0: prestigi che quel tipo di schieramento ti dà. Perché poi se vai a vedere l'Inter le partite le vince con la pressione di un Calhanoglu che è assolutamente eccezionale, Zielinski che vive la sua seconda gioventù con due punte davanti vere, con la fascia destra che addirittura tre ricambi, uno meglio dell'altro, alla fine verrà fuori.
1: La scena ieri sera a San Siro se l'è presa a tre soldi, attaccante vero, capace di segnare una tripletta.
0: Ma guarda, è un calciatore molto interessante, però sarei molto presuntuoso se ti dicessi che ho visto la giocata. Due partite contemporaneamente non sono riuscito a vederle, quindi diciamo che l'Inter l'ho vista solamente
1: Sì.
0: negli highlights, che sono una sintesi di 4 minuti e non dicono quasi niente.
1: Comunque, alla fine, secondo te, parlando di tre soldi, hai l'impressione che sceglierà la Germania o l'Italia?
0: Questo è difficile, questo è difficile. Non ce l'ho la risposta, francamente. E in questo momento sono tutti i calciatori che hanno delle qualità, sono, come dire, attirati da altri campionati, perché il campionato nel contesto dell'Europa, il campionato italiano, non è che sia un campionato spettacolare. Però a volte io credo che ci sia anche una critica eccessiva nei confronti del campionato italiano. Perché se andiamo a vedere poi la Premier oppure il campionato tedesco o anche quello spagnolo, poi alla fine i top club si riducono a 4, 5, 6. Non è il campionato nella sua totalità che è molto meglio di quello del Napoli. Se nel Na de del Napoli, del campionato italiano, vai a vedere le quattro squadre che giocano, Juventus, Inter, adesso. Lasciando stare questo inizio di campionato, che è un inizio, però negli altri anni hanno fatto vedere anche bel gioco.
1: Senti, invece tornando ad analizzare il nostro campionato, Cagliari quarto in classifica, bisogna celebrare questa squadra che ha dimostrato di essere concreta, pratica e organizzata.
0: Guarda, dalla scorsa stagione che sottolineo la bravura di Pisacane, che peraltro è un campano, e a me è dispiaciuto moltissimo quello scazzo con Spalletti, che secondo me sta un po' fuori paradigma, però insomma anche per quello che dice, che è incomprensibile, è lui che va un poco con un piglio aggressivo verso Pisacane. Pisacane è un allenatore molto umile, non ha vinto niente, sta facendo un lavoro eccezionale, dando fiducia a molti calciatori, pensate a Maldini, che sembra ritornata a una nuova vita dopo la scorsa stagione nella quale non aveva fatto male. Pensate alla fiducia che ha dato a Caprile, che viene fuori dal Napoli dove hanno preferito a Caprile Milinkovic-Savic, giudicate voi. Cioè voglio dire, Pisacane mi sembra uno che dice io mi devo salvare e lo voglio fare al meglio delle possibilità. Poi è chiaro, guarda, storicamente purtroppo ho una certa età, ma io ho visto tantissime squadre di provincia che arrivano in Serie A e buttano la palla in tribuna a perdere tempo. Quindi il fatto che Spalletti se ne sia lamentato dovrebbe piuttosto guardare all'interno della Juventus quello che sta accadendo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, parliamo anche dell'Atalanta. Lo facciamo con Sauro Fattori, che nel corso della sua carriera ha militato anche nelle file della squadra bergamasca.
2: L'Atalanta, secondo te, dopo la vittoria contro il Venezia, sia pure con le sue fragilità, il Venezia, però ecco, a questo punto è in grado di decollare?
3: Sì, secondo me l'Atalanta sicuramente una rosa, ha una potenzialità enorme. Per adesso probabilmente non ha assorbito ancora il modo di giocare
2: Sarri.
3: di Sarri e questo scotto un po' l'ha pagato inizialmente. Ora vediamo se sono riusciti a entrare in questo meccanismo, anche se poi i giocatori sono di una qualità esagerata e l'Atalanta la reputo sempre una squadra da primi sei posti, insomma.
2: Ecco, ma secondo te quanto manca ancora per arrivare a poter digerire tutti i dettami tattici di Sarri?
3: Sì, io spero che anche Sarri, insomma, cerchi di digerire un po' anche i giocatori, come si muovano, probabilmente sarà un compromesso, me lo auguro, almeno per l'Atalanta, perché io oltretutto di Bergamo un grandissimo ricordo, sì che, però è sicuramente una squadra che si cresce di condizione di certe cose, insomma, diventa difficoltoso incontrarla.
2: Che sì, secondo te, è sulla strada per poter diventare di nuovo un giocatore fondamentale per l'Atalanta, al di là del gol che ha segnato contro Venezia?

0: garanzia in attacco?
1: Questa è una garanzia, però loro gli attaccanti ce l'hanno, non è che gli manca, cioè, ora se no si fa per ragionare. Però Krstović sinceramente l'ho visto molto bene, vedo che ha preso, che Sarri gli sta dando molta fiducia, se l'era già presa anche l'anno scorso con Palladino, insomma, cioè, è un giocatore importante, è un giocatore che da Lecce è cresciuto molto e sta dimostrando tutte le proprie qualità.
0: Cioè, là davanti l'Atalanta non ha grandi problemi?
1: No, penso proprio di no, insomma,
0: a due contando giocatori. Anche Scamacca,
1: Scamacca, De Ketelaere, più se ne metta, insomma, per essere chiari, cioè, sono una squadra secondo me molto, ma molto forte, poi anche Rove, insomma, certo. Anche Rove ancora non sta molto entrando come fase realizzativa, però è un giocatore importantissimo.
2: Occupiamoci adesso anche del Torino, che è reduce dalla vittoria preziosa in casa contro l'Udinese. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
3: Per il Torino è arrivata una vittoria di fondamentale importanza contro l'Udinese, un po' perché la classifica iniziava a farsi delicata, un po' perché Ignazio Abate è riuscito finalmente a sbloccarsi allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il 2-1 contro i friulani ha rappresentato la prima vittoria davanti ai propri tifosi per il tecnico Granata, che ha deciso di cambiare il suo Torino durante questa pausa. Contro l'Udinese si è vista una squadra con il 4-4-2 ed è una squadra che pur con i limiti è riuscita a convincere. I terzini Belgali e Rodriguez sembrano dare più protezione alla porta di Perri con Coco e Comuzzo coppia centrale. A centrocampo Ristagno e Cacciamani si sono alternati poi con l'inserimento di Vlasic sugli esterni. Braganza e Mandragora anche hanno dato ottime indicazioni in mediana e poi si è passati al tandem offensivo. Questa volta è toccato a Simeone e Adams, ma c'è Sandro Kulenović che adesso davvero scalpita. Il croato ha messo la firma sugli ultimi 4 punti del Torino, ha realizzato il gol del pareggio a Bologna, ha realizzato il 2-1 contro l'Udinese. In entrambi i casi c'è comunque la chiara responsabilità dei due estremi difensori, Skorupski a Bologna e Okoye sotto la mole, ma comunque Kulenović continua a mandare segnali che adesso si aspettano dal Ciolito Simeone, ancora secco in questo campionato dopo 6 giornate. Abate comunque lo difende, lo ha anche definito come il migliore in campo nella gara contro l'Udinese perché ha avuto un atteggiamento da leader, ha comunque lottato su ogni pallone, adesso gli manca davvero soltanto il gol. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti dei Granata, il calendario dà in qualche modo una mano, almeno sulla carta, perché lunedì prossimo ci sarà un nuovo Monday Night per il Torino che sarà di scena al Tardini di Parma, successivamente si anticipa al venerdì in casa contro il Monza dell'ex Ivan Juric, ci sarà la voglia di riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano dei Brianzoli, l'obiettivo ovviamente è dare continuità alla vittoria contro l'Udinese per continuare a migliorare la classifica.
2: E dopo questo approfondimento sul Torino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata a Formula 1 e MotoGP. E cominciamo con le quattro ruote perché si è disputato il Gran Premio di Singapore. La vittoria, la seconda di fila di Max Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Un Kimi Antonelli che comunque ha vissuto un weekend abbastanza complicato con una Mercedes che aveva degli aggiornamenti che erano stati portati proprio nell'ultimo Gran Premio, che non hanno reso al meglio, però poi è riuscito a sfruttare comunque gli errori anche di chi era davanti, è riuscito a agguantare il podio, ha portato il vantaggio a 102 punti nei confronti di George Russell e praticamente già avrebbe una finestra possibile per chiudere il match mondiale già nel prossimo appuntamento ad Austin in Texas. E parliamo di questo argomento e anche degli altri.

0: Con chi di Formula 1 ne parla appunto da tanti anni, decano della Formula 1, Pino Allievi. Ciao Pino.
1: Ciao, ciao.
0: Eccoci qui. Allora, io partirei proprio da Kimi Antonelli, perché ecco, al di là di questo ragionamento che ho fatto proprio alla fine, perché comunque va detto, insomma, sostanzialmente di questo vantaggio adesso enorme che ha nei confronti di George Russell e addirittura della possibilità di chiudere teoricamente proprio la partita mondiale in Texas, però al di là di questo ragionamento dobbiamo dire che il Gran Premio di Singapore è stato un ulteriore tassello in una stagione da incorniciare da parte di Antonelli, perché ha mostrato forse ancora di più la maturità che sta acquisendo sul campo questo ragazzo, perché ha fatto un gran premio, ecco, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto anche in qualifica, con una Mercedes che ha fatto fatica, no? Con gli aggiornamenti che ha portato con nell'ultimo gran premio, però è riuscita a agguantare un podio importantissimo.
1: Sì, è vero, tutti adesso incominciano tutti a criticare Antonelli, perché ne abbiamo parlato bene per un sacco di tempo, e poi lo sport preferito degli italiani è quello di criticare. Per cui Antonelli adesso passa per il pilota fortunato. Sì, ci sono stati due testa coda delle McLaren, sì. Poi c'è stato l'inconveniente, l'incomprensione tra Hamilton e Norris. Però è vero che lui era dietro, cioè è vero che gli altri davanti hanno sbagliato e lui non ha sbagliato niente, quindi fortunato fino a un certo punto, è uno che non sbaglia e gli altri sbagliano. Quindi adesso al match point, vabbè, è secondario che ci riesca tra due domeniche a Austin o fra tre, sì. Dove diavolo corrono, in Messico. Sì. No, resta il fatto che la sua è una stagione strepitosa, nella quale ha dato molto più di quanto tutti si attendessero da lui, no? Sì. Ha dato molto più di quanto lui stesso si attendesse da se stesso, e il titolo mondiale a questo punto è più che meritato.
0: È vero, e tra l'altro ecco, adesso addirittura quello che fa impressione da questo punto di vista è il passo in avanti che ha fatto invece la Red Bull, perché da quando ha portato i nuovi aggiornamenti in Malesia abbiamo visto comunque le pole position da parte di Max Verstappen, anche addirittura con una certa agilità da questo punto di vista. Un risultato nei Gran Premi, due vittorie di fila, è un risultato importante di Max Verstappen e della Red Bull, che adesso può mettere paura alla Ferrari per quanto riguarda addirittura la seconda posizione nel campionato costruttori, ma vedendo in futuro credo che già si punti sostanzialmente al 2027, ed è un messaggio che manda chiaro anche alla Mercedes, no?
1: Ah no, è evidentissimo, anche se cioè quando la McLaren ha incominciato a vincere tutti abbiamo detto è tornata la McLaren, adesso diciamo che è tornata la Red Bull. È una Formula 1 nella quale i valori in campo cambiano spesso da una domenica all'altra. Vero. Resta l'attante di Red Bull, che ha fatto tre pole position di fila e tre vittorie di fila. Quindi c'è qualcosa di più consistente rispetto a McLaren, e soprattutto rispetto alla McLaren Red Bull ha un pilota che è stratosferico, che è Max Verstappen, e McLaren secondo me è debole dal lato piloti.
0: È vero, è vero. E tra l'altro ecco, credo che un messaggio che arrivi chiaro ed evidente proprio in questa parte di stagione, ma in generale anche proprio da inizio stagione, è in particolare, io parlerei nei confronti della Ferrari, di una Red Bull che si trova quest'anno per la prima volta sostanzialmente ad essere lei la casa costruttrice del motore. È vero che ha acquisito sostanzialmente un passato da Honda e anche i suoi tecnici, e ha un apporto della Ford, però già presentarsi alla sua prima stagione praticamente da costruttore da questo punto di vista e sfoggiare un motore termico che è il più forte degli altri, ecco, credo che non sia un bel messaggio che arriva soprattutto a chi un motore lo fa da sempre sostanzialmente, non dico Mercedes perché ha comunque un motore molto molto forte, ma quanto la Ferrari.
1: È verissimo, a parte il fatto che la Ford non c'entra niente col motore Red Bull, sì. Se non per me, sticker, eccetera, no? La base Honda c'è, tecnici di esperienza, inglesi, giapponesi, eccetera. È comunque uno smacco per un costruttore come la Ferrari, ma devo dire anche per Mercedes, chiariamo, e anche per Audi, sì. Che corre lo stesso giorno in cui ha messo in pista la macchina Red Bull e non ottiene gli stessi risultati a livello di performance delle Power Unit. Quindi, insomma, è la grossa sorpresa di questo campionato insieme con Antonelli, il motore Red Bull. È un motore che è frutto di anni di studi tecnici rubati a destra e a manca, per forza. Non hanno mai fatto un motore, ma è anche il motore della lungimiranza di Christian Horner, sì, del quale la Russia si è sbarazzata a luglio dell'anno scorso, e nonostante questo ha continuato a vincere.
0: Ecco, tra l'altro, ecco, prima di passare proprio alla Ferrari, ma c'entra anche questa domanda, ecco, una Red Bull che comunque in questo momento è riuscita a ritornare in auge sostanzialmente con la, sotto la guida di Laurent Mekies, la McLaren che abbiamo visto anche nella scorsa stagione con Andrea Stella, ecco, due ex Ferrari che sostanzialmente sono stati lasciati andare via da questo punto di vista, forse con troppa leggerezza, e una Ferrari che adesso si ritrova con comunque il team principal Frédéric Vasseur di nuovo sotto attacco da questo punto di vista, non in questo Gran Premio, però nelle scorse settimane. Ecco, Hamilton soprattutto la settimana scorsa ha detto che comunque il problema è più in alto, quindi facendo intendere che non è sostanzialmente Frédéric Vasseur il problema. Ecco, è davvero più in alto il problema e non è questione di chi è in questo momento a capo del progetto della scuderia Ferrari?
1: Guarda, è colpa di tutti. È colpa di Vasseur che non ha ancora capito dopo 4 anni cos'è la Ferrari. È colpa di Benedetto Vigna, che è l'amministratore delegato, che dovrebbe tenere delle riunioni dopo i Gran Premi e non ha la competenza per farlo, in quanto non ha mai lavorato in Formula 1. Ed è colpa di John Elkann, il presidente, che sta troppo in alto e si occupa dei suoi affari e dovrebbe dedicare, a mio avviso, un po' più di tempo alla Ferrari.
0: È vero, è vero. Ecco, parlando invece del Gran Premio della Ferrari, ecco, finalmente questa volta, ecco, la Ferrari l'aveva azzeccata sostanzialmente la strategia, perché nel momento in cui doveva far rientrare i propri piloti aveva anche il margine per fare il doppio pit stop, lo ha chiamato, è rientrato Charles Leclerc, non lo ha fatto volutamente Lewis Hamilton, che poi si è scusato con il box. Da questo punto di vista, ecco, poteva essere un secondo terzo posto per la rossa, che è sfumato per la decisione del pilota, però da questo punto di vista l'abbiamo detto tante volte, ecco, se magari le decisioni del muretto erano a volte sbagliate, serve anche l'intervento dei piloti quando serve, da questo punto di vista, un loro parere in pista. Stavolta è stato errato invece di quello del 7 volte campione del mondo.
1: Guarda, lì c'è un giallo, perché poi Hamilton ha tirato fuori la scusa che non stava bene, per cui non ha parlato con la stampa, e comunque da sempre delle versioni molto addomesticate. Sì. A mio avviso c'è una verità, che lui temeva, fermandosi a fare il pit stop, di trovarsi dietro Leclerc con la Ferrari che non gli avrebbe dato l'ordine di passarlo. Sì. Ecco, temeva una situazione del genere, quindi ci ha provato. Se gli andava bene era il genio, gli è andata male, si è scusato, onestamente si è scusato, però secondo me la verità non è quella che hanno raccontato loro così a botta calda.
0: È vero, è vero. L'ultimissima invece che volevo farti, Pino, è questa. Stiamo arrivando praticamente sostanzialmente alla finale ormai di questa stagione, detto che ormai ci si avvicina sempre di più quello che è il mondiale di Kimi Antonelli, però facendo già adesso un po', vedendo un po' come è stato l'andamento di questo mondiale, da chi ti aspettavi di più in termini di prestazioni, al di là magari anche dei nomi nuovi, che ecco, mi viene in mente per esempio, ecco, la McLaren, ma in generale se ti aspettavi di più non solo da qualche pilota o da qualche scuderia in questo mondiale?
1: Guarda, è una domanda difficile, perché in assoluto mi aspettavo di più da Leclerc. È stato sfortunato, è andato forte in tanti Gran Premi, e non è andato così forte in altri. In compenso mi ha strabiliato Hamilton. Sì. Poi mi aspettavo di più, ovviamente, da Russell.
0: Sì, certo.
1: Russell, visto quest'anno, non è il Russell che conoscevamo l'anno scorso. Allora, i casi sono due: o è uno strafenomeno Antonelli, e me lo auguro, oppure tutti noi avevamo sbagliato valutazione su Russell, cioè nel senso che l'avevamo sopravvalutato. Poi mi aspettavo di più da McLaren, campione del mondo con i piloti, mi aspettavo di più da Piastri, che è scomparso, è diventato un pilota anonimo, quando è vero, nella prima parte dell'anno sembrava un aspirante fenomeno. Mi aspettavo di più da Norris, cioè Norris ha fatto 2 vittorie clamorose, bravissimo, abbiamo detto tutti, oh, finalmente Norris è cambiato. Domenica scorsa, anzi nell'ultimo weekend, è tornato il Norris pasticcione, che non ha una visione di gara. Io continuo a dirlo dall'inizio che Norris è veloce ma non vede la corsa, no? Come come certi pilote, pardon, come certi calciatori che ci hanno divertito con grandissimi dribbling, ma non decidevano le partite. Però andavamo allo stadio per guardarli, no? Ecco, Norris è uno che non decide. Non decide, cioè quando crescerà? Ecco, poi altri non lo so, altri mi ha sorpreso coso. Hülkenberg in positivo. Agiare è andato benino, però nel momento in cui la macchina c'è stata è andato forte solo l'altro, Verstappen. Quindi non so, non, probabilmente dovrei avere una graduatoria. Insomma, più o meno la situazione che vedo è questa.
0: Perfetto, guarda, allora naturalmente vedremo un po' come andrà a finire poi nelle prossime settimane, perché veramente ormai siamo entrati nella parte decisiva ormai di questo mondiale e ringraziamo proprio per questo punto sulla Formula 1. Pinallevi, grazie ancora, alla prossima!
1: Grazie e tanti auguri a voi. Buona giornata.
0: Grazie ancora a Pino Allievi e allora adesso invece vi lascio invece a quello che è il commento della gara da parte di Kimi Antonelli e poi al rientro invece spazio per quanto riguarda la MotoGP con Marco Piccari.
2: Diciamo che non sei uno che guarda tanto classifiche e punti, ma ti hanno informato a fine gara che la prossima gara ad Austin aveva il primo match point per il mondiale. Con questa consapevolezza è più complesso correre?
3: Sì e no, cioè sai, alla fine da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli, però sai, so che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho, cercare di continuare a fare più podi, più vittorie possibili e poi so che se faccio così il risultato arriverà, quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
2: Spingerai per guidare ancora questa macchina con gli aggiornamenti ad Austin?
3: Sì, credo che torneremo tutte e due con il pacchetto nuovo, adesso vedremo perché, sai, è importante capire qual è la finestra giusta anche dove mettere la macchina, perché il potenziale c'è di questo pacchetto, però sai, è giusto continuare a usarlo perché dobbiamo anche capire in quale direzione andare per il prossimo anno, quindi sarà importantissimo, sì, a Austin fare tante modifiche, cercare di esplorare il più possibile, visto che avremo di nuovo tre prove libere, in modo tale da trovare anche la finestra giusta dove mettere la macchina e poter sfruttare il massimo del pacchetto.
4: Grazie a Daniele Petroselli per quanto concerne la Formula 1, l'analisi appunto affidata a Pino Allievi. Adesso invece andiamo a parlare di MotoGP, l'ultima tappa in Indonesia che ha visto il poker dell'Aprilia. Ne parliamo però con Alessio Piana, telecronista MotoGP di Eurosport. Ciao Alessio, ben trovato.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito.
4: No, grazie a te. Allora Alessio, io ho detto l'Aprilia cala il poker, ma la Ducati all'asso.
5: Eh sì, l'asso da 9 mondiali già è uno potenziale. E di fatto Ducati per certi versi rispetto ad Aprilia ha un vantaggio che deve puntare solo sull'asso. È un asso che nessuno ha, mentre Aprilia adesso dovrà cominciare a capire il da farsi. Mancano ancora 5 Gran Premi, considerando il Qatar che è tuttora confermato, ma staremo a vedere. E Aprilia dovrà inevitabilmente prendere in considerazione i giochi di squadra, cosa che ha già fatto trapelare, ci penseranno, tuttavia, purché non siano tardivi.
4: Alessio, però in questo gioco di squadra, ti chiedo subito, riguardano i due piloti dell'Aprilia ufficiale o ci rientrano anche i due piloti della Trackhouse?
5: Ma in linea di massima il team Trackhouse è in una situazione particolare perché il team Trackhouse è satellite Aprilia, per carità, un ottimo trattamento tecnico a livello della squadra interna di Noale, tuttavia paga lei i piloti, paga lei le moto, per quanto non più tardi di questi giorni il manager di Raul Fernandez, che è stato grande protagonista nel weekend di Mandalika, ha dichiarato: beh, noi ci adegueremo alle decisioni di Aprilia. Se Aprilia ci dirà di dover dar strada ai piloti del team Factory, rispetteremo questa decisione. Per cui evidentemente sono aperti già a questo scenario, mentre in casa Aprilia Racing, sia Sterlachini che Bonora nell'ultimo weekend ha detto che è ancora troppo presto per fare giochi di squadra. va bene, ok, è presto, ma che non sia troppo tardi poi.
4: Non so se sia presto, perché insomma la classifica, se andiamo a vedere questa ultima tappa della MotoGP, insomma alla fine la domanda è questa, Alessio, ma chi ha vinto realmente?
5: E nel weekend ha vinto assolutamente Marc Marquez, è stata una vittoria straordinaria lasciare Mandalika dove nei suoi pregressi ne usciva o con le ossa rotte o con la diplopia, per cui già vedere il traguardo in gara al sesto posto è un ottimo risultato, ma soprattutto aver totalizzato gli stessi punti di Martin nel weekend.
4: E tre punti in meno di Bezzecchi,
5: questa è stata la grande vittoria, salvare il salvabile, anzi più che salvare il salvabile ha disputato un weekend ottimo, eccezionale, considerando le premesse, sapevano di dover correre sulla difensiva, hanno ottenuto più del previsto, hanno ottenuto l'ennesima vittoria sprint e comunque per quanto concerne Marc Marquez siamo a quota 8 vittorie nelle sprint, sono tantissime
4: assolutamente. No, 8 vittorie mi sembra, e mentre le gare sono 6, giusto? Sì, 6 vittorie.
5: 6 vittorie Marquez, 5 Bezzecchi, 1 Martin.
4: Però Alessio, ecco, ti chiedo, hai detto ha vinto Marquez, ok, sono d'accordo con te, perché poi alla fine quello che emerge da questa tappa è sicuramente questo. Dove ha sbagliato allora l'Aprilia, la domanda successiva che ti faccio, nell'analisi di quest'ultima tappa?
5: Beh, si è dimenticata che si corre anche al sabato, permetta di dire che dal 2023 c'è la sprint. Beh, allora, l'incidente in partenza di sabato sono episodi che possono capitare, tuttavia è stata sbagliata la gestione di Martin, nel senso la pressione dello pneumatico che era fuori dal minimo previsto ed è per questo che ha dovuto far passare Marquez e poi Martin. Da lì ha sbagliato in due distinte circostanze nella sprint, passando comunque da un potenziale, quantomeno secondo posto, un quarto, però di partenza è stato un errore di Aprilia, perché hanno calcolato male la pressione e cosa hanno fatto? Si aspettavano una gara dietro qualcun altro, nello specifico Fernandez e Bezzecchi, e ritrovandosi da solo avanti e la pressione dello pneumatico anteriore è scesa sotto il limite previsto dal regolamento, per questo dovuto codarsi Marc Marquez, far salire la pressione, via discorrendo, poi ha commesso un errore anche al penultimo giro. Questo è stato un grande errore e più che altro un errore di peso dalla squadra, che tra l'altro Sterlachini stesso, responsabile tecnico, si è scusato di ciò, non da squadra che sta lottando per un titolo mondiale.
4: Assolutamente. E pensi che in qualche maniera Martin in gara poteva fare di più rispetto a quello che abbiamo visto?
5: Per me nella gara lunga assolutamente no, nel senso i valori in campo emersi dalle prove sono stati a tutti gli effetti replicati poi nella gara lunga, con Bezzecchi e Raul Fernandez che ne avevano qualcosa di più. Martin ha questa politica che gli è valso il titolo mondiale del 2024, ovvero di massimizzare sempre il risultato, portare a casa punti, eccetera, eccetera. Va detto che comunque parliamo di giochi di squadra, ok, ma per far valere dei giochi di squadra comunque devi stare attaccato agli altri piloti Aprilia. Cioè Bezzecchi ad esempio non poteva cedergli la vittoria domenica, e quello è un po' il problema, per cui Martin dovrebbe anche iniziare a conquistare risultati pesanti, cioè anche lui non soltanto fare affidamento sugli altri, ma deve anche vincere lui alla fine della fiera.
4: Assolutamente. Senti Alessio, torno un attimo alla sprint. La partenza ha creato sempre tante polemiche, poi alla fine il bersaglio è sempre lo stesso, si è andati subito dritto su Marc Marquez, anche in un commento, diciamo così, iniziale, poi si è corretto il tiro, tu sai poi il mondo social, quello che scatena. Poi alla fine invece abbiamo capito che non c'entrava quasi niente, perché la polemica si è spostata tutta a casa Aprilia.
5: Sì, allora, per quanto mi riguarda, e credo per chiunque un minimo segue le gare, è stato un incidente di gara. Quando si ritrovano quattro piloti appaiati alla prima curva può succedere quel che è successo. Diciamo che sono due fasi della partenza che possono essere esaminati. La prima è lo scarto di Bezzecchi da destra verso sinistra, che ha chiuso Raul Fernandez obbligandolo ad andare sul cordolo, e di fatto Fernandez si è trovato impossibilitato a fare qualsiasi cosa, e questo poi in seconda battuta ha generato il contatto tra i due piloti Aprilia. L'altro episodio riguarda Di Gianantonio, che è stato quello che ha esagerato tra virgolette di più in staccata, ha tirato era il quarto di quattro, ha tirato la staccata lui è stato causa del contatto con Marc Marquez, con il ginocchio di Marc Marquez che gli ha messo la prima marcia e pertanto Di Giannantonio poi è andato ulteriormente largo fuori traiettoria, portando fuori traiettoria anche Marquez e due piloti Aprilia. Sono questi i due fatti da esaminare.
4: Sai che qualcuno ha pensato anche che con quel ginocchio lui sia andato apposta lì sulla marcia?
5: Beh, i racconti fantasy sono sempre belli, l'importante è che piaccia il genere.
4: No, ma io quando sento queste cose, Alessio, perdonami, ma credo che siano sempre commenti fatti da chi non è mai salito sopra una moto, perché pensare che uno con un ginocchio, venendo da un rettilineo del genere, in piena potenza, in frenata, riesca a calcolare di andare con il ginocchio a cambiare la marcia, è una roba, secondo me, nemmeno la fantascienza potrebbe pensare a una roba del genere. Però sai, c'è chi ha pensato questo, chi ha scritto, per attaccare sempre, comunque, per carità, non voglio essere il difensore d'ufficio, però credo che poi la dinamica, come hai detto te, è stata ben altra, ecco.
5: Sì, Marquez è forte, ma non è onnipotente.
4: Esatto,
5: per ora.
4: Esatto, per assolutamente. Sì, sì.
5: Non c'è assolutamente nulla in incidente di gara, cioè l'hanno detto poi tutti, direi,
4: sì,
5: interessati.
4: Assolutamente. Senti, ti voglio chiedere però una cosa. Circola da un po' di... da ieri, forse ieri, ho visto questa immagine e ne volevo parlare con te. C'è questa immagine che mostrano in partenza un movimento, non so se l'hai vista, quindi te lo chiedo, un movimento,
5: sì, sì,
4: della moto di Martin. E poi io mi sono andato anche a leggere l'articolo 14, che in effetti dice che insomma nel momento in cui le luci rosse si spengono non ci deve essere il movimento della moto. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, ma era Espargaró che stava lì vicino a questa sorta di video.
5: Sì, è la moglie di Espargaró, che esatto, tra l'altro è amico fraterno di Martin, per cui
4: esatto.
5: cioè l'autogol da parte degli amici. No, allora, il regolamento intanto dice una cosa che lascia sempre spazio alle interpretazioni, perché dice, certo, a discrezionalità dello steward panel.
4: Degli ufficiali designati per stabilire se il pilota abbia ottenuto o meno un vantaggio, ecco, questa era discrezionalità loro.
5: Ecco, per cui loro hanno ritenuto che non è così, probabilmente noi non abbiamo la conferma diretta, ma apparentemente il sensore non ha ravvisato alcunché, perché ciascuna piazzola della casella di partenza in griglia ha un sensore, evidentemente non ha ravvisato un movimento che potesse comportare un jump start. Più che altro qui la discrezionalità degli ufficiali verte nel fatto se Jorge Martin abbia tratto meno vantaggio. Hanno ritenuto che non ha tratto vantaggio, pertanto è così. Questa norma di regolamento. Poi ciascuno può farsi la propria opinione. Personalmente io sono dell'idea che è stato giusto non sanzionare. Smentisco teorie del complotto, perché non più tardi della precedente gara, nella sprint, Martina Motegi per quel track limits millimetrico è stato sanzionato, per cui volendo poteva non far finta di niente in quella circostanza lì, invece non l'hanno fatto. Aggiungo soltanto che il regolamento riguardo le partenze anticipate, in altri sport direbbe false partenze e via discorrendo, è cambiato 3 volte negli ultimi 10 anni. Questo genera confusione e molti poi chiaramente fanno pensieri, dietrologie di vario genere tipo, perché dice com'è possibile che altri sono stati penalizzati e Martin no.
4: Senti, siamo quasi in chiusura, però te la faccio questa, Alessio. Pensi che si possa, allora non credo che Marquez nella prossima tappa faccia una conferenza stampa accusando che qualcuno possa aiutare Martin, però come fece qualcun altro, però ti voglio chiedere se pensi che ci possa essere qualcuno che correrà per ostacolare Marquez già dal prossimo Gran Premio. Qualcuno intendo l'Aprilia, intendo quelli dell'Aprilia.
5: Sì, sì, dubito fortemente, però lancio una provocazione. Ci sarà molto da monitorare in casa VR46, perché alla fine della fiera, nel caso in cui Di Giannantonio, che è partente, voglio vedere come lo gestiscono. Di Giannantonio è pagato da Ducati, è partente, il team VR46 sarebbe bellissimo, il team VR46 che dà strada a Marc Marquez. Non succederà mai nella vita, altro aspetto... In casa Ducati a Sepang, parliamo pertanto tra 2 gare, c'è Alex Marquez che va più forte di Marca in Malesia. Per cui quello sarà un aspetto da monitorare. Però non vedo.
4: No, no, prego, prego. Dice da monitorare lui, perché
5: sì,
4: potrebbe dargli una mano.
5: Monitorare questo, però non vedo adesso qualcuno che possa rallentare. Diventa anche difficile rallentare qualcuno. Cioè, soltanto qualcun altro ha pensato a una cosa del genere nel 2015, che poi non era così.
4: Senti, l'ultima, ti chiedo, guardando Phillip Island, ti aspetti una Ducati in grande condizione?
5: Mi aspetto un Aprilia in grande condizione, l'abbiamo visto lo scorso anno dove mancava Marc Márquez, ma va detto che Phillip Island è uno dei tracciati che esaltano Marquez, le peculiarità di Márquez, per cui sarà un bellissimo confronto umano, tecnico, sportivo, eccetera, eccetera.
4: Alessio, noi ti ringraziamo tanto, siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie ad Alessio Piana, telecronista MotoGP di Eurosport, grazie per essere stato con noi e spero di riaverti magari più avanti per commentare questo finale del Mondiale. Grazie ancora e buon lavoro.
5: Grazie Marco, a tutti voi, alla prossima.
4: Noi siamo arrivati veramente al termine, allora come sempre l'invito è rimanere su TMV Radio e quando sentite il rombo dei motori sta arrivando, come sempre. Motor Vale, alla prossima!
6: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Io ieri nelle parole di Chivu ho colto, secondo me, una differenza che può essere semantica ma che è importante, perché i sogni si possono realizzare o non realizzare, però gli obiettivi, se non li raggiungi, hai fallito. Ha rimarcato una piccola differenza rispetto a quello che ha sentito dire attorno a sé, cioè dell'Inter che ha l'obiettivo di vincere la Champions, dicendo: noi non abbiamo l'obiettivo, abbiamo la responsabilità di provarci.
2: Secondo me è in grado di fare tranquillamente una finale, una semifinale ancora, e lo dico perché lo dice il campo. Cioè, il campo, quando vedi l'Inter in Italia, vince le partite con grande facilità, semplicemente perché è più forte, ha più qualità, ha più profondità, si può permettere di fare 5-6 cambi ogni partita, più o meno la qualità resta la stessa.
3: Ma sì, sono d'accordo anch'io che non è né miracolo né illusione, è un grande lavoro fatto da Gattuso, che ha unito praticamente tutto quello che sono gli aspetti di positività di creare un gruppo, su uno spogliatoio, e ha ridato motivazione a gente che non ne aveva più, e quindi c'è da dare merito in questo momento a un allenatore.
4: Stimo molto Gattuso come persona, sicuramente ha compattato un ambiente difficile, sappiamo la protesta in itinere del pubblico contro lo Tito, questo olimpico quasi sempre deserto, però voglio essere un po' cattivello. Delle 6 squadre affrontate dalla Lazio, 5 vegetano nelle ultime 7 posizioni in classifica.
5: Lui ha avuto una squadra che è stata rivoluzionata totalmente ad agosto, e quindi gli ha tolto un mese di lavoro, quello tra luglio e agosto, e le amichevoli incluse, facendolo ripartire da zero, perché per esempio che si è inserito il 30 agosto, non solo il titolare ma è anche il leader del gioco, ed è un giocatore arrivato il 30 agosto. Rowe è arrivato il 30 agosto, anzi è arrivato l'1 settembre. Elmas è arrivato anche lui, ieri sera, titolare più o meno intorno al 30 agosto, e l'ho già detto la settimana scorsa, voglio ripetermi: hai perso il capitano, il leader della squadra nello spogliatoio di allenamento, De Ron, il 30 agosto.
6: Bene, bene, ci siamo. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ciao, ben Lucio. Ritrovati a tutti.
6: Ciao Lucio e ben trovati a questa anteprima di Maracanã.
7: Anteprima, allora, europea.
6: Sì, ero malissimo.
7: Non particolarmente saltante.
6: Molto male, diciamo. Adesso così. ne parliamo naturalmente come sempre. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi e per appunto dire il vostro pensiero sulla giornata di ieri sera, che è stato un disastro praticamente di Champions delle due italiane più forti del nostro campionato, perché una è arrivata prima l'anno scorso, l'altra seconda, e negli ultimi due anni si sono spartiti gli scudetti,
7: quindi finora non hanno risposto, Marco.
6: No, anche
7: soprattutto
6: se
7: ieri.
6: Proviamo anche a vedere se ci sono delle differenze nelle due sconfitte, se ci
7: secondo
6: sono.
7: Me sì,
6: pure per me
7: secondo
6: poi
7: me
6: ne
7: sì.
6: Parliamo, perché insomma credo che sia giusto approfondire una serata dove sinceramente che potesse andare così in pochi se lo aspettavano. Poi adesso, naturalmente,
7: male, no?
6: Noi abbiamo sempre nei messaggi il fenomeno di turno, che è sempre lui.
7: Ma non c'è che problema, non me li carica, insomma. Quindi per
6: no,
7: questo blocco lascio a te,
6: meglio
7: Marco.
6: Che ti carica, perché poi no,
7: addirittura,
6: chiede il nostro
7: sono.
6: Fenomeno, ma Pier Vincenzi è del mestiere. Tu che mestiere fai, fenomeno? Che sono anni che ci rompi le... No, anni.
7: Bippiamo.
6: Anni, no? Io bippiamo. Vorrei tanto sapere che mestiere fa sto fenomeno, quindi... È vero, noi abbiamo sentito proprio i commenti, perché ieri c'era una... diciamo così, tendenza a considerare, non dico l'impegno facile, ma una diciamo risposta dell'Inter. Ci aspettavamo una partita diversa, non certo di come quella che abbiamo visto, però anche qui approfondiremo
7: sì,
6: il
7: comunque
6: tutto.
7: Sfido ad aver previsto,
6: ma questo è un fenomeno,
7: ad aver previsto tutti,
6: quando parli
7: 4
6: con
7: gol
6: fenomeni,
7: del Bruges a San Siro, credo non se li aspettasse
6: il 2-0-0
7: nessuno.
6: Finale sono anni che fa il fenomeno, ma non è, cioè lui parla,
7: lo
6: sui,
7: conosci,
6: lui parla sui messaggi lì, però non si espone mai. Questi sono quelli, i cosiddetti che sono bravi, perché parlano, parlano sui messaggi degli altri,
7: all'ordine.
6: Sulle analisi degli altri, però non si espone mai, e così vincono sempre.
7: Beh, certo,
6: capito?
7: Così è un po' più,
6: così è un po' più agevole, però vabbè, dai, la vita è fatta anche di questi soggetti, e quindi ci consente anche di fare una risatina. Allora,
7: sì,
6: dunque, insomma, due sconfitte, poi ci avviciniamo anche a un'altra serata molto bella, perché ci sono altre due belle partite. Il Como che va a fare visita al Feyenoord, una sorta di esame olandese per la squadra di Fabregas, e poi c'è la Roma, che c'è questo match molto affascinante, perché c'è il ritorno di José Mourinho.
7: È il tema di queste ore, Marco. Beh, insomma, le dichiarazioni si sono...
6: E poi c'è una domanda che voglio fare dopo ai nostri, più tardi, perché...
7: Su Mourinho?
6: No, un giochino, voglio fare un giochino. Detto questo, cercheremo anche di capire il tema della giornata, è anche questo. Cioè, ci concentreremo, è chiaro che analizzeremo Napoli, Inter, tutto. Però c'è una domanda subito che possiamo fare, che riguarda un po' Chivu e l'Inter. Allora, Chivu, ultime 8 partite in Champions, 7 sconfitte, un pareggio, 19 gol incassati.
7: Sì, sono allora, numeri... Sì.
6: È chiaro che qui bisogna chiedersi, è solo colpa della squadra?
7: Solo la vittoria a Dortmund.
6: Esatto, pure c'è pure una responsabilità del tecnico, perché insomma, quando perdi 7 partite su 8, insomma, ragazzi...
7: Ma non può essere una coincidenza.
6: Non è una
7: Marco,
6: coincidenza. I numeri alla fine dicono qualcosa. Allora, che cosa dicono questi numeri? In questo momento ancora Chivu non è un allenatore da Champions? Oppure c'è un po' di presunzione? Perché per me ieri c'è stata anche un po' di presunzione nella squadra. Infatti, se dovessimo fare un distinguo tra le due sconfitte, che sono due disastri, perché prendi 7 gol in 2 partite da 2 squadre, parliamoci chiaro, buone squadre, ma non possiamo le considerare di livello
7: altissimo.
6: Non
7: ci sono partite scontate in Champions League, ma queste non sono squadre di prima fascia.
6: Ormai però dobbiamo anche dire che il calcio si evolve da tutte le parti.
7: Squadre amatoriali non esistono,
6: non esistono.
7: In Europa
6: non è che perché affronti il Brugge pensi di vincere facile.
7: Non te lo puoi permettere.
6: Prendi dei gol che sono imbarazzanti. Parliamoci chiaro, Martinez non può stare in porta.
7: Io
6: non ci giriamo intorno a
7: questo. Mi
6: prendo
7: le mie responsabilità, perché ad ora ho sbagliato di grosso.
6: No, vabbè, che c'entra uno.
7: Però mi ero esposto in maniera netta su Martinez.
6: Però voglio
7: quindi...
6: dire, perché avevi una tua idea, e quindi è giusto, è pure rispettabile.
7: Sì, assolutamente.
6: Poi, sbaglia,
7: io infatti rivendico la mia idea, però è giusto.
6: Non è che stai
7: è giusto
6: uccidendo qualcuno.
7: No,
6: insomma.
7: No, però ecco, riconosco di aver letto male al momento.
6: Vabbè, ci può stare che uno legge male, no? Non sì, sarà sì, la prima volta che capita una cosa di questo tipo.
7: Bisogna ammetterlo quando è così.
6: Però dobbiamo un attimo. Dobbiamo un attimo capire dov'è il problema, se il problema è l'allenatore, perché ripeto, quando perdi su 8 partite 7, tu non puoi, allora noi non possiamo diciamo così non prendere questo dato lì, oppure faccio un'altra, metto lì un'altra cosa: l'Inter è talmente forte in Serie A, perché è forte, e questo non lo diciamo noi ma lo dicono i numeri, quello che ha fatto, che quando va in Europa forse si crede di essere forte perché in Serie A fa la differenza. E quindi
7: forse
6: c'è un atteggiamento di presunzione,
7: forse lo crediamo anche noi, Marco.
6: Perché tu quando affronti il Brugge non puoi prendere quei gol così in casa, assolutamente. Non li puoi prendere fuori, ma in casa è allucinante. Quindi mi chiedo, c'è un atteggiamento di presunzione? Siccome si sente... Allora io ti dico, per me sono presuntuosi. Io sono presuntuosi e un po' di presunzione c'è anche nell'allenatore. Perché credo che questo non possiamo non trascurare questo tipo di atteggiamento anche in certe risposte che ha dato alla vigilia, cioè c'è un po' di presunzione anche lui, e quindi potrebbe essere un problema, oppure uno che ancora non ha capito la Champions, e mi sembra strano perché l'ha giocata da giocatore, l'ha fatta e l'ha pure vinta, oppure siamo così nettamente inferiori che può essere anche questo discorso, il nostro calcio è inferiore, però insomma.
7: Però non così tanto,
6: non
7: Marco,
6: così tanto, dai,
7: non così
6: adesso
7: tanto,
6: voglio dire, e non è
7: sono
6: la prima
7: il primo
6: volta,
7: ad essere
6: è
7: critico.
6: Il Bodo, è il Brug, e no, allora qui
7: ecco,
6: cominciamo...
7: Hai toccato il tasto giusto, nel senso, se ci ricordiamo le sconfitte della fase a girone unico dell'anno scorso, erano avvenute tutte con squadre forti, probabilmente più forti o sullo stesso livello, quindi Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal... Ci potevano anche stare quelle sconfitte, secondo me, Marco. Però poi due sconfitte con il Bodo Glimt e una sconfitta con il Bruges nelle ultime 4 partite di Champions League. Queste 3 sono state
6: le ripeti,
7: tre sfide.
6: Ripeti un attimo.
7: L'andata con il Bodo, il ritorno con il Bodo e la partita con il Bruges.
6: Quindi le ultime 3 hai perso con queste due squadre.
7: Sì, in mezzo c'è stata anche la sconfitta con il Real Madrid.
6: Cioè, vabbè,
7: quella la puoi mettere in conto.
6: Ma quella con il Real Madrid si può mettere in conto, e tra l'altro non hai perso nemmeno male.
7: No, esatto, con anzi quella è stata la prestazione più convincente.
6: Ieri hai perso malissimo, malissimo, malissimo, denotando proprio un atteggiamento presuntuoso,
7: più
6: un atteggiamento inadatto.
7: Un po' approssimativo,
6: ho capito,
7: Marco.
6: Ma l'approssimazione può venire
7: forse
6: anche dalla
7: anche
6: presunzione.
7: Anche perché, Marco, il paradosso...
6: Dici tanto che so bravo, so forte, la ribalto. Perché questo
7: allora,
6: tema di dire vado sotto e la ribalto,
7: esatto.
6: Si può far entrare nella testa, diciamo, di un gruppo, ma tanto siamo forti, la riprendiamo la partita.
7: Perché vedi, l'Inter in Serie A domina. domina quasi tutte le partite, fa la partita con grandi ritmi.
6: Sì, sì, sì.
7: Anche con il Parma non è andata sotto, ha subito fatto la voce grossa e ha portato a casa i tre punti. Però è una squadra che quindi tende ad andare subito al massimo e se si scopre e lascia qualcosa dice va bene, se vado molto, insomma, approccio la partita in maniera molto aggressiva e segno subito, bene, se subisco gol so che posso ribaltarla. Però perché in Europa non funziona, in campionato sì, perché secondo me innanzitutto le squadre che affronti in Europa sono più forti mediamente,
6: sì,
7: di quasi tutte le squadre.
6: Ma sono più forti anche sotto il profilo dell'intensità, del
7: ed
6: ritmo.
7: Ed è questo il secondo punto, Marco.
6: Capito?
7: In Serie A le squadre magari che vanno avanti di due gol tendono un po' a conservare e quindi magari il ritmo si abbassa e quella preponderanza dell'Inter fa sì che l'Inter poi in 20 minuti magari ti può fare anche tre gol. In Europa vedi il Bruges che quando è avanti di due gol a San Siro non si abbassa, non abbassa neanche
6: gioca,
7: il ritmo, continua ad attaccare.
6: Sì, sì, sì.
7: A volte può essere anche controproducente questo tipo di atteggiamento, però invece in altre casistiche ti porta a vincere.
6: Sono d'accordo su questa chiave di lettura, mentre per quanto riguarda il Napoli, diciamo anche due parole sul Napoli perché ha perso, però
7: Napoli,
6: ecco,
7: partita diversa.
6: È una partita diversa, perché il Napoli era partito bene.
7: Primo
6: il Napoli era andato a fare la partita,
7: convincente.
6: Sì, mi è piaciuto molto perché il Napoli voleva fare la partita e un po' come con il Frosinone, era partita con questi. Poi possiamo discutere su alcune scelte, la posizione di De Bruyne, però era partito con quell'idea e ci stava riuscendo, cioè voleva fare la partita in casa del Villarreal. Poi arriva quel madornale errore di Politano, che non accetto più, cioè uno che poi come Politano, un giocatore di spessore, nazionale, ha vinto, non puoi fare una roba del genere, cioè è meglio metterla in fallo laterale. La butti via lontano.
7: Sì, il passaggio ci stava anche, ma l'ha fatto,
6: sì,
7: con,
6: ma
7: sufficienza,
6: come lo fai?
7: Quella
6: è una leggerezza. Allora, nella Champions i dettagli fanno la differenza.
7: Sì, nel calcio in generale, ma
6: anche
7: Champions
6: perché
7: League ancora di più. Certo.
6: Il Villarreal è una squadra che corre, pressa, cioè ti viene
7: di ritmo,
6: c'ha
7: sì,
6: ritmo alto, ti viene a rompere
7: alto.
6: Sempre le scatole e tu fai un passaggio del genere così. Ma detto questo, non è che quella è la motivazione poi della sconfitta, perché tu un gol lo puoi prendere, ma devi sapere rimanere in partita. Poi ho visto tante leggerezza nelle marcature, nell'andare a chiudere, cioè mi è sembrato di vedere più degli errori, diciamo così, di gestione del Napoli che una squadra così in netta difficoltà, anche se nel secondo tempo vorrei sottolineare il ritmo
7: male.
6: E l'intensità del Villarreal hanno schiantato il Napoli.
7: Napoli
6: l'hanno
7: si è spento in maniera, devo dire, anche abbastanza inaspettata, perché il primo tempo era stato condotto secondo me bene anche dal punto di vista agonistico. Poi non so se sia stato solo un problema fisico, Marco, un problema di natura atletica,
6: però
7: certo sarebbe un problema crollare in quel modo atleticamente.
6: Però è una valutazione da fare, perché io ho visto un crollo fisico e tecnico, cioè a un certo punto non ce la facevano proprio a stargli dietro.
7: Esatto, certo, è chiaro che quando è il calo fisico, di conseguenza anche il calo tecnico.
6: E questo è il punto. No?
7: È stato un po' sorprendente il secondo tempo del Napoli, proprio sono schiantati, Marco.
6: Sì,
7: i cambi
6: sì,
7: non hanno inciso molto, devo dire, Lang, Neres, Luca non sono entrati nella maniera migliore. È stata una partita molto curiosa, perché il primo tempo poi, ecco, anche la Champions League, ecco, dicevi i dettagli, poco prima del gol del pareggio Napoli prende l'incrocio dei pali, poteva andare 2-0, chissà che tipo di partita sarebbe
6: stata.
7: Sì,
6: però ti ripeto, non è che un errore può mandare
7: in
6: vacca la partita, insomma.
7: Secondo gol,
6: allora,
7: è un grande gol, Marco Mourinho si è inventato.
6: Ragazzi,
7: di Lorenzo poteva stringere di più, probabilmente ieri c'è stata anche
6: d'accordo.
7: Questa disamina su Sky.
6: Però è giusta
7: l'ha detto
6: disamina.
7: Sia Di Canio, lo ha accettato anche Allegri, l'ha detto.
6: No,
7: sì,
6: l'ha detto, c'ha ragione, ma Di Canio
7: ha fatto una diagonale preventiva.
6: Ha fatto vedere un errore tecnico del giocatore.
7: Poi lì si è inventato un tiro stupendo, devo dire, Mourinho ha fatto.
6: Sì, però lo hai accompagnato al tiro.
7: Beh, gli hai permesso di arrivare al tiro in maniera molto pulita.
6: Non puoi fare una cosa del genere.
7: Non avevi
6: dai.
7: Nessuno da coprire,
6: allora,
7: sull'esterno. Lì,
6: vado su tutto mercato web, perché c'è, a proposito di Napoli, una ripresa da incubo e i fantasmi del passato. Allegri ha perso il 50% delle partite. C'è questa analisi di Pierpaolo Matrone che appunto trovate su tutto mercato web. Il dato comincia a pesare. 4 sconfitte in 8 partite stagionali per il Napoli con il 3-1 di Villarreal, che lascia gli azzurri ancora a 0 punti in Champions League. Allegri ha perso finora il 50% delle sfide, considerando le 6 di campionato, le 2 di Champions. Uno score pesantissimo che complica notevolmente il percorso percorso europeo obbligherà la squadra di Allegri a viaggiare a ritmi molto alti per conquistare almeno l'accesso ai play-off. Sì, perché adesso gli ottavi per tutte e due le squadre diventano molto,
7: molto
6: complicati,
7: quindi
6: adesso bisogna veramente fare qualcosa in più. C'è questa analisi dove appunto le sconfitte e soprattutto questa ripresa da incubo, dove si è vista una squadra che è calata anche dal punto di vista fisico, e questo è un dato da non sottovalutare. Allora, 331-8200-213, caro Lucio, ci prendiamo qualche messaggio dopo aver letto questo approfondimento su tutto mercato web. Sentiamo qualche audio.
0: Alla Fiera dell'Est, per tre soldi, un giocatore, quattro pele, ci infilo. E venne Chivu che sbagliò la formazione, soprattutto in difesa, il portiere non va bene, ma di che cosa stiamo parlando? Vabbè ragazzi, ciao, Max Nerazzurro, vi lasciamo perdere ieri sera. Non puoi prendere quattro gol in casa dal Bruges, con tutto rispetto, e che poteva farne anche altre 5 o 6, c'è qualcosa da registrare. Zielinski, inguardabile.
7: Purtroppo mancato tante occasioni.
0: Calhanoglu non è in condizione, no, ma lì c'è da registrare qualcosa in difesa. Caro Chivu, non ci siamo. Pazienza, dai, un saluto. Un
7: saluto. E poi sulla formazione, Marco, in realtà... formazione sbagliata, era l'11 tipo, e questa forse è ancora la cosa più preoccupante. Non ha fatto turnover, sì. Sai, col Bodø/Glimt si discusse, si disse, ma le rotazioni potevano e dovevano essere gestite in maniera differente.
6: Ma io, guarda,
7: ieri contro il Bruges
6: forse
7: c'erano
6: più Allegri
7: titolari.
6: Poteva fare delle scelte diverse ieri in quella partita.
7: Tu avresti cambiato qualcosa?
6: No, vedendo la partita forse qualche scelta poteva essere diversa. Ecco, però vedendo la partita.
7: Però secondo me invece l'approccio funzionava. Tu dicevi De Bruyne, il posizionamento di De Bruyne.
6: Sì, forse De Bruyne magari farlo giocare più come aveva giocato con il Frosinone, non come ieri sera. Vabbè, comunque queste sono... diciamo così dei dettagli che possiamo analizzare per capire, però mi era piaciuto anche a me molto Napoli come aveva approcciato la partita fuori casa, quindi non t'ho detto,
7: a fine primo tempo la sconfitta, lo svantaggio era ingiusto,
6: cioè tra le
7: due
6: sconfitte bruttissime, però peggio è quella dell'Inter, cioè, mentre nel Napoli magari qualche cosina,
7: sì, nell'Inter si è salvato poco,
6: nell'Inter no, ma salvi niente,
7: anche lì appunto per bella. I dettagli peccato per degli errori individuali. Martinez commette un'ingenuità clamorosa.
6: Martinez non può giocare, cioè noi dobbiamo essere chiari, Martinez in questo momento non può giocare.
7: Quello, sai, che quello è il
6: allora,
7: classico atteggiamento.
6: Lo so, però tu insistere su questa soluzione adesso, vuoi dimostrare agli altri che sei l'allenatore e che vuoi tutelare un tuo giocatore, ma ti fai del male. Non può giocare. Dopo la partita di ieri sera lo devi mettere fuori.
7: Forse può far bene anche al ragazzo.
6: Certo, in questo momento Martinez va messo in panchina.
7: Posto che
6: stop.
7: Il secondo portiere, Provedel, che è un portiere, buon portiere. Però anche lui non gioca da 5 mesi.
6: Ho capito.
7: Quindi
6: però...
7: anche quello, io non penso che mettendo Provedel in porta.
6: Sì, ma ti devi prendere un rischio. Secondo me è più rischioso continuare adesso a giocare con Martinez tra i pali che invece far giocare Provedel che non gioca da 5 mesi.
7: Quello è il classico errore di quando tu vuoi dare una mano alla squadra e riscattarti, ma se lo fai in maniera eccessiva poi commetti.
6: Vai con un altro
7: errore.
6: Audio, dai.
7: È così.
8: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Siamo a 14 ottobre e ti ridico le solite cose che ti avevo detto più di un mese fa sull'Inter, che è una squadra presuntuosa, che è una squadra che parla troppo, sia giocatore, allenatore che anche presidente, che non sa soffrire, non ha un portiere perché comunque sia alla fin dei conti non avere un portiere è impossibile per chiunque, è come se uno va in bicicletta senza freni, finché va in salita e in pianura non ti serve nulla, ma poi una volta c'è una discesa senza freni ti ribatti, e lì è così, quando il livello si alza senza portiere va in difficoltà.
6: Vai con un altro audio.
9: Mamma mia che rullata che ha preso l'Inter, ma chissà se per Chivu questo era uno scontro diretto o meno. Io ieri, quando sentivo che l'Inter deve arrivare almeno tra le prime 8, ma io, sinceramente, una squadra con una difesa del genere che prende 2 gol a partita, ma dove vuole andare? Probabilmente vince il campionato, perché il livello del campionato italiano è quello che è, ma se no, in Europa dove vuoi andare con una difesa del genere?
6: Allora, in questo momento è giusto, valutazione giusta, dai, 331-8200213, c'è qualcosa da ripetere anche, dai, tutti questi gol, ripeto, in 8 sconfitte, che abbiamo, in 7 sconfitte,
7: no,
6: in 7 sconfitte hai preso 19 gol, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
7: Sì, ma anche le vittorie in campionato,
6: aspetta,
7: quante volte?
6: 19 gol subiti, ne hai fatti 7. In Champions,
7: Ah, tu parli delle gare.
6: La Champions, le ultime 8, 7 sconfitte, hai fatto 7 gol e ne hai presi 19. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. E questo è un dato che lo deve stampare nella testa Kivu.
7: Sì, ma anche in Serie A, insomma, è una tendenza quella dell'Inter.
6: Sì, ma in Serie A, ti ripeto,
7: troppo...
6: tu le ribalti le partite,
7: esatto,
6: perché sei più forte.
7: E
6: allora ti si insinua nella testa un atteggiamento presuntuoso che pensi che puoi ribaltare tutte le partite. Ma non è così.
7: Sì,
6: ma non è così.
7: L'Inter, quando a volte non riesce subito a stradominare anche nel punteggio alcune partite, alcuni giocatori, secondo me, più di altri, si spazientiscono un po'. E quindi lì, secondo me, tendono a perdere qualche briciolo, qualche granello di lucidità anche nelle giocate, anche nelle letture, e questo li porta a subire più gol.
6: Allora, leggo in rapida successione almeno 4 messaggi, poi ci fermiamo un attimo. Allora, Lorenzo ci scrive: ciao Marco, si può dire che il nostro calcio italiano sia mediocre e che l'Inter sia meno mediocre tra tutte le squadre, ma resta comunque mediocre e non forte come la si vuole far passare? Che il nostro calcio sia in difficoltà, sì, però l'Inter è mediocre.
7: No, secondo me è troppo poco.
6: Poi siamo sicuri, scrive Filippo, che il turnover massiccio di sabato, soprattutto dopo la sosta, abbia giovato all'Inter. Sabato il Barcellona ha usato.
10: Poi ha segnato anche il calcio italiano, altro grandissimo numero 10. Prima di salutarci, ti faccio sentire un altro contributo di un collega che tu conosci molto bene, protagonista Radio Bianconera, c'è Alessandro Santarelli.
6: Tanto anziano, è stato un azzardo, una sciocchezza, forse dettata anche dalla presunzione. Ieri, vedendo il portiere da una parte e quello che c'ha l'Inter, il pensiero è ci sta tutto. Poi Donald dice: no, non è presunzione, dice è incapacità. L'Inter si è rinforzata, però attenzione, si è rinforzata, ma tu ieri non c'erano in campo i giocatori acquistati,
7: Spence, certo, è entrato non benissimo. Vabbè, ma è entrato in corso d'opera.
6: Beh, non lo considero. Quindi gli altri
7: l'11 tipo
6: l'Inter, il problema è Kivu. Col Parma abbiamo vinto grazie a 2 regali, ma i risultati vedono solo 3-0. No, non è vero, aveva fatto anche la prestazione, soprattutto come era partita, non sono d'accordo. Grinta e motivazioni non bastano, servono tattica, idee e gioco corale. Ma non sono d'accordo nemmeno su questo, Donald, perdonami, perché il gioco corale l'Inter lo ha mostrato, tatticamente non è sprovveduto, evidentemente ci sono altri problemi. Dai, Kivu sta distruggendo l'eredità di Inzaghi. Inzaghi, insomma, mi sembra che in Champions la finale è stato, diciamo, annientato, quindi voglio dire...
7: Beh, però, dai, era stato
6: i due
7: quinti
6: e piedi, ho capito, però, insomma, adesso... io penso che l'Inter lì ha raggiunto l'apice, ho sempre detto, del...
7: Può darsi, due finali in 3
6: Champions.
7: Anni, però
6: i due quinti a piede invertito sono in suicidio. Un mese fa vi avevo detto che era un altro Gattuso. Kivu. Purtroppo i nodi vengono al pettine, Donald. Va bene, io
7: però,
6: credo,
7: Marco,
6: il pensiero lo rispetto.
7: Prima di andare in pausa, secondo me le critiche sono doverose, perché è stata una prestazione insufficiente. Il rendimento dell'Inter in alcune gare non è stato accettabile, però come sempre io dico, ora... attenzione ad utilizzare la ghigliottina, perché tagliare la testa a tutti, secondo me, sarebbe una sciocchezza. L'Inter, è vero, ha perso 2 partite in Champions League, arrivare direttamente agli ottavi non sarà facile, però se, come sempre, dopo ogni prestazione negativa si butta tutto a mare, tutti devono essere cacciati...
6: Però...
7: secondo me soppesiamo, Marco, le critiche devono esserci, però già dare l'Inter per morta, Kivu un incapace...
6: Di però noi dobbiamo essere onesti. Sì,
7: che ci sono stati,
6: c'era Inzaghi che perdeva una partita così, la critica era feroce. Se c'era Conte nel Napoli che perdeva una critica così, la critica era feroce.
7: Bisogna avere...
6: ma la critica va fatta.
7: Sì,
6: la
7: certo,
6: critica è questo,
7: però
6: uno
7: già
6: che appellarlo perde
7: ora come un incapace.
6: Ma uno, ma non capace, no, uno che perde, ripeto, in 8 partite di Champions se ne perde 7, vuol dire che c'è un problema.
7: Ma è chiaro che
6: c'è un grosso
7: limite,
6: problema,
7: ovvio.
6: E non ce ne nascondiamo,
7: però chi parla,
6: diciamo,
7: di cacciare Kivu,
6: ma no, ma
7: me...
6: questo no, che cacci,
7: non ha alcun senso.
6: Non è questo,
7: dare l'Inter per fallita, secondo me, è già un errore.
6: Però bisogna essere consapevoli che ci sono dei dati inquietanti che vanno presi in considerazione. Allora ti dico, in casa sei forte, perché sei la più forte, viene quasi in automatico vincere le partite, poi quando metti il muso fuori non puoi avere solo quei valori lì, ma tanto la ribaltiamo, ma tanto siamo i più forti, perché a me, ti devo dire la verità, questa squadra qui un po' di presunzione me la trasmette.
7: Più alcuni giocatori sono, in alcuni tutti, giocatori, ma alcuni calciatori importanti.
6: Esatto, bravissimo. Secondo c'è me questo atteggiamento, questo di presunzione.
7: Un po' di nervosismo, di spiazientirsi dopo poco. Crei nervosismo ulteriore anche in corso d'opera, lo moltiplichi.
6: Va bene. Poi c'è Enrico che saluta Luigi, speriamo che ci scriva pure Luigi, tanto lui è sportivo e sicuramente arriverà anche il suo messaggio.
7: Sì, lo aspettiamo.
6: Dunque, break, torniamo subito.

0: Bene, bene, bene, bene, dai, ci siamo qui, abbiamo, vabbè, arrivano richieste strane, però insomma,
1: internazionali, Marco, cercano dall'oltreoceano addirittura,
0: dunque vai,
1: Americhe.
0: Ancora con un po' di messaggi, poi vengo da te per qualche approfondimento.
1: Sì, ci sono tanti approfondimenti,
0: Allora, andiamo prima all'approfondimento, dai, sempre prima spazio all'approfondimento.
1: Allora, intanto ci sono ovviamente le convocazioni per le partite di questa sera, per la Roma, insomma, trovate ovviamente pezzi di approfondimento anche su tutto Mercato Web, ci sono i convocati di Giampiero Gasperini per quanto concerne la sfida contro il Real Madrid, ritorna allo stadio olimpico José Mourinho con le merengues, ci sono appunto degli aggiornamenti, c'è Kulierakis, viene scritto, confermata invece l'assenza di Cristante, quindi ci sono i tre portieri Vázquez, De Marzio e Gollini,
0: come riporta tutto Mercato Web,
1: esatto, i difensori Rensch, Kulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli e Ghilardi, a centrocampo Pellegrini, De Rona, Coné, Pisilli e Mora, davanti Castro, Malen, Sule e Dybala. Chiaramente, Marco, per la formazione sappiamo che giocherà Malen titolare perché sarà squalificato per la prossima sfida di campionato, ci dovrebbe essere anche Sule, al momento è favorito su Pellegrini e su Mora a ridosso di Malen, chiaramente immancabile Dybala, non ci sarà ancora Cristante che era stato assente anche nella gara di rientro al campionato, quindi vedremo poi le altre scelte, più avanti nel corso della trasmissione daremo ulteriori informazioni sulla formazione completa, ma queste sono delle prime indicazioni sui giallorossi.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, andiamo a recuperare un audio con Andrea Magliocca, che saluto come sempre in cabina di regia. Vai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, mi esprimo, cerco velocemente. Io credo che Chibu debba capire che in Italia si può permettere di giocare in un determinato modo, in Europa non lo puoi fare, con qualunque avversario non lo puoi fare, e credo che Chibu lo puoi fare. Con qualunque avversario non lo puoi fare, e credo che Chibu debba capire anche.

0: Poi Marco, bisogna entrare nell'ottica che il calcio è cambiato, cioè non è un discorso che la Serie A non è allenante, non è che la Serie A non è allenante, ci sono delle squadre in Champions, ci sono le top squadre del Belgio, della Norvegia, della Svezia, che sono squadre organizzate, che
1: sì, sì,
0: sono atleticamente pari a quell'altro. Poi c'è una qualità che è diversa, che è la differenza, però se poi ti una partita la affronti in maniera sbagliata, come è successo anche al Bayern Monaco ieri, rischi di fare delle figuracce, come a chiesa il Bayern Monaco, una squadra che va a giocare contro una squadra che debutta in Champions e fa 3-3, è una mezza figuraccia, si può dire. Purtroppo
1: sai che
0: questo,
1: no, no, ma
2: il ritmo,
1: guarda,
2: soprattutto Marco,
1: no, ma sai,
2: il ritmo,
1: però c'è anche una cosa,
2: Andrea,
1: da dire
2: con i blobbini.
1: Antonio dice una cosa secondo me che non va sottovalutata, cioè nel senso dobbiamo toglierci dalla testa, perché anche ieri quando sentivo certi commenti, e non lo dobbiamo fare neanche noi, toglierci dalla testa che se giochi col Brugge non è una partita facile, cioè non è che tu perché ti chiami Inter e sei la squadra campione d'Italia e che col Brugge vinci, perché c'era in tutti noi questa sensazione di una vittoria quasi scontata di un avversario,
2: poi che l'Inter fosse favorita,
1: sì,
2: Marco, è
1: però
2: chiaro,
1: in ambito europeo
2: essere...
1: ha detto bene il nostro amico, ormai sono tutte organizzate, e siccome in passato abbiamo commesso anche l'errore di sottovalutare il Bodo,
2: ma non solo il Bodo,
1: per fare l'esempio, adesso il Bodo si è costruito una storia, e quando vai a giocare col Bodo lì tu devi essere proprio, devi fare una prestazione di livello, e secondo me ieri sera, con tutte le problematiche che possiamo individuare nell'Inter, ma il Brugge è venuto messo bene in campo, ha fatto la sua partita e
2: vabbè Marco,
1: e
2: ma
1: ha messo in difficoltà
2: le squadre italiane, l'ha fatte piangere tante volte, ricordiamoci
1: dire,
2: con l'Atalanta.
1: Però c'è una tendenza che noi pensiamo di essere, di aver calcio più bello, delle volte più,
2: sì,
1: forti, non è così
2: scontati,
1: non è così,
2: devo dire, nel corso degli anni alcune batoste hanno fatto un po' ridimensionare,
1: sì,
2: la cosa, per fortuna, certo sarebbe meglio che non ci fossero queste batoste, però ci servono a farci capire un po' la dimensione. Io sai, sono grande appassionato dei campionati stranieri da sempre, quando parlavo dei pericoli ogni tanto di formazioni inferiori sulla carta venivo, non voglio dire sbeffeggiato, ma quasi, perché
1: le vittorie arrivano infatti
2: in automatico.
1: Allora,
2: non è
1: vai
2: così
1: con,
2: anche dal punto di vista
1: audio,
2: del ritmo soprattutto.
3: Ciao Marco Luigi, allora ieri sera abbiamo regalato letteralmente la partita al Bruges. Comunque io ti dico la verità, a me questa sconfitta non mi preoccupa, perché l'Inter secondo me è uno squadrone. E se Kiev capisci che si deve muovere diversamente rispetto al campionato, può benissimo ancora qualificarsi e farsi i suoi punti e passare il girone. E mentre invece sono molto colpito dal gioco del Napoli, cioè, non lo so, Allegri secondo me ormai è un allenatore che non sa neanche da dove iniziare, a parte diciamo qualche azione del primo tempo, e secondo tempo neanche un tiro in porta. Voglio dire, ma si può andare avanti con questo allenatore preistorico? Ma De Laurentiis si deve...
1: Vabbè, io però se ti do la verità, Luigi, non so tanto della tua idea. Cioè, per me ieri, se devo criticare un allenatore, critico più Chivo di Allegri.
2: Ma anche perché il secondo tempo negativo del Napoli, secondo me, non è derivato dal fatto di essersi chiusi dietro.
1: No.
2: È stato...
1: Forse
2: se devono molto chiudere... preoccupante.
1: Forse se devono chiudere un po'.
2: È stato, no, il fatto che la squadra abbia abbassato di due o tre marce il ritmo.
1: Il ritmo, cioè andava
2: quello
1: proprio con due marce
2: stato...
1: inferiori. Non...
2: Ma perché torniamo allo solito discorso,
1: Luigi,
2: Marco.
1: Se devo essere critico oggi, tra i due allenatori critico di più Chivu, non Allegri.
2: Sì, l'Inter in generale.
1: La critica la faccio, per carità, perché insomma poi ci sono anche degli errori, eccetera. Però ha fatto peggio l'Inter. Molto, molto, molto peggio, proprio peggio. Quindi, e poi ci sono dei numeri che in questo momento certificano la critica. È inutile che ci giriamo intorno.
2: È così. Ma torniamo al solito discorso. Qui arrivava anche un messaggio, leggevo di Fulvio, sul ritmo, la velocità. Queste squadre sono abituate ad andare a una velocità differente. Per fortuna quest'anno in Serie A, con un numero di falli fischiati inferiori rispetto al passato, stiamo... secondo me migliorando anche un po' dal punto,
1: sì,
2: di vista del
1: basta,
2: ritmo, ma non siamo ancora abituati.
1: Allora,
2: queste squadre viaggiano a 3.000, il Bruges, poi soprattutto Marco, sono squadre che hanno innanzitutto un'età media relativamente bassa, e molti dei giocatori di queste squadre si giocano la carriera in Champions League, perché
1: certo,
2: tu ti metti in mostra in Champions
1: assolutamente,
2: League,
1: assolutamente.
2: Quindi questi giocatori danno il massimo sempre, il Bruges dà il massimo in Champions League.
1: Allora,
2: le squadre di questa caratura puntano a far vedere, a mostrarsi in Europa, è così.
1: Allora recupero al volo.

0: Qualche messaggio, arrivo subito. Assolutamente d'accordo, le squadre sono tutte forti, a prescindere dalla storia. Ora i giocatori corrono, sono atleticamente spesso migliori di noi. Questo anche
1: Sono
0: con
1: più abituati.
0: le nazionali. Poi i numeri li abbiamo già letti. Nicola all'Inter dice è stata superficiale come spesso gli capita. Se non cambia prima o poi perderà 7-8-0. Adesso questo mi sembra eccessivo. Mi sembra eccessivo, ecco, però
1: Un
0: è
1: po'
0: chiaro che
1: tanto, un po'
0: deve
1: esagerato.
0: cambiare. Ieri la Caporetto delle squadre italiane, no, ma non è una novità. Per Allegri è la conferma della fine carriera ormai prossima. L'ultimo girone di Champions League alla Juventus era stato disastroso, mentre per il tecnico interista è allarme rosso, 7 sconfitte in 8 partite in una coppa a cui Marotta tiene molto. Domanda secca, chi ora è a rischio? Ogni giorno ci fai una domanda sul rischio dell'allenatore, meno che su quella De Sarri. Allora, due episodi, una prova, questo l'abbiamo già letto. Dunque, se i tre inglesi li avesse presi il Milan, ora cosa si direbbe? Però sembra che la maggior colpevole sia il portiere. Io non capisco una cosa, però, Enrico. Tu c'hai una sindrome proprio di vittimismo che è incredibile. Cioè,
1: No, ma stiamo criticando, caspita. Anzi, ho detto proprio che non è
0: cioè,
1: solo colpa del
0: è
1: portiere,
0: veramente
1: secondo me.
0: difficile poi risponderti, perché se c'hai questa sindrome così di vittima, e io adesso il Milan, se le avessi Milan,
1: Ma
0: che cosa
1: Enrico
0: si
1: ti
0: direbbe?
1: stuzzica, dai.
0: No, vabbè, ma. È proprio sta cosa di avere la sindrome da vittima che è allucinante per uno che sostiene il Milan, capito? Cioè,
1: Allora
0: voglio
1: ti
0: dire.
1: rilancio con un ultimo messaggio appena arrivato. Ricarica la pagina, te
0: No,
1: lo
0: però
1: lascio
0: voglio
1: leggere
0: dire,
1: a
0: il
1: te.
0: portiere in questo momento è un problema nell'Inter, che non è che dici sembra il maggior colpevole, è un grosso problema. Gli altri giocatori che hanno preso al momento non si sono visti, cioè il mercato dell'Inter ad oggi non ha prodotto il risultato.
1: Sì, no, alcuni non abbiamo proprio
0: Quindi,
1: visti per
0: alcuni non
1: problematiche
0: abbiamo visti, quindi
1: fisiche,
0: che cosa dire?
1: Spence.
0: Non è che puoi giudicare un giocatore se non lo vedi. Faccelo vedere un po' di partite.
1: No, è chiaro che ridurre il
0: Però
1: problema
0: sta
1: difensivo
0: sindrome
1: dell'Inter
0: da
1: solo a
0: vittima,
1: Martinez è
0: basta,
1: così.
0: dai, cioè i tifosi che fanno le vittime, basta, cioè, e che ci stanno quelli da Juve che sono vittime in sé di tutto, e poi quelli del Milan sono vittime dell'Inter, cioè è una roba pazzesca, dai, ma come
2: Sempre le
0: si fa?
2: stesse cose,
0: Dai,
2: basta,
0: veramente,
2: basta,
0: basta, cioè,
1: basta,
0: qual è
1: basta,
0: l'altro messaggio che è
1: sbagliato.
0: arrivato?
1: Ricarica la pagina, te lo lascio leggere a te. Il messaggio credo di Maurizio, se vuoi. Non so, forse già ce l'hai.
0: Maurizio che scrive? Vi vedo meno pimpanti lì nella succursale di Interciale. Vabbè, ma che ce frega, insomma, tanto. Una volta
1: Diamo un
0: era.
1: saluto a
0: No, il
1: Maurizio.
0: bello è, ti ripeto, prima c'eravamo contro l'Inter, quindi telefonavano, poi c'era uno che adesso è
1: Ci alterniamo
0: sparito.
1: male.
0: C'era uno
1: Ci
0: che
1: alterniamo.
0: tutti i giorni ce l'avete con l'Inter, tutti i giorni. Era un'altra vittima di che cosa, non si capisce. Adesso arriva Maurizio che si chiama succursale. Ma va bene così. Quando arrivano questi messaggi dico sempre che uno sta facendo un ottimo lavoro.
1: Poi
0: Allora,
1: degli aggiornamenti, Marco,
0: sì, dammi
1: anche
0: degli
1: da tutto
0: aggiornamenti.
1: Mercato Web, perché poi non abbiamo parlato, ma comunque è un tema, è vero che non riguarda le coppe europee, ma il Venezia ormai si appresta a
0: Sì.
1: cambiare allenatore, quindi diamo ulteriori aggiornamenti, sono arrivati nella tarda mattinata, li trovate su tutto Mercato Web, perché Davide Nicola è al lavoro per risolvere gli ultimi dettagli con la Cremonese in serata e atteso a Venezia, quindi ormai sostanzialmente è cosa fatta. L'approdo di Davide Nicola, l'uomo delle salvezze miracolose. Certo, quest'anno a Venezia servirebbe un'impresa storica per riuscire a mantenere la categoria per la partenza in campionato con sole sconfitte e un po' anche con tutto il rispetto, mi sento di dire anche per il valore della rosa, discreto, ma niente di eccezionale. Quindi sta risolvendo ormai i dettagli del contratto con la Cremonese e stasera è atteso a Venezia. Mentre poi, cambiando argomento, ritorno sulle coppe europee. Pessime notizie per l'Italia per quanto riguarda il campo, da capire Marco per tre soldi, se ci saranno cattive o buone notizie, perché? Perché l'attaccante, sempre diviso a metà fra Italia e Germania, è impegnato con l'Under 21. Ieri ha rilasciato tante dichiarazioni Marco tre soldi nella post partita, è stato un po' criptico per alcuni passaggi, ha detto che adesso vuole puntare a vincere l'Europeo Under 21 con la Germania. Qualcuno nelle sue dichiarazioni ha letto vuole finire questo percorso con la Germania e poi passare all'Italia. Altri, tra cui io, credo che invece veda più al momento un suo possibile
0: Andiamoci
1: percorso
0: piano
1: con i
0: però, eh.
1: tedeschi.
0: diamoci piano adesso con non le è un fenomeno però un buon attaccante, perché sto leggendo delle cose,
1: no, però
0: sembra che abbiamo trovato il Van Basten,
1: no, però ipoteticamente in un futuro avere tre soldi e più Esposito come centravanti, no, secondo me avresti risolto la coppia dei prossimi 15 anni,
0: sì, però grande calma,
1: sì,
0: grande
1: però
0: calma.
1: È cresciuto tanto, sì, Marco, il 2026 di tre soldi è stato un grande,
0: no,
1: 2026.
0: No, no, per carità,
1: il ragazzo ha qualità secondo me,
0: allora vai con gli audio, via.
2: Buongiorno Marco e buongiorno anche al tuo collega. Volevo dire in merito alla sconfitta dell'Inter che molto probabilmente l'Inter, se è così forte nel campionato di Serie A, è per manifesta inferiorità altrui, anche perché io questo tipo di discorsi lo sentivo fare anche da qualcuno durante il periodo dei 9 scudetti consecutivi della Juventus, dove si diceva che la Juventus non avrebbe mai vinto 9 scudetti di fila se le altre fossero state più competitive o non si fossero tutte suicidate nel corso del cammino. Io penso semplicemente che l'Inter sia una buona squadra, che nel campionato italiano l'Inter fa quello che fa perché l'Inter è più forte di tutte le altre squadre, ma che fuori dall'Europa, che fuori dall'Italia, è una squadra assolutamente normalissima.
0: Beh, sono un po' tutte normali però le squadre italiane quando vanno fuori dall'Italia.
1: Sì, non è un discorso solo dell'Inter.
0: Non è un discorso solo
1: che l'Inter, secondo me, è più di una buona squadra in realtà, Marco. I valori ci stanno.
0: Poi sentite,
1: in Europa però c'è bisogno di altro per fare un grosso salto di qualità. E quando noi parliamo dell'Inter con ma deve puntare ad andare molto avanti in Champions League, ambire... Marco, ci sono squadre più forti e più pronte. Se io penso
0: fare
1: a Real
0: meglio dell'anno scorso si deve
1: assolutamente
0: sempre fare,
1: però
0: dai,
1: chi parla con grandi ambizioni,
0: il Napoli non può arrivare ultimo pure
1: quando
0: quest'anno,
1: sento che l'Inter deve ambire a puntare alla Champions League,
0: no, arrivare il più lontano possibile, questo sì.
1: I quarti di finale sono il massimo, Marco, per l'Inter. Quello che viene oltre secondo me è un di più.
0: Sì, infatti ieri ne abbiamo parlato.
1: Ci
0: però io voglio dire un'altra cosa su questo messaggio del nostro amico, cioè nel senso, io non sono mai d'accordo nello sminuire chi vince un torneo fatto di 38 partite.
1: Per questo l'Inter non è una squadra normale.
0: No, dico, è anche dire no, vinci perché non c'è competizione. Io sta cosa qui l'ho sempre respinta, perché sono 38 partite e quindi... sono tante, possono succedere tante cose. Poi è chiaro che nel corso di queste 38 partite c'è la dose di fortuna, c'è anche la parte dove l'avversario si incarta da solo, ma tu devi essere sempre pronto, devi sempre approfittare, devi sempre tenere un livello molto alto. Io questa cosa l'ho sempre un po' rifiutata. La Juve ha vinto 9 scudetti in quel periodo perché era la squadra più forte e molto probabilmente gli avversari non erano attrezzati, non riuscivano ad arginare questa forza.
1: Poi l'ultima Roma e il Napoli di Sarri non erano neanche le ultime
0: esatto.
1: due squadre
0: Sarri
1: arrivate,
0: ci è andato vicinissimo a strappargli il titolo e quindi io poi, se devo dire, non mi piace ragionare in questa maniera. Quello è stato un dominio che, ripeto, secondo me nel calcio non ci sarà più, o comunque dovremmo aspettare chissà quanti anni per rivedere una squadra.
1: Non c'erano ad altri livelli,
0: esatto, quindi
1: anni, non era scontato.
0: È un'altra storia, cioè perché dobbiamo tirar fuori una storia che non c'è, che appartiene, diciamo, a qualcosa di importante che è stato fatto e che, ripeto, secondo me non si ripeterà più, perché è un record europeo da questo punto di vista.
1: No,
0: aveva superato
1: un
0: il Lione
1: che non ci sia, secondo
0: esatto,
1: me, Marco,
0: esatto.
1: Un campionato
0: aveva superato il Lione, che aveva fatto un dominio in quegli anni in Francia notevole. La Juventus ha superato anche per striscia di vittorie interne anche quel favoloso Lione, che me lo ricordo, ho avuto il piacere di commentare più volte in Champions League in quegli anni, ed era una squadra meravigliosa. Quindi pensiamo a questo: se l'Inter ha vinto in questi anni degli scudetti ed è arrivata due volte in finale di Champions, perché era una squadra forte, attrezzata per poter fare quel tipo di percorso. C'è stata anche una dose di fortuna? Sì. Nella seconda, secondo me, no, perché se andiamo a vedere il percorso fatto in Champions è stato
1: Bayern
0: un percorso molto
1: eliminato.
0: Importante. Quindi i meriti ci sono stati, poi purtroppo la finale è andata male. 331-8200-213, vai.
3: Buongiorno Maracanã. Io penso che se noi allarghiamo un po' il discorso e vediamo che il Napoli ha preso 6 gol da una squadra olandese, 2 anni fa, se non ricordo male, Atalanta, Juventus, Milan, pure gli spareggi per entrare negli ottavi furono eliminate da squadre olandese e belga. E la stessa cosa l'Inter l'anno scorso, quest'anno con la squadra norvegese, quest'anno gli succede questo, cioè non può essere un caso. Il fatto che l'Inter sia dominante in Italia non significa automaticamente che può essere altamente competitivo e sognare la Champions in Europa.
0: Bene.
3: Vi ringrazio, salve.
0: Grazie a voi. Allora, tre soldi non è Van Basten, ma vedere Kane in campo nazionale fa riflettere sulle scelte e sul fatto che certi giocatori godano di sostegno mediatico mentre altri no. Vabbè, vediamo, magari tre soldi verrà.
1: Sì, poi pure Kane comunque è un periodo complicato, ma non è che sia proprio l'ultimo scarparo arrivato. Di tre soldi, secondo me l'errore è fargli fare 3.000 provini, Marco. Ma se tu in un calciatore credi, anticipa un po' i tempi. Non è Van Basten, però ragazzo che ha segnato 30 e passa gol nel 2026 fra Bruges e Under 21 tedesca. Forse si poteva avere prima un tipo di accorgimento nei suoi confronti. Abbiamo preso tempo e la Germania ci ha soffiati al momento. Un calciatore comunque di prospettiva.
0: Allora, poi, dunque, vado a prendere l'Inter ha sottovalutato la gara, il Napoli è questo, le premesse per una brutta annata ci sono tutte, scrive Jacopo. Vai con un altro audio.
4: Ciao Daniele da Palermo.
0: Ciao.
4: Io ieri fra Inter e Bruges ho visto due squadre che andavano a due velocità totalmente diverse.
0: Sì, vero.
4: Non so cosa ne pensate. Totalmente intensità, velocità, ritmo. L'Inter camminava. La prova provata è il 4-2 del Bruges, in cui Akanji non si premura di rincorrere il suo avversario,
0: sì.
4: Anche se non l'avrebbe mai preso. Ma se Martinez avesse respinto lo scavetto, l'attaccante sarebbe rimasto lì a ribattere in rete, perché Akanji non si è smosso.
0: Vero.
4: Impensabile.
0: C'è poco da aggiungere.
1: Sì, anche se poi paradossalmente, Marco, io l'ho sempre detto nel corso degli anni, forse la squadra che per ritmo ci aveva fatto vedere qualcosa di simile all'Europa è l'Inter. Poi c'era stata anche l'Atalanta di Gasperini, chiaramente, che forse era ancora più europea. Però se c'è una squadra in Italia che ci ha fatto vedere quell'intensità,
0: sì,
1: è l'Inter.
0: Sempre,
1: per questo secondo me preoccupa e per questo secondo me anche la sconfitta, queste sconfitte sono frutto un po' più del fattore mentale dell'Inter.
0: Può darsi.
1: Forse ancora più
0: allora,
1: del tipo di squadra.
0: Vado su tutto mercato web al volo perché stiamo andando in chiusura in questa prima ora, in questa anteprima. Allora, Totti non fa drammi, riporta tutto mercato web. L'Inter può vincere la Champions, ribadisce il no al ritorno alla Roma. Quindi la figurina del top player della Roma in questo momento, tutta la squadra sta facendo bene, dice Totti, ma se devo citarne uno dico il mister Gasperini, quindi mette la foto di la figurina di Gasperini in primis. Poi leggiamo un attimo, questa è una Roma da scudetto o manca ancora qualcosa? È una Roma che può competere per lo scudetto, dice Totti. Sappiamo che l'Inter ha una marcia in più, ma la Roma può dare filo da torcere ai neroazzurri. Poi stasera c'è il Real Madrid, parla di questa sfida, se la gioca sì, anche se poi davanti ha sempre una squadra come il Real, ma non è il Real Madrid dei tempi nostri, quella era piena di Galacticos, però è sempre una partita di Champions, è difficile per entrambe venire all'Olimpico e giocare davanti a 70.000 persone, non è semplice. Ti aspettavi la Lazio così forte in campionato? Sinceramente no, ma non se l'aspettava nessuno, neanche Gattuso, come ho sempre detto. Però è una squadra forte e prima in classifica, quindi chapeau. Mi fermo qui perché poi parla anche dell'Inter e dice che
1: sì,
0: questa sconfitta, insomma,
1: poi ha detto potrebbe, però se gli dice bene potrebbe anche vincere la Champions League.
0: Beh,
1: secondo me è troppo.
0: Un po' troppo, però, nella vita non si sa mai.
1: No, non si sa mai, però.
2: Fiducioso.
1: Io un po' meno fiducioso.
0: No, è chiaro, dopo ieri sera la fiducia è minore.
1: Anche
0: molto
1: prima,
0: minore, ma anche
1: dire.
0: Prima, dai. Allora, ci fermiamo. Saluto e ringrazio, come sempre, Lucio Marinucci.
1: Grazie
0: domani,
1: a te, Marco. A domani,
0: redazione.
1: Buon proseguimento.
0: Adesso noi prendiamo un piccolissimo break e poi ripartiamo con Stefano Impallomeni. Filo diretto sempre con voi, perché, insomma, vogliamo un po' capire le cause di questo, diciamo, cammino difficile di Chivu in Champions, quali sono, e anche, diciamo, la sconfitta del Napoli di Allegri, tutte e due a 0 punti dopo due partite di Champions League. Disastro. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ebbene, ci siamo e saluto subito Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
5: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
4: Allora Stefano, introduciamo un po' io e te questa parte, poi dopo abbiamo tutta una serie di ospiti per affrontare i temi che sono emersi da ieri sera. Un disastro in Champions League.
5: Male, sì.
4: Malissimo, però proviamo insieme così ad analizzare le due sconfitte, se ci sono delle differenze oppure trovi dei tratti comuni, e poi c'è una domanda specifica che è un po' il tema della giornata che mi lascio da parte, che riguarda l'Inter. Parto, non so, partiamo dal Napoli. Trovi delle differenze in queste due sconfitte? Prima di tutto ti chiedo al volo.
6: Sì, perché sono state due partite differenti, anche, voglio dire, l'avversario, l'intensità della partita, quella di Villarreal è stata una partita ben giocata da Napoli nel primo tempo, poi ritmi in bassi. Villarreal ha sfruttato poi quelle tre quattro occasioni per far male al Napoli, che è rimasto un po' sorpreso. Poi a fine partita Allegri ci ha detto appunto che questa squadra è alla ricerca di un equilibrio, sono d'accordo, e soprattutto di recuperare anche la forma degli uomini migliori. Napoli secondo me è forte, è una squadra che ancora deve trovare una condizione, una consapevolezza, un'aderenza proprio agli eventi importanti.
4: E come te la spieghi però
6: a un livello importante
4: questa sconfitta? Come te la spieghi?
6: Ma insomma, me la spiego per tutto il percorso che sta facendo adesso il Napoli. Non è un'ottima condizione atletica, e poi c'è questo confronto, come lo vogliamo definire, all'interno della squadra, anche perché c'è stata una dichiarazione importante, non so se l'hai sottolineato oppure possiamo prendere spunto da Allegri quando dice con De Bruyne non ci siamo capiti.
4: Ah sì, è vero, l'ha detto
6: Marco. Noi qui però a Maracanà da un mese che diciamo, cioè, dove vuole andare il Napoli? Allora, non può attaccare in un modo, non può difendere in un altro, e quindi sta nella via di mezzo e non è una squadra. Napolitano a fine partita, aggiungo un'altra dichiarazione interessante: Villarreal più squadra di noi.
4: Sì.
6: Quindi allora,
4: cioè,
6: bisogna
4: tu noti un'incomprensione tra Allegri e alcuni giocatori importanti.
6: Allora, non è un discorso.
4: Politano
6: dice: qui se non corriamo indietro, esatto, non diamo una mano indietro, non troveremo mai l'equilibrio. De Bruyne dice andiamo avanti. Cioè, secondo me si dovrebbe trovare un punto d'intesa, arrivare a un incontro e definire poi una strategia comune. Perché adesso, voglio dire, possiamo anche criticare Allegri, Marco, però insomma la fase difensiva va fatta. La fanno tutti. Ieri anche l'Inter a un certo punto ha sbragato.
4: Sì.
6: È uscita fuori dalla partita mentalmente, perché ha preso il 2-3, ha finito, ha detto abbiamo perso ormai.
4: No, però voglio un attimo rimanere su questa cosa che hai detto, perché hai sollevato secondo me un tema molto interessante. Cioè, tu pensi che ci sia meno intesa in questo momento su quello che bisogna fare tra allenatore e giocatore? Perché quando lui dice non ci siamo capiti, non capirsi con un giocatore come De Bruyne, e De Bruyne non capisce Allegri, insomma, non è una cosa proprio da sottovalutare.
6: Attenzione. Sì, poi sai che Kevin De Bruyne non nasconde nulla.
4: No.
6: Cioè, come aveva fatto con
4: lui,
6: lo
4: voleva mettere in una posizione,
6: esatto,
4: differente.
6: Lì però a bordo campo Ugolini, che ha fatto la domanda, è stato bravo, perché nel senso poi alla fine a bordo campo che ci sta a fare?
4: Esatto.
6: Vede un attimo, ma senza far polemica, ha detto
4: no.
6: E lui è stato Allegri, ha risposto.
4: Ha detto non ci
6: in
4: siamo
6: maniera
4: capiti.
6: Sincera,
4: non
6: ci siamo capiti, però dice tutto. Poi passata sotto silenzio, non si vogliono aprire le polemiche, le critiche, per carità, però uno fa delle osservazioni. Politano che dice loro sono più squadra di noi, però sta dalla parte di Allegri, mi segui? De Bruyne, cioè alla fine si devono, cioè non devi creare due partite all'interno, devi avere un'idea.
4: Senti,
6: di calcio.
4: Stefano, posso
6: quando
4: dirla
6: c'è,
4: tutta.
6: Quando ha detto bene Allegri, cioè c'ho il pallone io, cioè la fase io posso giocare in un modo, però quando non c'è il pallone
4: devi
6: ragazzi,
4: fare la fase di non possesso.
6: Esatto, e quindi in pochi la fanno.
4: Cioè io ho la sensazione, correggimi se sbaglio, io ho la sensazione che De Bruyne l'anno scorso non c'aveva un gran feeling con Conte, perché lui vuole un'idea di calcio diversa. Arriva Allegri.
6: Sì, ma non è che può pretendere l'allenatore ideale.
4: No, non c'è.
6: È la città ideale, il mondo ideale, non esiste, Marco.
4: Quindi dice si deve adeguare lui all'allenatore.
6: Secondo me un campione.
4: Guarda,
6: con
4: tu stai sollevando un tema interessantissimo.
6: No, ma secondo me è interessante, perché non è che vogliamo far polemica, vogliamo capire. No. Noi siamo qua per capire, non per avere ragione. Cioè, sì, ci si scontra, ci si confronta per capire, non per avere ragione. Ma che mi frega di avere ragione? Però io prendo spunto a due dichiarazioni. Allegri dice non ci siamo capiti con De Bruyne, e Politano dice così non va, loro sono più squadra di noi. Perché? Perché bisogna difendere tutti quanti insieme. Allora? E allora siamo appunto dello scorso anno. Cioè questa squadra è forte, poi tra l'altro in attesa di recuperi di giocatori importanti quali sono Anghissà, Alisson e Oliveira, perché poi cioè i giocatori ce li ha a Napoli, poi c'è anche la scelta allenatore di mettere Di Lorenzo a sinistra, parliamone. Ti è piaciuto lo Di Lorenzo a sinistra?
4: No.
6: Poi sai, perdi la partita, detto, però è facile dopo, no, però allora stiamo zitti. Cioè io quando ho visto Di Lorenzo a sinistra, che si può inventare? No, cioè ci sono due condizioni, due cose certe. L'intesa Politano Di Lorenzo a destra è un marchio di fabbrica del Napoli. Poi puoi giocare a tre, puoi giocare a quattro. Su quella destra, su quella fascia destra, su cui praticamente c'hanno un'intesa incredibile. Cioè, poi possono stare in non grandi condizioni, però uno l'ha messo a destra, l'altro a sinistra. Non lo so. Poi ha fatto un buon primo tempo, devo dire, un buon primo tempo. Villarreal secondo me è inferiore a Napoli, però ha vinto la partita. Poi smettiamola, Marco, e chiudo, di sottovalutare e dire ma il Villarreal, ma il Bruges, il Bodoglimt. Ragazzi, hanno un'organizzazione, una mentalità per giocare queste competizioni che sono superiori a noi. Poi possono essere inferiori negli uomini, nei valori individuali, ma sono superiori perché affrontano questi eventi, questo campionato europeo, definiamo Champions League, con un'altra testa, Marco. C'è poco da fare.
4: Allora,
6: perché poi arrivano le sveglie in serie.
4: Allora, siamo partiti a bomba, però ci sono i titoli. Certo. Torniamo subito con i titoli. Ma no, siamo io mi sono coinvolto subito su questa cosa che hai detto, che mi è piaciuta tantissimo. Poi magari la riprendiamo e la approfondiamo. Andiamo con i titoli, vai. Inter senza difesa, ma senza difesa in generale, non soltanto per quello che riguarda la linea, diciamo così, difensiva, ma anche perché è indifendibile dopo questa partita. Crollo Napoli, già accennato qualcosa in apertura Stefano Impallomeni, questo crollo cerchiamo di capire a che cosa è dovuto proprio nell'esattezza, perché il Napoli era partito anche bene contro il Villarreal. Roma, il ritorno di José, questa sera ritorna nel suo stadio e riabbraccia i suoi ex tifosi. Come atteso all'esame olandese, quindi cercheremo di capire anche il livello del Como contro quest'altra squadra, insomma una sorta di esame con un calcio anche qui molto propositivo. Juve-Milan, vigilia Europa League, quindi andremo un po' a sentire le ultime delle due squadre che appunto scenderanno poi in campo domani. Allora Stefano, mi è piaciuta molto questa sottolineatura, perché poi questa incomprensione tra un giocatore simbolo, importante, guida, come abbiamo detto anche nell'ultima partita, fece una prestazione contro il Frosinone di altissimo livello, l'abbiamo sottolineato, e l'allenatore, che è l'uomo insomma che poi dà le indicazioni, ed è un allenatore insomma che ha vinto tanto, è un tema diciamo che dobbiamo prendere in considerazione. Poi al di là degli errori che sono stati commessi, perché abbiamo visto anche degli errori. Io onestamente, Stefano, te lo dico, voglio andare un po' nello specifico, ma mi sono anche stancato di vedere degli errori di alcuni calciatori di un certo livello. Cioè Politano non può fare una roba del genere, dobbiamo essere proprio sinceri, a quel livello non lo puoi fare. Capita. È meglio buttarla fuori.
6: Però anche ieri ho visto il post partita, è stato anche molto carino.
4: No, per carità,
6: corretto. Boban,
4: per carità,
6: gli ha detto l'ho fatto in una semifinale di Coppa del Mondo, quindi non può succedere.
4: Sì, sì, per carità.
6: Può succedere, non deve succedere, per carità, sono d'accordo con te a quei livelli, però può succedere, poi puoi rimediare, puoi giocare in un altro modo. Possiamo discutere, guarda, è bello perché a me piace, ecco, parlare di questo, di calcio, le polemiche, le cose, tutt'altro. Insomma, uno fa delle osservazioni. Io credo che nella partita del Napoli nel secondo tempo c'è stato molto poco. Cioè, molto poco, Marco. E poi lui ci dice a fine partita, ma Lang e Neres dispendono energie. Oh, ma Gasperini fa giocare tutti uguali. Sempre gli stessi all'inizio della stagione, cioè, per dirti, io non riesco a capire questo dosaggio delle energie dei calciatori. Se uno sta bene, gioca. Certamente poi fai delle rotazioni e dosi un po' il minutaggio, però se tu pensi che Neres possa in quel momento essere più titolare di un altro, fallo giocare. Sono 3-4-2 1 con De Bruyne e Giovane. Giovane, come si dice?
4: Giovane.
6: È giovane. Cioè, nel senso che arriva da un periodo in attività, lo lanci dal primo minuto, una partita di Champions League, cioè in uno schema poi tutto nuovo, lui mi sembra uno un pochino che deve essere libero, lì un po' imbottigliato in questo 2-1 con Højlund e De Bruyne, Marco, cioè, non lo so, che ha fatto Gilmour, McTominay c'era poco, allora McTominay c'ha poche, lo lanci dal primo minuto, poi Neres e Lang, no, erano stanchi dal Frosinone, li fa entrare, non lo so, ci ho capito poco anche nelle scelte, Marco, però alla fine secondo me ha ragione lui sul discorso di principio generale, cioè dobbiamo prendere una strada tutti insieme, quindi si attacca e si difende tutti insieme, non possiamo prendere così facilmente i gol perché poi alla fine le partite non le vinci, sia in campionato che in Champions League.
4: Senti, ritornando a quell'incomprensione, secondo te, incomprensione tattica?
6: Non lo so, guarda, io non conosco De Bruyne.
4: Però come la, leggi? Come la
6: mi
4: leggi?
6: Mi sembra che abbia un caratterino, cioè mi sembra uno che si fa... Non si fa problemi a dire, capito, magari anche all'interno dello spogliatoio, non mi piace giocare, che ne so. Adesso stiamo immaginando, però certamente la risposta di Max ieri è stata molto, molto eloquente. Non ci siamo capiti, ha detto. Come non ci siamo capiti? No? Cioè io l'allenatore ti dice vai a giocare là e quello fa come, non dico fa come, io, non ci va, oppure ci va poco. Marco, tu non, l'hai perso quel passaggio lì?
4: No, io stavo riflettendo se non si sono capiti veramente oppure non ha voluto fare quello che voleva dire l'allenatore, perché poi dopo dobbiamo andare anche oltre.
6: Cioè
4: no?
6: non puoi dire non ci siamo, è una forma elegante per dire c'è qualcosa che dobbiamo trovare, cioè dobbiamo trovare un punto di intesa perché questo è un giocatore importante, allora o ce l'hai, lo gestisci e però ti deve dare una mano e dare una mano anche alla squadra, oppure se no diventa problematico andare avanti. Lui è fortissimo. Poi tra l'altro la stima, la considerazione dei compagni anche dell'allenatore, però non è che può pretendere di giocare come il Manchester City, Marco, poi possiamo parlare di tutto, però insomma ci dobbiamo mettere d'accordo, il Napoli non è il Manchester City, e non c'è Guardiola in panchina, non c'è quel tipo di cultura di lavoro, no? Di eredità tecnica, di quello stile di gioco, di ragionare, di preparare la settimana, di preparare gli impegni a grandi livelli, insomma... Qui invece devi rilanciarti in un'altra maniera e serve anche uno sforzo da parte, secondo me, di De Bruyne di capire un po' il Napoli e le esigenze di questo nuovo Napoli che poi è vecchio, perché non è stato fatto il mercato, però si può rilanciare, si deve rilanciare perché, come abbiamo detto noi, secondo me correttamente, è un gruppo di giocatori molto forte, quindi una squadra molto competitiva.
4: Senti, andiamo anche, visto che abbiamo toccato aperto con il Napoli, allora... arrivano messaggi, sabato Allegri si gioca il futuro nel Napoli secondo un nostro amico, tutto giusto, ma i giocatori devono giocare nel loro ruolo ideale, perché cambiare una volta, due, ma poi basta, ti scrive Mattia, quindi come dire che forse sta sbagliando l'allenatore.
6: Ma insomma io confusione non ho visto che è stato 3 milioni in campo De Bruyne. Certamente non è che affronti sempre il Frosinone, cioè voglio dire c'è anche l'avversario e c'è anche una disponibilità, cioè io mica sto dicendo è colpa di De Bruyne, non è colpa di Allegri, è colpa di Allegri e non è colpa di De Bruyne, stiamo cercando di capire come uscire fuori, siccome è un giocatore importante sul quale poi fai perno per costruire un qualcosa di importante, allora se lui dice, l'allenatore, non noi, non ci siamo capiti, punto, cioè non è che ha aggiunto altro, e allora noi dobbiamo però capire perché non si sono capiti.
4: Certo.
6: Qualcuno ce lo deve spiegare.
4: Sì, assolutamente. Sentiamo qualche audio in regia. Saluto Claudio Frarese, vai. Ah, ok. Allora, tra poco sono pronti. E dunque, vado però a recuperare dei messaggi perché ne sono arrivati molti. Vabbè, poi già stanno andando sull'Inter, adesso ci arriviamo. Ornella scrive, buongiorno, potrebbe non avere un feeling con la squadra Allegri?
6: Questo potrebbe succedere, essere tutto, ma... insomma voglio dire ha fatto una grande partita il Napoli con Frosinone e ha fatto anche a tratti altre belle partite perché insomma Firenze ha fatto non ha equilibrio, non ha stabilità, prende gol facilmente, è una squadra che poi si smarrisce e quindi questo è il lavoro dell'allenatore, certamente anche del gruppo, però se Politano poi a fine partita anche lui ci dice il Villarreal è stato più squadra di noi, riflettiamo, dobbiamo capire anche
4: certo,
6: perché
4: certo,
6: lo dice.
4: Certo. C'è un altro messaggio prima di sentire l'audio. Secondo me Conte non aveva tutti i torti, non voleva accompagnare il morto. Quindi cos'è, il Napoli morto?
6: Io non credo che sia.
4: Nemmeno io.
6: Per me è una squadra che va rilanciata, rinvigorita, deve trovare ancora entusiasmo, brillantezza, condizione atletica, però con tutte queste spiegazioni e dispendio di energie contro il Frosinone, pure Max, cioè... siamo all'inizio della stagione, Neres, Lang, se sono stanchi dopo aver giocato il Frosinone non possono giocare contro il Villarreal, mi arrendo, Marco, cioè, Gasperini fa giocare 8 su 11 se sono sempre gli stessi da agosto fino adesso che siamo a metà ottobre.
4: Sentiamo un audio,
6: ne cambia due stasera, due
4: dai, andiamo, sentiamo,
6: aspetta,
4: un
6: Como.
7: Ciao, buonasera, sono rientrato adesso e ho acceso subito la TV. Io se volevo dire una cosa su Spalletti, che Spalletti stava con Napoli, no? E vinceva, poi se n'è andato perché si voleva riposare. Ma non si è riposato perché poi è andato in nazionale, ha fatto un mezzo macello. Secondo me se non riposava perché poi allenatore stressante, cioè Spalletti a Roma faceva il miglior gioco d'Europa un periodo, con Napoli ha stravinto lo scudetto, eppure a Roma è arrivato secondo, ha vinto lì dove è andato Russia, lì ha vinto. Ma questi se devono voler riposare, cioè se tu hai deciso di riposarti che alla nazionale gli ha chiamato la nazionale, ma tanto se non stai bene bello riposato.
4: Vabbè, il problema del riposo non lo so, però penso che poi lo stress c'è in tutte le attività che si fanno, c'è quella dose di stress.
6: No, però ci dice il nostro ascoltatore che magari stacchi la spina per ricaricarti e alla fine ha detto una cosa importante. Chi l'ha detta? Capello ieri, forse, non lo so. Devi essere credibile. Un allenatore la prima cosa che deve, perché hai 20-30 giorni, devi essere credibile, Marco.
4: Sì,
6: se non sei credibile, questa è l'inizio.
4: Fai fatica
6: poi a sviluppare tutto.
4: Ma perché poi ti pesano i giocatori, tu lo sai meglio di me, insomma, no?
6: La prima cosa è la credibilità, ecco, poi la credibilità. Fare degli errori, però devi essere credibile.
4: Vai con un altro audio.
8: Buona giornata a tutti, grazie della compagnia che mi fate, pomeriggio. Ottima trasmissione, volevo solo porvi una domanda, sono Marco e chiamo da Mantova.
4: Prego.
8: Non è forse un problema più ampio in Italia, perché tutte le squadre, sia di club e anche certe nazionali, fanno fatica in Europa, l'Inter, il Napoli, lo stesso Milan, la Juventus, ma fanno fatica anche nel basket, in Eurolega facciamo pena sia con l'Olimpia che con la Virtus. La pallavolo non è andata oltre i quarti di finale dell'Europeo. Non è che ci sia proprio un problema nel settore di squadra in Italia,
4: nel sport di squadra
8: in questo momento in Italia.
4: Ti ringrazio intanto del messaggio, non so se sia un problema di generale di squadra, certo nel calcio c'è un problema, insomma, questo è abbastanza evidente, e quindi bisogna cercare alla fine, diciamo, ci ha dato soddisfazioni la nazionale in quelle quattro partite.
6: Sai, Mancini ha avuto il merito per la prima volta di non sovraccaricarci di noia. Cioè la sosta è volata via anche perché c'era interesse.
4: Vabbè, assolutamente, è vero. No, poi domanda che ti fanno così, andiamo un po' anche sull'Inter. Senza difesa, senza portiere, con un assetto tattico imbarazzante, io due domande me le faccio su Chivu. 8 partite in Champions, 7 sconfitte, 19 gol incassati. 7 fatti.
6: Beh, c'è da... un po' di cosine.
4: È un dato che ci deve far riflettere, però, Stefano. Cioè, che succede in Champions? Qual è secondo te il problema?
6: Ieri parlavamo, e giustamente, meno male che l'abbiamo fatto, di questi confronti che ci stanno, sono divertenti, ci giochiamo, ma sono ridicoli. Cioè, lo facciamo anche perché insomma il nostro pubblico apprezza anche questa evasione, no? Diciamo così, che è metà tra il giornalistico e anche un po' il gioco di coinvolgere tutti quanti. Ragazzi, non si può parlare di Champions League, Marco, perdonami. Ieri io sono stato netto sul triplete, il confronto con il triplete. L'Inter del triplete. Marco, ma siamo calmi, cioè volare bassi. E io ti avevo detto, col Brucia era dura. Certo, non mi aspettavo 4 gol in casa a San Siro, ma era dura perché... Perché non ci puoi andare, cioè se tu pensi di essere già all'altezza delle, che ne so, Big 7, Big 8... Le prime 8 d'Europa, io ho detto, qual è l'obiettivo? Arrivare tra le prime 8. L'obiettivo è arriva tra le prime 8 e poi si vedrà. Però poi lo devi dimostrare, c'è il campo. L'Inter è una signora squadra, però ieri, al netto di tutto quello che è successo, dopo che prendi 3, non puoi uscire dal campo in quel modo. Cioè, è saltato proprio tutto e non te lo puoi permettere. Perché non sei una... La prima cosa è la regolarità e devi stare sempre all'interno della partita, Marco. Non puoi uscire mai dalla partita. Anche la sconfitta la devi sapere accettare.
4: Non puoi giocare così. Dai.
6: Quindi l'equilibrio che rivendica Allegri, ma che rivendico tutti gli allenatori, perché l'allenatore uno lo fa, perché deve essere equilibrato, non puoi essere un matto. Perché anche se ti piace un calcio estremo, spettacolare, offensivo, possiamo fare tutti i paragoni, i catenacciari, gli offensivi, i giochisti risultatisti, devi avere equilibrio nelle due fasi. E l'Inter non può uscire dalla partita e andare fuori di testa perché Lautaro sbaglia il gol del 2-1, poi a un certo punto Martinez decide di abbandonare la porta, il cancello di San Siro, cioè lui non ha abbandonato la porta di San Siro, lui ha abbandonato quando entri l'ingresso, cioè stava fuori dallo stadio, dove va? E cioè alla fine poi 2-1 è un errore colossale quello, quindi è un problema che si somma poi al problema anche a Madrid, all'infortunio, poi fa le parate, rimedia, ma quelli sono errori però che a quei livelli non lo puoi fare, tu sei il portiere. E quindi secondo me, mi aspetto, Marco, quando Chivu ha detto cambieremo qualcosa, non puoi cambiare la cultura del lavoro di questa squadra che per anni poi ha dato dei risultati e quindi è una squadra efficace. Adesso non facciamo drammi, l'Inter può rimettere a posto la qualificazione, sì, però Marco, secondo me in porta mi aspetto un cambio, te lo dico subito.
4: Cambio di chi?
6: Provedel. È il momento di Provedel, cioè, ma non senza veramente togliere nulla a Martinez, a me piace, è un portiere, però non puoi fare così errore. Non puoi creare questa instabilità anche emotiva, psicologica di un reparto che magari già stava soffrendo, e secondo me non mi aspetto Provedel.
4: Pure io, non può giocare più Martinez in questo momento.
6: No.
4: Dobbiamo essere... Non è questione di essere cattivi,
6: anno, no, lo scorso anno c'è stato il capitolo anche nel Sommer, ti ricordi?
4: Sì,
6: Sommer?
4: Sì.
6: Allora Sommer non può più giocare, quell'altro giocava Martinez. Martinez secondo me è un signor portiere, però ha dei momenti in cui regala occasioni agli avversari. Il rinvio con Valverde, che là si incespica dentro l'area. Ma qui esce fuori, quello poi Forbes, l'attaccante le brucia, c'ha vabbè, per non dire una parolaccia, fortuna col ginocchio, la palla va sotto le gambe e poi arriva 3 soldi, tic, e la mette dentro. Però ma sta in porta. Cioè, lì è una partita 1-1, è 62esimo minuto, a voglia, la porti a casa, magari la pareggi, cioè, non succede poi tutto quel casino, quello è l'episodio emotivo, la chiave di volta a sfavore dell'Inter, a favore del Bruges. Poi l'Inter si è mangiato 2 gol, poteva andare sul 2-1, quindi... La partita va analizzata un po', anche se poi non ha brillato l'Inter, non è stata l'Inter, ma anche perché Brugia poi ha meritato, è sempre stata lì, aggressiva, molto intensa come squadra. Capita, però insomma non puoi perdere in casa col Brugia se vuoi essere protagonista in Europa, su questo non ci sono dubbi. Il percorso dell'Inter però in Europa si può aggiustare, mentre ti dico, Marco, tornando al Napoli, il Napoli la vedo dura, la qualificazione per il Napoli. Ho visto il calendario molto molto
4: più dura per il Napoli
6: perché il Napoli avrà il Bodø/Glimt in casa e non è una passeggiata di salute, poi va in Portogallo a sfidare il Porto, poi va in Inghilterra a sfidare il City, poi avrà il Viking e il Saba, che possono essere 6 punti, ma insomma 7-8 punti per essere ottimisti, a meno che non vinca col Bodø/Glimt e ne faccia 9, però insomma non 9, che fai, ti qualifichi? Rischi di star fuori. L'Inter la può mettere a posto, se deve via. Allora c'è la sosta, poi il 25 novembre che è la quinta giornata potrebbe avere 6 punti. Se batterà il Feyenoord e lo Shakhtar, e lo può fare.
4: No, torno su una cosa, non so se la condividi. Per capire anche, poi abbiamo 2 minuti, andiamo in pausa, sì. e ripartiamo con la discussione sull'Inter con gli amici che stanno arrivando. Però ti chiedo una cosa, abbiamo detto dei dati di chi vuole allenatore dell'Inter in Champions, sono allarmanti.
6: Molto, sì,
4: sono certo. Allarmanti.
6: E allora perché parliamo di Champions League?
4: Lo so.
6: Perché
4: però,
6: parliamo di triplete? No, però Marco, hai ricordato un dato, noi lavoriamo con i dati.
4: Ne parliamo perché poi lui ha detto che vorrebbero arrivare in fondo, lui l'ha detto, arriviamo in fondo, questo sarebbe non un sogno, ma...
6: Sì, quella classica frase, vai a dormire con un sogno, alzati con uno scopo.
4: Capito.
6: Qui vai a dormire con un incubo.
4: La domanda
6: con
4: è stata
6: sogno,
4: fatta
6: con un incubo,
4: e lui ha risposto.
6: E ti svegli con un sogno.
4: È chiaro che noi...
6: Perché lo scopo qual è?
4: Esatto.
6: Perdere 7 partite nelle ultime 8 in Champions League, ragazzi, dai, su. Dobbiamo essere equilibrati pure noi,
4: certo,
6: sennò
4: certo. No, però la domanda gli è stata fatta perché riteniamo l'Inter.
6: Sì, ma ho capito, lui hai detto bene, volte, ma quale sogno?
4: No, però ti voglio chiedere una cosa. Io penso una cosa, non so se sei, diciamo così, dello stesso avviso. Io ci vedo una squadra che in Italia si sente forte forte perché fa come gli pare.
6: Sì, esatto.
4: Parliamoci chiaro. C'ha questa forza, tu se vai sotto ribalti le partite in Italia. in Europa non è così. Allora io mi sono fatto questa domanda: non è che questo atteggiamento di tanto la ripetiamo, tanto la riprendiamo, si insinua nella testa di un gruppo fino ad arrivare ad essere presuntuosi di pensare che poi pure in Champions puoi fare un tipo di discorso di questo tipo, che non è così. Io ci vedo un po' di presunzione, Stefano, ti devo dire la verità, anche un po' da parte dell'allenatore, perché sai, molti bravo, hanno detto, quello che volete, però
6: molti
4: insomma...
6: hanno detto, Marco, nel secondo tempo l'Inter camminava e gli altri correvano. No, l'Inter è uscita volontariamente dalla partita, perché è stata la frustata psicologica, quel gol del 2-1, che se l'è fatto da sola, perché l'Inter che ha preso 6 gol in 2 partite in Champions League, 4 se li sono fatti da soli, 4 se li sono fatti da soli. Marco, scusa, perdonami, 4 se li sono fatti da soli. Quindi disattenzione, distrazione, forse non lo so, un pizzico di presunzione, non lo so, credo di no. Però insomma, la tua rispetto, la tua considerazione.
4: No, me lo chiedo, me lo sono chiesto se poi non entra nella testa questo atteggiamento, ma tanto la riprendiamo.
6: Come i nostri maestri, Capello, quelli che ne sanno più di noi, insomma, voglio dire, i poveri, i talent, insomma, prestigiosi che hanno avuto carriere luminosissime, ci dicono che alla fine devi essere regolare, devi guardare una grande squadra, non può uscire dal campo, Marco. L'Inter è uscita dal campo dopo che ha preso il 3-1, ma di che stiamo parlando? Tutta scomposta, regalava, poi brucia, correva, ma non rientrava più nessuno, capisci? È saltato tutto, perché? Perché loro hanno pensato, non abbiamo perso. Oggi è andata giro storto, invece no, devi lottare fino in fondo. L'Inter sa lottare fino in fondo, perché non ha lottato fino in fondo? Anche se può capitare una partita interpretata male, sviluppata peggio, può capitare.
4: Allora, sentiamo un audio, poi andiamo in pausa. Arriviamo, vediamo, non arriva, forse arriva, non lo so.
9: Tre soldi scartato da 5 squadre italiane. Ha dimostrato come in Italia c'è gente incompetente. Mi auguro che firmerà per la Germania, perché in Italia incompetenti non lo meritano.
6: Allora, tre soldi è bravo. Però ragazzi, allora, il primo gol o segnavi pure, cioè nel senso che porta vuota, Forbes gli dice dai vai, tira, porta vuota, fa gol. Sul terzo, una ribattuta pure lì, cioè, chi lo sbagliava forse, no. Tu l'avresti sbagliato, cioè voglio dire,
4: io sì, i piedi miei.
6: Il rigore calciato in maniera esemplare. A me piace moltissimo Tresoldi, sono d'accordo con l'ascoltatore. Adesso annetto tutte le cose, però calma.
4: Calma, perché sennò dai.
6: Però
4: allora,
6: forte,
4: sì, è molto interessante. Ci fermiamo, dai, ripartiamo dall'Inter, perché arrivano anche degli amici, poi recuperiamo anche un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. Ripartiamo dalla pesante sconfitta dell'Inter contro il Brugge ieri sera. Tra poco.

0: Bene, bene, bene, ci siamo ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui con me.
1: Ciao Marco,
0: sempre.
1: Ciao a tutti di nuovo.
0: Allora Stefano, entriamo un po' più nell'analisi dell'Inter insieme anche a chi starà con noi in questo tratto di trasmissione. Allora intanto saluto, mi dicono che è pronto il collegamento da Firenze con... ancora no, allora c'è Antonio Paganini, intanto che saluto subito. Ciao Antonio, ben trovato.
2: Ciao
0: ben
2: Marco,
0: trovato.
2: Ciao Stefano, buongiorno a tutti.
1: Ciao Antonio.
0: Allora, ciao Antonio. Allora. In attesa insomma dell'arrivo anche degli altri, io partirei un po' con voi insomma per capire quello che è successo in Champions, ma lo allargherei, Antonio, se sei d'accordo, anche al discorso del cammino di Chivu in questa Champions, perché adesso in 8 partite, 7 sconfitte e 19 gol subiti, beh, qui bisogna fare una riflessione. Che succede? Qual è a tuo giudizio il problema? Perché spesso abbiamo detto che l'Inter è una squadra forte, in Italia domina, poi le ultime 3 partite perse in Champions mi sembra 2 col Bodo e una con il Bruges.
1: No, è Real Madrid.
0: E poi vabbè, escludere Real Madrid perché la ritengo squadra superiore, dove si può anche perdere con Real Madrid, sì. Però in queste 4 sconfitte ci sono praticamente 2 Bodo e una Bruges. Antonio?
2: Di grande difficoltà trovare motivazione. Ieri ho avuto l'impressione di una squadra un pochino superficiale, passami il termine, sì. Perché al netto di quello che possa essere l'errore singolo, però l'impressione rispetto alle altre volte, rispetto alla squadra schiacciassasse del campionato, ha una squadra un attimino un po' più superficiale, che ha fatto molta fatica, cosa che non pensavo a livello europeo, con le squadre medio picco. Tu citavi prima il Bodo, ma il Bruges non è una brutta squadra, è una squadra che tu devi affrontare, devi prendere di petto, e non l'hanno fatto. È una partita che ieri sera poteva finire 6-4, 7-5, c'è stata veramente una marea di situazioni. L'Inter ha avuto tante palle gol, bisogna ammetterlo, però il Bruges ha creato seri problemi dietro, ha trovato la chiave che non avevo mai visto nel campionato italiano per poter far male alla difesa dell'Inter, e per la prima volta ho la sensazione che ogni volta che quando loro ribaltavano il campo l'allarme per prendere gol c'era sempre. È una sensazione che non avevo mai avvertito con l'Inter tutte le volte che l'ho vista. Non so da cosa possa dipendere, chiaramente chi ha le chiavi dello spogliatoio e sarà più in grado di poterlo percepire, ma poi dopo i numeri generalmente poche volte sbagliano. E il cammino che tu citavi a livello europeo degli ultimi anno e mezzo, diciamo così, dall'era Chivu, stanno a testimoniare che l'Inter molto probabilmente ha perso quello stampo europeo per cambio cose di mentalità, di idea, di lettura, e questo sarà lo staff tecnico che deve saperlo valutare.
0: Quindi credi che ci sia un po' anche di presunzione?
2: Vedendo quello che è successo, vedendo le gare, vedendo quella con il Bodo, perché devo mettere tutto assieme, perché non può essere che l'anno scorso che è stato un inciampo e poi dopo si ripete ancora quest'anno, vuol dire che qualcosa manca, vuol dire che qualche cosina dal punto di vista proprio dell'approccio a livello europeo, della lettura, del sapere anche gestire lo spogliatoio, trasmetterlo e poter da quel punto di vista lì motivarli in maniera feroce, manca qualche cosa. Io sono sempre stato al di là di quello che può essere la mia simpatia nell'azzurra, però nel momento in cui è giusto elogiare quello che è il lavoro sono il primo, ma quando c'è da fare un piccolo appunto, io non sono nessuno per poter dire cosa deve fare Chivu, lo sa lui, però da esterno dico manca qualche cosa in questo momento, si è perso quella parte che contraddistingueva l'Inter negli annate delle 2 finali Champions, un po' si è persa. Essere bravi a riprendere, perché non è così semplice, sono 2 sconfitte, hai ancora degli scontri diretti importanti e ho il timore che se dopo devi continuare a rincorrere sarebbe veramente tragico non entrare nella seconda fase della Champions, vuol dire perdere incassi, vuol dire non poter far mercato e vuol dire mettere in discussione tante cose.
0: Allora, arrivano messaggi che condividono varie letture, no? Per esempio Gianni è d'accordo con chi dice che l'Inter ha iniziato come una squadra arrogante, voleva strafare, poi non è riuscita a concretizzare, ha perso anche perché ha un problema grosso con il portiere, una squadra che vuole competere con le grandi d'Europa non può affidarsi a Martinez. Non è il primo messaggio che arriva su Martinez. Io l'ho detto, veramente non è una questione di mancare di rispetto, in questo momento secondo me è un po' giocato.
1: Cioè, un peccato perché un secondo me tecnicamente è potenzialmente è fortissimo, però poi mentalmente è vero, non ci siamo. Cioè, non è, mentalmente fa degli errori clamorosi e non te lo puoi permettere. Giochi nell'Inter. E probabilmente, non lo so, io credo, utilizzo il probabilmente, chi lo cambierà?
0: Beh, credo che non ci siano... Cioè,
1: no, provvedere rampa di lancio.
0: A questo punto penso sia... C'è anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato. Ciao Lorenzo! Che saluto. Ciao Lorenzo!
3: Ciao, ciao ragazzi! Ciao, ciao Lorenzo. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. C'è anche Antonio Paganin con noi. Stavamo un po', io ho chiesto che chiave di lettura date all'Inter di Chivu in Champions, perché insomma abbiamo visto un po' di numeri che sono negativi, cioè come ve lo spiegate, partendo anche dalla prestazione di ieri sera e delle ultime sconfitte, Lorenzo?
3: Che lettura diamo? Diamo la lettura che in Italia l'Inter fa quello che vuole e in Champions non riesce a dettare legge, non riesce a giocare come vorrebbe, perché si alzano i ritmi, comunque lo sappiamo, l'abbiamo sempre detto. E squadre come il Brugge sono abituate a giocare queste partite, anche se non hanno dei campionissimi, ma comunque io vi devo dire la verità che a parte tre soldi Forbes a me mi ha fatto veramente un'impressione pazzesca, cioè non lo prendevano mai. E poi se regali chiaramente, cioè le chiavi secondo me della partita di ieri sono due. Lautaro che sbaglia quel gol clamoroso davanti a Sommer, che prima lo mette a sedere e poi gliela tira sul piede, che poteva dare il 2-1 all'Inter. E poi vabbè Martinez, che dobbiamo dire, lo stavo sentendo Stefano e mi sembra che, cioè, allora io sul fatto che giocherà sicuramente Provedel non lo
0: sicuro.
3: So non lo so, allora forse la prossima la deve far giocare per forza, cioè col Bologna secondo me deve giocare Martinez. E poi dopo, quella dopo in Champions, allora metti Provedel. Comunque, perché se lo togli ora, lo ammazzi calcisticamente parlando. Ha fatto
0: però
3: due
0: perdonami, errori. Perdonami sì, Lorenzo, tu dici sì. Lo ammazzano, no? Dal punto di vista calcistico. Però attenzione, non è che potrebbe invece essere un aiuto in questo momento? Cioè la ribaltano, digli guarda, in questo momento per te, no? Prova a ritrovare.
1: Sarebbe un'esclusione onesta, tecnicamente corretta, che accetterebbe Martinez, perché non ne ha fatte soltanto due, Lorenzo.
3: No, due in Champions dico, due
1: ma
3: in Champions.
1: Sì, sì. Ma in campionato ne ha fatte anche.
3: No, due in Champions.
1: Qua. Quindi, quando era con l'Udinese?
3: Se l'è buttata
1: dentro, dai, su.
0: Forse gli farebbe bene un piccolo.
1: È onesta, sarebbe un'esclusione onesta, ripeto, ribadisco, e tecnicamente corretta, che il giocatore l'accetterebbe. E poi sta a lui poi riguadagnarsi il posto. Intanto per vedere riparte con il cannone e rientra. Poi vedremo. Insomma, il discorso della porta è un problema serio per l'Inter.
3: Ma a prescindere da chi giocherà, io con tutto il bene, e guarda, non ce l'ho con nessuno, ci mancherebbe altro. Son giocatori professionisti, sono persone per bene e tutto quello che vogliamo.
1: Per carità, certo.
3: Ma non sono portieri da Inter. Non sono portieri da Inter. Cioè tu Inter che quest'estate prendi Spence a 30 milioni, Curtis Jones a 30 milioni e ti dimentichi tra virgolette di comprare il portiere, chiaramente non è che se lo sono dimenticati, ma ti dimentichi di comprare il portiere, è un errore enorme, perché Provedel non è un acquisto, cioè Provedel è arrivato ma non è un acquisto, e tu l'anno scorso dovevi già capire secondo me, perché nell'annata più difficile di Sommer, perché Sommer l'anno scorso è stato un problema per l'Inter, mentre due anni fa è stato un fattore positivo per l'Inter. Nell'anno in cui Sommer è un problema, Martinez non gioca. Cioè non ha giocato Martinez, ha giocato in Coppa Italia. Poi basta. Cioè quindi già qui secondo me ti dovevi fare due calcoli, no? Dici se hai un portiere forte, se hai un portiere da Inter e lo fai giocare, no? Se Sommer sai che va via a fine stagione e che non è più quello dell'anno prima, arrivi a marzo e fai lo switch, no? Fai giocare subito Martinez. Quindi vuol dire, secondo me, nella testa di Chivu non è che ci fossero tutte queste certezze su Martinez.
0: Antonio, tu che ne pensi? Che cosa si dovrebbe fare in questo caso? Continuare con Martinez oppure dargli una un'onesta pausa? Perché potrebbe anche essere vista in questo modo.
2: E lì conta molto il rapporto che c'è fra l'allenatore, che se non mi sbaglio è stato un po' lui che l'ha voluto imporre quest'anno, per cui è anche, penso sia anche normale che cerchi un po' di difendere le sue scelte. ma come è stato detto, diventa anche importante in questo momento quello che sarà, mi immagino, un confronto franco fra allenatore, chi gestisce e chi prepara i portieri, mi immagino, e il giocatore, per capire se il suo stato d'animo in questo momento è alterato. Ho avuto l'impressione che ieri sera il confronto a distanza con Sommer mi ha un po' spinto a voler un po' strafare, a far volere che la scelta dell'Inter era una scelta corretta, esatta. Io ho avuto questa sensazione qua, vedendo la sciagurata uscita senza una logica che è stata fatta. Per cui sono d'accordo anche sul fatto che però l'Inter, se ricordiamo, l'Inter è una squadra che ha avuto negli anni Handanovic, ha avuto Julio Cesar, e fai fatica un po' a presentare, a difendere una scelta diversa, ma una scelta poi che mi dà l'impressione, con tutto il bene che posso volere al ragazzo, senza niente di personale, però è un ruolo nel quale ti richiede una grandissima personalità nella gestione di un reparto che diventa importante. E l'Inter da sempre, nel momento in cui ha fatto bene, ha sempre avuto dei numeri uno con grandissima personalità. Quindi l'impressione che è stata un po' dovuta a fattori un pochino legati anche un po' al bilancio, da qualche parte bisognava tagliare, forse quello lì era il male peggiore, io lo intendo così. L'impressione che è stata un po' dovuta a fattori un pochino legati anche un po' al bilancio, da qualche parte bisognava tagliare, forse quello lì era il male peggiore,

0: Champions perde su 8 partite 7, qual è la sua responsabilità, Stefano? Dove può essere individuata? Poi alla fine ci vanno i giocatori in campo, tutto, però questo ad oggi sembra essere un limite grosso.
1: Una bella domanda, insomma. Difficile dare una risposta, però insomma i dati certificano questo, quindi c'è un disagio anche da parte dell'allenatore nel preparare queste partite, nel fare discorsi. Ieri abbiamo sentito Chivu dire forse solo l'ho caricato di troppo dal primo e il secondo tempo. È un gruppo sensibile, molto emotivo, molto forte, però credo che insomma a livello europeo ci sia un passo indietro molto molto visibile. Credo che sarà molto difficile riprendersi. Sento un ego che sì, sembra che sembro.
0: Non so da dove viene.
1: Così diventa okay. Difficile. Quindi, chiudendo il ragionamento, credo che ci siano delle responsabilità da parte dell'allenatore. Mm. Anche in questo che diceva Antonio, cioè, voglio dire, è una scelta. Io capisco Martinez, non è che dobbiamo dire poverino, non si merita l'esclusione. Secondo me, tecnicamente, è il momento di prendersi una pausa di riflessione, perché se immagino, che ne so, adesso il tiro di Højlund a San Siro si prende, un tiro dell'Udinese adesso non mi ricordo, cioè, si prende, poi certo c'è il miracolo su Male, ma Male gli tira in faccia, cioè, esatto. Lui para proprio con la faccia, con la fronte, con il naso, non c'entra niente. Beh, mi sembra che Male, che se gliela angolava, spaccava la porta, la rete e buttava dentro Martinez, vero, dentro, e dice no, però è stato premiato, ha salvato il risultato.
0: Salvato niente,
1: a Madrid fa una cosa che non si fa, Antonio ha giocato 1000 partite, non si fa neanche in allenamento, cioè adesso non è che siamo qua facile, seduti, è facile parlare, non si fa, quindi gli si dà fiducia un'altra volta. Quello che fa ieri sera è qualcosa di inenarrabile. No, è qualcosa di. Io credo che San Siro dice: ma non ci voglio credere. Cioè, tutti gli interisti che stavano a San Siro hanno detto: non ci possiamo. Non è vero, non è vero. Ma perché? Dove va? 62esimo minuto, 1-1. Lautaro manca il 2-1, come ha detto correttamente Lorenzo. È una partita che se sei 1-1 la vinci al 75esimo, all'83esimo, la vinci. Giocando male, giocando che magari uno, ecco, come ha detto, una partita superficiale, Antonio, la vinci. Anche se il brucio ti può mettere in difficoltà. Dopo là l'Inter è sparita, è stato uno shock emotivo, quello è stato l'episodio. Allora, però tu non puoi concedere a Madrid e dai un vantaggio al Madrid. E dà un vantaggio al Bruges. E questi sono errori grossi, Marco.
0: Allora,
1: cioè, è vero, poi dopo analizziamo la partita, però c'è l'errore individuale di un portiere che non è sereno. È forte, però a un certo punto ne fa una partita.
0: Sentite, quindi, c'è una domanda che vi rigiro, che è collegata un po' a questo discorso. Lorenzo, riparto da te. Un ascoltatore ci fa questa domanda: e se Chivu fosse un po' come Conte, più da campionato che da Champions League?
2: Questo lo scopriremo solo vivendo, nel senso, per ora abbiamo dei dati insomma abbastanza chiari, ovvero l'Inter vince tranquillamente il campionato, perché l'anno scorso l'ha vinto tranquillamente, e però il Champions League fa una fatica incredibile. L'anno scorso l'Inter vince le prime quattro, poi trova quelle forti e le perde tutte, tranne che col Borussia Dortmund. Ne ritrova uno che in teoria doveva essere un po' peggio e perde andata e ritorno. Quest'anno trova il Real Madrid e va bene, ci può stare, però col Brugge in casa devi vincere, cioè non ci sono altre soluzioni. Se vuoi, cioè, allora, nel pre-partita, nelle varie interviste TV, conferenze stampa, è stato chiesto sia a Marotta ma anche a Chivu e ai giocatori cos'è la Champions per l'Inter, un sogno, un obiettivo. E quando Marotta ti dice non possiamo dire che è un obiettivo, diciamo che è un sogno, ma i sogni a volte diventano realtà, vuol dire che qui a inizio anno cioè in casa Inter è stato detto si parte per vincere tutto, e si parte per vincere tutto, te col Brugge devi vincere per forza in casa, cioè non ci sono proprio altre soluzioni. E adesso non credo che sia così difficile rialzarsi, perché comunque la prossima partita viene in aiuto dell'Inter, perché arriva lo Shakhtar Donetsk, ucraini, lo sappiamo benissimo la situazione che vivono. Purtroppo da tanto tempo non hanno casa, non hanno insomma, sono praticamente sempre in trasferta.
1: Hanno tre punti, però
2: sì,
1: uno.
2: Però capito, quella è la prova del 9 assoluta. E pensare che Chivu ha fatto tutto il turnover col Parma per me ieri ha messo in campo i titolarissimi, cioè non è che ha fatto mezze misure, non è che ha sbagliato, può aver sbagliato i portieri,

0: però lo dici dopo, no? Perché ieri nessuno avrebbe detto giocava Provedel prima della partita. Cioè lui ha messo i
1: Ok.
0: titolarissimi, tutti, tutti,
1: Sì, è vero, è
0: perché
1: vero.
0: sapeva che non poteva sbagliare e ha preso 4 gol. C'è poco da aggiungere.
1: Antonio, tu che come risponderesti al nostro amico su questa differenza tra
2: A un
1: Champions e
2: punto lo Shakhtar
1: campionato?
2: Donetsk, uno.
3: I numeri sono quelli che sono impietosi da quel punto di vista lì. Anche perché poi ci sono state all'interno alcune prestazioni, vedi quelle con il Bodo, nel quale l'Inter ha veramente manifestato grandissima difficoltà. Sembra quasi che a livello europeo le squadre che trovano cambiano completamente marcia e si scostino un po' da quello che è la realtà del nostro campionato. Hanno singolarmente dei giocatori che ti possono far male, l'abbiamo visto anche ieri sera. E l'Inter fa proprio fatica a imporsi. Ha fatto una buona gara con il Real Madrid, c'è da dire, però il Real Madrid di questi tempi viaggia un pochino lontano da quello che è la vetta in campionato. Se non sbaglio, ha già 2 sconfitte all'interno
1: Sì.
3: del suo campionato. E l'ho vista qualche volta, con tutto il rispetto che posso avere per Mourinho, però chiaramente non è una squadra, al di là dei singoli che ha all'interno, che ti dà l'impressione di schiacciarti, ha dei singoli che ti possono inventare la giocata, però fa un po' fatica. È sorprendente, può essere che ci sia da quel punto di vista lì qualche difficoltà, perché a livello europeo devi cambiare un pochino marcia, perché ci sono squadre, il Brugge l'ha dimostrato ieri sera, che nel momento in cui tu sei un pochino superficiale, e ripeto, e non è voluto, ma può essere perché chiaramente il Brugge non è Real Madrid, puoi andare sotto, perché hanno le chiavi per poterti far male.
1: Certo,
3: Bodo
1: certo.
3: insegna e Brugge insegna. Tra l'altro c'è un denominatore comune, tutti e due iniziano con la B, guarda caso.
1: Pure questo è vero. Vabbè, vediamo un po'. Sentite, siamo quasi in chiusura, noi ci andiamo tra pochissimo. Lo chiedo a Lorenzo. Lorenzo, invece un pensiero sulla sconfitta del Napoli?
0: E
1: Lì
0: lì
1: come,
0: c'è un
1: cioè,
0: bel.
1: vedi qual è la differenza, ad esempio, se dovessimo
0: Allora,
1: in
0: guarda,
1: questo disastro?
0: vi dico la verità che io ho guardato l'Inter perché proprio ce l'avevo fatto pagelle, pezzi
1: Sì,
0: partita
1: sì.
0: su tutto il mercato web. Quindi io ho guardato l'Inter. Quindi sull'Inter vi potevo dire tutto. Sul Napoli vado un po', insomma, non è che l'ho vista la partita. Poi è chiaro, no? Vedi gli highlights, senti le dichiarazioni, un'idea te la fai. Io credo ci sia un problema abbastanza grosso nello spogliatoio nel Napoli e comincia a essere un problema perché allora De Bruyne ora stiamo cercando di ricostruire, però allora ieri Allegri nel post gara butta un po' di acqua sul fuoco e non benzina, acqua sul fuoco, non ci siamo capiti,
1: Sì,
0: però
1: come diceva Ste.
0: chi era lì racconta di insomma un De Bruyne con un Allegri che si sgola per richiamare De Bruyne, per chiedergli di arretrare un pochino, per lasciare più spazio davanti a McTominay, e De Bruyne che fa quello che vuole. E allora però, caro De Bruyne, io capisco tutto, però allora arrivi in Italia, sei De Bruyne, va bene, hai fatto una carriera stellare, sei stato uno dei centrocampisti più forti degli ultimi 15 anni, senza dubbio, nessuno lo mette in dubbio. Ma allora arrivi con Conte, non ti trovi, con Allegri non ti trovi. E allora però comincia a essere che forse il problema è De Bruyne e non sono gli allenatori, che stiamo parlando di 2 allenatori veri, cioè stiamo parlando di Conte e Allegri, non stiamo parlando di Oronzo Canà con tutto il rispetto e un altro a caso. Cioè, quindi se tu non ti trovi e fai quello che ti pare e non stai a sentire quello che l'allenatore ti dice, bello mio, e allora non, cioè, non puoi giocare in una squadra, smetti, vai a giocare a tennis e fai quello che ti pare. Quindi attenzione perché c'è questa grana da risolvere prima di tutte le altre per Allegri. Perché se c'è davvero questo scricchiolio all'interno dello spogliatoio, rischia di rovinare completamente una stagione.
1: Staremo a vedere, dai, staremo a vedere.
2: Con il recupero di Anghissà capiremo meglio.
1: Sì. Ci sono tante osservazioni che arrivano, ringrazio, dice Giuseppe Cischè da Interista, sono deluso per il futuro, spero che a gennaio Sarri si prenda Provedelle con l'aggiunta di e carne secchi all'Inter. Beh, Giuseppe, mi
0: Eh sì,
1: piacerebbe, insomma.
0: certo.
1: Allora, penso, allora, troppe le pessime figure fatte in Champions sotto la guida di Chivu, per colpevolizzare solo il reparto difensivo. Certo è che in queste 8 partite, di cui 7 sconfitte e 19 gol incassati, qui c'è un tema anche di come si sta in campo,
2: Se devi
1: Stefano.
2: aggiungere anche i gol subiti in campionato.
1: Sì, no, io mi sono limitato alla Champions, proprio il campionato, però 19 gol in 8 partite. Beh, insomma, qui bisogna rivedere anche come tu scendi in campo e come affronti gli avversari, perché sono tanti, e appena mi sembra il dato è 7 gol fatti, quindi pochini, molto pochi.
2: 6 ne ha preso il campionato? No. 9.
1: Campionato adesso, campionato. Te lo dico subito adesso che non c'ho il dato sotto mano.
2: Sei sicuro?
1: Però insomma il cammino in Champions è un po' preoccupante, sotto questo ti dico subito il dato, sono 8 gol incassati e 18 fatti.
2: 8?
1: In questo momento.
2: E 6 di sì. Champions? Quanti è?
0: No, sono 14 gol subiti in 8 partite, sono questi, i dati sono troppo. Questi.
1: I dati sono troppo.
0: Ma, abbiamo parlato dell'Inter che per 4 volte di fila è andata sotto 2-0.
1: Esatto.
0: E vedrai 2 per 4 fa 8, solo quelli e sono 2 con Real Madrid, 2 e 4 ieri e siamo a 12. Sì, sì.
1: Antonio, so proprio al volo in chiusura, secondo te, io prima facevo questa riflessione, il fatto che poi tu in campionato li hai ripresi, no, quando sei andato sotto, potrebbe subentrare un atteggiamento, ma tanto li ripresi nel gruppo quando vanno sotto e poi magari non succede come in Champions?
3: Potrebbe anche inconsciamente essere. È un po' il ragionamento che si faceva prima, no? In campionato te lo permettono, a livello europeo questo non te lo permettono, lì è la differenza sostanziale, no?
1: Certo.
3: Con questo non vuol dire che in italiano le squadre sono tutte scarse, perché sennò magari passa questo messaggio qua. Qual è la differenza? Che a livello europeo tu hai delle squadre che sono preparate, perché alla Champion non ci arriva l'ottava del campionato belga o l'ottava del campionato olandese, ci arriva la prima di un campionato belga, per cui ci arrivano tutte le prime, sono tutte squadre che poi sono attrezzate, sono squadre che sanno da tanto tempo come si compete a livello europeo. E a livello europeo, indipendentemente che siano trascorsi gli anni, qual è la differenza? Che se tu sbagli una volta vieni castigato, che si chiami Brugge, che si chiami Bodoglin, che si chiami Real Madrid, quella è il denominatore comune. E ti richiede un approccio che è completamente differente, per cui molto probabilmente può essere che il tuo pensiero è inconscio, non è che è voluto,
1: inconscio. Inconscio.
3: Ci potrebbe anche essere, perché allora spiega un pochino il fatto che ci sono nelle ultime 8 gare 7 sconfitte, perché è un approccio completamente differente. Riuscire da staccare dal campionato italiano alle coppe non è una cosa così semplice, perché
1: vabbè,
3: sono due preparazioni completamente diverse.
1: Certo. Chiudo con questo messaggio di un nostro ascoltatore. Alessandro dice: troppa superficialità e poca percezione del rischio nella fase di non possesso da parte di tutta la squadra, responsabilità totale dell'allenatore. Guardate che ci sono molte critiche all'allenatore oggi, però ci può stare dopo sta sconfitta, riceve qualche critica, insomma, quindi va bene. Lorenzo, grazie, a domani come
2: ciao,
1: sempre, buon proseguimento,
2: ciao, ragazzi,
1: e buon lavoro.
2: Ciao.
1: Grazie anche ad Antonio Paganin.
2: Ciao, Antonio.
1: A presto Antonio,
3: ciao, Marco,
1: un abbraccio.
3: Ciao, Stefano, saluto i tuoi ospiti.
1: A presto, grazie ancora. Ci fermiamo, un piccolo break, torniamo, riapriamo con il Napoli.

0: Siamo rientrati, eccoci qua, Marco Picchia, Stefano Impallomeni. Ciao Stefano di nuovo. Allora, passiamo al Napoli, un attimo approfondimento sul Napoli un po' più nello specifico e poi cerchiamo di recuperare anche, io vi ringrazio perché stanno arrivando tantissimi messaggi, è chiaro che ci sono, in questo caso abbiamo analizzato l'Inter, Stefano, molti messaggi che vanno insomma in questo momento a mettere un po' sul banco degli imputati, se così possiamo usare questo termine, l'allenatore, proprio in considerazione dei dati Champions che sono un po' allarmanti in questo momento. Va bene, andiamo avanti e parliamo di Napoli, perché anche qui dobbiamo capire, anche qui due partite, due sconfitte e ieri appunto con il Villarreal. C'è Angelo Forgione in collegamento con noi, che lo saluto subito. Ciao, Angelo, ben trovato.
1: Presente, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, dovrebbe arrivare anche il mister, almeno così mi hanno detto, tra poco, speriamo. Allora, Stefano, riparto con te e ti chiedo insomma di riavvolgiamo un po' il nastro, la prestazione del Napoli, dove individuate, diciamo così, possiamo dire la causa di questa sconfitta, se c'è più di una causa, se c'è che cosa dobbiamo attribuire questo KO con il Villarreal.
2: Insomma, è una squadra ancora alla ricerca dell'equilibrio, della miglior forma dei giocatori più importanti, in attesa dei recuperi altrettanto importanti, i quali saranno Anguissa, Alisson e Oliveira. È una squadra che nel primo tempo ha giocato una buona partita e nel secondo tempo si è sgonfiata, cioè, si aspettava, secondo me il Napoli è superiore a Villarreal, però poi un altro conto è dimostrarlo sul campo, è affaticato, il Napoli deve trovare una continuità, è un gruppo forte e poi al centro, chiudo, come abbiamo detto all'inizio di Maracanã oggi, c'è una questione De Bruyne che piaccia o meno, ma insomma va affrontata e va definita. E poi ci sono anche le dichiarazioni di Politano, che sono, diciamo così, un altro strumento, un altro elemento per farci capire che in questa squadra ancora non si è raggiunto un equilibrio, in questa squadra probabilmente ci sono due mentalità che cozzano all'interno. C'è Politano, secondo me ha detto delle cose corrette, questo è il mio parere, quando dice che bisogna anche difendere tutti quanti insieme, cioè ci sono due fasi, c'è il sacrificio, c'è un metro in più per l'avversario, poi certo devi offendere, devi metterci la qualità là davanti, però insomma mi sembra De Bruyne un po' scostato da questo tipo di mentalità, e io credo che non ci siano attriti, ci sia soltanto di mettere un punto a questa situazione, oltre poi alle scelte di Allegri, che ci dice che Lang e Neres fossero stanchi perché avevano avuto un notevole dispendio di energia contro il Frosinone. Ho finito, insomma, perché poi alla fine magari Angelo, che segue tutti i giorni in Napoli, ci può dire altro, è meglio.
0: Angelo, vengo da te, dai.
1: La situazione è poco decifrabile, c'è molta confusione, la confusione si vince da quello che dice Allegri. Sembra che Napoli faccia dei passi avanti, li abbia fatti, che li avesse fatti col Frosinone, ma era chiaro, evidente che il corso Sinone avesse sfruttato gli ampi spazi che la squadra sociana poi ha in qualche modo offerto. Una squadra che molto sbilanciata in avanti, il Napoli ci è andata a nozze e questo ha fuorviato un po' i giudizi. Io ero fermamente convinto che dovesse aspettarsi una conferma, la conferma era immediata, perché poi Villarreal è comunque un campo molto difficile, non c'è nessuna partita facile, figuriamoci giocare in Spagna, e lì Napoli si è sciolto nuovamente, ma si è sciolto perché è chiaro che c'è una confusione totale, non c'è comprensione, io credo, tra l'allenatore e i calciatori. I segnali sono sinistri, perché l'allenatore dice che la squadra si scioglie dopo un errore, quello di Politano nella fattispecie, e non dovrebbe farlo. Va in conflitto dialettico con De Bruyne in campo, anche questo è un segnale che non conforta, e non conforta neanche il fatto che poi va in conferenza stampa e non si assume alcuna responsabilità, ma getta tutto sulla squadra, dicendo che se poi si va avanti così si va incontro a un'imbarcata a Venezia e si esce con le ossa rotte. Questo francamente è molto molto preoccupante, perché dà la sensazione netta che in questo momento il Napoli è un caos, non c'è un filo conduttore. E io credo che poi alla fine bisogna anche analizzare quello che il contesto generale di una squadra che è considerata tra le top in Italia, ma che ovviamente anche l'Inter partecipa a questo scenario poco lusinghiero, ma che quando va in Europa si scioglie clamorosamente e non è più il Napoli che abbiamo visto fino al 2023, quello di Spalletti, perché Napoli è cresciuto in Europa dal 2011 fino al 2023.
0: Con Spalletti tu dici, con Spalletti, poi dopo...
1: No, ma è cresciuto piano piano, ma anche il Napoli di Mazzarri faceva il suo dovere in Europa.
0: Sì. Cioè tu dici l'involuzione c'è stata da Conte in poi?
1: Sì, da Conte in poi, chiaramente anche da Garcia, perché poi Garcia, insomma, la qualificazione quella Champions l'ha ottenuta, ma poi si è scontrato con il Barcellona e... è crollato clamorosamente, ma insomma non c'era più Garcia, c'era Mazzarri, Bis, ma io credo che il problema sia di atteggiamento, cioè io sento in post partita Capello e Allegri discutere di incapacità del calcio italiano di difendere, e io credo che bisognerebbe cambiare un attimo l'ottica, qua bisogna trovare la capacità di offendere, non di difendere. E se tu vedi un Politano che nasce come attaccante e oggi però... si preoccupa di difendere e poi fa quello che fa, perché poi non è un difensore e va in
0: però perdonami Angelo, c'è anche il mister, intanto che lo presentiamo, arrivo subito, vado a dare il buon pomeriggio a Gigi De Canio. Mister, ben trovato, mister, grazie.
2: Ciao Gigi,
3: buon pomeriggio. Ben trovati, saluto a tutti.
0: Grazie mister, arrivo subito mister, però volevo soltanto aggiungere una cosa ad Angelo, però insomma ok, i giocatori, a parte che secondo me devono fare un po' tutte e due le fasi, ma quell'errore di Politano è un errore che non credo che c'entri molto col fatto di difendere o attaccare. Quello è un errore che non deve capitare, ma può capitare sia se attacchi che difendi. Insomma, questo è il concetto. Nel senso, non volevo, però è un errore gravissimo.
1: Però fa quell'errore perché non ha un'assistenza. Cioè, lui ha ragione quando dice si difende tutti insieme. Lui trova l'unica soluzione nel portiere e combina la frittata. E non è assistito in una fase difensiva, voglio dire. Ci sono situazioni che vanno riviste in questa squadra, perché è totalmente nel caos.
0: Totalmente nel caos. Mister, stavo chiedendo sia a Stefano che ad Angelo Forgione come spiegare questa sconfitta. Angelo ha dato la sua chiave di lettura, anche Stefano. Volevo sentire un po' la sua sconfitta, naturalmente, del Napoli.
3: Ma il Napoli nella parte iniziale faceva ben sperare,
0: sì.
3: Era una squadra con completo controllo della partita e dava l'impressione di poter fare gol anche più di uno in qualsiasi momento, era proprio padrona della partita. E però i calciatori sono uomini, vivono di emozioni, di sensazioni, e purtroppo nel momento in cui si è subito il pareggio, in quel modo, questo è stato l'errore, il limite della squadra e le cose, a mio avviso, su cui bisogna lavorare. La squadra è calata sotto tutti gli aspetti. Naturalmente, poiché eravamo solo nemmeno alla mezz'ora della partita, è chiaro che non possono essere aspetti fisico-atletici, stiamo parlando di aspetti più che riguardano la sfera psicologica, e questo è un grave limite per una squadra che staziona stabilmente ormai da tanti anni nei primi posti del campionato italiano. E si è consegnata completamente all'avversario.
0: Quindi è più un problema mentale.
3: Io credo un problema di sicurezza, di convinzione, di fiducia, di autostima. E poi c'è un aspetto ancora, però quello me lo tenevo per dopo, ma ve lo dico,
0: sì.
3: È che secondo me siamo arrivati ad un momento in cui Napoli già da un paio d'anni doveva essere rifondato. Si è provato l'anno scorso, si è sbagliato praticamente tutto, però inevitabilmente per me è una squadra da rifondare. Attenzione, non significa che i calciatori siano scarsi, eccetera, però a me pare l'idea che sia finito un ciclo, che c'è bisogno di nuove motivazioni, che sono molto ma molto importanti in questo calcio di oggi. E di qualcos'altro, che quell'entusiasmo della novità, dell'inseguire sogni, risultati che danno poi un senso vero alle cose. Questa è una squadra che in quasi tutti i suoi componenti ha raggiunto il massimo di quelle che erano le proprie possibilità.
0: Allora, mister, perdonami, ti fermo un attimo perché hai sollevato una cosa importante.
3: Ho finito.
0: Volevo sentire anche Stefano e Angelo, perché il mister va oltre, cioè dice ok, c'è questo problema magari mentale e tutto, però dopo dice questa è una squadra.
2: Sì, ma si può essere d'accordo con Gigi sul discorso che possa essere a fine ciclo. Diciamo questo anche dell'Inter, attenzione.
0: Sì, dicevamo questo anche dell'Inter.
2: Poi chi ha vinto lo scudetto è entrato nelle corde giuste, il mister sa meglio di noi come si fa. Secondo me è rivitalizzare magari quello che resta magari di un anno, di un altro anno, e poi sono d'accordo con Gigi, è a fine ciclo, perché poi inevitabilmente insomma non è che puoi giocare 6-7 anni a grandi livelli, però io credo che ci siano dei giocatori, ecco faccio un esempio, cioè se, ma è un'osservazione molto molto da lontano, giocatori importanti all'interno dello spogliatoio tipo Politano e Di Lorenzo, se diventano giocatori normali all'interno del Napoli, secondo me un problema c'è, Marco. E il problema è dell'allenatore, non che abbia una siccome ha la responsabilità generale, no? Massima all'interno di un collettivo, di una squadra, nella fattispecie. Secondo me, visto che sono d'accordo con Gigi, cioè magari è fine ciclo, però tu devi far finta di niente, perché non è che puoi dire oh, siamo a fine ciclo, ce l'hai, li alleni. E allora se ce l'hai normali, se su questi calciatori leader sono normali, c'è qualcosa che non torna. Un po' la prova del 9, no?
3: Stefano, scusa se ti interrompo, volevo dire, tu hai citato due ragazzi che per impegno, eccetera, come tutti gli altri del resto, io sono altresì certo che se Di Lorenzo e Politano cambiassero ambiente, noi potremmo rivedere per una stagione, per un po' di tempo, per una stagione, due, due giocatori come li abbiamo visti in passato, no? Certe volte accade che nello stesso ambiente ci si sieda forti di quelli che sono i risultati già conseguiti, che non parlo solo di risultati nel campo, ma di leadership nello spogliatoio, di considerazione da parte dei tifosi, di tutto l'ambiente. Quindi inevitabilmente sotto l'aspetto psicologico non c'è più quella determinazione di un tempo in cui dovevi dimostrare e quindi ogni occasione era
0: sì,
3: quella
0: buona. No, è chiaro il concetto.
3: Quindi è più un fatto non voluto dai ragazzi.
2: Inevitabilmente
3: persone serissime, professionisti.
0: No, ma è chiaro, mister. È una cosa, ci sono quelle cose inconsce che
2: sì,
0: possono.
2: Sì, però se in un momento di difficoltà involontaria, diciamo così, Di Lorenzo va a giocare a sinistra. Non è che si agevola questa operazione di rilancio immediata, cioè ridare freschezza e entusiasmo a un gruppo stanco, e si diceva 2 anni di Conte, e si diceva quest'anno forse l'ultimo anno di alcuni calciatori. Ce li hai, e l'obbligo, diciamo così, la missione, meglio dire, di un allenatore è quella di rivitalizzare un giocatore importante all'interno dello spogliatoio, che dialetticamente ti impegnano, perché Di Lorenzo dialetticamente ti impegna.
3: Certo.
2: E gioca a sinistra e dice vabbè, ma allora che devo fare? Lo faccio, però cioè faccio adesso in iperbole, se mi devi far fuori, abbi il coraggio di non farmi giocare. Cioè per dirti, se un allenatore c'ha diciamo questo obiettivo, se come dice giustamente Gigi bisogna già anticipare un cambio, allora tu dovresti avere il coraggio di tra virgolette fare retrocedere i titolarissimi, gli uomini cardine, la leadership di un tempo, e sostituirla con un gioco. Però è un'operazione laboriosa, Marco.
0: Come no?
2: Che richiede tempo e soprattutto la disponibilità di chi va a sostituire. Io sto facendo un discorso, non so Gigi se mi segui, ipotetico, cioè di ricambio. Certo. Allora se tu non vuoi puntare più su Politano, vuoi mettere Neres e Lang, avanti, fallo. Di Lorenzo lo vuoi perché tu ritieni che è stanco,
0: fallo.
2: Non lo far giocare.
0: Esatto.
2: Il Di Lorenzo che è capitano fiuta, perché tu non mi puoi spostare da destra, mi sposti a sinistra, c'è qualcosa che non va. Un allenatore, un giocatore dice ma com'è che
3: Allegri gioca a sinistra? Non è stato fortunato perché gli siano fatti male Fasoli e Vergara, perché io credo
2: sai Gigi, tu sei allenatore, io sono giocatore, mi fai giocare a sinistra, sono Di Lorenzo, ho fatto 1000 partite con Napoli, sono il capitano, gioco sempre, cioè non dico che ho la sedia al trono, però gioco a sinistra, trasloco a sinistra, magari ci potrà giocare Politano, però Politano rientra col sinistro, tutte queste storie qua, eccetera, eccetera, capisco tutto. Però sono piccoli segnali, magari equivoci, che si sommano a questa cosa involontaria a cui facevi riferimento prima tu, Gigi, che è molto interessante. Ma è bello affrontare questi discorsi, non si deve offendere nessuno, perché poi il Napoli secondo me resta una squadra forte.
0: Sì, sì.
2: Però poi, ecco, io ho detto Gigi, poi Angelo poi ha accennato, non so che cosa ne pensi tu, se vuoi entrare dentro, ma De Bruyne.
0: Questo volevo chiedere.
2: Quando Gigi, ecco, questa domanda ti volevamo fare, no? Posso, Marco?
0: Vai, ci mancherebbe.
2: A fine partita Allegri dice non ci siamo capiti, in maniera molto elegante, getta acqua sul fuoco. Ma come non ci siamo capiti? Che significa? Ma perché?
0: Ti è mai capitato, mister, di non capirti con un giocatore?
2: Cioè, se tu mi dici, anche se io sono spagnolo e tu mi parli in francese, mi fai Stefano vai e non ci vado, dopo 10 minuti... c'è qualcosa che non va, Gigi. Scusa, perché il linguaggio è universale nel calcio, poi anche non parlare, spiccicare. Sì. Io magari non conosco il francese e tu lo spagnolo, ma io devo andare là e non ci vai.
3: Sì.
2: Secondo me non è una cosa da poco.
3: No, Stefano, ti volevo solo chiedere, ti riferisci ad un episodio in particolare? Perché non ho...
2: No, mi riferisco alla dichiarazione Ugolini, che stava lì, giustamente gli ha fatto la domanda, perché lui si urlava, si sbracciava, De Bruyne, va là, che ne so, adesso... Vai in più al centro, fatti dare la palla. Lui ha detto, però non ci siamo capiti alla fine.
0: Quindi non ha fatto quello che ha chiesto. Non lo so, parole, dai.
2: Non si è verificata la richiesta dell'allenatore nei confronti del calciatore.
0: Angelo, è così la chiave di lettura, chiedo a Forgione, un po' così, no? Cioè, lui gli ha chiesto una cosa che non ha fatto.
2: Poi magari non si sono capiti veramente, quello che ne so, non sentiva talmente il catino della ceramica.
3: Angelo,
0: sì. È così?
1: È così, io ho ascoltato attentamente, condivido chiaramente tutte le due filosofie, cioè quella della stanchezza e comunque del ciclo finito, stanchezza mentale, quindi ciclo finito del Napoli, e ci sta, però comunque a livello di prestazioni siamo anche al di sotto di una squadra che ha finito un ciclo, perché fondamentalmente io vedo, non so, voi l'avete visto giocare il Napoli ieri sera?
2: Sì, ha fatto un buon primo tempo.
1: Immagino di sì.
0: Buon primo tempo.
1: Rendersi conto che Napoli non fa pressione in nessuna zona del campo. E come si pretende di arrivare in porta se non hai possesso palla? Tu il possesso di palla lo fai e lo detieni se la conquisti la palla, e tu invece lasci giocare gli avversari sia in difesa che a centrocampo che in attacco. Non c'è pressione da nessuna parte. Io credo che poi la squadra sia sfilacciata per questo e si demotivi anche per questo. Poi Allegri continua a fare questi esperimenti, sposta a destra, sposta a sinistra, ne resta a centrocampo che non aveva nessun senso ieri. I cambi di ieri hanno neutralizzato completamente il tentativo di ribaltare la situazione, ma si è fatto anche più danno di prima. Quindi vedo una totale confusione. È vero che il ciclo è finito probabilmente, ma è anche vero che c'è una confusione generale, su questo io batto, perché è la confusione il problema, cioè non c'è una comunicazione diretta e una comprensione tra allenatori e giocatori. Mi sembra di vedere un po' la stessa situazione di Garcia, ma forse un po' più lenita dall'autorevolezza dell'allenatore, che è diversa da quella di Garcia, quella di Allegri, e comunque coperta da delle dichiarazioni di un allenatore fa e continua a fare l'aziendalista, ma secondo me ha capito che questa squadra ha bisogno comunque di un ricambio, di rinforzi.
0: Certo. Gennaio, allora vado subito dal mister, però prima leggo qualche messaggio al volo. Proprio ragazzi, squadra a fine ciclo, era considerata così anche la Juve dopo l'addio di Conte, poi però dopo Allegri ha continuato a vincere. Giuseppe scrive questo: sarò all'antica, ma per me si vince con le difese forti. Quindi, come dire, bisogna avere una fase difensiva o comunque una difesa forte. Allegri non ha in mano il gruppo, secondo Jacopo. I giocatori non si rivedono in lui. Con Venezia e Roma si gioca il futuro, secondo qualche altro ascoltatore. La causa è solo una, scrive un altro amico che si chiama Marco, non sono io. Il non allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Ragazzi, questi sono i pensieri. Io rispetto naturalmente tutti, magari si può anche non condividere, però... Mister, a concludere quel discorso che faceva prima Stefano, volevo una sua risposta. Le è mai capitato di non farsi capire con un giocatore nel momento in cui dava un'indicazione?
3: Sinceramente non mi ricordo che mi sia accaduto.
0: Ecco.
3: Magari succede che in campo urli dalla panchina e vuoi comunicare qualcosa e momentaneamente il ragazzo non lo capisce anche per la trans agonistica che vive in quel momento, ma poi cerchi attraverso anche i compagni di far arrivare il messaggio e quindi
0: esatto. Magari usi un compagno, lo chiami, gli dici: senti, vai a dire a quello che deve fare questa cosa, giusto mister? Si fa anche questo?
3: Sì, certo.
0: No, vabbè, lui giustamente ha cercato di spegnere ogni polemica, ha detto non ci siamo capiti, quindi si è preso anche lui delle responsabilità, non ha voluto
2: fatto finta di non sentire.
0: Però questo potrebbe indicare che forse non c'è proprio un grandissimo feeling.
2: Ma secondo me è quello che diceva.
3: Io non credo. Allegri sotto questo profilo credo che sia inappuntabile nel rapporto con i calciatori. Uno che riesce a conquistare la stima dei calciatori riesce a stabilire sempre un ottimo feeling. Probabilmente io credo al fatto che possa non essersi compreso e che magari poi non siano stati molto decisi e determinati nel trasferire il messaggio, ecco, questo può accadere, però su questo di Allegri io penso che sia un equivoco e basta.
0: Allora intanto però vi porto subito, mentre stiamo parlando, un approfondimento di tutto mercato web, perché riguarda il tema che stiamo trattando, perché Napoli, tensione tra Allegri e De Bruyne, incomprensione in campo, oggi nuovo confronto. Quindi ci potrebbe essere un confronto tra i due, non so Angelo.
2: Però posso dire su questo episodio, cioè, siccome c'è stato anche questo discorso tra Conte e De Bruyne,
0: sì.
2: Ora, che poi è emerso, alla fine è emerso, all'inizio diceva no, sono tutte congetture, illazioni, eccetera. Secondo me in questi casi è meglio subito venire al dunque.
0: Cioè parlarsi subito. Sì,
2: e che anche la gente sappia, perché... è un cioè non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi, stiamo parlando di De Bruyne, quindi nell'equilibrio, poi Gigi ce lo insegna, all'interno dello spogliatoio serve più chiarezza possibile. Non so se sei d'accordo Gigi, perché se no
3: sono d'accordissimo. Secondo me se voi ricordate le dichiarazioni di Allegri subito dopo la partita con il Frosinone, gli è stato chiesto di De Bruyne, lui ha parlato di un giocatore da poter utilizzare in qualsiasi ruolo e in qualsiasi zona del campo, anche davanti alla difesa come inizio azione eccetera. Io credo che probabilmente l'equivoco si riferisca a questo, perché poi infatti di ieri dicono che probabilmente De Bruyne quel ruolo lì,
2: ma i dubbi saranno fugati presto col recupero di Anguissa, perché Lobotka, McTominay, Anguissa e De Bruyne, se De Bruyne ritorna in panchina capiremo un po' di più
0: di cose. Ti chiedo per la prossima partita c'è qualche recupero, ad esempio Anguissa? Angelo è caduto. Bene, quindi chissà da quanto non l'abbiamo sentito. Va bene, quindi siamo in chiusura di questo blocco. Lo saluto io, quindi mi devo fermare. Va bene, mister. Grazie.
2: Ciao, Gigi,
0: come
2: un abbraccio,
0: sempre.
2: Grazie
3: come
0: ciao, sempre.
3: Un abbraccio a voi, ragazzi.
0: Un saluto
3: sempre
0: a mister De Cagno, ringrazio Angelo Forgione, fermiamoci, break.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano.
1: Dunque, ciao Marco, di nuovo.
0: Senti, spezziamo un attimo, poi ritorniamo un attimo anche, coinvolgiamo gli ospiti che stanno arrivando su qualche tema, diciamo, che abbiamo già affrontato. Però spezziamo un attimo perché poi stasera ci sono altre due partite. Allora, ti chiedo, partiamo un attimo dal Como, velocemente, cosa ti aspetti da questo esame olandese del Como, no? Perché va a affrontare il Feyenoord, tra l'altro dovrebbero giocare tutti titolarissimi. Fabregas li manda tutti dentro, almeno così sembra. Quindi che
1: non
0: cosa...
1: sono stanchi?
0: No,
1: vabbè, c'è stato poco dispendio.
0: Questi sono tutti giovani, oh. Se sono stanchi,
1: beh,
0: loro.
1: Insomma, voglio dire, è un po' la sfida, diciamo così, in cui il Como potrebbe anche raccogliere altri punti per poi dopo crearsi, no, quei mattoncini che servono a consolidare una classifica di tutto rispetto e poi a immaginare una qualificazione. Non dico comoda, però quasi certa, se non spareggi, mi sembra difficile tra le prime otto, però insomma quantomeno andare agli spareggi con una buona classifica. Il Como, ripeto, ha un vantaggio rispetto alle pressioni che possono avere club tipo Inter, Napoli e Roma, e quindi contro il Feyenoord mi aspetto una prestazione di nuovo brillante sul piano dell'intraprendenza, dell'autorevolezza, della personalità che non ho visto, non ho riscontrato nelle partite con il Frosinone e in parte anche contro la Roma. Fatto un po' un passo indietro da questo punto di vista, proprio dell'offerta di gioco, della posta, ha avuto un po' di difficoltà da questo punto di vista. Ma è anche bello che una realtà che abbiamo elogiato e abbiamo esaltato, secondo me giustamente, possa avere un momento anche di pausa sotto questo aspetto, proprio dalla proposta, dalla propulsione. Però Fabregas garantisce e ha garantito che vedremo probabilmente un Como, diciamo, versione eccellenza, diciamo così,
0: sì.
1: la miglior versione possibile, e quindi dobbiamo sperare di assistere a una partita importante del Como che farà oggi in Olanda contro il Feyenoord, che tra l'altro ricordiamo è prima in classifica.
0: Esatto. Sì, stavo dando un'occhiata, da Cugna c'è Baturina, Pass, Diao, Duvicas, quindi ci sono tutti, miglia e mezzo al campo, quindi...
1: Ecco, proprio nel discorso delle rotazioni che facevamo, quando io ti dico che il Como quest'anno avrà delle difficoltà a ripetersi, poi magari in campionato farà la stessa cosa, oppure ci sorprenderà in modo migliore, però secondo me farà, lotterà con fatica per mantenere il quarto posto in Champions League, per me. Proprio per questo fatto qui, cioè tu hai citato Baturina Pass, questa coppia imprescindibile e anche inscindibile, se vogliamo, di questo Como molto imprevedibile tecnicamente, diciamo dal passo intenso, okay. E quindi quando c'è stata la rotazione, Baturina l'hai sentita l'assenza contro la Roma un po', non so se l'avevi notata, quindi...
0: Aspetta che mi sono distratto io, quindi colpa mia. Allora c'è Mimmo Cugini in collegamento.
2: Ciao,
0: ciao
2: Mimmo,
0: ben trovato, arrivo subito da te.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Scusa dell'attesa, buongiorno. C'è anche mister Giovanni Mussa che saluto. Ciao mister.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Chiedo anche a voi, proprio spezzo un attimo, poi ritorniamo un attimo sull'Inter insieme a voi, su una curiosità che vi devo chiedere. Però ho chiesto a Stefano l'esame olandese del Como, che cosa vi aspettate? Stavo leggendo la formazione, insomma ci dovrebbero essere tutti i giocatori titolari, insomma i migliori in questa partita. Mimmo, parto da te su questa partita del Como.
2: Mi aspetto il solito Como, sono d'accordo con Stefano che quest'anno avrà qualche difficoltà in più in campionato, perché comunque il doppio impegno si sentirà, ma sicuramente è una squadra che ha un'identità di calcio ben definita e gioca sempre per controllare la partita, e quindi penso che lo farà anche oggi in Olanda. È quello che vuole Fabregas, è un percorso di crescita che vediamo dove arriverà quest'anno, che forse è l'anno più complicato, perché adesso il Como ormai si è tolto la maschera, cioè non ci sono più dubbi,
0: certo,
2: sul fatto,
0: certo,
2: che sia una squadra di un certo livello. È ovvio che non deve vincere trofei, deve continuare a crescere, però non è più una squadra che viene sottovalutata. Ecco, da questo punto di vista immagino che al Feyenoord l'abbiano studiata bene, proprio perché ha dimostrato negli ultimi anni e soprattutto nella prima partita di Champions di questa stagione di che livello è. Ovviamente gli stimoli sono al massimo, non mi sorprende che il Como sbagli tra virgolette qualche partita in campionato, perché
0: la Champions, certo.
2: Sì, beh, la Champions per una squadra che non l'ha mai fatta ha un effetto dal punto di vista degli stimoli e anche psicologico psicologicamente di come prepari la partita enormi. Quindi è abbastanza normale che ti avvicini a una partita come questa con preoccupazione, ma anche grande voglia di dimostrare e magari in campionato lasci qualcosa.
0: Mister Mussa, così chiudiamo sul Como.
3: Sì, sono tutte cose corrette, nel senso che la Champions ha meno possibilità di errore e quindi è normale che una squadra che prova a passare il turno metta più attenzione su questa cosa, anche perché in campionato è consapevole del fatto che i posti non è il primo, ma sono il secondo, il terzo, il quarto, cioè hai più margine di errore e di possibilità di recupero. Quindi è giusta l'intenzione di provare a qualificarsi, anche perché il girone non è proibitivo in un modo clamoroso, nel senso che hai delle squadre chiaramente forti, perché Paris Saint-Germain, Barcellona, eccetera, però nelle partite che contano, quindi queste dove non devi sbagliare, ti puoi poi permettere di perdere con le grosse squadre, perché se hai fatto punti dove dovevi farli, puoi giocarti la qualificazione o diretta o indiretta. Ecco, però mi aspetto effettivamente sì che il Como sbagli qualche partita più in campionato con la licenza di poterla recuperare, e in Champions invece le partite che deve fare, questo non dipende, per assurdo può fare più rotazioni col Paris Saint-Germain o col Barcellona, perché là sai già che il risultato, non dico che è scontato, però è chiaramente
0: Certo,
3: molto più
0: questo
3: complicato, ma
0: è
3: questa te
0: chiaro,
3: la
0: è
3: giochi
0: chiaro.
3: per fare i punti.
0: Assolutamente. Senti, stasera c'è un'altra bellissima partita perché c'è poi tanto il ritorno di José Mourinho all'Olimpico e quindi contro la Roma, contro Gasperini. E Gasperini deve temere Mourinho o Mourinho deve temere Gasperini in questo confronto?
1: Confronto aperto, Marco. Real Madrid non è Real Madrid, ancora ha delle, diciamo così, delle cose da mettere a posto. José Mourinho non poche. Poi c'è tutto questo polverone che è arrivato da arbitraggi, insomma, a dire di Mourinho, abbastanza opinabili.
0: Non è una
1: Però
0: novità,
1: non è
0: no?
1: una
0: Sugli
1: novità.
0: arbitri di Mourinho
1: Non è
0: non è
1: una
0: una
1: novità.
0: novità.
1: Tra l'altro, ha dato anche una bella dichiarazione netta, branna sbranga a Prime, dicendo: voi italiani siete fortunati perché è uscito Calciopoli. Insomma, è andato
0: Sì,
1: anche oltre il
0: sì.
1: caso, insomma, che anche qui in Spagna si faccia una cosa del genere. Però, insomma, questa è aperta e chiusa parentesi. Sul
0: Certo.
1: campo è una sfida giocabile da parte della Roma. Il Real Madrid è molto più forte, però in questo momento mi sembra più squadra la Roma rispetto al Real
0: Aspetta.
1: Madrid, quindi non mi sorprenderei se dovesse uscire fuori un risultato positivo, può perdere anche la Roma naturalmente, però sono curioso anche da un punto di vista entrando dentro il campo di capire come la Roma cercherà di lavorare molto sulle preventive, qui abbiamo Giovanni insomma che ne sa più di noi, sulla transizione magica su quei tre, perché il cuore e la forza del Real Madrid sono Bellingham, Vinicius, Mbappé, senza poi dimenticare Güler, però
0: Arda
1: poi
0: Güler gioca
1: il
0: pure
1: confronto a
0: Bellingham,
1: centrocampo
0: te lo
1: dovrebbe
0: dico.
1: essere De Rong, Koné contro Tchouaméni, Valverde. C'è Dumfries a destra, a sinistra Cucurella, probabilmente sui lati del campo anche lì una bella sfida, no? Tra cavalli di razza, anche di corsa, Wesley da una parte o Molina Orange dall'altra. Quindi sarà anche una partita ricca di spunti, di
0: Vediamo,
1: duelli
0: sì.
1: da vincere e soprattutto queste palle, queste imbucate. Stare attento alla Roma e chiudo sulle imbucate, sulla palla diretta su Mbappé o su Vinicius fatta da Bellingham, perché se tu soffochi un po' quella fonte lì e giochi sui punti diciamo forti del Real, limiti quel tipo di pericolo, puoi anche davanti al tuo pubblico esaltarti e fare una grande prestazione.
0: Mister Mussa, chi è che deve bisogna Gasperini deve temere Mourinho o Mourinho deve temere Gasperini in questa sfida?
3: Ma secondo me diciamo che l'errore che non si deve commettere è quello di ragionare sui singoli. Cioè la Roma deve ragionare da squadra, perché il punto forte della Roma è l'organizzazione, è la squadra, e il punto debole del Real Madrid è la singolarità, non la squadra. E quindi se riesci a rimanere squadra per tutta partita, se non è un compito facile, intendiamoci, però non devi
0: Certo.
3: mai abbassare l'attenzione, non devi mai abbassare il ritmo, devi sempre essere con le preventive forti, devi sempre essere logico nelle tue scelte, quindi anche qualche fallo tattico, anche il rischio di qualche giallo, se vuoi rimanere là, metterli in difficoltà, devi usare un atteggiamento aggressivo a 90 minuti, perché appena molli, questi in un metro loro ce ne vedono 5 di metri, non uno, perché singolarmente sono chiaramente è impari. Ma
0: Certo.
3: la forza della squadra, dell'organizzazione, la Roma, che ha già fatto vedere di essere un'ottima squadra da un punto di vista proprio di coesione e di organizzazione, può mettere in difficoltà. Anche a me non sorprenderebbe se la Roma facesse il risultato. Poi certo, ti becca la giornata buona a due di quei tre là, come fai? Cioè, è
0: Diventa dura.
3: normale, ecco.
0: Bimbo, ti posso fare a te, poi aggiungi quello che vuoi, è quello che abbiamo detto, però ti faccio un'ulteriore domanda. Tu oggi, Mimmo Cugini, Ti danno l'incarico di formare, diciamo, una grande squadra, devi scegliere tra due allenatori, Gasperini e Mourinho, chi scegli?
2: Scelgo Gasperini perché ha un'idea di calcio più moderna, ma non questo per sminuire Mourinho, ma perché è evidente che negli ultimi anni Gasperini ha dimostrato di aver fatto dei passi avanti e Mourinho è rimasto ancorato a un tipo di calcio che è quello suo tipico, cioè di una squadra con un blocco molto basso e la fortuna di allenare sempre grandi club e quindi avere a disposizione campioni straordinari come quelli che ha a Real Madrid. Stasera mi aspetto una partita simile a quella che Real ha giocato con l'Inter, mm-hmm. dove il Real è stato spesso in difficoltà, e poi la differenza l'hanno fatta i dettagli e soprattutto il livello di certi campioni che in Europa non ti perdonano errori, e quindi mi aspetto un Real che giocherà col blocco basso e che sarà pronto a scatenare la velocità delle sue frecce come fa sempre Vinicius, Mbappé, Bellingham e tutta la qualità che ha in campo, ma dal punto di vista della proposta di gioco negli ultimi anni sicuramente quella di Gasperini è stata migliore.
0: Sai Stefano, che sono, te lo chiedo a te, tifoso romanista, che sceglierebbe oggi? Dura,
1: lo vedremo stasera.
0: È dura perché insomma
1: ti risponderebbero, guarda, secondo me 55% Mourinho e 45%
0: in vantaggio, lo vedi in vantaggio.
1: Tifoso romanista, sì. Perché Mourinho ti porta a vincere, magari giocando, magari faticando tanto, quindi ha questa idea il tifoso romanista.
0: Io te l'ho chiesto apposta, no, te l'ho fatta la domanda.
1: Gasperini, sono d'accordo con Mimmo, io prendo tutta la vita Gasperini in questo momento, però Gasperini,
0: cioè tu dici entra più nel cuore,
1: no, che entra più nel cuore, entra più nelle bacheche, capito? Quindi allora il tifoso romanista dice, oh, questo vince, c'è Mimmo Cugini, 30 anni di carriera, insomma, lavoro con Mimmo Cugini, qualcosa imparo,
2: porta a fare Mourinho, ti porta a fare la battaglia con lui.
1: Sì, Mourinho, sì, però ti porta pure, vedi la bacheca, dici, oh, questo è... D'altra parte invece
2: Mourinho
1: vedi...
2: ti trascina, Mourinho ha...
1: Vedi uno studioso.
2: Ha comunque un carisma, esatto. E una personalità enorme.
1: Sì, Gasperini porta un fenomeno, ha creato...
2: Perché vedi, sai, un'ultima cosa su Mourinho. Paradossalmente ha allenato grandi club... E ha vinto due Champions con squadre che non erano sicuramente le più forti in quel momento.
0: Verissimo, verissimo.
1: Porto e Inter.
0: Porto e Inter.
2: Cioè, giusto? Il concetto che vinci solo con i grandi club, lui l'ha sfatato. Su questo non c'è dubbio.
0: Ah, quel Porto giocava anche in maniera meravigliosa, io me lo ricordo.
1: E anche il Chelsea lì. Giocava.
2: Anche l'Inter.
0: Anche l'Inter. Cioè, però il Porto era la meno accreditata.
1: Questa si chiama proprio informazione corretta. Porto perché Mourinho viene percepito come uno scappato, di uno che accrocca giocatori. Che
0: all'epoca
1: schifo.
0: Il Porto
1: io ti invito a vedere il Chelsea, quello che dopo 50 anni, mezzo secolo, il Chelsea non vinceva un titolo, giocava divinamente quel Chelsea.
0: Io ti ricordo
2: anche l'idea di mettere tuo esterno,
0: aggiungo una cosa, però negli anni si è modificato, però una cosa voglio dirlo, secondo me, chiudo perché poi voglio fare una domanda sull'Inter a sia Mussa che a Mimmo. Io una cosa penso, stasera se la Roma batte Real Madrid, Gasperini in quella percentuale supera Mourinho?
1: No.
0: Tu dici di no? No? No.
1: Vabbè, ma questa, vediamo. Io ti dico, c'è qualche idea. Tifoso romanista che dice, ma che stai dicendo? Secondo me, José Mourinho, ce l'hanno tutti nel cuore, i romanisti, cioè, ce l'hanno tutti, dici, vabbè. La stampa, non lo so.
2: Allora, vista da Milano, Mourinho per Roma è quello che... mi immagino il tifoso nel momento in cui i Freddy che ne annunciano l'ingaggio di Mourinho, il tifoso pensa adesso siamo diventati qualcosa di più e lui ti porta in uno status superiore, diverso, perché la sua carriera è quella e quindi ti erge a un livello
1: ma
2: altissimo.
1: Basti pensare, poi... Mimmo, come Roma ha festeggiato adesso la Conference League, sembra che no, no, che ne so, ti... avesse no, vinto no, la Coppa no, del
2: la Conference League è un trofeo, e quando vinci,
1: ma era Roma, era piena di gente, una cosa impressionante.
2: Ma certo, ma è giusto. Ma io l'ho sempre l'ho ritenuta giusta e sinceramente, pur non essendo tifoso della Roma, mi è dispiaciuto che non abbia vinto anche l'Europa League, che avrebbe meritato
1: quella
2: finale.
0: C'è una domanda assurda, c'è una domanda maliziosa, maliziosa, interessantissima. C'è Gasperini, potrà allenare mai il Real Madrid?
1: No.
0: No, dice no. Stefano, no, dice Mimmo, Mussa.
3: Penso anch'io di no. Cioè, ci sono già allenatori adeguati a determinate squadre, diciamo. Cioè, in questo momento i top club vanno su mister esperti che hanno curriculum, che hanno capacità di gestione,
0: certo,
3: più che idee, perché le idee le hanno già i singoli. Quindi non c'è tanto bisogno di aggiungere. Quindi Mourinho ha fatto un percorso adeguato, cioè è partito da squadre di un certo livello, anche sempre buoni, eccetera, eccetera, e ha vinto, come è stato giustamente detto, con squadre non super blasonate o comunque non che erano nella prima fascia. E poi, per la sua capacità di evoluzione, è giusto che adesso lui alleni squadre di quello spessore. Sarebbe stato molto peggio il contrario, ovviamente. Comunque, dire che avresti
0: però c'è un'altra domanda.
1: Visto che noi, insomma, Mimmo, siamo qui anche per analizzare Marco De Cosi. Cioè, io non ci ho notato, perché si rispettano tantissimo Gasp e Mu, no? Però quando gli fanno la domanda... Siete molto simili, lei allo Special One, a Mourinho. Lei e Gasperini? No, punto. Aspetta, dall'altra parte, dico, cosa invidia a Mourinho Gasperini? Se invidia il modo che si fa a comprare i giocatori forti.
0: Certo.
1: C'è uno che ha vinto 150, non è che gli dice, invidio, che ne so, ha vinto tanto e io ho vinto una cosa, un'Europa League.
2: No,
1: si rispettano, però sì, quello gli ha detto no,
0: c'è cioè qualcosa, quell'altro gli ha detto sì perché si fa comprare i giocatori forti,
1: esatto, si aspettava, sai, Mimmo ha vinto 25 titoli, no,
2: una
1: è un
2: cosa
1: del
2: voglio
1: calcio.
2: Aggiungere che a Madrid non interessano le idee le ammazza nella culla Florentino Perez, come sì, dimostra il povero Xabi Alonso, cioè lì non contano, lì bisogna vincere, comprare i migliori giocatori e vincere, e le idee non contano.
0: Senti, Giovanni, parto da te, allora aggiungo, visto che abbiamo parlato, abbiamo detto Gasperini non Real Madrid, allora chiedo, considerando i numeri, le statistiche, le 8 partite in Champions, 7 sconfitte e 19 gol subiti, sto parlando di Kivu, ma è un allenatore da Champions?
3: Beh, se guardiamo strettamente i numeri dicono di no, però c'è anche da considerare un sacco di cose, nel senso, intanto con chi hai perso, perché in queste 7 partite che tu hai perso, immagino, oltre alle alcune squadre alla portata, ce ne sono alcune che erano fuori portata. E quindi lì vi ha fatto un pochettino di tara, ecco, su questa statistica. Poi c'è da dire anche che...
0: Beh, le ultime 4, tolto Real Madrid, 2 con il Bodo, 1 con il Bruges.
3: Sono d'accordo. Non ho infatti stato dicendo, dopo al netto di quest'altra cosa, c'è da dire che effettivamente l'Inter si sta dimostrando in uno stato un po' involutivo in Champions, perché aveva lasciato una sensazione diversa e adesso si ritrova con una sensazione completamente casuale. Mi sembra che sia sempre una partita casuale. Ieri l'Inter, se avesse giocato da Inter normale, senza strafare, senza andare a inventare cose particolari, il Bruges lo devi mettere sotto. La mia opinione è che questa fragilità difensiva dipenda proprio da alcune caratteristiche dei singoli che mancano. A me viene da pensare tantissimo, mi dispiace, perché Akanji è un giocatore fondamentale, importante, eccetera, però con Akanji centrale l'Inter perde tantissimo, perché gli serve un marcatore, non serve un altro che faccia un'altra cosa. E Akanji sull'uomo ha dimostrato invece delle pecche evidenti, cioè proprio clamorose, cioè da giocatore che deve ancora migliorare su questa cosa. Ci aggiungiamo anche che Sommer di qua prende gol da 50 media, eccetera, eccetera, però poi alla fine Sommer nelle partite che contavano la sua parte l'ha sempre fatta. E invece Martinez un po' meno. Quindi questa fragilità nell'ultimo pezzo di campo, che è quello che determina sia in un'area sia nell'altra, tu la paghi. E ieri, in più, negli episodi, l'Inter ha peccato, perché è stata il gol dell'Autaro, ragazzi, cioè quello grida vendetta, perché tu lì vai in vantaggio e cambia completamente la partita. Invece ti trovi a dover fare una partita ancora dove sei incerto e alcune prestazioni non sono state evidentemente all'altezza. In Champions non puoi permetterti cali di tensione e neanche di aggressività. Ieri l'Inter ha peccato in tante occasioni di squadra estremamente lunga, bastava ricompattarsi e aspettare i momenti della pressione corretta. non andare a pressare perché c'è da andare a pressare, ci si ricompatta e si va a pressare, un altro concetto che l'Inter in Champions deve tenere presente, in campionato lo porti via, ma in Champions no, eh.
0: Mimmo, c'è anche un po' di presunzione in questi risultati negativi e quindi una presunzione che può essere anche dell'allenatore insieme alla squadra?
2: No, non so se sia presunzione, non credo, spero di no. Sono d'accordo su tutto quello che ha detto Giovanni Mussa, perché avrei detto le stesse cose, in particolare su Akanji. Ci sono secondo me due dati fondamentali. Le statistiche non mentono mai. Ho l'impressione che nella preparazione delle partite di Champions qualcosa manchi ancora a Kivu, quantomeno nell'interpretazione dell'avversario, cioè di capire com'è l'avversario, dove può farti male. Cioè non si può pensare, come succede in campionato, per una superiorità netta, come è capitato in Inter Udinese, che l'Inter va sotto di due gol e poi ne fa cinque, e poi col Napoli va sotto 2-0 e vince 3-2. Cioè non è, oltre al fatto che questo tipo di partite comporta un dispendio di energie enorme che nel giro di 2-3 mesi poi paghi. Ma c'è il discorso della difesa e della mancanza di un marcatore vero. Cioè, con la partenza di Acerbi e De Vrij all'Inter marca un marcatore vero. Akanji è un ottimo giocatore, l'ha dimostrato l'anno scorso, da braccetto, non da terzo della difesa. Akanji è un ottimo giocatore, l'ha dimostrato l'anno scorso, da braccetto, non da terzo.

0: giocato tutta la partita allo stesso modo, cioè saltando il centrocampo dell'Inter con la palla dietro ai difensori, perché aveva capito che dava fastidio all'Inter questo tipo di gioco. Infatti hanno fatto 4 gol e ne potevano fare altri. Ma soprattutto i calciatori del Bruges lanciavano il pallone senza avere un uomo che li disturbasse. Non c'era una minima idea di pressing o di mettere in difficoltà l'avversario. È chiaro che diventa tutto facile per quelli del Bruges. Diventano addirittura più bravi di quello che sono, sembrano più bravi di quello che sono. Quindi secondo me c'è un problema di equilibrio non da poco. Da rimettere insieme il discorso degli esterni è un discorso che Kivu si porta avanti dall'inizio del campionato. Diouf è adattato, è bravissimo in fase offensiva, è molto penalizzante in fase difensiva. Di Marco altrettanto. E se a questo ci aggiungi che non hai più dietro gente che è in grado di marcare l'uomo bene e soprattutto di recuperare, perché poi oltretutto i tre difensori sono anche lenti, quindi con la palla lunga non c'è neanche la
1: Però lì devi
0: possibilità di
1: cambiare
0: andare a
1: qualcosa, minimo.
0: recuperare.
1: No, io invece son d'accordo con quello che hai detto prima. Cioè, secondo me gli manca qualcosa nell'interpretazione
0: Sì,
1: di
0: quella è
1: queste
0: stata una
1: partite.
0: cosa molto che ha
1: Sì,
0: aggiunto
1: sì, sì, sì.
0: qualcosa che non è stato analizzato, non è detto da nessuno, e Mimmo, secondo me. È vero, cioè, il fatto di studiare anche un po', che ne so, faccio un esempio, Forbes, vedi che c'è un pericolo, non lo so se poi stiamo Cioè la attenti, preventiva sul primo esatto, gol preso qualcosa è
1: deve.
0: allucinante, cioè
1: Ma sì.
0: rimane solo Çalhanoğlu
1: Lavora forse,
0: al
1: probabilmente
0: limite sul centrocampo
1: esatto.
0: a marcare tre che sono tre missili. Cioè tu lo sai che
1: Ah.
0: il Bruges sono tutti giovani, tutti veloci, ci può stare che su un calcio d'angolo perdi una palla e prendi una ripartenza, no? Cioè lasci solo
1: L'Inter di
0: Çalhanoğlu.
1: Inzaghi era più solido da questo punto di
0: No,
1: vista,
0: c'è
1: dai.
0: da dire che
1: Attenzione.
0: no, era
1: Non ha
0: più
1: fatto una buona
0: accorta, era
1: gara.
0: più
1: Esatto, è
0: preparata.
1: più preparata,
0: Cioè, Giovanni, io mi
1: sì.
0: ricordo un
1: Sapevano
0: discorso.
1: esattamente
0: No, quello
1: cosa
0: che dice
1: fare con
0: Mimmo
1: questa
0: è
1: palla.
0: interessante. Perché mi ricordo un discorso, non so se l'avevi seguito Giovanni, mi rivolgo a te perché insomma fai allenato. Tra il primo e il secondo tempo dello scorso anno del Como che stava facendo una bruttissima partita a Verona. Oh, a un certo punto Fabregas parla e dice X, y, no, per tutti, per cognomi, la squadra avversaria, perché lui gioca, cioè quello che dice Mimmo, non vorrei che Christian che avesse questa cosa soltanto per la sua squadra, ci sono gli avversari, ci sono le caratteristiche, capire i momenti. Forse
1: Certo,
0: questo
1: no, sicuramente.
0: Mimmo ha aperto
1: No, no,
0: una
1: è una
0: riflessione
1: riflessione che
0: su
1: ci può
0: una
1: stare,
0: lettura
1: sicuramente.
0: diversa della
1: La
0: partita.
1: stessa cosa è successa col Bodo, quando poi molti dissero che l'Inter era stata sorpresa. Allora,
0: I
1: io
0: giocatori
1: dico
0: devi
1: che
0: conoscere avversari, ecco
1: a
0: questo.
1: questi livelli non puoi essere
0: Esatto.
1: sorpreso. Cioè,
0: Senta.
1: non è che l'Inter va a giocare su un campo di eccellenza dove non
0: Sì,
1: conosce gli
0: sì, sì, sì,
1: avversari.
0: sì, sì, sì, sì.
1: Chiedo anche al mister e
0: Giovanni,
1: poi
0: sì.
1: chiudiamo.
2: No, sicuramente mancano un paio di cose. La prima che si è notata ieri sicuramente è l'equilibrio. La seconda, io ho notato poca fame in riaggressione. Io Zielinski così apatico non lo posso accettare in campo se sono l'Inter, perché su quel gol che tu pigli sul primo, lì si fa fallo, punto e basta. Si spende il giallo, non il fallo, si spende il cartellino giallo e lui arriva, si ferma, si fa superare pur sapendo
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: questa
1: sì,
2: cosa
1: sì.
2: la prepara in allenamento e dietro hai solo Çalhanoğlu, povero Cristo.
1: Certo.
2: Cioè, questi partono in tre. Sparati con la moto e tu sei là da solo,
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: quindi
1: sì.
2: tu lì devi fare il fallo, non è che c'è tanto da pensare, prima
1: Esatto,
2: cosa.
1: esatto.
2: Manca ancora un'altra cosa all'Inter e dobbiamo tenerne in considerazione che si chiama, da un punto di vista del mister, esperienza internazionale.
1: È quello
2: Perché
1: che
2: un
1: diceva,
2: conto è
1: esatto.
2: preparare le partite in campionato e un conto è prepararle in Champions. È chiaro che se l'Inter paga qualcosa in termini di inesperienza del mister, la paga in Europa e non in campionato, perché in campionato sei talmente più forte. Tranne le partite
0: Vero.
2: top, dove comunque sei
0: C'è
2: andato in
0: questo
2: difficoltà e
0: aspetto
2: poi
0: da.
2: recuperato, qua bisogna dargli comunque del tempo perché nessuno nasce imparato.
0: Certo.
2: Okay? Cioè,
0: Certo.
2: quindi lui
1: Certo.
2: purtroppo
1: No, no,
2: questa
1: no,
2: cosa
1: no.
2: la paga.
1: No, ma io chiudo dicendo, non vorrei che, come ho detto prima Stefano, quando analizzavamo proprio dall'inizio, non
0: Cioè,
1: vorrei che.
0: Vermaat, Forbes, li devi conoscere.
1: Sì, questo
0: Ha
1: sì.
0: detto bene Mimmo, non
2: Tutta
0: dice
2: la
0: poi
2: vita.
0: siamo stati
1: No, non vorrei però.
0: sorpresi. No, devi. Cioè, Fabregas si riconosce tutti.
1: Sì, però non vorrei che oltre a
0: Conosce anche il
1: questa cosa,
0: tredicesimo giocatore
1: questo non
0: del
1: c'è dubbio.
0: Venezia, il
1: No, no,
0: quattordicesimo.
1: non
0: È
1: vorrei
0: importante
1: che
0: questo.
1: oltre a questa cosa ci sia anche un fatto che siccome in campionato quando andiamo sotto recuperiamo, ci sia un
0: No, no.
1: atteggiamento come di tanto siamo forti,
0: Beh,
1: recuperiamo.
0: non te lo puoi
1: Dopo vai in
0: permettere,
1: Champions, non
0: ma
1: puoi.
0: neanche in Italia, eh.
1: Cioè, ma inconsciamente
0: No,
1: non dico
0: esatto.
1: che sia voluta la cosa,
0: Sì,
1: a
0: no, è
1: livello
0: involontario.
1: inconscio, ma tanto
0: Certo.
1: dentro di noi sappiamo che le partite le abbiamo
0: No, vabbè, ma ieri
1: riprese,
0: c'è stato un errore
1: capito?
0: individuale
1: Sì,
0: clamoroso, eh.
1: non vorrei che
0: Minuto
1: ci fosse
0: 62, finita la partita per
1: assolutamente.
0: un errore
1: Vabbè,
0: clamoroso del portiere.
1: ma no, il
0: Clamoroso.
1: portiere è un capitolo a
0: Vabbè, ho
1: parte che
0: capito,
1: secondo me
0: però
1: può proprio giocare in
0: poi alla
1: questo
0: fine
1: momento.
0: ti cascano anche a te. Cioè,
1: Sì, non
0: no,
1: può giocare.

0: per me non può giocare.
1: Anche il 2-1 va là e non so dove va. Mimmo, sì, dove va là?
0: Per me non può giocare non Martinez so in questo momento.
2: No, allora Martinez va là? Fa Martinez... una cosa.
1: Ma no, ma non esiste.
2: Dai,
1: non
2: fuori, dal mondo, fuori dal mondo. Se guardi bene l'azione, anche la posizione di Di Marco, sì, è assolutamente sbagliata.
1: Vabbè, è la
2: però l'errore di Martinez è clamoroso.
0: Sì. Secondo me dalla prossima partita si deve accomodare in panchina. Si rigenera un attimo, si rimette a posto, perché tu hai detto un'onesta esclusione ci può essere.
1: Un'onesta esclusione, sì.
0: Un'onesta esclusione, guarda, accomoda
1: certo. Aggiunge tecnicamente corretta.
0: Esatto.
2: Non va decapitato sulla
1: piazza. Assolutamente. Anzi, per recuperarlo.
2: Succede.
0: Chiudo così. Mister, lei lo metterebbe in panchina la prossima partita se fosse stato lei l'allenatore?
3: Faccio fare ancora una, poi lo metto in panchina.
0: Ah, ok, quindi un'altra, così fanno un altro errore eventualmente.
1: Ma a Bologna. No, ma aspetta, ma Bologna.
0: A Bologna.
1: Bologna, Giovanni.
3: È una partita determinante cioè, per lui.
1: È proprio a Bologna. No, Bologna, i fantasmi di Bologna.
0: Sì, sì. Ci dobbiamo fermare. Grazie,
2: Io ce l'avevo già messo in panchina.
3: Sì, se l'avessi messo l'avrei messo anche io prima. Ecco, certo, adesso certo. Bisogna fargli fare ancora uno perché siamo una richiesta mediatica,
0: Un saluto, un abbraccio a Mister Mussa e a Giovanni Cugino. Ciao Mimmo, a presto.
2: Grazie,
3: ciao,
2: a presto.
3: Buona giornata.
0: Break, break per noi perché apriamo un altro capitolo tra poco.

0: Bene, siamo tornati, eccoci qua, Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Un po' in ritardo nell'ultima ora, entriamo nell'ultima ora di Maracanà e quindi recuperiamo un po' di messaggi, ma dovremo avere anche tra poco un collegamento, perché così cambiamo ancora un altro tema, proviamo così nel finale ad affrontare, caro mio, un altro problema, anche perché problema, insomma, poi arriva l'Europa League, scenderanno in campo, siamo alla vigilia di Milan e Juve, quindi sai, ho letto che potrebbe essere la serata di Volte Made.
1: Beh sì,
0: quindi potrebbe
1: pure giusto e corretto capire un attimo, magari giocando da solo, che cosa può offrire.
0: Ha solo lui davanti?
1: Beh sì, credo di sì. Ah, tu dici che li vedi tutti e due?
0: No, tutte e due.
1: Ma poi dopo un attaccante di riserva là, quindi è difficile che poi possa in alcuni frangenti della
0: magari si potrebbe sbloccare Volte Made.
1: Perché no? Celta Vigo.
0: Juventus, un altro confronto spagnolo con
1: Juventus,
0: spagnoli.
1: Celta Vigo.
0: Sì.
1: No.
0: Celta Vigo,
1: Juventus e Salisburgo e Milan.
0: Sì.
1: Vabbè, dai.
0: No, ci potrebbe essere questa diciamo opportunità, mentre sai, leggevo un po' di cose, mentre per il Milan c'è chi dice che insomma è una partita importante, rischio, riscatto, che dici? Sarà un riscatto o un rischio?
1: Ma io mi auguro
0: partita?
1: Che poi per il calcio italiano Milan, Juve, Como, Roma facciano bene, insomma, dopo quello che è successo ieri non vorrei che
0: ci sono
1: fosse una settimana così di passione, in senso proprio, no?
0: Allora,
1: di zero assoluto, no? Speriamo di no.
0: No, speriamo di no. Andiamo da una coppia, così ci sono. A Radio Bianconera ci colleghiamo con Vincenzo Marangio e con Alessandro Santarelli.
1: Ciao, Vincenzo.
0: Guardali tutte e due.
1: Ciao,
0: concentratissimi.
1: Alessandro.
0: Non vi sento.
2: Per favore, prendo le distanze.
3: Toglietemelo dalle scatole, io non lo sopporto.
2: Come vedete,
3: è da stamattina che mi sta frantumando, immaginate voi cosa.
2: Ti ricordi quando al periodo Covid si diceva dobbiamo stare
3: sì,
2: a distanza?
3: Appunto, io voglio stare lontano.
2: Più lontano.
3: Vattene.
0: Ma perché siete preoccupati di questa partita che sta per arrivare di Europa League?
1: Chi comincia?
2: Ma no, comincio io. Se ci dobbiamo preoccupare di queste partite di Europa League, e probabilmente ci dovremmo preoccupare, siamo ridotti male, perché comunque io...
0: Perché pensi che sia una passeggiata col Celta Vigo?
2: No, una passeggiata no, però se tu non vai a vincere a Celta Vigo, che
1: hai visto quello che è successo ieri.
2: Sono d'accordo, però il Napoli non era in grande condizione. Io parlo in generale.
3: Invece la Juve è in una condizione.
2: Io parlo in senso generale. Cioè, in senso generale, se ci dobbiamo preoccupare del Celta Vigo... E allora vuol dire che passi avanti non ne sono stati fatti, che gli investimenti sul mercato sono stati sbagliati, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, il vero problema della Juventus che ti porta ad avere dei dubbi è sul fatto di chi la butta dentro, perché è una squadra che comunque costruisce tanto, 22 tiri li fai, 10 nello specchio della porta, se non segni c'è un problema degli attaccanti lì davanti, e sono d'accordo. Celta non è sto squadrone che ti strozza e ti toglie il ritmo. Il Napoli ieri col Villarreal era partito bene, poi a un certo punto si è rintanato, ha perso le distanze, McTominay non è ancora in condizione, De Bruyne ha litigato con Allegri, quindi diciamo che diventa un autogol nostro del calcio italiano se certe partite non le portiamo.
1: C'ha gli stessi punti del Villarreal, Vincenzo?
2: Chi? Il Celta Vigo? Sì, ma stanno già tutto, cioè, quindi comunque è un ambiente difficile, devi andare là senza sottovalutare l'avversario. Però onestamente, in senso assoluto, se vai là preoccupato, allora la Champions League non la puoi fare, cioè vuol dire che stai facendo passi indietro.
0: Beh, infatti la Champions League non la fai, e c'è il rischio che non la fai nemmeno quest'anno.
1: Ma che ne sai?
2: Neanche l'anno prossimo, dici tu.
0: Capito.
2: Vediamo.
0: Il rischio c'è.
2: Siamo alla sesta giornata.
0: Tirare
2: le somme adesso.
1: Non mi sembra che
0: così
1: sia distante da Marte.
0: Così rischi.
1: A Juve.
0: Così rischi.
1: Ma insomma, perché le altre non rischiano.
0: Così Milan e Juve rischiano.
2: Cioè,
0: per me Milan e Juve sono due squadre a rischio.
1: È tutto molto aperto.
2: Il Como ha gli stessi punti della Juventus, intanto, per esempio. Ed era una che ambiva al quarto posto. Il Milan più o meno sta facendo lo stesso cammino. Lazio e Cagliari, diciamocelo francamente, Lazio è partita fortissimo, ma Lazio e Cagliari quella posizione non la manterranno, ma lo sa anche Gattuso e lo sa sicuramente anche Pisacane. Chiaro che devi trovare qualcosa,
0: non ti sbilanciare,
2: però
0: poi c'è il confronto con la Lazio, non lo dire queste cose, guarda.
2: No,
0: non le dire prima. No, io vedo queste cose prima.
2: Io vedo comunque, cioè, siamo veramente presto se tiriamo le somme alla sesta giornata, certo, alla seconda di Europa.
4: Vabbè, ma insomma, Vincenzo, Alessandro, aspettate voltemate il gigante di Brema dal primo minuto oggi?
3: Possono rispondere.
0: Ma come non rispondi? Come non rispondi?
3: No, vabbè, allora io mi metto un po' nel mezzo, nel senso che io onestamente un po' preoccupato sono, ma perché sono tornato in una fase in cui non so cosa aspettarmi dalla Juve, cioè ogni partita ormai è un esame. Quello di Cagliari purtroppo non è stato passato, ma secondo me neppure per colpa di Spalletti, che è sicuramente le sue responsabilità, ma se poi davanti ai due giocatori che non segnano mai diventa più complicato. Abbiamo visto che è successo ieri, no? Cioè il Bruges ha passeggiato sull'Inter e ci raccontano che l'Inter sia una squadra ingiocabile in Italia. Però poi all'estero, appunto, il problema è quello che quando vai all'estero fai queste figure barbine. Quindi l'ha fatta l'Inter, l'ha fatta il Napoli. Io sinceramente le nostre squadre in Europa le vedo tutte con un enorme punto interrogativo.
2: Questo secondo me la Roma stasera vince.
3: Sì, questo lo penso anch'io. La Roma vince, ma per tutta una serie di motivazioni particolari.
2: Sì, poi Real Madrid non è un grande momento. Il Como avrà qualche difficoltà. E ribadisco, paradossalmente il Celta Vigo non farà la partita del Cagliari. Il Celta Vigo, perché là sono abituato in maniera diversa, ti viene anche a prendere. La Juventus, se ha gli spazi, ne approfitta e fa. Beh, perché poi non possiamo passare dal giudizio positivo contro l'Atalanta e contro NEC, lasciamo stare, contro l'Atalanta al giudizio estremamente negativo. Il Cagliari ha fatto, a un certo punto si tirava da tutte le parti,
3: ma non segnava, perché
2: c'era la muraglia. Il Celta è una squadra che per ideologia fa la muraglia. Loro cercheranno, in quanto giocano in casa, in quanto hanno bisogno di punti, la Champions non puoi, hanno perso con l'Omonia Nicosia, hanno bisogno comunque di, hanno perso con l'Omonia Nicosia,
3: ma io sono d'accordo con te, solo che non mi fido dei miei,
2: non mi fido, però però mi fido della qualità.
4: Vabbè, ma non
2: mi
4: avete risposto. Io ho detto voltemate oggi, che poi oggi è lo schierata titolare oggi.
3: Per me no. Per me no. Voltemate titolare no.
4: Vabbè, ma ho capito, ma Alessandro, però non si può mai capire il suo reale valore, il contributo che può dare alla Juventus.
3: Beh,
2: secondo me un po' l'hanno capito già.
3: Un po' l'abbiamo capito. Dopodiché io credo che possa soltanto migliorare, anche perché peggiorare è difficile. Immagino un po' di turnover, però penso anche che la Juve debba provare a mettere alle spalle nel più breve tempo possibile la fase campionato, cioè fare quei punti che ti permettono poi di essere già fra le prime otto e quindi cominciare a ruotare i giocatori, soprattutto per la fase a cavallo tra novembre fine dicembre. Per cui io direi domani Woltemade si accomoda serenamente in panchina, proviamo a indirizzare la partita e poi magari ci sono 50-60 minuti per lui. Però se Spalletti domani, al netto di un minimo di turnover che deve fare, perché poi c'è la Lazio, però insomma là davanti deve mettere in questo momento, perdonatemi se lo dico, ma è il meno peggio.
2: Due sono le strade: o cambia modulo totalmente e passa a 3-5-2.
3: Io sono curioso della conferenza di stasera,
2: o ripropone il 4-4-1-1 dal 26esimo del Cagliari. Bravo. E in entrambi i casi vicino a Colomani ci vedo Nico Gonzalez.
3: Anch'io.
2: Nico
3: anch'io.
2: Gonzalez, con Woltemade che eventualmente entra
4: in
2: difesa, anche perché
4: queste sono le cose. Ma voi Nico Gonzalez lo vedete lì? È una posizione corretta la sua a fare il partner di Colomani, cioè come attaccante?
3: Stefano, in questo momento sì.
2: Poi è prima punta, quindi dobbiamo inventarci.
3: Questo momento sì. Io ti dico la verità, sai chi ci vedo poi in quella posizione?
4: Boga.
3: Quando un domani tornerà, io ci vedo il Diz, che si deve convincere a farlo.
4: No, il Diz
3: c'è una domanda. Il Diz quando rientra.
0: C'è una domanda per voi.
4: Ma Boga quando rientra? Scusami Marco.
3: Prego. Oggi si è allenato parzialmente in gruppo.
2: Credo che non è stato convocato. No,
4: perché ce lo siamo dimenticato. Marco, ma Boga è meglio averlo che non averlo.
0: Cioè, Marco, su questo il giocatore è sempre meglio avere uno in più che uno in meno.
4: Ma anche bravo che salta l'uomo. Veloce.
0: No, però c'è una domanda.
2: Fare un altro esterno.
0: Considerate, ci scrivono, questa Juventus più forte di quella dell'anno scorso che non ha raggiunto la Champions?
4: No.
3: Io sì, e ti spiego perché. Uno ha un portiere, l'anno scorso avevamo un divano sfoderato.
2: Eravamo due, però insomma poi uno si è fatto male.
3: Però l'anno scorso avevamo un divano sfoderato. Un divano sfoderato. Quel altro faceva la serie a dondolo.
2: Sì.
3: A centrocampo secondo me qualcosa abbiamo guadagnato con Sar e devo dire col rientro di Luiz che sta facendo bene.
2: Hai preso l'Ibegovic che
3: hai preso l'Ibegovic, è chiaro che abbiamo gli stessi problemi là davanti, però complessivamente per me questa Juve è più forte.
2: No, è più forte, non a caso poi c'è il valore della rosa in termini di ingaggio che è cresciuto e schizzato alle stelle.
4: Però ragazzi, quindi io non è che vi voglio, ma vedi, ascoltate il silenzio di Piccari. Ascoltate il silenzio di Vuole tornare su Vlahovic. Cioè, manca Vlahovic, la furia di Belgrado là davanti.
2: La furia di Belgrado, ragazzi, un giocatore che in 4
3: sicuramente
2: anni...
3: è più forte di quei due che ci abbiamo.
2: Sicuramente, c'è dubbio. in quattro anni ha portato zero alla Juventus.
3: In una Coppa Italia comunque. Sì.
0: Continuata a questa seriella.
4: Ha risegnato un'altra volta. La furia di Istanbul sta diventando.
2: Ma è un giocatore, sì. Non a caso è andato a giocare al Besiktas, mica al Real Madrid.
4: È secondo, un punto al Galatasaray, Vincenzo. Trascinato dal talento,
2: però in Turchia
0: 6 gol allora in 5 partite. Continuate.
3: Sicuramente in Turchia,
0: sai che vi dico, ragazzi, era meglio però spendere i soldi per lui che prenderne due che non valgono per uno.
4: È come la vecchia pubblicità quando eravamo Davide, bambini.
2: Davide, 12 milioni a uno. Sì, che veramente quando le andate a chiedere nelle squadre che contano gli hanno riso dietro. Allora, ma non scherziamo.
3: Io mi metto un po' nel mezzo. 12 non glieli davo.
2: E quello voleva.
3: Ma secondo me poi alla fine può darne di meno.
2: Ma
3: noi
2: questo
3: sento ne stiamo spendendo 5.
0: Fa l'elenco.
3: No, 5 più 4, quindi 9 per due attaccanti. Che...
2: sì, comunque è una cosa, un dato di certo c'è. Vlahovic in 4 anni di Juve ha fallito.
0: Ma in 4 anni di Juve, fallito, sì. Perché la Juve ha fallito, fatto bene in 4 anni. In 4 anni la Juve ha fatto bene. Allora di che parte? Perché è colpa solo di Vlahovic?
2: No, però la Juve non ha fatto bene anche perché ha fallito Vlahovic. Vlahovic è costato
0: vediamo
2: 70
0: tra 4
2: milioni.
0: Anni, tra 4 anni ci vediamo qua e mi dici quanti gol ha fatto Colomani in 4 anni.
2: Vlahovic,
0: e quell'altro Vlahovic, che c'è vicino.
3: Vlahovic. No, Marco, io spero fra 4 anni Colomani che ci sia più uguale.
2: Vlahovic è costato 60 milioni. Vlahovic è costato 60 milioni, 7 a stagione, 12 tanto, l'ultima tanto stagione. Uno che ha questi guadagni, che ha quest'aura, allora sono due le cose. Otti portava in dote 20 con la stagione e non mi sembra.
0: Sai chi ha segnato dopo Lautaro Martinez? Sai qual è l'attaccante che ha segnato di più in Serie A in questi
3: Vlahovic
0: anni? Vatela a leggere, Vincenzo.
2: Sì, ma i gol sono conta. Le abbiamo visti.
0: È apposta. Vlahovic è superiore.
2: Abbiamo
3: visto che battaglia, viva le battaglie!
2: Abbiamo visto la fila che c'era dietro Vlahovic.
4: Vabbè, insomma, però
2: Vincenzo,
4: mo tu dimmi, ha bisogno di un centravanti?
2: No, Stefano, tu sei un uomo di calcio.
4: No,
2: okay?
4: No, ma io non sono un uomo di calcio.
2: Vincenzo,
4: però mi devi rispondere. Ma la Juventus Football Club, alla gloriosa Juventus Football Club, servirebbe un centravanti come...
2: Serve come il pane, ma non Vlahovic. Ti faccio una domanda.
3: Tra Voltemore e Vlahovic, tu che avresti tenuto?
2: No, io ne prendo un altro.
0: Ma quale Højlund? Ma da un buon... Non ha mai segnato quei gol, Vincenzo. Non segnerà mai quei gol. Højlund,
2: torno a Stefano.
0: Stai prendendo una topica.
2: Torno a Stefano, perché noi poi possiamo fare tutte le chiacchiere che vogliamo portando le nostre bandiere. Però parliamo dei dati di fatto. Tu sei un uomo che viene dal calcio, ok? Un calciatore ambito, forte, fortino, attaccante che fa le che c'ha il cartellino in mano, ma la fila alla porta se la trova o non se la trova? Invece andare al Besiktas. Ma un Real Madrid che aveva bisogno di ristrutturare l'attacco se l'andava a prendere o no? Ma un Atletico Madrid se l'andava a prendere o no? Ma un Barcellona che è andato a prendersi poi Gabriel Jesus alla fine se l'andava a prendere? Vlahovic a zero senza spendere soldi o no? Ma il Napoli stesso se l'andava a prendere o no?
4: Vabbè,
2: che aveva bisogno
4: una barca di soldi, Vincenzo. Cartellino in mano.
2: Sai che significa cartellino in mano? Che davi 20 milioni al procuratore e gli davi 8 milioni, che è quello che gli dà il Besiktas.
0: Il problema
2: lui
0: è che tu non ti puoi andare a prendere nessuno.
2: Non è una barca di soldi, 20 milioni. Un giocatore forte col cartellino in mano non lo fanno respirare,
0: Vincenzo,
2: nemmeno. Già aveva il contratto a 6 giorni.
0: Sì, ma il problema è che tu non ti puoi andare a prendere nessuno meglio di lui. E te sei andato a prendere due che so peggio di lui. Il problema è questo: la Juve nel mercato chi si andava a prendere meglio di Vlahovic? Si è presa due
2: spendevi
0: che non valgono
2: troppo.
0: Vlahovic. Cioè, ci rendiamo conto?
2: Troppo. Allora, Voltemade l'hai preso intanto in prestito.
0: Meno male che in prestito.
2: Altri obiettivi.
4: Vabbè,
2: poraccio, quindi...
4: però io sono.
2: No.
4: Io
2: l'hai preso in prestito perché
4: non sono d'accordo con voi.
2: Prenderlo.
4: Voltemade l'avete già bocciato. Io non sono d'accordo.
0: Ma guardate che sei.
3: Prenditelo alla Roma. Dai, prenditelo alla Roma. Tu se lo prendi alla Roma, sta bene.
4: Ma c'è male.
3: Guarda, io ti faccio. Scambio alla pari. Mi prendo pure Castro, dammi Castro, ti do Voltemade, poi ne riparliamo. Dammi Castro.
4: Mi sarebbe piaciuto Castro.
3: Sì, sì, sì. Sì, anche cioè, se tu cioè... devi a Vlahovic, prendimi Castro. Però ci dobbiamo, sto tutta
0: però
3: la vita.
0: Dobbiamo dire che 30, a Spalletti,
4: 40 milioni di spese.
0: Però dobbiamo dire, Vincenzo e Alessandro,
4: che a Spalletti per Colomani, sul quindi alla fine
0: a Spalletti sul mercato non lo hanno accontentato davanti. Questo va
4: diciamola
0: detto.
4: Tutta. Diciamo, io capisco le critiche su, state subissando voi in generale, noi abbiamo raccolto perché lo fate tutti i minuti, tutti i giorni. Ma è stato subissato di critiche il povero Spalletti.
0: L'ha chiesto e poi lo asfalta così alla prima partita?
2: Lo ha chiesto, sì, lo ha chiesto lui, così come tra Zirkzee e Voltemade.
3: Io non ci credo mai nella vita.
0: Anche
3: però,
0: io, Carlo Santarelli.
2: Perfetto, mi ce l'hanno raccontato persone che
3: però io non ci credo mai, perfetto. Perché se uno che io stimo come Spalletti, tra Voltemade e Zirkzee mi preferisce Voltemade, e comincio a avere dubbi su Spalletti.
2: No, è fatto. Per Sara voleva molte Zirkzee e lo sai bene.
3: È vero.
2: E alla fine Spalletti continuava a dire:
4: attenzione a sti giochini.
3: Io voglio sperare, ti faccio anche l'altro che il giochino sia stato un
4: attenzione
3: altro.
4: Attenzione a sti giochini. Anche, voleva Massara. Già l'ho sentito dire io sta cosa qua.
2: Begovic.
4: E Massara lo voleva. E quell'allenatore non lo voleva.
2: Ti faccio anche il nome di Alaj Begovic, che è il giocatore tecnicamente più forte dopo Ilić.
4: Ma sembrano dei capricci così, messi così sembrano dei capricci di mercato.
3: E questo è giusto, esatto. Ed è pericoloso.
4: Ma tu devi far forte una squadra,
2: certo.
4: L'ha già sentito te.
3: Infatti è pericoloso.
4: Lo voleva il direttore sportivo, non l'allenatore. Già l'ho sentito queste cose, Vincenzo.
3: Anch'io, però se Spalletti, che io continuo
4: ma
3: a
4: io
3: stimare,
4: la penso come te,
3: mi
4: Alessandro
3: preferisce Voltemade e Zirkzee, allora dico puntiamo il binocolo anche su Spalletti, perché avrebbe commesso un errore clamoroso, clamoroso.
2: Però c'è questa possibilità, perché Massara voleva Zirkzee, così come Massara ha voluto Alaj Begovic, e in più di una circostanza Spalletti l'ha raccontata.
4: No, scusatemi, però Vincenzo, però non vi sto seguendo, cioè Zirkzee al posto di Colomani o Zirkzee
2: al posto di Voltemade
4: in prestito?
2: Sì, ma io infatti, con diritto di riscatto.
3: Bravo Vincenzo, io infatti credo che poi l'anello sia stato quello, cioè che ha fatto svoltare. Diritto quasi obbligo, no, Voltemade me lo hanno gratis e prendo quello.
2: Sì,
3: io penso che sia stata lì la chiave.
2: Però l'hai dovuto individuare Voltemade.
3: Bravo,
2: e
3: certo.
2: Il nome
3: certo
2: non è uscito da Massara. Beh, non è uscito spero da
4: chi è uscito a sua volta è Mate, chi l'ha scelto? Chi l'avrebbe scelto? No, veramente.
2: Allora, volevano uno di due metri, hanno preso uno di due metri a caso.
3: Io nella libertà se c'è uno della 2.14.
4: Allora te prendi Camperi, andavi da Ancona.
2: Permetterci una divisa, io in braccio a Santarelli. Io in braccio a Santarelli con una divisa, abbiamo detto vengo io.
0: Faccio un'altra domanda prima di lasciarvi, che so che state preparando la trasmissione. Ale e Vincenzo, Ale, ti preoccupa un po' Spalletti?
4: Ecco, ritornate, va bene. Io allora mi allontano. Vi saluto.
3: Vincenzo,
4: io non partecipo a questo.
3: Io dico questo. No, la domanda ci sta. Io dico questo. Il problema sai qual è, Marco, Stefano e Vincenzo? Che Spalletti ormai ogni partita è sotto esame. Ogni singola partita.
0: Però è anche giusto, alleni la Juve, ci sta.
3: Sì, sono d'accordo. Però ogni singola partita, se diventa un esame, se ogni singola, guarda, te la dico proprio e la butto lì, se ogni partita, ogni singolo esame, Spalletti non arriva a fine stagione. Tanto l'ho detto anche alla radio, lo sai, no Vincenzo?
2: Sì, lo so.
3: Quindi un po' mi preoccupa anche nella comunicazione,
0: comunicazione.
2: Io dico soltanto che lui, perché benché sia molto navigato, e quindi uno gli dovrebbe dire figurati se uno sente la pressione, e lui stesso ha detto io non sento la pressione, c'ho 70 anni.
3: Non è vero.
2: Però poi dopo parlava di locandine sulla questione di Conte. A me dà più fastidio quello che Conte continua a fare, per carità, è liberissimo.
4: Ma lo dovete aiutare, lo dovete sostenere per il bene della
2: squadra.
4: Perché
2: queste pressioni, in uno che ha il carattere di Spalletti, un po' lo minano, perché è poco sereno e questo si vede, chiaro.
5: Se è poco sereno Spalletti... psicologi, non lo dico io.
2: Appunto.
0: Vabbè. Che grande. Tu invece, tu lo stai sostenendo tantissimo, giustamente. E quindi no, ma come allenatore a me piace da sé, però io vedo che insomma sta un po'
3: sperando. Marco, ogni speriamo partita bene per lui è un esame, giusto o no non lo so, ma adesso tu speriamo di no per la Juve.
0: Ale,
3: metti
0: si sta
3: un pareggio
0: giocando, Alessandro si sta giocando la
3: si
0: carriera
3: si gioca la Juve
0: si sta giocando
3: per
0: la,
3: sì,
0: carriera,
3: se...
0: la carriera capito, non la Juve
3: la carriera non lo so
4: la già fatta,
0: capito,
3: però l'ha detto lui
0: si sta giocando
3: se
0: tanto.
3: Fa due pareggi tra Celta Vigo e Lazio,
4: ma lui voleva dire c'ho quasi 70 anni, ma
1: miseria, c'avevo dire, ma mettiamoci qualcosa di forte dentro sta Juve, questo voleva dire. Poi si è incartato e allora è stato interpretato male, capito male. Tu diciamo, ma che vuol dire? Pensa solo a se stesso.
0: C'è un ascoltatore,
1: no,
0: che dice che in un anno di Spalletti la Juve non è cresciuta.
1: Sì, ma lui voleva mandare un messaggio, mi dice, sto la Juve, ragazzi, svegliatevi.
2: Non, non è cresciuta la qualità offensiva della squadra.
1: Vabbè, ma che
2: perché
1: squadra?
2: Poi se la squadra
1: fermiamoci qua,
2: se no
1: ci vorrebbero tre ore di diretta, dai, su.
6: We want to win games il più possibile.
3: Io credo che un po' Marco in realtà sia cresciuta a sprazzi. Dopodiché poi io continuo a dire, ci sono le responsabilità di Spalletti che ci sono, ma se poi davanti alla porta c'è due attaccanti, che uno prende la traversa e quell'altro prende ne pure la porta e
0: guarda,
3: fa così,
1: Spalletti.
0: Io lo abbraccio tutte le
1: domande. Ma Spalletti, scusatemi, ma sulla traversa di Colomani, ma che c'entra Spalletti?
0: Ale, quando leggo la formazione della Juventus e vedo gli attaccanti, io così lo abbraccio con il pensiero tutte le volte. Chi? Spalletti. Quando leggo la formazione,
1: quindi lo difendi Spalletti.
0: Ah, in attacco sicuro. Ma non c'è
1: in attacco?
0: No, no, io mi preoccupo un po' questo modo suo, in questo momento.
1: Modo suo perché così, non sappiamo tante cose.
0: No, no, per carità, io non.
1: Lasciamo, e poi
0: sai, anche a Cagliari, tutta la conferenza prima, poi dopo, durante.
1: Ah, beh, nervoso. Però, Irode perché vuole vincere. Irode perché vuole vincere.
7: Beh, certo. Ma
1: si è capito pure a Cagliari, hanno fatto un film su sta cosa. Pisacane, non doveva fare. Non era più, eh. Ma che è? Ma capita.
0: Vabbè,
1: non è successo niente.
0: Va bene.
1: E poi ha detto come rosso. Visto
0: come rosso, come rosso, sì, come rosso,
1: come rosso. Però, ci è rimasto sorpreso.
0: Vabbè, ci dobbiamo fermare. Grande. Lasciamo e liberiamo la coppia.
1: Seguite
0: di
1: su Radio Bianconera la coppia Santarelli Marangio.
0: Ciao, ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ci fermiamo, entriamo nell'ultimissima parte, recuperiamo un po' di messaggi. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati, Stefano, nel
1: Ciao,
0: pomeriggio
1: Marco,
0: di Maracanã.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio di nuovo a tutti. Ci sono un po' di messaggi. Ci sono un po' di messaggi. Saluto intanto sempre Andrea Magliocca e Claudio Frerisi in cabina.
1: Ciao Claudio, ciao Andrea.
0: Allora, c'è un amico che ci scrive, io adesso Dezzi si firma, quindi lo chiamo così.
1: Chi?
0: Dezzi.
1: Ah, io pensavo Bezzi. No,
0: Bezzi forse domani. Allora, ciao, si chiama Luigi, tifoso del Cagliari, però c'ha un nomignolo pure, vabbè. Io mi chiederei, dice lui, perché Colomani è stato pagato 50 milioni? C'era qualcuno pronto a pagarlo 48? C'era qualcuno pronto a pagarlo 49? C'era qualcuno pronto a pagarlo 47? C'era qualcuno 40, 30, 20? Giustamente, no? Stiamo facendo il giochino, certo. C'ha ragione. Al Paris Saint-Germain non lo facevano neanche entrare negli spogliatoi. Erano 2 anni che lo davano in prestito e nessuno lo riscattava. Nell'ultima stagione ha floppato con 2 reti in campionato, quindi mi chiedo perché pagarlo 50 milioni. Mi fai un applauso a questo? Questo merita proprio un applauso gigantesco, Luigi, un applauso gigantesco, capito? Noi ci stiamo preoccupando perché a Vlahovic non gli hanno offerto ad andare da un'altra squadra e perché Colomani è stato preso dalla Juve che non giocava al Paris Saint Germain.
2: Tanto...
0: vabbè dai, va, basta, va, Colomani.
2: Ogni tanto pare, mi fa, guarda,
0: ti dico un'altra cosa,
3: si saluta.
0: Mo ti dico un'altra cosa. Aspetta, ti dico un'altra cosa.
2: Mi diverte troppo.
0: Quando
2: scusate, ma...
0: No, figure, quando... Però prepariamo un applauso al signore appena possibile. Questo è il
2: l'applauso, Andrea.
0: Messaggio a Luigi lo dobbiamo...
2: ci vuole il tempo.
0: No, ti dico un'altra cosa. Quando la Juve prende Voltemade, sui social, ma dappertutto, i colleghi, tutti quanti conoscevano Voltemade.
2: No, ma io sono stato il primo un buon giocatore,
0: io
2: l'ho visto con l'Under 21
0: devo
2: tedesca,
0: essere sincero, il Newcastle non l'ho guardato se non con negli highlights.
4: Bravo! 92
0: aspetta, applausi, bravo Luigi, applausi per te. No, dicevo, ho detto, io mi sono permesso di dire e di scrivere, ma io tutti che conoscono Voltemade, io sinceramente l'ho visto poco e niente attraverso gli highlights e sinceramente... Tutti ha parlato, ma tutti
2: no,
0: un grande attaccante, ma non insultato, e perché
2: ti
0: devi informare qua, là. Tutti sembrava, ho detto cacchiarola, ho detto questo è un fenomeno. Viene qui, fa,
2: no, ma adesso,
0: che fa? Travolge
2: Marco,
0: le difese.
2: No, però Marco, seriamente, tu l'hai visto la fase finale di Europei con l'Under 21, la maglia della Germania?
0: Allora, io le partite, se non le vedo intere, non
2: forte.
0: Riesco a fare un giudizio. Negli highlights sono tutti forti.
2: No, no, io ho visto tutte le partite.
0: Io non l'ho visto, quindi
2: mi
0: impressionò. Mio.
2: Poi pensavo,
5: perfettamente ragione.
2: Però pensavo che, sai, dalla televisione, cioè tu vedi una partita, non pensavo fosse così alto, cioè molto alto. Capito?
0: Abbiamo scoperto pure che era alto, insomma.
2: In campo quando lo vede, si muoveva bene, stoppava la palla, tecnicamente molto forte, poi vedeva la porta, faceva dei gol strepitosi. Io ho visto questo europeo e si è messo all'attenzione in generale grazie a quell'europeo lì.
0: Sì.
2: Capito?
0: Però,
2: cioè lui è andato al Newcastle per...
0: Chi è?
2: Lui è andato al Newcastle per 85 milioni, quanti?
0: Sì, 80... sì, no. Pensate.
2: Di euro. Quindi allora che sono tutti scemi? Hanno visto in questo calciatore delle qualità. Speriamo insomma che le faccia vedere anche qui in Italia, adesso seriamente. Certamente adesso ha iniziato molto male.
0: Molto.
2: Molto.
0: Vai con un audio, vai.
2: Molte male.
0: Molte male, carino.
6: Però Marco Højlund, da quando è tornato in Italia, ha avuto prima Conte e poi Allegri, due allenatori che chiedono al centravanti di marcare il centrale avversario di difesa. Questo non si può augurare un attaccante, dai.
0: Ah, su questo questo ti do ragione, per carità, però penso che come goleador puro Vlahovic è nettamente più forte di Højlund.
7: Come si chiama?
0: Cioè voi non considerate che i gol li ha fatti questo? A me fa rabbia perché non si va a vedere che i gol questo li ha fatti.
2: Sono d'accordo.
0: C'è
2: con
0: poco
2: te.
0: Da fare. Cioè se uno i gol, dicevo, non li ha fatti. Poi mi
2: Marco,
0: farei anche il discorso
2: con te su
0: non ha
2: questo
0: dato...
2: aspetto, ma non sono d'accordo con te quando, cioè, quello che diceva Vincenzo, cioè voglio dire, lo so che è difficile affrontare questo tema. Se tu mi dici Vlahovic sarebbe servito a questa Juventus,
0: come il pane.
2: Sono d'accordo.
0: E lo voleva,
2: però,
0: Spalletti lo voleva.
2: Sono d'accordo.
0: Spalletti lo voleva.
2: Sono d'accordo. Però alla Juve vuoi le campagne acquisti e cessione che non sono state convincenti, vuoi per tanti motivi, non ha inciso, non è riuscito a determinare come avrebbe potuto e avrebbe dovuto.
0: Allenatori che magari non si sono
2: ci
0: non
2: siamo.
0: È entrato
2: nonostante
0: in feeling.
2: Questo, però vengo da te, segna.
0: E nonostante
2: c'è quello
0: questo...
2: che sa fare nella vita è fare gol. e lo sta dimostrando anche in Turchia. Poi si dirà, ah, ma gioca, facci a giocare te nel Beşiktaş, nel Galatasaray, cioè che sono squadre di seconda fascia? E noi che allora che cosa saremmo?
0: È riuscito a fare, voglio dire, è riuscito a fare 17 gol pure con la coppia Motta Tudor, capito? 17, esatto. Con la coppia Motta Tudor è riuscito a fare 17 gol.
2: Lo Juventino un po' scettico perché l'ho aspettato, senza considerare anche che in quale Juventus ha giocato in questi anni.
0: Lo Juventino è incazzato perché lui ha messo i soldi davanti a tutto, ma questo lo posso pure capire, sennò se,
2: sì, ma anche il rendimento sono stati anche anni un po'
3: dai. Sono inconsolabili,
0: però dai, adesso vediamo quello che succederà, e quindi sinceramente questi che ci sono adesso sono nettamente inferiori. È inutile girarci intorno, certo. Sono due che non faranno in Serie A mai quei gol che ha fatto lui,
2: non v'è dubbio.
0: Su questo penso che è inutile sta a prendere tutto quello che è successo, però parliamo di attaccante e di quello che deve fare gol. Questi non ce l'hanno nel sangue il gol, non c'hanno manco la cattiveria dell'attaccante. Senti, un'altra cosa ti volevo dire invece, aspetta, poi recupero di mezzo. Quanto vabbè, questo qui è che deve sempre rompere le scatole. Voltemada ha giocato 52 minuti, è preso in prestito secco, cioè a zero, non è della Juve, meno male.
2: Juve.
0: Qualcuno lo ha paragonato pure a Ibrahimovic, roba da matti, non so chi, perché dovrebbero arrestarlo questo. Allora, il Luca tedesco che ci hanno visto in questi due, Antonio Luca da Napoli. Vlahovic voleva almeno 8 milioni, vabbè, ma se tu fai la somma, te l'ha fatta prima Santarelli... se fai la somma di questi sei arrivata a quella cifra, quindi era meglio prendere uno buono e poi andavi a prendere un giovane o mettevi dietro. Allora, Milan, questa questa vigilia, Stefano, Amorim un po' sotto osservazione importante,
2: Più di quanto lo sia Spalletti,
0: sì, molto di più,
2: cioè la mia molto sensazione, perché c'è
0: vedo un cardinale proprio
2: pressante,
0: sì, molto
2: che si è
0: sta ringhiando, capito? Sta ringhiando.
2: Alle sì. Stagioni si è esposto in prima persona, ha fatto il mercato, ha messo la faccia, il volto, si è esposto molto in prima persona, e quindi lui non vuole fallire, cardinale. E quindi di conseguenza, secondo me, la posizione di Amorim non è così serena.
0: E poi c'è una partita non proprio.
2: Io sarei sempre per dare tempo agli allenatori, però io condivido anche quelle scelte dolorose, antipatiche, di finire un rapporto anzitempo, Marco, per dire anche, insomma, non è che ci siamo sbagliati, pensavamo che potesse essere un percorso professionale differente, grazie, arrivederci e in bocca al lupo per tutto. Ci può stare, insomma, io per esempio ho condiviso l'esonero a Firenze di Grosso. Stroppa, ahimè, insomma, è un amico, voglio dire, per me è molto bravo, Venezia
0: bravo,
2: gioca,
0: sì, però...
2: gioca bene. Però insomma, alla fine devi mantenere la categoria, cioè il Venezia non è che può pensare di giocare bene e poi raccogliere zero punti. Anche lì è condivisibile, però ci sono degli esoneri secondo me frettolosi, anticipati, che non mi trovano d'accordo, quindi bisogna sempre prendere caso per caso, mai fare tutta una fascia e fare generalizzare. Quindi Grosso esonero corretto, secondo me Stroppa esonero corretto, poi quanti ce ne sono stati altri, mi ricordo. Amorim non lo so, sarebbe insomma la soluzione migliore allontanarlo da Milan in questo momento.
0: Vediamo. Senti, ti porto un attimo su tutto Mercato Web, perché c'è un altro approfondimento adesso che riguarda il Napoli. Prima Conte, ora Allegri, De Bruyne mai a suo agio a Napoli, ma si faccia un esame di coscienza, a cura di Lorenzo Di Benedetto, che mette insomma in evidenza questo rapporto non idilliaco con i due allenatori, gli ultimi due allenatori. Io non so adesso se il rapporto non è idilliaco o meno con Allegri, che a me mi sembra strano, perché a me sembra proprio un calciatore che con Allegri poteva trovare una connessione, però evidentemente...
2: Ma comunque questo ragazzo De Bruyne pure con Guardiola ha avuto dei problemi, cioè nel senso è proprio il suo carattere, cioè non è che la fa soltanto un fatto andiamo in avanti, è uno che
0: però
2: ti impegna...
0: Che in Europa ha vinto più di Allegri e Conte, ne hanno in... niente.
2: Sì, sì, va bene, ho capito, così. Certo. Però
0: no, leggevo una Champions, una Supercoppa,
2: è senza dubbio un giocatore forte, che deve essere un punto di riferimento
0: c'è più
2: all'interno del Napoli,
0: più
2: però insomma pure lui deve magari, ecco, no? Deve avere una flessibilità diversa, deve andare incontro anche alle esigenze degli altri, se sei un campione, se sei un giocatore totale da tutto, sotto ogni punto di vista. Invece qui mi sembra di capire che sia difficile da gestire. Oh. Insomma, Conte abbiamo visto che poi oggi sappiamo che ieri Allegri ha detto non ci siamo capiti. Poi magari
0: sarà vero, che ti devo dire? Magari non si sono capiti veramente. Però... può essere pure. Grazie pure Antonio Conte. Allora, vai con un audio 331 82 00 23.
5: Boh, signori, mi potrete dare voi conferma oppure no? Io da 2 anni penso che con i Barella e Di Marco e questo modulo a 5 né Spalletti né l'Inter vada da nessuna parte, e sia nazionale che Inter hanno fatto figuracce a livello internazionale. Ciao da Tullio, grazie. Ciao,
2: ciao Tullio.
0: Ciao,
2: rispondi
0: ciao
2: tu, Marco, dai, che questa cosa tattica mi sembra che sei più preparato. Sei
0: no,
2: più
0: ma che preparato? Preparato. Sei, io
2: no, no, vai, rispondi tu, dai.
0: Ma non...
2: cioè, è tramontato ormai questa linea della difesa 5, di questo...
0: Beh, io 3-5-2, 3-4-2-1. Mi aspettavo da, allora, siccome l'Inter per me è molto forte in Serie A, per me è la squadra più forte. Ecco, mi aspetterei da Chivu che magari in campionato di provare qualcosa di diverso dal punto di vista tattico. Provare anche una difesa a 4, provare a fare qualcosa di diverso, perché l'Inter è forte in Serie A, cioè
2: Di Marco a 4 sarebbe,
0: non lo so, fare un tentativo,
2: come adesso.
0: Provare a cambiare qualcosa, perché poi questa squadra qui,
2: tu dici un 4-2-3-1,
0: questa squadra qui con Chivu prende più gol, è un dato di fatto, ma non da oggi, da sempre.
2: Come, evidentemente, come la metteresti 4-2-3-1?
0: Non lo so. Guarda, prima mi ha colpito il discorso di Cugini, che diceva non tanto di solidità, quando lui riteneva che la squadra dell'Inter con Inzaghi a livello difensivo era più attenta, un po' giocava con lo stesso modulo, che quello è, non è che è stato cambiato, però un'attenzione maggiore. Quindi non vorrei che magari da parte di Chivu ci sia una predisposizione a voler attaccare,
2: ma non è che vedo si entra all'arrembaggio,
0: non lo so, però ieri pure ha preso delle infilate clamorose,
2: ma ieri si è ritirata dalla sfida, questa è la cosa, l'aspetto grave secondo me, non tanto tattico, ci ha mollato proprio, dice vabbè oggi la perdiamo. Brutto, secondo me. Io ho avuto questa
0: sensazione, sì, c'è, sì, avuto, sì. Vediamo un altro messaggio, dai, poi recupero anche un'altra news.
2: Che si è resa a Roma, no, credo.
0: Ciao.
7: Però io non sono assolutamente d'accordo con chi adesso dà tutte le colpe all'allenatore. Cioè, secondo me, io ho visto la partita ieri, ma è stata il festival degli orrori, ma orrori individuali. Cioè, ma che colpa ne ha chi? Cioè, voglio dire, dai, adesso. Ogni volta, cioè, se un giocatore si deve anche assumere le proprie responsabilità, ma anche non, lo stesso Lautaro, sì, grandissimo, ma si è mangiato un gol del 2-1,
0: benissimo,
7: che veramente è stato incredibile. Portiere non ne parliamo, disimpegni sbagliati, palle perse, adesso è colpa di allenatore. Ma non so, in Italia quando si dà sempre la colpa all'allenatore. Cioè...
0: No, però dobbiamo essere, secondo me fa un discorso un po' più diciamo generale, non è dare la colpa. Però se tu analizzi, cioè, allora se io sono un dirigente che chiama Chivu oggi,
2: no,
0: al allora, seduto, e gli dice senti,
2: ne hai perse 7 nelle ultime 8 in Champions League.
0: Allora, hai preso 19 gol, per quale motivo? Qual è? No, quello non è, quello non è né solo colpa sua, ma non può essere solo colpa dei giocatori, c'è qualcosa che non va. Allora, perché poi l'allenatore, secondo me, Stefano, e ti lascio la parola, non prepara il match
2: senza
0: solo...
2: necessariamente mandarlo al patibolo.
0: Ma no,
2: un confronto,
0: però un allenatore non prepara solo nella scelta degli uomini, nella scelta della tattica, cioè deve dare anche una preparazione, come ti posso dire, caratteriale, mentale, come affrontare un avversario.
2: No, ma infatti, per esempio,
0: deve essere
2: vista...
0: completa la preparazione, bravo, non è solo
2: però io
0: a
2: sono d'accordo in parte con l'ascoltatore, cioè voglio dire, è stata una partita strana quella di ieri,
0: sì,
2: poi
0: quella di ieri, quella di prima, quella col Bodo,
2: sì, che bravo, sempre questo ritardo, o sbagli l'approccio, oppure la gestione,
0: capito,
2: finale,
0: o,
2: quando,
0: o fai scelte,
2: o vivi
0: diverse,
2: male l'episodio a sfavore,
0: o le scelte che fai,
2: a sfavore, le scelte che fai, probabilmente c'è qualcosa che deve lavorare su un insieme di elementi,
0: cioè, quanto
2: e fare
0: incide
2: poi dopo una sintesi.
0: Quanto incide Chivu in questa cosa? Quanto
2: incide
0: Chivu?
2: Dovrà
0: incidere pure lui, sennò
2: come
0: che
2: gli
0: sta
2: abbiamo
0: parli?
2: Fatto i complimenti per la conquista del titolo. Si può muovere anche qualche osservazione?
0: Ma certo che si può muovere,
2: un percorso europeo
0: a dir
2: poco, voglio dire, non convincente, ecco. Perché insomma 7 sconfitte nelle ultime 8 in Europa, in Champions League, sono un dato sul quale riflettere.
0: Allora, ci sono delle parole di Gattuso che riporta tutto mercato web. Allora, Lazio, ambiente non semplice, dice lui, ma ho trovato un gruppo di ragazzi straordinari. Dunque, vediamo un attimo, ha ricevuto un riconoscimento nella quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro Mediterraneo 2026 per la sua carriera sportiva e per ciò che ha rappresentato appunto negli anni di calcio. E poi ha parlato anche del momento Lazio, dice: l'ambiente non è semplice, ma fin dal primo giorno ho detto che non volevo sentire alibi. Giochiamo senza tifosi e ne siamo consapevoli, ma voglio che la squadra resti concentrata. Dobbiamo trovare dentro di noi le energie per andare avanti, ci dobbiamo alimentare da soli, soprattutto nei momenti di difficoltà. Devo dire però che ho trovato un gruppo di ragazzi straordinari che mi stanno seguendo con grande disponibilità e impegno. Per me è un onore allenarli. Ti posso dire che lui è proprio adatto in questa situazione.
2: Sai che
0: non ti trasmette cupezza, tu lo guardi, no, non c'è cupezza,
2: no, ma sai, ci sono positività anche che...
0: altri quando li vedevi volevi spegni subito il televisore.
2: Delle parabole incredibili, no? Un percorso proprio di vita, di professionale. Io credo che Gattuso caratterialmente si sposi in modo quasi perfetto con la storia della Lazio, cioè lui è l'immagine del sacrificio, della lotta, dell'underdog, no? Che poi diventa protagonista. Che se penso alla storia, per esempio, ecco, del 74, ma anche non quella più opulente dell'ultimo periodo, no? Però ricorda un po' questi tratti. E poi sono contento per lui, si merita anche questi riconoscimenti. Tra l'altro, anche qui a Roma, settimana scorsa, gli hanno dato il premio con la Luce, che è stato un giornalista e avvocato negli anni 80, che aveva una rubrica molto il tifone, quando eravamo piccoli, sul Credo dello Sport.
0: Andavamo piccoli, subito questo senso di anzianità.
2: Lo so, capito, ma gli anni passano, caro Vitti.
0: Certo,
2: siamo 45 anni, però non ci arrendiamo, eravamo proprio piccoli, racconti, certo, dei nostri padri. E insomma, questi riconoscimenti di premi, sono contento soprattutto per l'uomo, perché è un uomo che ha sofferto tanto, Marco, e ha ottenuto il successo veramente, come si dice, col sudore. Poi anche la storia che ha raccontato lui della sorella e a quello che ogni giorno vive lui, a questa cosa qua, questa malattia che con cui ci convive. Insomma, non è facile, Marco,
0: No, ma che scherzo.
2: Sta là con tutta la voglia del mondo, si incazza dalla mattina alla sera, vuol fare le cose per bene, quindi complimenti a lui, perché è una bella immagine di sport Gattuso. C'ha anche questo senso di lealtà sportiva che gli viene anche dai trascorsi scozzesi, mi piace. È uno coraggioso,
0: una cosa è certo,
2: che va a petto in fuori, non da matto, perché non è matto,
0: però
2: è coraggioso, mi piace, e ha una sua filosofia di vita.
0: Una cosa è certa, Stefano, ha costruito un gruppo che sta con lui e starà con lui pure nei momenti di difficoltà.
2: Non lo so questo, aspetta.
0: Nei momenti di difficoltà lo mollano, secondo te? Dici?
2: Non è facile, non lo so, io l'auguro con tutto il cuore, però.
0: Ma tante difficoltà arriveranno.
2: Sei romantico, sei troppo.
0: Non lo so, io vedo che c'è sia.
2: Ottimista.
0: No, ottimista.
2: Perché
0: vedo
2: poi
0: che
2: alla
0: c'è
2: fine ti faccio questa domanda molto banale, ma te la faccio velocissimamente. Sono i risultati che fanno il gruppo o il gruppo che fanno i risultati?
0: Ma tutte e due le cose, ci deve stare il gruppo prima, perché il gruppo lo fai
2: prima. Velocemente.
0: Però.
2: Sono i risultati che fanno il gruppo o il gruppo che fa i risultati?
0: Gruppo
2: che
0: fa il furbacchione.
2: Non fare il furbacchione, Marco.
0: Ti ho risposto. Perché il gruppo lo fai prima.
2: Lo fai. Però se quando tu alleni, adesso ci corri, rifletti, noi studi. Adesso andiamo, salutiamo i nostri amici, domani. Tu stai nel mezzo, perché anche sono i risultati che fanno il gruppo.
0: E certo, dopo ti aiutano. E questo è chiaro.
2: Il gruppo che fa a livello giovanile, forse, capito, dove non c'è pressione. Ma qua devi portare risultati. E i risultati fanno il gruppo. Gruppo naturalmente fa i risultati, certo. Però se non arrivano i risultati c'è il gruppo.
0: I risultati ti aiutano, è chiaro, però il gruppo lo fai sempre prima.
2: Cervellotica.
0: Dopo, i risultati lo solidificano.
2: Ma io la penso come te.
0: No, così
2: siamo
0: io
2: un po' vecchia guardia, ci vuole prima il gruppo per fare i risultati. Però non è automatico, tu hai detto, sperando che insomma poi saranno tutto se loro stessi per Gattuso. Io l'auguro a Gattuso, però ne ho viste tante.
0: Però
2: la squadra sono 30 capoci.
0: La Lazio difficoltà
2: testa.
0: Le incontrerà, è inevitabile. È inevitabile che pensate
2: Lazio,
0: che...
2: voglio dire, non è inevitabile. Incontreranno un po' tutti.
0: Quindi devono essere consapevoli
2: però
0: che ci
2: io glielo auguro di cuore. Però non è così, l'equazione non è così matematica,
0: vediamo.
8: Va bene. Cari i miei pallomeni e piccari, ma il Napoli di oggi sta soffrendo purtroppo questo cambio di allenatore, vero? Ma io dico che il responsabile è uno solo e non voglio fare nome, vero Antonio? Comunque, ma vedete, speriamo di riprenderci presto e poi sono molto più tranquillo, per fortuna.
2: No, però fammi capire.
8: Sa perché? Perché penso che se non vanno bene li porto in ritiro.
0: Grande.
9: Entriamo nel merito del cazzeggio.
0: Eh sì, ma siamo finiti.
2: Però è differente.
0: Vedi, un po' più. Vabbè, però piano piano
2: però...
0: ci si arriva, dai.
2: Grande
0: allora,
2: farone.
0: Ci dobbiamo fermare.
2: Un saluto. Ci dobbiamo fermare a domani.
0: E ringraziare tutti che hanno scritto.
2: Parleremo del Milan della Juventus.
0: No, domani parleremo della Roma e il Como.
2: È vero, certo. Anche del Milan della Juventus.
0: E poi ci arriviamo, c'è la vigilia.
2: Sai che mi sono dimenticato che c'era Roma Real Madrid? Caro Andrea, domani ciao,
0: a tutti
2: Claudio.
0: Ragazzi, vi lasciamo, bocca al lupo al nostro Maglioca,
2: certo,
0: che domani c'è un giorno importante, insomma, che tutto deve andare bene, quindi in bocca al lupo. Però vi dico una cosa, stasera 18:30 c'è un bellissimo approfondimento di Formula 1 e MotoGP con due ospiti, due colleghi, che insomma, colleghi, uno è un direttorone, Pino Allievi, che parlerà di Antonelli, insomma, la Ferrari, eccetera.
2: Gazzetta dello Sport.
0: È straordinario, poi basta sentirlo parlare. E poi c'è un collega di Eurosport molto bravo, Alessio Piana, che ci racconta un po' il momento
2: e
0: della
2: MotoGP.
0: Poi c'è
2: Marco Piccheri,
0: faccio solo il microfono.
2: No.
0: C'è anche Daniele Petroselli che è sulla Formula 1.
2: A me non
0: veramente...
2: mi inviti mai sulla MotoGP.
0: Come
2: guarda
0: no?
2: Che sono una rivelazione.
0: Va bene,
2: caro,
0: allora dai, facciamo.
2: Sto scherzando.
0: Ci mancherebbe.
2: Ciao a domani.
0: Ciao, ragazzi, a domani.
10: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Daremo uno sguardo approfondito alla Champions nel corso del programma, ma naturalmente ci soffermeremo anche sul campionato. Un'analisi dunque a tutto tondo e la faremo con il nostro primo ospite, Salvatore Biazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a voi, grazie.
0: Parliamo naturalmente della Champions, Napoli e Inter. Oddio. A quota zero, serata da dimenticare quella di ieri.
1: Ah, non c'è dubbio. Peraltro prendono un sacco di gol, no? Tre li ha presi Napoli, quattro li ha presi l'Inter. E c'era una bellissima domanda che Capello ha fatto ad Allegri, dice, ma scusa, sette gol tra due squadre che sono nelle prime quattro del campionato, prendono sette gol, ma che non si difende più, o forse nella tentazione di giocare sempre dal basso si finisce con lo sbagliare?
0: Sì, ha detto Allegri, sembra diventata una vergogna, no? La capacità di difendere in un certo modo.
1: Ma sì, però d'altro canto, guarda, ci sono anche delle scelte che francamente poi uno stenta un po' a capire, cioè sicuramente ogni allenatore ha una logica per cui fa delle scelte, però poi certe scelte ti lasciano alquanto perplesso e da qui deriva poi la delusione dei tifosi.
0: Parliamo un po' del Napoli che è calato notevolmente nel secondo tempo dopo una buona prima frazione di gioco, ha subito forse anche la miglior tecnica, la miglior condizione fisica del Villarreal.
1: Ma guarda, sono andato a vedere le statistiche, quelle serie che fa la Champions, che fa l'UEFA, a livello, come dire, di analisi del match. Se vai a vedere, i parametri sono uguali, i tackle sono 21 per squadra, i chilometri percorsi sono 229 per squadra, il possesso palla è quasi identico. E allora dove sta la differenza? La differenza sta nel fatto che Politano commette un errore, un piccolissimo errore che però costa il pareggio, e da quel momento in poi il Villarreal prende in mano le redini della partita. Poi c'è stato il secondo gol, quello di Mourinho dalla distanza, sulla quale io ho qualche piccola perplessità, però ci sta. Hanno segnato tre gol, forse anche eccessivo il bottino. Ci sono alibi per il Napoli, certamente una panchina corta, qualche sostituzione che francamente non ho capito, non ho difficoltà a dirlo. Io non capisco perché viene schierato per esempio Milinkovic-Savic per quella famosa costruzione dal basso, per quei passaggi lunghi ne ha fatti quattro e tre erano sbagliati. Nella prima giornata in porta c'era Meret. È anche vero che tu hai perso come Napoli con l'Arsenal per 1-0 per uno splendido gol di Odegaard, che secondo me è uno dei migliori calciatori in circolazione. Però poi vai a vedere le statistiche sempre della Champions e vedi che Meret insieme a Alisson Becker sono tra i migliori portieri per le parate che hanno fatto nella prima giornata. E allora perché Milinkovic-Savic? Ma non che con lui, voglio dire, voglio dare la colpa al portiere, ma serve soltanto per dire che a volte nel corso di una partita fai delle scelte e quindi poi ne derivano delle conseguenze. Allegri ha parlato nel post partita di un nervosismo, di un equilibrio da trovare. Ma come fai a trovare l'equilibrio se ogni calciatore si sente precario nel suo ruolo? Sono come gli insegnanti, dovrebbero fare un lavoro eccellente, però non vengono mai stabilizzati. Allora io vorrei capire questa alternanza Milinkovic-Savic, che è un'eredità di Conte, a cosa serve?
0: No, le alternanze poi alla fine portano pochi risultati perché nessuno si sente al sicuro e quindi è chiaro che il rendimento è sempre abbastanza in bilico. Per quanto riguarda quelle leggerezze a cui facevi riferimento, l'errore di Politano è stato grave. In Champions soprattutto questi errori li paghi caro.
1: Guarda, lì c'è una corresponsabilità, anche se tutti quanti ovviamente danno la colpa che ha sicuramente Politano almeno per l'80%. Però il portiere ha avuto un'incertezza su quell'errore, o esci e chiudi o arretri e aspetti. Cioè, voglio dire, ma restare in quella posizione che sembrava quasi volesse fare le finte senza avere possesso di pallone, credo che sia deleterio. Però nella sconfitta del Napoli io ho visto anche delle cose molto positive. Intanto mi dispiace che a Di Lorenzo venga dato lo stesso voto appena appena sufficiente di altri calciatori. Di Lorenzo ha giocato su una fascia che non è quella sua abituale. Ha giocato quasi come una mezzala. È stato veramente determinante in alcune giocate e ha lanciato Giovane in maniera straordinaria. E dice: ma intanto si è perso. Ma i voti in pagella si riferiscono a prestazioni individuali. Poi tu puoi mettere 4 a tutta la squadra per non aver vinto. Però quando vai a fare le pagelle devi stare attento. Secondo me Di Lorenzo è stata una buona scelta, ha dimostrato ancora una volta grande intelligenza, ma soprattutto d'utilità. Giovane non ci aveva nelle gambe 90 minuti, ha giocato 20 minuti alla grande, lanciato da Di Lorenzo, poi si è affievolito. Politano, a furia di fare il quinto di difesa, ha preso l'abitudine di tornare continuamente indietro. Allora, quando ti vai a schierare con un assetto offensivo, come ha fatto il Napoli, ha fatto bene nei primi 20 minuti, non puoi tenere poi Politano che ritorna in difesa e ti fa quell'errore.
0: Senti, parliamo anche dell'Inter perché anche quello dei Nerazzurri è un KO che fa male e c'è stato a spianare la vittoria del Bruges l'errore di nuovo da parte del portiere Martinez. È evidente che c'è una questione da risolvere per quanto riguarda la porta dell'Inter.
1: Ma sicuramente, ma mi pare che è un problema che era stato già, come dire, evidenziato all'inizio del campionato.
0: Sì.
1: Però io sarei un poco più tenero con l'Inter, nel senso che una partita che finisce 4-3, alla fine c'è la giocata che fa la differenza. Cioè, però 4-3 vuol dire che la partita l'hai giocata, non è che hai perso 3-0 e quindi hai questo grande problema. Certo, poi se il portiere fa un errore, e allora tu ti chiedi, ma forse all'inizio del campionato
0: Sì. E
1: dovevamo fare qualcosa di
0: poi
1: diverso.
0: insomma viene confermata questa tendenza a subire troppi gol da parte dell'Inter, lo si è visto in campionato e lo si vede ancora più chiaramente in Champions. C'è una fragilità generale da parte di quest'Inter a cui Chivu deve mettere
1: Infatti in campionato è andata 2 volte sotto di 2 gol e poi ha rimontato una volta proprio contro il Napoli. Questo è un segnale, però d'altro canto io dico, una squadra che gioca con 3 difensori e 5 centrocampisti, che sembrano degli attaccanti aggiunti e 2 punte vere, è del tutto evidente che poi sulla difesa si può scaricare una pressione maggiore di una squadra che gioca invece con 4 difensori e casomai con 2 play o fa un 4-2-3-1. Il 3-5-2 è uno schema, a mio giudizio, molto affascinante, duttile o fa un 4-2-3-1. Il 3-5-2 è uno schema, a mio giudizio, molto affascinante,

0: destra che addirittura tre ricambi, uno meglio dell'altro, alla fine verrà fuori.
1: La scena ieri sera a San Siro se l'è presa tre soldi, attaccante vero, capace di segnare una tripletta.
0: Ma guarda, è un calciatore molto interessante, però sarei molto presuntuoso se ti dicessi che ho visto la giocata. Due partite contemporaneamente non sono riuscito a vederle, quindi diciamo che l'Inter l'ho vista solamente
1: Sì.
0: negli highlights, che sono una sintesi di 4 minuti e non dicono quasi niente.
1: Comunque, alla fine, secondo te, parlando dei tre soldi, hai l'impressione che sceglierà la Germania o l'Italia?
0: Questo è difficile, questo è difficile. Non ce l'ho la risposta, francamente. E in questo momento sono tutti i calciatori che hanno delle qualità, sono, come dire, attirati da altri campionati, perché il campionato nel contesto dell'Europa, il campionato italiano, non è che sia un campionato spettacolare. Però a volte io credo che ci sia anche una critica eccessiva nei confronti del campionato italiano. Perché se andiamo a vedere poi la Premier oppure il campionato tedesco o anche quello spagnolo, poi alla fine i top club si riducono a 4, 5, 6. Non è il campionato nella sua totalità che è molto meglio di quello del Napoli. Se nel Na de del Napoli, del campionato italiano, vai a vedere le quattro squadre che giocano, Juventus, Inter, adesso. Lasciando stare questo inizio di campionato, che è un inizio, però negli altri anni hanno fatto vedere anche bel gioco.
1: Senti, invece tornando ad analizzare il nostro campionato, Cagliari quarto in classifica, bisogna celebrare questa squadra che ha dimostrato di essere concreta, pratica e organizzata.
0: Guarda, è dalla scorsa stagione che sottolineo la bravura di Pisacane, che peraltro è un campano, e a me è dispiaciuto moltissimo quello scazzo con Spalletti, che secondo me sta un po' fuori paradigma, però insomma anche per quello che dice, che è incomprensibile, è lui che va un poco con un piglio aggressivo verso Pisacane. Pisacane è un allenatore molto umile, non ha vinto niente, sta facendo un lavoro eccezionale, dando fiducia a molti calciatori. Pensate a Maldini, che sembra ritornato a una nuova vita dopo la scorsa stagione nella quale non aveva fatto male. Pensate alla fiducia che ha dato a Caprile, che viene fuori dal Napoli dove hanno preferito a Caprile Milinkovic-Savic, giudicate voi. Cioè voglio dire, Pisacane mi sembra uno che dice io mi devo salvare e lo voglio fare al meglio delle possibilità. Poi è chiaro, guarda, storicamente, purtroppo ho una certa età, ma io ho visto tantissime squadre di provincia che arrivano in Serie A e buttano la palla in tribuna a perdere tempo. Quindi il fatto che Spalletti se ne sia lamentato dovrebbe piuttosto guardare all'interno della Juventus quello che sta accadendo.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, parliamo anche dell'Atalanta. Lo facciamo con Sauro Fattori, che nel corso della sua carriera ha militato anche nelle file della squadra bergamasca.
2: L'Atalanta, secondo te, dopo la vittoria contro il Venezia, sia pure con le sue fragilità, il Venezia, però ecco, a questo punto è in grado di decollare?
3: Sì, secondo me l'Atalanta ha sicuramente una rosa, una potenzialità enorme. Per adesso probabilmente non ha assorbito ancora il modo di giocare
2: Sarri.
3: di Sarri e questo scotto un po' l'ha pagato inizialmente. Ora vediamo se sono riusciti a entrare in questo meccanismo, anche se poi i giocatori sono di una qualità esagerata e l'Atalanta la reputo sempre una squadra da primi sei posti, insomma.
2: Ecco, ma secondo te quanto manca ancora per arrivare a poter digerire tutti i dettami tattici di Sarri?
3: Sì, io spero che anche Sarri, insomma, cerchi di digerire un po' anche i giocatori, come si muovono, probabilmente sarà un compromesso, me lo auguro, almeno per l'Atalanta, perché io oltretutto di Bergamo un grandissimo ricordo, sì che, però è sicuramente una squadra che se cresce di condizione di certe cose, insomma, diventa difficoltoso incontrarla.
2: Che sì, secondo te, è sulla strada per poter diventare di nuovo un giocatore fondamentale per l'Atalanta al di là del gol che ha segnato contro Venezia.

0: secondo me che sì, lo è sempre stato un giocatore di qualità, cioè, anche se poi ha avuto quella parentesi in Arabia, insomma. Però per il resto è un giocatore che ha già dimostrato la propria qualità e l'ho visto proprio l'altro giorno, sempre contro il Venezia, perché il Venezia in questo momento, mi dispiace perché il Venezia gioca anche bene oltretutto, non è un test che ti può far dire di ritornato a essere quello che sei, però insomma è sempre un giocatore importante, esperto, grande fisicità, grande posizione tattica, insomma, giocatore importantissimo.
1: E Kestovic è una garanzia in attacco.
0: Questa è una garanzia, però loro gli attaccanti ce l'hanno, non è che gli manca, cioè, ora se no si fa per ragionare, però Kristović sinceramente l'ho visto molto bene, vedo che ha preso, che Sarri gli sta dando molta fiducia, se l'era già presa anche l'anno scorso con Palladino, insomma, cioè, è un giocatore importante, è un giocatore che da Lecce è cresciuto molto e sta dimostrando tutte le proprie qualità.
1: Cioè, là davanti l'Atalanta non ha grandi problemi.
0: No. Penso proprio di no, insomma,
1: Contando
0: a due giocatori.
1: anche
0: No,
1: Scamacca, De
0: vabbè, no,
1: Ketelare.
0: Scamacca, De Ketelaere, più se va più se ne mette, insomma, è bene essere chiari. Cioè, sono una squadra, secondo me, molto, ma molto forte. Poi anche Rove, insomma, anche Rove ancora non sta molto entrando come fase realizzativa, però è un giocatore importantissimo.
1: Occupiamoci adesso anche del Torino che è reduce dalla vittoria preziosa in casa contro l'Udinese. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Per il Torino è arrivata una vittoria di fondamentale importanza contro l'Udinese, un po' perché la classifica iniziava a farsi delicata, un po' perché Ignazio Abate è riuscito finalmente a sbloccarsi allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il 2-1 contro i Friulani ha rappresentato la prima vittoria davanti ai propri tifosi per il tecnico Granata che ha deciso di cambiare il suo Torino durante questa pausa. Contro l'Udinese si è vista una squadra con il 4-4-2 ed è una squadra che pur con i limiti è riuscita a convincere. I terzini Belgali e Rodriguez sembrano dare più protezione alla porta di Perri con Coco e Comuzzo coppia centrale. A centrocampo Ristagno e Cacciamani si sono alternati poi con l'inserimento di Vlasic sugli esterni, Braganza e Mandragora anche hanno dato ottime indicazioni in mediana e poi si è passati al tandem offensivo. Questa volta è toccato a Simeone e Adams, ma c'è Sandro Kulenovic che adesso davvero scalpita. Il croato ha messo la firma sugli ultimi 4 punti del Torino, ha realizzato il gol del pareggio a Bologna, ha realizzato il 2-1 contro l'Udinese. In entrambi i casi c'è comunque la chiara responsabilità dei due estremi difensori, Skorupski a Bologna e Okoye sotto la mole, ma comunque Kulenovic continua a mandare segnali. Segnali che adesso si aspettano dal Ciolito Simeone, ancora secco in questo campionato dopo 6 giornate. Abate comunque lo difende, lo ha anche definito come il migliore in campo nella gara contro l'Udinese perché ha avuto un atteggiamento da leader, ha comunque lottato su ogni pallone, adesso gli manca davvero soltanto il gol. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti dei Granata, il calendario dà in qualche modo una mano, almeno sulla carta, perché lunedì prossimo ci sarà un nuovo Monday Night per il Torino che sarà di scena al Tardini di Parma. Successivamente si anticipa al venerdì in casa contro il Monza dell'ex Ivan Juric. Ci sarà la voglia di riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano dei Brianzoli. L'obiettivo ovviamente è dare continuità alla vittoria contro l'Udinese per continuare a migliorare la classifica.
1: E dopo questo approfondimento sul Torino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati per l'appuntamento di mercoledì 14 ottobre 2026. Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che ci permette con le sue magie di entrare in contatto per questi 60 minuti dedicati in esclusiva al campionato di Serie C, puntata che fa da testa di ponte, come di consueto, tra il turno appena terminato e quello che arriverà partendo dalla serata di venerdì, il decimo turno di campionato per quanto riguarda la Serie C. Siamo già in doppia cifra, nel mezzo però anche spazio ai recuperi di campionato delle formazioni Under 23, che sono state le uniche poter usufruire del rinvio delle gare durante la sosta per gli impegni delle nazionali, perché come di consueto sono tanti i ragazzi di Juventus, Inter e Atalanta convocati dalle nazionali giovanili italiane e non solo. Andiamo subito con i riferimenti per poterci seguire, quindi tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Utilizzatelo per domande, considerazioni, polemiche, provocazioni, insomma per quello che vi va, legato ovviamente al mondo della Serie C. Quindi diciamo la tavola è apparecchiata, quindi possiamo iniziare con la prima portata di quest'oggi, con che è un grande classico, ovvero il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove quest'oggi troviamo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora Nino, dicevamo dei recuperi che almeno ci tengono la testa sul campo in questi giorni che sono solitamente dedicati all'analisi post e l'analisi pre delle due giornate di campionato. Due partite sono andate in scena nella giornata di ieri. Il buon Costantino dovrebbe avere anche una grafica da poterci proporre, ed eccola qua, strepitoso l'imperatore Costantino quest'oggi, reattivo come non mai. Girone C, Giuliano, Inter Under 23 0-4. Girone A, Juventus Next Gen, Lumezzane 0-0. Nel pomeriggio di oggi alle 15 lo vedete. Per il girone B invece c'è in calendario il recupero tra Latina e Atalanta Under 23. Nino, Inter vittoria importante, vittoria netta, vittoria larga. Bisogna dire che due dei quattro gol l'Inter li ha segnati al 91, al 93esimo, quando era abbastanza chiaro che il Giuliano fosse già negli spogliatoi. In ogni caso è una ennesima risposta positiva da parte dei ragazzi di Stefano Vecchi, che se non mi ricordo male sono alla terza vittoria nelle ultime quattro giornate.
2: Assolutamente una risposta sicuramente positiva, perché il campionato era cominciato sicuramente con qualche difficoltà, anche per, probabilmente per il cambio di girone, comunque per sappiamo gli Under 23 poi sono tanti giocatori che cambiano rispetto al passato. Comunque una bella risposta, anche perché poi diciamo che Vecchi ha azzeccato anche il cambio, perché al 60esimo esce Fumagalli, entra Zubrek, l'attaccante ex Avellino fa due assist e due gol in mezz'ora, quindi sicuramente ha avuto un grandissimo impatto con la partita. Certo preoccupa un po' con Giuliano in questo momento, anche perché dopo la vittoria larga contro il Cosenza poi ha palesato davvero tante difficoltà. È stata messa in dubbio anche la posizione di Napoli, che ricordiamo che un allenatore comunque faceva della compattezza, comunque anche difensiva, dei suoi punti di forza, ma Giuliano in questo momento è la squadra che ha subito più gol nell'intera Serie C, ha subito 22 reti in 9 partite, più di 2 gol a partita. La posizione di classifica preoccupa, sono ancora indietro Cosenza e Crotone, però sicuramente in questo momento qualche riflessione al club campano c'è, soprattutto perché va a perdere una partita 0-4, 0-4 in casa, e i numeri ultimamente non stanno così sorridendo. Però tornando all'Inter a Nervedite è una buona risposta, anche perché lo scorso anno, soprattutto il girone d'andata, ha fatto un super campionato nel girone A. Quest'anno comunque sta tenendo un buon livello, e poi ha diverse carte da Mosconi, allo stesso Zuberec. Comunque, ricordiamo che ha perso gente come Topalovic, Cocchi, che sono stati Camate, che sono stati gli uomini chiave dello scorso campionato. E comunque la scia, la strada, dal mio punto di vista, è quella giusta per la formazione di Stefano Vecchi.
1: Chiedo al buon Costantino di mandarci intanto in grafica la classifica del girone C, quello che riguarda appunto Giuliano e Inter Under 23. Sono d'accordo con te, Nino, quando dici che un po' di adattamento alla formazione di Stefano Vecchi, eccola qua la classifica al nuovo raggruppamento, credo sia stata fisiologica in un girone che in questo momento appunto vede l'Inter Under 23 in piena zona playoff con 13 punti in 8 giornate, perché l'Inter ha ancora un'altra gara da recuperare, quindi sono assolutamente in una serie positiva. Giuliano, 7 punti in 9 gare. Se non ci fossero situazioni, mi permetteranno e mi concederanno, disastrate come quelle di Cosenza e Crotone, la formazione campana sarebbe all'ultimo posto. Tra l'altro, appunto, dicevi giustamente delle difficoltà, dei dubbi, delle incertezze circa la posizione del tecnico. Oggi se ne dovrebbe sapere di più, così come se ne dovrebbe sapere di più, o quantomeno avere l'ufficialità. Rimaniamo qui nel girone C, di chi andrà a prendere il posto di Lady Amemushai sulla panchina dell'Altamura. Il tecnico albanese, ex allenatore della Primavera del Pescara, è stato già esonerato nella giornata di ieri. Mancano i comunicati, ma il nome lo sappiamo già di chi siederà sulla panchina dell'Altamura.
2: Sì, dovrà essere Giuseppe Raffaele, l'ex tecnico di Potenza, Salernitana, l'allenatore dell'Altamura, anche perché qui c'è da risolvere più della problematica. Se il Giuliano è una squadra che prende tantissimi gol, invece l'Altamura è una squadra che stenta veramente a trovare la rete, ne ha segnati soltanto 4 in 9 partite, quindi sicuramente anche da lì parte uno dei problemi della formazione pugliese, che dopo l'ottima stagione con Maggio comunque si candidava ad un campionato, non dico ovviamente di vertice, però un campionato importante, anche per interessante le zone più alte della classifica. Nella giornata di oggi quindi dovrebbe arrivare l'ufficialità con l'accordo biennale. Vedremo se riuscirà a risollevare le sorti dell'Altamura, mentre restando sempre in tema panchina nel girone C, almeno l'ultima vittoria del Cosenza con il Picerno sembra aver salvato invece al momento la panchina di Coppitelli e la posizione di Fabio Lucioni come direttore sportivo, anche se lì onestamente trovo davvero poche responsabilità sia per allenatore che direttore sportivo, perché è stata un'estate sicuramente complicatissima ed è una situazione anche dal punto di vista ambientale bollente ormai da diverso tempo. Basta pensare che è stata smantellata la squadra che per poco sfiorava il secondo posto lo scorso anno.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Tra l'altro, insomma, quando, come si dice, quando tanto tonò che piove, poi Coppitelli si è beccato 2 giornate di squalifica dal giudice sportivo nella serata di ieri, giusto per non festeggiare troppo, anche perché sono d'accordissimo con te, sia Coppitelli che Lucioni, secondo me, hanno veramente poche responsabilità in questa situazione. Se non erro, della squadra della rosa dello scorso anno è rimasto un solo giocatore. Per quanto riguarda la Juventus, e chiudiamo velocemente il quadro legato ai recuperi di ieri, 7 punti in 9 giornate. Finora la gestione Brambilla in bianconero è stata una garanzia. Quando aveva scelto di separarsi dalla vecchia signora andando a Foggia, non ha avuto grandi fortune, e lo stesso la Next Gen nell'interregno con Paolo Montero. Si sono riabbracciati, le cose sono tornate a funzionare. quest'anno per il momento almeno ci sono delle difficoltà. Anche la Next Gen ha cambiato girone, è tornata nel girone A dopo qualche anno di lontananza, giro per lo stivale. Ho la sensazione che diciamo questa mandata, passatemi il termine, di ragazzi provenienti dalle giovanili della Juventus sia leggermente inferiore in termini qualitativi rispetto a quelle recenti. Insomma, basti pensare, insomma, a Licina, che in Next Gen lo scorso anno era un titolarissimo e adesso sta facendo fuoco e fiamme in Serie B con la Cremonese, a riprova, insomma, del talento che non ha più a disposizione Massimo Brambilla. Nino, su quello che è successo al di là del campo, poi vedremo appunto Latina-Atalanta che cosa combineranno oggi pomeriggio. Ci sono state delle ufficialità al netto di quella di Memusciai, Reggiana, Ostia Mare. C'è un colpo da ufficializzare della Folgore Caratese, e poi, diciamo, il tema più caldo, il tema più stuzzicante, il tema che crea più dibattito e più polemica. C'è stata la risposta del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri a Alessandro Gaucci, presidente del Perugia, dopo quelle dichiarazioni piuttosto forti rilasciate nel post partita del KO col Vado.
2: Sì, poi c'era questa inibizione fino a gennaio praticamente per Alessandro Gaucci. Sicuramente sono state parole pesanti, hanno preso distanza in tanti. Sicuramente sono state anche parole dettate dalla rabbia del momento per la sconfitta che per il Perugia arrivava in un momento sicuramente molto, molto positivo, certo. Se Gaucci se ne è presa con l'arbitro, invece il presidente Tarabotto del Vado dopo la vittoria con il Perugia, senza mezzi termini, ha detto: io abbiamo espugnato il Curi, è una giornata storica. Magari qualcuno comunque rosica, invece godo ancora di più. Sicuramente il presidente del Vado non le ha mai mandato a dire agli allenatori, ai
1: No.
2: tifosi, e comunque anche qui non ha perso occasione per dire la sua. Poi sicuramente, come dici tu, ci sono state delle importanti novità anche per la Reggiana, che da tempo lavorava a questo rinnovo di Cavaliere, ma sta lavorando anche ad ulteriori rinnovi per quanto riguarda quei giocatori che rappresentano dei punti fermi per la squadra di Attilio del Serra. Tra questi c'è Ripaldelli, il terzino sinistro, che ha saltato soltanto la partita con il Perugia per un infortunio, andrà a rinnovare quasi sicuramente un contratto in scadenza a giugno. Ci sono altri giocatori in scadenza, come Krisedic, che è arrivato all'ultimo dopo l'infortunio di Castagnetti, che potrebbe poi rinnovare in seguito, in base anche a come andrà il campionato, anche perché la Reggiana ha gettato ancora, la partita non è finita, si riprenderà martedì prossimo dal 72esimo sul campo del Pineto, però sicuramente da andare a giocare pochi minuti sotto di 2-0 non sarà semplicissimo, soprattutto perché davanti stanno correndo, lo sta dimostrando lo Spezia, lo sta dimostrando lo stesso Grosseto, ma anche il Ravenna ha saputo rialzarsi dopo la sconfitta. Sicuramente è un campionato avvincente, mentre vedo ormai praticamente fuori anche il Pescara, perché dopo la vittoria anche fortunosa con il Livorno all'ultimo secondo, non è riuscita poi a trovare il successo con il Guidoni. Anche qui si aprono le solite voci riguardo un possibile esonero o meno di Boucher nelle prossime partite, anche se lo stesso Buccione, il centrocampista del Pescara, noi lo seguiamo in tutto e per tutto, la colpa è nostra. Comunque anche qui si aprirà una parentesi importante sul futuro di Boucher, come saranno importantissime anche le prossime partite della Salernitana, perché Cosmi e la Salernitana non possono più sbagliare dopo lo 0-0 col Casarano nell'ultimo turno.
1: E per quanto riguarda le ufficialità, quello che stavamo dicendo, l'ufficialità che manca è quella della Folgore, che dovrebbe ufficializzare un colpo, un signor colpo per una squadra di Serie C. Mi riferisco a Momadou Sarr, che è il portiere che fino a un anno fa era titolare nello Spezia in Serie B. Portiere sfortunatissimo, portiere 31enne, 29enne, pardon, che ha avuto, credo, due infortuni cioè, belli tosti, belli pesanti da smaltire, uno di seguito all'altro. È terminato il contratto con lo Spezia che non gli ha rinnovato l'accordo sia per la retrocessione, sia anche perché aveva proprio la necessità di abbassare il proprio monte ingaggi. E la Folgore, secondo me, mette a segno un grandissimo colpo con Federico Guidi, che si trova un portiere che, quando sta bene, se sta bene, ha mostrato le qualità per giocare sicuramente almeno un gradino sopra, accordo fino a giugno con opzione per la prossima stagione, e questo sicuramente è un innesto di altissimo livello. Adesso poi vedremo, se non erro, si è già allenato, ha già fatto il primo allenamento con la formazione Brianzola, altro ex volto della Serie B, che arriva nella nostra Serie C, e qui ti saluto e ti ringrazio. L'Ostia Mare ha ufficializzato l'arrivo di Matteo Cotali, terzino sinistro, con oltre 150 presenze in Serie B. È un innesto che porta alla compagine bianco-viola sicuramente qualità, sicuramente esperienza, che per una società e una squadra neopromossa alla prima stagione nel calcio professionistico non fa mai male. Nino, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, Luca, buon proseguimento anche a voi.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la Serie C. Siamo arrivati al termine della prima fascia, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua edizione di mercoledì 14 ottobre 2026 con Nino Sergi. Nella prima parte abbiamo fatto un po' il punto sulle ultime novità tra campo, mercato, polemiche arbitrali e quant'altro delle ultime ore, arrivate nelle ultime ore. Poi dopo ci leggeremo anche le parole che ci ha anticipato, una parte delle parole che ci ha anticipato lo stesso Nino Sergi, del presidente del Vado Tarabotto, in risposta a tutto quello che è successo in calcio, alla vittoria del club ligure al Curi di Perugia. Adesso però ci spostiamo e torniamo a parlare in generale del girone A con direttamente uno dei protagonisti. Do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo di Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Grazie a voi. Grazie a voi, buongiorno e grazie sempre dell'invito.
0: Grazie a lei di accettarlo sempre. Direttore, ci eravamo sentiti proprio in pochissimi minuti dopo la vostra scelta di interrompere il rapporto con mister Gattuso. Ha parlato di scelta dolorosa, è stata una necessità figlia delle difficoltà del momento. Avete scelto di puntare su Simone Banchieri, il tecnico che avete chiamato sulla vostra panchina oramai da tre gare, ex tecnico del Pontedera e uno dei protagonisti di una stagione terribile sul piano storico, ma esaltante sul piano di quello che hanno messo in campo la squadra del Messina di un paio di stagioni fa. Per adesso i risultati, direttore, non sono ancora totalmente dalla vostra. Le chiedo come sta valutando soprattutto il lavoro che non si vede davanti alle telecamere.
1: E allora intanto volevo spendere due parole per mister Gattuso, perché noi l'abbiamo naturalmente scelto con tanto entusiasmo, ma poi purtroppo Gattuso, che è una persona eccezionale ed è un buonissimo tecnico, però è figlio dei risultati e naturalmente ha dovuto, certo, come si usa sempre nel calcio, magari pagare lui per un po' per tutti. E dunque abbiamo deciso di puntare su Banchieri, che è un allenatore che conosce bene la categoria. La squadra è cresciuta in queste diciamo tre partite, anche se Banchieri la prima aveva fatto solo due allenamenti. Siamo andati molto vicino a vincere domenica, ci è mancato ancora qualcosa. La squadra sta crescendo, sta lavorando con tanto entusiasmo, con tanta dedizione. E naturalmente speriamo che si possa tornare a vincere, perché effettivamente è tanto tempo che non vinciamo e è molto strano, perché abbiamo confermato molti dei giocatori che l'anno scorso ci avevano fatto sognare e siamo convinti di avere una buona squadra e siamo convinti di avere dei valori per il quale possiamo risalire in classifica e stare in una posizione naturalmente più consona a quello che è, quelle che erano tanto le aspettative, ma il campo ci ha respinto e naturalmente qualcosa è andato storto e adesso dobbiamo assolutissimamente giocare con un altro obiettivo, che è quello della salvezza, e dunque con l'umiltà giusta proporci su tutti i campi e trovare questa benedetta vittoria.
0: Direttore, prima di addentrarmi diciamo sul prossimo impegno di campionato, siamo arrivati alla decima giornata, di fatto la prossima weekend si va in doppia cifra in termini di gare disputate. Che stoffa ha questo girone A, e se lo vede diverso e in cosa rispetto a quello dello scorso anno?
1: No, direi che le due favorite per il campionato sono decisamente davanti, che sono appunto Brescia e Cittadella, o Cittadella e Brescia. Sono le due squadre molto, molto organizzate, che hanno la possibilità di avere delle rose ampie con dei giocatori di qualità sia in campo che come ricambio. E si è confermato il Trento, una società molto solida, sempre in crescita, e c'è in questo momento, a parere mio, la sorpresa Spitaletto, che sta molto performando con un sistema di gioco molto solido, una bellissima realtà, e dunque complimenti a loro. Questo, e le altre squadre stanno giocando per trovare stabilità, per stare lontano dal play-out, stare lontano dall'ultimo posto, e mi sembra il girone, un girone, comunque il solito girone. L'anno scorso c'era Vicenza e Brescia, quest'anno c'è Brescia e Cittadella e Trento.
0: È Trento, queste tre che guidano il, che guidano il raggruppamento.
1: Ospitaletto che sta dimostrando di avere un'ottima squadra, un ottimo rendimento. Bisognerà vedere poi se nel tempo avrà la forza di resistere per tutto l'arco del campionato.
0: Chiaramente. Chiaramente. Direttore, questo fine settimana che sta per arrivare vi vedrà andare a far visita alla Next Gen, formazione che tra l'altro insomma abbiamo visto scendere in campo nel pomeriggio di ieri con lo 0-0 con il Lumezzane. Le chiedo che squadra è la formazione di Brambilla. Prima, nel collegamento precedente con Nino Sergi di TuttoC.com, mi sono permesso di dire che mi sembra che il tasso qualitativo di questa squadra sia leggermente inferiore rispetto a quello dello scorso anno. Poi vai a vedere i giocatori presenti nel roster, sono comunque giocatori di grande prospettiva. Limogale su tutti mi viene in mente, ma insomma ce ne sono, diversi.
1: Dove esprime sempre giocatori di qualità, naturalmente non è più quella squadra dove quando c'erano i Sule, i Barbieri, i Pecorini, De Winter, cioè questi giocatori, il difensore centrale che poi è andato al Real Madrid, stiamo parlando di giocatori che sono tutti giocatori di Serie A o di Serie B o di grandissimo livello. Comunque rimane una squadra sempre piena di giovani, ma di giovani talentuosi, e naturalmente è una sfida, sono tutte importanti le partite, importantissima anche per noi, perché naturalmente, ripeto, abbiamo bisogno di vincere, di fare punti, e naturalmente andremo con grandissima umiltà, con grandissima fiducia per cercare di rialzare la nostra classifica. Dunque partita estremamente delicata sotto il punto di vista di nervoso, perché capite bene che quando si è ultimi in classifica la sicurezza, la fiducia, quello che è un po' tutto l'ambiente messo in discussione, ma invece dobbiamo avere la forza di rimanere tranquilli, di avere fiducia nei nostri calciatori, nel nostro staff di lavoro e credere in quello che facciamo meglio.
0: Tra l'altro stavo guardando proprio in tempo reale mentre parlava i prossimi impegni di campionato dopo la Next Gen, che di fatto è solo 3 punti avanti. Avete l'impegno con l'Albino Leffe, ma poi avete il Carpi, quindi nelle prossime tre giornate affrontate due concorrenti dirette per la vostra posizione attuale di classifica. Fare bottino positivo in queste tre vorrebbe dire riaccendere il motore.
1: Sì, esattamente così. Dunque dobbiamo rimanere concentrati e far bene queste tre partite. Poi, se posso aggiungere, che ho sentito la vostra trasmissione prima, parlavate degli arbitri. Ecco,
0: sì.
1: Volevo, se posso, dire il mio pensiero.
0: Assolutamente, direttore.
1: Il mio pensiero è che va bene far giocare, va bene rischiare un po' di meno, però attenzione, perché si vedono delle partite dove sta diventando un po' una lotta libera. Cioè si vedono delle trattenute, delle spintonate, delle entrate veramente molto violente, e credo che insomma fischiare qualche fallo in più poi non sarebbe poi così male. Cioè non è che se un arbitro non fischia vuol dire che si gioca di più, si gioca meglio, però ci sono veramente dei falli, delle trattenute, ci assistono, ma non noi, parlo in generale, perché naturalmente io vedo le partite nostre, ma vedo anche le partite degli altri, e vedo delle trattenute che sono incredibili, e sta diventando un po' troppo. Insomma, io credo che avere la giusta misura e qualche fallo in più, secondo me, non guasterebbe poi.
0: Anche perché, guardi, direttore, sinceramente le sue considerazioni le abbiamo raccolte, le stiamo raccogliendo anche da suoi colleghi che lavorano in Serie A, che lavorano in Serie B. Questo nuovo metodo, arbitrale.
1: Per fortuna che siamo tutti allineati, perché veramente, cioè, anche per la tutela dei calciatori stessi, perché attenzione, perché entrare così forte e sostanzialmente ogni mezzo fallo non è più un fallo, vuol dire però aumentare anche i contatti, aumentare la violenza, e attenzione perché i giocatori sono atleti importanti, con muscolature importanti, dunque i contrasti sono veramente pesanti, si rischia veramente di potersi farsi male.
0: Sì, con l'aggiunta anche di un'ulteriore variabile, che è quella dei terreni di gioco, che magari possono anche incentivare determinati infortuni di fronte a contrasti particolarmente duri. Poi si va incontro anche alla stagione invernale, quando i campi diventano ancora più difficili, e sicuramente anche questo aspetto va considerato. La sua è un'osservazione assolutamente, assolutamente pertinente. Come le dicevo, insomma, travalica i confini dei campionati Serie A, Serie B, Serie C. La nuova linea piace, sicuramente si è aumentato il tempo effettivo di gioco, ci sono meno
1: No, quello è giusto, ci
0: interruzioni.
1: sono regole, simulazioni non se ne vedono più, i gol sono controllati bene in C, si può giocare la carta, dunque secondo me abbiamo molto migliorato la situazione e va bene, cioè, però ecco, i
0: Però
1: contrasti
0: ecco, insomma, la
1: probabilmente
0: tutela
1: sono
0: del
1: un po'.
0: professionista che va in campo non può assolutamente venire meno. Direttore, la sposto su un tema che, essendo noi tutto mercato web, non possiamo non trattare. Non le parlo della sessione di gennaio, perché non sono ancora così sciroccato, però le chiedo: solitamente in Serie C, quando si cambia un allenatore, si parla di opzioni o di valutazioni fatte magari sul fronte degli svincolati, per cercare di sistemare un qualcosa. Le chiedo se è una riflessione che state facendo, che avete fatto e scartato, insomma, qual è la situazione?
1: No, no, le riflessioni le facciamo tutte, però abbiamo anche al contempo il problema della lista. E dunque, avendo la lista piena, naturalmente per far entrare un nuovo tesserato dobbiamo mettere qualcuno
0: Farne
1: fuori
0: uscire un
1: lista.
0: altro.
1: Ecco. E questo è anche un problema. Noi poi nel nostro caso specifico abbiamo un attaccante Fals che ha avuto un infortunio pesante l'anno scorso, nel mese di maggio, si è rotto un tendine d'Achille e sta appunto rientrando e già lui mettendo Fals in lista noi dovremmo mettere fuori qualcun altro, dunque abbiamo già il problema in casa nostra, con i nostri tesserati. Detto questo, cerchiamo di guardare tutte le opportunità, cerchiamo di far crescere intanto i nostri giocatori. E poi sostanzialmente aspetteremo gennaio per capire bene dove intervenire, come intervenire e capire come possiamo migliorare la nostra situazione.
0: Sul fronte degli infortunati, mi sembra che abbiate ancora fermo ai box anche Anacoura, il portiere, l'ex.
1: Anacoura purtroppo sì, la terza partita si è fratturato un piede e ne ha per 2 o 3 mesi, un po' pesante la cosa, però abbiamo avuto la fortuna di poter acquisire Avella, sta parando molto bene, un portiere solido, è bravo per la
0: Certo.
1: categoria e dunque siamo coperti anche se naturalmente anche questo ha inciso tanto nel budget che non è roba da poco per una squadra come Renate e anche nella lista naturalmente.
0: Direttore, grazie mille del tempo che ci ha concesso, spero di risentirla al più presto. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, sono sempre a disposizione e grazie che parlate della Lega Pro, che dico sempre che è un campionato importante perché può così poter conoscere ai più anche dei paesini piccoli, un campionato veramente
0: Vero.
1: meritocratico e dunque c'è l'opportunità di vedere grandi club blasonati, purtroppo caduti in C. Anche piccole realtà che fanno mille sacrifici per poter dare la possibilità di giocare a calcio non solo nelle squadre, ma anche ai settori giovanili che sono molto importanti.
0: Vero.
1: Dunque, grazie a voi che ci fate un po' di pubblicità e c'è interesse intorno alla Lega Pro. Buon lavoro.
0: Grazie mille, direttore. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate. Insomma, sì, ha ragione. Della Serie C spesso se ne parla poco. Bisogna essere anche onesti: la situazione sta migliorando, non solo grazie a noi, ma anche e soprattutto grazie al lavoro del presidente Marani, che negli ultimi anni di gestione ha trovato un modo per rendere sicuramente più visibile il campionato di terza serie. Non fosse altro perché i diritti televisivi di tutte le partite sono stati affidati a Sky, che li trasmette in diretta 30 partite tutti i fine settimana. e questo va riconosciuto, al di là che si lavori per un emittente o piuttosto che un'altra, questo è un dato di fatto. Prima di andare a sentire uno dei primi contributi che abbiamo preparato insieme al buon Costantino Fazzari per la puntata di oggi, riallacciamo il discorso fatto ad inizio con le parole di Franco Tarabotto, presidente del Vado, che attraverso le colonne del secolo XIX ha risposto alle parole di Alessandro Gaucci, presidente del Perugia, che dopo il KO del club umbro al Curi, proprio contro la formazione ligure, aveva detto in sostanza, in soldoni, che l'arbitro era in malafede, che era stato mandato lì, stile sicario, a giustiziare, passatemi il termine, il Perugia, e la successiva presa di posizione dell'Associazione Italiana Arbitri, che ha di fatto messo in mano tutto agli avvocati. Tarabotto ha scelto di prendere la parola lui stesso come parte in causa e come rappresentante del Vado. Abbiamo vinto a Perugia, abbiamo espugnato lo stadio Curi e da altre parti avrebbero celebrato questo successo. So che dà fastidio quando il Vado va bene e io per questo godo ancora di più. Questa da una parte è una mia debolezza, ma anche la mia forza. So che posso fare come penso e come voglio, che tanto non interessa a nessuno, non ho pressioni da parte di nessuno. Questa è, devo fare i complimenti a tutti, non posso fare un nome dei giocatori che hanno contribuito alla vittoria del Curi, perché farei un torto agli altri. Ragazzi, abbiamo assistito a una bella partita contro una squadra forte che può contare su giocatori di categoria superiore, ma noi siamo stati bravi, davvero molto bravi. Quindi, insomma, ha risposto con l'ironia, ma neanche alle parole di Gaucci, perché la frase, il titolo, come si dice in gergo giornalistico, è tutto in questa frase: so che dà fastidio quando il Vado va bene e io per questo godo ancora di più. Quindi, insomma, non si può che provare un briciolo di simpatia per il Vado e il suo presidente Franco Tarabotto. Andiamo con uno dei contributi, così ridesto dal torpore, il buon Costantino, e andrei a proporre che cosa? Le parole di De Rosa e Caldore, due giocatori del Giuliano, che hanno analizzato nel post partita in conferenza stampa il KO, il brutto KO incassato ieri pomeriggio per 4-0 in casa dall'Inter Under 23, che pare aver messo in dubbio anche la panchina di mister De Napoli.
2: Conferenza post gara di Giuliano Inter, il nostro capitano Roberto De Rosa e il vice capitano Marco Caldore. Passo il microfono alle colleghe per le domande.
3: Emanuele Agnelli, buonasera ragazzi, vi chiedo subito cosa è successo oggi.
2: Iniziamo con Roberto.
4: Noi in primis vorrei dire scusa a tutta la comunità di Giuliano, perché noi siamo qui a nome di tutta la squadra per assumerci anche noi le nostre responsabilità, ovviamente. Non ci atteniamo a nasconderci sulla situazione, diciamo. Ovviamente io credo che, se vogliamo analizzare la partita, credo che sia stata anche una buona partita fino al primo gol. Dopo il gol ci siamo letteralmente disuniti, e c'è anche dal fatto del momento che sta subendo questa squadra, quindi non siamo stati bravi e lucidi dopo il gol a reagire, a capire il momento, quindi la prima cosa è chiedere scusa a tutti.
3: Marco, a te chiedo come si reagisce dopo un brutto risultato come quello di oggi.
5: Si reagisce con essendo squadra, non dobbiamo perdere la testa, non disunirci, perché solo restando uniti e consapevoli degli errori che abbiamo fatto, cioè mi collego alle parole del capitano, che sono d'accordo, siamo qui a chiedere scusa, a prenderci le nostre responsabilità. È stata una partita fino al 70esimo, fino al primo gol, eravamo in partita, siamo stati anche un po' più pericolosi noi. Poi dopo l'1-0 abbiamo un po' perso la bussola, siamo un po' sgretolati e si reagisce, come ho detto prima, rimanendo uniti e non pensare troppo al passato, facendo tesoro dei nostri errori e testa alla prossima.
6: Prego. Buonasera, Adilena Pugliese Luca. Mister Di Napoli aveva detto nel post partita di Bari: siamo stati bravi a non prendere l'imbarcata. L'imbarcata c'è stata oggi e certamente è un risultato che dà molta tristezza all'ambiente. Che cosa, dal vostro punto di vista, è cambiato rispetto al passato anno, quando proprio sulla forza di volontà, sulla sulla possibilità mai di arrendersi e soprattutto di essere sempre coesi, avete costruito la vostra salvezza e non a quello che mi sovviene non è mai accaduta una circostanza totalmente negativa. Grazie.
4: Ma guarda, paradossalmente io credo che non sia cambiato proprio nulla. Noi siamo l'80% è composto dalla stessa rosa dell'anno scorso. Siamo un gruppo molto coeso, unito, ci vogliamo bene tutti quanti. Ogni volta che veniamo al campo siamo felici di venire al campo ed allenarci. Questa è una squadra che si allena al 100%. Cioè, i risultati purtroppo non ci danno, non danno valore al lavoro che fa. Però se dobbiamo analizzare solo le partite, è logico, no? Oppure non ho le parole adatte per descrivere forse quello che sono i risultati. Però quello che posso dire e che posso rassicurare tutti è che questa è una squadra veramente unita, si vuole bene. Faccio fatica veramente a trovare le parole di questo momento. Però ci tengo a rassicurare tutti di questa cosa.
6: Volevo chiedere un'altra cosa, magari.

0: terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, ultimi 10 minuti in compagnia dell'universo della Lega Pro. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Prima di sentire l'ultimo contributo di giornata, completiamo l'informazione per quanto riguarda la querela Perugia-Vado, Gaucci e quant'altro. Abbiamo letto prima le dichiarazioni del presidente del Vado Tarabotto. Gaucci, ieri è uscito il giudice sportivo, è stato inibito, quindi squalificato dal giudice sportivo di Serie C Stefano Palazzi fino a gennaio, quindi già una prima sanzione è arrivata. Poi l'AIA ha ufficializzato che procederà anche per vie legali, notizia che arriva dalle dichiarazioni di Francesco Massini, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, che vi vado a leggere. Esprimo ferma condanna e profonda indignazione per le dichiarazioni rilasciate al presidente della C Perugia Calcio Alessandro Gaucci al termine della chiedo scusa Perugia Vado. Le parole pronunciate sono inaccettabili e superano ogni limite della legittimità critica sportiva. Insultare gli ufficiali di gara, attribuire loro malafede e denigrare chi sceglie di fare l'arbitro significa ledere la dignità delle persone e dell'intera categoria. Chi ricopre un ruolo dirigenziale ha una responsabilità precisa: contribuire a una cultura sportiva fondata sul rispetto. Dichiarazioni di questo tenore alimentano un clima di ostilità non solo verso gli arbitri ma all'interno del mondo del calcio, compromettendo quei valori di lealtà e rispetto che devono accomunare tutte le componenti. Contrastare la violenza verbale e fisica deve essere un impegno condiviso. L'AIA è al fianco degli ufficiali di gara coinvolti e di tutti gli arbitri che ogni giorno svolgono il proprio compito con passione, serietà e senso di responsabilità. Le dichiarazioni e la relativa documentazione sono state trasmesse agli organi competenti per le opportune valutazioni atte a tutelare l'AIA in tutte le sedi, nessuna esclusa. Quindi si va anche per la giustizia ordinaria. Tra l'altro, insomma, Gaucci non ha solo parlato di malafede, ma ha anche dichiarato, anche affermato che chi sceglie di fare l'arbitro si definisce da solo come persona. Ecco, cerchiamo di riassumerla in maniera più elegante possibile. Quindi staremo a vedere quali saranno gli strascichi in termini di giustizia ordinaria di questa situazione. Settimana importante extracampo, in questo caso anche al di là ovviamente di quelle che saranno le prestazioni sul campo nel prossimo weekend del Catania di Emilio Longo, proprio per la formazione etnea che con una nota diffusa nella serata di ieri ha reso noto di aver depositato regolare istanza di partecipazione alla gara competitiva per l'acquisizione del marchio Calcio Catania che inizierà giovedì 15 ottobre, quindi di fatto domani. Il marchio Calcio Catania che è ancora in mano alle autorità giudiziarie dopo dopo il fallimento del Calcio Catania targato Antonino Pulvirenti. Il Catania adesso non è Calcio Catania ma è Catania Football Club. Sappiamo che quando c'è un fallimento si deve cambiare ragione sociale, matricola in federazione, tutti questi dettagli tecnici che di fatto danno continuità, spezzano la continuità di un club pur mantenendosi rappresentanti di quel medesimo sport nella regione, nella città di appartenenza. Altre dichiarazioni, altra nota ufficiale, questa volta San Benedettese, la famiglia Massi ha rilasciato nelle scorse ore un comunicato stampa a seguito non solo della difficile situazione in campionato ma anche delle continue voci di cessione del pacchetto azionario, di possibili nuovi azionisti, la contestazione della società da parte della tifoseria. C'è questo comunicato molto lungo che trovate su tuttomercatoweb.com, pubblicato proprio questa mattina, con le parole, con una presa di posizione forte. È evidente a tutti che la San Benedettese attraversa da diverso tempo un periodo di difficoltà sportiva, ma per amore di chiarezza ci tengo a tornare indietro, a ripercorrere la mia storia con la San Benedettese, prosegue il presidente Massi, che di fatto, parlando anche di infrastrutture, di rapporti con l'amministrazione, la tifoseria, centro sportivo e quant'altro, ha ricordato come tutti i passi anche per il credito, con il credito sportivo, per un rinnovamento del Riviera delle Palme, delle infrastrutture quant'altro. Il succo però è che ha ufficializzato che è pronto a fare un passo indietro qualora si presentasse una proprietà, una società forte prima di tutto e interessata al club marchigiano, che è tornato lo scorso anno nel calcio professionistico. Si è salvato nelle ultime giornate della passata stagione con Roberto Boscaglia in panchina. Lo stesso Boscaglia è ripartito quest'anno con un rendimento nettamente diverso, tant'è che da un paio di partite è tornato in carica D'Alessio, che era il tecnico che aveva invece iniziato la stagione passata. Quindi un momento sicuramente non semplice, che fa da contraltare di fatto a una stagione, quella che è terminata a giugno, che sì, ha visto la San Benedettese in Serie C, ha visto il mantenimento della categoria, ha visto tornare dopo 40 anni in campionato il derby con l'Ascoli, ma ha visto anche proprio l'Ascoli tornare in Serie B dopo una seconda parte di stagione imbarazzante per la sua bellezza, e conclusa anche con la vittoria dei playoff davanti ad una signora squadra come l'Union Brescia di Eugenio Corini. Si parla anche di mercato, l'avevamo fatto prima con Nino Sergi, con il rinnovo di Cavaliere ufficializzato nella giornata di ieri. Non c'è solo però Cavaliere in tema di rinnovo in casa reggiana a tenere banco, ce lo ricorda la Gazzetta di Reggio Emilia, perché la Regia è al lavoro anche per il rinnovo di contratto del terzino Alessandro Tripaldelli, che fino a questo momento è stato uno dei titolari assoluti della formazione di Attilio Tesser. Ricordiamolo, la Reggiana ha anche una gara in meno, in questo momento è quarta in campionato, ma anche una gara in meno perché la partita che stava conducendo per 2-0 sul campo del Pineto nello scorso weekend è stata interrotta per maltempo e verrà recuperata nei prossimi giorni, partendo appunto dallo stesso minutaggio e dallo stesso risultato che era presente sul tabellone, sui tabellini dei cronisti, ovvero di 2-0. Siamo arrivati in conclusione di puntata, chiudiamo con le parole di Paolo San Marco, tecnico del Lumezzane, dopo il pareggio 0-0 con la Juventus Next Gen. Nel frattempo io vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio in maniera più assoluta, perché continuano le analisi, vanno avanti le analisi in ottica Serie A, in ottica Champions League, in ottica Europa e Conference League, che prenderanno il via nella giornata di domani. L'appuntamento con A Tutta Cicoli, 60 minuti dedicati alla Lega Pro, è appunto alla giornata di domani. Se non erro dovrebbe esserci Claudio Marrone in conduzione. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari, e per tutti voi un buon proseguimento di giornata da Luca Bargellini.
1: Fin dall'inizio, anche 11 contro 11, poi a maggior ragione quando si è rimasti con un uomo in più e la Juve si è chiusa dietro. Che bilancio tracciamo di questo 0-0?
2: Beh, che usciamo sicuramente con rammarico, perché volevamo vincere la partita. Ma hai detto bene, 11 contro 11 la partita stavamo facendo noi e la Juve faceva molta fatica a venirci a prendere. Abbiamo creato situazioni importanti già prima dell'espulsione. Poi dopo l'espulsione siamo andati avanti ad attaccare, abbiamo creato, potevamo sicuramente fare un po' meglio, soprattutto nel secondo tempo, nella gestione della palla e sul fatto di andare sugli esterni un po' più veloce, però abbiamo creato situazioni, siamo riusciti a fare gol e portare a casa il punto.
1: Nella ripresa anche il palo, la traversa, si è andati veramente vicini alla rete, questo magari fa crescere un po' il rammarico. Si è cercato anche di aprire il gioco poi gli ingressi di Pavanati e Perina.
2: Sì, abbiamo tentato un po' le altre carte offensive che avevamo in panchina, con Gaetano, con Pavanati, con Gio Perina, e abbiamo fatto a tratti, perché poi dopo c'è venuta un po' anche di ansia di voler fare gol e siamo stati un po' sporchi, abbiamo concesso il fianco purtroppo negli ultimi minuti a due loro ripartenze che poi potevano costare care, però insomma credo che la squadra sul corso di crescita lo stia facendo bene anche oggi. Soprattutto sono contento dell'approccio.
1: Indicazione importante anche sotto l'aspetto fisico, perché c'erano solo due giorni di stacco dall'ultima gara e tutti i giocatori hanno retto bene.
2: Sì, sì, abbiamo fatto qualche cambio dall'inizio e qualche ragazzo poi è entrato in corsa. Contiamo su tutti, ovviamente, adesso dobbiamo ricaricare il primo. Impazzire.
3: A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete

0: Continua la marcia estremamente deludente di Inter e Napoli, le prime due della classe della passata stagione in Serie A, in Champions League. Ci si aspettava una vittoria magari non troppo a mani basse, ma piuttosto agevole dell'Inter in casa contro il Bruges. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, invece arriva la vittoria del Bruges che espugna San Siro, spegne le luci di San Siro mandandole al buio, trascinate da un impetuoso straordinario tre soldi di cui peraltro abbiamo parlato a lungo nella giornata di ieri con Alain Valnegri in sede di presentazione di questa partita, ma ne abbiamo parlato a lungo anche quando parlavamo di nazionale, di quello che potrebbe essere il vero attaccante della nazionale, l'italo tedesco tifoso del Milan. Ha segnato tre gol, hat-trick per lui, tra l'altro ha colto anche un incrocio dei pali, un giocatore veramente il cui fiuto del gol sotto porta va attenzionato, come si dice in questi casi, con grande impegno da parte di Roberto Mancini e della nostra federazione. Ma tant'è, intanto lui decide la sfida contro l'Inter, un Inter che comunque il suo ha provato a farlo, rimettendosi in carreggiata con le reti di Lautaro Martinez, che poi però ne sbaglia anche una clamorosa davanti alla porta con la rete di Bonny, che firma il 3-4 al minuto 93esimo, dopo che però Vermont aveva segnato il quarto gol, quindi il Bruges era andato sul 4-2. Continuano le difficoltà difensive dell'Inter, che se in Italia vengono arginate da un attacco più forte, comunque da avversari che magari non riescono ad approfittare di tutte le defiance difensive dell'Inter, in Europa invece questo non funziona, almeno non ha funzionato contro il Real Madrid, anche lì due errori clamorosi che portarono al doppio vantaggio del Real Madrid, all'inutile tentativo di rimonta dei nerazzurri, e succede ancora in casa contro il Bruges. Per quanto riguarda il Napoli, arriva un'altra sconfitta, questa fa male perché la sconfitta in casa con l'Arsenal era da mettere eventualmente in preventivo, quella con il Villarreal no, e il Napoli era atteso da una risposta importante dopo la vittoria col Frosinone. Invece le difficoltà di un Napoli evidentemente ancora convalescente ci sono, le qualità della rosa non mancano, Napoli più forte del Villarreal sulla carta, Napoli che era andato in vantaggio con la rete di Rachmani, poi la traversa di Højlund sul cross, se non ricordo male, proprio di Kevin De Bruyne, o no, di Politano, con la palla messa proprio all'incrocio dei pali, e poi arriva però l'errore clamoroso proprio di Politano che lancia Mikatadze, che trova la via del gol per il pareggio, poi Mourinho dalla distanza trova una perla per il 2-1, Villarreal che nel primo tempo si trova praticamente in vantaggio un po' a sorpresa, anche se si era reso comunque pericoloso in più di una circostanza, e poi arriva la rete di Ultraseschi al minuto 86, 3-1, che chiude definitivamente la possibilità di rimonta del Napoli. Risultati un po' a sorpresa anche nella giornata di ieri, il pareggio tra Viking e Bayern Monaco per 3-3 col Bayern Monaco che chiude in 10 uomini, l'Arsenal invece vince 3-0 contro il Lille, quindi continua la sua cavalcata, il Galatasaray era andato in vantaggio col Barcellona che poi travolge i turchi per 4-1 sul proprio campo a domicilio, e da segnalare la vittoria dell'Atletico Madrid 2-0 sul Manchester United. Occhio alla panchina dei Reds con Carrick che a questo punto rischia la panchina, indovinate chi c'è a bussare alla porta, sì, proprio lui, Antonio Conte. Oggi secondo turno di Champions League con la Roma che dopo il pareggio nella gara inaugurale trova in casa il Real Madrid, e sarà una sfida anche di grande impatto emotivo per i tifosi giallorossi che rivedranno Mourinho, con il quale hanno vinto una Conference League e che ancora ricordano con grandissimo affetto. Il pareggio però in casa del Fenerbahce nel primo turno di questa Champions League impone alla Roma di fare punti il più possibile, ma in casa con Real Madrid diventa praticamente quasi un'impresa. Per il Como invece si riparte dalla vittoria larga 4-1 in casa con il Lipsia, che ha dimostrato un Como estremamente a suo agio in Champions League, che però andrà a far visita al Feyenoord in quello che sarà un primo impegno sicuramente delicato. Giovedì tocca all'Europa League, al Milan in casa del Salisburgo, alla Juventus in casa del Celta Vigo, e soprattutto anche alla Conference League con l'Atalanta, che deve cercare di trovare il passo giusto in casa contro il Pafos, che l'anno scorso era un'avversaria da Champions League. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Costantino Nicoletti. Ciao Costa, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, amico mio. Ciao Andrea, buongiorno ovviamente a tutti gli amici di TMV Radio, alla grande.
0: Sempre bellissimo sentirti. Allora, Costa,
1: il problema, Vinci, il problema è che noi ci sentiamo, siete un piacere sentirci, però siamo sempre qui a leccarci le ferite, sono dei mercoledì, dei martedì di passione,
0: già.
1: Stiamo un po' assuefando, mi correggimi se sbaglio, a questa mediocrità. Quindi il problema è questo, perché siamo sempre qui. Poi noi tifosi fiorentini ci abbiamo anche il lunedì di passione, capito? Quindi da sportivo

0: il martedì diventa di passione, il mercoledì idem, e poi da tifoso viola c'è anche il lunedì di passione.
1: Già,
0: diciamo che non se ne esce da questo vortice, non se ne esce.
1: No, e devo dire che insomma bisogna fare delle riflessioni approfondite. Peraltro venivamo anche da diciamo una parentesi dedicata alla nazionale, che in campo ha dato delle risposte sicuramente positive nel complesso. Certo. Dal punto di vista federale riorganizzativo, lasciamo stare, veramente ci è caduto le braccia a terra. Diciamo che l'unica buona notizia delle partite di ieri è che lì davanti c'è un attaccante italo-tedesco che la nostra nazionale deve assolutamente convocare, deve assolutamente portare.
0: Ma Vincenzo mio, la storia la sai, te di tre soldi, immagino tu lavorosa. È stato snobbato in tempi non sospetti con la frase storica che sento dire da tanti addetti ai lavori, del tipo: abbiamo giocatori o di pari livello o superiori a te. E quindi lui fece una scelta coraggiosa, perché la madre è di origini argentine e quant'altro, e si trasferì in Germania, e da lì è sbocciato. Noi dobbiamo sradicare questo retaggio che purtroppo ci portava avanti da anni, che ci penalizza nella crescita dei giocatori. Il troppo spazio che diamo ai giocatori giovani stranieri, prendi ad esempio la Fiorentina, noi abbiamo Fabio Paratici, che è un dirigente sicuramente esperto, che tu conosci bene, nel bene o nel male, per quello che ha fatto la Juventus, che bisogna dire sia nel bene che nel male, ma oggi anche lui ha fatto un mercato a Firenze all'inglese, tanti giovani di prospettiva, prestiti da valorizzare per grossi club, si parla di Real Madrid piuttosto che di altri club importanti. Però che cosa ti porta poi al movimento locale? Domanda. Il problema rimane sempre quello, è un problema cronico. Guarda, c'è Malagò questi giorni a Firenze, qua, perché ieri la femminile di Soncina ha vinto con la Bielorussia, con soddisfazione e quant'altro. Poi c'era vari eventi, tra l'altro si fa una battuta, non sapevo come chiamarlo, se presidente o commissario, mi capisci?
1: Futuro presidente, già commissario, presidente decaduto, possiamo dire tutto.
0: Capisci? Però è sintomatico questo aspetto, con tutta la stima che posso avere per Malagò, che può essere forse quell'uomo che a livello politico può mettere a sedere a un tavolo i presidenti, le leghe, soprattutto la Lega di Serie A, perché se vogliamo dare un segnale forte, lo sappiamo, noi da anni che combattiamo la nostra crociata sulle riforme da fare sul calcio italiano. Quindi sono sempre un po' di palliative, come mettere un po' la polvere sotto il tappeto. Poi vai il martedì in Champions e incontri un onesto Villarreal, un onesto Club Brugge che faceva la conference con la Fiorentina qualche mese fa, qualche anno fa.
1: E ti ribaltano.
0: Capisci? E c'è qualcosa che non mi torna, amico mio.
1: No.
0: C'è qualcosa che bisogna analizzarlo per bene. Sai, hai detto bene te, la tua prefazione è stata, come sempre, aggiungo io, condivido anche le virgole, Vangelo. Perché dici, sai, con Real Madrid, con l'Arsenal, ovviamente oggi parto sfavorito.
1: Certo.
0: Ma ho incontrato il Villarreal, le due squadre più forti del campionato italiano hanno incontrato rispettivamente Villarreal e Club Brugge.
1: Una in casa, una fuori, ma insomma
0: tra l'altro, ma a prescindere, capisci che,
1: e aggiungiamoci anche magari che l'esordio di Europa League per il Milan l'ha visto perdere col Benfica in casa, e anche quello, diciamo, è un altro segnale.
0: La Juventus, però, sai, è il Benfica dai, lui costa, è un club blasonato, è stato sempre protagonista a livello internazionale. Oggi le soddisfazioni le andiamo a ricercare dove? In questo astro nascente che è il Como, che ha la possibilità di essere a punteggio pieno, glielo auguriamo, gli amici comaschi, perché incontra comunque il Feyenoord, la Roma di Gasperini, che comunque ha alzato l'ultimo trofeo che io ricordo a livello internazionale, l'ha alzato lui con l'Atalanta, l'Europa League.
1: Sì.
0: Siamo a cercare oggi le soddisfazioni del calcio italiano in provincia.
1: Tra l'altro oggi, simpatica, diciamo, se vogliamo, statistica, l'ultimo allenatore italiano ad alzare un trofeo europeo è stato Gasperini con l'Atalanta, che si troverà di fronte all'ultimo allenatore ad alzare un trofeo con la Roma, che è stato Mourinho.
0: Adesso... Chi vincerà dei due?
1: Con un Malen che si può spremere a mille, perché tanto espulso, non giocherà contro il Genoa, quindi può dare tutto per tutto in questa partita.
0: Però giocarsela.
1: tornando
0: però le riflessioni
1: tornando un attimo sulla gara del, non so se hai avuto modo di vederlo anche soltanto gli highlights, ma ti chiedo la questione Inter. Analizzandola, ha dimostrato l'Inter anche in campionato che tutto sommato in terza viaggia spedita senza dover aumentare i giri, ma ha dimostrato i due volti, positivo e il negativo. Il positivo è quello di avere sempre quella capacità di reazione incredibile, impressionante, gli attaccanti che segnano, Lautaro, Thuram, Bonny, insomma Pio Esposito, chiunque metti lì davanti i segni, ma dietro si balla troppo. In Italia hai rischiato soltanto di perdere qualche punto, ma poi l'hai rimontato. In Europa invece sia con Real Madrid che con il Brugge l'hai pagata a caro prezzo questa difesa ballerina. E questo è il tallone d'Achille dell'Inter di Chivu, che tra l'altro ha vinto una gara in Champions nelle ultime 8. 7 sconfitte e una sola vittoria. È un'indicazione anche questa.
0: Noi in Italia, Vincenzo, avevamo il fiore all'occhiello che era la difesa. Cioè noi abbiamo sfornato, penso, i difensori più forti a livello mondiale, fino ad arrivare a Cannavaro, non ti cito quelli prima. Avevamo una tradizione importantissima di portieri italiani, no?
1: Sì.
0: E ieri ho visto tutto il contrario, perché ha detto bene te, davanti i gol li fanno sempre all'Inter, 2, 3, 4, quelli che è. Purtroppo ieri Sommer è incappato in una giornata un po' così, la difesa ha ballato in oltremodo, però dobbiamo ritornare a
1: in realtà
0: fare
1: entrambi i portieri, perché Sommer era di fronte e ha favorito l'Inter tra virgolette, Martinez era a difendere la porta dell'Inter e ha ballato ancora come ha fatto anche un po' con Real Madrid nelle altre gare, quindi due portieri dell'ultima generazione dell'Inter che hanno dimostrato di non essere da Inter.
0: E allora torniamo come il problema cronico che ha avuto, perché io penso l'abbia risolto la Juventus. Cioè noi avevamo una cultura, una tradizione, cioè sapevamo fare una cosa bene, sfornare portieri, non ultimo Donnarumma.
1: Tra l'altro ce li abbiamo, perché comunque se pensi a Donnarumma, se pensi a Vicario, se pensi a Palmisani che sta emergendo, insomma.
0: Palmisani che sta crescendo, certo. Cioè continuiamo a sfornare, perché io dico l'Inter, la squadra più attualmente più vincente del campionato italiano, non riesce ad affidare la propria porta a un portiere italiano, perché noi riscopriamo la nostra forza che era appunto i difensori, e abbiamo vinto campionati del mondo grazie ai difensori e ai portieri, aggiungo io. E quindi l'Inter ieri ha pagato questa leggerezza, cioè sai, da Zeman me lo posso aspettare, il mitico Zeman ci sapeva fare un gol più degli avversari, squadra tutta in avanti, calcio champagne, calcio amore e quant'altro, ma ora c'è i punti iniziano a pesare, cioè è una competizione importante, porta risorse economiche ai nostri club fortemente indebitati, c'è proprio da resettare un po' certe operazioni, un certo modus operandi secondo me, Vincenzo, perché se no, ti ripeto, siamo qui ogni settimana a leccarci le ferite. Il campionato italiano oggi, parliamoci chiaro, non esprime, basta guardare la classifica, non esprime dei valori enormi, cioè il campionato italiano ormai è un decennio che è orientato verso il basso e non sforna giocatori di talento, è un campionato, è diventato un campionato di transizione, passano giovani emergenti che poi vanno a cercare fortuna e successi da altre parti, o giocatori sul viale del tramonto che vengono nel bel paese perché si vive bene e continuano comunque a giocare, a racimolare qualche soldino. Però ragazzi, si torna sempre lì, gira che ti rigira, tu vai in Champion e prendi gli scappi dal Club Brugge e dal Villarreal. Dovrebbero fare un'analisi molto attenta allenatori e dirigenti dei club più importanti oggi del campionato italiano.
1: Andiamo allora in casa Napoli dall'amico Max Allegri, un amico perché per me resta sempre un allenatore che porterò nel cuore, tu lo conosci, sai bene di che pasta è fatta, che tipo di allenatore è, che persona è, eccetera, eccetera. Però ecco, già contro il Frosinone è vero che è arrivata la vittoria, però qualche segnale che non era ancora un Napoli convalescente c'era, dopodiché arriva quel clamoroso errore di Politano. Un po' di anemia lì davanti, un concetto di squadra che ancora non c'è, lo stesso Politano l'ha detto, dobbiamo essere ancora un po' più squadra, e poi questa fragilità difensiva che non è da Allegri sostanzialmente, in genere le squadre di Allegri per fargli un gol devi soffrire parecchio, e invece che succede?
0: Hai detto bene, Alemia. La cosa che mi sorprende è quando Politano mi parla di squadra, perché se io vado ad analizzare, a riflettere sul calciomercato che ha fatto il Napoli, praticamente non ha fatto calciomercato, no?
1: Eh già.
0: Cioè più o meno...
1: La squadra dovrebbe già essere fatto.
0: Il gruppo sta passando la stagione. Che è successo quest'estate? Magari hanno litigato in vacanza, sono andati a fare vacanze separate e mi sorprende, cioè le trovo, Vincenzo mio, lo sai che io non ho tessere di partito e parlo molto libero. A me mi sembra tanto frasi di circostanza per cercare un alibi su un qualcosa che non sanno nemmeno loro dare una spiegazione. Perché quando mi dici, quando l'allenatore mi racconta, o il giocatore mi racconta che non siamo ancora squadra, che abbiamo approcciato male la partita, e mi sembrano, io le interpreto come le classiche frasi fatte che non vogliono dire assolutamente niente, che non danno una spiegazione alla partita, all'evento che ha disputato sbagliando praticamente tutto, cioè perché sono frasi fatte, retorica che non dà un'analisi precisa. Cioè se mi dici invece sì, siamo dopo la sosta, abbiamo fatto dei carichi di lavoro, siamo in condizione precaria, siamo imballati, lo accetto già più volentieri. Ma non mi puoi dire non siamo squadra quando, ti ripeto, il gruppo è quello più o meno, l'ossatura storica è quella della passata stagione. È una squadra che comunque non si può permettere di andare a Villarreal e prendere 3 gol, in buona sostanza, soprattutto per la filosofia di calcio che ha Ciulina Allegri, che anche lui il primo obiettivo è non prenderle. Quindi poi il famoso cortomuso, se viene fuori un gol, allora me la porto a casa. Anche lì c'è qualcosa che non sta funzionando, visto anche ieri un parlé fra Mann e Allegri, c'è delle questioni che devono essere assolutamente affrontate, ma oggi ti dovessi dare un'analisi su quello che sta accadendo a Napoli, faccio fatica a capirlo sinceramente, al netto degli infortuni, al netto di qualche giocatore che sta rientrando, però diciamo che Napoli sta deludendo anche in campionato, se ci pensi bene.
1: Certo,
0: è in ritardo.
1: Ti faccio anche un'altra riflessione, cioè, Costa, perché il Napoli, tu dici ok, forse non funziona con Allegri, in realtà l'anno scorso con Conte in Champions è arrivata 31esima, che è una follia,
0: sì,
1: se ci pensi. Quindi,
0: ma il problema più grosso che Antonio Conte è nei tornei internazionali, perché non ricordo io abbraccio ora grossi esploit, a parte con la nazionale che fece un europeo emozionante, però non ricordo a livello internazionale un Antonio Conte vincente, avendo avuto anche le squadre a disposizione forti, tra l'altro. Cioè, diciamo che Antonio Conte è sempre stato un mister, un allenatore per il lungo torneo, per la maratona diciamo, ma per i 100 metri non si è mai dimostrato un tecnico vincente. Allegri, l'idea io penso di De Laurentiis sia stata proprio questa: mi affido ad Allegri, perché comunque Allegri a livello internazionale, oddio, qualche traguardo, qualche obiettivo l'ha raggiunto, magari non ha alzato coppe o trofei, io ricordi, però ci è arrivato in fondo a qualche competizione, no?
1: Certo,
0: qualcosina a livello internazionale l'ha ottenuta, perché oggi già arrivare in fondo secondo me è un traguardo, e quindi di conseguenza c'è da capire anche lì che tossicità ci sono, che criticità ci sono all'interno della squadra, perché poi se vedi i rendimenti in campionato non ti sorprendi poi di quello che è accaduto ieri sera in Spagna.
1: Certo.
0: Fondamentalmente
1: ci sono già un paio di note vocali, ce le andiamo a sentire così rispondiamo. Sentiamo. Ai nostri amici, vai.
2: Arturo da Ragusa, niente, io voglio dire che è profondamente ingiusto che la FC Internazionale debba subire serate come quelle di ieri sera solo perché in UEFA non ci sono figure tipo Butti o Viglione. Ecco, sarebbe il caso che anche in UEFA si mettano dei Viglione, dei
1: messaggio
2: Butti,
1: allora ironico di Arturo, va bene, lo accogliamo. Passiamo al prossimo, che poi il nostro è anche una sorta di bar, no? Quindi ogni tanto qualcuno si lascia andare.
0: È bello.
1: Sentiamoci un'altra nota vocale, dai.
3: Ciao Enzo, buongiorno, sono Tullio. Per fortuna non ho visto la partita perché non ho quell'abbonamento. E comunque ha ragione Jacopone, anche se poi si fa prendere un po', ma è così, la mentalità di Marotta è quella, non è una mentalità internazionale, e lo abbiamo visto anche quando era da voi, la mentalità è questa, si arriva fin lì. non sto a ripetermi che lo dico, che io già da 2 anni e mezzo non voglio più questo gioco, non voglio più Barella e nemmeno i Di Marco. A me piace quello che ha fatto Mancini in nazionale, rinfrescando tutto con le stesse idee che ho io da 2 anni e mezzo, e mi ha anche sorpreso Mancini. Ciao, grazie.
1: Però è anche
3: ciao,
1: vero, grazie a Tullio, però è anche vero, Costa, che poi Marotta ha portato 2 volte in finale di Champions la Juve, 2 volte, cioè non lui, però 2 volte in finale di Champions l'Inter, quindi insomma non mi sembra che il problema sia Marotta.
0: No, più che altro perché il discorso dei giovani è affascinante, però ragazzi, per vincere non conta la carta d'identità, quindi di conseguenza è il valore dei giocatori, è la scelta dell'allenatore che poi ti fa vincere. Cioè il progetto giovani è rischiosissimo, perché tu sei meglio di tanti altri che se lavori con i giovani puoi alternare prestazioni strepitose come partite. Io porto sempre l'esempio dell'Empoli, che è una realtà che lavora con i giovani, però magari non voglio paragonare veramente l'Inter all'Empoli, però giusto per rendere l'idea. I giovani può fare 1 o 2 partite strepitose e poi avere un blackout di 2 partite consecutive. Fai fatica. L'Inter deve inserire graduatamente i giovani, ma giovani di talento. L'Inter deve avere uno scouting internazionale come ha, doveva cercare il Kvaratskhelia di turno come ha fatto il Napoli in un recente passato. Però non puoi nemmeno abbassare, soprattutto perché ha citato dei giocatori che sono stati fondamentali per i tanti successi dell'Inter. Marco Barella, ragazzi, dammeli a me, io li voglio tutta la vita. Lo sai, io sono ancora un fan sfegatato di Verratti, ti porterei Verratti in Italia, pensa te, capisci cosa ti voglio dire. Certo. Quindi è un po' troppo severo, è affascinante il progetto giovani, però stiamo vedendo a Firenze, dove l'età media penso sia una tra le più basse della Serie A, e siamo lì ad annaspare, poi ne usciremo serenamente, però siamo ad annaspare nelle ultime posizioni di classifica. È troppo rischioso, ma ci vuole un allenatore che... Ma comunque i giovani li ha lanciati l'Inter, che mi risulta che Esposito è stato un prodotto di Kivu, e quindi è un giovane che sta trovando graduatamente un po' di spazio all'interno di questi Inter, insomma. Oltre che nazionale.
1: No, sono d'accordo, infatti secondo me il
0: e
1: problema...
0: Poi saluto l'amico di Ragusa, perché ho il mio amico carissimo direttore sportivo del città di Ragusa, bellissima cittadina, bellissima. E stanno facendo la Serie D, che mi danno intenzione anche di sviluppare un progetto.
1: Attenzione!
0: Tenuti un po', è carina.
1: Attenzione, ci devi tenere assolutamente aggiornato.
0: C'è il mio amico Nello Martone, direttore sportivo storico di Avellino, Casertano e quant'altro, con cui sto frequentemente in contatto ed è appassionatissimo a questa città, a questo progetto, quindi vediamo un po' gli scenari che si aprono per gli amici di Ragusa.
1: Vediamo. Senti, invece, tornando alle gare di oggi, sappiamo, insomma, sì. Roma, Real Madrid e il Como andrà a far visita al Feyenoord. Per il Como è una seconda prova di maturità, perché in casa con l'Ipsia non era scontata e l'hai fatta alla grande, però adesso devi dare continuità dopo aver perso qualche sicurezza in campionato. L'avversaria del Como in campionato, che il Como non è riuscito a battere nonostante fosse in superiorità numerica, la Roma, deve invece dimostrare tanto in Champions League, di essere da Champions League contro il Real Madrid. Che partita ti aspetti qui?
0: Senti, dalla Roma mi aspetto di tutto, sono sincero. Dalla Roma è imprevedibile, mi aspetto di tutto, c'è fame, quindi è quello l'aspetto più intrigante, più positivo, perché so che insomma non vogliono fare le comparse, ci tengono, hanno conquistato meritatamente la passata stagione questa Champions, quindi mi aspetto una bella partita, perché poi ti ripeto, il Real Madrid sì, è il Real Madrid, ma Mourinho, insomma, ci si può aspettare di tutto anche da buon Mourinho, quindi può essere o una partita, non penso sia una partita da 0-0, mi sbilancio un pochino in più anche in un pronostico, però ecco, da tripla, come si fa, dicevo una volta quando giocavamo la schedina, da tripla. È il Como, io invece ho la sensazione che possa vincere col Feyenoord, quindi ho la sensazione che il Como diverte, piace, ha una mentalità internazionale a dispetto del fatto che è una società giovanissima, che non ha un'esperienza internazionale importante, si è trovata catapultata nella Champion senza fare passaggi intermedi delle varie conference, delle varie Europa League, e Fabregas è bravo, ha un bel gruppo, ha le varie alternative, come dissi a suo tempo nel tuo salotto, Ken non era la prima scelta, sono stati quasi un po' obbligati e forzati a prenderlo, e questo si sta dimostrando un dato di fatto, perché al netto dell'infortunio alla tibia è un giocatore che insomma ad oggi non sta dando le garanzie, la disponibilità che Fabregas cercava nel giocatore Ken, fondamentalmente. Però c'ha un'ossatura importante, gioca bene. Io penso che il Como ci farà divertire, a dispetto di tanti osservatori che raccontavano e ci dicevano che sarebbe stata una comparsa. E lo poteva anche essere, perché la prima apparizione in Champions non penso che qualcuno di noi avrebbe chiesto al Como di vincerla, no, Vincenzo, francamente. E quindi di conseguenza sono straottimista per il Como e gli aspetto delle grandi sorprese invece nel Roma-Real Madrid.
1: Eh già, quindi magari una sorpresa a tinte giallorosse, perché no magari?
0: Perché no.
1: Con una partita del cuore anche per José Mourinho.
0: Che tra l'altro hanno fatto un'accoglienza, visto che accoglienza,
1: sì,
0: tifosi,
1: sì. Tra l'altro doppia sfida del cuore, perché prima ha battuto la sua Inter del triplete e poi adesso fa visita alla Roma con la quale ha vinto una Conference. Insomma, dobbiamo anche dire che Mourinho ha sempre lasciato un trofeo dovunque è andato.
0: Se è sempre lasciato bene, si fa sempre voler bene. Sì. Infatti organizzerei un torneo, ma sarebbe bello, un torneo con tutte le squadre dove si è seduto in panchina il buon José Mourinho.
1: Hai capito.
0: Sarebbe divertente.
1: No, questo è vero. Costa, invece, gli ultimi minuti di questo editoriale, bellissimo. Dai. Come sempre insieme a te, li voglio spendere per un altro toscano che sembra un po' nervoso, forse per un uomo venuto da Lecce che ogni tanto lancia segnali. Ti parlo di Spalletti. Contro il Cagliari ha replicato esattamente la partita dello scorso anno, però va anche detto che lo scorso anno il problema era del gol con David Openda che non rendevano sotto porta. Quest'anno cambi David Openda, prendi Woltemade e Colomani e praticamente è come se avessi cambiato soltanto i nomi ma non la sostanza, perché i gol continuano ad arrivare, tant'è che la Juventus sta pensando di portare un bomber a Spalletti nel mercato già di gennaio. È Spalletti che si doveva inventare qualcosa di più, e soprattutto quel saluto a Pisacane così nervoso, come nervoso era anche la conferenza stampa prepartita, è un segnale che sta sentendo una pressione che arriva da Lecce?
0: Scusami, sei a Torino, sei alla Juventus, se non c'è pressione alla Juventus, dove dobbiamo cercare fondamentalmente?
1: Sai, molti ci dicevano nell'altra radio ieri, sì, vabbè, Spalletti, Spalletti, le pressioni deve saper trenire, però Spalletti ha anche quel carattere che le pressioni le incorpora un po' troppo, no?
0: Le somatizza troppo, infatti dovrebbe affrontarle con uno spirito totalmente diverso. L'esperienza ce l'ha, non è un allenatore di primo pelo, però sappiamo deve partire un progetto. Sappiamo che lì la situazione finanziaria, al netto che c'è una famiglia dietro che non ha nessun problema a sistemare le cose quando e come vuole, vanno affrontate. C'è stato un rinnovamento a livello manageriale, quindi hanno resettato tante figure. Lui deve stare un pochino più sereno, gli è stata data fiducia, perché poi trasmetti quest'ansia anche alla squadra. Già non hai una squadra di carattere, perché non ha, la Juventus non ha carattere.
1: No, è proprio quello che manca, assolutamente.
0: Manca un leader carismatico, uno che mette al muro quando c'è da mettere al muro Tizio, Caio e Sempronio. Quindi ha già questo limite la Juventus, a dispetto delle Juventus del passato, e non stiamo qui a rimangare. Secondo di poi, tu sei un allenatore esperto, hai fatto esperienze internazionali, hai guidato la nazionale, insomma devi essere un po' preparato alle pressioni, e quindi di conseguenza cerca un attimino di affrontarle con uno spirito totalmente diverso, perché sennò anche la Juventus la vedo particolarmente in affanno. Deve secondo me approfittare dell'Europa League, perché intanto le competizioni internazionali vanno sempre e comunque rispettate, soprattutto per un club blasonato come la Juventus, ma soprattutto perché gli potrebbe permettere di correggere certe cose che poi ti possono tornare utili per il campionato, o valutare e considerare le persone che ha intorno, insomma, capito?
1: No, chiaro, chiarissimo, che questo poi il campo ce lo dirà, tanto col Celta Vigo già ci può essere una prima prova anche di cambio modulo, vediamo se è quella la soluzione o la soluzione deve arrivare dal mercato. Intanto grazie come sempre a Costantino Nicoletti, ciao Costa!
0: È un piacere, ciao amico mio!
1: Un abbraccione grande Costa, noi ci fermiamo, prima pausa, rientro Lorenzo Di Benedetto, video, tutto mercato web, poi 12.05 ritorna Lapone De Carlo, quindi Lapo De Carlo, chiacchierata con lui in tinte nerazzurre, questa volta non parliamo di nazionale ma finalmente di campo, e ci torna perfetto per l'analisi di questa giornata, poi altri collegamenti soprattutto per capire le ultime in casa Roma, Alain Valnegri per tornare su Tre Soldi e quant'altro, i vostri messaggi, le vostre riflessioni, a tra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia. Andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Dibe, buongiorno. Ui, guarda là, va.
3: Ciao, ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Fa freschetto?
4: No.
1: No, vedo, no, vedo un maglioncino. No, no. Ah no, a maniche corte, ah, perfetto. Maglietta. Pensavo che era maglioncino, sì. Pensavo che era maglioncino.
4: No, no,
1: caldo.
4: No.
1: Fa ancora caldo.
4: Ancora non è arrivata la stagione di Marangio.
1: Bravo, bravo, io sto soffiando per far arrivare le nuvole, il gelo, il freddo, le intemperie. Allora, Dibber, nel frattempo le intemperie le viviamo in Champions League, perché le prime due dello scorso campionato, Inter e Napoli, sono ancora a quota zero, che se nella prima partita, tutto sommato, te lo potevi aspettare, l'Inter in visita a Real Madrid, il Napoli che ospitava i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal, dici vabbè, mettiamolo in conto. Ma in casa col Bruges per l'Inter, in casa dell'ottava nona in Liga Villarreal per il Napoli, ci aspettavamo qualcosa di diverso. Invece cala il Trist tre soldi, l'unico attaccante che dovremmo avere in nazionale ma non ci abbiamo. E invece l'Inter palesa ora le sue difficoltà in difesa, prova a fare la rimonta come fa in campionato ma in Europa evidentemente non funziona. E invece il Napoli, che sembrava essersi rialzato col Frosinone, va lì e scopre tutti i suoi fantasmi ancora presenti nell'organizzazione di gioco. Che serata è stata quella di ieri?
4: Una serata drammatica, guarda. Io ho visto l'Inter perché, insomma, la facevo su Tutto Mercato Web. E guarda, prima della partita parlavamo in redazione e ho detto... Ma io non sono sicuro che l'Inter stasera faccia una passeggiata di salute, perché il Brugge... È una squadra tosta, è sempre stata una squadra tosta e sempre lo sarà, perché fanno calcio, hanno un'idea ben precisa di calcio, cambiano gli interpreti, ma loro giocano sempre bene. Riuscì il Brugge a eliminare l'Atalanta e Gasperini dalla Champions, cioè non era proprio semplicissimo eliminare l'Atalanta e Gasperini. Quindi poi arrivano tutti i giocatori, poi vengono in Italia... E alla fine non sono buoni, perché penso a De Ketelaere, che adesso quanto ancora credito dobbiamo dargli a De Ketelaere, dopo che abbiamo detto che il problema era quando giocava al Milan, no? Non segna da una vita.
1: Yashari
4: è uno che al Milan fa una fatica incredibile a giocare, e però poi quando sono invece in quel contesto lì riescono a fare delle grandissime partite. Detto di Tresoldi, che insomma ha vissuto la sua serata magica, no? Da milanista, poi contro l'Inter con la tripletta a San Siro, però poi ci sono stati anche altri giocatori, cioè, prendo per esempio Forbes sulla corsia di destra in attacco, non l'hanno mai preso, si è guadagnato il rigore, ha diciamo contribuito al gol del 3-1 perché tira in porta, respinge Martinez, fa gol tre soldi. E poi però, insomma, io le parole di Kivu nel post-gara, anche Kivu bisogna che, insomma, cominci a dosare un po' le parole e anche un po' i toni, perché non che abbia usato i toni accesi ieri, ci mancherebbe, però un allenatore non può venire a dire, dopo aver preso 4 gol in casa dal Brugge, perché sicuramente è una bella squadra, l'ho detto prima, però insomma l'Inter è meglio, c'è poco da fare, non può venire a dire no, ma noi lo sappiamo che cosa non va in Champions League. Ho capito. Le ultime 8 ne hai vinte una.
1: E ne hai perse 7 soprattutto. Non è che ne hai vinto solo una, ne hai perse 7. Quindi
4: esatto.
1: Quanto tempo ci vuole ancora per capire che cos'è che non funziona in Champions?
4: Appunto, no, lui ha detto che lo sa.
1: Lo sa.
4: E se lo sa però lo dimostri di saperlo.
1: No, lo sa.
4: Perché così, insomma, va da poche parti. Cioè, poi comunque anche sia, io
1: so
4: ora
1: che
4: l'Inter...
1: cos'è che non funziona più nella comunicazione. Però mi associo, non so, lo so perché
4: sì, sì, io
1: il
4: so.
1: Clima è cambiato, però qualcosa dovrò fare.
4: No, certo.
1: sono d'accordo con te, perché poi dopo alla fine in Italia si ostenta sicurezza, in Europa si dice no, ma tranquilli, tanto lo so. No, bisogna poi a un certo punto dire sì, è vero, in Europa fanno effetto questi numeri, se perdiamo 7 partite delle ultime 8 dobbiamo cambiare qualcosa, dobbiamo intervenire, è una soluzione, no. Bisogna trovarla.
4: Certo, ma soprattutto perché sai, ora nessuno vuole dire che gli scudetti l'Inter li vince facilmente, perché altrimenti non ne avrebbe vinti due negli ultimi 5 anni, ne avrebbe vinti tutte e cinque, perché è sempre stata la squadra più forte in asse di partenza, anche di quella di Spalletti, del Napoli Spalletti, che fu uno schiacciasassi, ma comunque sia l'Inter aveva tutte le carte in regola per poter dare del filo da torcere al Napoli, tant'è che quell'anno lì arrivò in finale dei Champions. Però in Serie A l'Inter non la scopriamo, ma perché l'Inter non la scopriamo e perché l'Inter ha vita facile? Perché non ha avversari, cioè non ci sono avversari. Se l'Inter prende e fa 90 punti, come può farli solo l'Inter 90 punti in Serie A? E vinci lo scudetto per forza. L'anno che ne fai 82 lo perdi perché lo vince il Napoli. L'anno che ne fai 84 lo perdi perché lo vince il Milan. Funziona così, cioè l'Inter, se in Serie A, ha vita abbastanza facile perché è la squadra più forte, è la squadra che ha più chiara la strada per andare a vincere. Se perde una partita o pareggia una partita non succede niente, mentre in casa Milan scoppia il finimondo, in casa Juve scoppia il finimondo, in casa Roma scoppierebbe il finimondo. Quindi ha vita facile in Italia l'Inter, però noi dall'Inter vogliamo qualcos'altro, cioè noi dall'Inter vogliamo vedere la migliore squadra italiana, vogliamo vedere vincere in Europa. Non ti dico di vincere la Champions, però cioè, col Brugge in casa devi vincere, cioè non c'è soluzione. Poi se pensiamo a come sono arrivate queste due sconfitte, a parte una difesa che insomma, dove chiunque entra
1: Una
4: come una
1: cosa è
4: lama di
1: certa,
4: burro.
1: avevano sbagliato sia il portiere vecchio che quello nuovo, perché tra Sommer e Martinez non so chi dei due, forse Sommer è riuscito a fare qualcosina in più, però mi
4: Guarda,
1: sembra che...
4: la Sommer chiaramente ha dalla sua in negativo la carta d'identità. Cioè, Sommer è stato un signor
1: Sì,
4: portiere.
1: sì, sì.
4: Sommer, se l'Inter è arrivata 2 anni fa in finale di Champions League, lo deve tanto a Sommer, perché fa quella parata su Yamal, di quelle veramente che poi ce la ricorderemo anche tra 20 anni. L'anno scorso ha avuto un po' di problemi. Però, guarda, ci ho fatto un pezzo poco fa su tutto il mercato web. Cioè, l'errore, noi si parla degli errori di Martinez, no? Che sono ingiustificabili, proprio l'ho
1: No,
4: scritto dentro, sono
1: oggettivamente.
4: ingiustificabili. Sia quello con Real Madrid che quello contro, insomma, contro il Brugge di ieri sera. Errori ingiustificabili. Ma l'errore a monte è quello dell'Inter, perché te, che sei l'Inter, arrivi e devi cambiare il portiere lo devi prendere buono. Cioè, non è che allora no, aspetta, l'ho preso, l'ho tenuto qui 2 anni. Anche l'anno scorso, quando Sommer non levava una palla di porta, non ha giocato praticamente mai. Sommer che regala 2 gol al Pisa e a San Siro, non riesce a togliere il posto. Quindi vuol dire che insomma, tutta questa fiducia anche da parte di Kivu non c'era già l'anno scorso. Quindi io
1: No, tra
4: dico.
1: l'altro a proposito proprio di Kivu, scusa se interrompo a gamba
4: Sì.
1: tesa, però anche qui secondo me è errore di Kivu, quando disse in tempi non sospetti, ah no, ma io sono felicissimo di Martinez, non cambio. Sai,
4: No.
1: comunque hai prove dell' in panchina, si potrebbe
4: Sì.
1: anche nell'ottica cercare, non è che risolvi i problemi, chiaramente, però magari cercare anche di trovare una soluzione internamente.
4: E arriverà per forza,
1: È per
4: perché
1: forza.
4: sarà il prossimo passo per forza. Questo siamo certi che arriverà. Ma guarda, io non voglio dire e non voglio attaccare nessuno, non voglio assolutamente sentenziare su nessuno e non voglio prendermela con nessuno. Però, detto tutto questo, io credo che Josep Martinez e Provedel non siano portieri da Inter. Cioè, sono due portieri forti, va bene? Sono due portieri che in una squadra che punta ad arrivare in Champions League, cioè se la Juventus invece di prendere Vicari avesse preso Martinez, andava bene, cioè nel senso, perché comunque la Juve cercava un portiere diverso dopo i disastri di Gregorio e Perin che se ne voleva andare, giustamente, e quindi vai a prendere Vicario, ma secondo me il livello è quello, non è che si va troppo distanti. Perché comunque stiamo parlando del portiere titolare dell'Inter prima in classifica, non è che stiamo parlando del portiere titolare di una squadra di serie di terza categoria. Quindi Quindi, però io dico, una squadra, una società come l'Inter, che ha l'ambizione, che nel pre-partita del Brugge è stato chiesto a tutti, ma la Champions che cos'è? Un obiettivo, un sogno? No, un sogno, però i sogni a volte si realizzano, e tutte queste cose. Quindi vuol dire che te in testa ce l'hai la voglia di partire a settembre e dire vai, proviamo a vincere la Champions. Poi è difficilissimo, ti si devono incastrare un miliardo di cose, non ce l'hanno fatta delle società che avevano speso veramente tantissimi milioni di euro in Champions League, è una competizione molto strana. Ma se tu parti dicendo quest'anno inizio la stagione e voglio vincere Coppa Italia, campionato e Champions League, bello mio, e devi andare lì, quanto costa un portiere forte? 50 milioni, prendi un portiere a 50 milioni. Cioè io la penso così, perché così...
1: Certo. Tra l'altro era sulle tracce di Vicario l'Inter, se non sbaglio, poi a un certo punto non ha trovato...
4: Sì, certo, però anche lì, capito, ha trovato... È tutto, guarda, il mercato dell'Inter a me non mi convince praticamente per niente, perché comunque sono stati spesi soldi, sì, ma in posizioni del campo dove secondo me non serviva. Cioè la Curtis Jones secondo me è un grande giocatore, va bene, è un giocatore che può fare un miliardo di ruoli, che comunque sia un'esperienza importante con la maglia del Liverpool, però hai Sucic, hai Stankovic che l'hai riportato a casa, hai Zielinski, hai Barella, hai Çalhanoğlu, per quale motivo devi spendere 30 milioni per prendere Curtis Jones e poi in porta devi giocare con Josep Martinez? Cioè non me lo spiego. Un altro punto interrogativo, poi magari sarò smentito, ma le sensazioni che ho non sono buone, sono su Spence. Cioè, Spence è stato preso, sembrava essere il nuovo Roberto Carlos, no? Sì. E allora arriva Spence. Allora Spence ha giocato nel Genoa, perché lo sappiamo, perché l'abbiamo visto una stagione e mezzo fa, mi sembra. Te lo ricordi te, Spence?
1: No, ecco, penso che molti neanche lo sapevano che aveva giocato.
4: Benissimo. Poi l'abbiamo visto, ma giocava al Tottenham. Certo, ma il Tottenham l'anno scorso si è salvato all'ultima giornata. Appunto. Cioè, non è che il Tottenham l'anno scorso
1: ha fatto il salto di
4: lottava per la Premier. Quindi, capito, io... Avevi di Uff, no? Avevi di Uff, che comunque è il titolare, fai quello che vuoi, è il titolare, anche a piedi invertito. Cioè, da quando gioca esterno di centrocampo nell'Inter, è stato convocato alla Francia, non dal Burkina Faso, con tutto il rispetto del mondo, dalla Francia. Quindi vuol dire che comunque il giocatore è forte, ma che il giocatore ha avuto bisogno di un anno di adattamento, poi è stato scelto un nuovo ruolo, fa quel ruolo lì, ma perché devi spendere 60 milioni per prendere Spence e Curtis Jones? Cioè, quando non hai un portiere, spendine 30 e gli altri 30 buttali sul portiere. Cioè, io son di questa opinione qui. Poi, magari da oggi in avanti, poi i due portieri dell'Inter, Provedel, magari ruba il posto a Martinez e fa la miglior stagione della sua vita e diventa Buffon per una stagione, e allora poi sarò qui a dire, guarda, ho sbagliato. Però le sensazioni che ho anche sul portiere dell'Inter non sono eccezionali.
1: Sensazioni invece in casa Napoli contro il Frosinone, sembrava esserci stata una reazione, però io l'ho vista la partita, ti dico la verità, quindi se mi devo soffermare sul punteggio, 3-0 era troppo severo per il Frosinone, poi è arrivato con un rigore che onestamente non c'era.
4: Sì.
1: L'ultimo gol è arrivato ai titoli di coda dopo uno sforzo del Frosinone, un altro è arrivato in contropiede se non ricordo male, ma comunque il Frosinone ha fatto la partita dall'inizio. Ecco, il primo tempo forse meglio il Napoli, nel secondo tempo l'ha tenuto in mano sempre il Frosinone, che poi è anche un po' il modus operandi di Allegri: quando sono in vantaggio ti faccio venire fuori e poi ti attacco in contropiede. Poca roba, vedevo ancora qualcosa, qualche ruggine, qualche indecisione, qualcosa che non funzionava. Arrivi in Europa, vai in un campo comunque ostico perché sono ambienti caldi, squadre che in casa danno il tutto per tutto, anche se magari in campionato non stanno andando benissimo. Passi in vantaggio, ottimo, provi a gestire, invece di provare a gestire provi a trovare il raddoppio, benissimo, però poi dopo ti suicidi col passaggio di Politano e da lì si è spaccato il Napoli. Mi hanno colpito le parole di Politano, anche a Costantino Nicoletti che ho sentito poco fa, quando a fine gara ha detto non siamo ancora squadra, ma il gruppo è lo stesso da 2 anni, com'è possibile?
4: Il gruppo è lo stesso da 2 anni, ma è un gruppo che secondo me, soprattutto l'anno scorso, dopo la famosa sconfitta di Bologna, no? Quando Conte andò una settimana a Torino, non è la squadra nemmeno l'anno scorso. Poi Conte riesce a tirare fuori il sangue dalle rape, questo lo sappiamo benissimo. È un allenatore che, anche se ha lo spogliatoio contro, qualche giocatore che gli rema contro, eccetera, lui va dritto per la sua strada e poi o arriva primo o arriva secondo. Non si esce da queste due posizioni in classifica. Ricostruire, allora, un conto è Allegri arriva alla Juve, il primo Allegri arriva dalla Juve a sostituire Conte. Conte si arrabbia perché non gli prendono Cuadrado il 2 di settembre, il 2 di luglio, se ne va.
1: I turbe,
4: Non
1: volevi i
4: era
1: turbe?
4: il
1: No,
4: quadrato?
1: eri turbe, sarei
4: Vabbè.
1: incavolato che c'era i turbe. Quindi scendiamo
4: Comunque.
1: un po' di livello, cioè capisci bene che
4: Sì,
1: insomma
4: non mi ricordavo c'era anche Cuadrato nel mezzo.
1: il
4: Comunque,
1: problema un
4: vabbè.
1: po' è sì i turbe, però vai, vai, te la ritrovi.
4: Comunque, arriva che non se ne va, ma lì c'era una squadra con la S maiuscola, squadra, gruppo, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Gruppo vero, Pirlo, cioè quella era una squadra, e quindi arriva Allegri, fa un lavoro straordinario, perché fa un lavoro straordinario, vince altri 5 scudetti di fila, arriva 2 volte in finale di Champions League, una probabilmente la meritava anche quella al Barcellona, e poi però, capito, questa volta è tutto diverso, perché arrivi che Conte questi li ha ammazzati. Non sono squadra, non sono gruppo, perché comunque sia i giocatori sono andati e venuti, non c'è uno zoccolo duro di italiani, poi perché poi anche quello fa una differenza, ci sono tutti stranieri. Io mi sento a volte, mi chiedo come possano fare a parlare all'interno degli spogliatoi, cioè mezzi giocatori arrivano, non sanno una parola italiano, quindi o sei il Como, che quindi dentro lo spogliatoio non si parla l'italiano, e quindi a quel punto lì è peggio per un italiano andare al Como che non per uno straniero, o se no è difficile creare un gruppo. Quindi se Politano dice non siamo squadra, c'è da crederci, e soprattutto secondo me non è una cosa fuori dal mondo, perché ci vuole tempo. Il problema è che tempo non c'è, perché in Champions League il Napoli ha 0 punti e perché in campionato vinto con il Frosinone, ma adesso devi dare continuità, perché hai pareggiato a Firenze contro una Fiorentina che quella sì che non è una squadra, e quindi ha fatto punti la Fiorentina in 6 giornate, ha fatto punti solo il Venezia e le ha perse tutte, e contro il Napoli, cioè quelli sono 2 punti persi, quindi va bene, ti sei ripreso col Frosinone. Però poi bisogna che Allegri ci metta del suo in tempi rapidi, perché nessuno ha più pazienza, non puoi perdere ulteriore terreno in campionato e devi cominciare a vincere per forza in Champions, perché abbiamo asfaltato, passami il termine, Conte l'anno scorso, perché era
1: Già,
4: arrivato trentesimo su
1: trentunesimo.
4: 36, e ragazzi, e qui cioè, per non arrivare a trentesimo devi fare qualche punto, fai come ti pare. Però insomma, vai a Villarreal, prendi 3 gol, Napoli fragile, fragilissimo, quindi vediamo se Allegri riuscirà a trovare la chiave di volta.
1: Chiudiamo rapidamente con quello che può succedere oggi. La Roma che ospita il Real Madrid, il Como che va a giocare in casa del Feyenoord. O il Como stupisce tutti e molla qualcosa in campionato perché c'ha un'idea, un pensiero stupendo in Champions e continua un bel passo, o magari quello che sta avvenendo come scoria dal campionato lo trascina anche in Europa. La Roma, che viene dal pareggio col Fenerbahce, deve assolutamente cercare la vittoria contro il Real Madrid, ma sarà tosta, tosta, tosta, e ho fatto questa similitudine prima. È la sfida tra l'ultimo allenatore che ha vinto un trofeo per una squadra italiana, Gasperini, e l'ultimo che ha vinto un trofeo alla Roma, Mourinho.
4: Allora, senti, io ti dico una cosa. Io secondo me la Roma vince stasera con il Real Madrid. Perché
1: Attenzione,
4: la Roma è squadra. Perché la
1: pronti?
4: Roma è squadra. Perché la Roma è squadra. Perché la Roma è un gruppo forte. La Roma. A me piace tanto, a me la Roma quest'anno. Mi piace veramente tanto. E cioè, è andata al Como. State espulso Malen. Io ti dico la verità, non ho visti di peggio di falli dal rosso al
1: Sicuramente.
4: 54esimo. Ti dico la verità. Secondo poteva anche dare un arancione, no? Come spesso si dà. Poi c'hanno sta fretta maledetta di tirar fuori sti cartellini senza pensarci nemmeno un minuto, perché almeno,
1: Sì.
4: almeno sembra, no? Che vogliano far venire giù lo stadio, no?
1: Sì.
4: Cioè, tutti concitato, allora te lo tiri fuori subito e quindi
1: Boom.
4: c'è la folla che acclama
1: Ah.
4: il cartellino rosso e quindi, capisci?
1: Ti
4: Cioè,
1: dirò
4: calma.
1: qualcosa di peggio, cioè quasi come se non vedessero l'ora di farlo. Non so, per diventare
4: Questo non lo so.
1: protagonisti, non lo so, perché vedi quello che successe con Lulu Bastoni, per esempio, fa la stessa cosa, ma aspetta 30 secondi,
4: Esatto,
1: valuta, invece ho
4: no,
1: capito,
4: no,
1: poi dopo.
4: subito, subito, subito. Li tirano fuori subito. Sembrano veramente pagati per metterci il meno tempo possibile.
1: Eppure c'era la Linus, però vabbè.
4: Quindi, comunque sia, da quel momento in poi la Roma, che insomma ti buttano fuori il tuo centravanti titolare, il migliore goleador da quando è arrivato lui, e nessuno ha segnato più di lui, da quando è arrivato lui in Serie A. Però stai lì, cioè, non è che ha rischiato di perdere la Roma, se l'è giocata in 10 contro 11 contro il Como, se la gioca. Quindi guarda, siccome il Real Madrid non è, cioè il Real Madrid è una squadra di Mourinho, ma non è una squadra di Mourinho del 2010, è una squadra di Mourinho nel 2026. Quindi ci sarà lo stadio, sarà un'atmosfera incredibile, questa gente che aspetta da 7 anni di rivedere una partita di Champions League. E la prima partita che va a rivedere è contro la Roma di Mourinho, è contro il Real Madrid di Mourinho, cioè sembra un film scritto veramente da uno sceneggiatore. Quindi io, guarda, poi domani ci sentiamo, mi dicevo, avevi detto che vinceva la Roma e ha perso
1: Allora, ti
4: 4-0,
1: dico
4: però
1: che
4: poi
1: Maiocca ha detto: se succede, ti manda una scatola di cioccolatini. Quindi preparati a darci
4: va
1: l'indirizzo
4: bene,
1: eventualmente.
4: bene, ok, allora prendo nota. E il Como è un altro esame per il Como, perché me l'aspettavo proprio perché appunto poi è bello e mi piace anche dare dei giudizi prima in base alle sensazioni che ho, perché è facile parlare dopo. E prima dell'Ipsia lo dissi, secondo me il Como fa una fatica enorme, e invece no, non l'ha fatta assolutamente. Ha fatto 4 gol. Ha fatto un poker, una serata fantastica, però poi vai in Olanda e in Olanda le squadre olandesi un po' come il Brugge, no? Queste squadre tignose che corrono, che non ti lasciano spazio nel proprio stadio. Sarà un altro esame per il Como. Cioè, se il Como vince anche stasera, allora insomma, vediamo, perché è veramente non è da tutti
1: Sarebbe un
4: vincere.
1: segnale non da poco, devo dire.
4: Esatto, non insomma, non è da tutti vincere due
1: No,
4: partite in Champions
1: no.
4: League. Ora non ha giocato per il Real Madrid del Barcellona, però voglio dire, se 3 anni fa ci avessero detto che nelle prime 2 giornate di Champions League, di una Champions League totalmente diversa, il Como 5 anni fa ci avessero detto il Como batterà il Lipsia e il Feyenoord, cioè, ma levate il fiasco, si dice a Firenze,
1: Sì, esatto.
4: capito?
1: No, però insomma, veramente sono molto curioso di questa sfida, di entrambe le sfide. In realtà sarà difficile poi, insomma, concentrarsi bene su tutte e due. Grazie Dibe, a domani, un abbraccio.
4: Ciao, ciao, Enzo, a domani.
1: E Roma che giocherà con Dybala sulle Malen, lì davanti, il meglio che c'è, con Ederun in mezzo, Wesley a sinistra, Molina a destra, Mancini in Dica, Hermoso dietro, Gollini in porta, sapete dell'infortunio. Che terrà fermo Svilara per almeno un mese, ma Gollini che ha esordito bene, benissimo contro il Como, ma ne parleremo alle 12.35 con Gabriele Chiocchio. Adesso pausa, rientriamo e ci sarà l'Apo De Carlo tra poco.

0: Come preannunciato, adesso andiamo subito da Lapo De Carlo. Lapo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, è proprio il giorno giusto proprio.
0: Guarda, cadi a fagiolo proprio. Lapo, è un Inter che in realtà anche in campionato da un po' di tempo, all'inizio di questa stagione, palesa delle difficoltà difensive, però lì davanti ha anche questa grande capacità con i suoi attaccanti, tutti di estrema qualità, di ribaltare le partite, quindi si è sempre apprezzata questa capacità di rimonta. In Champions funziona un po' meno, errori difensivi con Real Madrid e li paghi, errori difensivi col Brugge e li paghi, e adesso c'è bisogno di fare qualche riflessione che va oltre le parole di Chivu, che dice sappiamo cos'è che non va, però intanto sono 7 sconfitte su 8 nelle ultime 8 partite, c'è qualcosa che non quadra e bisogna subito quadrarla, no?
1: Sì, devo dire che mi suona beffardo quello che è successo ieri, perché diciamo che io ieri ho scritto un editoriale, adesso diciamo che il mio editoriale si intitolava un Inter mai così solida.
0: Ah, però sei stato profetico, devo dire.
1: Diciamo sì, perché io mi sono, no, profetico al contrario.
0: Sì,
1: cioè, diciamo che in qualche modo l'avevo scritto il giorno stesso della partita, ma non pensavo che venisse fuori un secondo tempo del genere, perché di fatto è stato il secondo tempo quello che ha creato il problema. Io devo dire la verità, sono un po' sconcertato da quello che è successo ieri, perché tutto quello che ho pensato di questo inizio stagione lo devo rivedere, nel senso che io ero totalmente consapevole, l'ho scritto, che è quello fondamentalmente di una squadra che quando si è sceso in campo quest'anno dava la sensazione anche con Real Madrid di poter vincere. L'Inter con Real Madrid ha avuto una grave colpa, di quella di giocare una partita nettamente meglio del Real e di averla persa. Ha giocato meglio tantissime partite e ha preso troppi gol. La consapevolezza sta nel fatto che l'Inter ha un grossissimo problema di difesa, un enorme problema, non di difesa, di fase difensiva, che è diversa.
0: Sì. Al di là del singolo portiere, che comunque sono anche Martinez e i suoi errori.
1: Ma io penso che dipenda dal fatto che l'Inter gioca al più alto, cerca di andare a prendere i giocatori, si stanca di più. La difesa di Inzaghi stava bassa e ripartiva. Quella di Chivu è bellissima da vedere, perché va a fare pressing e quando ruba palla verticalizza e va in rete. Ieri è stata la tempesta perfetta per 3 motivi. L'Inter ha sbagliato tutto quello che si può sbagliare, ma non, le occasioni ce l'hanno tutte le squadre, o meglio, l'Inter è una squadra che fa occasioni da gol, le collezioni, quindi ci sta a sbagliare. Ma ieri l'Inter non ha sbagliato, ieri è successo un caso, è stato veramente un caso. Ieri l'Inter avrebbe vinto la partita, non dico agevolmente, magari con fatica, se almeno una delle 5 occasioni clamorose, cioè sto parlando di Lautaro solo davanti alla porta nel primo tempo e in 2 occasioni tira contro l'avversario, Zielinski lanciato a rete in una triangolazione solo davanti al portiere e si fa raggiungere dal giocatore del Belgio mentre rallenta invece di tirare, cioè tira ma a quel punto era troppo lento. Pio Esposito nel secondo tempo solo davanti alla porta fa una bella girata, si tira e tira in bocca Sommer. Lautaro ha un rigore in movimento, mette a sedere Sommer, deve soltanto metterla dentro e cosa fa? Gliela tira addosso.
0: Sì,
1: cioè, e poi c'era una quinta
0: 2.06 di expected goal, quello di Lautaro, che
1: sì, è impressionante, perché Lautaro migliore in campo, tutto quello che vuoi, migliore in campo di Ufieri, ma per distacco il miglior giocatore dell'Inter.
0: Quindi Spence,
1: se penso a cosa si diceva di Diouf fino a poco tempo fa, ti fa capire come il calcio non sia materia come dire facilmente collocabile, gestibile per tutti, anche perché diciamo molte cose cambiano. Io devo dire, ne vedevo la bontà, la qualità e l'ho sempre difeso, ma non pensavo fosse così forte, ci è andato ben oltre le mie stesse aspettative. E la situazione è che l'Inter ieri abbia perso fondamentalmente, perché quando fai 5 errori la squadra, come ha preso il gol del 2-1, perché un minuto prima Martinez solo davanti al portiere sbaglia il rigore in movimento, azione successiva Martinez fa un'altra una follia, non saprei, difficilmente è come spiegabile, cioè inutilmente esce quasi tra la metà campo e fuori dall'area, ma nettamente senza che ce ne sia la necessità, che prende in contropiede tutti, si fa pure passare la palla sotto le gambe e prende il gol del 2-1. Da quel momento l'Inter si mette a sedere, cioè tu vedevi in campo, perché molti hanno detto ma l'Inter forse non ne aveva più, no, non è che non ne aveva più, tu vedevi una squadra scorata, totalmente scoraggiato, ma come? abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo costruito una valanga di palle gol, hanno subito anche loro, perché loro hanno preso un palo, una traversa, il Bruges ha preso un palo, una traversa, l'Inter ha preso una traversa piena, l'Inter ha avuto una valanga di occasioni, e se questa Inter zemaniana sbaglia tutti quei gol, la paga, quindi fare un gol più degli avversari ci può anche stare. E tra l'altro non è che l'Inter sta denunciando di avere problemi dall'inizio stagione con tutti, nel senso che non vince, perché poi vince le partite normalmente, infatti è prima in campionato, pareggiato solo con la Roma, dove a momenti vinceva quando Turano ha fatto quella diciamo quella cavalcata e che quella palla che è uscita di 20 centimetri. Però resta il fatto che in Italia puoi farlo, in Europa evidentemente paghi sistematicamente. 7 sconfitte su 8 partite, 7 su 8, io letteralmente lo sottovalutavo, devo essere sincero, quindi ho sbagliato pure questa.
0: Tra l'altro ci dicono i nostri amici,
1: io letteralmente lo sottovalutavo, devo essere sincero, quindi ho sbagliato pure questa.
0: Tra l'altro ci dicono i nostri amici.

0: 1-0. E l'Inter avrebbe dovuto fare una partita più difficile, perché la palla è uscita, ma è uscita di poco sopra la traversa. È vero che è stata l'unica occasione che ha avuto il Parma, però l'Inter concede sempre qualcosa. Ora, la mia sensazione è che oggi questa squadra debba cambiare qualcosa, deve cambiare Martinez, deve mettere Provedel all'istante, ma non tanto perché Martinez è forte, nel senso che molto spesso para molto bene, è sicuro sulle uscite, garantisce molto sulla, in porta, è pronto, reattivo, quindi uno dice va bene, ci sta. Il problema è che ha delle, improvvisamente delle, dei cortocircuiti, sì, che sono, sì, difficilmente spiegabili, e con Real Madrid non solo, ma in, nel corso della stagione ha fatto anche altre cose, quindi dà male, magari dà troppo tardi la palla, non ieri, ma dà troppo tardi la palla al compagno, fa delle cose un po' strane, perché ieri se non avesse fatto quella follia che ha fatto perdere l'Inter, beh, Martinez sarebbe stato comunque da 6.5-7, perché ha giocato bene. Il problema sono tutti questi sbaglioni che commette, e quando ne commetti due e tutti e due ti fanno perdere la partita, cioè, il problema non è un problema indifferente. Allora a questo punto sto più sicuro con Sommer, che pure avrà 37 anni, ma che ieri ha parato la grande. E se io devo rinunciare a un portiere di maggiore esperienza, meno reattivo ma più pronto, allora va bene, allora parliamone. Martinez è un portiere che ti ha fatto perdere due partite in Champions League e che ti ha fatto anche tremare.
1: Ma prima o poi lo cambierà con Provedel, secondo te, o sì, diventerà una sfida personale di Chivu?
0: La sensazione è che non è per Chivu, non c'entra niente. Chivu lo fa per, come dire, proteggere la squadra. Lui non è che.
1: E però per proteggere la squadra devi cercare di trovare la sistemazione migliore.
0: A volte siamo alla sesta di campionato, la seconda di Champions, non è che siamo la 32esima.
1: Non lo so, però già la seconda, zero punti, almeno in Champions, devi cercare di trovare una soluzione immediatamente.
0: Zero punti da ieri. Cioè non zero punti da prima della partita, era passata una sola partita, cioè non è che poi, se io e te fossimo due profeti che vedono il futuro, allora le cose le facciamo prima, ma siccome mi pare che nessuno preveda il futuro, giustamente dai fiducia al giocatore, e io onestamente so che Martinez comunque fino a ieri godeva comunque di una discreta stima, nonostante tutti fossero un po' perplessi, cioè che l'Inter quest'anno abbia un problema di portiere è palese. Ma magari Provedel sarà molto meglio, me lo voglio augurare. Però io lo scrivevo oggi, bisogna che l'Inter faccia in fretta. Io devo rimangiarmi tutto quello che ho detto. Non è vero che l'Inter è una squadra che ti dà questa sicurezza, perché dice vabbè, ma è una partita. È vero, è una partita, per carità. Però quando tu fai il
1: anche con l'Udinese, poi l'hai rimontata alcune partite con il Napoli, sì, poi l'hai rimontata,
0: l'hai rimontata perché sei talmente più forte che magari in alcune partite riesci, ma poi con la Roma non sei riuscito, con il Napoli è andata bene. Devi guardare le cose prendendo sempre spunto da quello che sta succedendo. Chivu è un uomo intelligente, ha capito perfettamente che la stazione non può essere gestita soltanto con dei piccoli, okay. E non deve nemmeno però stravolgere tutto, perché l'isterismo dei tifosi stampa è una cosa che qualunque buon allenatore deve temere. Quando sei a Milano è una centrifuga, ti costringe a fare delle cose, quindi lui deve ricordarsi che la squadra è fortissima, che l'Inter è prima in classifica in campionato, ma che ha un grosso problema in Champions. E questo grosso problema si traduce nel fatto che probabilmente Chivu, che comunque non dimentichiamolo, anche se ha vinto Coppa Italia e campionato, ha inesperienza, si allena da ieri, non da 20 anni, e che mi pare che allenatori che hanno molto più esperienza di lui siano molto più in difficoltà, senza fare nomi, Allegri, Spalletti, tanto per citarne altri. Quindi non è una questione soltanto banalmente legata a quello, è che il calcio italiano ha un gigantesco problema, forse, ma dico forse, se vogliamo allargare lo spettro poi. Dunque, problema Martinez, problema Akanji, che da inizio stagione non ha giocato bene una volta. Akanji non ha giocato bene una sola volta. Pavard dà molte più garanzie. Bissek come centrale difensivo che ha molte più garanzie, e spero che venga preso in considerazione. Diouf è una grandissima scoperta ed è un giocatore su cui Chivu ha vinto la sua partita.
1: Su Spence c'è qualche remora invece?
0: Su chi, scusa?
1: Spence.
0: Ma io su Spence l'ho detto dall'inizio che non ho capito questo acquisto. Forse l'ho capito perché si sperava, perché Spence è un buonissimo giocatore, è un buon esterno, ma per me non è un giocatore da grande club. Questa è la mia. Ma vale anche per Stones, ma non perché non sia un grande giocatore. Stones è un gran giocatore, ma lo era. io onestamente

0: di vedere, cioè, l'Inter ha fatto una campagna acquisti che è stata sopravvalutata, come tutto che sia, perché i risultati sono ottimi, perché la squadra ha, ha molta più gamba dell'anno scorso, corre molto meglio. Ieri la mia sensazione è che la squadra sia andata insieme quando di fatto si è scolata, proprio non aveva neanche le gambe, c'erano dei giocatori tipo Zielinski che non stavano più in piedi, cioè non ce la facevano più. Cioè, Akanji a un certo punto nell'ultimo gol non ha nemmeno rincorso il giocatore, quando ha fatto l'errore Spence, che ha dato la palla a metà campo in modo così improvviso, cioè non si è nemmeno messo a inseguire il giocatore, ha rallentato persino. E uno dice, ma come è possibile? Cioè, oltretutto non è che Akanji ha fatto una partita di proiezione dicendo, sai, slanci la Diouf, cioè Diouf avrebbe dovuto essere più con di tutti visto che ha fatto avanti e indietro tutto il tempo. Com'è possibile che Diouf non avesse invece Akanji, che ha giocato tutto il tempo una partita di posizione alla Acerbi, per intenderci, fosse stanco? Cioè, qualcosa che non fai in Akanji, cioè, palesemente.
1: Senti, quindi, ma ci noti anche dalle cose che stai evidenziando tu, da altre analisi più profonde, una sorta di presunzione dell'Inter a livello europeo nell'approccio delle partite?
0: La presunzione, no, la presunzione è un'altra cosa. Questa è una cosa molto italiana, che noi abbiamo questa sensazione che se uno, almeno leggevo anch'io che qualcuno ha scritto questa cosa, la presunzione è un'altra cosa. E qui si tratta di voler giocare a calcio.
1: Ieri lo dicevano anche in sede di cronaca, che forse è entrata in campo con troppa sicurezza di vincere la partita e poi dopo si è fatta sorprendere, no?
0: Più che sicurezza, no. Io ho visto la partita allo stadio e quello che mi ha sconcertato è vedere l'Inter che giocava bene, primo tempo ha giocato veramente bene, a netto degli svarioni, però la proposta di gioco dell'Inter era eccellente, le occasioni le ha avute e meritava di andare in vantaggio, era casualmente 1-1, poi invece nel secondo tempo ha sbracato, ma contro l'avversario. E quello che mi ha colpito è stato questo, vedere un Bruges che muoveva le gambe e la palla molto più rapidamente di quanto non accade in Italia. Ora, il Bruges è una squadra che ormai è importante, ha un suo status, è una formazione che si è tolta delle soddisfazioni in Europa notevoli, però Bruges fa rima con Bodo per certi versi, per dimensione, per tutta una serie di elementi. Peraltro ieri, per capire come in Europa sia difficile, ieri il Bayern ha preso col Viking, non Viking come qualcuno l'ha chiamato, che è arrivato non a caso davanti al Bodo, e ieri ha giocato una partita fantastica, ha fatto 3-3 col Bayern. Quindi in Europa, quando giochi a certi livelli, non importa, il nostro calcio ha un problema, e io forse, ripeto, mi sono lasciato anche io trasportare da alcune considerazioni iniziali, avevo visto meglio le squadre italiane, ma anche ieri quando ho visto pure il Napoli, ho dato un'occhiata alla partita e francamente non si può giocare così in Europa, non si può, dovrebbe essere vietato.
1: Ti aspetti di più da Roma e Como stasera, visto che Como ha avuto un ottimo esordio per esempio? La Roma
0: spero, guarda, stasera io tifo in modo sfrenato la Roma stasera contro il Madrid, tifo in modo proprio con totale il Como, in particolare la Roma, un po' perché non amo il Real Madrid, non l'ho mai amato, e perché considero il Real Madrid una società tossica per l'Europa per quello che ha fatto in passato. Dopodiché però sono arrivati altri Real Madrid per il modo in cui sono nati, mi riferisco al Manchester City, al Paris Saint Germain e un po' a tutto il calcio inglese, che visto che qui si sono fatte polemiche sul calcio italiano, su come alcune squadre della storia abbiano in qualche modo approfittato o abbiano, cioè, si siano giovate di una certa condiscendenza da parte del nostro calcio, polemiche che ci sono ancora adesso tocca all'Inter subire questo tipo di, io ogni tanto leggo i social e le faccio male perché quando vado su X è praticamente soltanto veleno, ma diciamo che questo, quello che accade in Italia è in piccolo rispetto a quello che accade in Europa, è molto più grave, molto più grande, molto più, diciamo, articolato e onestamente anche sconcertante, perché poi le cose non vengono viste nonostante siano palesi. Il Real Madrid ha costruito una storia su aspetti, su vicende che sono arrivate soprattutto negli anni 80 e anche epoche storiche e poi anche storie personali, quindi detesto il Real Madrid con tutto me stesso. Poi naturalmente queste cose vengono dimenticate, ma no, ma dai, ma sì, però ci sono delle vicende che poi purtroppo rovinano il calcio, e quindi a maggior ragione la Roma, che è una squadra che io della quale ho sempre avuto una certa simpatia, e spero a maggior ragione proprio perché italiana che stasera vinca con il Real Madrid, anche se è molto difficile, il Real Madrid però mi sembra che quest'anno abbia diverse difficoltà. La Roma fa un calcio offensivo, la Roma ha una squadra con diverse ottime individualità, il Real Madrid non gioca bene ma gioca in modo organizzato, e il problema è che basta soltanto innescare uno di questi, uno dei giocatori, e fanno gol. E tu dici, ma come, ho giocato fino adesso meglio, ho fatto la partita e questi fanno il pareggio, fanno il gol dell'1-0. Cioè bisogna sempre stare attenti al fatto che la Roma non può commettere bavature, e in Europa, noi in Italia non siamo abituati, giocano tutti più veloce, tutti più veloce di noi, nonostante il metodo Stato che adesso ci permette di giocare più a calcio. Tra l'altro ieri abbiamo avuto un arbitro a Milano che un giocatore si fa male e ferma tutto per 3 minuti, e quindi chiaramente rallenta il gioco e spezza il ritmo. E una volta e due volte, alla fine del secondo tempo, la partita è andata avanti per altri 8 minuti, 9 minuti, cioè questo perché l'arbitro aveva interrotto la partita. E poi dopo c'è stato un fallo su Di Marco, per esempio, nel secondo tempo, su Di Marco un fallo al finimetro dell'area, l'arbitro ha visto il giocatore a terra del Bruges, ha fermato la partita per 3 minuti, il giocatore effettivamente si è fatto male, ma poi ha fatto uscire, siccome anche Di Marco si è fatto male, ha fatto uscire anche Di Marco 1 minuto. Non ce l'ha, come fai un fallo su Di Marco e poi non fai uscire 1 minuto? Quindi se uno ti fa fallo, praticamente tu devi uscire 1 minuto anche tu, anche se il fallo l'hai subito. Ma io impazzisco per questi modi, quindi per farti capire come sia discrezionale a seconda dell'arbitro. Quindi ognuno ha il suo metodo, nonostante le linee delle guida.
1: L'ultima domanda è una riflessione del nostro ascoltatore Dario, che dice: un saluto anche a Lapo. Secondo me non ha senso parlare di presunzione da parte dell'Inter, al contrario, io ci vedo i nerazzurri insicuri in Europa, in Italia li vedi convinti di portare a casa il risultato, in Champions mi sembra invece che quando le cose non vanno come previsto si bloccano un po'. Cosa ne pensi, ti chiedo?
0: No, è proprio che l'Inter non è così forte, semplicemente è forte ma non al punto da poter amministrare. Ieri ha giocato bene, io ho visto più scoramento ieri che in sicurezza. Poi chiariamoci, poco fa mi hai proposto una lettura nella quale si diceva che l'Inter era presuntuosa e adesso dice che è insicura.
1: No, io te l'ho detto, e lui invece dice che per lui non era presuntuosa.
0: Hai detto anche che in sede di commento si parlava di presunzione.
1: Sì,
0: quindi
1: sentito.
0: Se sei presuntuosa non puoi essere insicuro, o viceversa.
1: Sì.
0: Per cui, come vedi, ognuno ha la sua lettura molto personale e la rispetto. Ma proprio perché ho visto la partita allo stadio, si capiscono delle cose che non si vedono in televisione. Lo dico proprio convintamente. Cioè, allo stadio capisci che quando vedi i giocatori, Barella che non si muove improvvisamente, Zielinski che fatica, che arranca, alcuni atteggiamenti che hanno i giocatori. Ieri mi mettevo un po' a guardare con lo smartphone, facevo delle inquadrature per capire meglio alcune cose che succedevano e che non riuscivo a comprendere, e poi vedere meglio, no? Perché ovviamente l'azione si sviluppava da un'altra parte e tu ti rendevi conto che c'era un atteggiamento, il linguaggio del corpo dei giocatori era quello di giocatori scorati dopo il gol dell'1-1, del 2-1. Ma se la partita l'Inter l'avesse vinta 3-1 ieri, non c'era nulla. Stessa cosa, che era veramente una partita tripla, ma il Bruges ha giocato molto bene, una gran partita, e ha dimostrato, al di là di Tre Soldi che ha approfittato di una sbavatura, di un calcio di rigore, quindi piano con l'esagerare anche Tre Soldi.
1: Beh, ha fatto una bella partita, Petro. Dai, ha preso una traversa anche, ha fatto
0: sì,
1: due
0: ma
1: gol,
0: sto dicendo, non esageriamolo, perché poi dipende anche, cioè io lo dico sempre, Tre Soldi è un giocatore molto forte, a me piace molto Tre Soldi, quindi lo dico prima. Però ieri un gol su calcio di rigore, un gol su un errore di Martinez, quindi bravo, noi vediamo nella sua qualità, deve far vedere meglio delle cose, delle caratteristiche, perché io le ho viste anche con l'Aston Villa, le cose non sono state così. L'Inter ieri praticamente era, come dire, una specie di terra di Bengodi per qualunque attaccante al mondo, cioè ieri avrebbe segnato chiunque contro l'Inter, tra virgolette, in attacco. Quindi vorrei rivedere Tre Soldi, sperando che rivenga a giocare con la nazionale, anche
1: sì.
0: Se lui è indeciso, è lì che sta sfogliando la margherita tra Italia e Germania, e già questo non è il massimo, però ieri onestamente l'Inter ha fatto tutto da sola. Poi Bruges è una squadra molto forte, ma nei momenti in cui si accincarta e gioca contro l'avversario più forte di quello che tutti noi pensavamo, cioè il Bruges, e non puoi arrenderti così e lasciarti andare. Mancavano ancora 25 minuti alla fine, 25, e tu vedevi una squadra che invece era lì appassita, cioè abbiamo preso il gol del 2-1, e infatti poi mentre soffriva a momenti i festi fanno il terzo, poi lo hanno fatto davvero.
1: E poi hanno fatto anche il quarto, diciamo, e quindi insomma ti hanno...
0: Sì, il quarto, però cercavo di fare il gol del 3 pari, perché sì, era 1-3, 2-3, poi mentre stai cercando il 2-3, ancora una volta il contropiede, tanto 4 gol diversi, sì, sì. 4 gol diversi, cioè un gol quando tu sei 9 uomini nell'area avversaria, 9, quindi prendi un gol in contropiede e fai un calcio di rigore per loro, poi prendi un gol a difesa piazzata, tutti... prendi un gol su papera del portiere e poi prendi un altro gol, il quarto, per assenza di marcature. Ultimo elemento, non ci sono più Acerbi e De Vrij e l'Inter non ha marcatori, non ha alcun marcatore, nessuno. Alla fine la mia difesa è Bissek in centro, Pavard a destra e Bastoni sulla sinistra, è l'unica difesa che mi dà un minimo di garanzia, le altre con stanno a Kanji è un disastro, e non solo a Kanji.
1: Scopriremo un po' quale sarà la cura di Chivu, intanto ti devo salutare, grazie a Lapo, Lapone De Carlo,
0: ciao.
1: Lapo, breve pausa per noi, al rientro ci sarà l'ottimo Gabriele Chiocchio, ultimo in casa Roma e poi Allen Vallecchi.

0: Andiamo subito a Roma, serata dei Champions molto molto molto intrigante. Allora subito Gabriele Chioccia. Ciao Gabri, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi che ci ascolta.
0: Sfida tra l'ultimo allenatore ad aver vinto una competizione con un club italiano a livello europeo, Gasperini con la sua Atalanta, sfida contro l'ultimo che ha vinto un trofeo a Roma, Mourinho. Gara suggestiva, ma la Roma rispetto magari agli anni addietro adesso è un po' più pronta per vivere queste sfide anche da protagonista. Come te la immagini la partita oggi?
1: Ma io mi immagino una partita come l'ha voluta descrivere Gasperini, vale a dire con una Roma che cercherà di non snaturarsi, di giocare con le sue caratteristiche, anche perché poi se si trova a dover fare altro non è detto che lo sappia fare altrettanto bene, visto che poi gli allenamenti vertono su quello che Gasperini vuole. Gasperini qua all'Europa è sempre stato attento, lui è veramente legato alla Champions League, tant'è che ieri in conferenza stampa ha detto che è più importante che vincere un trofeo, probabilmente il riferimento era proprio alla Conference League, perché ti dà risorse e ti fa giocare queste partite qua, per cui credo che Gasperini abbia preparato con tanta dovizia di particolari. Vedremo una Roma certamente pronta all'appuntamento, poi da qui a ipotizzare un risultato certamente positivo ce ne passa tantissimo, perché sappiamo il Real Madrid che rosa ha, la Roma non affronta rose simili da non so quanto tempo, e quindi bisognerà vedere anche l'impatto, no? Di certi giocatori che hanno giocato magari tanti anni in Europa League contro avversari come quelli che vedremo stasera all'Olimpico.
0: Scelte di Gasperini per questa sera, direi la miglior formazione possibile, compreso Malen che salterà la partita col Genoa, quindi darà il fegato in questa partita, Solé e Dybala, quindi super lavoro per Dybala. Verrà in qualche modo risparmiato qualcuno o si punta al massimo per ottenere il massimo?
1: Ma io credo che oggi andrà in campo quelli che Gasperini considera i migliori, anche perché poi le prossime sfide sono contro il Genoa, che ha vinto sì con la Fiorentina, ma è un avversario un po' più morbido, e poi in Champions con lo Slovan Bratislava, partita da vincere ma che si può anche un po' gestire. Andiamo proprio alla lettura della possibile formazione con Gollini tra i pali, visto l'infortunio di Svila che lo terrà fuori ancora per un po'. Mancini indica Hermoso, linea difensiva, a centrocampo non c'è Cristante, anche lui fuori per il suo problema fisico, c'è De Ron che ha dato un'ottima impressione contro il Como, fedelissimo di Gasperini, è uno di quelli che sa come si giocano certe partite perché ne ha giocate tante con l'Atalanta. A fianco a lui ci sarà Coné, Wesley e Molina, i due esterni, davanti, lo hai detto tu, Solé, Dybala e Daniel Malen, che appunto darà il possibile, visto che poi sabato dovrà sedersi in tribuna.
0: Grazie a Gabriele Chioccia, ciao Gabri, buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Allen Valnegri, buongiorno.
2: Enzo,
0: eccoti.
2: Come stai?
0: Bene, bene, bene. Ieri ti pensavo ieri, perché quando ho visto questa tripletta di tre soldi ho detto Allen, vedi che dirà, io ve l'avevo detto, questo è forte, forte, forte. Beh, quanto ci ha dato?
2: Pensavo che mi volevi fare un contratto milionario.
0: Quello dobbiamo aspettare un po'. appena vinciamo l'Enarotto. Senti,
2: la pazienza è l'ultima a morire.
0: Ecco qua, infatti. Senti, invece è stato più tre soldi bravo o meno brava l'Inter a concedergli tutte quelle opportunità?
2: Beh, vabbè, quando hai la serata che ha avuto tre soldi ieri a 22 anni a San Siro, l'80% per il calciatore. È vero che sì, la difesa ti concede queste occasioni, eccetera, però alla fine poi devi buttarla dentro, eh? E lui comunque ha fatto vedere che comunque è bomber di razza. Questo è uno che vede la porta e si è sempre adattato, perché comunque è arrivato in Belgio dalla Zweite Bundesliga. Si è subito adattato al Belgio, si è subito adattato alla Champions, capitano dell'Under 21 tedesca. Lì stiamo parlando comunque di un calciatore speciale che segna in tutti i modi. Speriamo che scelga di giocare e difendere la nazionale, perché sarebbe un grande acquisto per la nazionale.
0: Sarebbe un grande acquisto, sì. Cos'è che non funziona nell'Inter a livello europeo, visto le due sconfitte su due partite?
2: È una buona domanda. A ieri, secondo me, sulla motivazione, comunque la squadra non è entrata in campo con la concentrazione giusta. Dopo il gol di Lautaro, secondo me, sì, ha avuto troppo fiducia in se stessa all'Inter ieri. Pensava che comunque a livello individuale poteva fare la differenza, e alla fine ha capito che in Champions non ci sono partite facili. Ieri abbiamo visto, e ieri ti dicevo, occhio a questo Bruges, perché è una squadra giovane, sì, però è una squadra che comunque ha esperienza e può colpirti, perché gioca con la mente libera.
0: Ma trovi che l'Inter abbia anche un problema di approccio in Champions? Cioè, sì, qualcuno dice che è insicura, qualcun altro, me compreso, dice che magari l'affronta con troppa sicurezza, invece paradossalmente,
2: ma guarda, un pizzico di presunzione. Ti ricordi la partita a Roma quest'anno?
0: Sì.
2: Cioè, il primo tempo non entrò in campo. Dunque su quello deve lavorare chi vuole, evidentemente.
0: Quindi tu dici una questione
2: perché
0: di approccio.
2: Comunque... Ma non è nuovo comunque, ha perso due scudetti l'Inter per un problema di concentrazione, per un problema di non entrare bene in campo, per dei limiti ma anche forse di prepotenza, perché se tu pensi di essere migliore però devi essere bravo a farlo vedere sul campo. E ieri comunque individualmente, se prendiamo il Bruges, quanti giocatori del Bruges sarebbero titolari nell'Inter? Quanti? Sono pochi.
0: Certo.
2: Però loro sono, è una squadra, cioè loro giocano ancora con Van Aken, ma pensate, Van Aken sembri che giochi dagli anni 80 quel Van Aken, eppure rende, gioca in una posizione un po' più posizionale, più distante la porta, però lì ti fa capire bene il concetto di squadra, lui ha la leadership, ognuno sa cosa deve fare e comunque gioca senza pressioni, perché il Brugge ieri comunque se perdeva a San Siro non era assolutamente un disastro o non era comunque qualcosa che portava a rimettere in questione il progetto. Hanno le idee chiare, sanno lavorare. Adesso sono anni comunque che hanno dei risultati molto positivi in Europa e non solo in Conference o in Europa League, in Champions è diventata una squadra che dà fastidio a tutti. Ricordati l'Atalanta quando contro il Bruges.
0: Prima. Ci ricordavamo proprio prima dell'Atalanta, quindi effettivamente insomma è una squadra che sta crescendo molto e che ha messo in difficoltà anche Gasperini. Napoli, Villarreal, Napoli che passa in vantaggio con Rachmani, trova una traversa con Højlund, poi si suicida con il retropassaggio di Politano e poi sparisce. Che impressione ti ha fatto? Che situazione sta vivendo?
2: Il Napoli ormai, io non ho capito ancora la data di scadenza di Massimiliano Allegri sulla
0: non
2: panchina
0: c'è.
2: Del Napoli. È una storia, c'è?
0: No, non c'è.
2: Ah, Enzo, sinceramente, stiamo vedendo una squadra vuota. Cioè, al di là, noi facciamo analisi tecniche, tattiche, come giochi, i calciatori, chi andrà in campo, ma questa squadra a livello collettivo non entra in campo. Ti porti sull'1-0, l'errore di Politano è di un giocatore esperto come lui, comunque ci fa capire che c'è un problema lì nello spogliatoio. Ma non so se può anche essere che la squadra abbia la pancia piena, cioè certi calciatori hanno vinto due scudetti in 3 anni, è l'unica risposta che trovo, perché non so. Poi Lobotka, perché in panchina Lobotka ieri? Cioè Lobotka ti nasconde il pallone come nessuno in questa rosa. Dunque, secondo me ha tante grane da gestire Allegri e non penso che sia in condizioni di gestire. Occhio alla partita a Venezia, occhio alla partita a Venezia, perché il Venezia arriva comunque con un bisogno di punti. Il Venezia gioca a calcio, prende tanti gol perché giustamente gioca a calcio. Dunque...
0: Poi si è cambiato anche allenatore, adesso c'è Davide Nicola, quindi magari ci potrebbe essere anche questa risposta sul campo emotivo della squadra.
2: Te lo stavo dicendo, e lui comunque su quei shock psicologici Nicola è uno specialista. Dunque niente, sinceramente a Napoli è una storia iniziata male, non ha mai... Cioè, tu la conosci meglio di me la piazza Enzo, il Napoli comunque, il napoletano ha bisogno di avere una certa illusione, c'è così tanta passione nella città, ti arriva Allegri, comunque chi era entusiasta a Napoli dell'arrivo di Allegri?
0: No, pochissimo.
2: Poca gente. Dunque poi il non mercato, perché non ha fatto mercato quest'anno, ma sai, alla fine la fine dei cicli è sempre delicata da gestire. E il Napoli, questa rosa, è la fine di un ciclo. È la fine di un ciclo, ha bisogno di una piccola rivoluzione, un allenatore nuovo e rilanciare un progetto. Perché ormai far meglio di così è molto difficile, perché comunque in 3 anni ha vinto 2 scudetti, ha vinto la Supercoppa, è stata una squadra che comunque... Era la pari dell'Inter, se non più vincente negli ultimi 3 anni, capisci? Dunque, ragazzi, i senatori, il ruolo dei senatori nazionale, quando siamo stati campioni del mondo, il mondiale successivo, l'europeo, andava sempre male, perché in Italia si fa fatica a mandare in pensione il senatore, e il Napoli ne ha tanti, e secondo me è ora comunque di cambiare. Questa è l'ultima stagione di questa rosa, e forse la stagione di troppo.
0: Aveva convinto contro il Frosinone, anche lì avevi notato delle carenze?
2: Al Frosinone sinceramente ha fatto la peggior partita da quando è iniziato il campionato a Napoli. Non so se è l'impatto del Maradona, gli ha nascosto il pallone il Napoli, certamente, però arrivava comunque con un bisogno di punti urgente il Napoli.
0: Quindi c'è stata perdeva più una la partita reazione.
2: Col Frosinone, Allegri perdeva il posto.
0: È stata più una reazione, dici tu, che non una gara
2: sì,
0: organizzata.
2: Sì, è stata più una reazione.
0: Che è però ci doveva essere reazione. Anche ieri poi in realtà. Dopo la sconfitta.
2: Ma ieri era la prova del 9. Con tutto rispetto per il Frosinone, però per l'ambizione del Napoli, tu vai a Villarreal. Villarreal ha vinto solo due partite quest'anno. Contro due squadre che comunque sono destinate a lottare contro la seconda divisione in Spagna. Con tutte le altre ha fatto una gran fatica. E, sì, il progetto di Nico Perez è partito molto male. E non lo so, Enzo, io tu sai che sono molto critico verso Allegri, anche troppo forse, però infatti mi sta dando ragione da quando è tornato a Torino, dunque non ho mai capito la scelta di...
0: Non hai capito proprio la
2: scelta. No, ma è come con Rudy Garcia, anch'io te lo dissi subito, ma cosa va a fare Rudy Garcia a Napoli?
0: Lo possiamo, questo me lo ricordo. Me lo ricordo
2: cioè,
0: molto
2: ci sono le categorie, come dicono tutti, ci sono le categorie anche nel calcio e anche per gli allenatori. Ormai Allegri non fa più parte dei top, non ce lo possiamo nascondere.
0: Invece questa sera ti aspetti una risposta dalle altre italiane, la Roma in casa col Real e il Como col Feyenoord?
2: Beh, mi aspetto la magica Roma questa sera, perché comunque è big match. E comunque il Real non viene a Roma tutti gli anni, dunque... È grande evento, mi aspetto una reazione di Malen pure, mi aspetto qualcosa da Dybala e dalla squadra a livello collettivo, mandare un messaggio, perché comunque il primo tempo a Como secondo me la Roma si doveva portare in vantaggio, e poi l'esclusione di Malen comunque ha cambiato tante cose, e lì voglio vedere una Roma versione gasperiana, per non dire, aggressiva, perché il Real comunque non sta benissimo in questo momento, penso,
0: No,
2: fa fatica il Real.
0: Potrebbe essere
2: e poi ha vinto, è statistico, nelle ultime 9 trasferte in Italia le ha vinte tutte il Real. Dunque è ora che perda, speriamo che sia stasera a Roma. In quanto al Como, è una partita tosta, perché il Feyenoord in casa sappiamo che ha De Kuip. È squadra aggressiva, squadra molto diretta, molto verticale, e il Como soffre quel tipo di squadre. E da inizio anno comunque De Kuip non ha perso una partita il Feyenoord, dunque bella prova
0: di maturità, per il Como.
2: Bella prova di maturità per il Como prima di andare a Firenze, sperando che lascino tutte le forze in Olanda stasera.
0: Vediamo e speriamo che magari questa seconda giornata di Champions League sia un po' più emozionante e positiva per l'Italia, altrimenti veramente c'è da preoccuparsi anche per i posti in Champions il prossimo anno e coefficiente nel ranking. Grazie Alen Valnegri, ciao Alen, a domani.
2: Un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
0: Un abbraccio a te, ringrazio e saluto Andrea Maiocca in cabina di regia.
3: Il ritmo.
0: Maracana sta per partire, Marco Piccari, Lucio Marinucci, poi arriverà Stefano Impallomeni, sempre con Maiocca dall'altra parte del vetro. Io vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Daremo uno sguardo approfondito alla Champions nel corso del programma, ma naturalmente ci soffermeremo anche sul campionato. Un'analisi dunque a tutto tondo e la faremo con il nostro primo ospite, Salvatore Biazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a voi, grazie.
0: Parliamo naturalmente della Champions, Napoli e Inter a quota zero, serata da dimenticare quella di ieri.
1: Ah, non c'è dubbio. Peraltro prendono un sacco di gol, no? 3 li ha presi Napoli, 4 li ha presi l'Inter. E c'era una bellissima domanda che Capello ha fatto ad Allegri, dice ma scusa, 7 gol tra due squadre che sono nelle prime 4 del campionato, prendono 7 gol. Ma che non si difende più, o forse nella tentazione di giocare sempre dal basso si finisce con lo sbagliare?
0: Eh sì, ha detto Allegri, sembra diventata una vergogna, no? La capacità di difendere in un certo modo.
1: Ma sì, però d'altro canto, guarda, ci sono anche delle scelte che francamente poi uno stenta un po' a capire, cioè sicuramente ogni allenatore ha una logica per cui fa delle scelte. Però poi certe scelte ti lasciano alquanto perplesso e da qui deriva poi la delusione dei tifosi.
0: Parliamo un po' del Napoli che è calato notevolmente nel secondo tempo dopo una buona prima frazione di gioco, ha subito forse anche la miglior tecnica, la miglior condizione fisica del Villarreal.
1: Ma guarda, sono andato a vedere le statistiche, quelle serie che fa la Champions, che fa l'UEFA, a livello, come dire, di analisi del match. Se vai a vedere, i parametri sono uguali, i tackle sono 21 per squadra, i chilometri percorsi sono 229 per squadra, il possesso palla è quasi identico. E allora dove sta la differenza? La differenza sta nel fatto che Politano commette un errore, un piccolissimo errore che però costa il pareggio, e da quel momento in poi il Villarreal prende in mano le redini della partita. Poi c'è stato il secondo gol, quello di Mourinho dalla distanza, sulla quale io ho qualche piccola perplessità, però ci sta. Hanno segnato 3 gol, forse anche eccessivo il bottino. Ci sono alibi per il Napoli, certamente una panchina corta, qualche sostituzione che francamente non ho capito, non ho difficoltà a dirlo. Io non capisco perché viene schierato per esempio Milinkovic-Savic per quella famosa costruzione dal basso, per quei passaggi lunghi ne ha fatti 4 e 3 erano sbagliati. Nella prima giornata in porta c'era Meret. È anche vero che tu hai perso come Napoli con l'Arsenal per 1-0 per uno splendido gol di Odegaard, che secondo me è uno dei migliori calciatori in circolazione. Però poi vai a vedere le statistiche sempre della Champions e vedi che Meret insieme a Alisson Becker sono tra i migliori portieri per le parate che hanno fatto nella prima giornata. E allora perché Milinkovic-Savic? Ma non che con lui, voglio dire, voglio dare la colpa al portiere, ma serve soltanto per dire che a volte nel corso di una partita fai delle scelte e quindi poi ne derivano delle conseguenze. Allegri ha parlato nel post partita di un nervosismo, di un equilibrio da trovare. Ma come fai a trovare l'equilibrio se ogni calciatore si sente precario nel suo ruolo? Sono come gli insegnanti, dovrebbero fare un lavoro eccellente, però non vengono mai stabilizzati. Allora io vorrei capire questa alternanza Milinkovic-Savic, che è un'eredità di Conte, a cosa serve?
0: No, le alternanze poi alla fine portano pochi risultati perché nessuno si sente al sicuro e quindi è chiaro che il rendimento è sempre abbastanza in bilico. Per quanto riguarda quelle leggerezze a cui facevi riferimento, l'errore di Politano è stato grave. In Champions soprattutto questi errori li paghi caro.
1: Guarda, lì c'è una corresponsabilità, anche se tutti quanti ovviamente danno la colpa che ha sicuramente Politano almeno per l'80%, però il portiere ha avuto un'incertezza su quell'errore o esci e chiudi o arretri e aspetti. Cioè, voglio dire, ma restare in quella posizione che sembrava quasi volesse fare le finte senza avere possesso di pallone, credo che sia deleterio. Però nella sconfitta del Napoli io ho visto anche delle cose molto positive. Intanto mi dispiace che a Di Lorenzo venga dato lo stesso voto appena appena sufficiente di altri calciatori. Di Lorenzo ha giocato su una fascia che non è quella sua abituale. Ha giocato quasi come una mezzala. È stato veramente determinante in alcune giocate e ha lanciato Giovane in maniera straordinaria. E dice, ma intanto si è perso. Ma i voti in pagella si riferiscono a prestazioni individuali. Poi tu puoi mettere 4 a tutta la squadra per non aver vinto. Però quando vai a fare le pagelle devi stare attento. Secondo me Di Lorenzo è stata una buona scelta, ha dimostrato ancora una volta grande intelligenza, ma soprattutto d'utilità. Giovane non ci aveva nelle gambe 90 minuti, ha giocato 20 minuti alla grande, lanciato da Di Lorenzo, poi si è affievolito. Politano, a furia di fare il quinto di difesa, ha preso l'abitudine di tornare continuamente indietro. Allora, quando ti vai a schierare con un assetto offensivo, come ha fatto il Napoli, ha fatto bene nei primi 20 minuti, non puoi tenere poi Politano che ritorna in difesa e ti fa quell'errore.
0: Senti, parliamo anche dell'Inter perché anche quello dei Nerazzurri è un KO che fa male e c'è stato a spianare la vittoria del Bruges l'errore di nuovo da parte del portiere Martinez. È evidente che c'è una questione da risolvere per quanto riguarda la porta dell'Inter.
1: Ma sicuramente, ma mi pare che è un problema che era stato già, come dire, evidenziato all'inizio del campionato.
0: Sì.
1: Però io sarei un poco più tenero con l'Inter, nel senso che una partita che finisce 4-3, alla fine c'è la giocata che fa la differenza. Cioè, però 4-3 vuol dire che la partita l'hai giocata, non è che hai perso 3-0 e quindi hai questo grande problema. Certo, poi se il portiere fa un errore, e allora tu ti chiedi, ma forse all'inizio del campionato
0: Sì. E
1: dovevamo fare qualcosa di
0: poi
1: diverso.
0: insomma viene confermata questa tendenza a subire troppi gol da parte dell'Inter, lo si è visto in campionato e lo si vede ancora più chiaramente in Champions. C'è una fragilità generale da parte di quest'Inter a cui Kivu deve metter mano.
1: Infatti in campionato è andata 2 volte sotto di 2 gol e poi ha rimontato una volta proprio contro il Napoli. Questo è un segnale, però d'altro canto io dico una squadra che gioca con 3 difensori e 5 centrocampisti che sembrano degli attaccanti aggiunti e 2 punte vere, è del tutto evidente che poi sulla difesa si può scaricare una pressione maggiore di una squadra che gioca invece con 4 difensori e casomai con 2 play o fa un 4-2-3-1. Il 3-5-2 è uno schema, a mio giudizio, molto affascinante, duttile perché consente agli esterni di salire e scendere sulle fasce come i fluidificanti, i tornanti di una volta, però ti comporta anche dei rischi. Allora devi accettare sia i rischi che i pregi che quel tipo di schieramento ti dà. Perché poi se vai a vedere l'Inter le partite le vince con la pressione di un Calhanoglu che è assolutamente eccezionale. Zielinski che vive la sua seconda gioventù con 2 punte davanti vere, con la fascia destra che addirittura 3 ricambi, uno meglio dell'altro, alla fine verrà fuori.
0: E la scena ieri sera a San Siro se l'è presa a tre soldi, attaccante vero, capace di segnare una tripletta.
1: Ma guarda, è un calciatore molto interessante, però sarei molto presuntuoso se ti dicessi che ho visto la giocata. 2 partite contemporaneamente non sono riuscito a vederle. Quindi diciamo che l'Inter l'ho vista solamente
0: Sì.
1: nell'highlights, che sono una sintesi di 4 minuti e non dicono quasi niente.
0: Comunque, alla fine, secondo te, parlando dei tre soldi, hai l'impressione che sceglierà la Germania o l'Italia?
1: Ah, questo è difficile. Questo è difficile. Non ce l'ho la risposta, francamente. E in questo momento sono tutti i calciatori che hanno delle qualità, sono, come dire, attirati da altri campionati. Perché perché il campionato nel contesto dell'Europa, il campionato italiano non è che sia un campionato spettacolare. Però a volte io credo che ci sia anche una critica eccessiva nei confronti del campionato italiano, perché se andiamo a vedere poi la Premier oppure il campionato tedesco o anche quello spagnolo, poi alla fine i top club si riducono a 4, 5, 6. Non è il campionato nella sua totalità che è molto meglio di quello del Napoli. Se nel Na de del Napoli del campionato italiano vai a vedere le quattro squadre che giocano, Juventus, Inter, adesso lasciando stare questo inizio di campionato che è un inizio, però negli altri anni hanno fatto vedere anche bel gioco.
0: Senti, invece tornando ad analizzare il nostro campionato, Cagliari quarto in classifica, bisogna celebrare questa squadra che ha dimostrato di essere concreta, pratica e organizzata.
1: Guarda, è dalla scorsa stagione che sottolineo la bravura di Pisacane, che peraltro è un campano. E a me è dispiaciuto moltissimo quello scazzo con Spalletti, che secondo me sta un po' fuori paradigma. Però, insomma, anche per quello che dice, che è incomprensibile, è lui che va un poco con un piglio aggressivo verso Pisacane. Pisacane è un allenatore molto umile, non ha vinto niente, sta facendo un lavoro eccezionale. Dando fiducia a molti calciatori, pensate a Maldini che sembra ritornato a una nuova vita dopo la scorsa stagione nella quale non aveva fatto male, pensate alla fiducia che ha dato a Caprile che viene fuori dal Napoli dove hanno preferito a Caprile Milinkovic-Savic, giudicate voi, cioè voglio dire, Pisacane mi sembra uno che dice io mi devo salvare e lo voglio fare al meglio delle possibilità. Poi è chiaro, guarda, storicamente, purtroppo ho una certa età, ma io ho visto tantissime squadre di provincia che arrivano in Serie A e buttano la palla in tribuna a perdere tempo. Quindi il fatto che Spalletti se ne sia lamentato dovrebbe piuttosto guardare all'interno della Juventus quello che sta accadendo.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, parliamo anche dell'Atalanta. Lo facciamo con Sauro Fattori, che nel corso della sua carriera ha militato anche nelle file della squadra bergamasca.
2: L'Atalanta, secondo te, dopo la vittoria contro il Venezia, sia pure con le sue fragilità, il Venezia, però ecco, a questo punto è in grado di decollare?
3: Sì, secondo me l'Atalanta ha sicuramente una rosa, una potenzialità enorme. Per adesso probabilmente non ha assorbito ancora il modo di giocare
2: Sarri.
3: di Sarri e questo scotto un po' l'ha pagato inizialmente. Ora vediamo se sono riusciti a entrare in questo meccanismo, anche se poi i giocatori sono di una qualità esagerata e l'Atalanta la reputo sempre una squadra da primi sei posti, insomma.
2: Ecco, ma secondo te quanto manca ancora per arrivare a poter digerire tutti i dettami tattici di Sarri?
3: Sì, io spero che anche Sarri, insomma, cerchi di digerire un po' anche i giocatori, come si muovano, probabilmente sarà un compromesso, me lo auguro, almeno per l'Atalanta, perché io oltretutto di Bergamo ho un grandissimo ricordo, sì che, però è sicuramente una squadra che se cresce di condizione di certe cose, insomma, diventa difficoltoso incontrarla.
2: Che sì, secondo te, è sulla strada per poter diventare di nuovo un giocatore fondamentale per l'Atalanta, al di là del gol che ha segnato contro Venezia?
3: Ma secondo me che sì, lo è sempre stato un giocatore di qualità, cioè, anche se poi ha avuto quella parentesi in Arabia, insomma. Però per il resto è un giocatore che ha già dimostrato la propria qualità e l'ho visto proprio l'altro giorno, sempre contro il Venezia, perché Venezia in questo momento, mi dispiace perché Venezia gioca anche bene, oltretutto. Non è un test che ti può far dire di ritornato a essere quello che sei, però insomma è sempre un giocatore importante, esperto, grande fisicità, grande posizione tattica, insomma, giocatore importantissimo.
2: E Kerstovic è una garanzia in attacco.
3: Questa è una garanzia, però loro gli attaccanti ce l'hanno, non è che gli manca, cioè, ora se no si fa per ragionare, però Krstović sinceramente l'ho visto molto bene, vedo che ha preso che Sarri gli sta dando molta fiducia, se l'era già presa anche l'anno scorso con Palladino, insomma, cioè, è un giocatore importante, è un giocatore che da Lecce è cresciuto molto e sta dimostrando tutte le proprie qualità.
2: Cioè, là davanti l'Atalanta non ha grandi problemi?
3: No, penso proprio di no, insomma.
2: Contando anche Scamacca,
3: Scamacca, De Ketelaere, più se va più se ne mette, insomma, per essere chiari. Cioè, sono una squadra, secondo me, molto, ma molto forte. Poi anche Rove, insomma, certo. Anche Rove ancora non sta molto entrando come fase realizzativa, però è un giocatore importantissimo.
0: Occupiamoci adesso anche del Torino, che è reduce dalla vittoria preziosa in casa contro l'Udinese. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
4: Per il Torino è arrivata una vittoria di fondamentale importanza contro l'Udinese, un po' perché la classifica iniziava a farsi delicata, un po' perché Ignazio Abate è riuscito finalmente a sbloccarsi allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il 2-1 contro i friulani ha rappresentato la prima vittoria davanti ai propri tifosi per il tecnico Granata, che ha deciso di cambiare il suo Torino durante questa pausa. Contro l'Udinese si è vista una squadra con il 4-4-2 ed è una squadra che, pur con i limiti, è riuscita a convincere. I terzini Belgali e Rodriguez sembrano dare più protezione alla porta di Perri, con Coco e Comuzzo coppia centrale. A centrocampo Ristagno e Cacciamani si sono alternati poi con l'inserimento di Vlasic sugli esterni. Braganza e Mandragora anche hanno dato ottime indicazioni in mediana, e poi si è passati al tandem offensivo. Questa volta è toccato a Simeone e Adams, ma c'è Sandro Kulenovic che adesso davvero scalpita. Il croato ha messo la firma sugli ultimi 4 punti del Torino, ha realizzato il gol del pareggio a Bologna, ha realizzato il 2-1 contro l'Udinese. In entrambi i casi c'è comunque la chiara responsabilità dei due estremi difensori, Skorupski a Bologna e Okoye sotto la mole, ma comunque Kulenovic continua a mandare segnali che adesso si aspettano dal Ciolito Simeone, ancora secco in questo campionato dopo 6 giornate. Abate comunque lo difende, lo ha anche definito come il migliore in campo nella gara contro l'Udinese, perché ha avuto un atteggiamento da leader, ha comunque lottato su ogni pallone. Adesso gli manca davvero soltanto il gol. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti dei Granata, il calendario dà in qualche modo una mano, almeno sulla carta, perché lunedì prossimo ci sarà un nuovo Monday Night per il Torino, che sarà di scena al Tardini di Parma. Successivamente si anticipa al venerdì in casa contro il Monza dell'ex Ivan Juric. Ci sarà la voglia di riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano dei Brianzoli. L'obiettivo ovviamente è dare continuità alla vittoria contro l'Udinese per continuare a migliorare la classifica.
0: E dopo questo approfondimento sul Torino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati per l'appuntamento di mercoledì 14 ottobre 2026. Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che ci permette con le sue magie di entrare in contatto per questi 60 minuti dedicati in esclusiva al campionato di Serie C, puntata che fa da testa di ponte, come di consueto, tra il turno appena terminato e quello che arriverà partendo dalla serata di venerdì, il decimo turno di campionato per quanto riguarda la Serie C. Siamo già in doppia cifra, nel mezzo però anche spazio ai recuperi di campionato delle formazioni Under 23, che sono state le uniche poter usufruire del rinvio delle gare durante la sosta per gli impegni delle nazionali, perché come di consueto sono tanti i ragazzi di Juventus, Inter e Atalanta convocati dalle nazionali giovanili italiane e non solo. Andiamo subito con i riferimenti per poterci seguire, quindi tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, 331 82 00 213. È il numero per i vostri messaggi WhatsApp, utilizzatelo per domande, considerazioni, polemiche, provocazioni, insomma per quello che vi va, legato ovviamente al mondo della Serie C. Quindi diciamo la tavola è apparecchiata, quindi possiamo iniziare con la prima portata di quest'oggi, con che è un grande classico, ovvero il collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove quest'oggi troviamo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora Nino, dicevamo dei recuperi che almeno ci tengono la testa sul campo in questi giorni che sono solitamente dedicati all'analisi post e l'analisi pre delle due giornate di campionato. Due partite sono andate in scena nella giornata di ieri. Il buon Costantino dovrebbe avere anche una grafica da poterci proporre, ed eccola qua, strepitoso l'imperatore Costantino quest'oggi, reattivo come non mai. Girone C, Giuliano Inter Under 23 0-4, girone A Juventus Next Gen Lumezzane 0-0. Nel pomeriggio di oggi alle 15 lo vedete. Per il girone B invece c'è in calendario il recupero tra Latina e Atalanta Under 23. Nino, Inter vittoria importante, vittoria netta, vittoria larga. Bisogna dire che due dei quattro gol l'Inter li ha segnati al 91, al 93esimo, quando era abbastanza chiaro che il Giuliano fosse già negli spogliatoi. In ogni caso è una ennesima risposta positiva da parte dei ragazzi di Stefano Vecchi, che se non mi ricordo male sono alla terza vittoria nelle ultime quattro giornate.
2: Assolutamente una risposta sicuramente positiva, perché il campionato era cominciato sicuramente con qualche difficoltà, anche probabilmente per il cambio di girone, comunque per sappiamo gli Under 23 poi vero, sono tanti giocatori che cambiano rispetto al passato. Comunque una bella risposta, anche perché poi diciamo che Vecchi ha azzeccato anche il cambio, perché al 60esimo esce Fumagalli, entra Zubrek, l'attaccante ex Avellino fa due assist e due gol in mezz'ora, quindi sicuramente ha avuto un grandissimo impatto con la partita. Certo preoccupa un po' la di Giuliano in questo momento, anche perché dopo la vittoria larga contro il Cosenza poi ha palesato davvero tante difficoltà. È stata messa in dubbio anche la posizione di Napoli, che ricordiamo che è un allenatore che comunque faceva della compattezza, comunque anche difensiva, dei suoi punti di forza, ma Giuliano in questo momento è la squadra che ha subito più gol nell'intera Serie C, ha subito 22 reti in 9 partite, più di 2 gol a partita La posizione di classifica preoccupa, sono ancora indietro Cosenza e Crotone, però sicuramente in questo momento qualche riflessione al club campano c'è, soprattutto perché va a perdere una partita 0-4, 0-4 in casa, e i numeri ultimamente non stanno così sorridendo. Però tornando all'Inter, nel vedete, è una buona risposta, anche perché lo scorso anno, soprattutto il girone d'andata, ha fatto un super campionato nel girone A. Quest'anno comunque sta tenendo un buon livello, e poi ha diverse carte da Mosconi, allo stesso Zuber, che comunque, ricordiamo che ha perso gente come Topalovic, Cocchi, che sono stati Camadè, che sono stati gli uomini chiave dello scorso campionato, e comunque la scia, la strada, dal mio punto di vista, è quella giusta per la formazione di Stefano Vecchi.
1: Chiedo al buon Costantino di mandarci intanto in grafica la classifica del girone C, quello che riguarda appunto Giuliano e Inter Under 23. Sono d'accordo con te, Nino, quando dici che un po' di adattamento alla formazione di Stefano Vecchi, eccola qua la classifica al nuovo raggruppamento, credo sia stata fisiologica in un girone che in questo momento appunto vede l'Inter Under 23 in piena zona playoff con 13 punti in 8 giornate, perché l'Inter ha ancora un'altra gara da recuperare, quindi sono assolutamente in una serie positiva. Giuliano, 7 punti in 9 gare. Se non ci fossero situazioni, mi permetteranno e mi concederanno, disastrate come quelle di Cosenza e Crotone, la formazione campana sarebbe all'ultimo posto. Tra l'altro, appunto, dicevi giustamente delle difficoltà, dei dubbi, delle incertezze circa la posizione del tecnico. Oggi se ne dovrebbe sapere di più, così come se ne dovrebbe sapere di più, o quantomeno avere l'ufficialità, rimaniamo qui nel girone C, di chi andrà a prendere il posto di Ledia Memusciai sulla panchina dell'Altamura. Il tecnico albanese, ex allenatore della Primavera del Pescara, è stato già esonerato nella giornata di ieri. Mancano i comunicati, ma il nome lo sappiamo già di chi siederà sulla panchina dell'Altamura.
2: Sì, dovrà essere Giuseppe Raffaele, l'ex tecnico di Potenza, Salernitana, nuovo allenatore dell'Altamura, anche perché qui c'è da risolvere più della problematica. Se il Giuliano è una squadra che prende tantissimi gol, invece l'Altamura è una squadra che stenta veramente a trovare la rete, ne ha segnati soltanto 4 in 9 partite, quindi sicuramente anche da lì partono i problemi della formazione pugliese, che dopo l'ottima stagione con Maggio comunque si candidava ad un campionato, non dico ovviamente di vertice, però un campionato importante, anche più interessante, le zone più alte della classifica. Nella giornata di oggi quindi dovrebbe arrivare l'ufficialità con l'accordo biennale, vedremo se riuscirà a risollevare le sorti dell'Altamura, mentre restando sempre in tema panchina nel girone C, almeno l'ultima vittoria del Cosenza con il Picerno sembra aver salvato invece al momento la panchina di Coppitelli e la posizione di Fabio Lucioni come direttore sportivo, anche se lì onestamente trovo davvero poche responsabilità sia per allenatore che direttore sportivo, perché è stata un'estate sicuramente complicatissima ed è una situazione anche dal punto di vista ambientale un po' lenta ormai da diverso tempo. Basta pensare che è stata smantellata la squadra che per poco sfiorava il secondo posto lo scorso anno.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Tra l'altro, insomma, quando, come si dice, quando tanto tonò che piove, poi Coppitelli si è beccato 2 giornate di squalifica dal giudice sportivo nella serata di ieri, giusto per non festeggiare troppo, anche perché sono d'accordissimo con te, sia Coppitelli che Lucioni, secondo me, hanno veramente poche responsabilità in questa situazione. Se non erro, della squadra della rosa dello scorso anno è rimasto un solo giocatore. Per quanto riguarda la Juventus, e chiudiamo velocemente il quadro legato ai recuperi di ieri, 7 punti in 9 giornate. Finora la gestione Brambilla in bianconero è stata una garanzia. Quando aveva scelto di separarsi dalla vecchia signora andando a Foggia, non ha avuto grandi fortune, e lo stesso la Next Gen nell'interregno con Paolo Montero. Si sono riabbracciati, le cose sono tornate a funzionare. Quest'anno, per il momento almeno, ci sono delle difficoltà. Anche la Next Gen ha cambiato girone, è tornata nel girone A dopo qualche anno di lontananza. Giro per lo stivale. Ho la sensazione che, diciamo, questa mandata, passatemi il termine, di ragazzi provenienti dalle giovanili della Juventus sia leggermente inferiore in termini qualitativi rispetto, diciamo, questa mandata, passatemi il termine, di ragazzi provenienti dalle giovanili della Juventus sia leggermente inferiore in termini qualitativi

0: del campo, poi vedremo appunto Latina-Atalanta che cosa combineranno oggi pomeriggio. Ci sono state delle ufficialità al netto di quella di Memusciai, Reggiana, Ostia Mare. C'è un colpo da ufficializzare della Folgore Caratese e poi, diciamo, il tema più caldo, il tema più stuzzicante, il tema che crea più dibattito, più polemica. C'è stata la risposta del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri a Alessandro Gaucci, presidente del Perugia, dopo quelle dichiarazioni piuttosto forti rilasciate nel post partita del KO col Vado.
1: Sì, poi c'era questa inibizione fino a gennaio praticamente per Alessandro Gaucci. Sicuramente sono state parole pesanti, hanno preso distanza in tanti. Sicuramente sono state anche parole date dalla rabbia del momento per la sconfitta che per il Perugia arrivava in un momento sicuramente molto, molto positivo, certo. Se Gaucci se l'è presa con l'arbitro, invece il presidente Tarabotto del Vado dopo la vittoria con il Perugia, senza mezzi termini, ha detto: io abbiamo espugnato il Curi, è una giornata storica. Magari qualcuno comunque rosica, invece godo ancora di più. Sicuramente il presidente del Vado non le ha mai mandato a dire agli allenatori, ai tifosi, e comunque anche qui non ha perso occasione per dire la sua. Poi sicuramente, come dici tu, ci sono state delle importanti novità anche per la Reggiana, che da tempo lavorava a questo rinnovo di Cavaliere, ma sta lavorando anche ad ulteriori rinnovi per quanto riguarda quei giocatori che rappresentano dei punti fermi per la squadra di Attilio Testera. Tra questi c'è Ripaldelli, il terzino sinistro, che ha saltato soltanto la partita con il Perugia per un infortunio, andrà a rinnovare quasi sicuramente un contratto in scadenza a giugno. Ci sono altri giocatori in scadenza, come Krisedic, che è arrivato all'ultimo dopo l'infortunio di Castagnetti, che potrebbe poi rinnovare in seguito, in base anche a come andrà il campionato, anche perché la Reggiana ha gettato ancora, la partita non è finita, si riprenderà martedì prossimo dal 72esimo sul campo del Pineto, però sicuramente da andare a giocare pochi minuti sotto di 2-0 non sarà semplicissimo, soprattutto perché davanti stanno correndo, lo sta dimostrando lo Spezia, lo sta dimostrando lo stesso Grosseto, ma anche il Ravenna ha saputo rialzarsi dopo la sconfitta. Sicuramente è un campionato avvincente, mentre vedo ormai praticamente fuori anche il Pescara, perché dopo la vittoria anche fortunosa con il Livorno all'ultimo secondo, non è riuscita poi a trovare il successo con il Guidoni. Anche qui si aprono le solite voci riguardo un possibile esonero o meno di Boucher nelle prossime partite, anche se lo stesso Buccione, il centrocampista del Pescara, noi lo seguiamo in tutto e per tutto, la colpa è nostra. Comunque anche qui si aprirà una parentesi importante sul futuro di Boucher, come saranno importantissime anche le prossime partite della Salernitana, perché Cosmi e la Salernitana non possono più sbagliare dopo lo 0-0 col Casarano nell'ultimo turno.
0: E per quanto riguarda le ufficialità, quello che stavamo dicendo, l'ufficialità che manca è quella della Folgore, che dovrebbe ufficializzare un colpo, un signor colpo per una squadra di Serie C. Mi riferisco a Momadou Sarr. Momadou Sarr chi è? Che è il portiere che fino a un anno fa era titolare nello Spezia in Serie B. Portiere sfortunatissimo, portiere 31enne, 29enne, pardon, che ha avuto, credo, due infortuni cioè, belli tosti, belli pesanti da smaltire, uno di seguito all'altro. È terminato il contratto con lo Spezia che non gli ha rinnovato l'accordo sia per la retrocessione, sia anche perché aveva proprio la necessità di abbassare il proprio monte ingaggi. E la Folgore, secondo me, mette a segno un grandissimo colpo con Federico Guidi, che si trova un portiere che, quando sta bene, se sta bene, ha mostrato le qualità per giocare sicuramente almeno un gradino sopra, accordo fino a giugno con opzione per la prossima stagione. E questo sicuramente è un innesto di altissimo livello. Adesso poi vedremo, se non erro, si è già allenato, ha già fatto il primo allenamento con la formazione Brianzola, altro ex volto della Serie B. che arriva nella nostra Serie C e qui ti saluto e ti ringrazio, l'Ostia Mare ha comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Matteo Cotali.

0: Terzino sinistro con oltre 150 presenze in Serie B, un innesto che porta alla compagine bianco-viola sicuramente qualità, sicuramente esperienza, che per una società e una squadra neopromossa la prima stagione nel calcio professionistico non fa mai male. Nino, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
1: Grazie Luca, buon proseguimento anche a voi.
0: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C. Siamo arrivati al termine della prima fascia, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua edizione di mercoledì 14 ottobre 2026 con Nino Sergi. Nella prima parte abbiamo fatto un po' il punto sulle ultime novità tra campo, mercato, polemiche arbitrali e quant'altro delle ultime ore, arrivate nelle ultime ore. Poi dopo ci leggeremo anche le parole che ci ha anticipato, una parte delle parole che ci ha anticipato lo stesso Nino Sergi, del presidente del Vado Tarabotto, in risposta a tutto quello che è successo in calcio, alla vittoria del club ligure al Curi di Perugia. Adesso però ci spostiamo e torniamo a parlare in generale del girone A con direttamente uno dei protagonisti. Do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo di Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Grazie a voi, buongiorno e grazie sempre dell'invito.
0: Grazie a lei di accettarlo sempre. Direttore, ci eravamo sentiti proprio in pochissimi minuti dopo la vostra scelta di interrompere il rapporto con mister Gattuso. Ha parlato di scelta dolorosa, è stata una necessità figlia delle difficoltà del momento. Avete scelto di puntare su Simone Banchieri, il tecnico che avete chiamato sulla vostra panchina oramai da tre gare, ex tecnico del Pontedera e uno dei protagonisti di una stagione terribile sul piano storico, ma esaltante sul piano di quello che hanno messo in campo la squadra del Messina di un paio di stagioni fa. Per adesso i risultati, direttore, non sono ancora totalmente dalla vostra. Le chiedo come sta valutando soprattutto il lavoro che non si vede davanti alle telecamere.
1: E allora intanto volevo spendere due parole per mister Gattuso, perché noi l'abbiamo naturalmente scelto con tanto entusiasmo, ma poi purtroppo Gattuso, che è una persona eccezionale ed è un buonissimo tecnico, però è figlio dei risultati e naturalmente ha dovuto, certo, come si usa sempre nel calcio, magari pagare lui per un po' per tutti. E dunque abbiamo deciso di puntare su Banchieri, che è un allenatore che conosce bene la categoria. La squadra è cresciuta in queste diciamo tre partite, anche se Banchieri la prima aveva fatto solo due allenamenti. Siamo andati molto vicino a vincere domenica, ci è mancato ancora qualcosa. La squadra sta crescendo, sta lavorando con tanto entusiasmo, con tanta dedizione. E naturalmente speriamo che si possa tornare a vincere, perché effettivamente è tanto tempo che non vinciamo e è molto strano, perché abbiamo confermato molti dei giocatori che l'anno scorso ci avevano fatto sognare e siamo convinti di avere una buona squadra e siamo convinti di avere dei valori per il quale possiamo risalire in classifica e stare in una posizione naturalmente più consona a quello che è quelle che erano tanto le aspettative, ma il campo ci ha respinto e naturalmente qualcosa è andato storto e adesso dobbiamo assolutissimamente giocare con un altro obiettivo, che è quello della salvezza, e dunque con l'umiltà giusta proporci su tutti i campi e trovare questa benedetta vittoria.
0: Direttore, prima di addentrarmi diciamo sul prossimo impegno di campionato, siamo arrivati alla decima giornata, hai fatto la prossima weekend, si va in doppia cifra in termini di gare disputate. Che stoffa ha questo girone A e se lo vede diverso e in cosa rispetto a quello dello scorso anno?
1: No, direi che le due favorite per il campionato sono decisamente davanti, che sono appunto Brescia e Cittadella, o Cittadella e Brescia. Sono le due squadre molto, molto organizzate, che hanno la possibilità di avere delle rose ampie con dei giocatori di qualità sia in campo che come ricambio. E si è confermato il Trento, una società molto solida, sempre in crescita, e c'è in questo momento, a parere mio, la sorpresa Spitaletto, che sta molto performando con un sistema di gioco molto solido, una bellissima realtà, e dunque complimenti a loro. Questo, e le altre squadre stanno giocando per trovare stabilità, per stare lontano dal play-out, stare lontano dall'ultimo posto, mi sembra un girone comunque il solito girone. L'anno scorso c'era Vicenza e Brescia, quest'anno c'è Brescia e Cittadella e Trento.
0: E Trento, queste tre che guidano il raggruppamento.
1: Ospitaletto che sta dimostrando di avere un'ottima squadra, un ottimo rendimento. Bisognerà vedere poi se nel tempo avrà la forza di resistere per tutto l'arco del campionato.
0: Chiaramente. Direttore, questo fine settimana che sta per arrivare vi vedrà andare a far visita alla Next Gen. Formazione che tra l'altro, insomma, abbiamo visto scendere in campo nel pomeriggio di ieri con lo 0-0 con il Lumezzane. Le chiedo che squadra è la formazione di Brambilla. Prima del collegamento precedente con Nino Sergi di TuttoC.com mi sono permesso di dire che mi sembra che il tasso qualitativo di questa squadra sia leggermente inferiore rispetto a quello dello scorso anno. Poi vai a vedere i giocatori presenti nel roster, sono comunque giocatori di grande prospettiva. L'Imogale su tutti mi viene in mente, ma insomma ce ne sono diversi.
1: Dove esprime sempre giocatori di qualità, naturalmente non è più quella squadra dove quando c'erano i Soulé, i Barbieri, i Pecorini, De Winter, cioè questi giocatori, il difensore centrale che poi è andato a Real Madrid, stiamo parlando di giocatori che sono tutti giocatori di Serie A o di Serie B o di grandissimo livello. Comunque rimane una squadra sempre piena appunto, di giovani, ma di giovani talentuosi. E naturalmente è una sfida, sono tutte importanti le partite, importantissime anche per noi perché naturalmente, ripeto, abbiamo bisogno di vincere, di fare punti e naturalmente andremo con grandissima umiltà, con grandissima fiducia per cercare di rialzare la nostra classifica. Dunque, partita estremamente delicata sotto il punto di vista di nervoso perché capite bene che quando si è ultimi in classifica, insomma,
0: Certo.
1: la sicurezza, la fiducia, quello che è un po' tutto l'ambiente è messo in discussione, ma invece dobbiamo avere la forza di rimanere tranquilli, di avere fiducia nei nostri calciatori, nel nostro staff di lavoro e credere in quello che facciamo meglio.
0: Tra l'altro stavo guardando proprio in tempo reale mentre parlava i prossimi impegni di campionato dopo la Next Gen, che di fatto è solo 3 punti avanti. Avete l'impegno con l'Albino Leffe. Ma poi avete il Carpi, quindi nelle prossime 3 giornate affrontate due concorrenti dirette per la vostra posizione
1: Sì,
0: attuale di
1: questo.
0: classifica. Fare bottino positivo in queste tre vorrebbe dire riaccendere il motore.
1: Sì, esattamente, è così. Dunque, dobbiamo rimanere concentrati e far bene queste tre partite. Poi, se posso aggiungere, che ho sentito la vostra
0: Prego.
1: trasmissione prima, parlavate degli arbitri. Ecco,
0: Sì.
1: volevo, se posso dire, il mio pensiero.
0: Assolutamente, direttore.
1: E il mio pensiero è che va bene far giocare, va bene fischiare un po' di meno, però attenzione perché si vedono delle partite dove sta diventando un po' una lotta libera, cioè si vedono delle
0: Ok.
1: trattenute, delle spintonate, delle entrate veramente molto violente e credo che insomma fischiare qualche fallo in più poi non sarebbe poi così male, cioè non è che se un arbitro non fischia vuol dire che si gioca di più e si gioca meglio. Però ci sono veramente dei falli, delle trattenute, ci assistono, ma non noi, parlo in generale, perché naturalmente io vedo le partite nostre, ma vedo anche le partite degli altri, e vedo delle trattenute che sono incredibili, e sta diventando un po' troppo, insomma, io credo che avere la giusta misura e qualche fallo in più, secondo me, non guasterebbe poi.
0: Anche perché, guardi, direttore, sinceramente le sue considerazioni le abbiamo raccolte, le stiamo raccogliendo anche da suoi colleghi che lavorano in Serie A, che lavorano in Serie B, questo nuovo metodo, un metro arbitrale.
1: Per fortuna che siamo tutti allineati perché veramente, cioè anche per la tutela dei calciatori stessi, perché attenzione, perché
0: Certo.
1: entrare così forte e sostanzialmente ogni mezzo fallo non è più un fallo, vuol dire però aumentare anche i contatti, aumentare la violenza e attenzione perché i giocatori sono atleti importanti, con muscolature importanti, dunque i contrasti sono veramente pesanti, si rischia veramente di potersi farsi male.
0: Sì, con l'aggiunta anche di un'ulteriore variabile, che è quella dei terreni di gioco, che magari possono anche incentivare determinati infortuni di fronte a contrasti particolarmente duri. Poi si va incontro anche alla stagione invernale, quando i campi diventano ancora più difficili, e sicuramente anche questo aspetto va considerato. La sua è un'osservazione assolutamente, assolutamente pertinente. Come dicevo, insomma, travalica i confini dei campionati Serie A, Serie B, Serie C. La nuova linea piace, sicuramente si è aumentato il tempo effettivo di gioco, ci sono meno
1: No, quello è giusto,
0: interruzioni.
1: sono regole, simulazioni non se ne vedono più, i gol sono controllati bene in C, si può giocare la carta, dunque secondo me abbiamo molto migliorato la situazione e va bene, cioè, però ecco, i
0: Però ecco,
1: contrasti
0: insomma, la
1: probabilmente
0: tutela del professionista che va in campo non può assolutamente venire meno. Direttore, la sposto su un tema che, essendo noi tutto mercato web, non possiamo non trattare. Non le parlo della sessione di gennaio, perché non sono ancora così sciroccato, però le chiedo: solitamente in Serie C, quando si cambia un allenatore, si parla di opzioni o di valutazioni fatte magari sul fronte degli svincolati per cercare di sistemare un qualcosa? Le chiedo se è una riflessione che state facendo, che avete fatto e scartato, insomma, qual è la situazione?
1: No, no, le riflessioni le facciamo tutte, però abbiamo anche al contempo il problema della lista. E dunque, avendo la lista piena, naturalmente per far entrare un nuovo tesserato dobbiamo mettere qualcuno
0: Farne
1: fuori
0: uscire un
1: lista.
0: altro.
1: E questo è anche un problema. Noi poi, nel nostro caso specifico, abbiamo un attaccante Fals che ha avuto un infortunio pesante l'anno scorso, nel mese di maggio si è rotto un tendine d'Achille e sta appunto rientrando e già lui mettendo Fals in lista noi dovremmo mettere fuori qualcun altro, dunque abbiamo già il problema in casa nostra con i nostri tesserati. Detto questo, cerchiamo di guardare tutte le opportunità, cerchiamo di far crescere intanto i nostri giocatori. E poi sostanzialmente aspetteremo gennaio per capire bene dove intervenire, come intervenire e capire come possiamo migliorare la nostra situazione.
0: Sul fronte degli infortunati, mi sembra che abbiate ancora fermo ai box anche Anacoura, il portiere, l'ex.
1: Anacoura purtroppo sì, la terza partita si è fratturato un piede e ne ha per 2 o 3 mesi, un po' pesante la cosa, però abbiamo avuto la fortuna di poter acquisire Avella, sta parando molto bene, un portiere solido, è bravo per la
0: Certo.
1: categoria e dunque siamo coperti anche se naturalmente anche questo ha inciso tanto nel budget che non è roba da poco per una squadra come Renate e anche nella lista naturalmente.
0: Direttore, grazie mille del tempo che ci ha concesso, spero di risentirla al più presto. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, sono sempre a disposizione e grazie che parlate della Lega Pro, che dico sempre che è un campionato importante perché può così poter conoscere ai più anche nei paesini piccoli, un campionato veramente
0: Vero.
1: meritocratico e dunque c'è l'opportunità di vedere grandi club blasonati, purtroppo caduti in C, ma anche piccole realtà che fanno mille sacrifici per poter dare la possibilità di giocare al calcio non solo nelle squadre ma anche ai settori giovanili che sono molto importanti.
0: Vero.
1: Dunque, grazie a voi che ci fate un po' di pubblicità e c'è interesse intorno alla Lega Pro. Buon lavoro.
0: Grazie mille, direttore. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate. Insomma, sì, ha ragione. Della Serie C spesso se ne parla poco, bisogna essere anche onesti, la situazione sta migliorando, non solo grazie a noi, ma anche e soprattutto grazie al lavoro del presidente Marani, che negli ultimi anni di gestione ha trovato un modo per rendere sicuramente più visibile il campionato di terza serie, non fosse altro perché i diritti televisivi di tutte le partite sono stati affidati a Sky, che li trasmette in diretta 30 partite tutti i fine settimana. e questo va riconosciuto, al di là che si lavori per un emittente o piuttosto che un'altra, questo è un dato di fatto. Prima di andare a sentire uno dei primi contributi che abbiamo preparato insieme al buon Costantino Fazzari per la puntata di oggi, riallacciamo il discorso fatto ad inizio con le parole di Franco Tarabotto, presidente del Vado, che attraverso le colonne del secolo XIX ha risposto alle parole di Alessandro Gaucci. Alessandro Gaucci, presidente del Perugia, che dopo il KO del club umbro al Curi, proprio contro la formazione ligure, aveva detto in sostanza, in soldoni, che l'arbitro era in malafede, che era stato mandato lì, stile sicario, a giustiziare, passatemi il termine, il Perugia, e la successiva presa di posizione dell'Associazione Italiana Arbitri, che ha di fatto messo in mano tutto agli avvocati. Trabotto ha scelto di prendere la parola lui stesso come parte in causa e come rappresentante del Vado. Abbiamo vinto a Perugia, abbiamo espugnato lo Stato di Curi e da altre parti avrebbero celebrato questo successo. So che dà fastidio quando il Vado va bene e io per questo godo ancora di più. Questa da una parte è una mia debolezza, ma anche la mia forza. So che posso fare come penso e come voglio, che tanto non interessa a nessuno. Non ho pressioni da parte di nessuno. Questa è, devo fare i complimenti a tutti, non posso fare un nome dei giocatori che hanno contribuito alla vittoria del Curi, perché farei un torto agli altri. Ragazzi, abbiamo assistito a una bella partita contro una squadra forte che può contare su giocatori di categoria superiore, ma noi siamo stati bravi, davvero molto bravi. Quindi, insomma, ha risposto con l'ironia, ma neanche alle parole di Gaucci, perché la frase, il titolo, come si dice in gergo giornalistico, è tutto in questa frase: so che dà fastidio quando il Vado va bene e io per questo godo ancora di più. Quindi, insomma, non si può che provare un briciolo di simpatia per il Vado e il suo presidente Franco Tarabotto. Andiamo con uno dei contributi, così ridesto dal torpore, il buon Costantino, e andrei a proporre che cosa? Le parole di De Rosa e Caldore, due giocatori del Giuliano, che hanno analizzato nel post partita in conferenza stampa il KO, il brutto KO incassato ieri pomeriggio per 4-0 in casa dall'Inter Under 23, che pare aver messo in dubbio anche la panchina di mister De Napoli.
2: Conferenza post gara di Giuliano Inter, il nostro capitano Roberto De Rosa e il vice capitano Marco Caldore. Passo il microfono alle colleghe per le domande.
3: Emanuele Arinelli, buonasera ragazzi, vi chiedo subito cosa è successo oggi.
2: Iniziamo con Roberto.
4: Vabbè, noi in primis vorrei dire scusa a tutta la comunità di Giuliano, perché noi siamo qui a nome di tutta la squadra per assumerci anche noi le nostre responsabilità, ovviamente. Non ci atteniamo a nasconderci sulla situazione, diciamo. Ovviamente io credo che, se vogliamo analizzare la partita, credo che sia stata anche una buona partita fino al primo gol. Dopo il gol ci siamo letteralmente disuniti, e c'è anche dal fatto del momento che sta subendo questa squadra, quindi non siamo stati bravi e lucidi dopo il gol a reagire, a capire il momento, quindi la prima cosa è chiedere scusa a tutti.
3: Marco, a te chiedo come si reagisce dopo un brutto risultato come quello
5: di oggi. Si reagisce con... essendo squadra, non dobbiamo perdere la testa, non disunirci, perché solo restando uniti e consapevoli degli errori che abbiamo fatto, cioè mi collego alle parole del capitano, che sono d'accordo, siamo qui a chiedere scusa, a prenderci le nostre responsabilità. È stata una partita fino al 70esimo, fino al primo gol, eravamo in partita, siamo stati anche un po' più pericolosi noi. Poi dopo l'1-0 abbiamo un po' perso la bussola, siamo un po' sgretolati e si reagisce, come ho detto prima, rimanendo uniti e non pensare troppo al passato, facendo tesoro dei nostri errori e testa alla prossima.
6: Prego. Buonasera, la diretta con Giulio Lucano. Mister Di Napoli aveva detto nel post partita di Bari: siamo stati bravi a non prendere l'imbarcata. L'imbarcata c'è stata oggi, e certamente è un risultato che dà molta tristezza all'ambiente. Che cosa, dal vostro punto di vista, è cambiato rispetto al passato anno, quando proprio sulla forza di volontà, sulla sulla possibilità mai di arrendersi e soprattutto di essere sempre coesi, avete costruito la vostra salvezza, e non a quello che mi sovviene non è mai accaduta una circostanza totalmente negativa. Grazie.
4: Ma guarda, paradossalmente io credo che non sia cambiato proprio nulla. Noi siamo l'80% è composto dalla stessa rosa dell'anno scorso. Siamo un gruppo molto coeso, unito, ci vogliamo bene tutti quanti. Ogni volta che veniamo al campo siamo felici di venire al campo ed allenarci. Questa è una squadra che si allena al 100%. Cioè, i risultati purtroppo non ci danno, non danno valore al lavoro che fa. Però se dobbiamo analizzare solo le partite, è logico, no? Oppure non ho le parole adatte per descrivere forse quello che sono i risultati. Però quello che posso dire e che posso rassicurare tutti è che questa è una squadra veramente unita, si vuole bene. Faccio fatica veramente a trovare le parole di questo momento. Però ci tengo a rassicurare tutti di questa cosa.
6: Volevo chiedere un'altra cosa, magari.

0: terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, ultimi 10 minuti in compagnia dell'universo della Lega Pro. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Prima di sentire l'ultimo contributo di giornata, completiamo l'informazione per quanto riguarda la Kerel, Perugia, Vado, Gaucci e quant'altro. Abbiamo letto prima le dichiarazioni del presidente del Vado Tarabotto. Gaucci, ieri è uscito il giudice sportivo, è stato inibito, quindi squalificato dal giudice sportivo di Serie C Stefano Palazzi fino a gennaio, quindi già una prima sanzione è arrivata. Poi l'AIA ha ufficializzato che procederà anche per vie legali, notizia che arriva dalle dichiarazioni di Francesco Massini, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, che vi vado a leggere. Esprimo ferma condanna e profonda indignazione per le dichiarazioni rilasciate al presidente della C Perugia Calcio Alessandro Gaucci al termine della chiedo scusa, Perugia Vado. Le parole pronunciate sono inaccettabili e superano ogni limite della legittimità critica sportiva. Insultare gli ufficiali di gara, attribuire loro malafede e denigrare chi sceglie di fare l'arbitro significa ledere la dignità delle persone e dell'intera categoria. Chi ricopre un ruolo dirigenziale ha una responsabilità precisa: contribuire a una cultura sportiva fondata sul rispetto. Dichiarazioni di questo tenore alimentano un clima di ostilità non solo verso gli arbitri ma all'interno del mondo del calcio, compromettendo quei valori di lealtà e rispetto che devono accomunare tutte le componenti. Contrastare la violenza verbale e fisica deve essere un impegno condiviso. L'AIA è al fianco degli ufficiali di gara coinvolti e di tutti gli arbitri che ogni giorno svolgono il proprio compito con passione, serietà e senso di responsabilità. Le dichiarazioni e la relativa documentazione sono state trasmesse agli organi competenti per le opportune valutazioni atte a tutelare l'AIA in tutte le sedi, nessuna esclusa. Quindi si va anche per la giustizia ordinaria. Tra l'altro, insomma, Gaucci non ha solo parlato di malafede, ma ha anche dichiarato, anche affermato che chi sceglie di fare l'arbitro si definisce da solo come persona. Ecco, cerchiamo di riassumerla in maniera più elegante possibile. Quindi staremo a vedere quali saranno gli strascichi in termini di giustizia ordinaria di questa situazione. Settimana importante extracampo, in questo caso anche al di là ovviamente di quelle che saranno le prestazioni sul campo nel prossimo weekend del Catania di Emilio Longo, proprio per la formazione etnea che con una nota diffusa nella serata di ieri ha reso noto di aver depositato regolare istanza di partecipazione alla gara competitiva per l'acquisizione del marchio Calcio Catania, che inizierà giovedì 15 ottobre, quindi di fatto domani. Il marchio Calcio Catania che è ancora in mano alle autorità giudiziarie dopo dopo il fallimento del Calcio Catania targato Antonino Pulvirenti. Il Catania adesso non è Calcio Catania ma è Catania Football Club. Sappiamo che quando c'è un fallimento si deve cambiare ragione sociale, matricola in federazione, tutti questi dettagli tecnici che di fatto danno continuità, spezzano la continuità di un club pur mantenendosi rappresentanti di quel medesimo sport nella regione, nella città di appartenenza. Altre dichiarazioni, altra nota ufficiale, questa volta San Benedettese, la famiglia Massi ha rilasciato nelle scorse ore un comunicato stampa a seguito non solo della difficile situazione in campionato ma anche delle continue voci di cessione del pacchetto azionario, di possibili nuovi azionisti, la contestazione della società da parte della tifoseria. C'è questo comunicato molto lungo che trovate su tuttomercatoweb.com, pubblicato proprio questa mattina, con le parole, con una presa di posizione forte. È evidente a tutti che la San Benedettese attraversa da diverso tempo un periodo di difficoltà sportiva, ma per amore di chiarezza ci tengo a tornare indietro, a ripercorrere la mia storia con la San Benedettese, prosegue il presidente Massi, che di fatto, in parlando anche di infrastrutture, di rapporti con l'amministrazione, la tifoseria, centro sportivo e quant'altro, ha ricordato come tutti i passi anche per il credito, con il credito sportivo, per un rinnovamento del Riviera delle Palme.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
2: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano, Zelensky sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
1: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
2: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
1: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
2: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico, i giallorossi vanno a segno con De Ron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo. Padroni di casa avanti di 2 gol inizio ripresa e con la doppietta di Malen a segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa della Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Media Dub News.
9: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è Tutta C, il nostro appuntamento quotidiano qui per parlare di Serie C. Iniziamo velocemente la nostra puntata del giorno andando dai nostri amici di, come sempre, di tuttoc.com. Stamattina ritrovo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, tanta carne al fuoco in questi giorni in Serie C. Partiamo dalle panchine, perché l'Altamura, dopo l'esonero di Memusciai, ha deciso di affidare la panchina a Raffaele, l'ex salernitana. Insomma, ti convince la scelta? È la scelta giusta? E poi ti chiedo, tanti cambi in panchina in questo avvio di stagione, non solo in Serie C, anche nelle categorie superiori. Insomma, vale sempre la solita legge non scritta che l'allenatore è il primo a pagare, ma non sempre, però la colpa è sempre dell'allenatore.
2: Cambia che ti passa, nel senso, si divertono anche i presidenti a cambiare allenatore. Come hai detto tu, non sempre è colpa dell'allenatore. Poi è vero che l'allenatore lo puoi cambiare anche a metà ottobre, la squadra no, quantomeno il direttore sportivo, quantomeno, esatto. Insomma, il direttore sportivo può anche cambiarlo, ma ha un impatto un po' più limitato nell'immediato sulle fortune di una squadra. Quindi questa è la ricetta che da sempre i club seguono nei momenti di difficoltà. Raffaele, tra l'altro, un buon allenatore, sicuramente ha la possibilità di risollevare Altamura da una situazione delicata che comunque sta avendo un avvio di stagione all'altezza delle aspettative, anche se poi insomma, bisogna anche capire quali sono le aspettative, perché comunque aver perso 2-3 in casa col Catania ha pesato per l'entità della sconfitta, per carità, però tutto sommato Altamura in questo momento è in una posizione delicata, ripeto, non sto dicendo che abbia fatto bene, però secondo me è un po' rispondente al valore della squadra, ecco, diciamo onestamente.
1: Sì.
2: Credo sia una squadra che abbia velleità di andare troppo più in alto, poi chiaro, si deve salvare, quindi, per carità, la società deve fare quello che ritiene necessario a quel fine, non mette in discussione, ma secondo me non è che possa cambiare così tanto soltanto cambiando l'allenatore, una squadra che per me anche, cioè, rispetto alla dimensione, ha un obiettivo di salvezza, non credo abbia voli pindarici nel proprio futuro.
1: Ivan, chi invece era partito con altri obiettivi è il Pescara, no? Nel girone B, perché ha netto che è una squadra comunque retrocessa dalla Serie B, è una piazza importante, non ha rispecchiato in questo avvio di stagione le aspettative, anzi è partito molto molto sottotono il Pescara. Lo Spezia sembra destinato ormai a fare un campionato a sé, anche se c'è lo scontro al vertice questo fine settimana contro il Ravenna. Ti chiedo però del Pescara, che se la gioca con l'Ostia Mare, in caso di risultato negativo Boucher potrebbe rischiare, insomma rischia anche il tecnico del Pescara?
2: Beh, sicuramente tranquillo non penso possa stare, visto il momento, una squadra che sì, effettivamente è lontana da quello che poi la piazza si va ad aspettare, un po', qualche pareggio di troppo, ovviamente diciamo, la sconfitta di inizio campionato, il CR3 alla seconda giornata, diciamo che ha messo un po' complicato la partita. C'è ci sono giocatori che hanno detto che non c'è un tema di gestione della squadra, però quando iniziano a soffiare venti di dubbi legati a quanto l'allenatore abbia effettivamente in mano la squadra, di solito non è un grandissimo segnale di stabilità. Cioè, magari la squadra, non immagino che giochi contro l'allenatore, per carità, però evidentemente c'è qualcosa che non sta funzionando. Sì, quindi insomma è una partita molto delicata. Poi dipende, secondo me, anche dalla prestazione oltre che dal risultato. Però che sia una panchina che possiamo definire salda in una fase in cui non stanno saltando parecchie, no, non me la sento di dirtelo, perché non ti direi una bugia.
1: Ivan, velocemente, prima di salutarti, l'ho nominato prima, lo scontro, se restiamo nel girone B, c'è lo scontro al vertice fra Spezia e Ravenna, uno scontro che può dire tanto, anche se siamo solo a metà ottobre.
2: Sì, sì, è uno scontro che può dire tanto, con gli ospiti che avrebbero voluto un po' più di biglietti per seguire la partita. Sullo sfondo una piccola polemica che però nasconde la consapevolezza di cosa rappresenti questa partita, perché oggettivamente per quello che abbiamo visto in questa prima parte di stagione hanno confermato lo Spezia ed essere probabilmente la squadra più completa e competitiva del raggruppamento B, e il Ravenna di essere una sfidante credibile, senza che ci abbia ancora fatto vedere Ronaldinho, perché poi noi
1: ecco,
2: un po' di curiosità ce l'abbiamo per vederlo in campo.
1: Lo aspettiamo.
2: Sì, che può dire tanto.
1: Lo aspettiamo.
2: Lo aspettiamo, diciamo, sì, come curiosità. Poi non penso che giocherà più di 3 minuti in Serie C.
1: Però lo voglio vedere. Però sono molto curioso di vederlo in campo un'altra volta. Cioè, si parla di Ronaldinho, non di me o di te, esatto.
2: No, vabbè, non ti buttare giù, secondo me, 2 passaggi.
1: Vabbè, no, ma rispetto a Ronaldinho, però dai, un pochino mi butto giù, dai. Si è detto qualcos'altro, ma rispetto a Ronaldinho, dai, sono umile, Ivan. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con
2: noi.
1: La mia è pessima.
2: Non so,
1: ciao Ivan,
2: non
1: ciao.
2: So la sua. Ciao.
1: E con questo paragone fra la mia condizione fisica, che vi assicuro possa essere molto molto discutibile, e quella di Ronaldinho, che anche se non gioca da 10 anni sicuramente è meglio della mia, sicuramente non dice opla appena si alza dal divano Ronaldinho, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
1: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà a attaccare, una squadra che ha due terzini che vanno tanto in avanti, due esterni che vogliono fare la differenza un uno contro uno, con due interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o due praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
0: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo in merito alla partita contro il Real Madrid il tecnico Gasperini.
2: Hanno del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
0: Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wang in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anna Dallindina e la cinese Zhuai Zhang. L'atletica giornata memorabile per la rissaia Pechino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stirato dal World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così la rissaia Pechino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo: il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto Verona-Vicenza di 167 km. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in DAB, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per una mezz'ora abbondante fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo e che sta per succedere nel mondo della Serie C, perché domani inizia la nuova giornata. Andiamo avanti, ringrazio Costantino Fazzari in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato, perché è un amico ormai di A Tutta C, alla gente Danilo Caravello. Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, un saluto a tutti, ben trovati.
0: Allora, io partirei, tanto ovviamente ringraziandola per aver accettato come sempre il nostro invito, dai tanti cambi in panchina che ci sono stati sia in Serie C ma anche nelle categorie superiori. L'ultimo, quello in casa Altamura, dove Raffaele ha preso il posto di Memusciai. Abbiamo a Pescara il tecnico Boucher che rischia la panchina del prossimo match con l'Ostiamare. Insomma, tanti cambi in panchina e siamo solo a metà ottobre. Vale sempre il solito detto: paga sempre l'allenatore?
1: Sì, purtroppo sì, nel senso che in estate si fanno tanti proclami basati magari sulle intenzioni, sui buoni propositi, sui giovani e quant'altro, e poi dopo 6 o 7 giornate vediamo che ci sono stati vari cambiamenti in panchina, altrettanti se ne saranno, perché poi alla fine il lavoro, diciamo, dell'allenatore, ma anche quello poi dei dirigenti, delle squadre, delle società, è soggetto a se il pallone va dentro, se non va dentro, comunque ai risultati immediati che quando poi non arrivano ti prende sicuramente la paura, ti prende l'ansia di aver magari potuto sbagliare scelta, di non avere il tempo per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, e quindi la prima cosa che si fa a mercato chiuso è cambiare l'allenatore. Poi dopo, eventualmente, se i problemi persistono, si passerà anche poi a magari ai calciatori.
0: Infatti lo aveva detto uno delle squadre che ha cambiato, è stata la Casertana, che ha esonerato Spinale, ha preso Stellone al suo posto. Il presidente lo aveva detto in conferenza: o cambiavo 15 giocatori ma non potevo, oppure cambio l'allenatore. Addirittura ha detto che avrebbe cambiato anche se in panchina ci fosse stato Guardiola. Ora io ho qualche dubbio su questo punto di vista, però è questo il punto, cioè non potendo cambiare 15-16 calciatori si va a cambiare l'unica cosa che si può di fatto cambiare, che è l'allenatore.
1: Sì, diciamo che in certi contesti si cerca di togliere l'alibi ai calciatori che magari non si sono trovati, certo, non sono riusciti a sposare l'idea dell'allenatore, quindi purtroppo a mercato chiuso non puoi cambiare 15 calciatori e vai a cambiare l'allenatore, mentre magari in altri casi ti accorgi che probabilmente la scelta del nuovo allenatore non ha pagato, non riesce a entrare, a incidere, per cui la prima cosa inevitabile è quella che si fa, e non dico che sia la più giusta, è quella di cambiare l'allenatore. Poi dopo, ripeto, quando apre il mercato ci sono altri 2 mesi per capire, e non dico che sia la più giusta, è quella di cambiare l'allenatore. Poi dopo, ripeto, quando apre il mercato ci sono altri 2 mesi per

0: aspetta. E poi questo Spezia, visto fino ad oggi, può davvero andare in fuga e fare un campionato a parte o Ravenna e le altre pretendenti terranno botta fino alla fine?
1: Per il momento i gironi A e B ci danno indicazioni abbastanza importanti. Nel girone B c'è uno Spezia che sta viaggiando spedito, che era favorito, diciamo, sulla carta e sta rispettando i favori del pronostico e che ha tutte le carte regola per poter arrivare fino in fondo. E a dispetto di quanto si prevedeva, le altre antagoniste sono parecchio staccate, quindi in questo momento rimane soltanto Ravenna, per cui alla prossima partita non è indicativa al mille per mille perché siamo all'inizio e mancano tantissime giornate. Però dovesse vincere lo Spezia sarebbe un messaggio forte che dà a Ravenna, ma a tutto il campionato. Quindi dalla parte di Ravenna posso dire che è una partita assolutamente da non perdere, da provare a vincere, ma da non perdere. Anche perché le altre sono molto staccate, del Pescara ha parlato prima lei dicendo che ci sono dei problemi, che il Perugia non si è dimostrato ancora la squadra che tutti si aspettavano, la Reggiana pure secondo me, tra forse il cambio di proprietà che potrà avvenire o comunque tante cose che sono accadute anche all'estate, non è partita col piede giusto, quindi penso che quelle due squadre, se manterranno questo ritmo, si giocheranno il campionato fino alla fine, come nel girone A secondo me Brescia, Cittadella e forse la terza incognita del
0: Sì.
1: Trento. Però stanno facendo un po' il vuoto, se continuano così se la vedranno tra di loro, mentre il C, come sempre, si dimostra un raggruppamento più difficile e più equilibrato in assoluto.
0: Ecco, proprio sul C, perché anche qui ci sarà un bellissimo scontro d'alta classifica fra il Potenza e il Catania. Io voglio chiedere proprio del Potenza, perché è primo in classifica, 22 punti, 4 vittorie consecutive, ma soprattutto segna tantissimi gol. Sono già 24 i gol realizzati in questo avvio di stagione e nelle ultime giornate ne ha realizzati quasi 4 a partita. Forse l'ultima non è arrivata a 4 perché ne ha fatti 3, però quasi. Insomma, una vera macchina da gol e non è un caso a questo punto che sia lì in testa davanti a tutti.
1: No, non può essere un caso quando tu comunque fai di base 3 gol a partita e dopo 7-8 giornate ti trovi in testa una classifica, non è mai casuale, non è mai solo fortuna, c'è sicuramente un lavoro dietro, c'è un allenatore come Tisci che è molto preparato,
0: Eh
1: molto
0: sì.
1: bravo per la categoria, l'aveva già dimostrato a Pineto, sfornando un ottimo calcio, portando una realtà piccola come quella del Pineto a fare sempre i playoff in maniera importante e anche a valorizzare e a vendere dei calciatori nel tempo. Il Potenza è, diciamo, un progetto, una macchina che cammina già dall'anno scorso, da un paio d'anni bene, dove sono stati sicuramente ceduti o sono andati via dei calciatori importanti, però ci sono dietro dei calciatori che già c'erano e che quest'anno hanno magari la piena titolarità e stanno dimostrando di meritarla. In più sono stati messi altri giovani, sono stati messi altri calciatori di categoria ed è una società che se dovesse rimanere lì fino a gennaio, al mercato di gennaio, è sicuramente, diciamo, la quarta o la quinta incomoda perché in quel girone io considero sempre
0: Sì.
1: pari Salernitana e Catania nelle piazze delle società che al di là delle varie problematiche che le stanno investendo però che si giocheranno sempre il campionato però. Magari Potenza e Casertana potranno essere il quarto e il quinto incomodo di questo girone dove regna sempre un equilibrio e uno spettacolo, diciamo, a parte rispetto agli altri gironi, perché ci sono veramente realtà e piazze importanti.
0: Ultima domanda prima di salutarlo e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Riguarda il mercato, nel senso da addetto ai lavori, le squadre, gli agenti anche, in questo periodo com'è il lavoro a metà ottobre? Perché tutti ci immaginiamo un lavoro frenetico a gennaio, in estate, ma durante l'autunno, diciamo, durante i periodi fra le due sessioni, come lavorano le squadre, come lavorano gli agenti in questo periodo?
1: Ma intanto le squadre e gli agenti, diciamo, non si fermano mai, stanno sempre
0: Non
1: aggiornate,
0: si
1: vanno a
0: fermano mai,
1: vedere
0: certo.
1: partite, gli agenti sicuramente vanno a vedere partite dei propri assistiti, vanno a seguire un po' l'andamento.

0: vanno a cercare di capire se ci sono altri talenti da dove scoprire e lanciare, o giocatori che, o calciatori magari da poter prendere in gestione. Le società, sicuramente questo è un periodo di gestione che è molto dedicato all'attenzione all'immediato, al risultato, ma da qui 20 giorni, cioè a metà novembre, avranno già un primo bilancio e cominceranno a capire chi, che campionato li aspetta e chi può star dentro e può star fuori, magari portando dei correttivi nel mercato di gennaio, dove poche squadre saranno tranquille, nel senso che faranno il campionato che aspettavano, quindi faranno poche niente, mentre chi vuole vincere le grandi piazze sono sempre costretti a intervenire dalle pressioni che hanno, e magari chi invece si trova a lottare in basso e non se l'aspettava, o a lottare in alto e non se l'aspettava, sicuramente non lascerà nulla di intentato per o tentare il salto di categoria o tentare di salvare la categoria. Quindi diciamo da qui a
1: Danilo Caravelli, mese
0: si comincerà già a programmarsi.
1: Immagino che sarà un mercato come sempre ricco, perché quest'estate è stato bello il mercato di Serie C, non ha avuto la solita flessione, no, che c'è fra l'inizio e la fine. È stato mercato veramente, veramente intenso per tutta la durata. Ci auguriamo che possa essere così anche a gennaio. Danilo Caravello, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi, piacere mio, un saluto a tutti, buon lavoro.
1: Ringraziamo ovviamente come sempre l'agente Danilo Caravello, che ci ha spiegato un po' anche come si lavora al 15 ottobre, perché tutti ci immaginiamo come sempre club, agenti, giocatori in cerca di squadra molto impegnati a gennaio ovviamente e in estate, ma come ci diceva anche Caravello, non si smette mai di lavorare, il mercato è sempre aperto fra virgolette, sempre vivo, anche se ci sono le due sessioni. Torniamo invece a parlare degli allenatori, dei cambi in panchina. L'ultimo in ordine cronologico riguarda l'Altamura, che dopo l'esonero di Memusciai ha preso in panchina l'ex salernitana Raffaele. È stato presentato ieri, andiamo a ascoltarci la prima parte della conferenza stampa di presentazione di mister Raffaele.
2: Sala stampa del Torino d'Angelo, presentazione ufficiale del nuovo tecnico dell'Altamura, Raffaele, benvenuto ad Altamura. Grazie. Mister, e abbiamo con noi anche il direttore sportivo Matteo Lauriola e abbiamo anche i colleghi della stampa. Allora, se volete possiamo cominciare con le domande, prego.
3: Buonasera mister. Buonasera. Di Salvo Altamura Live. Ecco, le chiedo cosa ha convinto ad accettare in questo momento l'Altamura e se ce lo può dire se c'è stato qualche chiacchiericcio a giugno. Grazie.
4: Sono molto contento di essere qui. Oggi è stato il primo giorno di lavoro, ho trovato subito ragazzi disponibili, volenterosi. Cosa mi ha convinto? Sicuramente la grandissima voglia della società di puntare su sottoscritto, di aprire un percorso dove possiamo seminare bene su quello che è il progetto della società e su quello che è anche il mio modo di voler intraprendere questa avventura qui. È normale che un momento, diciamo, particolare, come ce ne saranno sempre in questo campionato, sia per l'Altamura che per altre squadre costruite per ottenere l'obiettivo che è la salvezza, e quindi dobbiamo essere bravi a cercare di, in questo momento, di lavorare con fiducia, con autostima e mettere le qualità poi a servizio della squadra per ottenere un percorso che dia soddisfazione a tutto l'ambiente.
3: Mister, la rosa che ha trovato a disposizione è una rosa che può adattarsi alla sua filosofia, al suo modulo, e che risposte ha avuto dai primi allenamenti che ha condotto?
4: Guarda, oggi abbiamo fatto il primo doppio allenamento e dobbiamo alzare, secondo me, l'intensità di tutto quello che facciamo, però i ragazzi hanno le caratteristiche per poterlo fare, quindi ho cominciato un nuovo percorso che io spero possa portarci a prenderci delle grandi soddisfazioni. Adesso è ancora troppo presto, sì, è normale che io devo conoscere, valutare proprio sotto l'aspetto della lente di ingrandimento, perché una cosa è guardare le partite, una cosa è poi allenare gli stessi giocatori, quindi ci conosceremo, ma sono sicuro che tanti principi che io voglio portare possono avere le caratteristiche giuste. Poi l'organico piano piano può anche uscire dei giocatori che in questo momento diciamo sono stati un po' in naftalina, e quindi quando avremo poi la pienezza dell'organico, secondo me possiamo fare un passo in più per cercare, ripeto, di mettere tutta la situazione che ci consentirà di arrivare a un percorso dove vogliamo essere una squadra rapida, brillante, veloce, e cercare di giocarci le partite con una mentalità molto propositiva e una mentalità che poi, oltre a esaltare i tantissimi ragazzi che abbiamo in rosa, ci consente di ottenere l'obiettivo con brillantezza.
3: L'ultimo, mister, a proposito di conoscenze che le ha citato, qui li trova sia Malcore sia Lastra, che come li ha trovati e quanto potranno aiutarla sia nello spogliatoio che sia in campo? Grazie.
4: Lastra è infortunato, quindi purtroppo non l'ho ritrovato in campo. Sicuramente è un portiere top per la categoria, come altrettanto top Perucchini, quindi siamo tranquilli, abbiamo tutto il tempo di aspettare Fabrizio e nel ruolo siamo molto coperti. Giancarlo, ripeto, abbiamo fatto soltanto il primo doppio allenamento oggi, mi aspetto il massimo da tutti, e quel massimo da parte di tutti deve portare anche, oltre ai risultati, alla crescita tramite anche elementi come Giancarlo, dei ragazzi che abbiamo, ragazzi che poi chiamarli ragazzi, ma di gente che deve fare esperienza in questa categoria, a parte le qualità che può avere. Ho allenato squadre per vincere, ho allenato anche squadre dove abbiamo fatto benissimo con 5-6 under, quindi per me non è la prima volta. So che è un percorso dove tutti devono avere pazienza, però so che è un percorso che ti porta soddisfazioni se c'è una fase ascendente in quello che è il lavoro, e quindi oggi è presto per parlare. Ho trovato una squadra e devo dire che Memushai secondo me ha lavorato bene su alcuni aspetti di fraseggio, di possesso, e io punto ad aggiungere a questo lavoro che ha fatto un lavoro che ci permette anche, ripeto, di poter essere molto aggressivi, perché voglio una squadra molto aggressiva. Magari non succederà immediatamente, anche se mi auguro di sì, perché secondo me abbiamo le caratteristiche per farlo, però nel breve periodo sono sicuro che questa squadra, lavorando in una certa maniera, abbinerà tutte e due le cose e potrà esprimersi al meglio.
5: Salve mister, benvenuto da Ottamuda.
4: Grazie.
5: Partirei dal direttore, così diamo un po' di fiato anche al mister. Direttore, innanzitutto, quali sono state le motivazioni per scegliere il nuovo allenatore? Non tanto le motivazioni per il cambio, quanto le motivazioni di scelta, e cosa aspettarci a questo punto? Penso che ne avete sicuramente parlato da mister Raffaele.
6: Ma innanzitutto ringrazio il mister per aver accettato l'invito, ma soprattutto ci tengo a sottolineare, ringrazio la proprietà per aver condiviso la scelta di mister Raffaele, e questo fa capire l'importanza che riveste il progetto per la società, perché vogliamo continuare a consolidarci in questa categoria, e quindi sono convinto che con il mister, a cui mi lega un rapporto di amicizia ultradecennale, e con lui riusciamo a consolidare quanto di buono fatto, diciamo, fino ad oggi, ma soprattutto cercare di portare avanti il nostro progetto, che prevede tanti obiettivi con cui abbiamo condiviso questo percorso che è iniziato oggi.
5: Tra l'altro, direttore, si parla di un biennale, perciò non dobbiamo pensare all'obiettivo solo questa stagione, ma pensiamo anche alla prossima.
6: Pensiamo a, come dire, a costruire un qualcosina di comune accordo, buttando lo sguardo oltre, diciamo, quello che è l'attuale campionato. Però oggi siamo proiettati ad oggi, dobbiamo riportare l'Altamura in riga, dobbiamo riportarlo in una zona tranquilla, e questo tramite il lavoro e il tempo soprattutto sono convinto di riuscire ad ottenerlo.
5: Mister, abbiamo parlato poco fa, lei ha parlato della cattiveria che vuole vedere in campo dai suoi giocatori. Effettivamente, forse se c'era un problema visibile in più nella squadra dell'Ottambra era proprio la poca finalizzazione. Avevamo solo 4 gol segnati in campionato, quindi magari partendo proprio da lì con quella cattiveria in più cercheremo di fare un calcio più propositivo e cercare più gol.
4: Guarda, io credo che ogni squadra, a parte i numeri, dopo 9 partite sono importanti, però questa è una squadra prevalentemente formata da giovani che possono vivere sull'entusiasmo di qualche risultato positivo e sulla depressione, anche dove può mancare l'equilibrio. Adesso si viene 7 partite con 5 sconfitte, quindi ci può essere una mancanza di fiducia che ti fa sbagliare l'ultimo passaggio, una mancanza di fiducia che non ti fa fare un'aggressione, una mancanza di fiducia che non ti fa chiudere un'azione, una mancanza di fiducia che ti fa prendere un gol in più, perché noi dobbiamo recuperare, secondo me, quella voglia di andare a giocare le partite per vincere. Poi le partite siamo all'Attamura, si possono

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
1: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
0: L'amarissima due giorni di Champions per le italiane si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six King Slam, cambia data. Inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, l'esibizione di Riad si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riad. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Paris Basket nel round 5 d'Eurolega centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Basconia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Media Dub News.
8: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento quotidiano con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, la serie C ovviamente, in questo giovedì 15 ottobre, sono le 10.37, ancora qualche minuto insieme per parlare delle ultime novità, perché apriamo, come dicevamo prima della pausa, che il mercato non si ferma mai. In questo caso è arrivata un'ufficialità in uscita che riguarda la Torres, perché il club sardo ha annunciato la risoluzione del contratto biennale di Ayman Sanat, l'utile attaccante classe 2002, quindi ha risolto il proprio contratto con la Torres e proseguirà la stagione al K-Sport Montecchio Gallo nel campionato di Serie D. Quindi, come dicevamo, il mercato non si ferma mai, questa volta è un'operazione in uscita. Perché? Perché ci sono anche giocatori che magari non rientrano poi nei piani degli allenatori, che hanno bisogno di giocare, e scendono anche di categoria, scendono a giocare in Serie D. Ed è giusto, perché non bisogna. Bisogna sempre giocare, soprattutto è un classe 2002, quindi relativamente ancora molto, molto giovane, quindi ha bisogno di giocare, non può permettersi di stare una stagione in panchina, quindi si scende anche di categoria pur di giocare, dell'esempio che dovrebbero prendere anche molti giocatori di categorie superiori, perché non è una bocciatura scendere di categoria per giocare con continuità, anzi è un modo per proseguire la propria crescita e tornare magari in quella categoria con più esperienza e più forti di prima. Noi adesso chiudiamo la nostra trasmissione, dandovi appuntamento ovviamente a domani mattina, sempre alle 9.45, sempre con il sottoscritto qui per parlare di Serie C nel giorno in cui inizierà la nuova giornata di campionato. Chiudiamo con la seconda parte della conferenza stampa di Raffaele, tecnico, nuovo tecnico dell'Altamura, che ha preso il posto di Memusciai. Abbiamo ascoltato le prime parole del tecnico. Noi ci salutiamo con la seconda parte della conferenza e l'appuntamento ovviamente a domani mattina. Ciao!
1: Risalto quelle che sono le sue qualità, perché posso garantire che già ho visto e abbiamo dei ragazzi molto interessanti. Quindi l'aspetto psicologico, ma la cattiveria io non intendo la cattiveria soltanto nel finalizzare, io intendo quella voglia di andare a rubare palla altissimo, di rischiare qualcosa dietro, di giocare su dei duelli. Del resto penso che mi conoscete, due anni fa il Cerignola giocava così perché aveva giocatori che potevano esprimersi così, e sono qui perché ho il piacere di lavorare in una società veramente del posto che ci tiene tanto, ha investito su di me perché ci crede. Col direttore abbiamo un'amicizia, altre amicizie abbiamo in comune, il modo di pensare di tante cose, e quindi credo che possiamo trasferire tutto questo alla squadra, senso di appartenenza e voglia di giocarci le partite che si possono anche perdere, ma con una mentalità. Una volta raggiunta quella mentalità, secondo me questa squadra ha fatto quello step che poi si può chiamare cattiveria, si può chiamare determinazione, invece secondo me si chiama giocare a calcio per provare a vincere. Se poi ci dovessimo rendere conto che siamo in difficoltà, dobbiamo anche saperci difendere, e quindi a quel dato si aggiunge che forse si è preso qualche gol in più. Quindi il lavoro è importante, va fatto, io sono qui con tutta la voglia di farlo e penso di avere dei ragazzi che sono disposti a volerlo fare, una società che sa qual è il momento e vuole svoltare, non più che svoltare, vuole continuare a dare soddisfazioni a una piazza che lo merita.
2: Quindi mister, lei prima ha parlato anche del lavoro di Memusciai, ha detto che c'è stato un buon lavoro in fase di palleggio, perciò adesso primo obiettivo è lavorare sulla testa dei ragazzi.
1: No, il primo obiettivo è cambiare anche altre cose, perché sì, il fraseggio a me va bene, però se poi, ripeto, secondo me questa squadra ha delle caratteristiche e voglio aggiungere quel tantissimo del mio che va a completare, a portarmi avanti. A me piace una squadra che sa dominare il gioco, ma nel momento che non ha la palla, che sa anche riconquistarla. Mi piace una squadra che sa dominare il gioco, ma non per fare il dato del possesso del 70%, non lo guardo mai. Io il dato del possesso lo guardo soltanto negli ultimi 30 metri avversari. Se porti la palla sempre lì e poi calci tanto in porta, hai fatto un'ottima partita. Se il tuo possesso è finalizzato nella tua metà campo e poi concludi poco, secondo me si addormentano anche le persone che vengono a vedere la partita. Quindi è tutto relativo. Quando mi fanno vedere a possesso palla, sì, ma vediamolo quello che significa possesso palla. È una mia idea di calcio e la trasferisco assolutamente alla mia squadra.
2: Ci sono altri colleghi?
1: Sì.
2: Domande? Buonasera direttore, buonasera al
1: Buonasera.
2: mister di Primavera di Svela. Parto dal direttore, ha raccontato dell'amicizia che vi legava. Le chiedo, rispetto ad altre volte in cui magari aveva già cercato il mister, questa volta cosa ha avuto in più per convincerlo?
3: Bella domanda. Che cosa ho avuto in più? Ma sicuramente il progetto Altamura e le caratteristiche della rosa che lo compone sono caratteristiche che possono mettere in risalto le qualità del mister e il suo credo calcistico. Quindi, partendo da questa base e da un rapporto consolidato, e dal momento con decisione, diciamo, confidato nella voglia del mister di rimettersi in gioco, considerato che in questo campionato è sicuramente uno che negli ultimi anni l'ha fatta da protagonista. Quindi, non sto qui a raccontare quante volte ha raggiunto i playoff o altro, ma ho sempre apprezzato le sue squadre per l'intensità, l'organizzazione, il calcio propositivo, la vocazione offensiva e soprattutto anche per aver, grazie anche a lui, contribuito a realizzare plusvalenze che poi fanno del calcio sostenibile uno degli obiettivi anche di questa società.
2: Sì, mister, intanto bentornato in Puglia
1: Grazie.
2: dove 2 anni fa ha scritto una pagina eccezionale.
4: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Voce giallorossa in podcast.
6: L'amara serata dell'Olimpico contro il Real Madrid lascia in realtà più cose positive di quante, a poche ore da una debacle così frustrante, si possano tenere a mente. Aver subito una rimonta di questo tipo significa anche aver giocato in precedenza una grande gara nel collettivo e nei singoli, e uno di questi singoli è stato Matías Soulé. Anche questa volta l'argentino ha giocato con il suo connazionale Paulo Dybala sulla tre quarti a dare supporto a Malen, ma in questa occasione il numero 18 ha avuto la possibilità di farlo in quella che è la sua posizione preferita, vale a dire a destra e non a sinistra, dove più volte è stato confinato per permettere al 21 di giocare a piede invertito. L'ex Frosinone ha offerto una gara di grande intensità, voglia e anche efficacia, con l'assist servito a Malen per il momentaneo 3-1. Già dai primi minuti si è visto come Soulé si trovasse molto a suo agio in questa posizione e in questo contesto, offrendo la doppia opzione di partire sia largo, pestando quasi la linea laterale, che un po' più stretto, rientrando per calciare, purtroppo per lui e per la Roma, con scarsa fortuna. Un'altra cosa rispetto a quando lo abbiamo visto sul lato opposto, senza alcun riferimento offensivo continuo e appariscente più per la generosa fase difensiva che per una reale efficacia in fase di possesso. Dopo la serata di ieri, spostare nuovamente Soulé sarebbe poco indicato per due motivi. Il primo è appunto l'evidente differenza di potenzialità che l'ex Frosinone esprime sui due lati del campo. Il secondo è il quasi nullo delta delle prove che può invece offrire Dybala schierato da una parte o dall'altra. Questa versione del numero 21, estremamente volta a cercare di fluidificare il gioco e a cercare l'imbucata piuttosto che a rendersi pericoloso in prima persona, non ha alcun bisogno di essere piazzata su una particolare casella, in quanto da ogni posizione può mostrare quello che ha fatto fino adesso, vale a dire molto altruismo e poca precisione sotto porta. Insistere nel posizionare Dybala a destra, persino facendolo allargare tantissimo, come abbiamo visto per esempio a Istanbul, offre un vantaggio di misura davvero minima, specie paragonandolo a quanto invece si va a perdere costringendo Soulé a giocare a piede corrispondente. Ovviamente, specie in un sistema così peculiare come quello di Gasperini, nella scelta del posizionamento dei due argentini ci sono anche altre valutazioni, in particolare legate alla fase di non possesso, accesso alle connessioni con i quinti e agli accoppiamenti con gli avversari. Ma dopo una gara così sarebbe davvero un peccato rivedere Solé alle prese con una posizione a lui non congeniale, perché a destra l'argentino è davvero un'altra cosa. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
7: Voce Giallorossa in podcast.
8: Conto presenta Storie di numeri.
9: È solo un numero in basso a destra nella fattura. Qualcuno penserà che sia poco, altri troppo. Io penso che sia giusto. È quello che si merita il mio lavoro. Quello che invece non si merita è dover sollecitare 12 volte il cliente per farsi pagare.
8: Con la fatturazione elettronica di Conto, invia fatture più velocemente e sollecita i clienti in un click. Tutto integrato nel tuo conto business. Conto. Conto business. Carte aziendali. Fatturazione.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Conto presenta Storie di numeri.
9: 30. 30 giugno. Non ricordo i compleanni, figurati la prima scadenza delle tasse. 30 giugno. 30 giugno. Anche se me lo ripeto, lo ricordo solo grazie al promemoria. Per fortuna metto sempre da parte i soldi o andrei nel panico. Maledetto 30 giugno.
8: Con il conto Business Conto crei tutti i sottoconti che vuoi per accantonare le spese e non ci pensi più. Conto, conto business, carte aziendali, fatturazione.
7: Tutto mercato web in podcast.
10: La scorsa estate è nato un nuovo Napoli, ma la verità è che il Napoli sembra già a fine ciclo. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Il Napoli, dopo la sconfitta contro il Villarreal, è l'ennesima partita di un Massimiliano Allegri che in Champions League ultimamente sta facendo una fatica incredibile. Ultimamente significa, l'abbiamo ricapitolato anche ieri, negli ultimi 5 anni di fatto, perché l'allenatore del Napoli è in difficoltà a livello di risultati, innegabile, dalle partite contro il Villarreal nel 2022. Ve le ricapitoliamo anche nel podcast di oggi. 2022, Villarreal Juve 1-1, Juve Villarreal 0-3, la partita dove attaccò per la disonestà intellettuale quando chiedemmo proprio noi se quei fischi, quelle critiche del tifo avrebbero potuto essere trasformate in applausi. Beh, in Champions di fatto non c'è riuscito. Sempre nel 2022, stagione successiva, PSG-Juve 2-1, Juve-Benfica 1-2, unica vittoria Juve-Maccabi-Haifa 3-1, ma poi la sconfitta anche in Israele per 2-0. In quella stagione 4-3 il capo in Portogallo, una sconfitta 1-2 in casa contro il Paris Saint-Germain. Ha ritrovato la Champions, lui che è stato un grande uomo di Champions, forse è stato Napoli-Arsenal 0-1, Villarreal-Napoli 3-1. È questo che ci fa pensare che la dimensione di questo Napoli in questo momento di Massimiliano Allegri non sia quella di un allenatore che esprime e sia riuscito a fare uno step in un calcio moderno da Champions League. Ce lo dicono i risultati, ce lo dice la storia, ce lo dice il percorso dove non ha portato il Milan in Champions League e dove in Champions League sta facendo una fatica incredibile. La partita contro il Villarreal di 2 giorni fa è stata veramente una fotografia di un calcio che facciamo fatica a considerare al passo coi tempi. Eppure Massimiliano Allegri è un uomo, è una persona talmente intelligente da colpirci e stupirci questo step che non sta riuscendo a fare. Abbiamo seguito tante, tutte le sue partite e questo Napoli ci sembra veramente già stanco, vecchio, a fine corsa, ed è un paradosso se pensiamo anche al valore assoluto della rosa. Certo, il tempo passa, ci sono dei giocatori usurati, De Bruyne fa una grande partita e poi una disastrosa, Anguissa manca, davanti il tempo passa per tutti e figuriamoci dietro, dove è stato ripescato Rafa Marin, ma non parliamo di un centrale di livello assoluto. Ecco, è una squadra che è in difficoltà, netta, evidente. Il problema è che l'allenatore in questo momento non sta trovando delle soluzioni. Non gliele ha trovate la società d'estate, non ha fatto un mercato all'altezza delle ambizioni, all'altezza della scelta, anche del prestigio di quello che è stato Massimiliano Allegri, ma anche lui stesso non sta rendendo merito alla sua storia. E i risultati in Champions dal 2022 a oggi lo certificano, forse. In questo momento Allegri Champions è un binomio che appartiene al passato, ma siamo certi che abbia tutto l'ingegno per poter fare un passo in avanti. Però si sbrighi, perché il tempo passa.
11: Tutto Mercato Web in podcast.
12: Conto presenta Storie di numeri.
13: 10 81 37 69 63. I numeri della mia partita IVA. Dietro c'è il lavoro, l'orgoglio di aver avviato il mio business, ma anche la paura di non farcela. La partita IVA è come il numero 17, c'è chi la teme e chi la affronta. Quando fai impresa, non conta solo la fortuna, ma contano i numeri.
12: Numeri, troppo importanti per essere complicati. Gestiscili con Conto. Conto, conto business, carte aziendali, fatturazione.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Tutto Juve in podcast.
14: Spalletti alimenta la sua Juve con l'antico metodo bastone e carota, la ricetta dei saggi, soprattutto di chi deve guidare un gruppo di persone condannate a vincere. Il tecnico di Certaldo, sulla scia di quanto fatto dopo il tonfo in casa del Sassuolo, ha avuto un faccia a faccia con la squadra anche per analizzare la gara di Cagliari, un pari dal sapore di sconfitta. L'allenatore ha invertito l'ordine della metafora: prima la carota, più o meno con queste dosi, siamo sulla strada giusta sotto il profilo tattico e di gioco, poi il bastone seppure in modo soft. Dobbiamo però fare di più, serve maggiore cattiveria agonistica, un discorso tutto sommato ordinario. La Juve invece ha bisogno di qualche misura straordinaria per uscire dal tunnel della discontinuità. Intanto la fermezza nel rapportarsi con i giocatori, qualche rimprovero in più non guasta, della serie più bastone e meno carota. Poi le scelte di formazione, partendo dalla difesa, spontaneo chiedersi il motivo per cui Gatti non venga mai impiegato o comunque poco. Questione tattica, qualche problema con Spalletti? Visto che serve mentalità Juve, Federico è uno dei pochi ad averla. Cambiaso, se continua a dare segnali di disconnessione, confermati anche a Cagliari, a gennaio servirà una riflessione. Infine, Alajbegovic, il bosniaco, in questo momento fa la differenza, quindi deve essere nell'undici di partenza. Fermo restando l'autocritica, per il decollo della sua Juve, Spalletti deve avere più coraggio.
11: Tutto Juve in podcast.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: La guerra contro l'Iran finirà molto presto. Nel momento in cui lo vorrò, finirà. Non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza, la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
0: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di tre operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
1: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia, a riferirlo è la Repubblica.
0: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza del pontefice al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si dimetta.
1: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
0: La Champions League è nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Media Dub News.
8: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È una Champions storicamente negativa per le italiane. Non era mai accaduto che tutte e quattro le partite, le squadre italiane impegnate in Champions League perdessero. Dopo la sconfitta clamorosa interna dell'Inter contro il Brugge, dopo la sconfitta anche raccolta dal Napoli in casa del Villarreal, era tutto affidato, le speranze del calcio italiano erano affidate alla Roma, che però aveva l'impegno più complicato, quello in casa con il Real Madrid, e al Como, che doveva dare seguito all'ottima vittoria all'esordio contro il Lipsia in casa del Feyenoord. Invece il Como esce sconfitto per 3-2 sul campo del Feyenoord, dopo essere passato in vantaggio, poi si fa rimontare e sul 3-1 riesce con Dwikas a trovare il gol del 3-2 quando ormai il tempo era scaduto. Quindi il Como di Cesc Fabregas raccoglie anche la prima sconfitta in Champions League. Va male alla Roma, ma va male in maniera surreale. La Roma era in vantaggio fino all'80esimo praticamente per 3-1 con un super Malen, perché fino al minuto 83 la Roma conduceva 3-1 in casa contro il Real Madrid, il vantaggio di De Rune, il pareggio di Kylian Mbappé, poi la doppietta di Malen, come al solito, che si dimostra implacabile, uno degli attaccanti più in forma insieme a Lautaro Martinez nel nostro campionato. 3-1, sembrava tutto archiviato, alla peggio, insomma, avrebbe potuto accorciare le distanze del Real Madrid. Invece arrivano tre calci da fermo, tre calci d'angolo, dai quali nascono altrettanti gol del Real Madrid. Al minuto 83 Espi trova il gol del 3-2. Attimo di panico, nel senso che i tifosi della Roma si auspicavano che magari il gol fosse in fuorigioco, invece in realtà era perfettamente in linea il giocatore del Real Madrid, che trova la rete del 3-2. Hendrick, proprio un obiettivo della Roma, di testa, il più piccoletto di tutti, indietreggiando con il corpo, riesce a colpire di testa il pallone e mandarlo in rete per il 3-3. Minuto 85, minuti di grande sofferenza nel finale. La Roma ormai a quel punto è un po' in bambola e il Real Madrid ci crede, respira aria di vittoria, insiste su calcio d'angolo. L'ex Rudiger trova ancora una volta il gol del 3-4. Mourinho esce festoso dall'Olimpico, l'Olimpico raggelato per quella che poteva essere una serata da ricordare, invece diventa una serata da dimenticare, soprattutto per la rimonta arrivata praticamente in 7 minuti, e anche la Roma deve salutare i 3 punti e accontentarsi di una sconfitta in casa contro il Real Madrid. Peraltro per la Roma c'è ancora un punto raccolto sul campo del Fenerbahce, che invece ne incassa 6 dall'Aston Villa. Questo è un ulteriore rammarico nella serata giallorossa, perché evidentemente anche col Fenerbahce si poteva fare di più e molto meglio. Le speranze adesso per quanto riguarda le italiane passano all'Europa League e alla Conference League. Il Milan in casa del Salisburgo cercherà di far dimenticare la sconfitta interna all'esordio contro il Benfica. La Juventus deve dare invece continuità al 5-0 raccolto nella gara di esordio dell'Europa League contro il NEC, ma andrà a far visita al Celta di Vigo con un turnover robusto e tanti interrogativi dopo il pareggio negativo in casa del Cagliari. L'Atalanta ospiterà il Paphos, che l'anno scorso incrociò proprio il percorso della Juventus in Champions League, e l'Atalanta deve dare invece continuità a quello che è stato un rialzare la testa in campionato. La speranza è addosso a queste tre italiane. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, cabina di regia. Un bacione ad Andrea Maiocca, che riabbracceremo presto, sì, non al cielo, glielo diamo. Un bacione e salutiamo quel pazzo di Alessandro Santarelli. Santarelli, buongiorno.
2: Sì, però Marangio, io spero che Maiocca si sia toccato, perché te stavi dicendo un bacio al cielo.
1: No, io ho detto un bacione a Maiocca, è più Latini che ha alzato gli occhi al cielo in quel momento, no?
2: Tu volevi dire un bacio al cielo, Marangio? Ma guarda che
1: non è vero. Sei tu che stai facendo una raccolta fondi discutibile, e quindi insomma.
2: No. Io senza Maiocca, cioè, già, guarda, toglietemi tutto, ma non toglietemi Maiocca, Latini e Rossi. Ora esatto. Se ne devo già perdere uno.
1: Esatto. Già ci avete tolto anche Sorani, e Emanuele
2: Sorani. Il pregiudicato Sorani
1: è bellissimo. Il pregiudicato però in maniera positiva. Allora, sì. Santa, sì. Che è successo ieri? Allora, prima che vai nello specifico delle partite, ti voglio chiedere che segnale è arrivato dal calcio italiano in queste 4 su 4, che è storico, sconfitte 4 su 4.
2: Vincenzo, il segnale che francamente non è che mi stupisce più di tanto. Poi hai detto molto bene in campo specifico, perché sono quattro sconfitte molto diverse.
1: Certo.
2: Però non mi stupisce, perché noi forse ci raccontiamo delle favole, no? Magari alimentati anche da alcuni personaggi delle istituzioni che ci raccontano che il nostro calcio è un calcio in crescita, è un calcio meraviglioso, è un calcio... Il nostro calcio, Vincenzo, è un calcio modesto, che per carità a noi piace, perché se no saremmo ipocriti a dire che non piace. Però ci piace a noi, al nostro sticello, come vai fuori, prendi delle sberle clamorose. Le squadre italiane hanno preso dunque una media di 3 gol a partita, perché qualche ne ha preso la Roma, qualche ne ha preso l'Inter, 3 ne ha preso il Como e 3 ne ha preso il Napoli. Cioè, credo che vostro onore posso chiudere qua, direbbe il nostro grande Andrea Creco Paoli. Cioè, sconfitte diverse, ripeto, ora le analizziamo, però questi siamo noi, Vincenzo, e tu dici adesso vediamo Juve e Milan, per l'amor di Dio, magari riusciranno a fare qualcosa. Io non considero l'Atalanta, ma semplicemente perché la Conference, lo sai, per me non è una competizione europea, è un torneo del giovedì, quindi vediamo Juve e Milan, però l'allarme che nasce è uno. Occhio, perché qui l'Italia rischia di perdere un altro punto di ranking e trovarsi con 3+1, il prossimo anno, cioè, se non il prossimo anno, fra 2 anni. Il famoso 3+1 che già c'era stato, quindi occhio.
1: No, allora, sempre restando sul generico e poi entriamo nello specifico delle singole partite, ti voglio raccontare una storia.
2: Sì, raccontami.
1: Te la racconto questa storia, ovviamente la racconto a te, ma la racconto praticamente a tutti quanti. So che...
2: Alla vasta platea di Tiemburelli.
1: Sì, che sicuramente poi, diciamo... condizionata dalle squadre per le quali si tifa e condizionata magari per l'odio per qualcuno, dirà ma che se di cambia canale eccetera eccetera. Proviamo un attimo a mettere da parte ogni bandiera, ogni maglietta, perché sono andato a trovare la data precisa, era il 28 aprile del 2022. Sì. Andrea Agnelli rilasciò testuale intervista a Sky e disse, 2 punti virgolette, la Premier League genera all'epoca circa 4,2 miliardi l'anno e di questo passo continuerà ad attirare tutto il talento, quindi una Superlega già c'è. Quello italiano invece è diventato un sistema insostenibile, era il 2022, dove i club si assumono rischi d'impresa ma non hanno abbastanza stabilità. In Italia, disse, c'è una scarsa capacità di crescita economica e poco appeal internazionale. E poi disse, senza riforme del nostro calcio, che tu sai ovviamente non esserci stato, la Premier League attirerà tutto il talento, lasciando gli altri campionati indietro. E non è un problema della Juventus, ma di tutto il sistema Italia. Inascoltato, attaccato, poi ha fatto anche lui degli errori, quando per esempio disse non possiamo dire l'Atalanta in Champions League, sicuramente scivoloni comunicativi ne ha fatti anche lui. Però oggi, a 4 anni di distanza, possiamo dargli ragione su quello che erano le riforme da fare, che invece ci
2: ma anche perché Vincenzo, qui il problema non è la Premier e basta,
1: no lo so,
2: qui
1: però
2: il problema, problema è che vieni preso a schiaffi dal Brugio, e infatti per me la sconfitta dell'Inter è quella più grave. Poi ci diranno che non è così, perché se vai a leggere un quotidiano in particolar modo c'è sempre un però, ma è la sconfitta gravissima. Però vieni preso a schiaffi dal Brugio, vieni preso a schiaffi dal Villarreal, cioè la nona del campionato spagnolo. Ripeto, la Roma è una cosa a parte, ne parleremo.
1: Sì, sì.
2: Ma vieni preso a schiaffi il grande Como, ok? Il grande Como, meraviglia delle meraviglie, viene preso a schiaffi da Feyenoord. E allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema che nel nostro stivale funziona. Prima, quando alzavi un po' la testa in determinati confini, Belgio, determinate squadre della Spagna, forse riuscivi a fare qualcosa. Ora ti prendono a schiaffi.
1: Però
2: dopodiché
1: ti faccio un discorso per farti completare, no? Ovviamente non è solo la Premier, e siamo d'accordo, ma quando Andrea Agnelli parlava di Premier che attrae tutto il talento, significa proprio questo, cioè loro attraggono il talento. In Italia c'è un sistema insostenibile che fa sì che mi devo andare a trovare l'idea, non mi posso andare a comprare Haaland, mi prendo male, magari funziona. Poi dopodiché in panchina vado in difficoltà, si affronta una qualsiasi squadra, perché non ho la sostenibilità e soprattutto quei talenti sono andati tutti quanti a giocare altrove, quindi non avendoli io quei talenti, avendo un sistema io Italia insostenibile, avendo una capacità di spesa io Italia minore e una capacità di attrattiva minore, è chiaro che poi anche con il Brug faccio figuraccia, è chiaro che anche col Feyenoord vado a perdere, e questo riguarda tutte le squadre italiane.
2: Ma certo, ma riguarda tutte le squadre italiane, perché è il sistema del calcio italiano che non funziona, e questo ce lo siamo detto. Poi secondo me c'è anche un altro aspetto, che noi vogliamo giustamente e correttamente scimmiottare un calcio che evidentemente da altre parti funziona, ma da noi no, perché io non credo che sia casuale che in quattro partite, 4 fa 8, quanti gol hanno preso? 14 gol in quattro partite, in quattro partite italiane. Per me non è casuale, non è casuale, perché qui, e guarda, io ti dico subito una cosa, credo che ci siano due allenatori letteralmente a fine ciclo. Uno è Allegri e l'altro, nonostante la vittoria, è Mourinho, perché ieri non ha vinto Mourinho, ieri hanno vinto i singoli, anche se lui è riuscito a mettere in campo i giocatori giusti al momento giusto, ma il Real Madrid era uno straccio di gioco. Però Allegri, che ripeto è a fine ciclo, una cosa l'ha detta: qui in Italia ci si vergogna quando si parla di difesa. Ecco, continuiamo a vergognarci, e come vai fuori prendi 4 gol a partita. Guarda che le nostre italiane hanno preso dei gol. Ecco, continuiamo a vergognarci, e come vai fuori prendi 4 gol a partita. Guarda che le nostre italiane hanno preso dei gol.

0: che poi diciamo qualcuno
1: facciamolo calcio. Sì, sì. Sai l'unica squadra che ha fatto calcio vero che è stata? La Roma.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Infatti adesso andiamo a parlare della Roma. Entriamo un attimo nello specifico della Roma, così cominciamo dall'ultima, poi analizziamo le altre. Onestamente la Roma mi è sembrato che fin quando ha avuto benzina, fin quando ha avuto, chiaramente poi perde con E per infortuni, ha perso un giocatore fondamentale, e qui torniamo al discorso che poi dalla panchina non ne tira un altro fuori di quel livello.
1: Infatti, Vincenzo, scusa se ti interrompo, la Roma perde due volte,
0: certo.
1: Perde in campo e perde fuori, perché è male, perché con Emmi sa che sarà fuori a lungo, Dybala non si sa, la Roma è uscita a pezzi da ieri.
0: Esatto, e questo chiaramente unito al fatto che non puoi avere la panchina lunga che possono avere le squadre inglesi o col Real Madrid, semplicemente va in difficoltà, perché poi si dice, però Mourinho l'ha vinta dalla panchina, ma è facile così, quando c'hai talento che ti esce dalle orecchie praticamente è facile che tu poi mantieni sempre un livello alto, e poi quando dall'altra parte si abbassa il livello e il tuo si alza, la differenza la fanno comunque sempre i giocatori in campo, per quanto l'allenatore possa, perché secondo me tra i due allenatori ha vinto Gasperini, tra le due squadre ha vinto la Real Madrid.
1: Assolutamente, ma guarda, allora Mourinho, che non è mai stato un simpatico, e secondo me ieri non è stato simpatico nemmeno nei confronti della Roma, ma lui è così, però ha detto una cosa vera, cioè lui ha detto, noi fino al 3-1 eravamo una squadra di un certo livello, poi loro sono morti, e ha avuto ragione, perché la Roma non ne aveva più, e d'altra parte se tu giochi 50-60 minuti a quei ritmi, poi scoppi, Vincenzo, non c'è niente da fare, scoppi. E allora, in un calcio dove, perché questo è l'altro segnale che arriva dalla partita della Roma, le partite ormai durano 95-96 minuti, ma attenzione, con i 5 cambi, dal 70esimo in poi inizia un'altra partita. Cioè, prima sai, facevi 3 cambi, ti rimaneva, no, il 70% della squadra in campo, stanca, magari mentalmente abbattuta. Ora, con 5 cambi, tu cambi il 50% della squadra. Ed essere comunque in vantaggio di 2 gol al 70esimo non ti mette al sicuro. E infatti, e vengo al tuo ragionamento, se poi hai una panchina forte, tu la partita ribalti anche in 10 minuti. Poi la Roma prende 3 gol, soprattutto 2, che non si possono mai vedere. Non è così, però è così, però è così. Quindi dal Real Madrid Roma, dal Roma Real Madrid, escono fuori tante lezioni. Una, secondo me, per Gasperini, che ha strizzato letteralmente Mourinho, però poi la partita chi l'ha vinta? Chi è che, anche con la fortuna, perché ha avuto anche fortuna, e con il talento, perché ha avuto anche talento. No, lui ha detto sì, se la Roma resisteva altri 20 minuti forse non l'avremmo vinta, però fisicamente è impossibile reggere 90 minuti a quei ritmi. E poi scoppi, guarda che questa è una lezione che secondo me anche tante squadre italiane devono prendere quando affrontano la Roma.
0: Sì, sì, no, ma condivido. Condivido anche poi quello che hai detto tu prima sulla, e ci sentiamo delle note, no, la nota vocale che è arrivata, e leggiamo anche un po' di messaggi. Condivido anche quello che hai detto tu prima quando parlavi di la sconfitta dell'Inter, che è quella che ha fatto più rumore. Ci aggiungo anche un po' quella del Napoli, perché magari il Como te lo puoi aspettare.
1: Napoli
0: che
1: è in crisi, Vincenzo, se lo sai meglio di me. Il Napoli sì, ma il Como perde contro Feyenoord.
0: Esatto, attenzione. Sì. Ma, è vero, però sai, 3 anni fa dove stava? In quarta serie, ha fatto una crescita molto
1: per
0: importante.
1: Per l'amor di Dio, ha vinto, ma questi in fanno casa. Fanno mercati da 100 milioni l'anno.
0: Di più, ha fatto mercato da 200 milioni quest'anno, quindi avrebbe dovuto sicuramente fare di più, ma poi sai che la Champions la devi comunque vivere per capirla, e quindi il Como fa la sua esperienza.
1: Per certo, l'amor poi, di Dio.
0: Allegri in esperienza internazionale ce l'ha, ma il Villarreal lo ha sempre sofferto. Il Napoli con Conte è arrivato 31esimo l'anno scorso, adesso è a 0 punti ancora. L'Inter ha perso 7 delle ultime 8 partite in Champions League, eppure si passa, diciamo, magari si dà troppa importanza al lavoro fatto da Chivu, che in Italia funziona benissimo e ha stupito tutti, ma in Europa è stato, secondo me, estremamente negativo. So che ne pensi tu.
1: Vincenzo, ora mi attiro le antipatie, ma non me ne frega niente. Chivu è un allenatore mediocre, che però in Italia ha una squadra forte. Ma siccome un allenatore mediocre poi crescerà, per l'amor di Dio, ma un allenatore mediocre, fammi dire anche un po' presuntuoso, come mette testa fuori, perde. Ti ricordo che l'Inter era di fede, hai detto 7 su 8, ma 4 consecutive?
0: Sì.
1: Perché l'anno scorso si fa buttare fuori volontariamente, o no, non lo so,
0: dal Bodo.
1: Dal Bodo.

0: e quest'anno prende schiaffi, perché ha preso i soldi, l'Inter gli schiaffi, dal Brugia. Mi diranno sì, ma perché poi sai, vai a leggere tutto un giornale, c'è un miliardo di motivazione. Ora è il portiere, va bene.
1: Che era quello che però aveva cacciato l'Inter per prendersi Martinez.
0: Che però era quello, bravo, bravissimo. Ma l'Inter ha dimostrato una fragilità che già ha dimostrato in Italia, caro Vincenzo, perché quanti gol ha preso l'Inter in Italia? Solo che in Italia si può permettere, con i giocatori forti che ha, di dare un vantaggio. Ti ricordi la Juve di Allegri che da penultima vince lo scudetto?
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì.
0: Oggi l'Inter non è a quei livelli, anche qua se si arrabbia tipo se l'Inter non mi interessa, io parlo di quello che vedo, perché quella Juve lì si è fatta anche due finali di Champions, per l'amor di Dio l'ha fatta anche l'Inter, questo non
1: lo voglio togliere,
0: ma non con Chivu. Quindi questa Inter qui domina in Italia perché è una squadra forte, ma siccome poi gli allenatori contano, secondo me, non il 100%, ma contano, Chivu, che è presuntuoso e mediocre, va in Europa e perde. Io non sono meravigliato. Poi l'Inter, perché qui voglio spezzare una lancia a favore di tutti, è la seconda giornata di Champions e quindi può ancora succedere di tutto, perché Saint Germain la vince la prima Champions arrivando, mi pare, penultima nel playoff, no? Ok.
1: Però molte, sai, che lo fanno quasi strategicamente,
0: come il Real Madrid.
1: Esatto,
0: perché il Real Madrid di ieri è un Real Madrid, perché anche lì l'Inter ci ha perso, però meglio affrontarlo loro al Real Madrid, e la Roma te l'ha dimostrato.
1: Non ti dimenticare che contro l'Inter, per esempio, quando ha vinto con 9 assenze, anche qui
0: punto.
1: Sta girando, secondo me, anche a rilento. Poi le grandi squadre in Europa hanno capito che possono pure perdere qualche punto, non è necessario arrivare primo, secondo, terzo, basta che rientri nelle prime 9 o che alla fine ti fai playoff e vinci abilmente. Non consumi energie, non fai far male ai giocatori, nel frattempo ti gestisci il tuo campionato e poi vai, quindi lavorano anche di strategia. Noi invece
0: il Real Madrid è una squadra che secondo me ha dei problemi enormi,
1: sì, ma di spogliatoio,
0: ancora una volta di spogliatoio, di gestione, non lo so, un allenatore che, ripeto, per me è arrivato totalmente a fine ciclo, però affronta ora il Real Madrid, o affrontato agli ottavi di finale, e poi ne riparliamo. Quindi l'Inter, vabbè, la prossima fa lo Shakhtar, farà 3 punti e va bene, però deve fare un lavoro importante per rientrare, così come il Como, che secondo me non rientrerà, così come il Napoli, che secondo me non rientrerà, così come la Roma, che secondo me ha qualche chance in più.
1: E vedremo, intanto ci vogliamo sentire un po' di note vocali, ce ne sono almeno un paio, poi ti leggo un testuale, vai.
2: Carlo da Perugia, tu hai ragione, Agnelli ha detto bene, no? Ma perché Agnelli alla Juventus ha fatto tutti quei debiti, cioè ha fatto a spendere un sacco di soldi per vincere la Champions sicuramente, no? Che ha preso Ronaldo e tutto quanto. E poi un'altra cosa, ma poteva, se lui credeva in questo, poteva mettersi a capo, essere eletto a capo della FIGC, l'avrebbero eletto, perché sarebbe stato considerato, no? Poteva anche essere nominato ed elegibile adesso, no? Si potrebbe mettere in competizione e fare le riforme che lui ha detto.
1: Carlo, hai mandato un messaggio bellissimo, penso che ha emozionato anche Santarelli, e ti faccio rispondere da Santarelli. La prima parte, perché ha spese indebitate eccetera, più che indebitarsi, sì, la scelta di Ronaldo è stata molto dispendiosa economicamente, ma era proprio per farti che, perciò poi voleva cambiare le cose con la Superlega organizzata in maniera maldestra, per carità, cercando di sollevare il sentimento nazionale sulla riorganizzazione, che lui diceva proprio questo, diceva: da sola la Juventus non emergerà mai, deve emergere il calcio italiano come movimento, il talento lo deve attrarre il campionato, non solo una squadra a suon di soldi, e trovandoti indietro poi ti trovi a spendere spendere tanto, e quindi trovarti con i conti in disastro. Poi quello che è successo, cioè togliergli un anno di coppia alla Juventus e tutto il resto, ha messo sicuramente in ginocchio i conti. E per quanto riguarda le elezioni, per me sarebbe stato perfetto, ma chi lo avrebbe eletto? È quello il discorso.
0: Nessuno.
1: Ecco,
0: appunto. Nessuno. Perché l'importante...
1: Però era quello il tipo italiano. Di manager, lasciamo sta Andrea, ok, l'avresti detto un'altra persona, è quello il tipo di manager che serve al campionato italiano. cioè uno che guarda, che capisce,
0: sì,
1: che conta,
0: sì,
1: che,
0: sì, sì,
1: che conta, no, nel senso che fa il conto.
0: Questo Vincenzo è assolutamente fuori dubbio il messaggio dell'amico, è vero. Dopodiché io credo che oggi a certi livelli, ma forse anche nel 2018, non potevi arrivarci. Ed è vero che la Juve in quel momento economicamente tutto sommato si reggeva ancora in piedi, però poi ci sono sempre gli imprevisti, la Juve gli imprevisti li ha presi tutti, quindi sai, io, per l'amor di Dio, noi non siamo imprenditori, quindi ci mancherebbe altro, però credo che l'imprenditore in assoluto debba calcolare anche l'imponderabile, cosa che Agnelli non ha fatto. Poi, per carità, Ronaldo lo prenderei 150 volte, tanto soldi mica sono miei, ma non mi frega niente. Uno fa il tifoso e ha goduto di Ronaldo. Però l'imprenditore, Vincenzo, deve calcolare anche l'invasione degli alieni. Perché quando fai determinate mosse...
1: O delle api asiatiche.
0: È chiaro. O delle api asiatiche. E Mauro tanto c'è la Fini che maestro le brucia tutte, quindi no.
1: Non si
0: fa. Però...
1: Non si fa. Comunque no, non le hanno trovate,
0: Verissimo. Le api asiatiche si possono bruciare, no. Perché sono dannose per l'ecosistema, vedi quante cose so.
1: Ma però... pare che loro si possano arrabbiare e poi prendono loro il lanciafuoco e ti inseguono. Va bene, vai.
0: Vabbè, comunque l'importante è che la Latini salga sul tetto e bruci tutto, magari non il tetto. Però a parte questo, è chiaro che un minimo di rischio di impresa lo prendi, no Vincenzo? Perché cioè, proprio no, nelle cose. Però lì, come dice l'amico la Perugia, ti sei preso un rischio di impresa troppo rischioso. E quindi, però vabbè, la storia la conosciamo. Dopodiché sul concetto ha ragione, Agnelli non sarebbe mai andato perché non l'avrebbero mai appoggiato.
1: Esatto, perché era un Agnelli, quindi lo vedevano indicizzato troppo.
0: Basta come... vedere cosa hanno fatto Inter e Milan.
1: Esatto.
0: Sulla vicenda Superlega, sono fuggite.
1: Esatto. Ti dico anche un'altra cosa, sì, tanto c'è Maurizio che chiede se oggi ci sarà colpo di tacco, ovviamente sì, 20:30, non ve lo perdete. Bello anche questo messaggio, il nostro amico che dice, sì, ma qui si continua a parlare della federazione, dei tribunali sportivi, della nazionale, di Maragò, che per carità hanno le loro colpe, ma della Lega, della qualità dei dirigenti che operano nelle squadre italiane, quando ne parliamo siamo scarsi, impreparati, basta vedere come vengono costruite le squadre e spesi i soldi. Aggiungo... quei soldi che ci sono, che non sono pochi in alcuni casi, è che abbiamo parlato del Como che ha speso oltre 200 milioni, della Juventus che ne ha spesi negli ultimi tre anni qualcosa come 400, del Milan che comunque quest'anno comunque ha speso tanto, e quindi è vero anche che sono stati spesi male, questo è vero. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Ma che, allora, sui dirigenti della Lega io li legherei, cioè nel senso legherei e li manderei nello spazio. Simonelli e De Siervo, che secondo me sono tra i peggiori manager della Lega mai avuti in Italia, però è un mio pensiero, quindi, anche perché soprattutto De Siervo continua a raccontare delle barzellette alle quali forse non crede più neppure lui, e quindi getti fumo nell'occhio, negli occhi, ma a chi serve gettare fumo negli occhi? Mentre per quanto riguarda la capacità dei dirigenti italiani, ma io su questo non sono d'accordo, perché secondo me ci sono dei dirigenti molto validi in Italia. Penso a Carnevali, penso a Massara, penso a D'Amico. Però poi sai, io capisco anche la difficoltà del lavoro che devono fare. Poi dopo ti fai una domanda, e questa è corretta. Com'è che tre soldi non se l'è preso nessuno? Com'è che la Juve prende Walter Maden e non tre soldi? Com'è che la Juve prende Colomani e non Malen? Vabbè, Colomani e non Malen si sa perché c'era un pazzo, quindi vabbè, lasciamo perdere.
1: Faceva dei conti strani.
0: Cioè, perché Malen, che ti ricordi?
1: Beh, sai, Malen è costato complessivamente 28, mentre per esempio Openda è costato 45. 45, insomma,
0: ma questo scemo che sta parlando, da quanto tempo ti diceva di Malen?
1: No, da tanto.
0: Quindi ce lo sa questo scemo che sta parlando, uno che si professa dirigente di un club come Comolli, vabbè, comunque, però io credo che capacità ce ne siano in Italia, è che diventa difficile ragazzi muoversi fra mille paletti economici, fair play, non è facile.
1: Nota vocale ancora, Tini, vai.
3: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Io avevo una riflessione, e dopo questo poker di figuracce fatte in Champions, e può darsi che ci saranno anche figuracce stasera, ci mancherebbe altro. Io mi domando se la stragrande maggioranza dei tifosi di calcio italiani, i non juventini intendo, si ricordano del dottor Andrea Agnelli e della sua visione di quello che voleva fare e di quanto l'hanno preso in giro e insultato per la sua visione. Ebbene, Andrea Agnelli aveva una visione, perché era un
1: visionario. Ti ho praticamente anticipato, capito? Arturo, perché abbiamo già toccato anche questo tema e quindi insomma abbiamo già affrontato.
0: Arturo dice una cosa sacrosanta.
1: Esatto.
0: Cioè, guarda, tra l'altro dice un'altra cosa, Arturo.
1: Perché poi lì, ritorno su Arturo, si è deciso scientemente di dire: ma che vuole questo, via, mandatelo via.
0: Certo.
1: Noi dobbiamo andare avanti con questo sistema.
0: Certo. Ma sai, io ti dico una cosa, Vincenzo, poi per l'amor di Dio facciamo tutti gli scongiuri forse immaginabili, ma noi rischiamo uno 0 su 6 stasera, ti ripeto, io l'Atalanta non la considero perché la Conference è il torneo del bar, quindi per me non esiste. Noi rischiamo uno 0 su 6 stasera?
1: Già. Beh, diciamo sì, perché il Milan a Salisburgo deve sicuramente fare qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto col Benfica. Cioè, anche
0: perché tu ti meraviglieresti stasera di due sconfitte di Juventus e Milan? Io no. Poi è chiaro che, che l'Europa League è un'altra roba, la qualità e tutto, però io non mi meraviglierei, oppure non vogliamo di 0 su 6, facciamo due pareggi, o comunque insistiamo, vincono sia Milan che Juve, cambia la storia? Secondo me no, a livello complessivo del calcio italiano, perciò secondo me. Ma sai, si può parlare e riflettere quanto vogliamo, Vincenzo, ma il punto è uno solo. Siamo indietro, siamo molto indietro. Magari prendiamo di coscienza. Cioè, invece di, ma qui lo dico anche a noi, alla nostra categoria, invece di esaltare le sconfitte a testa alta, perché anche quello fa male,
1: sì.
0: A parte la Roma, che ti ripeto, la Roma è un caso a parte, proprio la Roma a pezzo. Cioè, io alla Roma ieri gli do 4,5, perché sì, poi alla fine è terzo. Poi io non lo so se Gabriele Latini è felice, ma non credo.
1: No, perché ha detto sul 3-1, ha detto, io complessivamente, ha detto Latini, ti riporto le sue parole, complessivamente non mi aspettavo che la Roma battesse il Real Madrid. Certo, all'83esimo sul 3-1 ci ho creduto.
0: Che è un ragionamento sacrosanto, perché porca di quella miseria, stavo per dire un'altra cosa e non la dico. Ma il risultato conta! Il risultato conta! Se la Juve batte il Cagliari, ok? Tu fai tutta un altro tipo di settimana, perché il risultato conta. Perché noi facciamo calcio, il calcio. Interessa a due stupidi ormai.
1: Sì.
0: A due stupidi che devono portare avanti una linea.
1: Chiederei di fare i nomi, ma evito anche qui, no, perché altrimenti.
0: No, non lo faccio. Non
1: viene
0: lo faccio
1: giù tutto nel vero senso della parola, lo sai.
0: No, ma dico due in generale, sì, possono essere 2000.
1: Sì.
0: Ma giustamente Gabriele Latini, che è un tifoso, ma è uno che capisce di calcio, ti dice sì, non mi aspettavo, ma una volta che sono sul 3-1 all'83esimo, porca miseria, alla fine mi gira le scatole. E allora smettiamola anche noi, però, e non parlo della Roma, ha perso a testa alta, hai perso, punto, la Juve a Cagliari ha pareggiato, male, punto, e invece qui bisogna fare la filosofia.
1: Esatto. Senti, per chiudere, ti chiedo, visto che hai detto è possibile che questa sera si possa chiudere con 0 su 6, chi è che rischia di più tra Milan e Juventus? O c'è un qualcosa che ti fa pensare che stasera Milan e Juventus possano invertire un po' la rotta del calcio italiano?
0: Bah, questa è una bella domanda, Vincenzo. Secondo me rischiano allo stesso modo tutte e due. Il Milan è in una situazione abbastanza critica, la Juve lo stesso, tra l'altro secondo me ieri Spalletti si è fatto un autogol clamoroso nella conferenza stampa, perché quando dici che la squadra non c'ha carattere e non riesce a leggere i momenti della partita e che ci vuole più ferocia, cioè Luciano, io ti voglio bene, ma tu metti in bocca ai tifosi della Juve un nome, dai su, Vincenzo, l'avrei pensato anche te, no?
1: Io ho messo la foto. Se venisse preso su Facebook, io ho riportato quella frase che dici tu e ci ho messo la foto su, anche perché ne abbiamo parlato da giorni, no? Insomma, si è capito.
0: L'ho vista, sì.
1: Potrebbe essere anche un altro, quello che giocherà titolare stasera, per esempio.
0: Bravo, ma soprattutto fai anche l'identikit, perché cosa ti dice il tifoso della Juve? Sì, ma questo è quell'allenatore lì, quell'altro. Cioè, vabbè, comunque, lasciamo perdere. Se mi hai fatto un altro tipo di domanda, io ti rispondo. Per me rischiano tutte e due, forse un po' di un pelino di più il Milan, però non mi sorprenderei di due pareggi, Vincenzo. Ora, sconfitte non credo, però non mi sorprenderei di due pareggi. Ecco.
1: Vediamo come andrà a finire. Tanto grazie ad Alessandro Santarelli. Ciao Santa, a
0: abbiamo
1: dopo.
0: Già finito?
1: Sì, abbiamo già, finito. Vuoi parlare ancora? La gente si annoia.
0: No,
1: poi.
0: No, allora,
1: riposa il fiato per stasera.
0: L'importante è che la fine adesso prenda quella tanica, vada sul tetto, sì, e dia fuoco a tutto.
1: Abbiamo mandato i Ghostbusters sopra, pare che non ci sia niente, però pare che comunque siano destinati ad arrivare, perché mentre non c'erano niente sono uscito fuori, sono stato accerchiato da quattro vespe asiatiche.
0: Il maranghio, basta.
1: Occhio.
0: Basta,
1: ma è così, basta. È così. Senti, in tutto ciò, ultimissima riflessione, te la faccio. Sì. Con Svilar sarebbe finita diversa?
0: No, secondo me no, perché Gollini comunque ha fatto... Forse Gollini ha una minima responsabilità sul gol del 3-2 perché respinge sui piedi. Però guarda, mi ha sorpreso Gollini, perché si accomoda ieri, comunque ha fatto una buona partita, quindi ti dico di no.
1: Detto ciò, saluto Santarelli, ci vediamo stasera. Ciao Santa.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora, giustamente Di Benedetto mi dice la scatola di cioccolatini la merito comunque, la meriterei comunque, ma Maiocca direbbe... Comunque in questo, cioè nel senso, sappiamo dove in questo momento e l'abbracciamo, direbbe Conte il risultato, e quindi io ho risposto così. Noi invece ci ritroviamo tra poco proprio con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, per analizzare quello che è successo ieri, per presentare quello che succederà oggi, poi Luca Calamai, tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
1: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
0: Amarissima due giorni di Champions per le italiane, si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six King Slam, cambia data, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre. L'esibizione di Riad si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riad. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Pari Basket nel round 5 dell'Eurolega centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Baskonia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
2: Media Dub News.
6: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini in cabina di regia. Tra poco andiamo anche nella redazione di Tutto Mercato Web per parlare con Lorenzo Di Benedetto. Ritorniamo un po' su tutte le gare di queste quattro sconfitte clamorose per quanto riguarda le italiane in Champions League. Oggi invece tocca all'Europa League, tocca a Milan e Juventus cercare in Europa League, all'Atalanta e Conference League di rimettere in piedi i conti per quanto riguarda diciamo i punteggi ranking, che poi servono al ranking, ma serve soprattutto anche per capire un po' le nostre trene se si possono rialzare. Dicevamo ieri Luciano Spalletti ha appunto raccontato le seguenti parole che vado a riportare, mi sembrano tutte cose giuste quelle che segnalate. È immancabile che debba far recuperare qualcuno a due giorni dalla partita successiva, quindi annunciando tanti cambiamenti di formazione. Questo ci dà la possibilità di crescere, di fare nuove conoscenze, di andare a lavorare ancora in maniera più profonda su tutta la rosa, di risolvere il turno e di abituarci anche a fare un percorso differente. Quindi rotazioni che ci saranno con Voltemade che potrebbe giocare dall'inizio, sì, e dice è fondamentale cambiare, dice Spalletti, perché noi abbiamo ancora una rosa forte. Gatti merita di poter giocare, un calciatore come Nick Voltemade domani verrà utilizzato, quindi presumibile che questa sera tra i titolari ci saranno sia Gatti che Voltemade. Cambi tattici, Spalletti dice le variazioni sono sempre quelle lì, noi dobbiamo sapere individuare i momenti della partita e se non rimane in equilibrio diventa difficile, noi abbiamo bisogno di diventare una squadra solida, sono le squadre forti mentalmente che fanno squadra, dobbiamo aspettarci di diventare solidi sostanzialmente. Voltemade centroavanti, secondo me può farlo, dice Spalletti, con delle attitudini di manovra, può creare dello spazio che poi va ad attaccare. Sarà una difesa a 3 o a 4, loro sono, parlando del Celta Vigo, una squadra organizzata nelle due fasi, ti permettono di agganciare il tuo riferimento se vorrai andare a prendere i forti, quando avranno palla loro saremo costretti a comportarci in un certo modo, quando invece avremo palla noi cercheremo di non dare dei punti di riferimento per essere capiti facilmente. Si torna anche un po' sulla squalifica per quanto accaduto con Pisacane al termine di Cagliari-Juventus, lui dice l'accetto perché poi hanno deciso così, ma io non abbiamo fatto nulla di particolare, io non ho fatto niente, lo ribadisce quattro volte, chi ha parlato di uno schiaffo ha detto il falso. A proposito dell'Italian in Champions, qua, insomma, è stato poco diciamo, come posso dire, è stato più ottimista di quello che è successo, perché detto quello che è successo ieri e faceva riferimento a la sconfitta dell'Inter con Bruges e del Napoli con il Villarreal, è una cosa che può accadere, fa parte delle analisi di cui abbiamo parlato prima, mi sembra un po' esagerato però quello che si scrive dietro il risultato, sono convinto che squadre come Inter e Napoli troveranno delle contromisure per andarsi a qualificare, poi in realtà le sconfitte delle italiane sono diventate 4 addirittura e quindi insomma un velo scuro cade sulla nostra qualità del calcio italiano. Non so se abbiamo il Dibe ancora, sì ce l'abbiamo, e allora possiamo andare da lui subito. Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, ciao Dibe.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, al photo finish ha vinto Maiocca, perché ieri, lo dico a Gabriele Latini oggi in regia, Maiocca ha detto se vince la Roma ti mando una scatola di cioccolatini, ma il risultato è quello che conta e quindi
2: non era una sfida tra me e Maiocca, cioè, chiaramente, anche perché Maiocca ti fava per me.
1: Quindi
2: non era una sfida. Allora, io credo che di essermi guadagnato la scatola di cioccolatini senza cioccolatini dentro.
1: Ok.
2: Chiedili se è una scatola di cioccolatini vuota.
1: Bene.
2: Chiedili se è d'accordo. Però insomma dai, cioè non è che non ci avevo visto.
1: No, male. Ma ti dico la verità, anche io immaginavo che la Roma poteva vincere, ma quando all'83esimo sei in vantaggio 3-1 è veramente uno shock prendere poi
2: un disastro.
1: Che è successo? Disastro.
2: Cioè, è successo, allora guarda, ci ho fatto anche un po' l'editoriale di Tutto Mercato Web, perché guarda, ci sono rimasto male io, no? Perché allora, qua, sul 3-1 io ti dico all'80, stavo parlando con il buon Ivan Cardia, ci stavamo sentendo anche perché appunto dovevo scrivere l'editoriale, lui stava pensando a cosa, come analizzare la partita, e quando mi ha detto, mi ha mandato un titolo che voleva fare, gli ho detto guarda aspetta perché tanto questi non muoiono mai, il Real Madrid, perché tanto è così, cioè poi il Real Madrid non muore mai, cioè se tu pensi, no, cosa è successo negli anni scorsi quando ha fatto delle rimonte incredibili negli ultimissimi minuti in Champions League con Ancelotti, sono andata a ribaltare delle partite che non erano possibili da ribaltare, quindi mai dare per morte il Real Madrid, però insomma prendere 3 gol in 8 minuti è tanta roba. Cioè, solo il Milan in finale con Liverpool è riuscito a far peggio.
1: Infatti Piccinini ieri ha chiesto ad Ambrosini, Ambrosini ha detto ti prego non me lo chiedere. E è vero, mi ero dimenticato.
2: Appunto. Già. No, cos'è successo? Allora, è successo che secondo me Gasperini, a prescindere da quello che ha detto nel post-gara, dicendo che i cambi sono stati obbligati perché Mancini e Hermoso erano acciaccati, non ci credo perché sono guarda pronta a scommettere un'altra scatola di cioccolatini che domenica li vedremo in campo tutte e due dal primo minuto, quindi è chiaro che un po' cerchi di giustificarti essendo Gasperini, però non si tolgono 2 giocatori così. Allora c'è chi dice no, ma Mancini era ammonito, va bene, allora Mancini prende praticamente un giallo a partita, quindi è uno dei difensori più abituati a giocare con il giallo sulla schiena. Hermoso ha sbagliato sul primo gol, ci mancherebbe altro, però sono 2 giocatori troppo importanti. Togliene uno, se ne togli uno va bene, perché comunque hai Balerdi che dà garanzie, che è partito bene con la Roma, che ha esperienza internazionale, ma io... Prima, con tutto il rispetto possibile immaginabile, prima di mettere Kurielakis gli ultimi 10 minuti in casa con il Real Madrid quando sto vincendo 3-1, ci penso non 1 miliardo di volte, 10 miliardi di volte, ma non perché sia scarso o perché voglia sentenziare o perché la colpa e la sconfitta della Roma sia di Kurielakis, perché non è assolutamente così, però ti vai a togliere delle certezze importanti quando hai già dovuto fare a meno di Svilar, Coné, Cristante, Dybala, cioè, capisci che andare a togliere un altro perno, un altro insomma, componente della struttura, della spina dorsale della Roma, secondo me è controproducente, quindi al primo posto io ci metto questi due cambi scellerati. da parte di Gasperini, e poi ragazzi... con Svilar la Roma non la pareggia mai quella partita.
1: L'ho chiesto a Santarelli e non era d'accordo, però secondo io la penso un po' più come te, perché comunque sui calci d'angolo qualcosina in più, gollini, poi mi ha sconvolto un po' il gol, allora, di Hendrick, il più piccolino di tutti, anche con il corpo all'indietro ha fatto un bel gesto lui, per carità, però non devi mai nei minuti finali prendere un gol così, secondo me.
2: Sì, però lì gollini non c'entra niente, no, l'unico gol c'entra. Secondo me dove non c'entra niente,
1: no, là non c'è, da parlo di
2: allora il sì. La respinta sul tiro che poi insomma trasformata in gol da SP, cioè, ragazzi, cioè, io l'ho rivista 300 volte, non solo respinge male, ma secondo me non la doveva nemmeno respingere, perché era un tiro talmente tranquillo e beato, cioè stiamo parlando di un portiere di Serie A che gioca in Champions League titolare contro il Real Madrid, ok, quindi non è che Lorenzo Di Benedetto o Vincenzo Marangio vanno in porta nella Roma, no, certo. Gli arriva un colpo di testa così e quindi dici si trovano a fare un lavoro che non è il loro e quindi respingono come possono, ma secondo me la poteva anche bloccare Gollini e invece l'ha respinta sui piedi del centravanti del Real Madrid. E poi sull'ultimo, cioè sul quarto gol, cioè se non riesci a uscire in una situazione del genere dove lui è indisturbato, perché ora si parla sempre, no, di tanti attaccanti che vanno a dar noia al portiere che quindi non riesce a uscire, lui non c'ha nessuno intorno, cioè se fai arrivare un pallone altezza, che ne so, a fianchi più o meno la prende che è all'altezza del fianco, no, di una persona normale, e se non esci in quella situazione lì, quando esci mai, quindi sembrava con i picchetti in porta. Io sono dell'idea che insomma Svilar è un altro tipo di portiere, lo sappiamo, e la Roma non avrebbe perso quella partita di ieri ci fosse stato Svilar in porta, ma questo non voglio dire che l'errore è stato fatto in estate quando la Roma ha deciso di puntare su Gollini come secondo portiere, assolutamente no, perché uno, la Roma non ha
1: fatto una bella partita contro il Como, Gollini per esempio, quindi tutto sommato, esatto, come secondo ci può anche stare.
2: No, esatto, non ha budget per comprare un altro portiere, e poi si torna nell'annosa questione dei due portieri di pari livello, che molto spesso fanno tanta confusione. Vedi il Napoli l'anno scorso, poi sono tutti scontenti, quello è scontento in un modo, quello è scontento in un altro, però sono scelte. Cioè c'è chi sceglie di avere un portiere come funzionava prima e chi invece ne vuol prendere due di pari livello. Cioè se guardiamo ciò che è successo ieri al Como, cioè gioca Sanchez, che Sanchez è un portiere titolare, alla pari di Butes. Quindi vediamo, insomma, cioè nel senso, io non mi sento di criticare né l'una né l'altra filosofia, però sono filosofie diverse. Cioè chi sceglie di avere due titolari assumendosi i rischi di fare scontento uno dei due o tutti e due, e chi invece ha l'altra filosofia e dice il portiere lo prendo forte, uno fortissimo, e l'altro lo utilizzo soltanto in caso di necessità. Anche perché, e chiudo, cioè l'infortunio del portiere è un qualcosa di molto più raro rispetto all'infortunio di un qualsiasi altro giocatore, e il portiere è l'unico giocatore che non deve fare turnover, insomma, che non ha bisogno del turnover, perché non è che si stanca a stare in porta. Quindi capisco tutte e due le filosofie.
1: Dopodiché, insomma, c'è anche da raccontare la quarta italiana che ha perso, che aveva perso prima della Roma, cioè il Como sul campo del Feyenoord. Lì poteva fare meglio Fabregas. Non dimentichiamoci che è vero, esordio assoluto del Como in Champions League, ha cominciato benissimo con l'Ipsia. È tanto vero che si sono spesi tanti soldi sul mercato e che tutto sommato in casa del Feyenoord qualcosa di meglio si poteva fare. Anche lì uno scivolone lo possiamo considerare, o si poteva, o era difficile da evitare?
2: Guarda, allora io prima dell'Ipsia, soprattutto con il giorno stesso della partita, prima dell'Ipsia ero in collegamento a Maracanà e dissi al buon Piccari, il buon Impallomeni: secondo me il Como stasera fa una fatica tremenda contro il Lipsia. E poi vinse 4-1, quindi il giorno dopo dissi: ho sbagliato valutazione, perché non pensavo che il Como potesse fare una partita del genere. Ma una squadra esordiente può aver speso anche tutti i milioni del mondo, ma è sempre una squadra esordiente.
1: Sono d'accordo con te.
2: E quindi che ci possano essere delle serate più complicate di altre, anche se sulla carta non lo dovrebbero essere, è da mettere in conto, perché si alzano i ritmi. Cioè noi giochiamo in Serie A dei ritmi compassatissimi. E ringrazio
1: calcola che stavo guardando al Sassuolo Milan, però poi all'intervallo ho messo Liverpool Manchester City, ma andavano al triplo della velocità. Cioè diceva, dov'è l'errore? C'è qualcosa che non va, quindi lo percepisci proprio. E quindi sì, all'estero,
2: ma guarda, ma guarda, la fotografia ora, a parte il fatto che Como-Roma è stata la prima partita finita 0-0 in questo campionato, ed è un'anomalia pazzesca per quel che è la Serie A, sì. Però la fotografia te lo dà anche l'ASC Liverpool, no? 6-3,
1: sì.
2: Cioè qui si gioca per far gol. Cioè il l'ASC riceve il Liverpool e gli fa 3 gol, poi ne prende 6, però gliene fa 3. Cioè nel senso che in Europa si gioca per segnare, non si gioca per non prenderle. Quindi per forza di cose i ritmi sono più alti, ma sono più alti anche cioè il Brugge arriva a San Siro e andava il doppio dell'Inter. Cioè queste sono altre preparazioni, è un'altra mentalità, perché se una squadra scende in campo con l'idea di segnare, se lo prendo pace, lo rifaccio. Cioè ti ricordi l'anno scorso? Ci sono state correnti di pensiero su quel Paris Saint Germain Bayern Monaco, quanto finì 5-4?
1: Sì.
2: Ma le difese, ma così come si fa, così ci si diverte, così ci si diverte a giocare. Poi Paris Saint Germain Bayern Monaco la giochi andata e ritorno 10 volte, probabilmente 7 volte passa il Paris Saint Germain e 3 il Bayern Monaco, perché il Paris Saint Germain è troppo più forte di tutto. Guarda ieri sera,
1: andato a passeggiare a casa del City.
2: Hanno vinto le ultime due Champions, sono più forti di tutti in questo momento, c'è niente da fare. non è detto che la più forte vinca sempre, perché no, l'Inter è più forte del Brugge e perde 4-3 in casa, cioè il bello del calcio è proprio questo. Però me la gioco, cioè me la gioco, e poi vediamo come va a finire, perché il calcio appunto non si sa mai, cioè vedere queste partite agghiaccianti, cioè hai tirato fuori Sassuolo Milan, ma sai quante se ne possono tirare fuori, cioè ci sono delle partite che sono veramente brutte in Serie A e tutto, e quindi quando cambi palcoscenico e vai a giocare in Europa, il Como che in Italia fa il suo gioco bello, perché il Como fa un bel gioco e tutto, arrivi col Feyenoord e se non stai attento ne prendi tre, già. Ogni errore viene pagato. Cioè, ogni errore in Champions League lo paghi, non c'è, cioè Hermoso che ieri esce fuori tempo su Mbappé sul gol dell'1-1, cioè se probabilmente Hermoso esce fuori tempo contro, ma anche il Milan, la Juve, non ti dico squadra della seconda parte della classifica, cioè la palla va a Colomani o va a Gonzalo Ramos, sì, lo puoi prendere o non lo puoi prendere il gol, cioè in Champions League lo prendi, sbagli e prendi gol, ma anche in Europa League funziona così e anche in Conference League funziona così, cioè se tu fai un errore lo paghi, e quindi il Como lo stesso ha fatto degli errori e l'ha pagato,
1: invece,
2: ma anche sì vai
1: invece Dibe, quello che è successo al Napoli, io non mi ero lasciato, forse ne ho parlato con te, non mi ero lasciato particolarmente, ma ne abbiamo parlato anche ieri, convincere dalla vittoria contro il Frosinone, perché c'era qualcosa che comunque non mi tornava. È un qualcosa che deve far pensare alla panchina ancora in bilico, cioè che può andare in bilico di Allegri. Ti immagini che nel corso di questa stagione da una parte o dall'altra possa rientrare Simone Inzaghi? È una mia curiosità.
2: Allora, io non lo so. Allora, De Laurentiis è un presidente che le sue scelte le difende. Lui ha fatto una scelta che io fin dal primo minuto, io sono, insomma, il mio parere vale per uno, però io dal primo momento ho sempre pensato ha sbagliato. Al Napoli non serviva Allegri.
1: Italiano sarebbe stato perfetto, diciamo, visto che era l'alternativa principale.
2: Bravo. Io lì volevo arrivare, cioè Italiano ti dà una carica, ti coinvolge e soprattutto ha idee, ed è fresco. Italiano è un allenatore fresco, Allegri non è un allenatore fresco, Allegri è un allenatore che ha vinto tantissimo ma che negli ultimi anni sta facendo fatica. L'anno scorso è riuscito in un'impresa al contrario devastante, perché il Milan non era possibile non si qualificasse per la Champions League, era impossibile, è riuscito a togliere energia, non è che lui ha tolto energia, ma la sua squadra è arrivata in fondo al campionato senza avere energie e non aveva le coppe, quindi non mi ha convinto. Però tornando alla domanda iniziale, De Laurentiis le sue scelte le difende, quindi a meno che non ci sia qualcosa che lo costringerà a esonerare Allegri, io credo che comunque sia la panchina di Allegri in questo momento non sia in bilico assolutamente.
1: L'ultima riflessione che ti voglio fare, secondo te, al di là della, chiaramente è stato l'ultimo dei pensieri che ha fatto la Roma, però vedere l'Arsenal a strapazzare in quel modo il Fenerbahce è un motivo di ulteriore rammarico per la Roma nella serata di ieri?
2: No, perché un conto è giocare a Istanbul e un conto è ricevere il Fenerbahce. Purtroppo soprattutto le squadre turche sono così. Le squadre turche, quando vai là, devi mettere in conto che giochi 12 contro 11. Non c'è niente da fare. Come la Roma ieri ha giocato in 12 contro 11 con il Real Madrid, perché chiaramente l'Olimpico si è completamente spento negli ultimi 8 minuti, ma mi sono spento io che ero a casa. Figuriamoci il tifoso, no? Che è lì che la sta pregustando, io mi stavo pregustando i cioccolatini di Magliocco ieri, capito? Ero già lì, e poi non ti rendi nemmeno conto, pam pam pam, prendi tre gol e quindi si spegne completamente lo stadio. Però cioè, lo stadio ieri è stato devastante, lo stadio della Roma, e quindi ha aiutato, ha trascinato la Roma per tutta la partita. In Turchia uguale. In Turchia, quando vai a giocare in Turchia, devi mettere in conto che avrai questo problema qui. La Juve l'anno scorso prendi la Juve l'anno scorso col Galatasaray,
1: sì.
2: Cioè va a Istanbul, chiude il primo tempo 2-1 in vantaggio,
1: addirittura doppietta di Kovacic,
2: esatto, poi però nel secondo tempo si accende la scintilla che fa esplodere lo stadio e quindi si crea un ambiente che la Juve ne prende 4 nel secondo tempo, ma ne poteva prendere anche 7-8. Due settimane dopo, se Zegrova non si mangia quel gol, la Juve
1: la ribalta
2: il 5-2. Cioè, capito? Questo per farti capire che sono poche, secondo me, il rammarico della Roma è poco, perché in Turchia conta troppo questa cosa.
1: Mi hai convinto, va bene così. Vai. Vediamo di trattare con Maiocca per lo scatolo, almeno con un cioccolatino dentro, ok?
2: Gli altri se li mangia lui.
1: Bene, ciao Dibbe, a domani con la redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo, cambio di programma, lo dico anche a beneficio di Gabriele Latini. Intanto al rientro, tra un po' avremo Quintiliano Giampietro per le ultime in casa Juventus. Poi siamo in attesa di news da Milano, da Antonello Gioia, per darvi le ultime in casa Milano. Sapete che ci sono anche i pranzi UEFA, quindi bisogna capire un po' le disponibilità, eccetera. E poi Alain Valnegri per andare ad analizzare tutto e presentare le gare di questa sera. Vi aspetto.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La guerra contro l'Iran finirà molto presto. Nel momento in cui lo vorrò, finirà. Non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza, la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
3: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di 3 operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
4: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è La Repubblica.
3: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza del pontefice al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si dimetta.
4: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
3: La Champions League è nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid, con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e 4 le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben 3 di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Media Dub News.
10: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro, anche quando ascolti.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Intanto arriva un ultimone in casa Inter, Lautaro, risentimento muscolare a flessore della coscia sinistra, il capitano nerazzurro potrebbe tornare dopo la sosta, quindi l'Inter perde Lautaro Martinez per le prossime gare, ma insomma l'abbondanza lì davanti non manca, dopo la prossima sosta si intende circa tra un mesetto quando insomma si rientrerà dalla sosta di novembre. Andiamo, poi ne parleremo sicuramente in maniera approfondita. Andiamo però adesso in casa Juventus, perché oggi Juventus scende in campo contro il Celta Vigo con l'obiettivo di vincere, di cambiare tanto, di trovare nuove soluzioni. Andiamo nella redazione di Radio Bianconera da Quintiliano Giampietro. Ciao Quinti, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, e di invertire un po' la rotta del calcio italiano, mi verrebbe da dire, dopo la disfatta in Champions League, no? Sarebbe auspicabile, diciamo così.
0: Come la racconti questa disfatta di Champions League? C'è un passo indietro in generale in queste quattro sfide?
1: La racconto, caro Vincenzo, che secondo me il calcio italiano, io lo dico anche in radio, per me siamo una sorta di Serie B rispetto ai top campionati, ma ti aggiungo, non solo rispetto alle big, lì è scontato, perché ormai le italiane, anche quelle che dominano in Italia, mi riferisco all'Inter, perdono anche contro squadre non di primissima fascia, e questo è emblematico e significativo. Non si trovano più squadre materasso in Champions League, ma soprattutto le italiane non hanno fatto progressi. Aggiungo e faccio una domanda: ma non sappiamo più difendere? Perché al di là delle quattro sconfitte, Vincenzo, ma 14 gol incassati, tra l'altro con sconfitte subite in rimonta, sono clamorosi. Evidentemente sei proprio dietro rispetto alle altre. Ma del resto l'Inter che domina in Italia lo scorso anno, per esempio contro l'Inter, l'Arsenal passeggiò, come tu ricorderai. Sì, sì. Cioè con le big non c'è proprio partita. Ma ormai non c'è partita nemmeno più con quelle medie, diciamo così, che forse sono meno medie di quello che noi pensiamo, e di conseguenza fai queste figuracce, non riesci proprio a vincere, magari modalità diverse, attenzione alle sconfitte, il Napoli, l'Inter, la Roma, il Como, però comunque alla fine perdi.
0: Mi racconti come hai visto Roma-Real Madrid ieri nello specifico?
1: Che la Roma ha quasi dominato per 70, forse anche 80 minuti, dopodiché, e l'ha detto, ecco perché dicevo braccino, l'ha detto Gasperini, forse ci è venuto il braccino. Non puoi prendere però, Vincenzo, in 7 minuti 3 gol su calcio piazzato, io non l'avevo mai visto, quindi è un misto tra disattenzione, braccino, non puoi prendere però, Vincenzo, in 7 minuti 3 gol su calcio piazzato, io non l'avevo mai visto, quindi è un

0: diabolica
1: certo.
0: In queste partite di Champions esatto. League. Adesso si volta a squadra, si volta diciamo Coppa, si va in Europa League, c'è il Milan che va a fa visita al Salisburgo, la Juve invece in casa del Celta Vigo. Quali sono tutti i passaggi principali della conferenza stampa di Spalletti ieri che ti senti di evidenziare?
1: Guarda, io ho visto uno Spalletti un po' meno filosofo, Vincenzo, no? A parole parliamo sempre,
0: sì, sì.
1: E poi un po' più concreto, perché quando mi parla di veleno, di battaglia, eccetera, eccetera, evidentemente vuole caricare la squadra. Ora però bisogna passare i fatti, perché tante parole in questi mesi, non solo di Spalletti, dico io, in generale anche di qualche calciatore, e quindi bisogna passare fatti. Lui ovviamente dice dobbiamo vincere, la solita cosa, dobbiamo vincere. Tra l'altro aggiungo, Vincenzo, che lui non ha mai vinto un trofeo internazionale, quindi siccome la Juventus secondo me deve puntare ad arrivare quantomeno fino alla fine, poi magari se arrivi in finale non ha detto che tu vinca, però questo è un obiettivo. Ma lui dice cattiveria, poi ovviamente questo lo sappiamo, ha sottolineato il fatto che quando sei nel momento di concludere bisogna essere più determinati, questo è il problema.
0: Ogni riferimento a fatti o persone non è puramente casuale, mi sembra.
1: Esattamente, perché abbiamo perché la Juventus ha due non centravanti, secondo me, o meglio ha 2 9 e mezzo, mettiamola così, e purtroppo si è visto anche contro il Cagliari che non hanno segnato alcuni. Ora Colomani ha segnato, però poi su due occasioni, una di quelle delle altre due devi metterla dentro, e lo stesso Voltemade, che questa sera avrà la sua chance, diciamo così, di giocare da titolare per la prima volta. No, per la seconda volta in generale, è accaduto già contro il NEC, mentre in campionato non ha mai giocato dal primo minuto. Staremo a vedere se si invertirà questa tendenza del non gol, però insomma la ferocia, ecco quello che mi è rimasto impresso di Spalletti, la ferocia agonistica, la determinazione, bla bla bla, insomma carica, ha provato a caricare i suoi. Vediamo se poi questa sera la squadra risponderà sul campo.
0: I tanti cambi che ci saranno di formazione, perché c'è un occhio anche alla Lazio, non si può proprio sbagliare, sì. Quell'impegno lì.
1: Beh, per forza, Vincenzo, perché è chiaro che ora io non credo che sottovalutino il Celta Vigo, che non sta andando molto bene in questo inizio di stagione, ma è sempre uno stadio molto.
0: Beh, abbiamo molto visto il Villarreal con Napoli, no, per esempio.
1: Esattamente, esatto. Tra l'altro, lo stesso Dacchinà ha detto: ragazzi, io ho giocato in Spagna, vi assicuro che è uno stadio molto, molto caldo. Detto questo, però, insomma, non è in forma. Tanti cambi in ottica Lazio, perché non può perdere ulteriore terreno in campionato la Juventus. E però anche perché qualcuno magari è giusto che abbia spazio, e se vogliamo diamo un abbozzo di formazione, certo. Vincenzo, tra l'altro si dovrebbe passare al 3-4-2-1, in realtà anche durante le sfide tipo con l'Atalanta, durante le gare cambia spesso Spalletti, però si dovrebbe partire già con questo vestito tattico 3-4-2-1, ovviamente Vicario in porta, Kalulu, Gatti e Kelly barra Lukumi, però credo che sia in vantaggio l'inglese, che non sta avendo molto spazio, così come Gatti, che invece gioca al centro dei tre. Dopodiché linea di mediana a 4 con McKenny a destra, Cambiaso a sinistra, Tar e poi Kup Meiners, che dovrebbe essere favorito su Douglas Luiz. Ecco l'occasione per l'olandese, l'ennesima direi, da regista. Peraltro davanti non ci si può sbagliare, con Cesare Labegovic, davanti a Voltemade. Qualcuno sostiene che potrebbero giocare a piedi invertiti, cioè Labegovic a destra e con Cesare a sinistra. Comunque sia, i due trequartisti saranno loro. Labegovic, che questo è il giocatore più in forma insieme a Zegrova, che ricordiamolo non può giocare perché non è nella lista UEFA. Quindi questo 3-4-2-1, che poi ovviamente potrà essere modificato nel corso della gara anche rispetto all'andamento della gara stessa.
0: Qual è la risposta che si aspetta Spalletti e quella che si aspettano i tifosi della Juventus da questa partita?
1: Spalletti si aspetta di vincere sicuramente, ed è persino scontato dirlo, ma di non cadere nei soliti errori. Cioè la Juventus non può per esempio regalare un tempo all'avversario e poi magari esce fuori. Quindi primo punto, continuità nel corso della stagione sicuro, ma nel corso della gara, delle stesse gare, così come non si può ripetere quello che è accaduto lo scorso anno, che poi è stato fatale, quindi la non qualificazione in Champions League. Cioè se ti capitano le occasioni, non dico che 100% dentro, ma tu devi segnare, altrimenti non puoi fare 24 tiri di cui 8 in porta, di cui 4 grandi occasioni da gol e segni una sola rete. Ecco, questi sono i salti di qualità della squadra, e credo che si racchiuda tutto in una questione, guarda che ti dico, più mentale che tecnico-tattica, secondo me. E quindi il carattere, ecco perché lui dice la ferocia, l'aggressività, dobbiamo mettere il veleno, cioè sono parole che non ho mai Veleno non l'ha mai detto, credo.

0: dallo scorso anno, da quando è importante questo.
1: Verrebbe da dire meglio tardi che mai, perché magari molti si aspettavano che questo cambiamento lo chiedesse alla squadra molto prima.
0: Bravo, esatto. Però speriamo, insomma, come dici tu, che meglio tardi che mai, che questa sera la Juventus dia risposte importanti rispetto al pareggio contro il Cagliari, rispetto a quello che chiede Spalletti, anche per, diciamo, vivere un po' più tranquillamente, perché come tu sai, ogni volta che Spalletti, che la Juventus di Spalletti va in difficoltà, perde o pareggia, c'è l'ombra di Conte che aleggia sul cielo della continenza. Quindi insomma ci sono anche delle pressioni oltre quelle già note quando tu sei sulla panchina della Juventus, se si chiamano Conte. Questo è inutile che ci giriamo troppo intorno.
1: Al di là della vittoria anche qui scontata, invece le aspettative dei tifosi della Juve quali sono in merito a questa partita?
0: Ecco, perché riguarda i tifosi, ecco, sono esausti, perché non si vince lo scudetto dal 2020, dal 2020 ad oggi si è alzata solo una Coppa Italia. Per carità, meglio vincerla che non, però credo che siano esausti, insomma, anche in radio, dai messaggi, anche qualche tifoso, diciamo, VIP la pensa allo stesso modo, e quindi si aspettano che questa squadra dia tutto, cioè fino alla fine sembra che non sia più il motto della Juventus. Oppure mi vengono in mente le facce dei calciatori quando si perde o si pareggia contro una squadra più debole, sembra quasi che sia una cosa normale. Il tifoso invece vuole vedere intanto che tu fino alla fine lotti, ma poi se magari perdi hai una faccia d'arrabbiato, hai la faccia per esempio di Buffon, che nel 2015-2016 dopo la sfida contro il Sassuolo fece quella sparata, come tu ricorderai, sì. E poi ci furono 15 vittorie consecutive, è vero, altri tempi, altri calciatori, però caratterialmente deve uscire fuori almeno sotto questo aspetto, diciamo, ora magari tecnicamente non hai quei calciatori, ma almeno il carattere. Cioè il tifoso vuole avere la sensazione che tu, quando c'è il triplice fischio, abbia dato il massimo, abbia fatto il massimo. Alcune volte c'è l'impressione che questo non avvenga, o comunque che magari ci si distragga un po' troppo, non sia concentrati sul pezzo al 100% per tutti i 90 minuti. Ecco, già questo sarebbe un passo avanti. Poi è chiaro che chiede di vincere il tifoso.
1: Detto questo, insomma, delle formazioni abbiamo detto, poi ci sarà da tenere occhio alla partita contro la Lazio, anche quella sicuramente importante, per cercare di risollevare anche in campionato un po' questa situazione. Dopodiché ti aspetti più che si vada verso un cambio modulo per valorizzare gli attaccanti che ci sono, o un eventuale intervento sul mercato a gennaio, e se sì, quali nomi eventualmente?
0: E allora, tutte e due le cose, mi spiego. Adesso come adesso, tra Colomani e Voltemade, la Juve non ha un bomber vero, lo sappiamo, l'ha detto anche ieri Spalletti. Voltemade gioca con la squadra, dialoga. Lo stesso discorso vale per Colomani. Quindi da qui a gennaio questo cambio di modulo, o comunque l'attacco con i trequartisti più vicini tra di loro e più vicini alla punta, secondo me è l'ideale, perché se non hai un centravanti vero, sono proprio i trequartisti che devono dare una mano anche a livello realizzativo, avvicinandosi di più alla porta. Quindi potrebbe essere questo modulo qui, fermo restando che magari anche rispetto all'avversario si può cambiare. E poi a gennaio io sono convinto, se ne sta parlando, che serva un centravanti. Spalletti l'ha chiesto dallo scorso gennaio, gestione come lì, non gli è stato preso, voleva la conferma, lo sappiamo tutti, di Vlahovic. Poi sappiamo come andrà a finire con Vlahovic, ma prendi un simile Vlahovic. Io credo che non abbia mai chiesto uno come Voltemade, per esempio. Colomani qualcuno dice l'ha voluto Spalletti, secondo me Spalletti era convinto che potesse avere un Colomani più un simile Vlahovic, invece manca. Quindi, per rispondere alla tua domanda, si può andare avanti con questo 2-1 lì davanti, e poi a gennaio serve assolutamente un attaccante. Balogun e Sorloth sono i soliti nomi, però Sorloth costerebbe tanti soldi, 40 milioni è vero, hai De Vidi che potrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid, quindi 25 milioni è l'accordo, però insomma sono tanti soldi. Lo statunitense del Monaco sappiamo che vuole cambiare aria, insomma staremo a vedere, magari esce fuori un nome. Ecco, io mi aspetto sempre da ma sarà un nome diverso, Vincenzo, tipo il Malen di turno, che magari non ci pensa nessuno, che magari vive una situazione difficile nel suo club, è scontento e tu lo prendi anche ad un prezzo magari buono. Ecco, però io credo che serva assolutamente un bomber, altrimenti rischi, come lo scorso anno, che per la mancanza della fase realizzativa, di non andare in Champions League. E la Juventus non può permettersi per la seconda volta consecutiva questo fallimento, perché sarebbe una disfatta sportiva ma soprattutto economica.
1: Bene, grazie, grazie a Quintiliano Giampietro. Ciao Quinti.
0: Vincenzo, buon lavoro, ciao ciao.
1: Allora, in attesa di avere riscontro da Milano, andiamo a darvi un po' le ultime in casa Milan, perché si comincia anche a prospettare quello che potrebbe essere la formazione di Amorim questa sera, che questa sera schiererà con il suo Milan nei confronti del Salisburgo. Dovrebbe essere un 3-4-2-1, Maignan tra i pali, Tomori, De Winter, Pavlovic a comporre la difesa a 3, Hutchinson, Yashari, anche lui prodotto del Brug, ricordiamolo, Rabiot e Bartesaghi a centrocampo, Loftus-Cheek e Sisse alle spalle di Camarda lì davanti. Questo dovrebbe essere un po' le ultimissime in casa Milan per quanto riguarda, insomma, le scelte che a quel punto diventano fondamentali. Un Milan che quindi recupera Tomori da esubero alla prima squadra, a titolare nella prima squadra, e soprattutto serve al Milan una risposta dopo la sconfitta interna nella gara di apertura contro il Benfica. È stata una sconfitta nata anche da una formazione sicuramente sbagliata. Amorim che, insomma, parla di un Milan 2 per ripartire, ma che sia un Milan 2 sicuramente tra emergenze e quante altre. C'è anche l'emergenza del Salisburgo, che praticamente gli mancano tantissimi giocatori, quindi potrebbe essere la partita giusta per il Milan per far rifiatare qualcuno, per trovare nuove soluzioni e per andare a spingere verso un cambiamento, anche con delle soluzioni diverse da trovare sul campo. Intanto, tornando alle parole proprio di Ruben Amorim, si è parlato anche un po' di quelle che sono state le critiche e i dibattiti con la dirigenza. Allora lui dice: è normale nel top club, l'ho capito fin dalla gara contro la Juventus, io ho un lavoro da fare, il rumore attorno lo lascio alle altre persone. Quando guardo la squadra, stiamo migliorando, stiamo controllando di più le partite, stiamo pressando di più, stiamo giocando di più con il pallone, ogni volta creiamo più occasioni. In un top club, se non vince, pare normale questo genere di critiche. E si è parlato appunto anche delle critiche che arrivano dalla dirigenza, da Cardinale. Se ho capito bene la domanda sul rapporto con Jerry Cardinale e le sue critiche, rispondo che non ho avvertito nulla. Solo una conversazione sul futuro, una conversazione sulla preparazione estiva insieme ad alcune persone della dirigenza per scegliere anche il luogo del prossimo ritiro. Quindi è stata una normale giornata di lavoro, non ho percepito nulla, è stato un giorno come un altro. Queste le parole di Amorim, che quindi respinge rimanda al mittente le accuse di quello che potrebbe essere una questione legata anche a una sfiducia da parte della società nelle condizioni nel futuro di Amorim, che comunque si gode quelli che sono stati in ogni caso dei passi in avanti che lui vede, almeno per quanto riguarda dal punto di vista del gioco. Torniamo invece a raccontarvi quello che è stata un po' l'ultima ora, perché piove sul bagnato in casa Inter dopo il KO in Champions League appunto con il Club Brugge. Il club nerazzurro ha reso noto che Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano. Gli esami hanno evidenziato appunto questo risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, che lo terranno lontano dai campi di calcio per almeno un mesetto. Se ne parla nel rientro soltanto dopo la prossima sosta, come stavamo dicendo. Torniamo invece a raccontare quello che succede in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Villarreal. Non è passato sotto silenzio il clima un po' teso tra De Bruyne e Allegri. La sconfitta di Villarreal ha lasciato strascichi in casa Napoli, soprattutto il merito al rapporto tra De Bruyne e Allegri. Il tecnico voleva altro da lui, voleva riabbassarlo in regia per trovare nuove strade per assaltare, doveva invertire la posizione di McTominay per permettere allo scozzese maggiore libertà di assalto alla porta spagnola, per dare anche un po' di ordine alla fase azzurra. Invece Kevin non ha risposto, non si è nemmeno girato per incrociare lo sguardo del suo tecnico. In campo ha continuato a sbracciare e lamentarsi, indicando la porta avversaria come obiettivo, ma di fatto De Bruyne è andato avanti per la sua strada a fine gara. Allegri poi ha minimizzato, lo sapete bene, la tensione tra i due di martedì sera, che resta però altissima. Nel Milano di Allegri non c'è solo De Bruyne, ma tutti quei senatori che anche ieri sera hanno deluso, l'altro ieri, che hanno deluso e non stanno dando quel contributo anche emotivo che il tecnico si aspettava. Non a caso poi Politano ha parlato anche di un senso di squadra che deve cambiare. Detto questo, ci fermiamo per l'ultima volta, rientro a Len Valnegri per analizzare tutto. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
1: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi, lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, sì, noi dobbiamo partire da questo, non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
0: L'amarissima due giorni di Champions per le italiane si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e con Seisao. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six King Slam, cambia data, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre. L'esibizione di Riyadh si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Paris Basket nel round 5 dell'Eurolega centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Baskonia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Media Dub News.
8: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso ci facciamo una bella analisi di quanto accaduto complessivamente anche nella giornata di ieri. Presentiamo anche le gare di oggi con Alain Valnegri. Ciao Alain, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Clamoroso Alain, storicamente non era mai accaduto che tutte e quattro le italiane perdessero in Champions League nello stesso turno. Cominciamo dal Como. Ti aspettavi qualcosa di più o avevi messo in conto le difficoltà che ha trovato la squadra di Fabregas col Feyenoord?
1: Beh, il Fedor comunque, Fabregas ha spiegato bene le cose, che comunque sono sconfitte che ti aiutano a crescere, perché comunque il Fedor domina proprio a livello atletico, sull'aggressività, qualcosa che il Como è ancora verde secondo me, perché quando ti porti in vantaggio di qui devi provare a gestire un po', però il Fedor è squadra aggressiva, è squadra che ha comunque esperienza internazionale. E ieri abbiamo capito il Como, il cammino che ha bisogno il Como per poter essere anche protagonista a livello internazionale.
0: Dopodiché può essere comunque un qualcosa che fa crescere sicuramente il Como a livello internazionale, ma ti aspetti che possa cambiare qualcosa a differenza di come gioca in Italia il Como, che comunque anche in Italia ultimamente sta perdendo un po' di colpi, un calo fisiologico, una crescita che deve avvenire ancora nella squadra, che cosa è che manca?
1: Quando vai in Champions comunque giochi ogni tre giorni, lì bisogna gestire, e non solo a livello atletico, cioè tu perdi la partita, ne pareggi un'altra, poi sai, le sconfitte portano sconfitte, come le vittorie portano... Dunque sarà interessante capire bene come gestire a Fabregas questo momento negativo. Spero che non trova le chiavi domenica, perché va a Firenze e sai, sono tifoso viola, dunque spero che comunque la Fiorentina possa approfittare di questi dubbi che ha il Como attualmente. E forse Fabregas ieri anche lui ha fatto i suoi errori. Io non sono convinto che Nico Paz possa fare il falso 9, per esempio. Lì hai bisogno comunque di un giocatore che faccia altri movimenti, che abbia sì, una più aggressività, più verticalità, più fame. Paz è un artista, lui deve giocare di fronte alla porta, non può giocare questo ruolo.
0: Quindi insomma, ecco, questa è una cosa che cambieresti fossi lui. Arriviamo a quello che è accaduto ieri sera all'Olimpico di Roma, una Roma che ha messo sotto pesantemente anche il Real Madrid, scatenato come al solito Malen. Poi però arrivano questi tre calci d'angolo, tre gol incassati in 7 minuti. Raccontamela un po' tutta la partita, come l'hai vista, qual è la tua analisi?
1: Trovare comunque delle ragioni, perché c'è anche il rapporto che il Real ha con la Champions. Il Real con i cambi comunque Mourinho ha portato un po' di calcio, perché quando giochi a centrocampo con Tchouaméni e Valverde, mi auguro per i tifosi blancos che non vedremo più giocare la squadra con questo centrocampo. Valverde deve fare il terzino, ha la gamba, ha tutto per farlo. A centrocampo per una squadra come Real, se non giochi a 3, a 2, io giocherei con Bernardo Silva e Arda Güler. La voglia di giocare, abbiamo visto che comunque sul 3-1 è poco da perdere, sono entrati i due citati, è entrato Carlos Espi, è entrato Hendrik, e comunque la squadra ha cambiato. Grande Roma dal 3-1 fino a grande Roma, fisicamente, atleticamente, psicologicamente. Il portiere secondo me ha un po' di colpe, anche Gollini. Con Svilar secondo me la partita non la perdeva la Roma. E poi sì, calci piazzati, alla fine Gasperini può dire tante cose, ma tu non sai difendere i calci piazzati, devi proteggere un risultato, e prendi 3 gol in 7 minuti, è pesante, cioè possiamo nascondere, cioè, non è casuale, tu prendi un gol sul calcio d'angolo, va bene, il prossimo
0: qual è quello che secondo te più si macchia, di cui si macchia Gollini più di tutti?
1: Ah, è l'ultimo, perché alla fine dopo 2 avvisi prendi ancora un gol sul calcio piazzato, al di là delle marcature, al di là della dinamica della situazione di gioco. Non è la prima volta che si fa rimontare così la Roma. Dunque, Gasperini deve anche fare un po' di autocritica. C'è qualcosa di livello atletico. Quando abbassa il baricentro, la Roma è fragile, è molto vulnerabile. E quando non c'è il portiere che ti fa le due o tre parate chiave, come ieri, diventa difficile. Dunque, è dura perdere così, è durissimo perché. Comunque, hai fatto la partita, ti sei meritato di portarti a casa la vittoria, nemmeno un pareggio. La Roma, la gara che ha fatto ieri, ti meritava la vittoria. E ti porti a casa una sconfitta. Sai, ci sono sempre degli episodi nella storia, nella stagione di una squadra che ti possono permettere di cambiare la dinamica in negativo o in positivo. Adesso Gasperini deve schiacciare il Genoa, mi dispiace per i tifosi del Genoa, ma deve trovare delle soluzioni fin da subito per poter ripartire, perché la settimana prossima c'è un'altra partita di Champions. Dunque, essere ambiziosi è bello, però poi bisogna assumere, gioco ogni 3 giorni in Champions non ti perdona nessuno, guarda la media gol di ieri sera, comunque è pazzesca. È pazzesca, c'è solo una partita è finita in under 2,5, altrimenti il 70% è finito addirittura con l'over 3,5. Si segna tanto in Champions, cioè vince chi ha voglia di segnare di più e chi non molla. E lì è un messaggio anche al nostro calcio,
0: Che
1: che
0: nella fattispecie ha incassato il nostro calcio 14 gol in 4 partite.
1: sì. No, ma poi i numeri sono tutti negativi, ormai sono tutti negativi, quando perdi però bisogna anche vedere come perdi. Il Como è stato sovrastato a livello atletico ma anche a livello tecnico, guarda che il Feyenoord comunque andava a un altro ritmo rispetto al Como. Qui la Roma sulla gestione del risultato, sulla gestione dei calci d'angolo, poi a questi livelli non puoi concedere così, e lo paghi, la Champions è bella e dura per quello. Ti fa capire anche a che punto stai. Cioè, le 5 spagnole hanno vinto. Se prendiamo le 5 spagnole, il Villarreal in Liga va malissimo. Il Real non ha convinto nessuno fino adesso. Il Barça ormai è sto rullo compressore. Il Barça non abbiamo ne nemmeno bisogno di citarlo. Il Betis ha vinto con l'Oporto, una partita che comunque si era messa molto male. E l'Atletico, che in campionato fa fatica, comunque ha battuto il Manchester United. Dunque, se guardi la differenza tra il nostro calcio e il calcio spagnolo, che non ha così tanti soldi, perché se guardiamo, se prendiamo non le tre big investimenti, ce ne sono pochi in Spagna. Però giocano con calciatori cresciuti nei vivai. C'è la metodologia, c'è un qualcosa che viene da distante. Ormai stiamo sempre parlando di far ripartire il nostro calcio, eccetera, eccetera, ma ormai a livello politico non si muove assolutamente nulla. Dunque c'è uno stand-by, una passività nel trovare, cercare soluzioni per poter ricrescere, che a me preoccupa.
0: Senti un po', invece adesso c'è l'Europa League, c'è una spagnola che, e poi, cioè, che affronterà la Juventus, ne parliamo tra poco, ma c'è soprattutto il Milan che è quella che ha cominciato peggio in Europa, in Europa League, perché comunque è andata a perdere in casa con il Benfica, adesso contro il Salisburgo deve necessariamente rimettersi in piedi. Salisburgo mi risulta che, te lo chiedo anche a te, abbia tanti problemi di formazione, tanti infortuni, eccetera. Ti aspetti che il Milan possa fare una partita diversa proprio anche nella sostanza rispetto a quello che ha mostrato con il Benfica, che sembrava averla un po' snobbata? Ti leggo un po' la formazione che dovrebbe essere la seguente: Maignan tra i pali, Tomori, De Winter, Pavlovic dietro, Hutchinson, Yashari, Rabiot e Bartesaghi a centrocampo, Loftus-Cheek e Sissi alle spalle di Camarda. Va bene? Non va bene? Rischiosa?
1: È una formazione alternativa. Amorì, ma vuoi giocarsela questa Europa
0: È
1: League?
0: la stessa domanda che mi sto ponendo io.
1: Pensa che comunque con la squadra B potrà raggiungere i playoff dove inizierà a giocarsela davvero? Non lo so. È difficile capire, entrare nella testa di Amorì. È vero che la domenica c'è l'Atalanta e il Milan. Dunque forse pensa all'Atalanta, perché il campionato deve continuare a far punti per poter seguire il ritmo di Inter e le romane. Dunque, il Salisburgo è una squadra giovane, è vero che qualitativamente negli ultimi anni ha fatto un passo indietro sulla competitività. È difficile lavorare con i giovani e mantenersi come era riuscito a fare il Salisburgo, giocando pure un quarto di finale di Champions. Dunque, aspettiamo di vedere se il Milan, perché il Milan è l'unico trofeo che non ha in bacheca. Ti dà la possibilità di giocare la Champions nel caso in cui arrivi quinto. Fai il Milan. Adesso Amorim con lo spogliatoio, non capisco bene le dinamiche, perché col Sassuolo ho visto una squadra poco viva, con poca voglia, con poca cattiveria. Dunque stasera speriamo di vedere questa versione, perché è importante per poter costruire un progetto. Hai bisogno comunque di giocatori che hanno fame.
0: Qual è il rischio più grande che incontra stasera contro il Salisburgo il Milan?
1: Di perdere. Sul modello di gioco dici?
0: Sì.
1: È una squadra viva, loro sono proprio vivi. Loro è gegenpressing, loro è comunque, anche se hanno 7-8 calciatori fuori, è gente che gioca a memoria, è gente che è passata dalla primavera del Salisburgo, che ha giocato in Serie B con Liefering, che è la seconda squadra del Salisburgo. Dunque loro giocano a memoria, tu cambi l'interprete, forse perdi qualcosa sulla qualità, però sulla qualità individuale, ma sulla qualità collettiva trovi una squadra che sa cosa vuol giocare. Dunque ci saranno ritmi alti, è una squadra qualitativamente migliore rispetto al Sassuolo, e adesso bisogna far punti, perché comunque perdere a Salisburgo sarebbe iniziare l'Europa League con due sconfitte, e per la calma, per la serenità di Amorim non sarebbe una gran notizia. E poi arriva l'Atalanta a Milano, non vinci contro l'Atalanta, sai, Mugugni eccetera, ormai il Milan, lavorare nel Milan al giorno d'oggi è difficile per colpa di chi gestisce il Milan, perché poi andare a prendere Ramos, ha pagato 70 milioni Ramos in Milan.
0: Già.
1: Il Milan Ramos con la nazionale fa benissimo, e nel Milan non fa bene, perché c'è qualcosa nell'ambiente, nella costruzione dell'ecosistema Milan, che non sta funzionando. Cardinale non sa fare calcio e non sa gestire una società dell'importanza, della grandezza del Milan. Dunque sono andati su Allegri l'anno scorso, adesso vanno su Amorim. Quando cambia allenatore con idee di calcio radicalmente opposte, a me manca qualcosa. Significa che comunque c'è tanta confusione nella filosofia della società, e il Milan a me trasmette quello: tanta confusione, soldi spesi male, vanno a prendere delle figurine. Però, cioè, se tu dipendi ancora di Modric, con tutto il rispetto, Modric, cazzo, è uno dei più grandi campioni che la storia del calcio ha avuto, ma a 41 anni, e tu dipendi qualitativamente al centrocampo di Modric, si è messo male sinceramente. Niente, ma lo diciamo da tempo, Enzo, lo diciamo da tempo, e non cambiano le cose. Speriamo, e mi auguro che torni un grande Milan, perché il Milan comunque in Europa è la squadra che ha rappresentato meglio il calcio italiano negli ultimi 40 anni. Dunque abbiamo bisogno di un Milan forte, un Milan ambizioso, un Milan europeo. Adesso speriamo che stasera Amorim abbia coscienza di quello e riesca a trasformare i suoi giocatori, che a Sassuolo abbiamo visto comunque a un livello non da Milan.
0: E arriviamo a Celta Vigo Juventus, con la Juventus che dovrebbe cambiare qualcosa nella formazione. Partirà Voltemati al centro dell'attacco, Spalletti ha detto può fare l'attaccante centrale, può aprire anche ulteriori spazi, giocheranno in due dietro di lui, probabilmente Alaia Begovic e con Sesao, e con una difesa presumibilmente a tre, quindi dovrebbe essere un 3-4-2-1. È convincente come scelta, e soprattutto quali sono i rischi invece della Juventus, quella che stiamo conoscendo contro questo Celta Vigo?
1: Il Celta gioca a calcio. Una squadra che comunque l'allenatore del Celta è conosciuto come il Guardiola gallego. Il Celta ha le idee molto chiare su come vuol giocare, ha tanto entusiasmo, ha quel calcio associativo, offensivo molto molto liquido. La Juve questa sera deve andare con molta precauzione a Vigo e fare una partita provando a togliere il pallone al Celta Vigo, altrimenti il Celta Vigo ti crea tanti graticapiti. Il Celta, quando gioca in Europa, e questa è una buona notizia per la Juve, in Liga fa sempre fatica. Dunque, al giorno d'oggi il Celta ha vinto solo col Racing in Liga. Sta mostrando dei limiti sulla produzione offensiva, specialmente sotto porta, però difensivamente ha trovato la quadra. Giraldez ha solo 8 punti, ha solo 2 punti dalla seconda divisione, però è una squadra che comunque è giovane, una squadra con identità molto marcata. Secondo me ne uscirà da questo momento negativo, e passa anche per l'Europa. Partita a Vigo,
0: dove però ha perso con l'Omonia Nicosia la gara d'andata,
1: Sì, lo so, ma sì, è iniziato male. L'Omonia è una squadra scorbutica. L'Omonia gioca col baricentro a 25 metri, ti aspetta, ti graffia, ti morde, cioè fa di tutto per non farti giocare. Il Celta è molto accademico, dunque è chiaro che soffre. Le squadre che gli tolgono il possesso palla e le squadre che sanno giocare col blocco basso. Dunque la Juve giocare col blocco basso non mi sembra che abbia dato delle grandissime garanzie, no, giocando così. E deve essere ambiziosa, andare a fare la partita a Vigo e provare a portare dei punti dalla Galizia.
0: Spalletti in conferenza stampa ha parlato di una squadra che deve essere più feroce, più cattiva. Ogni riferimento a fatti o persone non è puramente casuale, mi ti verrebbe da dire, quindi magari faceva riferimento a quei due attaccanti che devono sbloccarsi soprattutto nella cattiveria sottoporta.
1: Sì, perché ma al giorno d'oggi quello più determinato è Nico Gonzalez.
0: Già, sì, lui.
1: È anche quello che salta meglio, paradossalmente. Cioè a volte male che è 2,40 metri, con Omoni 2,23 metri, e paradossalmente salta meglio Gonzalez di testa.
0: E l'ha detto anche Spalletti. Sì,
1: ma la cattiveria ormai è fondamentale nel calcio, la determinazione in ogni duello. Alla fine sì, è un gioco collettivo, però nella partita quanti duelli individuali ci sono? E lì prevali, o se sei bravissimo tecnicamente, fisicamente, però la cattiveria, il ritmo con il quale giochi comunque è fondamentale. E su quello sono d'accordo. E poi lui vuole un calcio liquido. Dunque calcio liquido significa mobilità, significa cattiveria nei duelli, capacità di anticipo, perché con la cattiveria, se sei più cattivo del tuo rivale, comunque hai anche la capacità di anticipare. Sì, ma ormai Spalletti in conferenza stampa volte parte in analisi filosofiche un po' troppo spinte, però quando fa Spalletti comunque ragionevole, razionale, comunque è spesso volentieri molto lucido e ci spiega bene le cose, e su questo penso che no, possiamo solo essere d'accordo con lui.
0: E allora vedremo se la spiegate bene alla squadra, e speriamo che le italiane almeno in Europa League. Poche riflessioni sull'Atalanta Pafos. L'Atalanta, se gioca il suo calcio, anche se l'abbiamo visto il Pafos l'anno scorso in Champions League, comunque qualche soddisfazione se l'è tolta.
1: Pafos da fastidio, Pafos da fastidio, perché ti aspetta a 25 metri, ti ride in faccia il Pafos, aspetta il suo momento, la squadra comunque esperta, perché ha comunque calciatori che hanno giocato ai massimi livelli del calcio europeo, però l'Atalanta deve fare il filotto di vittorie, perché comunque la partita col Venezia Sarri aveva bisogno di quel tipo di vittoria e quel tipo di contenuto. Adesso si aspetta una conferma stasera a Bergamo.
0: Vedremo, caro Alen, domani la analizziamo. Grazie, Alen Valnegri.
1: Ma vai a Vigo, Enzo.
0: Sì, un attimo, al volo adesso, poi conto di tornare subito dopo la partita.
1: Dai, fermati a Barcellona a farti un caffè.
0: Magari. Ciao Alen, un grande abbraccio. Ciao. Sta per partire Maracanã, ringrazio e saluto Gabriele Latini in cabina di regia, vi lascio a Maracanã e vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
2: Per Bentrovati dalla redazione.
3: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrà finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran, qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
2: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di tre operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
3: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è La Repubblica.
2: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza del pontefice al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si dimetta.
3: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
2: La Champions League, nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: vivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
9: MediaDub News.
10: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in DAB, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Di grande difficoltà a trovare motivazione. Ieri ho avuto l'impressione di una squadra un pochino superficiale, passami il termine, perché al netto di quello che possa essere l'errore singolo, però l'impressione rispetto alle altre volte, rispetto alla squadra schiacciasassi del campionato, ha una squadra un attimino un po' più superficiale.
2: C'è poco decifrabile, c'è molta confusione, la confusione si vince da quello che dice Allegri. Sembra che Napoli faccia dei passi avanti, li abbia fatti, che li avesse fatti col Frosinone, ma era chiaro, evidente che col Frosinone avesse sfruttato gli ampi spazi che la squadra ciociana poi ha in qualche modo offerto. Una squadra che molto sbilanciata in avanti, il Napoli ci è andata a nozze e questo ha fuorviato un po' i giudizi.
3: Sono altresì certo che se Di Lorenzo e Politano cambiassero ambiente, noi potremmo rivedere per una stagione, per un po' di tempo, per una stagione, due giocatori come li abbiamo visti in passato, no? Certe volte accade che nello stesso ambiente ci si sieda forti di quelli che sono i risultati.
4: Champions ha meno possibilità di errore e quindi è normale che una squadra che prova a passare il turno metta più attenzione su questa cosa, anche perché in campionato è consapevole del fatto che i posti non è il primo ma sono il secondo, il terzo, il quarto, cioè hai più margine di errore e di possibilità di recupero, quindi è giusta l'intenzione di provare a qualificarsi, anche perché il girone non è proibitivo in un modo clamoroso.
5: Io mi metto un po' nel mezzo, nel senso che io onestamente un po' preoccupato sono, ma perché sono tornato in una fase in cui non so cosa aspettarmi dalla Juve, cioè ogni partita ormai è un esame.
6: Gli esami non finiscono mai, mi verrebbe da dire, caro Lucio Marinucci.
7: Un esame perpetuo, ciao Marco.
6: Ma la vita è questo.
7: Saluto a tutti.
6: Quindi un saluto a tutti, buon pomeriggio, un saluto anche a Gabriele Latini nella cabina di regia.
7: Non li abbiamo passati in Europa gli esami.
6: No, però gli esami non finiscono mai, gli esami ci sono tutti i giorni, gli esami ci sono sempre.
7: Forse
6: la vita
7: bene
6: è fatta,
7: così.
6: Ma è bene così. È fatta di esami, quindi voglio dire, bisogna sentirsi sempre un po' sotto esame. E in generale, insomma, in tutto.
7: Un po' di stimoli.
6: Hai detto bene, gli esami in Champions sono andati malissimo. Oggi ne parleremo. Naturalmente è un disastro in Champions in questa. Anche se io continuo sempre a dire che è vero che quando si perde, però ogni sconfitta, secondo me, va analizzata. Perché
7: sì.
6: Poi se fai un esame complessivo
7: d'accordo.
6: Di risultati sono tutti negativi. E questo non ci sono dubbi. E quindi finisci la discussione e diciamo tutti: vabbè, vi salutiamo. Ieri è stato un disastro questi due giorni: disastro Champions, quattro sconfitte. Le quattro italiane,
7: sì.
6: Arrivederci e grazie, ci vediamo domani.
7: Le risposte le hai detto bene, sono però, state ecco, credo, da parte di alcune squadre differenti.
6: Credo che poi vanno un po' analizzate tutte le partite. Ieri ne abbiamo analizzate due, adesso ne analizzeremo altre due che sono due sconfitte, anche queste due sconfitte secondo me diverse, proprio completamente diverse rispetto alle due di ieri, ad esempio, no? Rispetto alle due di martedì di Napoli e Inter. Però ci arriviamo con grande calma, anche perché questa partita qui, caro Lucio, intanto salutiamo tutti perché abbiamo fatto un inizio così, siamo entrati sulle parole di Santarelli, non abbiamo salutato nessuno, salutiamo anche gli amici che sono davanti all'app, davanti alla TV, al canale 61 del Digitale Terrestre, come sempre, Club TV, e anche quelli che poi si uniranno successivamente, magari dopo ci ricordiamo anche di salutare gli altri.
7: La spicciolata, caro Lucio.
6: Siamo entrati così a bomba sulle parole di Alessandro e degli esami della Juventus, che poi ripeto sono esami che fai sempre continuamente tutti i giorni. Questa sera Juventus, Milan e Atalanta, perché l'Atalanta è impegnata in Europa League. Poi andremo a parlare anche di alcune cose riguardanti la Juventus sulle parole di Spalletti, poi anche le scelte di Amorim, perché sembra esserci una squadra con cambiamenti importanti,
7: le variazioni.
6: Ad esempio Camarda dal primo minuto, questo è un cambio che oggi ho letto sui giornali, mi ha sorpreso molto, staremo a vedere, e sono anche contento però di vedere Camarda dal primo minuto, quindi spazio anche ai giovani, anche in partite diciamo di Europa. Poi c'è l'Atalanta che sulla carta affronta un avversario un po' più molto alla portata, diciamo così, quindi per continuare a cercare diciamo
7: di
6: così di rilanciarsi, quindi questo è quanto. E venendo poi, caro Lucio, alla partita di ieri sera, poi tra poco andremo a vedere anche degli ulteriori aggiornamenti, perché ad esempio oggi abbiamo iniziato, perdone, prima di andare a partite con la notizia importante che è quella dello stop, andiamo subito, magari
7: Lautaro.
6: Se ce la facciamo così invito anche Gabriele, se possiamo andare a vedere anche la pagina di Tutto Mercato Web, il pezzo di Tutto Mercato Web, ma già lo sapete tutti perché lo abbiamo annunciato, diciamo, precedentemente nelle trasmissioni, appunto, che della mattina. Inter, Lautaro, KO, i tempi di recupero, quali partite salterà out anche nel derby. Questa è una tegola importante in casa Inter, perché perde un giocatore importantissimo, un attaccante di riferimento, anche se io oggi, così chattando con un collega interista, gli ho detto vabbè, però insomma è vero che manca Lautaro Martinez, però l'Inter ha la possibilità di porre rimedio a questa assenza, perde sicuramente un riferimento fondamentale, però insomma il parco attaccanti è tale che si può far fronte a questa assenza in attesa del recupero del capitano. Qui l'articolo dice una tegola per l'Inter, almeno nell'immediato. Lautaro Martinez, vittima di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, rimarrà in box per circa una ventina di giorni. Quindi derby e Champions, queste un po' sono le assenze. Andiamo un po' a vedere le partite che salterà. Eccole qui, sono state messe in evidenza. Quindi Bologna-Inter prossimo turno, poi Inter-Shakhtar, Inter-Fiorentina, Venezia-Inter, Milan-Inter. Quindi il derby, la partita di Champions con il Feyenoord, chiusura con Inter-Como prima della pausa. E certo, è un ciclo di partite. Ci sono le partite importanti, però derby
7: perde
6: e
7: nel
6: Champions,
7: momento
6: sì,
7: più importante forse di questo fine 2026.
6: Perde una risorsa notevolissima, capitano. Però ripeto, questo fa parte del calcio, cioè nel senso, sì, non è che dobbiamo adesso, oddio, ma non si può più giocare a pallone, oddio l'Inter.
7: No,
6: credo che l'Inter debba
7: trovare. Però certo, anche nelle rotazioni qualcuno verrà usurato.
6: C'è chi
7: lì
6: sta peggio sempre, dico.
7: Ah no, beh, a livello di infortuni abbiamo
6: visto
7: squadre.
6: Se pensa agli attaccanti della Juve, stanno sempre peggio di quelli dell'Inter.
7: Ah, dici, anche quando stanno bene fisicamente non riescono a rendere.
6: Quindi pensare di avere comunque Pio, Thuram e Bonny, anche Bonny in questo momento, che nessuno si offenda, oggi sono meglio di Colomani e Voltemade. Quindi
7: credo ci siano dubbi,
6: senza nessuna offesa
7: della stagione.
6: E di conseguenza penso sempre che c'è chi sta peggio, quindi uno deve pure pensare, vabbè, tutto sommato noi possiamo far fronte a questa diciamo così mancanza. Cioè, da dire che poi bisognerà regolare anche alcune cose nel gioco. Per esempio, ho letto che Kivu non vuole cambiare assolutamente idea di gioco, quindi andrà avanti in questa maniera.
7: Questo ci può stare.
6: C'è un, lo so, però gli equilibri vanno anche trovati, perché poi ci sono dei numeri. Oggi leggevo dei numeri tra l'Inter di Inzaghi e quella di Kivu in Champions. Sono dei numeri veramente imbarazzanti, perché
7: I percorsi, Marco, sono sotto gli occhi di tutti.
6: Sì.
7: Però secondo me ha senso non stravolgere tutto. Deve trovare degli accorgimenti.
6: Accorgimenti vanno trovati, assolutamente.
7: Fa parte del calcio trovare dei riadattamenti.
6: Sì, l'allenatore deve trovare anche, deve porre rimedio quando ci sono delle cose che non vanno, deve intervenire e porre
7: cosa
6: rimedio.
7: Cosa diversa è stravolgere
6: questo,
7: tutto,
6: insomma,
7: e buttare tutto a mare,
6: ricostruire. Ora, lasciando da parte l'Inter, ne abbiamo parlato tanto ieri, poi ritorneremo anche sul Napoli, perché c'è un'aria molto tesa a Napoli pure. Qui bisognerà
7: tra capire. L'allenatore e qualcuno.
6: Sì. C'è aria di crisetta, insomma, quindi vediamo un po' come.
7: Non lo so, però.
6: C'è una brutta aria, insomma, vediamo un po' come sistemeranno il tutto, perché insomma stiamo sentendo e raccogliendo che Allegri non l'ha presa proprio benissimo.
7: Riferimento a De Bruyne.
6: Ieri c'è stato qui l'allenatore De Cagno, ha detto: a me personalmente non mi è mai capitato. È anche vero, ha detto lui, che se tu vuoi far arrivare un'indicazione ad un giocatore che non la recepisce, chiami uno e dici: senti, puoi andare a dire a Tizio che deve fare questo?
7: Sì, a capire se è capitato, se è successo, non l'abbiamo visto.
6: Vabbè,
7: quello non lo possiamo sapere.
6: Questi sono i fatti, poi vediamo. Tornando invece alla partita di ieri, sai benissimo, Lucio, che la partita di ieri ha riportato.
7: Quale delle
6: di
7: due?
6: Nuovo, andiamo a Roma Real
7: Madrid. La Roma.
6: Ha riportato a galla, come sempre, una distinzione che io detesto proprio, però
7: no,
6: da ieri
7: so già
6: sera.
7: Dove siamo,
6: no,
7: per
6: ma lì è venuta fuori sta cosa, giochisti e risultatisti un'altra volta. Perché
7: vi
6: quando
7: prego
6: poi succedono queste partite, giustamente, questo è l'emblema, no, di ieri sera, di questa divisione che io ho sempre rifiutato, che è poco calciofila, ma è molto, diciamo, così, appartiene un po' ad un'invenzione giornalistica. Sì. È come dire che Gasperini ieri si è sceso in campo pensando solo a giocare bene, non voleva ottenere risultato, che è una delle cose più stupide che si possa dire, però andiamo avanti con questa distinzione che piace tanto. Ieri, ti devo dire la verità, io penso stupide che si possa dire, però andiamo avanti con questa distinzione che piace tanto. Ieri, ti devo dire la verità,

0: fare un'azione se non con le iniziative dei singoli. Purtroppo la Roma, possiamo adesso, qui c'è il quesito, è la partita di ieri sera, la Roma l'ha persa più per meriti di Mourinho e Real Madrid o per demeriti della Roma? Perché un po' questa è anche la domanda che ci si può fare. Ieri la Roma forse ha gestito male, diciamo, quella forza che aveva e che aveva esibito nel corso della partita, e a un certo punto ha esaurito un po' le risorse ed è stata messa in difficoltà, ma non da chissà che cosa, un gioco orchestrato, niente. Ha fatto dei cambi perché c'è una rosa Mourinho clamorosa e ha trovato gol in delle situazioni di palla inattiva che non mi venite a dire che le erano studiate.
1: Tre calci d'angolo.
0: Esatto, quindi detto questo, complimenti a Mourinho che ottiene questo risultato, però questo non vuol dire che bisogna affossare chi sceglie di giocare in una determinata maniera. Io lo dico subito, preferisco 10 volte Gasperini a Mourinho, ma 10 volte, pure per come ha fatto crescere questa squadra e come riesce a giocare. Voglio vedere dove arriverà questo Real Madrid, anche dove arriverà la Roma, perché poi bisogna fare pure i conti con questa idea di Gasperini, e dove arriverà tra campionato e Europa quest'anno. Stesso discorso per Mourinho tra campionato e Premier League, Liga, quindi vedere dove arriverà nelle due competizioni. Poi ieri subito mi hanno detto, ma Gasperini non allenerà mai il Real Madrid. Questo è vero, ovviamente non è. Però possiamo rigirare anche alla domanda, ma Mourinho avrebbe fatto il percorso che ha fatto Gasperini con l'Atalanta?
1: No, semplicemente Marco, ci sono allenatori che vanno contestualizzati in determinati ambienti, oltretutto anche in determinate, secondo me, fasce temporali, perché il calcio è cambiato tanto dal miglior Mourinho ad adesso, sono cambiate tante cose. Mourinho forse non è più un allenatore da primissimi vertici, nonostante stia allenando il Real Madrid, dicevi bene. Io sono curioso di capire dove arriverà il Real Madrid, ma non perché sia sbagliato il fatto che il Real Madrid giochi con iniziative individuali. È normale quando tu hai giocatori di così alta qualità, Marco, però quando vedevo per esempio il Real Madrid di Zidane, il Real Madrid di Ancelotti, si vedevano sempre tante iniziative individuali, Marco, ma certo, c'era uno spirito di squadra, lo percepivi.
0: Questo
1: io il Real Madrid, ma io non l'ho visto solo ieri, l'ho visto anche in Liga.
0: Sì. Non
1: l'ho percepito
0: è
1: molto.
0: È un po' palla a qualcuno, vediamo di fare qualche
1: che
0: cosa.
1: Che poi ti può andare spesso
0: siccome
1: bene perché
0: forti,
1: hai grandi qualità,
0: sì,
1: però poi per vincere la Champions, per battere il Barcellona in Liga,
0: sono
1: non so se ti basta.
0: Sono d'accordissimo.
1: Infatti, finora non
0: tutto
1: è bastato in Liga.
0: Abbiamo visto una squadra che ha giocato a calcio, che c'è un senso di squadra, un senso di gruppo, che lavora su una traccia che gli ha dato fortemente Gasperini, che secondo me ha fatto un processo di crescita importante nel giro di 2 anni, e quindi io non lo cambierei proprio mai con il Mourinho attuale. Questo lo dico, ma non mi stanno simpatici nessuno dei due, posso essere proprio anche chiaro.
1: Vabbè,
0: da questo punto di vista,
1: di
0: però io parlo,
1: Marco,
0: di calcio e di campo perché il resto non mi interessa. E ieri devo dire che io sono rimasto basito nella rimonta, perché sul 3-1, devo essere sincero, ho detto la Roma ha in mano completamente la partita.
1: È stato uno shock.
0: Vediamo se questo shock poi ha una ripercussione, perché sai, queste sono partite che possono avere anche delle ripercussioni a breve tempo, no? Quindi nell'immediato, perché tu perdi con Real Madrid in casa dopo aver dominato. Quindi qui sarà molto interessante come lo stesso Gasperini cercherà di far capire ai suoi come sono andate le cose, perché credo che un calciatore ieri non possa essere uscito dicendo solo abbiamo giocato bene, gli giravano un po' tutte,
1: ma anche per come sono arrivati i gol, Marco, perché se il Real Madrid ti segna con 2 tiri, 3 tiri all'incrocio di 3 fenomeni, alla fine te ne fai una ragione, però su 3 calci d'angolo è quello uno shock. Ieri pensavo che paragone si potesse fare, l'impressione è che questa sconfitta termini pugilistici, Marco, è stato un incontro di box, è come se la Roma fosse stato il boxer che ha vinto quasi tutte le riprese ai punti, ha mandato più volte al tappeto l'avversario, non gli ha dato il KO e nelle riprese finali ha preso il knockout, quindi una sconfitta un po' destabilizzante
0: proprio perché tu avevi fatto una gran bella partita, però
1: la Roma meritava di
0: vincere. Io sono convinto sempre che poi alla fine chi sceglie anche questa strada sa che può andare incontro a queste situazioni, ma poi può portare dei risultati positivi, quindi io sono convinto che bisogna procedere su questa strada.
1: Ma non c'è dubbio.
0: E ripeto,
1: Marco,
0: non cambierei proprio mai quest'idea con quello che ho visto ieri anche perché faccio un'altra considerazione.

0: considerazione. Qualcuno ci può dire a calcio si vince con i giocatori forti, benissimo, verissimo, perché fanno la differenza, però ci sono squadre imbottite di campioni, e potremmo fare un lungo esempio, un lungo diciamo elenco, che giocano un gran bel calcio. Cioè ci sono squadre con giocatori forti qualitativamente che fanno la differenza, ma che hanno un'impronta di calcio, che si muovono non soltanto per le loro qualità individuali, ma anche perché sono messe all'interno di un meccanismo che funziona. E nella storia del calcio è pieno di queste squadre con campioni che hanno vinto facendo un gran bel gioco produttivo.
1: Sì, sì, così, quindi, ma lo vediamo anche
0: esatto,
1: adesso.
0: Anche quella cavolata dei risultatisti e giochisti che
1: no,
0: noi dovremmo cancellare dalla testa di tutti, perché come ripeto, è come se, io non l'ho mai capita questa distinzione, perdonatemi, è come se chi vuole fare un
1: tutti
0: determinato
1: sono risultatisti,
0: e certo tutti vanno in campo per
1: quindi
0: fare un risultato, poi si sceglie una strategia diversa che può essere produttiva o non produttiva, ma non per questo quello che lo sceglie è un cretino e quindi è meglio quell'altro.
1: No, poi è ovvio che ogni squadra fa storia a sé, con un certo tipo di squadra e con un certo tipo di giocatori puoi cercare di applicare un certo gioco, con altri devi trovare altre vie, è così, il calcio non è mai univoco,
0: esatto.
1: Marco.
0: Poi adesso sto leggendo naturalmente che diventa il bersaglio Gollini. Io ragazzi,
1: è stato un po' impreciso sul
0: esatto,
1: secondo
0: esatto,
1: è gol,
0: stato sicuramente impreciso.
1: Però non mi sento di
0: questo si è trovato a sostituire un portiere che è una roba impressionante, mettetevi anche nella condizione
1: come
0: di
1: aveva fatto molto bene
0: esatto, come aveva fatto bene, ha ricevuto i complimenti di tutti, purtroppo è arrivato qualche sbavatura in questa partita,
1: una sbavatura.
0: E di conseguenza adesso che facciamo, lo dobbiamo criticare per forza, ripeto, sostituisce uno dei portieri più forti d'Europa, e quindi mettetevi pure nei panni di uno che deve sostituire, no uno qualsiasi, ma uno tra i più forti, se non il più forte in questo momento, non è una cosa facile.
1: Ha le sue responsabilità, Marco, evidente.
0: Allora io, se devo fare una critica alla Roma, la faccio più sul fatto che poteva gestire meglio quella grande forza che ha fatto vedere in partita. Cioè a me è sembrato che ha spinto tantissimo, fortissimo, e sai, quando vedi così dici a un certo punto questi non ci arrivano in fondo in quella maniera. E infatti non ci sono arrivati.
1: No, per quanto poi ecco il calo c'è stato della Roma, non è neanche stato un calo così drammatico come quello del Napoli. Hai preso 3 gol su calcio d'angolo.
0: Sì, sì, però
1: quello
0: su angolo devi fare attenzione, quindi vuol dire che
1: esatto, sì, però è una gestione lì delle marcature.
0: Certo,
1: è
0: no,
1: una
0: no,
1: gestione anche di concentrazione. Hendrick non può staccare di testa, Marco, lì secondo me non c'è neanche stanchezza. È proprio una questione di stanchezza forse mentale in un certo momento. Peccato,
0: vabbè,
1: peccato.
0: È andata così, ripeto, stavi sempre giocando
1: contro
0: il Real Madrid.
1: Ma infatti,
0: quando ieri io sentivo commenti qui da noi pure, ma vince la Roma, vince. Ho capito, la Roma poteva vincere ieri, però noi dobbiamo sempre vedere che quello era il Madrid, che c'è una squadra che io, se andiamo a vedere quanto è stata pagata, è una roba mostruosa.
1: Ma sì, ma anche valori
0: cioè,
1: tecnici,
0: i valori tecnici,
1: Marco, Mbappé,
0: che c'erano ieri
1: Vinicius
0: in campo.
1: Vinicius non rende, ma sarebbe comunque un grande giocatore.
0: Che sono messi,
1: un grande talento.
0: Lascia perdere che Mourinho gli dà la maglietta, perché questo fa, gli dà la maglietta e poi magari azzecca
1: sì,
0: i cambi,
1: ma
0: perché c'è una rosa.
1: Non faccia nulla, ma Mourinho, però aveva un tipo di impostazione differente.
0: Poi non mi è piaciuto nemmeno
1: dopo, beh, lui porta acqua a Mourinho,
0: sempre
1: Marco, lo conosciamo
0: sì
1: Mourinho.
0: Però lo vedo sempre veramente con sto modo di forma che conosciamo, che è pure stancante, sempre sto che abbiamo ammazzato quello, erano morti, cioè, vabbè, comunque questo tanto lui viene osannato a prescindere, quindi
1: yeah. Lasciami poi dire una cosa sul finale. Tu parlavi delle ripercussioni. Forse questa volta, di solito si dice quando si subisce una sconfitta, è un vantaggio il fatto di poter rigiocare subito. Questa volta forse non lo so, perché credo che la Roma sia un po' frastornata. Però sul lungo periodo io non ho dubbi che la Roma si riprenderà. Anche perché l'Atalanta di Gasperini, Marco, in Europa ha vissuto grandi serate, ma ha anche subito grandi sconfitte. Ricordo 0-5 in casa con Liverpool. Liverpool, la prima esperienza in Champions League, dove perse 4-0 con la Dinamo Zagabria. In quelle stagioni lì l'Atalanta di Gasperini ha fatto i migliori percorsi della sua storia, quasi 80 punti.
0: Rispondo a Mariano. Roma con Mourinho ha vinto una coppa. Vediamo cosa vincerà Gasperini. Gasperini ha vinto l'Europa League con l'Atalanta, con l'Atalanta. E andatevi a vedere che squadre ha battuto per arrivare a quella finale e vincere.
1: lui parla della Roma, certo.
0: Ragazzi, non
1: però...
0: diciamo sempre delle fesserie, perché Gasperini merita rispetto per quello che ha fatto con l'Atalanta. Ha vinto un'Europa League con l'Atalanta.
1: Non possiamo saperlo,
0: è andato,
1: Marco,
0: a vedere che cammino ha fatto.
1: Cosa vincerà? La Roma fa la Champions
0: League? No, la domanda
1: League.
0: Noi dobbiamo pure fare. Mourinho con quell'Atalanta avrebbe vinto l'Europa League?
1: Vabbè, questo non abbiamo
0: la controprova.
1: Eh no,
0: perché sennò giriamo sempre la cosa, no, di Gasperini che non allena le grandi squadre.
1: Ma più che altro il fatto che la Roma di Gasperini è in Champions League. La vittoria della Conference League per me è stata tutt'altro che scontata, però, ecco, casomai sarebbe Gasperini in Conference League la vincerebbe? Beh, forse sì, con la Roma. Quindi mi sembrano due discorsi differenti. La Roma faceva la Conference, questa qui fa la Champions League. Non la Champions,
0: sì,
1: non
0: poi
1: tra l'altro, certo puntare
0: tra l'altro
1: a vincere.
0: Con quella Roma ha vinto la Conference, mentre Gasperini con l'Atalanta ha vinto l'Europa League. Ci sarà,
1: sì,
0: una differenza,
1: ma,
0: no?
1: Sì, sarà una differenza. Dal punto di vista di Gasperini.
0: Quindi, no, ma io perché
1: Roma...
0: secondo me, se valutiamo così, è proprio superficiale. Cioè, sono valutazioni superficiali, punto.
1: Ma sì, ma poi è un percorso, Marco. Tu vinci la Conference League per diventare ambizioso in Europa League, per diventare competitivo in Champions League.
0: Vabbè, comunque,
1: quindi sono degli step
0: ognuno
1: differenti.
0: Risponda come,
1: non vanno paragonati,
0: come vuole.
1: Secondo me.
0: Allora, andiamo adesso a prendere qualche audio, poi qualche messaggio e poi ritorniamo a leggere qualche approfondimento. Vai.
2: Ciao ragazzi, ma io mi chiedo, ma come fai a essere 3-1 all'83esimo e prendere 3 gol in 6 minuti? Spiegatemelo. Gasperini soffre che lui di fenomenite, che toglie Mancini, toglie Dybala, toglie Sulè per fare il turnover con Real Madrid in casa in Champions. Ma siamo pazzi? Ma io veramente non riesco a concepire. Poi ora 4 su 4, nelle italiane è un disastro, che non è finita, stasera c'è ancora l'Europa League. Ma io veramente non riesco a capire. Poi ci sta a perdere con Real, per carità, perché Real è una grande squadra, ma non così. Ma io metto 800 difensori, metto 15 pullman e da lì non deve passare più. No,
1: con Real Madrid non
0: è troppo semplicistico, così andiamo a allenare tutti, amico mio. Ci andiamo pure io e Marinucci con col primo che passa qua sotto.
1: Anzi,
0: vieni a allenare
1: con il Real
0: squadra.
1: Madrid è proprio il metodo per perdere la partita. Poi la Roma l'ha persa uguale.
0: Qual era quella partita che mi ricordava Gabriele in cuffia? Juventus.
1: Roma-Juventus. 3-4 con la rimonta. La Roma aveva praticamente vinto la partita e nel finale subisce.
0: E chi c'era in panchina però?
1: Quella era la Roma di Mourinho. Vabbè, ma questo ora non voglio dare la colpa
0: nel
1: a Mourinho.
0: Allora, nel calcio queste cose
1: capita.
0: Cioè, ragazzi,
1: ieri Marco c'era Ambrosini,
0: qui parliamo di calcio,
1: c'era Ambrosini,
0: no? Siamo tutti
1: in commento, ha detto dillo a me che rimontare farsi rimontare 3 gol.
0: Ragazzi,
1: a volte ha detto nel calcio c'è qualcosa,
0: ma nel
1: che
0: calcio queste cose le abbiamo viste, non è che improvvisamente ieri sera ci siamo svegliati, oh cacchio, è la prima volta che succede una cosa del genere. Quindi voglio dire, adesso non facciamo come succede. Il problema è
1: non
0: capire sicuramente
1: anche fenomenite poi,
0: ci sono degli errori che vanno però ripeto, se adesso dobbiamo da questa analisi qui affossare uno che fa una scelta di... Ripeto, gli errori ci sono stati ed è giusto metterli in evidenza dove ha sbagliato, assolutamente. Però non arriviamo a cominciare a dire, vedi, quello però ha vinto, tu hai giocato bene, però io ho vinto. E questa è una spiegazione, secondo me...
1: Ma anche i cambi, Marco, anche i cambi a posteriori è facile analizzarli. Mancini a me sembrava stanco, era ammonito, iniziavano a puntare, tenerlo in campo non era scontato. Metti che poi veniva espulso, a posteriori dicevi doveva toglierlo.
0: Certo.
1: Dopo la partita è più
0: va
1: facile.
0: Bene. Dai, qualche altro, un altro audio, Gabriele.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà. Allora, mio modesto parere per la partita di ieri sera della Roma. Stimo tantissimo Gasperini, probabilmente ha sbagliato i cambi nei modi, nel senso dei giocatori, e nella tempistica e nella numerica, tutto qua.
0: Sì.
3: Un saluto Marco.
0: No, grazie. No, ci può stare.
1: Non lo so,
0: però io sulle a un certo punto l'ho visto un po' che sarà spento.
1: Però Marco, Conè esce al primo tempo perché si fa male
0: lì,
1: e perdi uno slot.
0: No, lì perdi un
1: a
0: giocatore
1: fine primo
0: importante.
1: Tempo esce Dybala perché sappiamo è anche lui in duramento ed esce Dybala e ti resta solo due slot. Uno è per Mancini, era ammonito e rischiava di essere espulso. E francamente poi le altre io non credo siano troppe colpe,
0: no, forse...
1: di Gasperini. Pellegrini poteva entrare meglio? Potevi far entrare qualcun altro al posto di Pellegrini? Forse. Kulierakis non è entrato benissimo, ma pure Hermoso era in difficoltà. Non lo so, secondo me dopo la partita è più facile dire ha sbagliato i cambi. Io non ho visto tutti questi errori nelle sostituzioni.
0: No, io invece penso che se devo fare un appunto, lo ripeto, poi andiamo in pausa. Se devo fare un appunto,
1: è la mia opinione.
0: No,
1: figurati,
0: no, per carità, se devo fare un appunto, lo faccio più sulla gestione delle risorse,
1: dell'energie. Porta ci poteva stare.
0: Perché ho visto una Roma partire fortissimo, un primo tempo veramente.
1: Però non ho visto un crollo nel secondo. Un po' di calo era fisiologico. Il Real Madrid mette dentro Hendrick che va a 2000.
0: No, ma sai cos'è? Che con queste squadre qui, quando tu cali leggermente e c'è di fronte tutta quella qualità, e guarda che lì fai la differenza dopo.
1: È vero, è vero.
0: Cioè, questo, anche quel calo che potrebbe essere impercettibile, ma
1: contro il Real Madrid
0: si amplifica.
1: Però
0: proprio perché c'è una grossa qualità di fronte.
1: Che, sì, Hendrick e Diomande qualcosa avevano creato, ma poi al di là dei calci d'angolo, le occasioni del Real. A livello di sviluppo di gioco,
0: ma zero,
1: poco, anche in quella spinta furente.
0: Per carità, l'amore di Dio, guarda. Quindi... Vabbè, fermiamoci un attimo,
1: sì,
0: poi ritorniamo.
1: Tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
1: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
0: L'amarissima due giorni di Champions per le italiane si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six Kings Slam, cambia data. Inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, l'esibizione di Riad si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riad. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Pari Basket nel round 5 d'Eurolega centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Baskonia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in DAB, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, vado su tutto mercato web al volo e ben ritrovati di nuovo.
1: Ben ritrovati, ciao Marco.
0: Titolari da Champions, panchina no, Roma per alzare il livello, c'è un'unica via, la continuità. C'è questo pezzo di approfondimento dove appunto la Roma si è risvegliata con la delusione cocente di una partita giocata alla grande contro il Real Madrid e condotta per praticamente 82 minuti, ma che alla fine non ha regalato neanche un punto in classifica. Un finale crudele e ingiusto, dato che dalle scelte dei due allenatori, al momento dei cambi. Chiaro che nessuno può mettere a paragone le rose dei giallorossi e dei blancos, vista la differenza di fatturato e la disponibilità economica delle due società, ma è chiaro che giocarsela alla pari con i titolari e subire poi tre gol in 10 minuti dopo le sostituzioni non può far altro che lasciare ancora più l'amaro in bocca. Però qui dice bisogna continuare su questa strada, per quello appunto che ha espresso la Roma. Poi tutto il pezzo lo potete appunto trovare per quanto concerne appunto la Roma in questo momento e questa delusione. Dunque, sentiamo ancora qualche audio, Gabriele, pardon.
2: Ciao Maracanà, buonasera.
0: Ciao Maracanà, mi piace tanto.
2: Ieri sera ero sinceramente euforico per la partita della Roma. Anche perché veramente non amo il calcio di Mourinho, non amo squadre che spendano 120-180 milioni per un Diomandé, hanno un Vinicius che pareva venuto in villeggiatura a Roma, e non ho capito i cambi di Gasp. Non li ho capiti, e poi invece l'ha capito Mourinho. È stata una botta che penso sia stata la peggiore. L'Inter non mi stupisce perché è una squadra che è strana, molto strana. Voi facevate dei paralleli con l'Inter del triplete, ma pezzo acerbi di marcatori veri non c'hanno nessuno, neanche Stones, che è rotto, era rotto e sarà rotto, Jones, aiuto. Ma sono veramente molto dispiaciuto per la Roma, perché stanno esprimendo un calcio spettacolare. Il Como, Iago Romeo e Napoli della Re.
0: Che ha detto?
1: Credo sia un appello.
0: Vabbè. Andiamo avanti. Un altro al volo, così, dai, un po' di jukebox, dai.
3: Buona giornata a tutti. Ma vorrei fare una puntualizzazione sulla partita di ieri tra Roma e Napoli. Secondo me gli errori di Gasperini sono stati, e non è la prima volta, di far giocare la squadra a mille all'ora per arrivare poi completamente scarica, senza forze, senza idee. E ieri ne è stato un altro esempio, e poi cambiare i due centrali di difesa, cioè cambiare la difesa a 8 minuti dalla fine, secondo me è una cosa che non si deve fare assolutamente. Togli gli attaccanti, ma non devi modificare l'assetto difensivo. Grazie, buona giornata.
0: Grazie. Beh, ci può stare come osservazione, poi dopo ci torniamo naturalmente su queste puntualizzazioni.
1: L'unico cambio, precisazioni, quello Cugliarachi Sermoso, su cui si può discutere. Gli altri più o meno ci potevano stare.
0: Hermoso mi sembrava in difficoltà, però.
1: Sì, infatti pure Hermoso non è che avesse vissuto una serata dove anche lui, no, ecco, era già entrato Hendrik, da quella parte già stava soffrendo.
0: Sono più d'accordo con il precedente messaggio sulla gestione, praticamente, ripeto, delle energie. Evidentemente così è difficile, ma soprattutto perché, ripeto, di fronte hai una squadra che, se abbassi un po' con quella qualità, ti fa male.
1: Quello sì,
0: perché il Real Madrid ha sempre giocato sotto ritmo, cioè proprio,
1: esatto,
0: una roba
1: è vero.
0: Non si è mai.
1: Però ribadisco che poi a livello di gioco hanno segnato sui calci d'angolo, quindi sono stati episodi da palla inattiva, quindi proprio di lentezza in mezzo al campo, a differenza, ecco, di quanto è accaduto contro il Villarreal. Napoli era proprio tramortito in mezzo al campo, il Villarreal sì, andava al doppio. Il Real andava più veloce in finale della gara dell'Olimpico, ma secondo me non stava stritolando la Roma. Purtroppo episodi da palla inattiva, un peccato.
0: Esatto,
1: sono state distrazioni di marcatura che hanno rovinato la serata, secondo me.
0: Andiamo un altro audio, vai.
3: Ciao, buona giornata. Ti mando il messaggio, il vocale, perché ho sbagliato a dire
4: Napoli.
3: La squadra. No, mi riferivo.
0: No, no, abbiamo
4: sì,
0: capito.
4: Tranquillo,
0: era capito. Chiaro. Vai tranquillo, Rico, abbiamo capito, ci mancherebbe. Vai.
5: Ciao ragazzi, Giuseppe da Ponte. Ho goduto che tutti gli italiani hanno perso, facessero le riforme, dai. Non è un caso che il calcio italiano va così. È in mano l'Andrangheta ed Inter. E chi fa
0: chiudi tanto.
4: Ma che stiamo sentendo?
0: Ste cazzate, sto stufato di sentirle. Andiamo avanti, dai.
6: Ciao Marco Antonio Azzaminato. Io mi piace farmi delle idee del calcio e poi avere le conferme o le smentite nei numeri. Io ti voglio far notare un dato. Nei primi anni 2000 in Champions, sono andato a cercare questo dato, per partita si segnava 2,4-2,7 gol a partita nella fase a gironi, parlo. E nella Champions attuale, nella fase a girone, il dato è di un gol in più a partita, si parla 3-4-3-5. E per non parlare delle grandi occasioni, sono molto di più rispetto a prima. Io ti domando, ma perché sono diventati più forti gli attaccanti e il gioco riporta a segnare di più, o semplicemente non si guarda più la fase difensiva, si pensa ad attaccare i difensori, non sono più in grado di difendere?
4: Ma io un'idea ce l'ho.
0: Vai, rispondi.
4: Non so se volevi rispondere prima tu, Marco.
0: No, rispondi prima tu.
4: Un po' probabilmente, Marco,
0: la corsa a chi risponde prima.
4: Un po' forse sì, nel senso i difensori sono meno marcatori, hanno anche meno agevolazioni, tra virgolette, perché con il VAR alcune cose non puoi permettertele, altre sì. Ma secondo me la cosa più preponderante che ha portato a questo aumento delle occasioni è che il calcio è diventato molto più veloce. Negli ultimi vent'anni è molto più veloce. Banalmente, quando è molto più veloce ci sono molte più occasioni, da una parte e dall'altra, e di conseguenza quando ci sono più occasioni è più probabile che ci siano più gol. Ci sono gare in cui si va veramente in Champions League da una parte all'altra senza soluzione di continuità, ma anche fino ai massimi livelli. L'anno scorso abbiamo visto l'apoteosi, la sublimazione di questo discorso nel match fra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Quindi è quello, il ritmo è diventato forse più chance, più gol.
0: Oltre al ritmo, forse è cambiata anche la concezione di volerle vincere le partite, più che
4: di proposta, dici.
0: Sì, perché adesso conviene più vincere, no? La Champions è cambiata, quindi
4: ma è una conseguenza del ritmo, secondo
0: sì,
4: me.
0: Sì, ma anche l'impostazione della Champions si porta a dire
4: non ti permette
0: meglio vincerla la partita, provare a vincere che sta lì a fare i conteggi col girone, il pareggino, eccetera, capito?
4: Sì, ma perché Marco, quindi, quello che diceva prima ascoltatore, mettersi dietro con il pullman in questo calcio non funziona più, perché appunto il ritmo è alto, le occasioni ne subisci tante. In Champions la gente è brava anche a stoccare da fuori,
0: perché tu pensi che se ti metti non ti dietro il gol non lo prendi?
4: No, appunto, con queste squadre
0: sarebbe
4: poi a maggior ragione.
0: Allora sarebbe la ricetta vincente,
4: no?
0: Ci mettiamo tutti dietro, aspettiamo, vediamo se poi ci scappa un controbene.
4: Poi che a volte qualcuno debba essere magari un po' più accorto in determinate situazioni. Sì, assolutamente.
0: Allora,
4: le letture un po' meglio, sì.
0: No,
4: però
0: ma gli errori, ti ripeto,
4: il catenaccio non può più esistere, Marco, non ti porta da nessuna parte. Il chiuderti dietro e sperare, puoi farlo per pochi minuti magari, ma non per anche solo 30 minuti.
0: Ah no, ma quello che poi ha mandato il vocale l'ha pure scritto, quel messaggio molto geniale, no?
4: Con tutto il rispetto, condividiamo le opinioni di tutti,
0: ma poi adesso, diciamo così, sono le riforme che quindi fanno vincere le partite.
4: No, poi non capisco, finché non ci sono le riforme tifiamo contro italiano, le squadre italiane.
0: È facile capire che squadra è, no?
4: Ma non mi interessa.
0: Quindi
4: non
0: entra in quella diciamo situazione dove alcuni di loro sono ormai veramente avvolti da una serie. Vabbè, non voglio andare oltre perché dopo diventa spigolosa. Io voglio parlare di campo.
4: Anche questo è un problema del calcio italiano, che non si parla di campo.
0: No,
4: parliamo di campo.
0: Questo è un problema, ripeto, che le riforme devono essere fatte, siamo tutti d'accordo. Però
4: che ci siano delle cose che non vanno,
0: poi
4: siamo
0: a
4: d'accordo
0: a
4: anche nella gestione.
0: Io credo che sia molto, molto complesso il discorso, e secondo me si unisce poco. Però poi, sai, c'è questa situazione di che vabbè, dai, andiamo avanti, dammi un audio. C'ho boia.
7: Grande Impallomeni.
0: No, in Pallomeni
4: arriva
7: sempre. Gasperini, miglior allenatore che ci sia, lasciatelo lavorare in pace, che vedrete che con la Roma si toglierà tante soddisfazioni. Il problema del Gasp è che quando lui mette i cambi ha messo Pellegrini, mentre Luis Enrique può mettere Crava e Fernan Torda.
4: Vabbè, ma è chiaro, in altre partite, altre squadre hanno dei ricambi, ma anche Real Madrid. Hendrik non ha vissuto parentesi felici a Madrid, ma è un calciatore di qualità internazionali. Questo è evidente. Su Gasperini, sì, fiducia. Ieri effettivamente vedevo un ragionamento. Due anni fa questa era la banda del sesto posto, anche poi molto presa in giro, autoironicamente a Roma, però era una squadra incompleta e incompiuta. Dopo due anni, alla seconda stagione di Gasperini, la dimensione è cambiata. È cambiata nettamente attorno alla Roma, quindi certo che è l'uomo giusto per proseguire questo percorso, non ci sono dubbi.
0: Allora,
4: non so, abbiamo parlato del Como, quella è un'altra sì, sconfitta.
0: Sì. Vabbè, il Como è un'altra sconfitta dove secondo me, voglio dire, io al Como non mi sento di fare di... Ieri forse ha sbagliato, l'ho detto anche lui, Fabregas ha fatto anche un po' di mia colpa su alcune scelte che ha fatto.
4: Ha voluto giocare in maniera un po' diversa, forse, senza esatto, centravanti.
0: Questo ha portato magari un po' di difficoltà, sono tre partite che non vince il Como, e il Como è la prima esperienza di tutti questi ragazzi e dell'allenatore alla Champions League, qualcosa può pagare, quindi io la tirerei fuori da questo tipo di...
4: Anche lì non butterei già tutto a mare, Marco.
0: No, ma secondo me il Como si riscatterà, esatto, sono sicuro di questo, convinto. Però qualcosa... Cioè, quando io dicevo all'inizio il Como pagherà a Dazio questa stagione,
4: altrimenti sarebbe
0: pagherà
4: il
0: Dazio
4: Real Madrid,
0: magari
4: Como
0: in campionato, e sta facendo un'esperienza in Champions per la prima volta, molti di questi giocatori, compreso lo stesso allenatore, quindi qualche cosa paghi, però bisogna avere pazienza, e insomma
4: comunque non è in zona retrocessione in campionato, ha 11 punti e lì
0: sì no, ma guarda, io anche questa catastrofe delle quattro sconfitte, secondo me poi magari il prossimo turno vinci tre partite e cominci a dire c'è il calcio italiano, io non lo so, secondo me molte
4: certo,
0: molto
4: ci dà delle indicazioni
0: abbiamo,
4: secondo me sul ritmo che ancora non abbiamo,
0: ma che le difficoltà ci siano sono evidenti. E io vi devo dire una cosa, mi sono anche stancato di dire non ci sono i soldi, perché se poi vado a fare il conteggio dei soldi spesi da tre squadre quest'anno, Juve, Milan,
4: ma sì, ma
0: Fiorentina, vuol dire che i soldi ci stanno.
4: Ma sì, ma non è questo,
0: allora,
4: non
0: vuol
4: è un discorso
0: anche,
4: di soldi, Marco,
0: no,
4: è un discorso
0: vuol dire anche che non c'è
4: di interpretazione.
0: Non c'è competenza.
4: Tu parli dei valori dei giocatori,
0: allora,
4: dei valori tecnici.
0: Se tu spendi tutti
4: questi
0: soldi, fatevi due conti quanto hanno speso queste tre squadre, fate la somma dei soldi spesi da tre squadre, da queste tre squadre. Allora non è nemmeno una questione di soldi, è una questione di competenza, che è qualcosa di diverso. Perché poi si può avere i soldi, ma se non sei competente è come se non ce li hai. Quindi anche questo va detto, no? Nell'analizzare il calcio. Poi le riforme sono un'altra cosa, che vorrei anche capire quali riforme devono essere fatte per riportare il calcio italiano a un certo livello. Quali devono essere queste riforme? Vorrei anche capire,
4: sì,
0: da chi
4: ci
0: manda, ecco, quel fenomeno che ha mandato quel messaggio, visto che si riempie la bocca con le riforme, me ne dice una di riforma? Una.
4: Dipende, ci sono tante cose.
0: Dimmi una riforma, che
4: riforma dei
0: fatta.
4: Campionati, riforma della burocrazia,
0: dammi,
4: sulle infrastrutture
0: dimmi che
4: sportive.
0: Cosa vuol dire, perché è facile riempirsi la bocca, vanno fatte le riforme per tornare a vincere. Dimmene una. Che riforma faresti? Invece di dire minchiate, scusate la terminologia, dopo, dimmene una di riforma che faresti e che può portare il calcio italiano a tornare a crescere. Dimmene una di riforma.
4: Sulla competenza,
0: ecco, sarebbe bello suggerire questo quando uno mette un messaggio, fa guarda, io suggerirei di fare questa cosa, forse potrebbe aiutare il calcio italiano. Non
4: ci
0: il
4: sono delle riforme da fare, Marco,
0: certo che ci sono, però voglio capire quali,
4: un paio
0: che è facile
4: adesso.
0: Di riforme no?
4: E poi serve anche altro, non basta.
0: Poi non so se sta gente sa che vuol dire fare riforme e quali sono le riforme, insomma, perché dubito anche nel leggere il proseguo del messaggio che ci sia un grado di comprensione da questo punto di vista. Dammi un altro messaggio.
8: Ma comunque io credo anche che non lo puoi più fare, perché i difensori non sanno neanche più marcare l'uomo. Per questo mettere il bus non paga più, secondo me, il famoso bus. Perché se non sanno difendere, cioè i giocatori non sono più abituati a marcare, e quindi è inutile metterti in aria. Se ti metti in aria, prima o poi un giocatore sbaglia, un difensore sbaglia e si perde l'uomo. Io sono convinto che la marcatura bus con Chiellini, Barzagli e un altro del passato sarebbe ancora efficace ora come ora se è saputo fare, ma non la sanno fare, quello è il problema. Quindi non ha senso fare una cosa che non sappiamo fare.
4: Se i difensori difendono meno,
0: certo,
4: il pullman ha ancora meno senso.
0: Allora, sì, allineare. Sì. Allora, dunque.
4: Sta per parlare De Rossi, intanto, che sta per presentare la sfida contro la Roma, ricca di significati, ovviamente. Non c'è neanche da dirlo. Ha parlato invece Aquilani, molto ambizioso, devo dire, Marco. Stavo leggendo dei passaggi. Il Sassuolo, peraltro, quella sarà una bella partita da seguire a livello di sviluppo calcistico, perché i neroverdi avranno domani il Frosinone, già domani nell'anticipo. Ha parlato, ecco, non si adagia sugli allori. Aquilani ha detto che crescere ancora di più in zona gol, bisogna produrre di più, bisogna essere più concreti. Ha detto che, insomma, bisogna ragionare anche sui dati, perché il Sassuolo tiene molto più in casa che in trasferta. Però, ecco, chiede ancora di più alla sua squadra. Devo dire, un tecnico con delle idee. Il Sassuolo sta facendo vedere delle già cose più che discrete, e lo conferma poi in conferenza stampa. Più avanti, ripeto, arriveranno le parole anche di De Rossi.
0: Allora, sì, sta per cominciare, poi ve li riporteremo appena ce li abbiamo. Allora, andiamo a prendere un altro audio.
9: Ciao Marco, buongiorno a tutti, Artemio D'Alghero. Volevo fare un piccolo consuntivo su questa giornata di Champions e vorrei sottolineare come probabilmente sono state molto sottovalutate le due finali raggiunte da Inzaghi in questi ultimi anni. Molti prendono quasi in giro l'Inter per la batosta presa dal PSG, ma abbiamo visto che quella squadra francese è in grado di suonarle clamorosamente anche alle altre maggiori squadre europee. Quindi più che deridere l'esito della finale, ci sarebbe da lodare il raggiungimento di una finale in una competizione che è complicatissima.
0: Ma no, ma però guarda, anche questo discorso, perdonami, immagino che tu sei un tifoso dell'Inter, no? Non vi fa onore, fa sempre sta sorta di vittima del deriso, delle due finali. Io non capisco perché un tifoso, chi è che ha deriso? Lasciamo perdere gli sfottò tra tifosi che sono fini a se stessi, fanno anche ridere, punto e basta. Però come si fa a deridere se si parla di calcio vero, una squadra che fa due finali in 3 anni? Cioè, non entriamo nel tunnel della vittima, oddio, ci stanno a prendere in giro perché abbiamo perso 5, se hai perso 5-0 hai preso 5 legnate. Te le devi prendere e portare a casa, perché quelle le hai prese in finale, sì, punto, fine. Però non facciamo le vittime da questo punto di vista. Cioè, chi è che deride? Gli sfottò tra tifosi? E quelli ci saranno sempre, perché ieri magari qualcuno sarà stato contento che la Roma, figurati, ha perso in quel modo, no? E quindi, ma io ho visto, no? C'erano i tifosi di altre squadre che prendevano in giro, esaltavano Mourinho, affossavano Gasperini. Ma questo, ripeto, fa parte un po' del gioco. Però dal punto di vista calcistico, come si fa a dire è stata derisa lì? Da chi è stata derisa una squadra che fa due finali in 3 anni?
4: Nelle analisi serie non è stata derisa.
0: Poi puoi dire, molto probabilmente questa squadra che fa due finali in 3 anni poteva raccogliere qualcosa di più in campionato? Questa è un'altra riflessione che si può fare, in un'analisi. Però voglio dire, non cadete in questa cosa del vittimismo sempre, per forza, ogni tifoseria si deve sentire vittima di qualcosa. Io una cosa che non riesco a concepire, però è problema magari mio.
4: Casomai, allora, si può dire, sono state date un po' per scontate da qualcuno, che fa dire adesso l'Inter deve sempre arrivare almeno in semifinale. Quello è un altro discorso, secondo me è sbagliato.
0: Certo,
4: non sono state scontate, Marco, quelle due finali, anzi sono state molto oltre le possibilità dell'Inter.
0: Il dato che
4: me
0: dobbiamo dire è che nell'ultimo turno di Champions le due squadre italiane che hanno fatto meglio negli ultimi anni, che tra l'altro una è arrivata prima, l'altra seconda, e l'anno prima
4: le due migliori del campionato migliori, degli ultimi anni
0: hanno perso malamente
4: in maniera diversa,
0: abbiamo detto ieri, ma hanno
4: però
0: perso tutte e due.
4: Zero
0: questo
4: punti.
0: È un dato che va messo lì, va analizzato per quale motivo hanno fatto queste due figure in questa maniera. Allora, poi rispondo a lui e poi andiamo in pausa. Quindi Carnevali, tanto decantato anche da voi, deduco dalle tue parole che sia un incompetente. Ciao Marco, guarda, ieri mi hanno detto che la Juve costruita quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso. Io non ci credo, per me non è più forte. E io ho anche detto, se questo mercato qui lo avesse fatto qualcun altro, ci sarebbero state critiche? Carnevali è bravo, perché per me è bravo, ma questo
4: però dici
0: non
4: qualche
0: toglie.
4: Gestione, investimento poteva
0: se,
4: essere
0: se devo fare
4: fatto
0: una critica la faccio anche a lui. Per me è bravo, è un dirigente che con il Sassuolo ha fatto molto bene. Adesso deve fare bene con la Juve. E se de uno nota qualcosa che di strano, si può fare anche una critica a Carnevali. Che hanno speso
4: che non
0: tanto.
4: Significa che sia un che incompetente, un incapace, no, però è l'investimento per alcuni giocatori è stato oneroso.
0: Allora,
4: il rientro non è così.
0: Ci dobbiamo fermare
4: sì,
0: perché
4: dai.
0: Siamo arrivati al break.
4: Lascio
0: come
4: il posto
0: sempre
4: a Stefano.
0: Sì, arriva Stefano Impalomani. Grazie a Lucio Marinucci.
4: Grazie a te, Marco.
0: Domani.
4: A domani.
0: Adesso facciamo una pausa. Voi state lì perché torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
0: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
1: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
0: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Qair.
1: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
0: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia, che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta a voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano. E allora ci siamo per questo pomeriggio. Facciamo una cosa, Stefano, tanto ci prendiamo questa parte io e te per analizzare un po' i temi generali di ieri sera, non solo, perché poi c'è anche la tegola in casa Inter con l'infortunio di Lautaro Martinez che starà fermo almeno un mese, quindi salterà il derby, la Champions, quindi in assenza pesante. E poi ci sono anche le partite di questa sera perché c'è l'Europa League con Milan prima e Juventus dopo, impegnate appunto nella competizione, e l'Atalanta, non dimentichiamo l'Atalanta in conference, quindi tanti temi da affrontare anche oggi. Saluto Gabriele Latini come sempre in cabina di regia, diamo i titoli e poi partiamo. Arrivo, titoli. Gasperini gioca, Mourinho vince. Questo è quello che ha detto la partita tra Real Madrid e Roma ieri sera all'Olimpico. Fabregas fa scudo, protegge i suoi e si prende tutte le responsabilità per la sconfitta contro il Feyenoord. Amorim, scelte coraggiose, dal primo minuto Camarda questa sera in avanti con Ramos in panchina. Spalletti ci crede, possiamo arrivare fino in fondo, intanto questa sera si affida a Voltamade. Sarri contro il Pafos cerca conferme per risalire sempre con la sua Atalanta. Chiudiamo con il Napoli perché c'è molta tensione in casa Napoli, un max allarme abbiamo titolato oggi, poi ne parleremo perché questa situazione tra De Bruyne e Allegri sembra avere, diciamo così, delle conseguenze. Aria tesa, caro Stefano.
5: Sì.
4: Così dicono, ho letto questa mattina, ho sentito, insomma, alta tensione addirittura qualcuno ha titolato questo momento tra due uomini importanti in casa Napoli, perché insomma il giocatore e l'allenatore, stiamo parlando di due che insomma hanno un peso specifico all'interno di un gruppo.
5: Ma io pensavo che fosse soltanto uno scambio, insomma, di punti di vista.
4: Non so, però vediamo un po' quali saranno, poi ci andiamo. Senti Stefano, ripartiamo con te naturalmente dalla partita di ieri sera, partiamo dall'ultima, Roma-Real Madrid. Io voglio sentire un tuo pensiero, non ci siamo sentiti così, non ci siamo influenzati su nulla.
5: Beh, insomma, voglio dire, c'è poco da influenzarsi, l'abbiamo vista tutti la partita, Marco, è stata una partita straordinaria, giocata e condotta dalla Roma per a lunghi tratti spettacolare, incisiva, determinata, però poi alla fine, come abbiamo titolato, la Roma gioca, insomma Real Madrid poi alla fine vince con i cambi, con un blackout complessivo che secondo me è stato una botta di panico collettiva di una squadra che non, a qualsiasi livello io credo una squadra non possa prendere tre gol su azioni d'angolo, e potevano essere anche di più, cioè voglio dire, secondo me se il Real Madrid avesse battuto 10 calci d'angolo probabilmente ne avrebbe segnati 8 o 9. C'era andato vicino con Bellingham, è stato un finale pazzesco, incredibile, partita spettacolare, però adesso Gasperini per quanto riguarda la Roma deve curare l'aspetto mentale, perché la gestione mentale non è stata soddisfacente, perché 3-1, io capisco, sei riserva magari con energie, con i cambi che è stato costretto a fare Gasperini, però è una partita che tu non puoi perdere. Che cosa ti lascia questa partita? Ecco la domanda, io ti faccio una domanda. Secondo te un calciatore della Roma oggi cosa pensa? 80 minuti dominanti o agli ultimi minuti che poi hanno decretato la sconfitta? Cioè questo l'aspetto che bisogna, in vista del Genoa, poi tra l'altro dove mancheranno giocatori importanti, Malen su tutto squalificato, Dybala più no che sì, Kone no, Cristante chissà, sulle punto interrogativo, Svilar non ci sarà, diventa una partita difficile perché probabilmente il Genoa non giocherà come Real Madrid e non ti concederà tutti quegli spazi in cui la Roma ha saputo esaltarsi, quindi l'aspetto mentale sarà quello, diciamo, più importante da curare. Gasperini ieri alla fine partita un po' allontanato questo aspetto, però io credo che poi alla fine, quando prendi tre gol negli ultimi sette minuti di questa partita, di questo finale folle, secondo me ti ricordi più, certo, più la coda che la testa di una partita dominata.
4: La botta calda sicuramente.
5: Secondo me è questo.
4: Secondo me
5: e Gasperini
4: potrebbe
5: ieri
4: avere anche una conseguenza nell'immediato.
5: Esatto. Quindi
4: nell'immediato.
5: Te devi recuperare, non è un modo di dire, ma devi guardare sempre l'obiettivo che sta davanti, ma indietro. Però oggi in pochi avranno dormito,
4: certo,
5: no? Giocatori,
4: vabbè,
5: della
4: ci
5: Roma.
4: Sta, ci sta, giusto così.
5: Però non è che dici, no, dobbiamo, dice Gasperini giustamente, dobbiamo ricordare abbiamo fatto una buona partita. Sì, ma non ci fai niente. Perché al calciatore non lo puoi convincere, perché c'ha la sua testa, ognuno ragione, dice ma come si fa a perdere una partita del genere?
4: Però è pure vero che stai giocando contro il Real Madrid, e quindi
5: sì,
4: questo rischio lo puoi correre.
5: No, certo. Però poi per come si è sviluppata la partita, certo, ti resta che come per... Cioè, se tu avessi perso 3-0, 3-1, 4-1 in modo netto, paradossalmente sarebbe stato meglio perderla così...
4: Però
5: ti rimane sul groppone la sconfitta e il come poi è arrivata questa
4: provo
5: sconfitta.
4: Provo a rigirarti la cosa. Quello che dici verissimo, però potrebbe anche esserci... Oh, però abbiamo messo sotto il Real Madrid. Quindi vuol dire che abbiamo un contenuto, abbiamo una sostanza.
5: No.
4: E quindi ripartire da questa convinzione in quello che si fa, perché hai messo sotto...
5: Una squadra
4: fortissima,
5: blasonata
4: con dei giocatori che ieri, permettimi di dire Stefano, dal punto di vista, sì, dei solisti,
5: però l'avevamo detto anche alla vigilia, no? Quando tu ieri mi avevi chiesto Stefano com'è, secondo me è giocabile questo Real Madrid,
4: sì,
5: imperfetto,
4: però tu sai che
5: ci sono state un sacco di polemiche legate un po' alle rimostranze, alle rivendicazioni di Mourinho sugli arbitraggi in Spagna, c'è qualche diciamo così mal di pancia all'interno, Vinicius su tutti. Insomma, non è facile. Abbiamo visto una formazione, un Real Madrid forte nell'individualità,
4: sì, però
5: slegato, una squadra.
4: Non
5: quindi
4: squadra.
5: L'avevamo detto che la Roma era più avanti e lo ha dimostrato sul campo. Però
4: sì,
5: poi dopo sei sul 3-1, a 10 minuti alla fine, cioè, Marco,
4: no, ma
5: io... cioè, non è neanche una questione tattica. Perché se tu prendi tre gol su azioni d'angolo, è clamoroso, Marco. Tu non te lo puoi permettere a qualsiasi livello.
4: Una beffa clamorosa.
5: È una beffa clamorosa con tanti errori gravi,
4: sì, sì.
5: Quindi bisogna farne un dramma? Assolutamente no, però questo è, diciamo così, un piccolo trauma che tu registri in questo inizio di stagione, che adesso devi saper dimenticare e allontanare. Come lo fai? Giocando sempre questo tipo di calcio, però facendo attenzione, perché a me vengono in mente per esempio, ecco, Roma-Juventus 3-1, 3-3, a Milano, ma sono poche le eccezioni per fortuna della Roma di Gasperini. A Milano ad aprile lo scorso anno è uscita fuori blackout e c'è stato, insomma, voglio dire, poi il dominio dell'Inter. Quest'anno con modalità diverse è successo nella partita con l'Inter all'Olimpico. Quindi devi fare attenzione, Marco, e devi capire che è bello, è impossibile, sì, però c'è anche il brutto e cattivo. Che ha fatto vedere il Real Madrid nella parte finale della partita. E probabilmente puoi pensare di essere protagonista e di essere vincente se ci aggiungi anche un po' di brutto e di cattivo, non soltanto di bello, di spettacolare, che possa conquistare i nostri palati. Cioè, no, voglio dire, se uno vede, ieri ha visto la partita, dice, chi scegli tra Roma e Real Madrid? Scelgo tutta la vita la Roma, no?
4: Ma io sempre, guarda.
5: Bravo, Però non basta poi, però, capisci? Non basta per andare a vincere qualcosa, perché vincerai.
4: Se giochi così, convinto che qualcosa.
5: Secondo me.
4: Arrivi.
5: Secondo me, ni.
4: No,
5: secondo me, ni.
4: Punto di vista, poi, per carità.
5: No. Secondo me, ni. Perché le partite durano 95 minuti e devi mettere i pezzi
4: ma
5: giusti.
4: Ma forse sai cos'è? Io ho fatto un appunto, non so se.
5: Al momento giusto.
4: Però ti leggo una cosa, Stefano, perché mi rigira la redazione, quindi la leggo al volo. Vado su tutto Mercato Web, perché c'è una situazione che riguarda la Roma. Quindi, infortuni Roma per Dybala e Koné, esami strumentali fissati per la giornata di domani. Quindi, vedete che i cambi molte volte noi non li capiamo, ma poi hanno sempre una spiegazione, no? E quindi vado all'interno del pezzo, dove servirà ancora qualche ora per sapere di più le reali condizioni di Dybala e Koné. Tra l'altro Koné è uscito, insomma, veramente in maniera disperata quando è successo l'infortunio ieri. I due calciatori della Roma appunto verranno sottoposti a questi esami, entrambi i calciatori svolgeranno esami strumentali nella giornata di domani e quindi poi capiremo quali saranno i problemi, gli aggiornamenti sui problemi fisici di Koné e Dybala, usciti rispettivamente al 17esimo minuto il primo, al 46esimo il secondo, parlando in questi termini. Koné ha avuto una elongazione muscolare, uno stiramento, Dybala ha accusato un risentimento.
5: Colpaccio, che è un muscolo molto
4: che sappiamo quanto è fastidioso veramente.
5: Secondo me non giocherà sabato.
4: No, penso anch'io, mi sento di escluderli.
5: E Sule è un altro punto interrogativo, perché poi anche lui malconcio.
4: Ecco, vedi, questo vediamo forse ti posso dire che questo è la conseguenza peggiore della sconfitta, cioè nel senso tu perdi, devi cancellare questa sconfitta così che è veramente una beffa, e poi ti arrivano pure le tegole degli infortuni.
5: Vabbè, quelli però quelli fanno parte del calcio, esordito, dice.
4: Questa sconfitta così che è veramente una beffa, e poi ti arrivano pure le tegole degli infortuni.
5: Vabbè, quelli però quelli fanno parte del calcio,

0: è una questione
1: ragazzi,
0: tecnica,
1: no, lì tattica, non c'è una questione che l'allenatore è matto e lascia Dybala fuori.
0: Ce l'ha detto poi a fine partita.
1: Esatto, se fa una scelta di quel tipo, io credo che forse possiamo discutere sui cambi difensivi, però io ho visto Hermoso in grossa difficoltà, insomma, quando l'ho fatto uscire Stefano, non lo so.
0: Ma Marco, qui siamo le solite, è come quando è stato criticato Gasperini dopo, che ti ricordi Roma-Inter, ma sostituì la difesa, ti costringono gli avversari a cambiare.
1: Esatto.
0: Perché Hermoso non ne aveva più. Erano tutti quanti in difficoltà. Poi Mourinho, in modo anche molto con enfasi, ha detto alla Roma erano morti. A un certo punto abbiamo spinto, ha rivendicato dopo questo risultato, ma anche pure giusto, perché poi ha vinto dicendo ho messo Spinelli davanti, mezzo, ma appena l'ho messo a sinistra, uno contro uno Hendrick, probabilmente secondo me, dal mio punto di vista, senza Hendrick, non so se ci sarebbe stata questa rimonta, perché Hendrick è stato un fattore. Quindi l'ha messo su Hermoso, e ha cominciato a sollecitare un uno contro uno e la Roma è andata in tilt da quella parte, come Real Madrid nella prima parte dell'incontro era andata in tilt con Wesley Sulé su Cucurella, perché Vinicius non gli dava una mano in fase difensiva, infatti l'ha sostituito. Cioè voglio dire, la lucidità di Mourinho a fine partita nelle scelte è stata anche, poi ai giocatori forti a disposizione, però Marco, bisogna fare poi anche avere la lucidità nei minuti finali di dire come la recupero sta partita. A un certo punto ha rischiato tutto, ha messo trequartisti che facevano i centrocampisti, tutto quello che c'aveva, no? L'artiglieria più pesante,
1: come ha sempre fatto anche in altre situazioni,
0: però rischiando anche il 4-1 e il 5-1, insomma, poi vai a contare le occasioni. Però Marco, poi che dice la partita? Che siamo là. Roma e Real hanno avuto più o meno le stesse occasioni ed è clamoroso, perché insomma il dominio, almeno dal punto di vista dello sviluppo del gioco, da quello che ci ha fatto vedere la Roma, è stato veramente voglio dire netto. Però poi hai perso la partita, quindi adesso ti devi leccare le ferite, c'è il Genoa che probabilmente non ti concederà gli spazi che ha concesso il Real Madrid, e poi un altro ritorno così a Marcord, pieno di sentimento, De Rossi, sai come funziona il calcio, un attimo.
1: Vabbè,
0: ci sono delle slide and door, tu hai detto una per volta, però con Dybala, gli infortuni, Svilar, insomma...
1: Aggiungo un altro infortunio, non in casa Roma ma in casa Napoli, perché risentimento muscolare per Neres, niente Venezia, quindi ragazzi, si riparte, arrivano anche gli infortuni. Allora, nel calcio ha ragione chi vince, non chi perde. Vabbè, per carità, è verità, chi vince ha vinto, però insomma mi piace poi andare ad analizzare le partite, perché sennò chiudiamo risultati.
0: Marco, diciamo, io allora sai come la pensiamo più o meno alla stessa maniera, cioè secondo me se tu proponi gioco, se tu poi sei fai un gioco di qualità, alla lunga poi vieni premiato, no? I frutti arrivano. Sì. Però io ti dico, la Roma ha fatto tre grandi partite secondo me, strategiche, intense, di qualità, non ha vinta una. Inter, Como, Real Madrid. Non hai vinto.
1: Vabbè, però col Como hai giocato
0: no,
1: 10.
0: Sì, ho capito. Nella valutazione, per carità, no? Però hai fatto delle belle partite e non hai vinto. Quindi questa cosa per la Roma, cioè, deve essere un motivo in più per
1: però,
0: poi dopo però
1: non
0: tornare.
1: Non ci dimentichiamo che queste squadre che tu hai citato sono più forti della Roma. E quindi tu devi fare.
0: Il Como non so se è più forte della Roma.
1: No, dico l'Inter e il Real.
0: Ah, è Real.
1: Il Como io lo escludo, perché giocare in 10.
0: No,
1: per
0: no,
1: un
0: no,
1: tempo,
0: no, per carità. Certo.
1: Non è una partita che ha una valutazione.
0: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Però insomma, ha fatto tre belle partite, ottime partite. Forse anche giocando meglio degli avversari.
1: Sì. No,
0: però non hai vinto. Hai fatto due pareggi e una sconfitta. Cioè, questo ti deve far pensare che tu dici alla lunga vincerai se giochi così. Marco, io ho i miei dubbi, perché poi alla fine della stagione qualcosa di cattivo a livello agonistico, intendiamoci, di sporco a livello agonistico, intendiamoci, ce lo devi mettere dentro il campionato, dentro un arco della stagione. Quindi anche un po' di malizia, di attenzione, di applicazione nei dettagli. Non puoi prendere tre gol sul calcio d'angolo in quel modo, Marco.
1: Ti faccio una domanda, dai, che tanto dopo ci torniamo ancora e andremo avanti. Però te la faccio subito a te. La sconfitta di ieri, ci sono più meriti di Mourinho o demeriti di Gasperini? Allora?
0: Ma no, Gasperini tatticamente cosa sbaglia? Niente. Cioè, quando prendi su angolo là ti devi organizzare, anche i giocatori secondo me devono uscire fuori un po', è mancata un po' di personalità. Ma poi Gasperini a fine partita ci ha detto eravamo paralizzati. Succede quando entri nel panico, cioè se facevano un cross da a Roma c'è la Madonnina, visto, a Monte Mario, facevano un cross da là, secondo me probabilmente segnava Rudiger ugualmente. Era un momento in cui se spioveva un pallone dentro l'area di rigore, il Real Madrid avrebbe fatto gol ugualmente, Marco. È una cosa clamorosa, ma non è che tu dici il portiere che non esce, l'anticipo abbastanza proprio elementare, cioè il gol di Rudiger, non lo puoi prendere a quei livelli. Mm. Hendrick

0: che è alto, non credo che sia ecco, non abbia l'altezza di Voltemade, per dire, non mi sembra, certo, alto 1,95, la prende di testa, la prende di testa sul gol di SP. Poi Golini avrebbe potuto far meglio, sì, però insomma non andiamo nei dettagli, proprio come composizione, come posizionamento è venuto a mancare. Lì l'allenatore c'entra fino a un certo punto, Marco, perché là ti devi chiamare a 10 minuti dalla fine, esatto, 3-1,
1: esatto, esatto.
0: Tiè, va, ti dico una cosa, la puoi pareggiare, ma non perderla. Ma non perderla. Allora, quindi questa cosa ti resta dentro. Poi
1: assolutamente.
0: Deve, senti, essere bravo l'allenatore a, ripeto, ad analizzare la partita, a dire ragazzi, siamo quelli degli 80 minuti, non quelli dei 20, certo, dovete credere, certo, a questo. Però i giocatori ci devono credere, insomma. Che...
1: Vado da Gabriele, recuperiamo qualche audio. Gabri, ci sei? Vai, andiamo con qualche audio.
2: Salve a tutti, buongiorno. Sono Marco, chiamo dalla provincia di Mantova. Volevo solo farvi una domanda, cioè un pensiero mio. Ultimamente sento parlare sempre di più sia dagli addetti ai lavori, dai giornalisti, insomma, dai tifosi, che le squadre italiane in Europa devono fare di più, devono arrivare tra le prime otto, insomma c'è da cercare di fare delle figure migliori, che le squadre italiane sono adatte a queste...
1: È finito? Così, vabbè, non ho capito il messaggio, però allora c'è Ube che è d'accordo con te, Stefano, dice: se prendi tre gol sul calcio d'angolo le responsabilità se le devono prendere esclusivamente i giocatori, Gasperini non c'entra niente in questo caso. Dunque, unico appunto al Gasp è che le sue squadre la malizia non hanno mai, anche l'Atalanta era così, insomma, poca malizia vede Fulvio nelle squadre. Gasperini non doveva togliere il miglior difensore Mancini perché ha ammonito, ma dai, con quel cagnaccio tre gol non li prendevi su calcio d'angolo, forse uno, due, ma no tre. Ecco, sei d'accordo? Forse questo è l'errore del cambio di Mancini?
0: Ma insomma, voglio dire, Marco, sfido chiunque, insomma, a 10 minuti dalla fine, dal termine, adesso non so, non mi ricordo il minutaggio esatto quando è uscito Mancini, certo avrebbe fatto comodo senza dubbio sui calci d'angolo, sulle palle inattive, però insomma, voglio dire, là ci sono state delle sbandate, amnesie clamorose che è inammissibile. Io credo che questo debba essere una lezione per la Roma in futuro e che non si debba ripetere mai più. Cioè non è, dice no, può ripetere, no, non si può più ripetere una cosa del genere, non puoi prendere, ma ti ripeto, se il Real Madrid avesse battuto 12 calci d'angolo probabilmente avrebbe fatto 7 gol, perché la Roma non ci stava più, blackout totale. Allora adesso è convincere il gruppo, un lavorone di Gasperini, è ragazzi, siete quelli dei primi 80 minuti, non quelli degli ultimi 15-20 minuti. Dura, perché secondo me un calciatore oggi pensa di essere quello degli ultimi 15 minuti e non quello degli 80 minuti o 75 che sono stati della prima parte di un incontro stradominato sul piano della strategia, del gioco, anche Mourinho l'ha sottolineato, insomma il Real Madrid è stato schiantato da questo punto di vista, però poi le partite durano 95 minuti.
1: E la Roma ha creato tanto, sto vedendo i numeri, ha creato veramente tanto.
0: Ha creato tanto, però poi vai a contare le occasioni pericolose e siamo un tiro in più per il Real Madrid, secondo me. Ha avuto più occasioni il Real Madrid che la Roma. Questo perché, poi andiamo ad analizzare, vediamo gli highlights e ci facciamo un'idea.
1: Allora, dammi un altro audio. E poi ci fermiamo. Volevo fare una domanda.
3: Ciao
1: anche...
3: ragazzi, sono Enzo da Milano. Anche ieri mi ha dato un messaggio, ma per evidenti motivi, moltitudine di messaggi pervenuti, probabilmente non l'avrete messo in onda. Ma questa volta spero di sì, perché vedete Gasperini piccato perché Mourinho gli dice che ad un certo punto erano così stanchi che perché il gioco che lui pratica consuma e prima o poi chiede il conto. Un Gasperini che per tutta risposta ha dato dei bolliti a quelli del Real, per noi interisti è una goduria senza limiti, anche se spero che poi la Roma passi naturalmente.
1: Vabbè, allora senti Stefano, una parolina sul Como, me la dici?
0: Ma secondo me non ha fatto una cattiva partita contro un Feyenoord che devo dire Van Bronckhorst si è trasformato, l'ha reso anche molto qualitativo con Musa, con Zekiel, giocatori straordinari, ritmo intenso, bella partita, mi sono divertito a vederla, a seguirla. Il Como però ha giocato con grande personalità anche nel secondo tempo e ha fatto bene anche per questo discorso delle differenze reti a crederci fino in fondo e poi a ridurre un po' di un gol la sconfitta che poteva essere 3-1 e poi alla fine è stata di 3-2. Bene il Como, certamente poi in queste rotazioni abbiamo sempre detto soffrirà a lungo perché Ken è indisponibile, perché si è presentato con la coppia Bass e Baturina, e Dovicas è un punto di riferimento importante.
1: Se avesse di aver sbagliato, ecco.
0: Quindi,
1: la colpa
0: se proprio
1: i giocatori,
0: cioè, sì, però, i giocatori sono quelli, è un altro centravanti di ruolo, di riferimento.
1: Tre partite senza vincere, che segnale è?
0: Ma è un segnale che a me non sorprende.
1: No,
0: il Como, allora, e Como,
1: perché tu sei stato uno dei pochi qui, devo dire.
0: Allora, lo scorso anno dicevo che poteva lottare per la Champions, esatto, se poteva essere una rivelazione. Quest'anno dico il contrario, cioè attenzione, perché gli impegni sono tanti, ravvicinati, la rosa, sì, voi direte, ah, ma è una rosa limitata, e poi soprattutto è alla scoperta, la scoperta di questa Europa che deve conoscere, la deve fare con leggerezza. Ha fatto un'ottima partita contro il Feyenoord, adesso avrà il Manchester United il prossimo turno, la prossima settimana, non sarà una partita semplice, però Marco deve imparare adesso, voglio dire, a gestire le sconfitte. Fabregas, cioè adesso noi dovremo conoscere anche l'altra faccia della medaglia di un allenatore strepitoso, che risponde però al suo nome, però che deve sapere, adesso dovrà saper gestire le sconfitte. Secondo me l'allenatore completo si misurerà anche da questo punto di vista. Cioè, noi non dobbiamo fare sconti a nessuno, sia, diciamo, nell'elogiare il lavoro, nel sottolineare le cose positive, ma anche, voglio dire, analizzare qualcosa che manca. Ora, Pass, Baturina, l'ha detto Fabrica, me lo sono perso.
1: Sì, sì,
0: a me non ha convinto.
1: L'ha detto.
0: Però
1: ho sbagliato, ho fatto delle cose. Ho sbagliato io, ha detto. Quindi, date a me la colpa. Sparate su di me, non sugli
0: altri,
1: certo. Cioè, questo è quello che
0: copre un po', però sì. Insomma, il Como non gioca con personalità e può fare una buona Champions League. Può fare una buona Champions League, non deve avere fretta, però adesso deve sistemare le cose in campionato. Adesso va a Firenze contro una squadra disperata, avvelenata, che ha perso male a Genova contro il Genoa. Non sarà una partita semplice, certo. Io vedo il Como ancora favorito, però insomma, deve dare dei segnali maggiori anche da un punto di vista qualitativo. Adesso Pass e poi chiudo. Non mi è piaciuto Marco, perché
1: ma
0: non mi è piaciuto perché non prende più la porta. Cioè, quando adesso andiamo proprio al noccio della questione, sposta il sinistro 1-2 e prendi la porta, non la prende più la porta. Tecnicamente uno come lui la porta la deve prendere, poi altro conto è fare gol, però insomma il bersaglio non lo trova più. Anche a Frosinone ha tirato 3-4 volte in porta, poteva far gol, non ha preso la porta. E ieri ha tirato 3 volte, non ha preso la porta. Quindi il giocatore più tecnico che ha a disposizione deve migliorare da questo punto di vista, deve pensare anche lui di crescere sotto l'aspetto dei numeri, così, dell'assist, così, dei gol, perché se no parleremo di un giocatore bello a vedersi, tecnicamente indiscutibile, ma poco efficace.
1: Se, ci sta questa riflessione, Stefano. Ci fermiamo perché sì, ripartiamo dall'analisi naturalmente di ieri sera con gli amici che stanno per arrivare, perché io voglio fare questa domanda, e che ho fatto anche agli ascoltatori prima, cioè in questa sconfitta, e mi sembra di capire dagli ascoltatori che individuano molti demeriti di Gasperini più che meriti di Mourinho. Quindi ho chiesto, secondo voi questa sconfitta è dettata più dai meriti di Mourinho, di come ha gestito la partita lui, o dai invece demeriti di Gasperini, che poteva fare cose diverse? Quindi rispondetemi, noi torniamo tra poco, 331 82 00 213.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli, nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere state in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma-Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema causato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1, la Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale è meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la tosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Media Dub News.
6: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, bene, ci siamo, ci siamo. Nel pomeriggio di Maracanà stavo dando le ultime.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Stefano, buon pomeriggio. Ben ritrovati ancora. Allora, sì, stavo rispondendo, scusatemi. Allora, ci siamo in questo pomeriggio. E allora, diamo il buon pomeriggio intanto a Paolo Poggi. Ciao Paolo,
1: ciao,
0: ben
1: Paolo.
0: Trovato, ben trovato, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ben trovato Paolo. Intanto ci sono tanti messaggi che tra poco andremo a recuperare al 331-8200-213. Che arrivano naturalmente su questa partita devo dire la verità, alla domanda che ho fatto prima, Stefano, stanno dando più demeriti a Gasperini per il risultato di ieri sera. Secondo me, scrive Bruno, la Roma ha fatto una grandissima partita nonostante la sconfitta, sicuramente certe situazioni ti creano molta rabbia, però fino all'ottantesimo non c'era niente da dire, secondo me danno molta fiducia per il futuro, vedi, lui vede una chiave di lettura più positiva da questo punto di vista. Ci sono soltanto demeriti di Gasperini, scrive un altro ascoltatore, quindi ci si divide, no? Ho fatto la domanda appunto, più meriti di Mourinho o demeriti di Gasperini?
1: Per me demeriti, te l'ho detto, sì. Di Gasperini non li vedo, vedo invece meriti di Mourinho, che ha avuto la lucidità finale di mettere Espi centrale, di spostare Mbappé a sinistra e di mettere Hendrik su un Hermoso che non era più. Credo che siano state tre mosse importanti da parte dell'allenatore avversario, però Gasperini che cosa può farci se non, poi voglio dire, c'è da amministrare un finale, c'è da gestire mentalmente un finale, l'allenatore là incide lo 0,1%.
0: Allora, ci sono tante altre riflessioni che adesso andiamo a recuperare, però intanto insieme a Paolo Poggi c'è anche Chiara Zucchelli, Corriere dello Sport. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Chiara.
0: Ben trovata.
3: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie come sempre. Si unisce a noi anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ben trovato Lorenzo.
4: Ciao, ciao, ben trovati a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Tra l'altro Lorenzo proprio nel suo editoriale oggi di Tutto Mercato Web dice: Roma una beffa tanto dolorosa quanto ingiusta, come stiamo appunto vedendo. Gasperini questa volta ha sbagliato i cambi e nel clamoroso capo c'è anche del suo. E io riparto praticamente da qui, Lorenzo, perché sto chiedendo se ci sono più meriti di Mourinho che demeriti invece di Gasperini su questa sconfitta. Parto da Chiara e poi facciamo tutto il giro. Chiara, come la vedi?
3: Io vedo sicuramente dei meriti di Mourinho, ma io credo anche che ci siano stati tanti demeriti da parte dei giocatori della Roma, più che di Gasperini. Perché sinceramente io credo che ci siano stati dei momenti, delle situazioni di gioco dove comunque il gol non lo puoi prendere. Cioè sul 3-1, 3-2, e a un certo punto devi, anche se non è nel tuo DNA, ma devi mandare il pallone in tribuna, devi fare, devi coprire, devi... Io non ci vedo tanti demeriti da parte dell'allenatore, perché i giocatori quelli sono.
0: Mm-hmm. Quindi tu dai più responsabilità ai giocatori, individui in quei 7-8 minuti praticamente tilt totale.
3: Vado... Io parlo di, hai detto bene, di responsabilità e non di colpe, perché secondo me ieri comunque la Roma ha fatto una signora partita.
0: Ok, vado da Paolo Poggi. Paolo.
2: Sì, per lo stesso motivo va premiata sicuramente l'intuizione di Mourinho nelle sostituzioni, ma poi i meriti vanno ai giocatori che hanno poi interpretato quei momenti in maniera perfetta. Per cui anch'io sono d'accordo che di solito le responsabilità e i meriti sono più dei giocatori in alcuni frangenti delle partite, in partite delicate come quelle. È la gestione dei giocatori che poi fa la differenza. Mourinho bravo per l'intuizione, però effettivamente poi sono le giocate individuali dei giocatori che fanno la differenza.
0: Lorenzo, vengo da te, diciamo, sono partito proprio con il tuo approfondimento perché insomma la beffa c'è stata.
4: No, no, guarda, la Roma ha giocato 82 minuti fantastici, cioè ha veramente, se l'è giocata alla pari, meritava, per quello dico che è ingiusta, perché la Roma meritava di vincerla quella partita. Poi però il Real Madrid non muore mai, cioè siamo stati abituati in passato quando c'era Ancelotti a delle rimonte clamorose nei minuti di recupero, quindi non ti puoi mai rilassare con queste, contro queste squadre. Quello che dico io è che nonostante Gasperini poi nel post gara venga a dirci, ma vi dico la verità, ci credo il giusto, poi vediamo, avremo la prova anche domenica, ci venga a dire appunto che Mancini e Hermoso sono state due sostituzioni che ha dovuto fare perché i due giocatori erano acciaccati, per citare le sue parole, se non fosse così, secondo me ha sbagliato, ma ha sbagliato tanto, perché non ti puoi permettere di togliere due giocatori di questo livello. E ti dico, uno dei due fallo, perché comunque hai Balerdi in panchina, che è un giocatore, che, certo, è un giocatore che ha esperienza, che, certo, che comunque sia può giocare su questi palcoscenici, con tutto il rispetto possibile di un giocatore che magari si farà, cioè far fare l'esordio assoluto della sua carriera in Champions League a Kouliarakis negli ultimi 10 minuti contro il Real Madrid, quando sai benissimo che il Real Madrid comunque ti metterà lì, io non l'avrei fatto. Quindi è questo che imputo a Gasperini. Poi Mourinho ha fatto delle scelte, ma ci credo, ma Mourinho si gira in panchina, chiude gli occhi, punta l'indice da una parte, ne sceglie uno, lo butta dentro, oh, wow, e come ti va ti va. Cioè, voglio dire, tutti i giocatori che sono entrati ieri dalla panchina del Real Madrid sarebbero titolari in Serie A in qualunque squadra, cioè in qualunque squadra. Quindi è facile, è chiaro, ha avuto coraggio perché ha chiuso con una squadra totalmente votata all'attacco, anche quando in Champions League valgono tanto anche i gol presi, i gol fatti, perché lo sappiamo che in fondo la league face, il primo parametro insomma in caso di arrivo a pari punti, sarà la differenza reti.
0: Sì, Stefano, però cosa lascia questa partita a sto punto? Andiamo anche su questo, perché poi è una partita che tu hai dominato per 82 minuti, 80 minuti, e poi torni a casa così.
1: Io te l'ho detto che cosa lascia. Qui abbiamo anche Paolo che ha giocato a grandi livelli per tanto tempo. Secondo me ti ricordi gli ultimi 15 minuti, non gli 80 minuti, ecco, 82 minuti strepitosi, ecco, che ha fatto la Roma. Quindi c'è poco da fare, ma non è perché uno pensa negativo. Gasperini è il primo che ha detto: oh, adesso dovremmo mettere un po' a posto il discorso mentale, perché adesso oggi ti ritrovi al campo. E secondo te che cosa c'è tra, che ne so, Dybala, Koné, De Ron, questi parlano prima di scaldarsi dentro lo spogliatoio, di che parleranno secondo te? Chiediamo a Paolo, secondo me parleranno, Paolo, ma come abbiamo fatto a non vincere questa partita, che abbiamo combinato negli ultimi 15 minuti, non quello che abbiamo fatto nei primi 80, perché così, calcio è così. E Gasperini, che è un fior d'allenatore, è un grande, ha parlato subito a fine partita, ha detto: dobbiamo mettere a posto sta cosetta qua, sta cosetta, sta cosona, sta cosona, perché se il Real Madrid avesse battuto 25 calci d'angolo, avrebbe fatto 23 gol,
0: addirittura,
1: sì, anche dalla Madonnina a Monte Mario, allo Stadio Olimpico c'è la Madonnina, avrebbe, cioè, se avesse battuto, Paolo ride, se avesse battuto da là avrebbe segnato, non lo so, Rudiger, fai il portiere, Courtois. Dai, ragazzi, Paolo, non puoi prendere a questi livelli col così, ma non è un discorso di criticare eccessivamente. Ma Gasperini ha detto: ma non ci voglio credere. È stato uno shock. Adesso facciamo finta di niente. C'è il Genoa. Mancheranno Svilar, Koné, Dybala, Cristante probabilmente, Malen squalificato, e su lei io ci metto un punto interrogativo.
0: Ecco, bene.
1: Poi vedi come capita. Così è.
0: Stavi dicendo qualcosa, forse Chiara, l'abbiamo sentita. Chiara, volevi aggiungere qualcosa al volo?
3: No, sì, io volevo dire che è vero quello che dite voi su quello che ha detto Gasperini, però ieri Gasperini, quando Mourinho ha detto, tutti pensavano che eravamo morti, era morta la partita, invece erano morti loro, lui sia prime, ma poi anche dopo in conferenza, quindi evidentemente voleva proprio dirlo, Gasperini ha detto: no, noi non eravamo morti manco per niente, abbiamo fatto degli errori sul gol, quindi è vero che se avessero fatto 23 calci d'angolo probabilmente avrebbero fatto 20 gol, però Gasperini si è tenuto tanto a puntualizzare il fatto che la Roma fisicamente non era morta, non era stravolta. Io non lo so, i dati poi ce li hanno loro. È vero che tendenzialmente in questo anno, diciamo qualche mese di Gasperini, abbiamo visto una squadra che riesce a farsi rimontare, perché probabilmente quando a me la Roma in questa fase ricorda molto la nazionale di rugby, giuro che non sono pazza, però la nazionale di rugby italiana negli ultimi anni, in questi ultimi anni un po' meno, ma diciamo il grande problema della nazionale di rugby è stata che non ha in tutti gli effettivi la stessa tenuta fisica, e quindi chiaramente partono bene, se voi ci fate caso spesso l'Italia nel primo tempo di rugby fa molto bene, poi nella ripresa cala perché gli altri mettono giocatori all'altezza come intensità e l'Italia no. Nella Roma purtroppo secondo me sta succedendo un pochino questo, cioè la Roma non ha effettivi in grado di reggere quel ritmo anche a livello di personalità, perché poi per andare a fare l'uno contro uno con i giocatori dell'Inter, i giocatori del Real, ci vuole anche personalità, non ha 22-23 giocatori alla stessa altezza.
0: Paolo, così ti vengo da te e unisco anche il fatto che cosa lascia questa partita.
2: Allora,
0: che cosa può lasciare alla Roma?
2: Lascia, secondo me, la discussione che si terrà nelle stanze a Trigoria sarà il fatto come si fa a prendere tre gol sul calcio d'angolo, cioè la densità che c'era dentro l'area non può permettere al Real Madrid di fare tre, cioè là è una questione di...
1: Ma Paolo, a nessuno, no? A Real Madrid, a nessuno.
2: A nessuno, ma dai, nessuno, Paolo. Nessuno, però questa secondo me è la chiave,
1: non è la chiave, è quella, dai,
2: tenuta fisica o cosa, fermo restando che sono d'accordo con Chiara per quanto riguarda lo spessore fisico delle nostre squadre rispetto ai top club europei, perché questo non è un problema che noi subiamo con Real Madrid, cioè la due giorni di Champions è abbastanza indicativa su qual è lo spessore delle nostre top squadre rispetto alle altre squadre europee, però indubbiamente il problema maggiore e quello sul quale si discuterà a Roma è il fatto che non si possono prendere una calcio d'angolo dopo aver giocato una partita di quel genere, però la forza fisica, la forza mentale che noi avevamo una volta adesso ce l'hanno gli altri.
1: Vero peccato, perché ovviamente sì, si parlerà di questo a Roma, nei bar parlano di questo, certo. Non parlano degli 80 minuti, parlano ma abbiamo preso 5 gol sul calcio, perché funziona così, c'è poco da fare.
3: Come è andata? Secondo me col tempo tu analizzi la prestazione. Ora
1: brava, ma ci vuole un po' di tempo però.
0: Sì, ci vuole un po' di tempo.
1: E soprattutto la vittoria col Genoa.
3: Lorenzo. No, ma soprattutto, cioè, io mi sento di difendere tutti i romanisti che ieri, a prezzi non proprio popolari, diciamo così, erano all'Olimpio. Casino per arrivare giorni infrasettimanale, torni in Champions dopo 7 anni. Stai 3-1 con Real Madrid, ti fa male con essi, fa male Dybala e tieni botta in quel modo, non solo la pareggi, la perdi pure, ti stacchi oggi degli 80 minuti, te ne freghi poco, l'ha detto pure Gasperini, poi loro in particolare, ma
0: certo,
3: sai,
0: certo,
3: bisogna essere
0: bravi. È chiaro.
3: Ad analizzare gli altri 80.
0: Assolutamente. Lorenzo, però ti chiedo se questa partita, visto anche le problematiche che arrivano con Dybala e via Svilar già non c'è, quindi adesso
1: Male squalificato.
0: Può avere un riflesso adesso anche in campionato, quindi può essere quel momento dove si amplifica un po' una sconfitta del genere?
4: Per forza, il rischio c'è, insomma la lista della spesa degli infortunati l'ha fatta prima
0: Stefano, sì.
4: Stefano, cioè sono tantissimi tutti insieme, Malen squalificato e la ciliegina sulla torta, quindi servirà una grande Roma, servirà una Roma che dovrà puntare su quelli che comunque sono ancora i componenti della spina dorsale di questa squadra, dovrà sperare che Castro valga i soldi che la Roma ha speso quest'estate, certo, per prenderlo, perché a questo punto Castro, che avrà poche occasioni quest'anno, perché come fai a togliere Malen dal campo, non esiste, quindi però quelle occasioni che avrà dovrà sfruttarle e dovrà dimostrare appunto di essere un giocatore da Roma, perché la Roma non si può permettere di perdere terreno. Nelle ultime partite la Roma ha vinto una sola, non ce lo dimentichiamo questo, sì, c'è il pareggio con l'Inter, c'è il pareggio col Como, c'è la sconfitta di ieri, c'è la sconfitta c'è il pareggio con il Fenerbahce, insomma ne ha vinta a Torino e basta la Roma delle ultimissime, quindi serve tornare alla vittoria, perché poi quando non vinci per un po' di tempo ne risenti, in più c'è anche tutto il discorso legato agli infortunati, e quindi è una bella gatta da pelare. Dico soltanto che per chiudere, non sono d'accordo con Stefano sui 23 gol su 25 calci d'angolo, perché secondo me sarebbe,
1: sì, ma era un'iperbole per dire che
4: era
1: un blackout visibile.
0: Ah, no, lui dice 25 su 25. No. Cioè.
1: Ah, 25 su 25. sì. Quindi ancora di più te
0: ripeto. Ancora di più, proprio.
4: Esatto.
0: No,
4: esatto,
0: io
4: esatto.
0: Allora, due messaggi.
1: No, perché Bellingham c'era andato vicino.
0: Sì, come no? Due messaggi velocissimo, perché una è una domanda che vi fanno a tutti voi, un ascoltatore. Prendo una volo di Giuseppe che dice: nel Real Madrid è praticamente una squadra di campioni, non è proprio una squadra, cioè un insieme di campioni.
1: Parliamo.
0: due dei loro fuoriclasse inseriti in un complesso di vere squadre come Roma o Inter, si vince la Champions in carrozza. In Italia mancano i campioni perché mancano i soldi. Mourinho, secondo lui, non arriva a mangiare il panettone. Questo dice
1: nostro amico. Potrebbe succedere di tutto. Allora, adesso vabbè, è tutto preso. Noi dobbiamo analizzare le partite dopo.
3: Ha fatto 6 punti in 2 partite.
0: Sì, tanto. No, però c'è una domanda che vi riporto di un ascoltatore. Adesso se la dice Luigi. In questo momento, per questo campionato, cambiereste Gasperini per Mu? La domanda di Luigi.
1: No, tu no.
0: Stefano no. Paolo?
2: No, assolutamente no.
0: Lorenzo?
4: Lorenzo? No, ma per niente proprio. No, per niente.
0: E Chiara? Cioè,
4: cambialo ieri e guardi quanto finisce la partita.
3: Rispondere. No, perché non so, perché io ho proprio un amore infinito per Mourinho, quindi il cuore ti dice no. Il cuore dice sì, lo cambierei, la testa dice no, probabilmente no, ma perché ci sono delle storie che è giusto che a un certo punto trovino la loro fine e altre che meritano di andare avanti, quindi per me quella di Gasperini merita assolutamente di andare avanti, però io sono proprio, voglio molto bene a Giuseppe Mourinho, quindi spero che un giorno possa tornare, quello sì.
0: Sentite, un altro giro ve lo faccio con voi. Disastro Champions, 4 sconfitte, no? E qual è quella che proprio, diciamo, ritenete
1: la più brutta? Quella
0: sì.
1: Dell'Inter.
0: Quella dell'Inter? Sì.
1: Sì, non c'è dubbio, secondo me. Poi.
0: Perché aveva una squadra inferiore?
1: Ma non può perdere col... Sì, non voglio dire. Non...
0: In quella maniera?
1: No.
0: Paolo?
2: Sì, sono d'accordo. Quella dell'Inter la più inaspettata totalmente e tra l'altro la più, come dire, no, forse troppo dire imbarazzante, però comunque l'Inter, che è la nostra migliore squadra apparentemente, ha subito in maniera esagerata tanti piccoli aspetti che ci fanno riflettere proprio sul fatto che noi abbiamo perso giocatori con alcune specificità, con delle qualità particolari. È la dimostrazione come ho detto prima, del nostro livello attuale, che si deve far riflettere in maniera molto profonda. Cioè, noi abbiamo bisogno di tempo, ma non dobbiamo pensare che prendendo 2-3 giocatori a squadra si possa migliorare subito. No, è una cosa che deve essere molto più radicale, il cambiamento che dobbiamo fare qua in Italia. Non possiamo continuare a pensare di essere
0: i più forti
2: momentaneamente, sì. Non a livello, no? Non è un momento.
0: No, Paolo, ti posso chiedere una cosa invece? Lautaro si fermerà per un mese, questa assenza qui pensi che possa avere un riflesso importante, oppure l'Inter ha davanti la struttura per poter far fronte a questa assenza in questo mese?
2: Ma ce l'ha sicuramente, ma Lautaro è Lautaro, andrà benissimo qua nel nostro campionato, non subiranno assolutamente nessuna ripercussione. Però okay. In Europa è un'altra cosa.
0: Certo.
2: L'Inter ha fatto 3 gol, ma 2 li ha fatti lui.
0: Sì. Lorenzo?
4: Secondo me invece l'Inter, attenzione, che Lautaro è tanta roba, tanto, tantissimo per l'Inter in campo, anche fuori, tegola abbastanza pesante, anche perché arriva dopo una sconfitta che è pesantissima, perché la sconfitta col Brugge è pesantissima per l'Inter, perché insomma perdi in casa quando pensavi di andare, insomma, di entrare in campo e vincere la partita, non ti dico facilmente, però Chivo ha messo tutti i titolari, quindi l'Inter è più forte del Brugge, esci dopo averne presi 4 e poi perdi anche Lautaro. Attenzione, perché secondo me peserà tanto e dovrà essere bravo Kivu. Adesso misuriamo la febbre a Kivu, perché ieri parlavamo della chiacchierata che deve fare con Martinez e tutto. Adesso deve andare a praticamente quantomeno instradare la sua squadra verso la qualificazione in Champions League, cioè almeno ai playoff di Champions League, con 2 partite fondamentali senza Lautaro, e poi c'ha il derby e il Como prima della sosta.
0: Vero.
4: Vediamo se Kivu insomma riuscirà davvero a far vedere di essere allenatore vero.
0: È un bel passaggio questo. Chiara? Zucchelli.
3: Io credo che questo sia veramente, sì, sono d'accordo, un passaggio delicato per Chivu. Diciamo l'infortunio di Lautaro è una perdita importante anche proprio come personalità, eccetera, più che altro in Europa, perché in Italia io credo che l'Inter, per carità, senza sottovalutare nessuno, però vada un pochino col pilota automatico. In Europa no, e per me, se qui l'ho sempre detto, io ero a Monaco per la finale di Champions League, quella che hanno perso contro il Paris, mentre non ero a Istanbul per quella che hanno perso contro il City. Ma io credo che in Europa si sia sottovalutato tantissimo il lavoro di Simone Inzaghi, perché fare due finali di Champions, di cui una, quella appunto di Istanbul, a un passo dalla vittoria contro il Manchester City di Guardiola, che aveva appena preso Holland, non so se insomma ci abbiamo ben presente, io credo che lui abbia fatto un lavoro straordinario, e Kim quel lavoro lì in Europa per ora ancora non riesce a farlo, quindi è una sconfitta che pesa tanto, e il valore dell'allenatore, che secondo me c'è, però si vedrà tanto in queste settimane qua.
0: Sentite, vi saluto, però l'ultima ve la faccio, proprio sull'ultimo blocco, perché un altro tema che poi dovrà essere affrontato. Il Napoli viene sconfitto, ma più che la sconfitta si comincia a parlare di un po' di tensione interna, quello che è successo con De Bruyne e Allegri. Credete che c'è qualcosa, c'è un'area, diciamo, di allarme? Faccio questa riflessione.
1: Sai, quando le cose vanno bene, Marco, c'è una comunicazione codificata a fine partita, mi spiego meglio, cioè, allora, a fine partita parlano Allegri, Politano e De Bruyne, dicono tre cose diverse. Politano dice: non siamo una squadra come il Villarreal, dobbiamo difendere, attaccare tutti quanti insieme. E no, scusami, chi è che ha parlato?
0: Allegri, Politano.
4: Sì, Politano.
1: Sì, Allegri, no, De Bruyne non ha parlato. No. E Allegri dice: non ci siamo capiti con De Bruyne.
0: Esatto.
1: Dice tutto.
0: Dice tanto.
1: Invece, quando le cose vanno bene, vediamo la prossima partita, quelle cose abbastanza banali.
0: Quindi pensi
1: banali,
0: che ci sia un po' di allarme?
1: E le unisci, e no, perché? Perché c'è coesione, veramente, c'è unità di intenti. E non c'è, ma io mica ti dico che sia negativo avere uno scontro, un confronto ideologico. Però io credo che De Bruyne sia caratterialmente impegnativo, cioè non ti sto dicendo che sia negativo, sia deliettivamente impegnativo. E lo era anche al City col Guardiola. Quindi non è una... cioè, se tu prendi De Bruyne, sai che Kevin De Bruyne è sta roba qua, cioè non è che dice, si nasconde, dice: ma che ne pensi di Piccari? Come, insomma, non mi diverto. Lo dice, che ne so, a uno che passa, perché ha questa cultura, questo modo di vivere,
0: che non ci
1: trovo niente di male, però crea delle tensioni.
0: Assolutamente.
1: Capito? Siamo in Italia, tutti, no, a vedere il buco della serratura, che è successo, allora è questa. E invece, secondo me, devono parlare e decidere quale strada prendere, tra l'altro tra casini inenarrabili di gestione, di giocatori fuori condizione, di recuperi ancora che non si vedono. E quindi tu devi battere il Venezia, che tra l'altro ci sarà una muraglia cinese. perché Nicola è un maestro, mettono Paolo, proprio ti mettono lì e ti aspettano, che tra l'altro c'ha giocatori buoni in Venezia, e quindi è una partitaccia. Non parliamo poi del Bodø/Glimt e non parliamo della Roma, quindi sarà una settimana di passione per Allegri.
0: Paolo ti ha chiamato in causa, così poi vi saluto, dai, che dici? C'è un po' di allarme, tensione?
2: No, è un valore quando le cose vanno molto bene, è impegnativo quando le cose invece sono da risolvere, proprio per una differenza di mentalità. Per me un po' di allarme c'è, indubbiamente, perché non so, anche proprio nella comunicazione, ma sembra quasi che in questo momento non si sappia cosa dire o come risolvere il problema. In questi casi qualche volta ci vogliono un paio di schiaffi dentro lo spogliatoio che poi sono salutari per risolvere i problemi. E tra l'altro a Venezia, sì, sono d'accordo, Nicola ha un impatto sulle società, sui club che va ad allenare, sì, in immediato, molto forte.
0: È la muraglia.
2: Per carità, adesso in Venezia in questo momento diciamo che è anche sfortunato.
0: È vero, perché ha fatto
2: un giocatore, gira uno schiaffo, se lo prende in faccia.
1: È vero, vero pure che poi ha buoni giocatori, attenzione. Sì,
2: perché vediamo. Ha buoni giocatori, e la proposta che fino a Bergamo ha fatto Giovanni Stroppa è difficile da discutere.
0: Sì, non c'è dubbio.
2: Però è una partita molto delicata.
0: Molto delicata. Chiara, e poi ti saluto, così vi lasciamo. Chiara, pensi che ci sia già un allarme interno in casa Napoli?
3: Ni. Nel senso, io credo che ci sia, non credo che sia ancora così irrecuperabile. Quindi secondo me se riescono a fare una serie di vittorie, ricordiamoci che alla prossima tra 10 giorni c'è la Roma al Maradona, io credo che sia ancora discutibile, però è una situazione molto sul limite, cioè se i risultati non dovessero arrivare rischia di essere una situazione molto pesante.
0: Lorenzo?
4: Sì, abbiamo parlato un po' anche ieri, rischia di aprirsi un caso De Bruyne, perché De Bruyne, insomma, è bene che comunque sia anche lui torni un po' sulla terra, perché non va d'accordo con Conte, non va d'accordo con Allegri, e questa cosa, insomma, nel senso, non può essere sempre colpa dell'allenatore, però servono risultati ora. Io credo, poi bisognerà capire anche da che parte si schiererà De Laurentiis, perché quello che conta più di tutti è quello, che De Laurentiis, se si schiera dalla parte di Allegri difendendo la scelta che ha fatto, secondo me sbagliata, perché avesse preso italiano, secondo me avremmo visto tutto un altro Napoli in questo inizio di stagione. Però se difende la sua scelta e si mette dalla parte di Allegri,
0: gli dà
4: poi i
0: peso,
4: giocatori in qualche modo devono cominciare a trottare, a rigare dritto, anche perché c'è il presidente dalla parte di Allegri.
0: Assolutamente, ragazzi, io vi ringrazio, grazie a Paolo Poggi per essere stato con noi,
2: grazie,
0: grazie
2: a
0: anche
2: voi.
0: A Chiara Zacchelli, buon lavoro.
1: Ciao Paolo,
0: Chiara.
1: Ciao Chiara,
0: abbraccio e naturalmente Lorenzo,
1: ciao,
0: domani
1: Lorenzo.
0: Preparati con i pronostici, mi raccomando.
5: La settimana scorsa
0: sei andato forte,
1: qui c'è l'agendina, Lorenzo,
0: agenda, eccola qui,
1: ecco l'agendina,
0: aspetta che io ho tutto segnato qui.
5: No, il 2-1 del Genoa l'ho preso,
0: hai fatto 4 punti mi sembra, no no, 3 punti perché non hai preso
1: Cagliari. Ma lui ti toglie i punti,
0: capito? No, Cagliari ne ha presa, hai messo 1-0 per Cagliari, scusa, invece, però ha fatto 3 punti, quindi
1: bravo Lorenzo,
0: risalita in classifica. Guarda te,
5: Colomani pagato da Piccari per segnare
0: ciao Lorenzo,
1: ciao
0: a domani,
1: Lorenzo.
0: A domani come
5: ciao,
0: sempre
5: ragazzi,
0: break per noi, state lì perché ripartiamo anche con l'analisi delle partite che stanno arrivando questa sera, quindi daremo un'occhiata insomma alla Juventus in primis e poi il Milan, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
0: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
1: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
0: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
1: In Italia, in un solo anno, sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
0: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre, battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con due partite della Serie A. Partiamo da Frosinone-Sassuolo. Frosinone leggermente favorito al 39% rispetto al 35% concesso a Sassuolo, con l'ex al 27%. Nell'altra partita, Roma nettamente favorita al 73% rispetto al 10% concesso al Genoa, con l'ex al 17%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
2: MediaDub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in DAB, la tecnologia che cambia il futuro, anche quando ascolti.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: siamo tornati con voi, Marco Piccari e Stefano Palomeni qui con
1: ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: 331-8200-213 per i vostri messaggi. Poi ne recuperiamo qualcuno perché sono rimasti sui temi precedenti, caro Stefano, sul discorso di Roma e Inter con la notizia di Lautaro. Vabbè, ci torniamo tra poco. Allora, intanto diamo il buon pomeriggio a Paolo Paganini. Ciao Paolo,
1: ciao Paolo.
0: Ben trovato.
2: Ciao Stefano, ciao Marco. Ciao,
0: ben trovato Paolo, grazie come sempre.
2: Grazie.
0: Fabrizio Ferrari con noi. Ciao Fabrizio,
1: ciao, direttore
0: di allenatore.net.
2: Ciao
0: Fabrizio.
2: Paolo.
0: E poi mi dicono che è pronto anche il collegamento video con Francesco Bonfanti di Netflix, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, poi dopo ritorno un attimo sulle partite di sera, però voglio andare anche a quelle che verranno oggi. Parto dalla Juventus. Ieri Stefano Paletti ha detto possiamo arrivare in fondo. Il tuo discorso l'avevo sentito pure da Chivu, non ci andrei sempre coi piedi di piombo. Vabbè, comunque detto questo,
1: vale a dire?
0: Possiamo arrivare in fondo in Europa League.
1: Possiamo
0: arrivare in fondo. Beh, è giusto crederci. Uno deve, che fa? Dice no, ci fermiamo domani, no? Andiamo avanti fino in fondo, anche perché qualcosa deve portare a casa la Juventus. Si affida a Voltemade. La scelta di Voltemade, che cosa ne pensate in questa partita di questa sera contro
1: rientra
0: il Celta
1: Vigo? Nelle rotazioni, diciamo, programmate, cioè non è che possono giocare sempre gli stessi, deve dosare l'energia, soprattutto un occhio al campionato. Arriverà la Lazio, lui non starà in panchina perché è squalificato, ci sono tanti motivi, Marco. E poi anche di provare in una partita in cui, insomma, l'hai vinto la prima, probabilmente, insomma, la Juventus si qualificherà senza problemi, secondo me, questo è il mio parere. Però insomma, Vigo è una trasferta difficile, testerà anche voglio dire lo spessore, la statura di questo attaccante, che è molto discusso in questo suo inizio a Torino. Però insomma deve dimostrarci, e deve dimostrare soprattutto al suo allenatore, alla squadra, ai compagni di squadra, di essere all'altezza del compito. Io mi auguro che per lui, per la Juventus, possa migliorare, ecco, perché sul piano tecnico io me lo ricordo nella fase finale dell'Under 21, la maglia della Germania mi fece un'ottima impressione
0: molto,
1: poi
0: sì.
1: Non pensavo che fosse così alto e così un po' macchinoso, lo vedevo diverso. Poi non so che cosa è successo, probabilmente il Newcastle non ha giocato con frequenza, con continuità, è stato pagato molto suo passaggio a Newcastle, oltre 80 milioni, quindi questo peso eccessivo, scoprire anche degli oneri supplementari per un calciatore che ancora si deve formare nella personalità e effettivamente in tutte le sue potenzialità, può incidere anche sulla testa. Quindi lo vedo anche un po' di no, cioè non lo vedo settato, come si dice, per giocare nella Juve. Serve un pochino anche un po' di cattiveria, ecco, concludo, essere puntuali e velenosi, no? Questa frase ha utilizzato Spalletti, feroci o velenosi, adesso non mi ricordo.
0: Sì,
1: esattamente.
0: Una buona squadra velenosa e che rispetti la storia anche del club.
1: Oh, ci siamo, va bene.
0: Vuole questo.
1: Va bene così.
0: Francesco, parto da te, insomma, perché poi questa diventa una competizione anche importante, no? Perché da provare a portare a casa, insomma, perché poi qualcosa la Juve dovrebbe provare a vincere, insomma, diciamolo, ecco.
3: Ma allora, guarda, io credo che per la Juve, tanto per la Juve quanto per il Milan, siano discorsi abbastanza simili, cioè
0: certo.
3: Entrambi hanno la possibilità di arrivare in fondo all'Europa League, anche perché il roster delle squadre che partecipano a questa competizione rispetto agli altri anni non mi sembra clamoroso, cioè se togliamo, non lo so, il Benfica e poche altre squadre, non vedo, come dire, squadre molto più forti rispetto alle nostre. Le stesse inglesi presentano il Bournemouth e chi è l'altra? Mi pare il Sunderland, se non sbaglio, che è nel girone del Milan. Entrambe sono nel girone del Milan. E quindi in realtà, rispetto ad altre squadre che partivano con molte possibilità di arrivare fino in fondo, credo che questa volta siano le italiane le squadre forse maggiormente favorita ad arrivare in fondo a questa competizione, che non dimentichiamolo garantisce un posto in Champions League, garantisce un trofeo, garantisce la partecipazione alla Supercoppa, e non mi pare che nel Milan e la Juventus possano fare molto le schizzinose da questo punto di vista. E sicuramente la Juventus ha iniziato bene con un avversario sicuramente molto abbordabile come il NEC, deve dare continuità al proprio rendimento. È normale, credo, fare le rotazioni in questo caso, perché insomma gli impegni sono talmente tanti, talmente ravvicinati da qui alla prossima sosta, che è impensabile che possano giocare sempre gli stessi. Quindi anche a me Voltemade non fa impazzire come giocatore, però mai lo si prova, mai ci si renderà conto se è un giocatore da Juve, se è un giocatore che può stare nella Juventus, che secondo me in questo momento patisce un po', come dire, la cerebralità del suo allenatore. mi sembra uno Spalletti, mi ricorda molto lo Spalletti della nazionale, un allenatore che si attorciglia un po' attorno ai suoi stessi pensieri, che carica troppo di concetti, e così come aveva fatto in nazionale mi sembra che stia un po' facendo anche nella Juventus. Mi sembra una Juventus poco serena, poco tranquilla.
0: Hai dato uno spunto. Aspetta, voglio sentire prima Paolo, perché poi c'è una riflessione che aggiunge un ascoltatore che voglio rigirare a Fabrizio. Paolo,
4: ma quello che ha detto,
0: ti sentiamo male. Aspetta Paolo, che ti sentiamo
1: male.
0: Vediamo, proviamo un attimo
1: male.
0: Vai.
4: Sentite?
1: Male.
0: Non male.
1: Proviamo
0: a richiamare Paolo un attimo al volo. Allora Fabrizio, vengo da te e aggiungo soltanto la riflessione dell'ascoltatore che dice: Spalletti alla Juve da circa un anno e la squadra non è migliorata in niente, scrive Roberto.
5: Ma io non sono d'accordo, la prima parte dell'ascoltatore.
1: Però te sentiamo male, Fabrizio.
0: Aspetta.
1: Fabrizio, ti sentiamo male.
0: Fermiamo un attimo, abbiamo un problema con il collegamento telefonico.
1: Sì.
0: Proviamo un attimo. Paolo, ci
1: siamo
0: sei?
1: Paolo.
4: Mi sentite?
0: Adesso sì, vai Paolo, vai Paolo.
4: Volante 1, volante 2.
1: Sì, volante 2.
0: Abbiamo avuto un piccolo problema di collegamento. Vai, via, dicevi?
4: No, dicevo che lo dico francese è giusto. Cioè, noi al processo abbiamo parlato del nervosismo di Spalletti, no?
0: Sì.
4: Ma ragazzi, il problema è proprio, secondo me, riguarda ancora una volta il mercato. Perché poi alla fine si parla di volte madre. Ma volte madre, siamo sempre lì, non era il giocatore che voleva Spalletti. Spalletti voleva il rinnovo di Vlahovic e non è stato possibile per tante ragioni, soprattutto di bilancio. Voleva un attaccante con determinate caratteristiche, questo anche dal mercato ancora prima, e cioè o Matetà o Sorlot, non è arrivato né Matetà né Sorlot, si è venuto a sapere che adesso voleva anche Zirkzee, e ha preso Voltemade. Quindi da questo punto di vista il mercato della Juventus non ha coperto due lacune: il centravanti che voleva Spalletti e il famoso regista che non manca ancora.
0: Io sono d'accordo su questo, perché poi io sono anche dell'idea che per me questa Juve non è più forte dell'anno scorso. Qualcuno invece ci dice che è più forte, per carità, però non è più forte, accontentato l'allenatore, parliamoci chiaro.
4: E due, il nervosismo secondo me è dovuto al fatto che comunque lo spettro di Conte rimane intatto, perché lo spettro di Conte nell'ambiente juventino è comunque uno spettro. Comunque il fatto che ci possa tornare Conte è un problema a livello di gestione del gruppo, a livello di gestione proprio dell'ambiente in generale. E quindi quando tu hai una situazione in cui in campionato perdi a Sassuolo, fatichi col Cagliari, le polemiche, i nervosismi, poi vai in Europa con una situazione di organico non all'altezza, e che magari fatichi col Cagliari, le polemiche, i nervosismi, poi vai in Europa con una situazione di organico non all'altezza, e che

0: mettiamoci anche la qualificazione alla Champions, e poi è vero che col Galatasaray sei andato ai supplementari, ma sei andato in 10 contro 11, sei riuscito a recuperare un risultato che nessuno pensava fosse preventivabile. Poi dopo la qualificazione non c'è stata, però la rosa della Juve, io ricordo, ne parlavo l'ultima volta che sono intervenuto, che con un collega che segue appunto la Juve per un giornale di Torino importante, quando c'è stato il cambio Tudor Spalletti, ha detto Spalletti non ce la può fare andare in Champions perché ci sono 5-6 squadre più forti della Juve come rosa, e quest'anno ci sono altre squadre, ci sono le 4 che sono andate in Champions, ci metto Napoli, Roma, Como e Inter, ma ci metto anche l'Atalanta, perché l'Atalanta la prima giornata teneva in panchina De Ron, Krstovic e De Ketelaere, poi ha ceduto De Ron, ha preso Kessié, però cioè, voglio dire, la Juve non ti dà l'impressione di avere dei giocatori che possono fare la differenza, soprattutto in questo momento dove ti mancano Yıldız, Thuram, Locatelli, perché Locatelli è un giocatore che mi ricordo i titoli che facevano i giornali quando fu preso dal Sassuolo, finalmente la Juve può lottare per tutti e tre gli obiettivi, ha il centrocampista che cerca, però Locatelli è un centrocampista che lo noti più quando è assente che quando c'è in campo. Sì.
1: Beh, io sono convinto che è un'assenza pesante.
0: È chiaro che Spalletti ti deve dire che prova a vincere un po' tutto, però rende conto anche lui che la rosa è quella che...
1: Però vi posso chiedere una cosa, scusate, perché mi piace molto questa analisi. Allora, ok, queste sono le problematiche che noi conosciamo e che avete snocciolato tutti. Mettiamoci anche il nervosismo di Spalletti, che può essere legato anche magari a una squadra che non è proprio... Però a questo punto che può fare per... Cioè c'è un rimedio per... migliorare un po', oppure non so, provare a due punte, provare non...
2: ce l'ha detto a fine partita, dopo il pareggio di Cagliari, devi un allenatore come lui deve lavorare, deve trovare delle soluzioni tramite il lavoro quotidiano. Io sono d'accordo con quello che ha detto Fabrizio, anche con quello che ha detto Paolo. Secondo me io non noto grandi responsabilità dell'allenatore in questo momento nella Juventus. Poi tra l'altro questo spettro di Conte,
0: Cagliari sta facendo un percorso dallo scorso anno, l'altro anno vinse con la Roma, vinse immeritatamente con la Juve, cioè Pisacane sta facendo un buon lavoro.
2: Vabbè, stiamo parlando della Juventus, Fabrizio, scusami, metti il Cagliari, stavo chiudendo un ragionamento, no, fammi finire il ragionamento. No. Ho capito, parli del Cagliari, stiamo parlando della Juventus, tira fuori il Cagliari. Non c'entra niente, non c'entrava assolutamente niente. Fammi finire il ragionamento e metto un punto. Paolo parlava dello spettro di Conte, che potrebbe essere, diciamo così, un alibi clamoroso per tutti quanti. Per dirigenza, per il lavoro che è stato fatto negli anni precedenti con la Juventus. E quindi questo voglio dire che sono d'accordo sia con Fabrizio che con Paolo su questo. Cioè io non vedo una grande responsabilità dell'allenatore in questo momento.
0: Ma c'è anche un motivo per cui magari c'è lo spettro di Conte, perché Spalletti all'Inter, dopo due anni all'Inter, che riporta l'Inter in Champions, eccetera, c'ha ancora tre anni di contratto, gli viene dato il ben servito e arriva Conte e prende il lavoro tipo, che ne so, Brozovic, inventato come vertice di centrocampo, è un'invenzione, è una creazione di Spalletti e così e tante altre cose. Va a Napoli, vince lo scudetto, però è vero che c'è un anno di transizione, però quando parte Conte, e lui parte con delle idee, va a Verona con la difesa a 3, eccetera, perde 3-0, col Parma stava perdendo, se picchia non...
2: Sì, ma conta stasera però, Fabri.
1: Sì,
2: conta. Il calcio ce lo insegni tu.
0: Alla fine lui apparecchia sempre per...
2: Lo so.
0: È successo all'Inter, al Napoli, è chiaro che non c'è...
1: Potrebbe pure succedere alla Juve, vabbè, vediamo. No, però una cosa, per esempio un ascoltatore, riparto praticamente da Francesco, dice Spalletti non deve pensare al mercato, deve pensare a far giocare quelli che ha a disposizione.
2: Mica ci pensa,
0: cioè nel senso... ma infatti è quello che fa, però poi chiaro meglio
2: non ci pensi,
1: andiamo da Francesco un secondo,
2: se no poi
1: infatti è meglio
3: capisco che non ci debba per forza deve far giocare quelli che ha, fino a gennaio non può arrivare nessuno, per cui diciamo che in questo momento diciamo è ovvio che debba essere così, però è anche vero che cioè che un allenatore possa o voglia concordare con la società il mercato in base ai giocatori che gradisce o in base alle necessità che ritiene di dover avere, mi sembra assolutamente legittimo. Cioè anche a me risulta che comunque Voltemade non fosse propriamente la prima scelta di Spalletti, ma ci metto anche Colomboani tutto sommato, cioè lui voleva un altro tipo di giocatore, la società quest'estate non lo ha accontentato e adesso lui si trova a dover fare di necessità virtù. Oltretutto mettiamoci anche una buona dose di sfortuna, perché comunque la Juventus ha subito degli infortuni pesanti e anche lunghi nel tempo, perché non ci dimentichiamo che la Juventus ha fuori il Dis per mesi, la Juventus ha fuori Thuram e Locatelli per mesi, cioè non sono dei risentimenti muscolari per cui tra due o tre settimane i giocatori rientrano, questi se rientrano bene che vada rientrano all'inizio 2027, quindi ci metto anche una discreta componente di sfortuna che ha appena

0: appesantito ulteriormente una rosa che secondo me non è proprio il massimo, ma che si trova in questo momento a dover gestire. Fortunatamente Francesco, per Spalletti e secondo...
1: Aspetta Francesco, sì. C'è Paolo che ti vuole dire una cosa, prego.
2: No, scusami Francesco, finisci pure, perché volevo integrare un attimo quello che dicevi proprio sulle scelte legate anche al mercato, perché se tu spendi tutti quei soldi per Alajbegović, ok? E poi tu hai già, quando hai, prima dell'infortunio, in rosa già con Seisao, hai comunque Nico Gonzalez che gli hai rinnovato adesso il contratto, hai Ildiz, ma perché non hai investito i soldi su una prima punta di ruolo?
1: Bravo, ecco.
2: Perché? Cioè voglio dire,
0: l'operazione Alajbegović anche a me non è chiarissima. Anche a me non è chiarissima l'operazione Alajbegović, se non evidentemente ritenendo di non avere garanzie da parte di Ildiz, perché comunque Ildiz ha iniziato la stagione che qualche problema lo aveva e sono problemi che si trascina dalla scorsa stagione, quindi mi viene da pensare che probabilmente non fossero così convinti della tenuta fisica di Ildiz, cosa che purtroppo
2: si è... 100 milioni, 90 milioni all'Arsenal piuttosto che un altro, e reinvesti sul mercato con un regista in punta. Cioè, secondo
0: quello
2: me
0: sì,
2: poi non è che
0: però...
2: è chiaro che è tutto un se e un ma che stiamo analizzando, però se tu ci pensi, no, ne abbiamo detto più di una volta, e sono quanti anni che il problema della i due problemi più importanti della Juventus sono il regista.
3: Sì, dai, non ci giriamo intorno, Paolo, perché, guarda, ma non è per difendere Spalletti, Francesco, ma è clamorosa la cosa che è successa alla Juventus, voglio dire, il problema del centravanti, poi voglio dire l'aggiunta del regista, ma insomma non è che Spalletti ha bisogno delle nostre difese, però è una cosa oggettiva, insomma giochi nella Juve, alleni la Juve, un club importante, c'è un centravanti con tutto il rispetto riconoscibile, no? Dici,
1: sì,
3: cioè,
1: sì.
3: Stiamo parlando della Juve,
1: che ti porti dietro
0: da
3: diverso tempo,
0: che lo diciamo, è da quest'estate che diciamo che comunque la Juventus ha il problema del centravanti.
3: Sì, ma ha fatto sto giro, Francesco ha fatto questo giro largo, c'è Anico, e poi per ritornare a Colomani. Ma ragazzi, è una cosa, sembrava una pista morta, o no Paolo?
1: Poi di nuovo ma era meglio spendi i soldi per Brody.
3: Ma è una cosa che uno si è superato. Dai, su.
2: Vabbè. Il discorso, sai qual è? Di Colomani, che noi abbiamo fatto la battuta, Colomani sembrava Terminal 2, no? Quello sì. Film con Tom Hanks, no?
3: Sì, sì.
2: Era sempre lì allo Charles de Gaulle con le valigie.
3: Però poi dopo la fine...
2: Ma lui, secondo me, Spalletti, anche Colomani, gli poteva anche andare bene,
3: sì,
2: ma vicino a una punta vera.
1: Colomani
2: doveva essere la seconda punta,
1: ma non devi proprio prendere
2: la punta, hai capito? Non che doveva essere lui.
1: Ma che dai. C'era la fila per prendere Colomani? Perché dicono non c'era la fila per prendere Vlahovic, ma perché c'era la fila per prendere Colomani?
2: No.
1: Allora, cioè appunto.
3: No, ma poi abbiamo saputo ieri, Paolo, non so, adesso non mi ricordo chi era.
1: Di
3: che Zirze era l'alternativa a Voltemade.
1: È vero,
3: non a Colomani, sì. Ma ragazzi, se fosse sarebbe veramente incredibile.
1: Sì, vabbè.
2: Appunto.
0: Infatti sono tutti nomi e nessuno è un centravanti.
3: No, siamo d'accordo, ma dammi Zirze intanto in prestito.
1: Voltemade, insomma.
3: No, cioè,
1: voglio dire, con tutto il rispetto. Sorlot, dice Fabrizio, giustamente, dammi un centravanti, dammi un centravanti, dammi un numero 9, capito? Uno da mettere dentro l'area di rigore.
2: Pellegrino, hanno provato.
1: Dai, scusate, una cosa a proposito di centravanti, facciamo un giro velocissimo. Che ne pensate del fatto che il Milan questa sera giocherà, almeno così dicono, Francesco, confermami tu, con Camarda dall'inizio?
3: A proposito di centravanti, sì.
1: Quindi il giovane centravanti. Che ne pensate? Mi dite un
3: bravo
1: parere com'è. Velocissimo su questa scelta di Amorim? Coraggiosa, sì, no? Che ne pensate? Vai,
2: no, che ha sbagliato il direttore sportivo del Milan.
1: Cioè?
2: Mendes ha sbagliato.
1: Okay.
2: Perché ha fatto prendere al Milan Gonzalo Ramos, riserva del Paris Saint-Germain, per 75 milioni di euro, più commissioni, e non è il centravanti che al Milan serve.
1: Ok.
2: Punto. Questo per me.
1: Francesco, su Camarda, poi se vuoi aggiungere qualcosa a quello che dice Paolo, vai.
0: Allora, per quanto riguarda Camarda, secondo me non può non farlo giocare, cioè alla fine è stato Amorim a indicarlo come il vice Gonzalo Ramos, secondo me è un po' eccessivo, cioè nel senso che comunque non bisogna pensare che Camarda possa risolvere i problemi del Milan, però è anche vero che ha giocato 7 minuti in stagione. Vale lo stesso discorso delle rotazioni di cui dicevamo precedentemente. Gonzalo Ramos non le può giocare tutte. In questo momento il Milan non ha un altro centravanti se
1: e
0: non
1: fa giocare Camarda.
0: Per cui va bene, nel senso, si dice di lasciare spazio ai giovani e deve misurarsi anche lui con il calcio che conta. Secondo me l'errore di Camarda è stato soltanto uno, quello di accettare il Lecce l'anno scorso. Secondo me avrebbe dovuto accettare un'altra destinazione. Penso che Comotto allo Spezia in Serie B sia cresciuto molto di più rispetto a quanto non sia cresciuto Camarda a Lecce, dove comunque ha fatto panchina, perché se tu vai a giocare nel Lecce devi giocare per salvarti, hai a che fare comunque con dei volponi che ti lasciano poco spazio, e lui ha, secondo me, maturato veramente pochissimo. In questo momento il Milan si trova in una situazione molto particolare, per cui ha un centravanti che secondo me non è un centravanti come Gonzalo Ramos, sono d'accordo con Paolo, lo ha strapagato, in questo momento è lui quello che deve fare i gol in un modo o nell'altro, e l'alternativa è questo ragazzo di 18 anni del quale si continua a dire un gran bene, ma che purtroppo per lui non ha ancora dimostrato nulla, quindi credo che sia una buona occasione per provarci. L'Europa è un terreno insidioso e toccherà a Camarda dimostrare di essere da Milan.
1: Fabrizio, tu sei d'accordo?
4: Sì, secondo me, cioè, come vale per la Juve, è un'occasione per vedere altri giocatori che hanno magari poco spazio, perché te magari non li vedi abbastanza in allenamento, così li vedi anche in partita, e se qualcuno si mette in luce dopo può diventare un'alternativa anche in campionato. Cioè, d'altronde è così, no? L'allenatore ha questo.
1: Posso chiederti una cosa, Fabrizio? Secondo te Ramos non segna perché è lui, oppure perché c'è un gioco che non si connette con il calciatore?
4: Ma io non so, sinceramente l'acquisto già in estate un po' mi lasciava un po' titubante, e non mi sembra aver capito che lo stesso Amorim in estate recentemente abbia fatto capire che certe scelte non erano condivise da lui, per cui quando lui si lascia scappare queste dichiarazioni mi fa pensare che uno di questi sia anche lui. È chiaro che te lo devi far giocare per quello che hai speso. Poi ci sono dei giocatori che hanno anche bisogno di più tempo, non credo sia il suo caso, ecco. Per esempio, poi tornando, per esempio Colomuani, secondo me Spalletti si aspettava un giocatore che fosse più cattivo, che avesse più garra rispetto a come era stato presentato da altri suoi ex compagni che l'hanno avuto negli anni precedenti. La garra manca a, non solo a lui, perché nei minuti finali sul risultato di pareggio a Cagliari, quello che dice Spalletti anche in conferenza è che lui si aspettava che la gente andasse a mordere su un pallone che finisce in area di rigore, invece sono andati blandi, mosci, molli. Il problema della Juve, se vai a vedere anche i numeri, che quando va in svantaggio 1-0 lo scorso anno è riuscita a vincere soltanto col Bodo Glimt, che comunque è stato un risultato importante perché non è facile vincere su quel campo, e col Cagliari in casa, basta. Però la Juve l'anno scorso è andata sotto 1-0 20 volte e soltanto 2 ha vinto, e quest'anno è lo stesso andazzo.
1: Che è cambiato?
4: Inter e Juventus tutte e due sono andate in vantaggio 1-0 quest'anno 3 volte, e tutte e due hanno vinto quelle partite. La differenza è che l'Inter nelle 3 partite in cui è andata sotto 1-0 in campionato ne ha vinte 2 e ne ha pareggiata una. La Juventus ne ha pareggiate 2 e ne ha persa una. Cioè la Juventus stenta a reagire quando non prende in mano la partita.
1: Stefano, volevo un conto del tuo pensiero, a chiudere su Camarda. Lo ritieni scelta, Fabrizio, un'occasione per lui di mettersi in evidenza?
3: Ce lo siamo dimenticato.
1: Anche se gioca, tutti e due i giovani stasera.
3: Sì, deve fare rotazione, soprattutto deve trovare quella continuità e quella stabilità e quella forza, quel valore. Insomma, il Milan c'ha 11 punti?
1: Sì.
3: No, 12. No, 12.
1: 12, pardon.
3: Quindi,
1: 12.
3: Voglio dire...
1: 11 sono i gol fatti.
3: Stai in un momento così... dobbiamo ancora capire cosa potrebbe essere il Milan di Amorim, e soprattutto sulle scelte, sulle rotazioni obbligate. Io sono curioso di vedere adesso Camarda come reagirà. E mi sembra un ottimo giocatore, un ottimo giovane che è stato un po' sfortunato,
1: come diceva Francesco, magari nella scelta di dove andare, eccetera, no? Forse potrà fare una scelta diversa.
3: Sì.
1: Vabbè, lo vedremo stasera. Paolo, nel salutarti, nella sconfitta della Roma ci vedi più meriti di Mourinho o demeriti di Gasp?
2: Io, secondo me, ci vedo più dei meriti di Gasp. Ma lascia perdere che il Real Madrid fa entrare ne toglie uno che è costato 125 milioni di euro e ne rimette un altro che è costato 70-80, cioè questo è un po' il paragone. Cioè, voglio dire, i cambi hanno fatto la differenza. Parlo dei cambi del Real rispetto ai cambi della Roma, ma è anche vero che secondo me qui abbiamo anche Stefano, che ha giocato a calcio a certi livelli, non puoi prendere tre gol sul calcio piazzato con la difesa schierata.
3: Abbiamo visto sì,
2: secondo me.
3: È quello, dai.
1: Vado lo stesso Fabrizio nel salutarti anche a te, più meriti o demeriti?
4: Ma io dico, quando entrano cinque giocatori oggi come oggi della panchina, che vedete che mostrano ai giocatori, quelli dello staff, sulle palle inattive contro come si devono mettere, è sempre una cosa complicata perché comunque vai a variare qualcosa. È chiaro che ti viene spontaneo dire demeriti di Gas, ma secondo me sono più colpe dei giocatori in campo, perché te quando entri sai che devi prendere delle posizioni e delle situazioni e, cioè, e poi dopo sei tu che le devi attuare. Cioè, io ti dico come ti devi mettere, io non credo che Gasperini gli abbia detto di mettersi in maniera sbagliata oppure di arrivare secondi su delle palle. Lì si fa un discorso, come facevamo prima sulla Juve, di cattiveria, su quelle palle devi arrivare primo tu. Cioè, non è che erano messi male o erano messi meglio gli altri. È chiaro che dopo, quando ti capita una volta che ti recuperano di testa, vai nel pallone, cioè quando vai sotto, quando pensi che ormai la partita ce l'hai in mano, da 3-1 vai a 3-3 e dopo ti inizia a prendere anche la paura.
1: Chiudo con Francesco e poi ci salutiamo. Francesco, tu da che parte stai?
0: I giocatori, totalmente i giocatori, cioè non puoi prendere tre gol da calcio d'angolo, cioè è il mantra di oggi, cioè tre palloni nell'area piccola non possono diventare tre gol per gli avversari, uno passi, due devi farci più attenzione, ma tre che ti costano la sconfitta, assolutamente no, cioè lì vuol dire che sei entrato in campo completamente disconnesso, poco concentrato, forse convinto di averla già portata a casa, e abbiamo capito che in Champions League questi discorsi li paghi a carissimo prezzo, per cui secondo me Gasperini ha fatto le mosse che riteneva opportune in quel momento, convinto di mettere in campo gente che poi gli avrebbe dato delle risposte che evidentemente non ha avuto.
1: Va bene ragazzi, io vi ringrazio come sempre, un grande piacere, grazie a Paolo Paganini, grazie.
3: Ciao Paolo,
1: ciao Paolo, buon
2: tutti,
1: lavoro,
2: ciao,
1: un abbraccio,
2: ciao.
1: Grazie anche a Fabrizio,
3: ciao,
1: Ferrari,
3: Fabrizio.
1: Un
3: grazie a
4: voi.
1: E grazie anche a Francesco,
3: ciao, Francesco.
1: A Bonfanti e a tutta la redazione di Netweek, a presto,
0: ciao,
1: Francesco.
0: Ragazzi, a voi.
1: Break per noi, piccolissima pausa, torniamo subito.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe per far rifiatare alcuni giocatori, a partire da Gonzalo Ramos, che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alejbegovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve. Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord, e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis: Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale, con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
1: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi Marco Piccari e Stefano Palomeni qui. Allora, ci sono messaggi che stanno arrivando, Stefano, un po' su tutti i temi che abbiamo trattato, no? Per esempio dice Giacomo, scrive Giacomo al volo, poi andiamo a presentare gli amici. Il problema non è Colomani che non segna, il problema è che non gli arrivano cross. Sabato gli sono arrivati e ha fatto un gol e un palo, anche questo praticamente potrebbe essere un tema. Poi dice: come mai David gioca titolare a Madrid ed è determinante? Altra, diciamo, osservazione che viene fatta. Dunque, ma queste cose che dire non sono comprensibili sul mercato della Juventus, potrebbero diventare comprensibili guardandola sotto l'aspetto dei procuratori. Io che ti devo dire, il mercato poi ci sono pure loro in mezzo.
1: Beh, direi.
0: Non c'è dubbio. Allora, Aljobegovic è stato preso per sostituire Yıldız l'anno prossimo. L'allenatore ha chiesto un 9 con caratteristiche precise, non l'hanno preso, punto e basta. Poi tutto il resto sono chiacchiere. Beh, però l'abbiamo detto che non so, che non è arrivato il 9. Poi perché l'anno deve sostituire Yıldız? Perché lo mandano via il prossimo anno, Yıldız? Ho capito quello che scrive il nostro amico. Vabbè, comunque, dice dovete considerare anche le assenze della Juventus, però le abbiamo detto che ci sono state assenze. Su questo
1: lo diciamo ogni volta.
0: Mi sembra che non ci siamo mai discostati da questo problema. Dice con i soldi di Aljobegovic un bomber non lo compravi, perché prima c'è stata l'osservazione, non era meglio investire quei soldi su un bomber. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo,
1: ciao Enzo.
0: Ben trovato.
2: Ciao.
0: Buon pomeriggio anche a Mauro Milanese. Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Oh, grande Mauro.
0: Ben trovato Mauro, ben trovato.
3: Grazie, sono un po' giù di voce, ma ce la faremo. Sono un po' giù di voce, ma ce la faremo.
0: Come mai? Hai strillato un po', hai preso freddo, che fai?
3: Sono andato con lo scooter in maniche corte.
0: Ah, con lo scooter, ma c'è bisogno di stare attenti con lo scooter. Ci vuole la sciarpetta, Mauro. Insomma.
3: Lo so, lo so.
2: Ma lui è il fisico.
0: Lo so, però.
3: Pensavo di averlo. Mi ha tradito.
0: Ti ha tradito. C'è anche Giuliano Giannichetta con noi. Ciao Giuliano.
1: Ciao Giuliano.
4: Ciao. Ciao a voi.
0: Come state? Tutto bene?
4: Bene, bene, maniche corte ma senza però scooter io.
0: Grande Giuliano. Allora, no, c'erano un po' di temi che riguardavano la Juventus di questa sera. Abbiamo parlato anche del Milan, dell'impegno del Milan, quindi ritorniamo un attimo al disastro Champions. Enzo?
2: Un bel disastro, sì. Un bel disastro, 4 punti in 8 partite, penso che sia veramente quasi imbattibile come minimo storico. Troppo poco, perché ieri sera ho fatto un calcolo, solamente la Turchia tra le squadre che hanno più di una squadra ha una media punti più bassa, ha uno 0,25, un punto in 4 partite, perché ha due squadre. L'Italia ha 0,5 punti a partita in queste 8 partite di Champions, ed è veramente poco. Una vittoria con il Como, un pareggio con la Roma, è veramente un disastro.
0: Ma quella che ritieni che abbia fatto proprio peggio?
2: Sicuramente l'Inter, perché comunque ha buttato via di tutto. L'atteggiamento contro il Bruges è stato quello sbagliato, ovviamente, no? Pensavano di giocare contro il Parma probabilmente, o contro il Lecce, che sono partite che comunque, o contro il Udinese, sono partite che l'Inter, anche quando ha qualche assenza e fa un po' di turnover, vince, non dico facilmente, però le vince in un modo o nell'altro. Anche quando commette degli errori regala un gol o due gol agli avversari, come è successo con l'Udinese e come è successo in varie altre occasioni, poi alla fine le porta a casa, le raddrizza. Solo che la Champions è un altro sport. La Champions è uno sport in cui gli avversari sono prima di tutto atleti di altissimo livello, oltre che forti giocatori di calcio, e non ti danno un secondo di pausa. Non è che puoi pensare di giocare come ha giocato per esempio il Milan nel primo quarto d'ora, 20 minuti della partita col Sassuolo, a uno all'ora. Non si può, perché ti vengono addosso, ti portano via la palla e ti sbranano letteralmente. Ma è successo anche al Como, che è una squadra che ha una mentalità molto europea, eppure con la formazione che aveva fatto Fabregas, un pochino più prudente del solito, si è ritrovato sotto, si è ritrovato un Feyenoord molto aggressivo, molto ben organizzato, che li ha messi in grossa difficoltà.
0: Mm-hmm. Sì, poi adesso l'Inter deve fare pure i conti con l'assenza di Lautaro.
2: Perché è molto pesante, molto pesante.
0: Però c'è chi sta peggio con l'assenza, ragazzi, voglio dire, adesso...
1: Lautaro però non ce l'avrei per...
0: Quanto? Un mese, almeno un mese. E perde Champions e Derby. Eppure con la sfida col Como.
1: Quindi rientra dopo la sosta.
0: Esatto. Vabbè, però insomma, dai, c'è chi sta peggio con le assenze, dai.
1: Sì,
0: la Juve sta peggio. La Roma adesso c'ha un elenco lì delicato.
1: Vabbè, la Roma adesso Cristante è male, ne è squalificato. Cristante lo recuperi.
0: Però Dybala vediamo.
1: Non è Dybala, secondo me, pure Dybala. Quindi, non lo so, vediamo domani gli esami. Con è perso dopo la sosta.
0: Sì, sì.
1: Dybala, ieri Gasperini ha parlato del polpaccio, Marco, sappiamo tutti.
0: No, il polpaccio è un fastidio, quindi. Clamoroso proprio. Quindi no, Giuliano, Gianni Chieda, c'è chi sta peggio però, dai, Lautaro è sicuramente un'assenza pesante, però insomma si può ovviare, no? C'è più Esposito, magari giocherà più partite in questo, questo mese, giovane, i tante ragazzi, le può giocare tutte, dai, o no?
2: Sì, sì, vabbè, ma l'Inter è la rosa, è vero che perde il capitano, che oltre a livello tecnico e anche a livello morale...
0: Cominciamo a trovarli, sennò qui finisce
2: però,
0: più la storia.
2: No, l'Inter si sa che gli infortuni ci sono, è una squadra costruita per fronteggiare a queste evenienze. È chiaro che dispiace perdere il tuo giocatore migliore, però a Pio Esposito, che prima anche di questa partita qua era in formissima, e diciamo che la sosta delle nazionali con subito campionato coppa non ha portato bene a nessuno a livello di infortuni, però succede. Mm-hmm. Chiaro che di questa, secondo me, tornata di coppe, quella che riesce, che ne esce meglio secondo me, anche se ha perso, è la Roma.
0: Sì.
2: Come partita, come prestazione, la Roma è stata eccezionale, ha fatto una grande partita. È chiaro che poi non puoi permetterti a certi livelli di prendere tre gol su palla inattiva, però a livello di prestazione la Roma ne esce rafforzata, le altre invece secondo me hanno deluso un po' tutte, perché si può perdere, però c'è sempre...
0: Lo vedi, mi piace questa cosa che dici, Giuliano, sai perché? Perché prima ci chiedevamo noi che cosa può lasciare questa partita, e giustamente abbiamo anche detto, beh, può lasciare un effetto negativo proprio perché tu hai dominato praticamente il Real Madrid e poi hai perso, e quegli ultimi 10 minuti, Stefano, potrebbero rimanere nella testa dei calciatori. Cioè, siamo quelli degli 80?
1: Non potrebbero.
0: O quelli, tu dici, rimangono?
1: Rimangono.
0: Sono quelli praticamente, tu sei... Certo. Invece lui trova un aspetto positivo, vabbè, cioè uscire rafforzata da questa cosa.
2: Ma rimane il fatto che tu hai giocato alla pari con una grande squadra.
1: Sì, no, ti rimangono i 12 minuti, Giuliano.
2: Però lo sai perché.
1: Cioè, se ti ritrovi con Mauro nello spogliatoio oggi, no? Di che parlate? Degli 80 minuti non hanno visto palla, oppure siamo una banda di.
2: Sicuro di 12 minuti finali, però sai perché forse ti rimane di meno 12 minuti. Perché sono tutti gol su palla inattiva, che è una cosa che puoi curare, non è un crollo.
0: Ah, tu dici ci si può lavorare su questo aspetto, Giuliano?
1: Però perché li ha presi?
2: Ci puoi lavorare perché hai preso tre gol anche per fisicità.
1: Però non è la Roma. Però scusami, Giuliano, però Hendrick non lo prendevi mai, Bappetta ha tirato due volte in porta.
2: Sì, però
1: c'è stata una pressione, adesso voglio dire, c'è stata un po' questa pressione,
2: Hendrick, no? Di Vinicius, di Bellingham, hai fatto i nomi dei giocatori più forti.
1: No, per carità, però perché questa gestione finale? Te rimane una cosa, è un piccolo trauma, dai, da lavorare.
2: Perché la gestione piccolo finale l'hai fatta contro il Real Madrid e non l'hai fatta contro un'altra squadra.
1: Sì, ma hai preso, scusami Giuliano, poi voglio anche coinvolgere Enzo e Mauro su questa cosa qua. Allora, le parabole dei calci d'angolo sono a uscire e rientrare.
2: Sì, no, ma quello
1: ma come
2: quello
1: fai? Ma non c'è qualcosa che è stato clamorosamente incredibile.
2: Sicuramente.
1: Ma non è perché contro il Real Madrid, contro chiunque.
2: Sì, no, ma sulle palle native io ti do ragione, io parlo proprio...
1: Non è un aspetto di poco conto.
2: Secondo me di testa non può prendere la palla Hendrick, che non è il giocatore più alto che ha Real Madrid, oppure in una zona dove tu devi presidiare perché l'80% dei gol vengono, si fanno in quella zona lì. Cioè, su questa cosa è migliorabile tutto, io parlo proprio della prestazione, è chiaro che poi... non puoi prendere tre gol uguali, però se andiamo a vedere il campo, la prestazione, la Roma è l'unica italiana che forse ha dimostrato.
1: No, ha giocato bene anche il Como e Rotterdam, secondo tempo.
2: Sì, ma c'aveva un'altra squadra, non c'aveva il Real Madrid contro.
1: Guarda che il Feyenoord, Ezequiel, Musa ieri sembrava Hendrick. Cioè, non so se l'hai vista la partita, ma il Feyenoord per Van Bronckhorst l'ha migliorato, non so che cosa ne pensi,
4: sì,
1: Enzo.
4: Sì, no, ma tutte le squadre, ma anche il Villarreal. Il Villarreal
1: ha fatto una partita di qualità importante. Sì, sì, sì, sì. Il secondo me il Como ha retto, alla grande.
0: Mauro, vengo un attimo da te, no? E ti chiedo, secondo me Gianni Chedda dopo la partita avrebbe chiesto: ma come fate a prendere quei gol lì in difesa?
1: Cioè, ma che hai fatto?
0: C'era il dibattito, Mauro, ma che avete fatto? O no?
3: È brutto quando magari anche l'ultimo gol, magari il quarto gol l'ha preso dentro la rapicola, segnato di piede, quindi la palla, insomma, lì non deve cadere fino a quell'altezza fisicamente, insomma, bisogna sempre cercare di mettersi attaccati all'uomo, tra palla e uomo, sentendolo, e non dovrebbe succedere, però non vorrei che sia un problema poi le palle native, che poi cancella la prestazione fatta in campo, perché poi in vantaggio di due gol, insomma, non si pensa più che Roma potesse perdere. Quei tre calci di punizione indiretti di fila hanno cambiato le sorti del risultato, ed è un peccato. Ed è un peccato vedere le squadre italiane che prendono tanti gol, perché ha preso 3 il Napoli, 4 in casa all'Inter, 4 in casa a Roma, insomma, prendere tutti questi gol.
0: Mamma mia.
3: Anche la fase difensiva e i portieri si devono dare una regolata, specialmente penso in casa Inter, che dove magari un gollettino si regala sempre, e a questi livelli poi lo paghi.
0: Sì, è vero, abbiamo preso una bambola una di gol, ma stavo dicendo
1: la classica fracca di gol.
0: Mamma mia, cioè, sono arrivati da tutte le parti, cioè non c'era una partita dove dicevo non arriva, sono arrivati ovunque.
1: Mamma
0: una roba,
1: mia.
4: Quello però, scusate, però quello, secondo me il vero problema è quello lì. Perché noi parliamo sempre di intensità tutti gli anni, no? L'intensità, no, lavoriamo con quello, e poi ogni anno siamo qui a capire che gli altri ci vengono addosso come i treni, e noi siamo sempre lì a capire la tattica, come fare o come non fare. E posso dire una cosa, io sono stato a vedere Roma Real Youth League per capire a livello giovanile com'è. 1-0 per Real. L'impressione, al di là della Roma ha fatto una buona partita, l'impressione che ho avuto è proprio quella lì, che noi ci preoccupiamo a dire sul terzino esce la mezzala,
1: invece lì
4: quelli vengono addosso, quando conquistano la palla danno ai più bravi, e avevano due esterni forti, un centrocampista centrale,
1: come si faceva noi da piccoli,
4: Secondo me noi abbiamo perso un po', no? E soprattutto parlo
1: ma
4: di
1: sì,
4: la
1: dai,
4: Coppa, no?
1: Basta con tutto,
4: cioè, noi è troppo 300... studiata la cosa, che
1: 30.000 informazioni
4: lì, facciamo questo se la palla lì sì perfetto, ma se quella su quel terzino devo uscire la mezzala e quella mezzala in quel momento non c'è, ma perché ci facciamo mille problemi, scale e tutto, quelli vengono addosso, ma giusto o sbagliato che sia, non sto dicendo
1: si è capito perfettamente
4: sbagliato, però secondo me se vogliamo aumentare l'intensità dobbiamo un po' più lasciare questa cosa qua di dire facciamo così perché quello poi il terzino scende e il quinto fa quello e la mezzala fa così. Cioè, secondo me, soprattutto dei ragazzi parlo, perché
1: ma
4: poi
1: già che è un ragazzo e devi parlare del quinto, Giuliano, è anche il vocabolario
0: ma
1: quello te guarda 10 anni, ma che è
0: i braccetti,
4: la porta è sempre lo stesso, cioè poi è chiaro che bisogna studiare, tu devi sapere tutto per la squadra,
1: ma è colpa nostra che parliamo di queste cose,
0: seguilo pure al
1: le
0: bagno.
1: Le quinto,
0: mi dicevano seguilo pure al bagno, palla o piede, questo era il linguaggio che si diceva una volta,
1: adesso si può anche trovare un altro, anche palla e piede non è carino,
0: però mi dicevano questo a me, capito?
1: Molto carino.
4: Il gol che ha preso l'Inter, quello palla in verticale che era il terzo, mi sembra, non mi ricordo qual era, quella lì, cioè secondo me, perché non le rotazioni, le cose, tutto
0: queste rotazioni,
4: altri,
0: guarda,
4: che sbagliano di più a livello tattico, certe cose, perché la palla sta lì, ti venga addosso, è finito, si adegua poi il compagno mi vede che ti venga addosso, cioè ho visto quella cosa, cioè la Roma perfetta della Youth League, la Roma tatticamente messa così e tutto quanto, eppure hai perso, perché loro come c'avevano la palla andavano su questi due esterni che stanno a giocare uno contro uno, cioè ho visto una squadra organizzata contro una squadra organizzate, però che puntava più al gioco che a tutto il resto, che per noi tante volte ci perdiamo su queste cose qua, secondo me forse in campo europeo bisognerebbe giocare più
0: certo,
4: come
0: certo.
4: Ha fatto la Roma ieri, tutti addosso, tutti così, un po' più questa intensità qua, perché vedo un po' di vedo questa differenza
0: addosso e perdi, però no, ma Enzo, tu ci vedi più meriti o demeriti nella sconfitta della Roma, cioè più meriti di Mourinho o demeriti di Gaspar?
5: Ma Mourinho ha il merito di avere alle spalle, quando si guarda indietro, una panchina dove il più scarso è nazionale di una nazionale che lotta per vincere il mondiale. Si guarda indietro e vede, per dire, Hendrik, che è un giocatore che in Brasile comunque aveva dimostrato di essere un ottimo giocatore, poi siccome è giovane magari non viene fatto giocare. Poi, per dire, un Carreras, che è un giocatore di tutto rispetto, che è la riserva di Cucurella, oppure Camavinga, Tchouaméni, giocatori così, quello è il suo grande merito,
0: certo.
5: Si è fatto prendere dei grandi giocatori. Poi Mourinho, secondo me, rispetto a qualche anno fa, ha perso un po' di quella carica, ma con quei giocatori lì, anche se ha perso carica,
0: rimane sempre forte.
5: I risultati li fa lo stesso.
0: Sì, non c'è dubbio.
5: E quindi magari tatticamente, secondo me, non è
0: una
5: mai
0: palla, lì è arrivata una palla a Mbappé, cioè non aveva visto. Cioè io ho detto, ma gioca Mbappé stasera? Appena ho finito di dire così, boom, prende sta palla e butta lì dentro così.
1: Mancina. Ma io invece, ma non è che male ne ha fatto una tripletta, no? Sul tiro di De Rossi, non la tocca lui di testa.
0: Boh.
1: Non hanno fatto vedere quel replay, secondo me ha fatto tre gol ieri.
0: Tre gol, dici, cioè, che l'ha toccata. Però dai, De Rossi si meritava il gol lì.
1: Ho capito, sì. No, però sono curioso di capire un attimo come è andato a finire sto gol, perché mentre vediamo la deviazione di Mancini che è netta sul tiro di Mbappé, non vediamo una deviazione, secondo me, che c'è stata sul tiro di De Rossi. Secondo me chi la tocca di testa, Malen. Tre gol male.
0: Impreparato. Non
1: secondo
0: l'ho
1: me Malen la tocca.
0: La devo rivedere. No, un'altra cosa prima di salutarci voglio chiedere. Non avete detto nulla sul Napoli che perde col Villarreal, però io la cosa che mi preoccupa non è tanto la sconfitta, ma il seguito di questa sconfitta.
1: Beh, c'è il Venezia, attenzione.
0: Cioè, nel senso,
1: cambiato allenatore.
0: Tensioni, cose, questo.
1: Ma Napoli è una squadra forte.
0: Queste scintille tra.
1: Però sono d'accordo con Allegri quando ha detto, sarò brevissimo. Quando Marco, forse tu non sarai d'accordo, però quando dice che noi siamo forti,
0: sì,
1: però non riusciamo, prendiamo, che ne so, un episodio negativo come se fosse la fine del mondo. Cioè, si capita in una partita che tu prendi gol, magari te lo fai anche, vedi Napolitano che cosa ha fatto contro
0: però
1: il Villarreal.
0: Però non riesci a reagire.
1: No, entra in una, capito, cappa negativa di pensieri negativi. Invece, piano piano ti devi rimettere, perché sei forte tecnicamente e lo devi dimostrare prima a te stesso e poi agli altri.
0: Mauro,
1: io sono d'accordo con questa lettura.
0: Mauro, pensi che ci possa essere una ripercussione di questa frase che ha detto? Insomma, io e De Bruyne non ci siamo capiti, ha detto Allegri. Non mi sembra una cosa da poco questa. Ieri abbiamo avuto un allenatore qui, ha detto, beh, a me non mi è mai capitato, perché se devo dare un'indicazione a un giocatore che non mi sente, la dico a un compagno che gli riporta l'indicazione.
3: Ma penso che c'è tutta la settimana per capire poi cosa vuole l'allenatore, ogni singola partita, le uscite da fare, i movimenti da fare. Poi penso che De Bruyne anche ha un'intelligenza tattica di capire un pochettino cosa fare con la palla. Senza
0: bisogna capire se riesce a capire quello che viene chiesto tatticamente, però.
3: Non so neanche se Allegri capisce De Bruyne, appunto, perché l'ho visto col Belgio, sembrava una furia di 20 anni, correva, giocava sotto la punta, tornava al centrocampo, andava.
0: Pensi che non ci sia feeling, Mauro, tra i due?
3: Secondo me no, non c'è tanto feeling, no.
0: Beh,
5: se con Conte ce n'era il 2%,
0: pure con Conte
5: il 5%.
0: E allora di chi è la colpa? È del giocatore?
3: No, ma sì, il giocatore deve seguire comunque, anche se non crede magari nei dettami del allenatore, per fare le cose insieme tutti 11 bisogna sempre seguire le indicazioni del giocatore. Poi è normale, l'allenatore non è che ti dice cosa fare ogni volta, dove lo stop orientato, cosa fare, dove prendere palla o se giocarla di prima o di seconda. Cioè l'esperienza personale e la differenza di scelte di giocate che penso De Bruyne ha. Però è ovvio che avere tutti la stessa idea con la palla e tutti senza palla è indispensabile, perché basta uno, se non subisci dei contrattacchi tremendi dove ti fanno male.
0: Gianni Chedda, può essere questa un problema che si ripercuote?
5: Ma secondo me la quinta partita in 20 giorni De Bruyne ha fatto finta di non capire, perché Allegri gli chiedeva un po' di sacrificio dopo le partite in nazionale. L'ultima partita di De Bruyne, dove ha giocato benissimo, secondo me è andato un po' in difficoltà anche per come era strutturata la formazione del Napoli, no? Perché era una formazione con centrocampisti senza centrocampisti di forza o di giocatori che potessero aiutare De Bruyne,
0: certo,
5: in quella zona del campo. Per cui poi sono partite che secondo me uno pensa al Villarreal, ma il Villarreal quando fa la partita vera, il Villarreal è una buonissima squadra, perché poi hanno questo metodo spagnolo che non te la fanno prendere mai avanti, hanno giocatori velocissimi e giocano a livello europeo, per cui una squadra secondo me fastidiosa, e il Napoli è entrata con l'atteggiamento giusto.
0: Enzo?
5: Ma secondo me è un problema De Bruyne, è un problema l'anno scorso.
0: Ma come fa a essere un problema De Bruyne? Scusatemi, io impazzisco.
5: È un problema De Bruyne per la sua carta d'identità, perché comunque è uno di quei giocatori che secondo me vanno benissimo nel campionato italiano, perché lui, Modric, Mkhitaryan nel campionato italiano fanno ancora la loro figura, perché tecnicamente sono straordinari. Però secondo me poi loro sono stati tutti giocatori e li ho visti tutti in campo e li ho apprezzati tutti. Secondo me quando si arriva a una certa età e si ha vinto tutto quello che esiste da vincere al mondo, è un po' difficile pensare di dover fare un sacrificio. Mm-hmm. Come dire, vado a lavorare a piedi invece che andarci in macchina. È un po' la stessa cosa, ma uno magari che dopo 30 anni di lavoro dice mm-hmm. Ci vado in macchina al lavoro. E De Bruyne, come questi altri giocatori, secondo me forse un po' meno Mkhitaryan, ma sicuramente un po' Modric, sono arrivati a questo livello.
0: Staremo a vedere. Vi sto per salutare, c'è un messaggio per Milanese di un nostro ascoltatore. Dice: grande Mauro Milanese, uno dei pochi a salvarsi in quella stagione disastrosa qui ad Ancona. Hai capito?
3: Sì. È stato il mio ultimo anno in Italia per andare in Inghilterra. Penso sia stato uno dei pochi anni che ha fatto la coda in Serie A. Siamo incappati in una retrocessione che insomma ci poteva stare per l'Ancona, però insomma dispiace sempre. Poi un'annata brutta, anche se magari uno mi ricordo il proprio governo fatto, però poi conta poco rispetto
0: a però vedi, l'ascoltatore se lo ricorda, te lo scrive, quindi vuol dire che comunque è lasciato un ricordo positivo nonostante la retrocessione. Va bene, mi devo fermare, saluto, mi raccomando Mauro, quando prendi lo scooter una sciarpetta, per favore, perché insomma capito, ci teniamo la tua salute.
1: Ciao Mauro,
0: un abbraccio a Mauro Milanese. Giuliano sta a maniche corte, lui lo scooter non lo prende.
1: Ciao,
0: quindi,
1: Giuliano.
6: Bravo, bravo, a piedi.
0: Ma quando vieni qui a trovarmi?
6: Hai ragione.
0: So due anni che dici che vieni, non passi mai, ma mica siamo.
1: Non è molto lontano da dove sei tu,
0: capito?
6: No, arrivo. No, io non vado a piedi, vado con la macchina lì.
0: Vabbè, ti aspettiamo. Va bene, voglio vedere, ti aspettiamo.
6: Un abbraccio a voi.
1: Ciao, Giuliano.
0: Ciao Enzo, a presto.
1: Ciao Enzo.
6: Ciao, a presto.
0: Un abbraccio Enzo. Ci fermiamo, break, e torniamo, entriamo nell'ultima ora di Maracanã.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione.
0: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pao, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
1: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della Meraviglia.
0: Medio Oriente. L'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
1: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
0: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con due partite della Serie A. Partiamo da Frosinone-Sassuolo. Frosinone leggermente favorito al 39% rispetto al 35% concesso a Sassuolo, con l'Aix al 27%. Nell'altra partita Roma nettamente favorita al 73% rispetto al 10% concesso al Genoa, con l'Aix al 17%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Media Dub News.
7: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro, anche quando ascolti.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati.
1: Ciao Marco.
0: E stavo facendo una considerazione. Ciao Stefano. Però la voglio fare anche insieme a colui che ci accompagna in questo momento, ed è sempre un piacevole essere accompagnati, da Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco. Buonasera a tutti.
0: Ben trovato.
2: Come stai? Amici a casa e voi in studio.
0: Stai bene? Sì,
2: stai
0: tutto bene.
2: Bene. Certo, certo. Senti, finché la salute c'è.
0: Quello sempre.
1: Bravo.
0: Presto.
1: Perché hai detto bene.
0: È la cosa più importante. Poi il resto viene in cascata. Viene, se viene, viene. No, però, ti devi collegare una volta anche con noi video, lo sai che ogni tanto dobbiamo avere la tua presenza.
2: Giovedì prossimo sono in video con voi.
0: Bene, benissimo, abbiamo appuntato.
1: Da dove tutto. Possiamo spoilerare?
0: No. No, sta qui, dove sei? In Italia?
2: Da Sardegna.
0: Grande, grande.
1: Bene,
0: Massimo.
1: Molto bene.
0: No, però io stavo facendo una riflessione e la voglio condividere con voi un attimo, no? Poi ritorniamo su tutti i temi. Allora, questa sera ci sono, c'è la
1: quando parti così...
0: c'è anche la conference.
1: Ti conosco,
0: No, ma io...
1: Che vuoi dire?
0: No, io guardavo, chiedo a voi che siete stati anche uomini di campo, ma quando un allenatore come Sarri dice...
1: Tu ce l'hai un po' così.
0: No, ma gioca col Paphos stasera, Football Club.
1: E che ha detto?
0: Perché FC ho visto.
1: Football Club.
0: Football Club.
1: Mi stai un po' come Internazionale di Milano. Ma...
0: capito?
1: Come Juventus Football Club.
0: Però ha detto che insomma è una partita a rischio, cioè che insomma ha detto bisogna stare attenti, rischiamo col Papa. Ma è credibile? Cioè,
1: soffriremo.
0: È una cosa... Soffriremo, ha detto. Cioè, l'Atalanta cioè, può soffrire in casa con il Paphos stasera? Faccio questa domanda a voi, voglio essere un po'...
1: Sei provocatore.
0: No, ma ditemi la vostra,
1: no,
0: può
1: sì,
0: soffrire?
1: Lo puoi pensare.
0: Cioè questa Atalanta qui può soffrire con il Paphos?
1: Ma aspettavo altre dichiarazioni, però insomma ci possono stare. Certamente soffriremo col Paphos, ti trasmette un po' di tristezza. Ecco, cioè,
0: Chi trasmette tristezza?
1: No, sono dichiarazioni... No, le dichiarazioni sono un po' tristi, ecco.
0: Ah, ecco, queste dichiarazioni.
1: Cioè, soffriremo col Paphos, figurati quando affronteranno, che ne so, squadre molto più...
0: No, ma io mi sono veramente, ho chiesto... Perché io sai,
1: però
0: qua,
1: fa bene
0: mi piace
1: a
0: sentire gli allenatori, no? Però dice soffriremo con il Paphos, poi vado a vedere, per carità, però insomma grande rispetto per tutti, però
1: cioè tu dici Gasperini non è alla vigilia, non ha detto soffriremo Real Madrid, oppure
0: no, poteva dirlo, chi? Era legittimo se lo diceva,
1: però non,
0: cioè
1: non
0: se Gasperini veniva in conferenza possiamo soffrire questa sera,
1: vabbè ce l'ha no, Massimo, ce l'ha un po' con Sarri, dai,
0: mi sbaglio? No, va bene,
2: allora va bene, intanto ricordiamoci sempre l'idol che ogni squadra che incontrava no, è quello. Poi ci può essere anche, io cerco di trovare una giustificazione,
0: certo, certo,
2: al
0: certo.
2: Fatto che può essere che ha visto la squadra, io penso, magari in allenamento disattenta, superficiale, un po' molle, perché pensano magari tanto giochiamo col Paphos, e ha voluto far sì che tutti quanti tirassero su le antenne. Perché se la prendi sotto gamba poi fai brutte figure.
0: Okay.
2: E allora dice occhio, e magari ha lanciato un allarme. Io, essendo poi nuovo, magari l'ha voluto fare in modo un po' più roboante rispetto a quello di dirlo nello spogliatoio, che ha magari un effetto sicuramente più impattante, ma diverso che dirlo poi invece a livello mediatico.
1: Certo.
2: Io trovo, cerco di trovare una giustificazione.
1: No, no, no,
2: cosa,
1: ma è questo.
2: Perché è logico che ci aspettiamo tutti che l'Atalanta non vada a soffrire col Paphos. Però ti dico, il calcio di oggi ci ha comunque insegnato,
1: certo.
2: Guarda il Bayern col Viking, che insomma è andato a non soffrire di più.
0: No,
2: e quindi,
0: è vero, è vero, è vero, verissimo.
2: E quindi ci può stare che oggi nel calcio, soprattutto quello europeo, ma guarda il Borussia. Non è tanto solo il
0: ma
2: Bayern,
0: sai perché ho detto
2: l'Inter,
0: questo?
2: Perché io
0: no.
2: Non mi aspettavo mai di andare addirittura non solo a perdere, ma a prendere 4 gol. E quindi capisci che
0: hai ragione. No, la tua osservazione è giustissima, ma io sai, sono partito da questo concetto perché io non ho ancora molta fiducia su Sarri e l'Atalanta, vi devo dire la verità.
1: Trovi che sia una storia molto complicata.
2: Ha fatto dei grandi risultati.
0: No, cioè la vittoria quindi, che fa con il Venezia dopo tre sconfitte consecutive.
2: Esatto, ti dico la verità, sono onesto, per me l'Atalanta oggi come organico è più forte della Juve, per me.
0: La penso anch'io come te.
2: Al netto di chi sta fuori però della Juve, cioè se ci metti Ildiz, se ci metti Boga, se ci metti Rutram, adesso se ci metti Locatelli, secondo me no, forse no.
0: però in questo momento,
2: in questo momento per me l'Atalanta è più attrezzata.
0: Diciamo che Scamacca è pure meglio.
1: Oh, ma l'Atalanta ha due punte, Christovic e Scamacca.
0: Sono meglio.
1: C'ha Elma, sarà Spadori.
0: Davanti c'è un bel reparto offensivo, ragazzi. Davanti c'è un bel reparto offensivo.
1: Samardžić, Ederson.
0: No, io sono d'accordo.
1: De Cattelaire, bravo.
0: Certo,
1: sono d'accordo con Massimo pure io.
0: Sì, no, no, per carità.
2: Quindi io mi aspettavo sicuramente una partenza diversa,
0: esatto,
2: da parte dell'Atalanta di Sarri. Insomma, finora sono d'accordo con Marco, mi ha un po' deluso.
0: Senti, invece, chi ti ha deluso di più in questi due giorni di Champions dell'Italia?
1: Questo sfascio europeo,
0: questo disastro clamoroso che abbiamo preso. 14 gol in 4 partite.
1: No, ma soprattutto non abbiamo vinto. Abbiamo perso 4 partite.
0: Mamma mia.
2: Da chi non mi aspettavo sicuramente una sconfitta e anche abbastanza severa è l'Inter.
0: L'Inter è la delusione.
2: Io non pensavo, visto quello che sta facendo vedere in campionato, però c'è sempre stato quel punto di domanda dei gol presi. Noi ce lo stiamo trascinando dall'inizio. Perché poi è dall'inizio che l'Inter lascia stare che va sotto. Io guardo i gol subiti, non guardo il risultato finale, perché ricordiamoci che col Napoli l'Inter, se Anguissa fa quello che deve fare, probabilmente quella partita finisce 3-2 per il Napoli, non 3-2 per l'Inter. Però sono sempre due gol presi e altri 2-3 evitati. Tutte le volte con questi due gol presi, alla fine in Europa, noi l'abbiamo sempre detto anche noi, tra di noi, in Italia la rimetti a posto, in Europa poi puoi far fatica a rimetterla a posto.
0: Esatto.
2: Un po' perché ti va male, un po' perché gli altri sono più organizzati e hanno spostato l'asticella più in alto, rispetto per esempio al Parma, che è arrivato a San Siro.
0: Però
2: probabilmente Gilardino non è ancora entrato.
0: No, vabbè, è arrivato adesso. No, io vi faccio una domanda perché prendo uno spunto da un pezzo di Tutto Mercato Web dove si mette in evidenza un confronto che non so come la pensate voi, però ve lo riporto. Perché Inter da Inzaghi a Chivu che crollo nei punti Champions. Simone ha perso solo 9 volte in 4 anni, mentre Chivu, ultime 8 partite, 7 sconfitte, 19 gol incassati e 7 fatti. Cioè, può venire il dubbio se sia un allenatore da Champions? Faccio la domanda.
2: Per me non c'è un dubbio. Per me l'Inter ancora adesso io la reputo una squadra che può arrivare fino in fondo.
0: Okay.
2: Io ricordo il Paris Saint-Germain, se non sbaglio, nelle ultime due, non so nell'ultima, ma nella penultima Champions League è partita dai playoff, non è partita dagli ottavi.
1: No, ha rischiato l'eliminazione. Quindi, clamorosa.
2: Bravissimo, hai ragione. La prima volta che ha vinto ha rischiato l'eliminazione. Sì. Quindi
0: non hai dubbi su Chivu, insomma, questo è il concetto.
2: No, io non ho dubbi su Chivu, per me è un bravo allenatore. Certo, l'esperienza internazionale deve masticarla un po'. Per le mani, secondo me, nazionale deve masticarla un po'. Mm-hmm. C'ha per le mani, secondo me.

0: più difficile, quindi ne può sicuramente venire fuori, però adesso puoi sbagliare sicuramente molto meno.
1: Stefano, tu hai dei dubbi oppure anche tu d'accordo. Sei un po' sulla stessa linea di Stefano? Di Massimo, sì, sei sulla stessa linea?
2: Sì, no, l'unica cosa che stavo pensando è che l'Inter adesso ha un ritardo clamoroso nei nuovi, cioè il terzetto inglese ancora non si è innescato.
1: Si è visto poco.
2: Per un motivo o per un altro, per infortuni, Stones, ma anche quando ha giocato non ha convinto, Curtis Jones sembra ancora un po' un corpo estraneo, si è fatto male pure lui, e Spence ha fatto una cosa, un obbrobrio passaggio che poi ha impiccato ancora di più la partita dell'Inter, agevolando la segnatura credo del 3-1. Quindi siamo là, ancora devono mettere dentro questi giocatori, chi li deve inserire, e non è una cosa, secondo me non è un dettaglio da poco, perché sono giocatori che devono essere importanti, sono stati presi però anche per fare una Champions League di livello, e per adesso sono, non sono un valore aggiunto. Questa è la notizia che emerge da Milano Sponda Inter, non hanno aggiunto niente. Non c'ha tre giocatori in meno l'Inter.
1: Ancora è vero, nel mercato non ha prodotto effetto. No, vi fanno anche un'altra domanda: che cosa fareste con Martinez a questo punto?
2: Per me poi panchina. Portiamo.
1: Per te panchina, l'hai subito, detto anche ieri, sì. Provvedere subito. Te Massimo, cosa faresti?
0: Io son sempre di quelli che dice queste situazioni così delicate sono situazioni che devi veramente vivere all'interno dello spogliatoio,
1: certo, devi conoscere quello che succede.
0: La percezione del campo, certo, la percezione del campo ce l'ha l'allenatore. È logico che sta facendo non ti dico delle papere, ma ha delle indecisioni
1: clamorose.
0: È abbastanza.
1: Sì.
0: Per una squadra come l'Inter, devi comunque avere un portiere che ti dà delle sicurezze, delle garanzie. E questo secondo me in questo momento sta soffrendo in modo innegabile, quindi è una valutazione questa che dovrà fare.
2: Ma io dico Massimo per recuperarlo anche.
0: Io ho sempre detto, però, dal punto di vista mio, quando tutti hanno detto ha preso, ha fatto, ha cosato l'Inter, io ho detto attenzione al portiere.
1: Sì.
0: Ho sempre detto attenzione al portiere, perché il portiere è un ruolo importantissimo, non solo nella parata o nell'uscita. È un ruolo che trasmette
1: sicurezza,
0: deve trasmettere sicurezza
1: al reparto, certo,
0: affidabilità, certo. A tutto il reparto.
1: Sono d'accordo, è un ruolo molto importante.
0: E Martinez, secondo me, in questo momento non la trasmette, anzi, trasmette il contrario. E io devo capire, Provedere è stato già fatto giocare, punto di domanda, forse in qualche amichevole, o in qualche partita di amichevole di lusso, o qualche cosa del genere. Bisogna vedere che cosa tra virgolette trasmesso
1: al gruppo, certo,
0: al gruppo e anche al tecnico.
1: Lo so, però Stefano diceva giustamente, dice io lo farei una punizione, un momento per recuperarlo, ecco, ti metto un attimo fuori per recuperarti, ecco.
2: Un'esclusione secondo me è corretta. Un'onesta esclusione, cioè devi parlare col calciatore, dire guarda, come si chiama di nome?
1: Chiamalo Martinez.
2: Martinez.
1: Adesso vado a cercare il nome.
2: Caro Martinez, ci prendiamo un momento di riflessione, ma questo non vuol dire che
1: ricordi i nomi degli ospiti.
2: Che io ti metto lì dietro la lavagna e ti punisco. Insomma, un dialogo così, così ti recuperi, sei più sereno e magari diventi ancora più competitivo e mi metti in difficoltà.
1: Joseph.
2: Provedel. Però io credo che, come ha detto giustamente Massimo, un portiere deve essere credibile e affidabile. Poi c'è tutto il resto. E lui, io ho visto alcuni gol, per esempio il gol che prende da Højlund. Poi tra l'altro ha fatto degli interventi miracolosi, per quello sì. Però c'è sempre un errore a partita. Madrid fa una stupidaggine con Valverde. Un'altra disattenzione, secondo me tecnicamente, sul gol
0: col
2: di Højlund.
0: Col Bruges
2: è una cosa dove va, non si sa. E poi con l'Udinese se la butta dentro, un tiro sì, ravvicinato, ma insomma è un autogol quello. 2-0 mi ricordo, poi c'è stata la rimonta del lì. Cioè ogni volta c'è un qualcosa che non convince in questo portiere, che secondo me ha dei mezzi strepitosi, però
0: posso fare una domanda?
2: Stacca la spina,
0: allora lì vado un po' a fare il ciccanato.
2: Vai.
0: Ma questo Martinez l'ha preso la cordata Ausilio o l'ha preso la cordata Marotta?
2: Sappiamo
0: lo sa tutto il mondo del calcio che Ausilio va via perché si erano formate due cordate. Ausilio è andato via per quello.
1: E tu che dici?
0: Ausilio

0: Io dico che Martinez l'ha scelto la cordata Marotta.
1: Quindi è una scelta di Marotta.
0: E c'erano i giocatori cordata Marotta e i giocatori cordata Ausilio, perché ormai c'era una frattura all'interno e questa frattura era evidenziata anche dalle scelte. Chivu viene scelto da Ausilio, non viene scelto da Marotta, e quindi viene difeso anche, ma non è che viene difeso perché poi si è difeso da solo Chivu, si è difeso da solo perché ha fatto i risultati. Però all'inizio, se vi ricordate, l'inizio dell'anno è abbastanza titubante e chi fa uscire qualche notizia su un'eventuale sostituzione dopo la sconfitta a Torino e dopo la sconfitta in casa con l'Udinese, sui giornali non è certo Ausilio che va a parlare, a dire che probabilmente forse è meglio cambiare. Dopo che non è stato cambiato, perché poi ha fatto un filotto di vittorie e risultati e quindi non c'è stato più bisogno. Però io questa domanda me la faccio perché Ausilio adesso è andato via.
1: Certo.
0: E è così, è una domanda che mi viene. Parlando anche con qualcuno che sta dentro proprio nel calcio, che è giocato, tesserato, mi ha fatto riflettere su questa questione.
1: E tu dici l'ha scelto Marotta?
0: Io la cordata Marotta.
1: La cordata Marotta, perdono.
0: Perché la cordata Marotta credo poi sia Baccin. Perché Baccin ha un ruolo.
1: Certo.
0: Che era di Ausilio prima e che è avanzato adesso, visto che Ausilio è andato via.
1: Quindi una scelta non proprio.
2: Ma no, secondo me è un buon portiere.
0: Non lo so, nasce, poi magari diventerà il portiere più forte.
2: È un buon portiere
0: mondo,
2: che però ha qualche flessione.
0: Portiere, esatto, bravo.
2: Qualche flessione mentale. Cioè non,
0: anche devo... perché mi pare che soffra un po'. Il fatto di tu Stefano lo sai, indossare delle magliette ha un peso, indossarne delle altre ne ha un altro.
2: No, ma fate le cose però, Massimo, scusami, tu immaginate che magari giochi nell'Inter, fate le cose, ma dove va là? Cioè tu sei 1-1 il 61esimo, stai a San Siro, stai calma, anche se non stai facendo la miglior partita del mondo, una partita memorabile, ma sei 1-1 e poi Massimo sa meglio di noi, la puoi vincere con calma, anche tutto facendo una brutta partita, lui esce dalla porta, abbandona, va fuori. Ma dove? Poi quello ha anche fortuna, perché di ginocchio Forbes la butta sotto le gambe, passa assist perfetto.
1: Clamoroso.
2: Cioè, però scusami, vabbè, se magari stai un pochino in porto, non lo so, quello magari fa gol ugualmente il Bruce, però là proprio è un errore che poi resta nella testa sua e tutti i giocatori spiegano, che dice, ma no, non è possibile. Quello che fa a Madrid, cioè l'Inter gioca una grande partita a Madrid, fa un grande avvio e poi lì che voleva fare su Valverde?
1: Che voleva fare?
2: Cioè a un certo punto è come se lui improvvisamente giocasse tra amici, che ne so, adesso faccio sta cosa e si stacca, si sdoppia dalla realtà. Sai, all'Inter, sei il portiere dell'Inter, giochi contro il Real Madrid, giochi partite importanti e ne fa una ogni partita. Però poi fa parate incredibili,
1: però ogni tanto sfarfalla. Allora c'è quest'ultima ora, perché avevamo già dato un'anticipazione inizio
2: un'altra
1: di trasmissione,
2: infortuna, sì.
1: Neres, lesione di basso grado alla coscia destra, dovrebbe star fuori almeno due settimane. Senti, due cose prima di salutarti, Massimo, ma come va lì la storia tra Allegri e De Bruyne? Hai saputo qualcosa? Cioè,
2: Vabbè, ormai
0: sicuro,
2: è il segreto di Pulcinella.
0: Di Stefano, qual è il segreto?
2: No, nel senso, il segreto di Pulcinella, che ormai cioè, allora Kevin con Antonio
1: così.
2: Voglio dire adesso
1: Allegri, così,
2: Allegri
1: così.
2: Che dice a fine partita, Massimo, ma io non è che voglio, da quello che sento le dichiarazioni, perché noi facciamo sponda sempre sulle dichiarazioni dei protagonisti, Allegri a fine partita dice ma non ci siamo capiti.
1: Non ci siamo capiti, ha detto.
2: Io ho detto di fare, urlato.
1: È stato elegantissimo.
2: È stato molto,
1: molto elegante. È stato.
2: Quindi c'è
1: molto.
2: Un problema o no, secondo te?
1: Che dici?
0: Ma secondo me i campioni devono essere campioni in campo e fuori. Quindi è vero che uno deve giudicare, perché De Bruyne vai a sentire, vai a vedere. fatto una carriera straordinaria,
2: certo.
0: Un grande campione, ha fatto vedere delle cose in campo.
1: A livello internazionale ha vinto più di qualche allenatore.
0: Bravissimo. Quindi sicuramente da quel punto di vista tanto di cappello. Poi però i comportamenti di un campione, secondo me, al di fuori di quello che è il rettangolo da gioco, devono essere costruttivi per il gruppo, costruttivi per l'allenatore, costruttivi per il club.
1: Così non aiuta,
0: non
1: tu dici.
0: Così non aiuta. Sei distruttivo, non costruttivo. Porti zizzagna.
1: Sono d'accordo,
0: anche
1: Stefano.
0: Io ti dico la verità. Io sapevo che c'era già zizzagna che ha portato lui al Napoli l'anno scorso, dopo un mese e mezzo che era arrivato, che peraltro è arrivato con 6 kg sovrappeso. Cioè ragazzi, a me dà fastidio, ok, intanto un giocatore che quando se ne va via parla male di chi non c'è più, cioè, o perlomeno parla male di chi non c'è più, è il giocatore rimasto lì e parla male facendo nomi e cognomi di, esatto, Antonio Conte.
1: Sì, l'ha detto.
0: Ma non perché Antonio Conte, perché non l'hai detto quando eri lì? Poi sapevi, scusami, quando ti siedi al tavolo davanti a De Laurentiis e firmi, e alla firma ti danno 10 milioni più ti fanno un contratto da 6 all'anno per 2 anni netti, quindi prendi 22 milioni. Aspetta, ma chiedi l'allenatore chi è? L'allenatore è Antonio Conte, perfetto. Io ci metto 30 minuti nel mondo del calcio a sapere chi è Antonio Conte, come allena, come lavora.
1: Ma poi era stato anche in Premier, dai.
0: Gioco fa. Allora non puoi al ventesimo allenamento dire ma io con Guardiola facevo così, ma io con Guardiola facevo colà. Non sei più a Manchester City, sei a Napoli di Antonio Conte. Quindi puoi dire, allora ragazzi, di cosa stiamo parlando?
2: Io la penso come te,
1: Massimo. Sì, non ci sono dubbi.
0: Adesso guarda caso.
2: E adesso che dirà?
0: Con un altro allenatore, allora dico scusa, alzo la mano. Prima era colpa di quell'altro, ora è colpa di questo. Prendiamo un altro, è colpa dell'altro.
1: Mi sa che stai un po' tu che stai a fare un po' di confusione. Capito? Senti, Massimo, le ultime due, poi ti saluto. Sconfitta della Roma ieri, ci vedi più tanti meriti di Mourinho, quello che ha fatto, oppure dei meriti di Gasperini che poteva gestire meglio? Come l'hai letta questa sconfitta con una Roma che ha fatto 80 minuti di altissimo livello?
0: Ma mi dispiace, Gasperini, mi dispiace tantissimo per il tipo della Roma.
1: Riesce sempre.
0: Mourinho,
1: guarda, ieri sera io non l'ho detto. No. Cioè, dico, ma è possibile che si salva sempre questo in qualche maniera?
2: Che la magia bacia la magia del calcio.
0: Io non ci credo che a te dispiace.
1: No, perché io, guarda, ti dico. Io non...
2: capito, Massimo? No, fa tutta una...
0: capito,
2: no, perché lui è per gli allenatori. Cioè, Mourinho non è che lo ha mai
1: amato. Non ha mai amato Mourinho come allenatore.
2: E allora mi ha raccontato oggi. Mi dispiace per Gasperini, sinceramente, Stefano.
1: No, è vero. Io ho detto, ma guarda, se uno fa una partita.
2: Ma poi alla fine la magia del calcio va a baciare chi c'ha le bacheche a
1: fatto
2: casa.
1: 80 minuti di altissimo livello, così, Roma, onestamente parlando. Dai, adesso cerchiamo di essere obiettivi.
2: Sì, ma ha fatto 18 minuti da incubo, però.
1: Ho capito, però.
2: Allora, chiedi a Massimo, dai. Quello che abbiamo chiesto a Mauro Milanese, quello che abbiamo chiesto.
1: Qual è la tua?
2: Allora, Massimo, oggi io e te e Marco siamo 3 compagni di squadra. Ci troviamo al campo. Di che parliamo? Dei primi 80 minuti stellari, spettacolari, convincenti della AS Roma? O parliamo degli ultimi 15 minuti inconcepibili, gestiti mentalmente in maniera, diciamo, eufemisticamente discutibile, di questa partita che poi hai perso?
0: Io discuto critico, perché dipende, perché io guardo l'aspetto positivo. Guardo l'aspetto positivo e dico che la Roma si gioca.
2: No, ma tu calciatore ti ritrovi al campo e ci ritroviamo. Di che parliamo? Ma come abbiamo fatto a prendere 3 gol su
0: quello? Sì, quello sì.
2: Infatti, gli ho detto a Marco, ma non per vedere il lato negativo, perché ti restano, tu calciatore oggi ti ritrovi quei 15
0: sicuro.
2: Minuti finali, non gli 80 minuti che l'hai messo nel cassetto.
1: Però
2: l'allenatore che poi deve fare il discorso e deve dire: Massimo,
1: devi dire, ragazzi, noi per 80 minuti abbiamo messo sotto Real Madrid.
2: Sì, però abbiamo poi dopo. Guarda che non è facile. Quindi c'hai la ecco perché è bello il calcio, è meraviglioso lo sport in generale.
1: Per me,
2: hai lo Genoa, hai il Genoa di De Rossi e devi vincere subito. perché se no poi te la porti dietro, Marco.
1: Però per me è più preoccupante aver preso 4 gol da Bruges, che invece aver preso 4 gol.
2: Vabbè, ma quello, vabbè, lascia perdere, stiamo parlando di ma che certo, ma è evidente.
1: Hai preso 4 schiaffoni da Bruges.
2: Sì, ma guarda
1: Bruges,
2: che non è brutta presa... come sconfitta, dammi retta.
1: Ho capito, però
2: rode,
1: insomma,
2: devi
1: anche
2: ma
1: trovare...
2: ti rode parecchio. Devi pure però dei tifosi, pensa a loro.
1: Vabbè. No, no, per carità.
2: Massimo, scusa, mi ho interrotto.
1: Scusami, vai.
0: No, no, no, sono d'accordissimo su tutto, Stefano. Ho rosicato io, che non sono tifoso della Roma, figurati i tifosi della Roma. Poi il Real Madrid, ma non Mourinho, il Real Madrid in generale non mi è molto simpatica come squadra. Quindi, cioè, sostanzialmente preferisco il Barcellona.
2: Ma invece da difensore, ex difensore, ti faccio questa domanda. Abbiamo tempo, ma proprio velocissimamente.
1: Sì, sì, vai,
2: cioè, secondo te, allora, io adesso non lo so, anch'io sono un po' scioccato perché non mi ricordo più i calci da combattere. Allora, credo che il primo sia uscire, poi gli altri a rientrare, cioè con la parabola. E questa difesa ferma, con, ecco, le responsabilità, secondo te, com'è possibile mai? Cioè lì, cioè, che cosa è accaduto là? Cioè, com'è possibile? Ma guarda, anche sul colpo di testa di Bellingham,
0: no,
2: la Roma rischiava di prenderne un altro.
0: Nelle parole di Gasperini, leggo un verbo, paralizzare. Ci siamo paralizzati. Io sto riflettendo già da stamattina, che ieri sera poi ho spento e non sono andato avanti a vedere le interviste, poi le ho lette stamattina. Il verbo paralizzare è un verbo comunque che nello sport, tu lo sai meglio di me, Stefano, si usa ogni tanto.
2: No, certo.
0: Il fatto di essere paralizzati da cosa?
2: Che è entrato in panico.
0: La paura di vincere?
2: Non lo so, esatto. Una botta di panico, perché poi alla fine...
0: Esatto.
2: Ma poi collettiva, esatto. Però. Cioè, non di un giocatore, esatto. di un reparto intero. Più di un reparto. Perché non la beccano mai. Se avessero battuto 12 calci d'angolo in serie, non lo so, adesso scherzando, facendo un'iperbole, secondo me rischia... Allora, Bellingham ha sfilato il palo. Hendrick, che non è alto quanto volte Made, non è 1,95, la prende di testa. E poi l'altro, Rudiger, ma dai, Massimo, cioè tu sei un marcatore. Ma come fa a prenderla così? Nella retta piccola che sta cascando all'indietro e anticipa chi è? Pellegrini, che poi non doveva stare nemmeno là, ci doveva stare qualcun altro. Ma dove stavano gli altri? Cioè, io non mi capacito come... Poi... Tutti qui oggi a dire le responsabilità del tecnico. Ma quali sono le responsabilità di Gasperini sui calci d'angolo? Cioè, ma parlatevi tra di voi, sistema, ma ditevi qualcosa. Non lo so, mi sembra allucinante.
1: Sì, sì.
2: Ma non perché contro il Real Madrid, in generale.
1: No, in generale.
2: Cioè,
1: dai,
2: non puoi, è grave, non puoi prendere gol in serie così.
1: No, siamo d'accordo.
2: In
1: tutti,
2: fotocopia.
1: Dai, su questo penso che è difficile trovare chi è da...
2: Ma tu ti ricordi una partita così?
1: No, infatti io...
2: In 7 minuti che prendi gol sul calcio d'angolo.
1: Ho detto, vabbè, il primo e secondo. No, ma che è qui? Cioè, che stiamo su scherzi a parte veramente?
2: Ma prima del gol di Roma c'è il colpo di testa di Bellingham. Così.
1: Vabbè, senti Massimo, vicino, siccome noi non ci sentiremo, se ci sentiremo la prossima settimana, ti chiedo: ma questa Lazio che fa visita alla Juve il prossimo turno?
0: La Lazio sta cominciando a prendere
1: corpo.
0: Ma
1: tu ci credi? Sì, sincero. Oppure pensi che sia più, cioè pensi che sia
2: che
1: più
2: possa, che
1: un
2: possa
1: miracolo,
2: resistere, che
1: un'illusione,
2: possa mantenere questo passo.
1: Capito, in questo senso. Oppure un po'
0: che possa lottare per lo scudetto? No,
1: scudetto no, dico, però
0: esatto,
1: essere una squadra
0: che possa essere una squadra fastidiosa per chi vuole andare in Champions, può essere.
2: Penso anch'io.
0: Quindi
1: pensi che possa rimanere ad un certo livello?
2: Marco,
1: ecco.
2: C'ha una partita a settimana.
0: Esatto.
2: E gli mancano 6 giocatori.
0: Intanto
2: ai box.
0: Gioco su questo aspetto che ha detto adesso Stefano. C'è una partita a settimana, mentre le altre invece che vogliono entrare in Champions, levato lo scudetto, hanno più partite. E quindi secondo me se la può giocare. Ma dovremmo vedere proprio dopo questo mese di impegni e di calendario sovraffollato, vedremo se la Lazio è ancora lì. Allora ti potrò dire sì, per me sta dentro i premi 100%.
1: o comunque in zona europea, intendo anche Europa, certo, League Conference, quella, no, cioè, nel senso, questo sicuro, io, certo, io non la considero da quarto posto, poi per carità nel calcio può succedere tutto,
2: ma magari è un campionato strano,
0: anche Bologna,
2: ogni
0: anche
2: anno.
0: Bologna quell'anno, è esatto, vero che poi è arrivato qui
2: e nessuno dicevamo ma il Bologna non diceva, chi è, poi alla, esatto, fine è arrivato,
1: è vero, è vero, esatto, pure questo è vero, il calcio è anche questo,
2: ma insomma, poi aspetta, c'ha, cioè, 6 giocatori, se parliamo di squadre falcidiate dagli infortuni, no? Napoli, va bene, non ne parliamo, la Juventus ne parliamo, la Roma adesso qualcosina con Dybala, ma la Lazio ha 6 giocatori, allora Cataldi, Rovella, Marusic, Lazzari, quanti ce n'ha fuori? Ce n'ha parecchi, eh?
0: Certo.
2: Scusami, vabbè, non è da sottovalutare, no, c'è, cioè, un impegno, no, a settimana, recuperi questi.
1: Io
2: è una squadra che,
1: di vedere la,
2: secondo me, in fase
1: di,
2: la fase difensiva della squadra, certo,
1: sì, sono curioso di vedere la partita con la Juve, devo dire la verità, per capire sia la Lazio ma anche la Juve, perché poi diventa una partita,
2: secondo me questa è una squadra destinata e condannata a giocare in avanti, se media su una fase difensiva che secondo me sarà faticoso per raggiungere, per un motivo o per un altro, questa, sono d'accordo con Gattuso, è una squadra che deve andare a 1000 all'ora e non deve mediare, certo, si deve divertire, e poi quello che viene viene, tanto che deve fare, dai, okay.
1: Allora, caro Massimo, ti stiamo per salutare, ti salutano anche...
2: Allora ci vediamo, aspetta, Massimo, da
0: giovedì prossimo,
2: dalla Sardegna con furore.
1: Allora, ti salutano anche gli ascoltatori, tra l'altro c'è un tifoso del Torino, sono tifoso del Toro, ma onestamente direi a Brambati, come si marca? Come si marca? Beh, ti chiederebbe, ma per tutto quello che stiamo vedendo, capito?
2: Brambati troppo dire,
0: ma all'epoca,
2: prossima,
0: all'epoca era diverso. C'era gente che ti faceva assaggiare i gomiti in modo proprio elegante.
1: E va bene, Massimo, grazie, ci sentiamo,
2: ciao, Massimo,
1: ci vediamo giovedì prossimo.
0: Grazie a voi, un abbraccio,
1: un abbraccio.
0: Grazie,
1: break,
0: un abbraccio.
1: Break, entriamo nell'ultima parte e poi ci andiamo verso i saluti, quindi state lì, torniamo subito.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe per far rifiatare alcuni giocatori, a partire da Gonzalo Ramos, che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve. Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord, e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis: Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale, con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Media Dub News.
7: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Caro Stefano, siamo proprio nella ultimissima parte, c'è Mirko e poi andiamo a presentare l'amico perché facciamo due chiacchiere. Allora ci scrive: un saluto a tutti, alle squadre italiane si chiedeva in generale più atteggiamento propositivo, ma non è che in questa ultima giornata di Champions sia stato troppo questo atteggiamento, un po' più di tatticismo in certi momenti avrebbe fatto bene? Rispondi tu, come risponderesti? Forse troppo calcio proposito.
1: Ma lui che cosa si riferisce? Alla proposta di calcio?
0: Sì, alla proposta di calcio.
1: Insomma, voglio dire, la Roma è stata all'altezza della situazione. Ho visto la partita del Como, non mi è dispiaciuta anche l'interpretazione e la tenuta del Como su un campo difficile.
0: Un po' più di equilibrio in tutte e quattro le squadre ci poteva stare,
1: Sì, però voglio dire, il Napoli ha fatto un ottimo primo
0: partite.
1: Sì, Marco, poi voglio dire, c'è stata una congiuntura che ha determinato che ha determinato questi risultati negativi, quindi quattro sconfitte, non era mai successo nella storia nostra.
0: Pure il Napoli era propositivo nel primo tempo.
1: Secondo me il primo tempo ha fatto un buon primo tempo il Napoli. Sì. E l'Inter, così, luci e ombre, è una partita che poi ci sono stati errori individuali che hanno compromesso e poi è uscito fuori il Bruges nel tratto finale della partita. Però, insomma, voglio dire, è capitato, però... Io credo che sia soltanto un caso, cioè mi auguro che possa essere un caso isolato, insomma, queste quattro sconfitte. Cioè, non è che la prossima settimana se saranno altre quattro sconfitte, c'è da preoccuparsi.
0: C'è da preoccuparsi assolutamente.
1: Che sarà così.
0: Lo sai chi c'è con noi in questa ultimissima parte? Lo saluto e lo ringrazio. C'è il direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto. Ciao Tommaso, ben trovato.
1: Grande Tommaso.
2: Ciao regà, qui Firenze, tutto bene. Voi
1: che si dice a Firenze? Arriva il Como.
2: Nulla.
0: Che dici?
2: Poco.
0: C'è un po' di preoccupazione che arriva il Como?
2: Sì, ecco. Assolutamente sì, e peraltro non solo sul Como, perché poi il resto delle partite dopo quella di domenica non sono nemmeno troppo semplici, insomma ci sarà l'Inter, poi ci sarà l'Atalanta infrasettimanale, il Sassuolo che comunque è una squadra che esprime un calcio decisamente importante e infine con la Juve si chiuderà questo tranche di gare che ci porteranno alla sosta e voi capite che insomma con 4 punti in classifica il penultimo posto è comunque un calendario nel quale la Fiorentina qualche punto bisogna riesca a portarlo a casa, altrimenti alla sosta di novembre il clima poi si fa pesante.
1: Ma a proposito di clima, Tommaso, è una domanda rivolta un po' all'umore, no, della piazza. Ecco, la piazza teme che ci possa essere una replica del campionato dello scorso anno oppure questa cosa si può scongiurare, ecco, si può escludere?
2: Allora, guarda, proprio un bis dell'anno scorso direi di no, ma perché l'anno scorso la Fiorentina ha stabilito un record in termini di salvezza, quindi se l'è vista veramente bruttissima e quindi, come dire, c'è la percezione che questo gruppo sia comunque superiore a quello che Pioli inizialmente non riusciva a far esprimere, che poi Vanoli successivamente ha salvato, ma come ho detto, con un vero e proprio record. C'è però la percezione che possa essere questo benedetto anno di transizione che sta diventando più che un ritornello una vera e propria minaccia, perché comunque si sperava che questa squadra potesse inserirsi in fretta nella corsa all'Europa, poi quale tipo d'Europa, se l'Europa League o la Conference contava il giusto, però capite che dopo 4 anni in cui si era sviluppata una certa abitudine nella presenza in Conference League, un anno come questo senza Europa e più in generale all'ottava stagione dei commisso, ecco, immaginare che questo sia l'anno di ripartenza, magari puntando a un comodo 12°-13° posto, è difficile da mandare giù per molti tifosi, senza contare che gli investimenti importanti di quest'estate avevano fatto pensare ad altro e abbiamo trascorso soprattutto agosto a disegnare una Fiorentina che io tutt'oggi continuo a credere sia ricca di grande qualità, perché sono arrivati calciatori e proprio sul profilo della qualità hanno molto da dare. Il problema è che per ora non l'hanno dimostrata, sei penultimo e quindi quello che aveva detto Paratici, cioè occhio, il nostro progetto è triennale, potrebbe volerci del tempo per ritrovare subito l'Europa minima, e in questo momento sicuramente dispiace alla maggior parte della tifoseria.
0: Mm-hmm. Beh sì, certo è stata pure quest'anno una partenza molto negativa,
1: Incredibile.
0: Poi la sconfitta
1: io non me la sarei mai aspettato.
0: Col Genoa, sinceramente, pure questa è stata
1: brutta.
2: È quello, ragazzi, è
0: questa
2: stato
0: è una sconfitta per me è una sconfitta pesante, Tommaso, ti devo dire la verità.
2: Cioè, sì, È così.
1: Sì, però è nata da una distrazione individuale, cioè da un avvio individuale, complicato, complesso, capita.
0: Lo
1: Iranieri.
0: So, però...
1: Non voglio colpevolizzare, per carità, però è stata una cosa.
0: Non colpevolizzare nessuno.
1: È stata una cosa incredibile. Cioè, il calcio bisogna vederlo anche da questo punto di vista. Cioè, ci sono degli errori individuali che poi spianano la strada a una squadra in crisi che trae vantaggio da questi errori individuali e poi fa la partita e la costruisce su quel punteggio, costruisce il risultato finale. Perché la Fiorentina nel secondo tempo la domina la partita. Non è una squadra da 4 punti in classifica, però poi ha voglia dimostrare, no, Tommaso, cioè. Poi alla fine devi vincere le partite, cioè non devi giocare soltanto bene, è quello il discorso. Però io l'ho vista tutta la partita a Marassi.
2: Stefano, ti seguo anche se fino a un certo punto, nel senso che è vero, nel secondo tempo la Fiorentina ha alzato il baricentro, è andata vicina poi al pareggio, perché se il Dur non colpisce il palo fa il 2-2 e magari va a finire anche diversamente, quindi quello è vero. Sul fatto che sia stato poi l'unico errore di Ranieri a indirizzare la gara, ti seguo meno, perché comunque nella prima mezz'ora era un po' tutta la Fiorentina.
1: Questo sì, però lui si fa ammonire, ha destabilizzato.
2: Due gol. Beh, se te riguardi sui due gol, il secondo primo nasce dal tiro di El Shaarawy, gli lasciano spazio Ranieri e Dragusin. Sulla respinta di De Gea, che non è impeccabile, Valdepeñas è lontano fuori dall'area di rigore, João Mario è altrettanto lontano da Osimhen.
1: Ma no, ma non è che voglio responsabilizzare, però secondo me non è stato un avvio da Ranieri, ecco, da giocatore magari, ecco,
2: quello certamente. Il problema è che non è stato l'avvio di una squadra che arrivava sapendo che comunque il Genoa lo avrebbe aggredita, sapendo che per la classifica era una sfida importante e arrivando peraltro da 20 giorni di maxi sosta, cioè tu
1: no,
2: poi
1: è
2: magari
1: vero,
2: puoi
1: vero, quello
2: perdere
1: è vero.
2: Per
1: però
2: gli
1: ha trovato un Genoa bello combattente, battagliere diverso rispetto a quello che avevamo visto prima della sosta, quindi.
2: Però ecco, è su questo il parallelo dell'anno scorso, cioè il fatto, e poi te l'ha confermato anche Vanoli nel dopogara, abbiamo sbagliato approccio, ancora non siamo squadra.
1: Non me lo sarei aspettato, questo.
2: Però la Fiorentina quest'anno non si può permettere
1: da Vanoli, da questa nuova versione, ecco, pensavo che
2: Vanoli,
1: potesse
2: esatto, ci aspettavamo una squadra attenta,
1: adesso col Como
2: cattiva.
1: Non sarà mica facile, perché
2: no. Però in questo momento alla Fiorentina servono soprattutto prestazioni,
1: Bravo.
2: Cioè la squadra, poi col Napoli per esempio hai fatto 1-1, non hai portato a casa la vittoria, ma è piaciuta molto.
1: Sì, però la Fiorentina è straordinaria in alcuni tratti, però deve trovare ancora una forma, un equilibrio collettivo che ancora
2: è così.
1: È alla ricerca, e tu sai meglio di me, Tommaso, che la ricerca è laboriosa, serve tempo, e intanto c'è 4 punti in classifica. Ecco perché ti ho fatto la domanda, la piazza come sta reagendo? Per carità, la Fiorentina è un'ottima squadra, lo era anche lo scorso anno, però insomma è
2: a
1: difficile.
2: Firenze, diciamo, a Firenze abbiamo questo verbo bubare,
1: sì.
2: Che è un po' un lamentio indispettito, diciamo. Quindi la piazza in questo momento buba, se l'è un po' rifatta soprattutto con Vanoli, anche perché a Genova non hanno convinto nemmeno troppe scelte, penso a Beto preferito a Pellegrino, penso a Angi tenuto fuori perché tornava dalla nazionale, ma di contro Mastantuono è partito titolare e ha giocato malino per oltre 80 minuti, non ha convinto la posizione di Ulai, tutti lo volevano titolare, ma se vai a vedere la mappa di calore, l'heatmap di Ulai a Genova, ha giocato quasi da trequartista offensivo sulla sinistra, quindi quasi a pestarsi i piedi con Gnonto, quindi determinate sostituzioni poi sono parse tardive, penso a Gonçalves, e quindi su Genova, al di là dell'approccio sbagliato, poi per molti ha sbagliato qualche scelta Vanoli, quindi non c'è malumore, non c'è, per carità, tensione, siamo solo all'inizio, però di sicuro domenica è attesa una partita diversa contro il Como, altrimenti su Vanoli il bubio può trasformarsi magari in critica anche un po' più forte, quello sì.
0: Senti, ma ci saranno che tipo di scelte, diciamo, nella partita contro il Como? Possiamo già abbozzare qualcosa, Tommaso, oppure ancora è troppo presto?
2: Ma guarda, ha detto che poi domani parlerà Vanoli alle 2:30, quindi sarà tutto più semplice. Però per quel che abbiamo capito, qualcosa può cambiare più o meno in tutti i reparti. I cambiamenti più semplici li immaginiamo in attacco, dove partirà Pellegrino titolare, non Beto, e dove NG tornerà dal primo minuto. Rispetto a Genova, credo Mastantuono invece possa essere confermato. I cambiamenti a centrocampo sono un po' più difficili da immaginare, ma in questo momento Ulahi è tornato di nuovo un po' indietro nelle gerarchie, con Fagioli e Ndur intoccabili e Attà infortunato comunque ai box. Non mi stupirei se poi la sorpresa fosse Brescianini, anche per dare un po' di equilibrio. E in difesa, l'idea sulla quale sta lavorando Vanoli, più che i centrali, che dovrebbero essere di nuovo Dragusin e Ranieri, potrebbe riguardare i terzini, con Jimenez dirottato a sinistra, dove Valdepeñas ha fatto vedere qualcosa di buono, ma in fase di copertura e difensiva ancora è un po' in difficoltà. Quindi l'adattamento di Jimenez a sinistra per il rilancio di Dodò sulla destra. Questo perché João Mario pare avere qualche problemino nel convincere Vanoli, e quindi potrebbe esserci questo rilancio di Dodò a destra con Jimenez a sinistra e poi Ranieri, Dragusin davanti a De Gea.
0: Va bene, vediamo partita molto, anche questa molto interessante, perché il Como viene da questa sconfitta. Tra l'altro il Como non vince da 3 partite, quindi anche questa è un'altra valutazione da fare. Staremo a vedere che cosa ci dirà il campo in questo match. Tommaso, siamo arrivati al termine, noi ti salutiamo,
1: ciao,
0: ti ringraziamo tantissimo come sempre.
2: Ciao ragazzi, quando volete, buon lavoro.
0: Buon
2: ciao,
0: lavoro
2: ciao.
0: Anche a te e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Noi siamo quasi in chiusura di trasmissione, vado a recuperare magari un messaggino al volo. C'è chi scrive che Gasperini ha sbagliato a sostituire Mancini, vedi, si sta ancora su questo tema delle sostituzioni, che vabbè, ci può stare, insomma, ognuno poi è libero di dire la sua. Dunque, poi vado qui su Tutto Mercato Web, dove si mette in evidenza la Champions, il portiere, la gestione di Lautaro, Inter, Chivu deve fare un salto di qualità, insomma ci sono un po' di riflessioni anche sull'operato di Chivu, che è inevitabile secondo me poi quando perdi in questo modo, quindi nulla di così strano. Poi senza...
1: Ma il bello e il brutto di questo lavoro, Marco, devi sempre confermare quello che hai fatto prima. Insomma, la gente non è che se lo dimentica, per carità, però
0: il portiere,
1: sei all'Inter,
0: per me adesso il portiere è un caso,
1: ma dico, sei all'Inter, hai vinto uno scudetto, una Coppa Italia, eccetera eccetera, però poi il tifoso si abitua bene, quindi sì, questi scivoloni non...
0: Poi
1: non...
0: c'è Federico che siccome abbiamo detto del Papos, dice: non siete informati? L'anno scorso ha fatto i playoff di Champions, siamo informati. L'anno scorso, se tu ti ricordi, ma forse non ci hai ascoltato, abbiamo intervistato anche il direttore sportivo del Papos, quindi non sappiamo tutto. Però se adesso l'Atalanta deve aver paura del Papos o soffrire con il Papos, che vi devo dire? Io accetto tutto e vedremo stasera. Magari troveremo, Federico troverà una giustificazione anche ad un'eventuale sconfitta dell'Atalanta con il Paphos, perché c'è un processo di crescita che deve fare Sarri con l'Atalanta.
1: Un Paphos alla volta.
0: Quindi sì, un Paphos alla volta. Vedremo. Allora, tra l'altro c'erano delle bellissime immagini di David Luiz quando stava al Chelsea.
1: Sì, con Sarri.
0: Con Sarri, un Sarri
1: sorridente. Che ho scorto anche Zappacosta, c'era Zappacosta in quel Chelsea.
0: Sai che non mi ricordo.
1: Sì, c'è stato il festeggiamento finale. Posso, quando hanno vinto i rigori, credo, no?
0: Fece
1: finale...
0: il più grosso errore Europa di Sarri, fu proprio lasciare il Chelsea e tornare in Italia.
1: C'è Cahill, ho visto da
0: lui. Infatti lui l'ha detto in un'intervista, ha detto che doveva rimanere lì, che forse avrebbe fatto magari un percorso.
1: Ma lo avrebbero riconfermato.
0: No, però lui ha detto
1: fatto stato, non lo so.
0: Lui ha detto fatto. Però veniva da una stagione positiva.
1: Lo so, ma l'avrebbero, non lo sappiamo.
0: Non lo so, però forse lui ha detto di aver fatto un errore ad andare da lì. Poi
1: così no, di poi, sai, secondo me.
0: Vabbè, può essere che nella carriera
1: Sarri resta un ottimo allenatore, però adesso vediamo. Io mi tengo da parte la tua considerazione, che hai più di una perplessità sul lavoro di Sarri a Bergamo, non sulla sua validità, esatto, sul valore, sulla bravura dell'allenatore. Però
0: vediamo,
1: sono curioso di capire come ne uscirà.
0: Se sbaglio
1: partito
0: io,
1: un po' con
0: è meno grave.
1: Freno a mano,
0: Se sbaglio io è meno grave, non deve sbagliare chi sceglie poi Sarri. Io posso sbagliare un commento, un'analisi, non faccio danni.
1: Carità, io ancora gli do del tempo e fiducia. Però tengo da parte la tua considerazione, che ritengo possa essere importante, quindi si può anche verificare, perché no, però insomma voglio dire, è partito con freno a mano tirato. L'Atalanta merita di più, è una squadra forte e vedremo, insomma, è lungo il campionato, siamo agli inizi.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: La stagione è lunga.
0: Allora, ci dobbiamo fermare, siamo alla fine. Sì. Grazie
1: a
0: Gabriele Latini.
1: Ciao Marco,
0: Stefano,
1: ciao a tutti.
0: A domani, grazie a tutti, a domani. Ciao.
3: Maracanã.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
4: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
5: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel Golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
4: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
5: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
4: Nessa Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Media Dub News.
10: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è Tutta C, il nostro appuntamento quotidiano qui per parlare di Serie C. Iniziamo velocemente la nostra puntata del giorno andando dai nostri amici di sempre di tuttoc.com. Stamattina ritrovo il direttore di tuttoc, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, tanta carne al fuoco in questi giorni in Serie C. Partiamo dalle panchine, perché all'Altamura, dopo l'esonero di Memusciai, ha deciso di affidare la panchina a Raffaele, l'ex salernitana. Insomma, ti convince la scelta? È la scelta giusta? E poi ti chiedo, tanti cambi in panchina in questo avvio di stagione, non solo in Serie C, anche nelle categorie superiori. Insomma, vale sempre la solita legge non scritta che l'allenatore è il primo a pagare, ma non sempre, però la colpa è sempre dell'allenatore.
2: Cambia che ti passa, nel senso, si divertono anche i presidenti a cambiare allenatore. Come hai detto tu, non sempre è colpa dell'allenatore. Poi è vero che l'allenatore lo puoi cambiare anche a metà ottobre, la squadra no, tantomeno il direttore sportivo.
1: Esatto. Almeno,
2: insomma, il direttore sportivo può anche cambiarlo, ma ha un impatto un po' più limitato nell'immediato sulle fortune di una squadra. Quindi questa è la ricetta che da sempre i club seguono nei momenti di difficoltà. Raffaele, tra l'altro, un buon allenatore, sicuramente ha la possibilità di risollevare il Altamura da una situazione delicata che comunque sta avendo una via di stagione all'altezza delle aspettative, anche se poi insomma, bisogna anche capire quali sono le aspettative, perché comunque aver perso 2-3 in casa col Catania ha pesato per l'entità della sconfitta, per carità, però tutto sommato l'Altamura in questo momento è in una posizione delicata, ripeto, non sto dicendo che abbia fatto bene, però secondo me è un po' rispondente al valore della squadra, ecco, diciamolo onestamente.
1: Sì.
2: Non credo sia una squadra che abbia velleità di andare troppo più in alto. Poi, chiaro, si deve salvare, per carità. La società deve fare quello che ritiene necessario a quel fine, non mette in discussione, ma secondo me non è che possa cambiare così tanto soltanto cambiando l'allenatore. Una squadra che per me anche, cioè, rispetto alla dimensione, ha un obiettivo di salvezza, non credo abbia voli pindarici nel proprio futuro.
1: Ivan, chi invece era partito con altri obiettivi è il Pescara, no? Nel girone B, perché ha netto che è una squadra comunque retrocessa dalla Serie B, è una piazza importante. Non ha rispecchiato in questo avvio di stagione le aspettative, anzi è partito molto molto sottotono il Pescara. Lo Spezia sembra destinato ormai a fare un campionato a sé, anche se c'è lo scontro al vertice questo fine settimana contro il Ravenna. Ti chiedo però del Pescara, che se la gioca con l'Ostia Mare, in caso di risultato negativo Boucher potrebbe rischiare, insomma rischia anche il tecnico del Pescara?
2: Beh, sicuramente tranquillo non penso possa stare, visto il momento, una squadra che sì, effettivamente è lontana da quello che poi la piazza si va ad aspettare, un po', qualche pareggio di troppo, ovviamente diciamo, la sconfitta di inizio campionato, il 6-3 alla seconda giornata, diciamo che ha messo un po' complicato la partita. C'è ci sono giocatori che hanno detto che non c'è un tema di gestione della squadra, però quando iniziano a soffiare venti di dubbi legati a quanto l'allenatore abbia effettivamente in mano la squadra, di solito non è un grandissimo segnale di stabilità. Cioè, magari la squadra non immagino che giochi contro l'allenatore, per carità, però evidentemente c'è qualcosa che non sta funzionando. Sì, quindi insomma è una partita molto delicata. Poi dipende secondo me anche dalla prestazione oltre dal risultato, però che sia una panchina che possiamo definire salda in una fase in cui non stanno saltando parecchie, no, non me la sento di dirtelo, perché non mi è una bugia.
1: Ivan, velocemente, prima di salutarti, l'ho nominato prima, lo scontro, se restiamo nel girone B, c'è lo scontro al vertice fra Spezia e Ravenna, uno scontro che può dire tanto, anche se siamo solo a metà ottobre.
2: Sì, è uno scontro che può dire tanto, con gli ospiti che avrebbero voluto un po' più di biglietti per seguire la partita. Sullo sfondo una piccola polemica che però nasconde la consapevolezza di cosa rappresenti questa partita, perché oggettivamente per quello che abbiamo visto in questa prima parte di stagione hanno confermato lo Spezia ed essere probabilmente la squadra più completa e competitiva del raggruppamento B, e il Ravenna di essere una sfidante credibile, senza che ci abbia ancora fatto vedere Ronaldinho, perché poi noi
1: ecco,
2: un po' di curiosità ce l'abbiamo per vederlo in campo.
1: Lo aspettiamo.
2: Sì, che può dire
1: lo
2: tanto.
1: Aspettiamo.
2: Lo aspettiamo, diciamo, sì, come curiosità. Poi non penso che giocherà più di 3 minuti in Serie C.
1: No, certo, però lo voglio vedere. Però sono molto curioso di vederlo in campo un'altra volta. Cioè, si parla di Ronaldinho, non di me o di te, esatto.
2: No, vabbè, non ti buttare giù, secondo me, due passaggi.
1: Vabbè, no, ma rispetto a Ronaldinho, però dai, un pochino mi butto giù,
2: certo.
1: Dai. Rispetto a Ronaldinho, dai, sono umile, Ivan. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con...
2: Attenzione.
1: La mia è pessima. Ciao,
2: so,
1: Ivan,
2: non,
1: ciao.
2: Non so la sua. Ciao, Daniel.
1: E con questo paragone fra la mia condizione fisica, che vi assicuro possa essere molto molto discutibile, e quella di Ronaldinho, che anche se non gioca da 10 anni sicuramente è meglio della mia, sicuramente non dice opla appena si alza dal divano Ronaldinho, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta Ci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per una mezz'ora abbondante fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo e che sta per succedere nel mondo della Serie C, perché domani inizia la nuova giornata. Andiamo avanti, ringrazio Costantino Fazzari in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato perché è un amico ormai di A Tutta Ci, l'agente Danilo Caravello. Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, un saluto a tutti, trovati.
0: Allora, io partirei, tanto ovviamente ringraziandola per aver accettato come sempre il nostro invito, dai tanti cambi in panchina che ci sono stati sia in Serie C ma anche nelle categorie superiori. L'ultimo, quello in casa Altamura, dove Raffaele ha preso il posto di Memusciai. Abbiamo a Pescara il tecnico Boucher che rischia la panchina del prossimo match con l'Ostia Mare. Insomma, tanti cambi in panchina e siamo solo a metà ottobre. Vale sempre il solito detto, paga sempre l'allenatore?
1: Sì, purtroppo sì, nel senso che in estate si fanno tanti proclami basati magari sulle intenzioni, sui buoni propositi. Così, nel senso che in estate si fanno tanti proclami basati magari sulle intenzioni, sui buoni propositi.

0: magari potevo sbagliare scelta, di non avere il tempo per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, e quindi la prima cosa che si fa a mercato chiuso è cambiare l'allenatore. Poi dopo, eventualmente, se i problemi persistono, si passerà anche poi a magari ai calciatori.
1: Infatti lo aveva detto una delle squadre che ha cambiato, è stata la Casertana che ha esonerato Spinalli, ha preso Stellone al suo posto. Il presidente lo aveva detto in conferenza, fa, o cambiavo 15 giocatori ma non potevo, oppure cambio l'allenatore. Addirittura ha detto che avrebbe cambiato anche se in panchina ci fosse stato Guardiola. Ora io ho qualche dubbio su questo punto di vista, però è questo il punto, cioè non potendo cambiare 15-16 calciatori, si va a cambiare l'unica cosa che si può di fatto cambiare, che è l'allenatore.
0: Sì, diciamo che in certi contesti si cerca di togliere l'alibi ai calciatori che magari non si sono trovati,
1: Certo.
0: non sono riusciti a sposare l'idea dell'allenatore, quindi purtroppo a mercato chiuso non puoi cambiare 15 calciatori e vai a cambiare l'allenatore. Mentre magari in altri casi ti accorgi che probabilmente la scelta del nuovo allenatore non ha pagato, non riesce a entrare, a incidere, per cui la prima cosa inevitabile è quella che si fa, e non dico che sia la più giusta, è quella di cambiare l'allenatore. Poi dopo, ripeto, quando apre il mercato ci sono altri 2 mesi per capire poi quali giocatori possono continuare a far parte di un progetto e quali no.
1: Sarà una giornata ricca di scontri diretti e di grandi sfide, soprattutto al vertice, soprattutto nel girone B ci sarà una interessantissima sfida che potrà dire tanto, probabilmente anche se siamo solo a metà ottobre, perché lo Spezia capolista sfida il Ravenna. Le chiedo innanzitutto che partita si aspetta, e poi questo Spezia, visto fino ad oggi, può davvero andare in fuga e fare un campionato a parte, o Ravenna e le altre pretendenti terranno botta fino alla fine?
0: Per il momento i gironi A e B ci danno indicazioni abbastanza importanti. Nel girone B c'è uno Spezia che sta viaggiando spedito, che era favorito, diciamo, sulla carta e sta rispettando i favori del pronostico e che ha tutte le carte regola per poter arrivare fino in fondo. E a dispetto di quanto si prevedeva, le altre antagoniste sono parecchio staccate, quindi in questo momento rimane soltanto Ravenna, per cui alla prossima partita non è indicativa al mille per mille perché siamo all'inizio e mancano tantissime giornate. Però dovesse vincere lo Spezia sarebbe un messaggio forte che dà a Ravenna, ma a tutto il campionato. Quindi dalla parte di Ravenna posso dire che è una partita assolutamente da non perdere, da provare a vincere, ma da non perdere. Anche perché le altre sono molto staccate, del Pescara ha parlato prima lei dicendo che ci sono dei problemi, che il Perugia non si è dimostrato ancora la squadra che tutti si aspettavano, la Reggiana pure secondo me, tra forse il cambio di proprietà che potrà avvenire o comunque tante cose che sono accadute anche all'estate, non è partita col piede giusto, quindi penso che quelle due squadre, se manterranno questo ritmo, si giocheranno il campionato fino alla fine, come nel girone A secondo me Brescia, Cittadella e forse la terza incognita del
1: Sì.
0: Trento. Però stanno facendo un po' il vuoto, se continuano così se la vedranno tra di loro, mentre il C, come sempre, si dimostra il raggruppamento più difficile e più equilibrato in assoluto.
1: Ecco, proprio sul C, perché anche qui ci sarà un bellissimo scontro d'alta classifica fra il Potenza e il Catania. Io voglio chiedere proprio del Potenza, perché è primo in classifica, 22 punti, 4 vittorie consecutive, ma soprattutto segna tantissimi gol. Sono già 24 i gol realizzati in questo avvio di stagione, e nelle ultime giornate ne ha realizzati quasi 4 a partita. Forse l'ultima non è arrivata a 4 perché ne ha fatti 3, però quasi. Insomma, una vera macchina da gol, e non è un caso a questo punto che sia lì in testa davanti a tutti.
0: No, non può essere un caso quando tu comunque fai di base 3 gol a partita e dopo 7-8 giornate ti trovi in classifica. Non è mai casuale, non è mai solo fortuna. C'è sicuramente un lavoro dietro, c'è un allenatore

0: fumettistiche, molto preparato,
1: sì.
0: molto bravo per la categoria, l'aveva già dimostrato a Pineto, sfornando un ottimo calcio, portando una realtà piccola come quella del Pineto a fare sempre i playoff in maniera importante e anche a valorizzare e a vendere dei calciatori nel tempo. Il Potenza è, diciamo, un progetto, una macchina che cammina già dall'anno scorso, da un paio d'anni bene, dove sono stati sicuramente ceduti o sono andati via dei calciatori importanti, però ci sono dietro dei calciatori che già c'erano e che quest'anno hanno magari la piena titolarità e stanno dimostrando di meritarla. In più sono stati messi altri giovani, sono stati messi altri calciatori di categoria ed è una società che se dovesse rimanere lì fino a gennaio, al mercato di gennaio, è sicuramente, diciamo, la quarta o la quinta incomoda, perché in quel girone io considero sempre
1: Sì.
0: Bari, Salernitana e Catania, nelle piazze delle società che al di là delle varie problematiche che le stanno investendo, però si giocheranno sempre il campionato. Però magari Potenza e Casertana potranno essere il quarto e il quinto incomodo di questo girone, dove regna sempre un equilibrio e uno spettacolo, diciamo, a parte rispetto agli altri gironi, perché ci sono veramente realtà e piazze importanti.
1: Ultima domanda prima di salutare e ringraziare ovviamente per essere stato qui con noi. Riguarda il mercato, nel senso da addetto ai lavori, le squadre, gli agenti anche, in questo periodo com'è il lavoro a metà ottobre? Perché tutti ci immaginiamo un lavoro frenetico a gennaio, in estate, ma durante l'autunno, diciamo, durante i periodi fra le due sessioni, come lavorano le squadre, come lavorano gli agenti in questo periodo?
0: Ma intanto le squadre e gli agenti, diciamo, non si fermano mai, stanno sempre
1: Non si
0: aggiornate,
1: fermano
0: vanno
1: mai,
0: a vedere
1: certo.
0: partite, gli agenti sicuramente vanno a vedere partite dei propri assistiti, vanno a seguire un po' l'andamento, vanno a cercare di capire se ci sono altri talenti da dove scoprire e lanciare o giocatori o calciatori magari da poter prendere in gestione. Le società sicuramente questo è un periodo di gestione che è molto dedicato all'attenzione all'immediato, al risultato, ma da qui a 20 giorni, a metà novembre, avranno già un primo bilancio e cominceranno a capire che campionato li aspetta e chi può star dentro e può star fuori, magari portando dei correttivi nel mercato di gennaio, dove poche squadre saranno tranquille, nel senso che faranno il campionato
1: Grazie.
0: che si aspettavano, quindi faranno poche niente. Mentre chi vuole vincere le grandi piazze sono sempre costretti a intervenire dalle pressioni che hanno, e magari chi invece si trova a lottare in basso e non se l'aspettava, o a lottare in alto e non se l'aspettava, sicuramente non lascerà nulla di intentato per o tentare il salto di categoria o tentare di salvare la categoria. Quindi diciamo da qui a
1: Danilo
0: 20
1: Caravello.
0: giorni, un mese, si comincerà già a programmare.
1: Immagino che sarà un mercato come sempre ricco, perché quest'estate è stato bello il mercato di Serie C, non ha avuto la solita flessione, no, che c'è fra l'inizio e la fine, è stato un mercato veramente, veramente intenso per tutta la durata, ci auguriamo che possa essere così anche a gennaio. Danilo Caravello, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi, piacere mio, un saluto a tutti, buon lavoro.
1: Ringraziamo ovviamente come sempre l'agente Danilo Caravello che ci ha spiegato un po' anche come si lavora al 15 ottobre, perché tutti ci immaginiamo come sempre i club, agenti, giocatori in cerca di squadra molto impegnati a gennaio ovviamente e in estate, ma come ci diceva anche Caravello, non si smette mai di lavorare. Il mercato è sempre aperto, fra virgolette, sempre vivo anche se ci sono le due sessioni. Torniamo invece a parlare degli allenatori, dei cambi in panchina. L'ultimo in ordine cronologico riguarda l'Altamura, che dopo l'esonero di Memushai ha preso in panchina l'ex Salernitana Raffaele. È stato presentato ieri. Andiamo a ascoltarci la prima parte della conferenza stampa di presentazione di mister Raffaele.
2: Sala stampa del Torino d'Angelo, presentazione ufficiale del nuovo tecnico dell'Altamura, Raffaele. Benvenuto ad Altamura,
1: Grazie.
2: mister. E abbiamo con noi anche il direttore sportivo Matteo Lauriola e abbiamo anche i colleghi della stampa. Allora, se volete possiamo cominciare con le domande, prego.
3: Buonasera mister,
4: Buonasera.
3: Nicola di Savo, Altamura Life. Ecco, le chiedo cosa ha convinto ad accettare in questo momento l'Altamura e se ce lo può dire se c'è stato qualche chiacchiericcio a giugno. Grazie.
4: Sono molto contento di essere qui. Oggi è stato il primo giorno di lavoro, ho trovato subito ragazzi disponibili, volenterosi. Cosa mi ha convinto? Sicuramente la grandissima voglia della società di puntare sul sottoscritto, di aprire un percorso dove possiamo seminare bene su quello che è il progetto della società e su quello che è anche il mio modo di voler intraprendere questa avventura qui. È normale che un momento, diciamo, particolare, come ce ne saranno sempre in questo campionato, sia per l'Altamura che per altre squadre costruite per ottenere l'obiettivo che è la salvezza, e quindi dobbiamo essere bravi a cercare di, in questo momento, di lavorare con fiducia, con autostima, e mettere le qualità poi a servizio della squadra per ottenere un percorso che dia soddisfazione a tutto l'ambiente.
3: Mister, la rosa che ha trovato a disposizione è una rosa che può adattarsi alla sua filosofia, al suo modulo e che risposte ha avuto dai primi allenamenti che ha condotto?
4: Guarda, oggi abbiamo fatto il primo doppio allenamento e dobbiamo alzare, secondo me, l'intensità di tutto quello che facciamo. Però i ragazzi hanno le caratteristiche per poterlo fare, quindi ho cominciato un nuovo percorso che io spero possa portarci a prenderci delle grandi soddisfazioni. Adesso è ancora troppo presto, sì, è normale che io devo conoscere, valutare proprio sotto l'aspetto della lente di ingrandimento, perché una cosa è guardare le partite, una cosa è poi allenare gli stessi giocatori, quindi ci conosceremo, ma sono sicuro che tanti principi che io voglio portare possono avere le caratteristiche giuste. Poi l'organico, piano piano, può anche uscire dei giocatori che in questo momento, diciamo, sono stati un po' in naftalina, e quindi quando avremo poi la pienezza dell'organico, secondo me possiamo fare un passo in più per cercare, ripeto, di mettere tutta la situazione che ci consentirà di arrivare a un percorso dove vogliamo essere una squadra rapida, brillante, veloce, e cercare di giocarci le partite con una mentalità molto propositiva e una mentalità che poi, oltre a esaltare i tantissimi ragazzi che abbiamo in rosa, ci consente di ottenere l'obiettivo con brillantezza.
3: L'ultima, mister, a proposito di conoscenze che le ha citato, qui ritrova sia Magure sia Lastra, che come li ha trovati e quanto potranno aiutarla sia nello spogliato che sia in campo. Grazie.
4: Lastra è infortunato, quindi purtroppo non l'ho ritrovato in campo. Sicuramente è un portiere top per la categoria, come altrettanto top è Perucchini. Quindi siamo tranquilli, abbiamo tutto il tempo di aspettare Fabrizio e nel ruolo siamo molto coperti. Giancarlo, ripeto, abbiamo fatto soltanto il primo doppio allenamento oggi. Mi aspetto il massimo da tutti, e quel massimo da parte di tutti deve portare anche, oltre ai risultati, alla crescita tramite anche elementi come Giancarlo, dei ragazzi che abbiamo, ragazzi che poi chiamarli ragazzi, ma di gente che deve fare esperienza in questa categoria, a parte le qualità che può avere. Ho allenato squadre per vincere, ho allenato anche squadre dove abbiamo fatto benissimo con 5-6 under, quindi per me non è la prima volta. So che è un percorso dove tutti devono avere pazienza, però so che è un percorso che ti porta soddisfazioni se c'è una fase ascendente in quello che è il lavoro. E quindi oggi è presto per parlare. Ho trovato una squadra e devo dire che Memusciai, secondo me, ha lavorato bene su alcuni aspetti di fraseggio, di possesso, e io punto ad aggiungere a questo lavoro che ha fatto un lavoro che ci permette anche, ripeto, di poter essere molto aggressivi, perché voglio una squadra molto aggressiva, non lo, magari non sulla succederà immediatamente, anche se mi auguro di sì, perché secondo me abbiamo le caratteristiche per farlo, però nel breve periodo sono sicuro che questa squadra, lavorando in una certa maniera, abbinerà tutte e due le cose e potrà esprimersi al meglio.
5: Salve mister, benvenuto da Altamura.
4: Grazie.
5: Partirei dal direttore, così diamo un po' di fiato anche al mister. Direttore, innanzitutto quali sono state le motivazioni per scegliere il nuovo allenatore? Non tanto le motivazioni per il cambio, quanto le motivazioni di scelta e cosa aspettarci a questo punto, visto che ne avete sicuramente parlato da mister Raffaele.
6: Ma innanzitutto ringrazio il mister per aver accettato l'invito, ma soprattutto ci tengo a sottolineare, ringrazio la proprietà per aver condiviso la scelta di mister Raffaele, e questo fa capire l'importanza che riveste il progetto per la società, perché vogliamo continuare a consolidarci in questa categoria, e quindi sono convinto che con il mister, a cui mi lega un rapporto di amicizia ultradecennale, e con lui riusciamo a consolidare quanto di buono fatto, diciamo, fino ad oggi, ma soprattutto cercare di portare avanti il nostro progetto, che prevede tanti obiettivi con cui abbiamo condiviso questo percorso che è iniziato oggi.
5: Tra l'altro, direttore, si parla di un biennale, perciò non dobbiamo pensare all'obiettivo solo questa stagione, ma pensiamo anche alla prossima.
6: Pensiamo a, come dire, a costruire un qualcosina di comune accordo, buttando lo sguardo oltre, diciamo, quello che è l'attuale campionato. Però oggi siamo proiettati ad oggi, dobbiamo riportare l'Altamura in riga, dobbiamo riportarlo in una zona tranquilla, e questo tramite il lavoro e il tempo soprattutto sono convinto di riuscire ad ottenerlo.
5: Mister, abbiamo parlato poco fa, lei ha parlato della cattiveria che vuole vedere in campo dai suoi giocatori. Effettivamente forse se c'era un problema visibile in più nella squadra dell'Altamura era proprio la poca finalizzazione. Avevamo solo 4 gol segnati in campionato, quindi magari partendo proprio da lì, con quella cattiveria in più, cercheremo di fare un calcio più propositivo e cercare più gol.
4: Guarda, io credo che ogni squadra, a parte i numeri dopo 9 partite, sono importanti, però questa è una squadra prevalentemente formata da giovani che possono vivere sull'entusiasmo di qualche risultato positivo e sulla depressione, anche dove può mancare l'equilibrio. Adesso si viene 7 partite con 5 sconfitte, quindi ci può essere una mancanza di fiducia che ti fa sbagliare l'ultimo passaggio, una mancanza di fiducia che non ti fa fare un'aggressione, una mancanza di fiducia che non ti fa chiudere un'azione, una mancanza di fiducia che ti fa prendere un gol in più, perché noi dobbiamo recuperare, secondo me, quella voglia di andare a giocare le partite per vincere. Poi le partite siamo all'Altamura, si possono

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento quotidiano con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, la serie C ovviamente, in questo giovedì 15 ottobre, sono le 10:37, ancora qualche minuto insieme per parlare delle ultime novità, perché apriamo, come dicevamo prima della pausa, che il mercato non si ferma mai. In questo caso è arrivata un'ufficialità in uscita che riguarda la Torres, perché il club sardo ha annunciato la risoluzione del contratto biennale di Ayman Sanat, l'utile attaccante classe 2002, quindi ha risolto il proprio contratto con la Torres e proseguirà la stagione al K-Sport Montecchio Gallo nel campionato di Serie D. Quindi, come dicevamo, il mercato non si ferma mai, questa volta è un'operazione in uscita. Perché? Perché ci sono anche giocatori che magari non rientrano poi nei piani degli allenatori, che hanno bisogno di giocare e scendono anche di categoria, scendono a giocare in Serie D. Ed è giusto perché non bisogna sempre giocare, soprattutto è un classe 2002, quindi relativamente ancora molto, molto giovane, quindi ha bisogno di giocare, non può permettersi di stare una stagione in panchina, quindi si scende anche di categoria pur di giocare, dell'esempio che dovrebbero prendere anche molti giocatori di categorie superiori, perché non è una bocciatura scendere di categoria per giocare con continuità, anzi è un modo per proseguire la propria crescita e tornare magari in quella categoria con più esperienza e più forti di prima. Noi adesso chiudiamo la nostra trasmissione, dandovi appuntamento ovviamente a domani mattina, sempre alle 9:45, sempre con il sottoscritto qui per parlare di Serie C nel giorno in cui inizierà la nuova giornata di campionato. Chiudiamo con la seconda parte della conferenza stampa di Raffaele, tecnico, nuovo tecnico dell'Altamura, che ha preso il posto di Memusciai. Abbiamo ascoltato le prime parole del tecnico. Noi ci salutiamo con la seconda parte della conferenza e l'appuntamento ovviamente a domani mattina. Ciao!
1: Risalto quelle che sono le sue qualità, perché posso garantire che già ho visto e abbiamo dei ragazzi molto interessanti. Quindi l'aspetto psicologico, ma la cattiveria io non intendo la cattiveria soltanto nel finalizzare, io intendo quella voglia di andare a rubare palla altissimo, di rischiare qualcosa dietro, di giocare su dei duelli. Del resto penso che mi conoscete, 2 anni fa il Cerignola giocava così perché aveva giocatori che potevano esprimersi così e sono qui perché ho il piacere di lavorare in una società veramente del posto, che ci tiene tanto, ha investito su di me perché ci crede. Col direttore abbiamo un'amicizia, altre amicizie abbiamo in comune il modo di pensare di tante cose e quindi credo che possiamo trasferire tutto questo alla squadra, senso di appartenenza e voglia di giocarci le partite che si possono anche perdere, ma con una mentalità. Una volta raggiunta quella mentalità, secondo me questa squadra ha fatto quello step che poi si può chiamare cattiveria, si può chiamare determinazione, invece secondo me si chiama giocare a calcio per provare a vincere. Se poi ci dovessimo rendere conto che siamo in difficoltà, dobbiamo anche saperci difendere e quindi a quel dato si aggiunge che forse si è preso qualche gol in più. Quindi il lavoro è importante, va fatto, io sono qui con tutta la voglia di farlo e penso di avere dei ragazzi che sono disposti a volerlo fare, una società che sa qual è il momento e vuole svoltare, non più che svoltare, vuole continuare a dare soddisfazioni a una piazza che lo merita.
2: Quindi mister, lei prima ha parlato anche del lavoro di Memusciai, ha detto che c'è stato un buon lavoro in fase di palleggio, perciò adesso primo obiettivo è lavorare sulla testa dei ragazzi.
1: No, il primo obiettivo è cambiare anche altre cose, perché sì, il fraseggio a me va bene, però se poi, ripeto, secondo me questa squadra ha delle caratteristiche e voglio aggiungere quel tantissimo del mio che va a completare, a portarmi avanti. A me piace una squadra che sa dominare il gioco, ma nel momento che non ha la palla, che sa anche riconquistarla. Mi piace una squadra che sa dominare il gioco, ma non per fare il dato del possesso del 70%, non lo guardo mai. Io il dato del possesso lo guardo soltanto negli ultimi 30 metri avversari. Se porti la palla sempre lì e poi calci tanto in porta, hai fatto un'ottima partita. Se il tuo possesso è finalizzato nella tua metà campo e poi concludi poco, secondo me si addormentano anche le persone che vengono a vedere la partita. Quindi è tutto relativo. Quando mi fanno vedere a possesso palla, sì, ma vediamolo quello che significa possesso palla. È una mia idea di calcio e la trasferisco assolutamente alla mia squadra.
2: Ci sono altri colleghi, domande? Buonasera direttore, buonasera al
1: Buonasera.
2: mister di Primavera di Italia. Parto dal direttore, ha raccontato dell'amicizia che vi legava. Le chiedo, rispetto ad altre volte in cui magari aveva già cercato il mister, questa volta cosa ha avuto in più per convincerlo?
3: Bella domanda. Che cosa ho avuto in più? Ma sicuramente il progetto Altamura e le caratteristiche della rosa che lo compone sono caratteristiche che possono mettere in risalto le qualità del mister e il suo credo calcistico. Quindi, partendo da questa base e da un rapporto consolidato e dal momento con decisione, diciamo. Ho confidato nella voglia del mister di rimettersi in gioco, considerato che in questo campionato è sicuramente uno che negli ultimi anni l'ha fatta da protagonista, quindi non sto qui a raccontare quante volte ha raggiunto i playoff o altro, ma ho sempre apprezzato le sue squadre per l'intensità, l'organizzazione, il calcio propositivo, la vocazione offensiva e soprattutto anche per aver, grazie anche a lui, contribuito a realizzare plusvalenze che poi fanno del calcio sostenibile uno degli obiettivi anche di questa società.
2: Sì, mister, intanto bentornato in Puglia,
1: Grazie.
2: dove 2 anni fa ha scritto una pagina
4: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Grande spazio alla Champions nel corso del nostro programma e in particolare alla disfatta delle italiane in questa competizione, perché non è arrivata nessuna vittoria, anzi sono state tutte sconfitte quelle delle nostre squadre. La Roma beffata in extremis dal Real Madrid ieri sera, poi c'è stata la sconfitta del Como contro il Feyenoord, mentre nei giorni scorsi erano arrivati anche il KO dell'Inter in casa contro il Bruges e la sconfitta del Napoli contro il Villarreal. Napoli che vinceva 1-0 per poi andare incontro al KO 3-1. Anche il Como ieri sera vinceva per 1-0 e poi ha perso per 3-2, ma il KO più clamoroso per come è maturato è stato certamente quello della Roma ieri sera, visto che la squadra di Gasperini si trovava avanti di 2 gol, 3-1 fino all'82esimo. Parliamo di questo ed altro insieme al nostro primo ospite, Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona serata a tutti.
0: Ripartiamo dalla Roma, un'autentica beffa quella per i giallorossi che dopo essere stati in vantaggio 3-1 contro il Real Madrid hanno perso 4-3, ci sono stati ovviamente degli errori a livello difensivo sui calci piazzati, sui corner, ma ti chiedo anche quanto sarà difficile per la squadra di Gasperini ripartire dopo una mazzata di questo genere a livello psicologico.
1: Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, è stata una mazzata sicuramente, perché dominare una squadra come il Real Madrid per 70-75 minuti andando in vantaggio per 3 gol, 3-1, pensavano già di avere la partita in tasca, e questo probabilmente è venuto meno la concentrazione. Queste palle inattive, quando non c'è la concentrazione, è stata sottolineata anche dallo stesso Gasperini, certi gol li prendi. Un rimpallo, una posizione non idonea alla traiettoria della palla, va incontro e subisce un gol e riapre la partita quando manca ancora 10 minuti, un'altra palla inattiva riesce a fare ancora gli stessi errori e lì insomma va un po' in confusione tutta. Però un peccato, perché per 75 minuti la Roma ha fatto vedere un ottimo calcio, un'ottima organizzazione, e ha fatto vedere il calcio di Gasperini.
0: Ecco, ha detto Mourinho, commentando la vittoria dei suoi, che i giocatori della Roma alla fine erano morti. Hai avuto anche tu questa sensazione che dopo 75-80 minuti fossero un po' sulle gambe anche?
1: È vero che il gioco di Gasperini ti porta a spendere molte, ma molte energie, perché con il pressing molto alto che hanno fatto per tutta la partita, hanno sotto pressione, insomma, hanno speso tantissimo. C'è da sottolineare, questo è successo già anche contro l'Inter uguale, però non puoi al giorno d'oggi, soprattutto nel campo europeo, tenere in mano la gara per 90 o 95 100 minuti, perché oramai le partite durano molto, ma fino al 95esimo o 100esimo. Perciò tenere e essere lucidi per tutta la gara è molto molto difficile, soprattutto nel campo europeo. Campo europeo, come rallenti un attimino, ti castigano tutte le squadre.
0: E parlando del campionato, ritieni che comunque questa Roma saprà rialzarsi, saprà tenere il passo dell'Inter capolista?
1: Ma sicuramente le squadre Gasperini ci hanno già detto tante volte che quando ci sono questi blackout che succedono, ripartono quasi sempre, non hanno questi problemi, perché Gasperini è molto bravo nel sapersi riprendere da queste situazioni. Ha già provato già con l'Atalanta, quando magari durante la Champions perdeva delle partite, la domenica dopo, il sabato, quando entravano in campo, erano già belli pronti per ripartire. C'è da sottolineare anche che poi, se vuoi, ne parleremo. La stessa situazione in questo momento ce l'ha anche l'Inter.
0: Sì, assolutamente. E tra l'altro, allargando il discorso, Bisogna assolutamente sottolineare come ci siano state quattro sconfitte su quattro per le italiane in Champions. Come ti spieghi questa disfatta delle nostre squadre in questa competizione? Non era praticamente mai successo.
1: Mai successo, ma con il calcio di giorno, ad oggi, così il calcio moderno, non abbiamo più, tutte le squadre vanno alla ricerca di difensori che sappiano giocare a calcio per via della costruzione che iniziano dal basso. E questo va a discapito dei difensori che noi eravamo all'avanguardia allora, che erano più difensori forti fisicamente e stavano sulla marcatura. Adesso con questo gioco moderno, la ricerca di tutti i giocatori che sanno impostare, che abbiano dentro un calcio lungo, insomma, però viene meno quello che è la base del difensore che deve marcare e difendere. E lo stesso vale per il portiere che deve prima parare, poi se è bravo anche coi piedi, tanto di guadagnato. È un po', cioè questo il momento, questo calcio che ormai lo praticano tutti, però va incontro, ma non solo qua in Italia, in Europa, anche nel mondo, vanno tutti alla ricerca di questo gioco, di questa costruzione che inizia dal basso e vanno alla ricerca di giocatori che non sono più difensori, ma sono quasi giocatori che ormai e devono cercare di sapere impostare.
0: Per quanto riguarda l'Inter, è chiaro che deve trovare più equilibrio in Champions e poi a questo punto bisogna parlare davvero di problema portiere.
1: Sì, il problema portiere può nascere, anche se io ritengo che Martina sia un buon portiere, abbia delle buone qualità. Però queste partite, questo inizio di campionato e di Champions è un po' in confusione. Fa bene Chivu a dargli fiducia ancora, perché insomma siamo solo all'inizio, perché lui le qualità come portiere le ha, sa anche giocare bene coi piedi, sa impostare. Peccato che in due o tre occasioni, in due o tre partite, insomma, le sue prestazioni non sono state all'altezza delle sue qualità. Adesso è una decisione che dovrà prendere Chivu, però fa bene a continuare a dare la fiducia a questo ragazzo. Poi, tornando a quello che è la fase difensiva dell'Inter, non è la prima partita questa dove vengono meno certe prestazioni dei difensori. Già in alcune partite, in principio del campionato, insomma, ci sono state delle gare che hanno preso dei gol che non dovrebbero prendere una squadra come l'Inter. E lì è un peccato perché anche qui sono difensori di un certo livello, ma però che fanno fatica a trovare delle soluzioni difensive, perché sono stati fatti dei svarioni non solo nella partita dell'altra sera, ma dall'inizio del campionato, che commettono degli errori che non sono errori che devono fare difensori che giocano nell'Inter.
0: Senti, invece il Como e il Napoli, Fabregas ha voluto fare degli esperimenti in Champions che non sono stati produttivi contro il Feyenoord e il Napoli, dopo un primo tempo discreto nella ripresa contro Villarreal, è calato vistosamente.
1: Beh, il Como devo dire che manca l'esperienza sicuramente, anche se Fabregas ha detto che queste sconfitte servono alla squadra e ai ragazzi per farli crescere. Però anche lui ha ammesso che ha sbagliato qualche scelta, perché partendo con Nico Paz come centroavanti, come prima punta, insomma, non è stata una scelta azzeccata. Mentre quando dopo è tornato alla vecchia disposizione con un centravanti vero e tutto quanto, il gioco è stato diverso. Mentre per quanto riguarda Napoli, è partito bene, però dopo con l'errore di Politano, che può avvenire, che può succedere in una partita, il Napoli dopo 20 minuti di buon calcio e dove si credeva e si sperava che potesse far suo l'incontro, è andato incontro a una partita che dopo non ha più trovato un certo equilibrio. Peccato perché per il nostro calcio questa è stata una batosta che non sarà facile anche da digerire anche per il proseguo nel campionato, sia per l'Inter, per la Roma, lo stesso Napoli e anche lo stesso Como.
0: Va bene, vedremo allora. Adelio, grazie per il tuo contributo. Buona giornata.
1: Grazie a voi, alla prossima, buona serata a tutti.
0: Torniamo a parlare della Roma, della sconfitta dei giallorossi di ieri sera con il Real Madrid, alle parole del portiere della squadra capitolina Gollini.
2: Luigi, come spiegare quei 7 minuti con 3 gol incassati dopo 80 minuti forse di grandissima Roma?
3: Difficile da spiegare. Sicuramente fa molto male, rimane purtroppo l'amarezza, no, di questa serata, di una partita che era stata giocata in maniera sontuosa, come interpretazione, come calcio. Sarebbe stata una serata bellissima, no, per noi, per i nostri tifosi. Purtroppo siamo venuti a mancare in un particolare, siamo in calcio piazzati e siamo venuti a mancare. È difficile dire, non ho visto i gol ancora sinceramente, e sicuramente tutti potevano fare di più, è inutile dirlo. Ci dispiace perché sono bastati questi tre, diciamo, calci piazzati a rovinare, no? Mandare in fondo una prestazione che appunto ci rimane l'amarezza di questa partita, nonostante l'80-90% della partita sia stata super positiva. Quindi è davvero un peccato, in particolare sul quale sicuramente lavoreremo e sicuramente lo analizzeremo per far sì che non succeda in futuro e migliorare.
4: Cosa vi ha detto Giampiero Gasperini nello spogliatoio?
3: Ha semplicemente detto di pensare ognuno di noi quello che potevamo fare meglio, potevamo fare di più, e che è stato un peccato buttare via una serata così, anche se ovviamente ci dobbiamo portare dietro quello che di buono è stato fatto, non farci, diciamo, portarci dietro le cose negative di questa partita, perché tra poco si rigioca, quindi bisogna essere bravi a metterle via e a ripartire.
5: Gli altri 83 minuti, vedendola da dietro, la grande Roma è compresa.
3: Grande Roma, sì, ho avuto qualche intervento da fare, ovviamente, ma quando sei contro queste squadre, cioè, è normale che arrivino. Io mi sono sentito molto bene in campo, sinceramente, e ho visto una grande Roma, ho visto una grande Roma fisicamente, ho visto una grande Roma tatticamente. Ho detto prima, purtroppo siamo mancati in quel particolare lì, in quel fondamentale del gioco del calcio, che sono i calci piazzati. È un peccato davvero.
4: Come lo sta vivendo questo momento per Luigi? Ti sei ritrovato così titolare, lo farai per un mese? Come ti senti?
3: Ma io, guarda, cerco ogni giorno di prendere ogni allenamento e ogni partita come un momento per mostrare le mie qualità, e soprattutto penso ad allenarmi ogni giorno, penso che ci sono una serie di partite, quindi dopo il Como penso a Real Madrid, domani penso a Genoa, e la prendo giorno per giorno, cercando di prepararmi al meglio per cercare di dare il mio contributo e aiutare questa squadra a stare in alto e a fare delle belle prestazioni.
2: Può essere quella paura del 3-2, che è stata quella magari ad avervi un po' condannato, paralizzato?
3: No, non lo so, ovviamente nel calcio ci sono tanti aspetti psicologici che vanno considerati, ovviamente prendere un gol in quella maniera e prendendo il secondo uguale è normale che ti subentrano, no? Delle paure, magari sei un po' più, tra virgolette, impaurito, magari il tuo pensiero negativo che quello di magari di pensare di riuscire a capire la situazione. Quindi sono frangenti, cose che succedono in tante frazioni della partita, no? In tanti attimi e contesti diversi. Quindi sicuramente il fatto di aver preso due gol uguali al terzo, ovviamente è normale che sia così, un po' di preoccupazione in più ce l'hai, però fa parte del gioco del calcio, come tante cose. Quindi sappiamo cosa dobbiamo fare, sicuramente analizzare questi gol e ripartire da quello che di grandioso abbiamo fatto stasera, perché comunque buttarlo via sarebbe un peccato. Quindi bisogna tenersi quello che abbiamo fatto di bene, che ci dia morale, e quello che abbiamo sbagliato, che ci dia una rabbia in più per arrivare più carichi ancora alla prossima.
0: L'Inter, la lotta scudetto, la Champions, il pallone d'oro, tanti temi affrontati in questa intervista a Francesco Totti. Sentiamo l'ex capitano della Roma.
6: Sì, stavo iniziato lì alla Fortitudo, dietro casa mia a San Giovanni. E tutti i giorni andavo a comprare figurine, panini, perché era il nostro obiettivo primario, diciamo, no? Siamo cresciuti con queste figurine, come ho detto prima, era l'opportunità di conoscere tutti i giocatori dalla Serie A alla Serie B, alla Serie C. Avevi tante possibilità e man mano che crescevi conoscevi un po' tutto il calcio.
7: E sono arrivate 30 poi tra campionati nazionali, record quasi assoluto secondo solo a Buffon.
6: Diciamo che quando fai un percorso lungo è normale che ci sono dei record, e fai tante presenze, tante cose che nel mondo del calcio fa piacere esserci.
8: Ti aspettavi che l'Inter paradossalmente avesse una marcia in meno invece in Europa?
6: Ma no, si può perdere una partita sia in Europa sia in campionato. Il problema è che in Italia, che qui quando perdi una partita si amplifica tutto. E l'Inter è una grande squadra, è una squadra competitiva, una squadra che arriverà in fondo sia in Italia che in Europa.
9: Ti aspettavi una Lazio così forte in campionato?
6: No, sinceramente no, non me l'aspettavo, ma non se l'aspettava un po' nessuno, neanche Gattuso, come ho sempre detto, no. Però è una squadra forte, una squadra che sta lì prima in classifica, perciò chapeau perché sta facendo bene, è giusto che sia in quella classifica.
10: Come vedi chi vuole allenatore?
6: Grande, ha dimostrato di essere all'altezza di una grande squadra. Ho avuto la fortuna di conoscerlo come giocatore, abbiamo condiviso tante cose belle e penso che farà grandi cose con l'Inter.
11: C'è un giocatore che in Serie A ricorda Totti?
6: Io non me lo ricordo, però voi lo ricordate?
12: Sarebbe piaciuto giocare con Mullen?
6: Sì, perché no? Anche perché è un grandissimo giocatore, è un giocatore che fa movimento, si butta negli spazi, un giocatore che fa la differenza. In questo momento penso da quando è arrivato si è espresso ai massimi livelli, perciò stiamo parlando di un top player e spero che continui su questa strada.
13: Sono maturi i tempi per un tuo ritorno alla Roma?
6: No. Che torna a Roma sì.
13: Alla Roma
6: no.
9: Senti, sulla nazionale come ti aspettavi il ritorno di Mancini, insomma che impressione hai avuto delle prime partite?
6: Ma diciamo una buona impressione, anche perché peggio di prima non si poteva fare. E diamogli tempo, sta creando una squadra competitiva. Quando riparti a zero è tutto più difficile, però penso che grande persona, grande allenatore che ha dimostrato, perciò dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, da lì che si esce fuori.
13: Eh? Un giocatore che ti piace del calcio europeo?
6: No, ce ne stanno tanti, citarne uno o due in particolare, anche perché parli sempre di big, perciò.
14: Chi vince il pallone d'oro?
6: Bella domanda.
14: A chi lo daresti?
6: A Kane.
10: E la squadra italiana può vincere la Champions League?
6: L'Inter potrebbe. Se gli dice bene potrebbe vincerla, sì.
0: Totti ha parlato a margine della presentazione dell'album delle figurine Panini e noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata a Formula 1 e MotoGP. E cominciamo con le quattro ruote perché si è disputato il Gran Premio di Singapore. La vittoria, la seconda di fila di Max Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Un Kimi Antonelli che comunque ha vissuto un weekend abbastanza complicato con una Mercedes che aveva degli aggiornamenti che erano stati portati proprio nell'ultimo Gran Premio, che non hanno reso al meglio, però poi è riuscito a sfruttare comunque gli errori anche di chi era davanti, è riuscito a guantare il podio, ha portato il vantaggio a 102 punti nei confronti di George Russell e praticamente già avrebbe una finestra possibile per chiudere il match mondiale già nel prossimo appuntamento ad Austin in Texas. E parliamo di questo argomento e anche degli altri con chi di Formula 1 ne parla appunto da tanti anni, decano della Formula 1, Pino Allievi. Ciao Pino.
2: Ciao, ciao.
1: Eccoci qui. Allora, io partirei proprio da Kimi Antonelli, perché ecco, al di là di questo ragionamento che ho fatto proprio alla fine, perché comunque va detto insomma sostanzialmente di questo vantaggio adesso enorme che ha nei confronti di George Russell e addirittura della possibilità di chiudere teoricamente proprio la partita mondiale in Texas, però al di là di questo ragionamento dobbiamo dire che il Gran Premio di Singapore è stato un ulteriore tassello in una stagione da incorniciare da parte di Antonelli, perché ha mostrato forse ancora di più la maturità che sta acquisendo sul campo questo ragazzo, perché ha fatto un gran premio, ecco, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto anche in qualifica con una Mercedes che ha fatto fatica, no, con gli aggiornamenti che ha portato con nell'ultimo gran premio, però è riuscita a agguantare un podio importantissimo.
2: Sì, è vero, tutti adesso incominciano tutti a criticare Antonelli, perché ne abbiamo parlato bene per un sacco di tempo e poi lo sport preferito degli italiani è quello di criticare. Per cui Antonelli adesso passa per il pilota fortunato. Sì, ci sono stati due testa coda delle McLaren, sì. Poi c'è stato l'inconveniente, l'incomprensione tra Hamilton e Norris. Però è vero che lui era dietro, cioè è vero che gli altri davanti hanno sbagliato e lui non ha sbagliato niente, quindi fortunato fino a un certo punto, è uno che non sbaglia e gli altri sbagliano. Quindi adesso al match point, vabbè, è secondario che ci riesca tra due domeniche a Austin o fra tre sì. Dove diavolo corrono, in Messico. Sì. No, resta il fatto che la sua è una stagione strepitosa, nella quale ha dato molto più di quanto tutti si attendessero da lui, no? Ha dato molto più di quanto lui stesso si attendesse da se stesso, e il titolo mondiale a questo punto è più che meritato.
1: È vero, e tra l'altro ecco, adesso addirittura quello che fa impressione da questo punto di vista è il passo in avanti che ha fatto invece la Red Bull, perché da quando ha portato i nuovi aggiornamenti in Malesia abbiamo visto comunque le pole position da parte di Max Verstappen, anche addirittura con una certa agilità da questo punto di vista. Un risultato nei Gran Premi, due vittorie di fila, è un risultato importante di Max Verstappen e della Red Bull, che adesso può mettere paura alla Ferrari per quanto riguarda addirittura la seconda posizione nel campionato costruttori, ma vedendo in futuro credo che già si punti sostanzialmente al 2027 ed è un messaggio che manda chiaro anche alla Mercedes, no?
2: Ah no, è evidentissimo, anche se cioè quando la McLaren ha incominciato a vincere tutti abbiamo detto è tornata la McLaren, adesso diciamo che è tornata la Red Bull. È una Formula 1 nella quale i valori in campo cambiano spesso da una domenica all'altra. Vero. Resta l'importante di Red Bull, che ha fatto tre pole position di fila e tre vittorie di fila. Quindi c'è qualcosa di più consistente rispetto a McLaren, e soprattutto rispetto a McLaren Red Bull ha un pilota che è stratosferico, che è Max Verstappen, e McLaren secondo me è debole dal lato piloti.
1: È vero, è vero. E tra l'altro ecco, credo che un messaggio che arrivi chiaro ed evidente proprio in questa parte di stagione, ma in generale anche proprio da inizio stagione, è in particolare io parlerei nei confronti della Ferrari di una Red Bull che si trova quest'anno per la prima volta sostanzialmente ad essere lei la casa costruttrice del motore. È vero che ha acquisito sostanzialmente un passato da Honda e anche i suoi tecnici e ha un apporto della Ford, però già presentarsi alla sua prima stagione praticamente da costruttore da questo punto di vista e sfoggiare un motore termico che è il più forte degli altri, Ecco, credo che non sia un bel messaggio che arriva soprattutto a chi un motore lo fa da sempre sostanzialmente. Non dico Mercedes perché ha comunque un motore molto molto forte, ma quanto la Ferrari.
2: È verissimo, a parte il fatto che la Ford non c'entra niente col motore Red Bull, sì, se non per me, Stickers, eccetera, no? La base Honda c'è, tecnici di esperienza, inglesi, giapponesi, eccetera. È comunque uno smacco per un costruttore come la Ferrari, ma devo dire anche per Mercedes, chiariamo, e anche per Audi, sì, che corre lo stesso giorno in cui ha messo in pista la macchina Red Bull e non ottiene gli stessi risultati a livello di performance delle power unit. Quindi insomma è la grossa sorpresa di questo campionato insieme con Antonelli, il motore Red Bull. È un motore che è frutto di anni di studi tecnici rubati a destra e a manca, per forza. Non hanno mai fatto un motore, ma è anche il motore della lungimiranza di Christian Horner, sì, del quale la si è sbarazzata a luglio dell'anno scorso, e nonostante questo ha continuato a vincere.
1: Ecco, tra l'altro, ecco, prima di passare proprio alla Ferrari, ma c'entra anche questa domanda, ecco, una Red Bull che comunque in questo momento è riuscita a ritornare in auge sostanzialmente con la, sotto la guida di Laurent Mekies, la McLaren che abbiamo visto anche nella scorsa stagione con Andrea Stella, ecco, due ex Ferrari che sostanzialmente sono stati lasciati andare via da questo punto di vista, forse con troppa leggerezza, e una Ferrari che adesso si ritrova con comunque il team principal Frédéric Vasseur di nuovo sotto attacco da questo punto di vista, non in questo Gran Premio, però nelle scorse settimane. Ecco, Hamilton soprattutto la settimana scorsa ha detto che comunque il problema è più in alto, quindi facendo intendere che non è sostanzialmente Frédéric Vasseur il problema. Ecco, è davvero più in alto il problema e non è questione di chi è in questo momento a capo del progetto della scuderia Ferrari?
2: Guarda, è colpa di tutti. È colpa di Vasseur che non ha ancora capito dopo 4 anni cos'è la Ferrari. È colpa di Benedetto Vigna, che è l'amministratore delegato, che dovrebbe tenere delle riunioni dopo i Gran Premi e non ha la competenza per farlo, in quanto non ha mai lavorato in Formula 1. Ed è colpa di John Elkann, il presidente, che sta troppo in alto e si occupa dei suoi affari e dovrebbe dedicare, a mio avviso, un po' più di tempo alla Ferrari.
1: È vero, è vero. Ecco, parlando invece del Gran Premio della Ferrari, ecco, finalmente questa volta, ecco, la Ferrari l'aveva azzeccata sostanzialmente la strategia, perché nel momento in cui doveva far rientrare proprio i propri piloti aveva anche il margine per fare il doppio pit stop, lo ha chiamato, è rientrato Charles Leclerc, non lo ha fatto volutamente Lewis Hamilton, che poi si è scusato con il box. Da questo punto di vista, ecco, poteva essere un secondo terzo posto per la rossa, che è sfumato per la decisione del pilota, però da questo punto di vista l'abbiamo detto tante volte, ecco, se magari le decisioni del muretto erano a volte sbagliate, serve anche l'intervento dei piloti quando serve, da questo punto di vista, un loro parere in pista. Stavolta è stato errato invece di quello del 7 volte campione del mondo.
2: Guarda, lì c'è un giallo, perché poi Hamilton ha tirato fuori la scusa che non stava bene, per cui non ha parlato con la stampa, e comunque da sempre delle versioni molto addomesticate. Sì. A mio avviso c'è una verità, che lui temeva, fermandosi a fare il pit stop, di trovarsi dietro Leclerc con la Ferrari che non gli avrebbe dato l'ordine di passarlo. Sì. Ecco, temeva una situazione del genere, quindi ci ha provato. Se gli andava bene era il genio, gli è andata male si è scusato, onestamente si è scusato, però secondo me la verità non è quella che hanno raccontato loro così a botta calda.
1: È vero, è vero. L'ultimissima invece che volevo farti, Pino, è questa. Stiamo arrivando praticamente sostanzialmente alla finale ormai di questa stagione. Detto che ormai ci si avvicina sempre di più quello che è il mondiale di Kimi Antonelli, però facendo già adesso un po', vedendo un po' come è stato l'andamento di questo mondiale, da chi ti aspettavi di più in termini di prestazioni, al di là magari anche dei nomi nori, che ecco mi viene in mente per esempio, ecco, la McLaren, ma in generale se ti aspettavi di più non solo da qualche pilota o da qualche scuderia in questo mondiale?
2: Guarda, è una domanda difficile, perché in assoluto mi aspettavo di più da Leclerc. È stato sfortunato, è andato forte in tanti Gran Premi, non è andato così forte in altri. In compenso mi ha strabiliato Hamilton. Sì. Poi mi aspettavo di più ovviamente da Russell.
1: Sì, Certo.
2: Russell, visto quest'anno, non è il Russell che conoscevamo l'anno scorso. Allora, i casi sono due. O è uno strafenomeno Antonelli, e me lo auguro, oppure tutti noi avevamo sbagliato valutazione su Russell, cioè nel senso che l'avevamo sopravvalutato. Poi mi aspettavo di più da McLaren, campione del mondo motori piloti, mi aspettavo di più da Piastri, che è scomparso, è diventato un pilota anonimo quando nella prima parte dell'anno sembrava un aspirante fenomeno. Mi aspettavo di più da Norris, cioè Norris ha fatto due vittorie clamorose, bravissimo, abbiamo detto tutti, oh, finalmente Norris è cambiato. Domenica scorsa, anzi nell'ultimo weekend, è tornato il Norris pasticcione che non ha una visione di gara. Io continuo a dirlo dall'inizio che Norris è veloce ma non vede la corsa, no? Come certi piloti, pardon, come certi calciatori che ci hanno divertito con grandissimi dribbling, ma non decidevano le partite. Però andavamo allo stadio per guardarli, no?
1: Sì.
2: Ecco, Norris è uno che non decide. Non decide, cioè, quando crescerà? Ecco, poi altri non lo so, altri mi ha sorpreso, coso, Hülkenberg in positivo.
1: Sì.
2: Agiare è andato benino, però nel momento in cui la macchina c'è stata è andato forte solo l'altro, quindi non so, probabilmente dovrei avere una graduatoria, ma più o meno la situazione che vedo è questa.
1: Perfetto, guarda, allora, naturalmente vedremo un po' come andrà a finire poi nelle prossime settimane, perché veramente ormai siamo entrati nella parte decisiva ormai di questo mondiale, e ringraziamo proprio per questo punto sulla Formula 1. Pinallevi, grazie ancora, alla prossima!
2: Grazie, tanti auguri a voi, buona giornata!
1: Grazie ancora a Pino Allievi, e allora adesso invece vi lascio invece a quello che è il commento della gara da parte di Kimi Antonelli, e poi al rientro invece spazio per quanto riguarda la MotoGP con Marco Piccari.
3: Diciamo che non sei uno che guarda tanto classifiche, punti, ma ti hanno informato a fine gara che la prossima gara ad Austin aveva il primo match point per il mondiale. Con questa consapevolezza è più complesso correre?
4: Sì e no. Cioè, sai, alla fine da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli, però sai, so che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho, cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibili, e poi so che se faccio così il risultato arriverà, quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
3: Spingerai per guidare ancora questa macchina con gli aggiornamenti ad Austin?
4: Sì, sì, credo che torneremo tutte e due con il pacchetto nuovo, adesso vedremo, perché è importante capire qual è la finestra giusta anche dove mettere la macchina, perché il potenziale c'è di questo pacchetto, però sai, è giusto continuare a usarlo, perché dobbiamo anche capire in quale direzione andare per il prossimo anno, quindi sarà importantissimo a Austin fare tante modifiche, cercare di esplorare il più possibile, visto che avremo di nuovo tre prove libere, in modo tale da trovare anche la finestra giusta dove mettere la macchina e poter sfruttare il massimo del pacchetto.
5: Grazie a Daniele Petroselli per quanto concerne la Formula 1, l'analisi appunto affidata a Pino Allievi. Adesso invece andiamo a parlare di MotoGP, l'ultima tappa in Indonesia che ha visto il poker dell'Aprilia. Ne parliamo però con Alessio Piana, telecronista MotoGP di Eurosport. Ciao Alessio, ben trovato.
6: Ciao Marco, grazie dell'invito.
5: No, grazie a te. Allora Alessio, io ho detto l'Aprilia cala il poker, ma la Ducati all'asso.
6: Eh sì, l'asso da 9 mondiali già è uno potenziale. E di fatto Ducati, per certi versi rispetto ad Aprilia, ha un vantaggio, che da 9 mondiali già è uno potenziale. E di fatto Ducati, per certi versi rispetto ad Aprilia,

0: i due piloti dell'aprile ufficiale o ci rientrano anche i due piloti della Trackhouse?
1: Ma in linea di massima il team Trackhouse in una situazione particolare, perché il team Trackhouse è satellite Aprilia, per carità, un ottimo trattamento tecnico a livello della squadra interna di Noale, tuttavia paga lei i piloti, paga lei le moto, per quanto non più tardi di questi giorni il manager di Raul Fernandez, che è stato grande protagonista nel weekend di Mandalika, ha dichiarato: beh, noi ci adegueremo alle decisioni di Aprilia, se Aprilia ci dirà di dover dar strada ai piloti del team Factory rispetteremo questa decisione, per cui evidentemente sono aperti già a questo scenario, mentre in casa Aprilia Racing sia Sterlacchini che Bonora nell'ultimo weekend ha detto che è ancora troppo presto per fare giochi di squadra. Va bene, ok, è presto, ma che non sia troppo tardi poi.
0: Non so se sia presto, perché insomma la classifica, se andiamo a vedere questa ultima tappa della MotoGP, insomma alla fine la domanda è questa. Alessio, ma chi ha vinto realmente?
1: Nel weekend ha vinto assolutamente Marc Marquez. È stata una vittoria straordinaria lasciare Mandalika dove nei suoi pregressi ne usciva o con le ossa rotte o con la diplopia, per cui già vedere il traguardo in gara al sesto posto è un ottimo risultato, ma soprattutto aver totalizzato gli stessi punti di Martin nel weekend
0: e tre punti in meno di Bezzecchi.
1: Questa è stata la grande vittoria, salvare il salvabile, anzi più che salvare il salvabile ha disputato un weekend ottimo, eccezionale, considerando le premesse, sapevano di dover correre sulla difensiva, hanno ottenuto più del previsto, hanno ottenuto l'ennesima vittoria sprint, che comunque per quanto concerne Marc Marquez siamo a quota 8 vittorie nelle sprint, sono tantissime
0: assolutamente. No, 8 vittorie mi sembra, mentre le gare sono 6, giusto? Sì, 6 vittorie.
1: 6 vittorie Marquez, 5 Bezzecchi, 1 Martin.
0: Però Alessio, ecco, ti chiedo, hai detto ha vinto Marquez, ok, sono d'accordo con te, perché poi alla fine quello che emerge da questa tappa è sicuramente questo. Dove ha sbagliato allora l'Aprilia, la domanda successiva che ti faccio, nell'analisi di quest'ultima tappa?
1: Beh, si è dimenticata che si corre anche al sabato, permetto a dire che dal 2023 c'è la sprint. Beh, allora, l'incidente in partenza di sabato sono episodi che possono capitare, tuttavia è stata sbagliata la gestione di Martino. Nel senso, la pressione dello pneumatico che era fuori dal minimo previsto, ed è per questo che ha dovuto far passare Marquez, e poi Martin da lì ha sbagliato in due distinte circostanze nella sprint, passando comunque da un potenziale quantomeno secondo posto un quarto, però di partenza è stato un errore di Aprilia, perché hanno calcolato male la pressione. E cosa hanno fatto? Si aspettavano una gara dietro qualcun altro, nello specifico Fernandez e Bezzecchi, e ritrovandosi da solo avanti e la pressione dello pneumatico anteriore è scesa sotto il limite previsto dal regolamento, per questo dovuto codarsi Marc Marquez, far salire la pressione, via discorrendo, poi ha commesso un errore anche al penultimo giro. Questo è stato un grande errore e più che altro un errore di peso dalla squadra, che tra l'altro Sterlacchini stesso, responsabile tecnico, si è scusato di ciò, non da squadra che sta lottando per un titolo mondiale.
0: Assolutamente. E pensi che in qualche maniera Martin in gara poteva fare di più rispetto a quello che abbiamo visto?
1: Per me nella gara lunga assolutamente no, nel senso i valori in campo emersi dalle prove sono stati a tutti gli effetti replicati poi nella gara lunga, con Bezzecchi e Raul Fernandez che ne avevano qualcosa di più. Martin ha questa politica che gli è valso il titolo mondiale 2024, ovvero di massimizzare sempre il risultato, portare a casa punti, eccetera, eccetera. Va detto che comunque parliamo di giochi di squadra, ok, ma per far valere dei giochi di squadra comunque devi stare attaccato agli altri piloti Aprilia. Cioè Bezzecchi, ad esempio, non poteva cedergli la vittoria domenica, e quello è un po' il problema. Per cui Martin dovrebbe anche iniziare a conquistare risultati pesanti, cioè anche lui non soltanto fare affidamento sugli altri, ma deve anche vincere lui alla fine della fiera.
0: Assolutamente. Senti Alessio, torno un attimo alla sprint. La partenza ha creato sempre tante polemiche, poi alla fine il bersaglio è sempre lo stesso, si è andati subito dritto su Marc Marquez, anche in un commento, diciamo così, iniziale, poi si è corretto il tiro, tu sai poi il mondo social, quello

0: che scatena. Poi alla fine invece abbiamo capito che non c'entrava quasi niente perché la polemica si è spostata tutta a casa Aprilia.
1: Sì, allora, per quanto mi riguarda, e credo per chiunque un minimo segue le gare, è stato un incidente di gara. Quando si ritrovano quattro piloti appaiati alla prima curva, può succedere quel che è successo. Diciamo che sono due fasi della partenza che possono essere esaminati. La prima è lo scarto di Bezzecchi da destra verso sinistra, che ha chiuso Raul Fernandez obbligandolo ad andare sul cordolo, e di fatto Fernandez si è trovato impossibilitato a fare qualsiasi cosa. E questo poi in seconda battuta ha generato il contatto tra i due piloti Aprilia. L'altro episodio riguarda Di Giannantonio, che è stato quello che ha esagerato, tra virgolette, di più in staccata. Era il quarto di quattro, ha tirato la staccata. Lui è stato causa del contatto con Marc Marquez, con il ginocchio di Marc Marquez, che gli ha messo la prima marcia, e pertanto Di Giannantonio poi è andato ulteriormente largo fuori traiettoria, portando fuori traiettoria anche Marquez e i due piloti Aprilia. Sono questi i due fatti da
0: Sai che
1: esaminare, ma
0: qualcuno ha pensato anche che con quel ginocchio lui sia andato apposta lì sulla marcia?
1: beh, i racconti fantasy sono sempre belli, l'importante è che piaccia il genere, no
0: No,
1: Marco?
0: ma io quando sento queste cose, Alessio, perdonami, ma credo che siano sempre commenti fatti da chi non è mai salito sopra una moto, perché pensare che uno con un ginocchio, venendo da un rettilineo del genere, in piena potenza, in frenata, riesca a calcolare di andare con il ginocchio a cambiare la marcia, è una roba, secondo me, nemmeno la fantascienza, potrebbe pensare a una roba del genere. Però, sai, c'è chi ha pensato questo, chi ha scritto, per attaccare sempre, comunque, per carità, non voglio essere il difensore d'ufficio. Però credo che poi la dinamica, come hai detto te, è stata ben altra, ecco.
1: Sì, Marquez è forte, ma non è onnipotente per
0: Esatto,
1: ora. Per cui
0: assolutamente. Sì.
1: non c'è assolutamente nulla un incidente di gara, cioè l'hanno detto poi tutti i
0: Sì,
1: diretti interessati.
0: assolutamente. Senti, ti voglio chiedere però una cosa. Circola da un po' di... da ieri, forse ieri, ho visto questa immagine e ne volevo parlare con te. C'è questa immagine che mostrano in partenza un movimento, non so se l'hai vista, quindi te lo chiedo, un
1: Sì, l'ho
0: movimento
1: visto.
0: della moto di Martin. E poi mi sono andato anche a leggere l'articolo 14, che in effetti dice che insomma nel momento in cui le luci rosse si spengono non ci deve essere il movimento della moto. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, ma era Espargaró che stava lì vicino a questa sorta di
1: Sì,
0: video.
1: è la moglie di Espargaró, che tra l'altro è amico fraterno di Martin, per cui c'è l'autogol da parte degli amici. No, allora, il regolamento intanto dice una cosa che lascia sempre spazio all'interpretazione, perché dice a discrezionalità dello steward
0: Degli
1: panel, della
0: ufficiali
1: direzione gara.
0: designati per stabilire se il pilota abbia ottenuto o meno un vantaggio. Ecco, questo era discrezionalità loro.
1: Ecco, per cui loro hanno ritenuto che non è così. Probabilmente noi non abbiamo la conferma diretta, ma apparentemente il sensore non ha ravvisato alcunché, perché ciascuna piazzola della casella di partenza in griglia ha un sensore. Evidentemente non ha ravvisato un movimento che potesse comportare un jump start. Più che altro, qui la discrezionalità degli ufficiali verte nel fatto se Jorge Martin abbia tratto meno vantaggio. Hanno ritenuto che non ha tratto vantaggio, pertanto è così. Questa è norma di regolamento. Poi ciascuno può farsi la propria opinione. Personalmente io sono dell'idea che è stato giusto non sanzionare. Smentisco teorie del complotto, perché non più tardi della precedente gara, nella sprint, Martin a Motegi per quel track limits millimetrico è stato sanzionato, per cui volendo potevano far finta di niente in quella circostanza lì, invece non l'hanno fatto. Aggiungo soltanto che il regolamento riguardo le partenze anticipate, in altri sport si direbbe false partenze e via discorrendo, è cambiato 3 volte negli ultimi 10 anni. Questo genera confusione e molti poi chiaramente fanno pensieri di etrologie di vario genere tipo, perché dice: com'è possibile che altri sono stati penalizzati e Martin no?
0: Senti, siamo quasi in chiusura, però te la faccio questa, Alessio. Pensi che si possa... Allora, non credo che Marquez nella prossima tappa faccia una conferenza stampa accusando che qualcuno possa aiutare Martin, però come fece qualcun altro. Però ti voglio chiedere se pensi che ci possa essere qualcuno che correrà per ostacolare Marquez già dal prossimo Gran Premio. Qualcuno, intendo l'Aprilia, intendo quelli dell'Aprilia.
1: Sì, sì, dubito fortemente, però lancio una provocazione. Ci sarà molto da monitorare in casa VR46, perché alla fine della fiera, nel caso in cui Di Gianantonio, che è partente, voglio vedere come lo gestiscono. Di Gianantonio è pagato da Ducati, è partente, il team VR46 sarebbe bellissimo, il team VR46 che dà strada a Marc Marquez. Non succederà mai nella vita. Altro aspetto, in casa Ducati, a Sepang, parliamo pertanto tra due gare, c'è Alex Marquez che va più forte di Marca in Malesia. Per cui quello sarà un aspetto da monitorare,
0: prego, dice da monitorare lui, perché
1: sì,
0: potrebbe dargli una mano.
1: Monitorare questo, però non vedo adesso qualcuno che possa rallentare, diventa anche difficile rallentare qualcuno, cioè soltanto qualcun altro ha pensato a una cosa del genere nel 2015, che poi non era così.
0: Senti, l'ultima ti chiedo, guardando Phillip Island, ti aspetti una Ducati in grande condizione?
1: Mi aspetto un Aprilia in grande condizione, l'abbiamo visto lo scorso anno dove mancava Marc Marquez, ma va detto che Phillip Island è uno dei tracciati che esaltano Marquez, le peculiarità di Marquez, per cui sarà un bellissimo confronto umano, tecnico, sportivo, eccetera eccetera.
0: Alessio, noi ti ringraziamo tanto, siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie ad Alessio Piana, telecronista MotoGP di Eurosport, grazie per essere stato con noi e spero di riaverti magari più avanti per commentare questo finale del Mondiale. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie Marco, a tutti voi, alla prossima.
0: Noi siamo arrivati veramente al termine, allora come sempre l'invito è rimanere su TMV Radio e quando sentite il rombo dei motori sta arrivando, come sempre. Motor Vale, alla prossima!
2: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Di grande difficoltà a trovare motivazione. Ieri ho avuto l'impressione di una squadra un pochino superficiale, passami il termine, perché al netto di quello che possa essere l'errore singolo, però l'impressione rispetto alle altre volte, rispetto alla squadra schiacciasassi del campionato, ha una squadra un attimino un po' più superficiale.
2: C'è poco decifrabile, c'è molta confusione, la confusione si vince da quello che dice Allegri. Sembra che Napoli faccia dei passi avanti, li abbia fatti, che li avesse fatti col Frosinone, ma era chiaro, evidente che col Frosinone avesse sfruttato gli ampi spazi che la squadra sociana poi ha in qualche modo offerto. Una squadra che è molto sbilanciata in avanti, Napoli ci è andata a nozze e questo ha fuorviato un po' i giudizi.
3: Sono altresì certo che se Di Lorenzo e Politano cambiassero ambiente, noi potremmo rivedere per una stagione, per un po' di tempo, per una stagione, due giocatori come li abbiamo visti in passato, no? Certe volte accade che nello stesso ambiente ci si sieda forti di quelli che sono i risultati.
4: Champions ha meno possibilità di errore e quindi è normale che una squadra che prova a passare il turno metta più attenzione su questa cosa, anche perché in campionato è consapevole del fatto che i posti non è il primo ma sono il secondo, il terzo, il quarto, cioè hai più margine di errore e di possibilità di recupero, quindi è giusta l'intenzione di provare a qualificarsi, anche perché il girone non è proibitivo in un modo clamoroso.
5: E io mi metto un po' nel mezzo, nel senso che io onestamente un po' preoccupato sono, ma perché sono tornato a una fase in cui non so cosa aspettarmi dalla Juve, cioè ogni partita ormai è un esame.
6: Gli esami non finiscono mai, mi verrebbe da dire, caro Lucio Marinucci.
7: Un esame perpetuo, ciao Marco.
6: Ma la vita è questo.
7: Saluto a tutti.
6: Quindi un saluto a tutti, buon pomeriggio, un saluto anche a Gabriele Latini nella cabina di regia.
7: Non li abbiamo passati in Europa gli esami.
6: No, però gli esami non finiscono mai, gli esami ci sono tutti i giorni, ci sono sempre.
7: Forse
6: la vita
7: bene
6: è fatta,
7: così.
6: Ma è bene così. È fatta di esami, quindi voglio dire, bisogna sentirsi sempre un po' sotto esame. E in generale, insomma, in tutto.
7: Un po' di stimoli.
6: Hai detto bene, gli esami in Champions sono andati malissimo. E oggi ne parleremo. Naturalmente è un disastro in Champions in questa. Anche se io continuo sempre a dire che è vero che quando si perde, però ogni sconfitta, secondo me, va analizzata. Perché poi se fai un esame complessivo
7: d'accordo.
6: Di risultati, sono tutti negativi. E questo non ci sono dubbi. E quindi finisci la discussione e diciamo tutti: vabbè, vi salutiamo. Ieri è stato un disastro, questi due giorni, disastro Champions, quattro sconfitte. Le quattro italiane,
7: sì.
6: Arrivederci e grazie, ci
7: però,
6: vediamo domani.
7: Le risposte le hai detto bene, sono
6: però,
7: state
6: ecco,
7: da parte di alcune squadre differenti.
6: Credo che poi vanno un po' analizzate tutte le partite. Ieri ne abbiamo analizzate due, adesso ne analizzeremo altre due che sono due sconfitte. Anche queste due sconfitte, secondo me, diverse, proprio completamente diverse rispetto alle due di ieri, ad esempio, no? Rispetto alle due di martedì. Di Napoli e Inter, però ci arriviamo con grande calma, anche perché questa partita qui, caro Lucio, intanto salutiamo tutti perché abbiamo fatto un inizio così,
7: siamo entrati
6: sulle parole
7: cannone,
6: di Santarelli, non abbiamo salutato nessuno, salutiamo anche gli amici che sono davanti all'app, davanti alla TV, al canale 61 del Digitale Terrestre, come sempre Club TV, e anche quelli che poi si uniranno successivamente, magari dopo ci ricordiamo anche di salutare gli altri. Siamo entrati così a bomba sulle parole di Alessandro e degli esami della Juventus, che poi ripeto sono esami che fai sempre continuamente tutti i giorni. Questa sera Juventus, Milan e Atalanta, perché l'Atalanta è impegnata in Europa League. Poi andremo a parlare anche di alcune cose riguardanti la Juventus sulle parole di Spalletti, poi anche le scelte di Amorim, perché sembra esserci una squadra con cambiamenti importanti,
7: le variazioni.
6: Ad esempio Camarda
7: dal
6: primo minuto,
7: questo
6: è un cambio che oggi ho letto sui giornali, mi ha sorpreso molto, staremo a vedere, e sono anche contento però di vedere Camarda al primo minuto, quindi spazio anche ai giovani, anche in partite diciamo di Europa. Poi c'è l'Atalanta che sulla carta affronta un avversario un po' più alla portata, diciamo così, quindi per continuare a cercare
7: di rilanciarsi,
6: quindi questo è quanto. E venendo poi, caro Lucio, alla partita di ieri sera, poi tra poco andremo a vedere anche degli ulteriori aggiornamenti, perché ad esempio oggi abbiamo iniziato, prima di andare alle partite, con la notizia importante che è quella dello stop. Andiamo subito, magari
7: Lautaro.
6: Se ce la facciamo così invito anche Gabriele, se possiamo andare a vedere anche il, la pagina di Tutto Mercato Web, il pezzo di Tutto Mercato Web, ma già lo sapete tutti perché lo abbiamo annunciato, diciamo, precedentemente nelle trasmissioni appunto che della mattina. Inter, Lautaro, KO, i tempi di recupero, quali partite salterà out anche nel derby. Questa è una tegola importante in casa Inter perché perde un giocatore importantissimo, un attaccante di riferimento, anche se io oggi, così chattando con un collega interista, gli ho detto vabbè, però insomma è vero che manca Lautaro Martinez, però l'Inter ha la possibilità di porre rimedio a questa assenza, perde sicuramente un riferimento fondamentale, però insomma il parco attaccanti è tale che si può far fronte a questa assenza in attesa del recupero del capitano. Qui l'articolo dice una tegola per l'Inter, almeno nell'immediato. Lautaro Martinez, vittima di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, rimarrà in box per circa una ventina di giorni. Quindi derby e Champions, queste un po' sono le assenze. Andiamo un po' a vedere le partite che salterà. Eccole qui, sono state messe in evidenza. Quindi Bologna-Inter prossimo turno, poi Inter-Shakhtar, Inter-Fiorentina, Venezia-Inter, Milan-Inter. Quindi il derby, la partita di Champions con il Feyenoord, chiusura con Inter-Como prima della pausa. E certo, è un ciclo di partite. Ci sono le partite importanti, però derby
7: perde
6: e
7: nel
6: Champions,
7: momento
6: sì,
7: più importante forse di questo fine 2026.
6: Perde una risorsa notevolissima, capitano. Però ripeto, questo fa parte del calcio, cioè nel senso non è che dobbiamo adesso, oddio, ma non si può più giocare a pallone, oddio l'Inter.
7: No, credo
6: che l'Inter debba trovare...
7: Però certo, anche nelle rotazioni, qualcuno verrà usurato
6: lì. C'è chi
7: lì
6: sta peggio sempre, dico.
7: Ah no, beh, a livello di infortuni abbiamo visto
6: squadre... Se pensa agli attaccanti della Juve, stanno sempre peggio di quelli dell'Inter.
7: Ah, dice anche quando stanno bene
6: quindi,
7: fisicamente non riescono a rendere.
6: Quindi pensare di avere comunque Pio, Thuram e anche Bonny in questo momento, che nessuno si offenda, oggi sono meglio di Colomani e Voltemade. Quindi senza nessuna offesa
7: della stagione.
6: E di conseguenza penso sempre che c'è chi sta peggio, quindi uno deve pure pensare vabbè, tutto sommato noi possiamo far fronte a questa diciamo così mancanza. Cioè da dire che poi bisognerà regolare anche alcune cose nel gioco. Per esempio ho letto che Kivu non vuole cambiare assolutamente idea di gioco, quindi andrà avanti in questa maniera.
7: Questo ci può stare.
6: C'è un, lo so, però gli equilibri vanno anche trovati, perché poi ci sono dei numeri, oggi leggevo dei numeri tra l'Inter di Inzaghi e quella di Kivu in Champions, sono dei numeri veramente imbarazzanti, perché
7: I percorsi, Marco, sono sotto gli occhi di tutti.
6: Sì.
7: Però secondo me ha senso non stravolgere tutto, deve trovare degli accorgimenti.
6: Accorgimenti vanno trovati, assolutamente.
7: Fa parte del calcio trovare dei riadattamenti.
6: L'allenatore deve trovare anche, deve porre rimedio quando ci sono delle cose che non vanno, deve intervenire e porre rimedio.
7: Cosa diversa è stravolgere
6: questo,
7: tutto,
6: insomma,
7: e buttare tutto a mare, ricostruire.
6: Ora, lasciando da parte l'Inter, ne abbiamo parlato tanto ieri, poi ritorneremo anche sul Napoli, perché c'è un'aria molto tesa a Napoli pure, qui bisognerà
7: tra
6: capire.
7: L'allenatore e qualcuno.
6: C'è aria di crisetta, insomma, quindi vediamo un po' come.
7: Non lo so, però.
6: C'è una brutta aria, insomma, vediamo un po' come sistemeranno il tutto, perché insomma stiamo sentendo e raccogliendo che Allegri non l'ha presa proprio benissimo.
7: Riferimento a De Bruyne.
6: Ieri c'è stato qui l'allenatore De Cagno, ha detto: a me personalmente non mi è mai capitato. È anche vero, ha detto lui, che se tu vuoi far arrivare un'indicazione ad un giocatore che non la recepisce, chiami uno, gli dici: senti, puoi andare a dire a Tizio che deve fare questo?
7: Sì, a capire se è capitato, se è successo, non l'abbiamo visto.
6: Vabbè,
7: quello non lo possiamo sapere.
6: Questi sono i fatti, poi vediamo. Tornando invece alla partita di ieri, sai benissimo, Lucio, che la partita di ieri ha riportato...
7: Quale delle
6: di
7: due?
6: Nuovo, andiamo a Roma Real. Ha riportato a galla, come sempre, una distinzione che io detesto proprio, però
7: no,
6: da ieri
7: so già
6: sera
7: dove
6: no,
7: per
6: ma lì è venuta fuori sta cosa, giochisti e risultatisti un'altra volta, perché quando poi succedono queste partite, giustamente, questo è l'emblema, no, di ieri sera, di questa divisione che io ho sempre rifiutato, che è poco calciofila, ma è molto, diciamo, così, appartiene un po' ad un'invenzione giornalistica. È come dire che Gasperini ieri si è sceso in campo pensando solo a giocare bene, non voleva ottenere risultato, che è una delle cose più stupide che si possa dire, però andiamo avanti con questa distinzione che piace tanto. Ieri, ti devo dire la verità, io penso che la Roma abbia espresso un calcio meraviglioso per 75 minuti, dove ha messo sotto una banda di giocatori fortissimi, ma senza nemmeno un'idea. Li ha messi proprio sotto, dimostrando più intensità, più qualità, più ricerca di calcio. Dall'altra parte c'era un insieme di giocatori molto forti che ti può colpire in qualsiasi momento, ma con veramente nessuna idea di come poter sviluppare un'azione se non con le iniziative dei singoli. Purtroppo la Roma, possiamo adesso, qui c'è il quesito, è la partita di ieri sera, la Roma l'ha persa più per meriti di Mourinho e Real Madrid o per demeriti della Roma? Perché un po' questa è anche la domanda che ci si può fare.
7: Ci può stare, come
6: domanda. Ieri la Roma forse ha gestito male, diciamo, quella forza che aveva e che aveva esibito nel corso della partita, e a un certo punto ha esaurito un po' le risorse ed è stata messa in difficoltà, ma non da chissà che cosa, un gioco orchestrato, niente. Ha fatto dei cambi perché c'è una rosa Mourinho clamorosa e ha trovato gol in delle situazioni di palla inattiva che non mi venite a dire che le erano studiate.
7: Tre calci d'angolo.
6: Esatto, quindi detto questo, complimenti a Mourinho che ottiene questo risultato, però questo non vuol dire che bisogna affossare chi sceglie di giocare in una determinata maniera. Io lo dico subito, preferisco 10 volte Gasperini a Mourinho, ma 10 volte, pure per come ha fatto crescere questa squadra e come riesce a giocare. Voglio vedere dove arriverà questo Real Madrid, anche dove arriverà la Roma, perché poi bisogna fare pure i conti con questa idea di Gasperini e dove arriverà tra campionato e Europa quest'anno. Stesso discorso per Mourinho tra campionato e Premier League, Liga, quindi vedere dove arriverà nelle due competizioni. Poi ieri subito mi hanno detto ma Gasperini non allenerà mai il Real Madrid. Questo è vero, ovviamente non è. Però possiamo rigirare anche alla domanda: ma Mourinho avrebbe fatto il percorso che ha fatto Gasperini con l'Atalanta?
7: No, semplicemente Marco, ci sono allenatori che vanno contestualizzati in determinati ambienti, oltretutto anche in determinate, secondo me, fasce temporali, perché il calcio è cambiato tanto dal miglior Mourinho ad adesso. Sono cambiate tante cose. Mourinho forse non è più un allenatore da primissimi vertici, nonostante stia allenando il Real Madrid, dicevi bene. Io sono curioso di capire dove arriverà il Real Madrid, ma non perché sia sbagliato il fatto che il Real Madrid giochi con iniziative individuali. È normale quando tu hai giocatori di così alta qualità, Marco. Però quando vedevo per esempio il Real Madrid di Zidane, il Real Madrid di Ancelotti, si vedevano sempre tante iniziative individuali, Marco, ma certo, c'era uno spirito di squadra, lo percepivi.
6: Questo
7: io il Real Madrid, ma io non l'ho visto solo ieri, l'ho visto anche in Liga.
6: Sì. Non
7: l'ho percepito
6: è
7: molto.
6: È un po' palla a qualcuno, vediamo di fare qualche
7: che
6: cosa.
7: Che poi ti può andare spesso siccome bene perché forti, hai grandi qualità, però sì, poi per vincere la Champions, per battere il Barcellona in Liga,
6: sono
7: non
6: d'accordo,
7: so se ti basta.
6: Sono d'accordissimo.
7: Infatti, finora
6: su
7: non
6: tutto
7: è bastato in Liga.
6: Abbiamo visto una squadra che ha giocato a calcio, che c'è un senso di squadra, un senso di gruppo, che lavora su una traccia che gli ha dato fortemente Gasperini, che secondo me ha fatto un processo di crescita importante nel giro di 2 anni e quindi io non lo cambierei proprio mai con il Mourinho attuale. Questo lo dico, ma non mi stanno simpatici nessuno dei due, posso essere proprio anche chiaro.
7: Vabbè,
6: da questo punto di vista.
7: Di
6: però io parlo,
7: Marco,
6: di calcio e di campo perché il resto non mi interessa. E ieri devo dire che io sono rimasto basito nella rimonta, perché sul 3-1, devo essere sincero, ho detto la Roma ha in mano completamente la partita.
7: È stato uno shock.
6: Vediamo se questo shock poi ha una ripercussione, perché sai, queste sono partite che possono avere anche delle ripercussioni a breve tempo, no? Quindi nell'immediato, perché tu perdi con Real Madrid in casa dopo aver dominato. Quindi qui sarà molto interessante come lo stesso Gasperini cercherà di far capire ai suoi come sono andate le cose, perché credo che un calciatore ieri non possa essere uscito dicendo solo abbiamo giocato bene, gli giravano un po' tutte,
7: ma anche per come sono arrivati i gol, Marco, perché se il Real Madrid ti segna con 2 tiri, 3 tiri all'incrocio di 3 fenomeni, alla fine te ne fai una ragione, però su 3 calci d'angolo è quello uno shock. Ieri pensavo che paragone si potesse fare, l'impressione è che questa sconfitta termini pugilistici, Marco, è stato un incontro di box, è come se la Roma fosse stato il boxer che ha vinto quasi tutte le riprese ai punti, ha mandato più volte al tappeto l'avversario, non gli ha dato il KO e nelle riprese finali ha preso il knockout, quindi una sconfitta un po' destabilizzante
6: proprio perché tu avevi fatto una gran bella partita, però
7: la Roma meritava di
6: vincere. Io sono convinto sempre che poi alla fine chi sceglie anche questa strada sa che può andare incontro a queste situazioni, ma poi può portare dei risultati positivi. Quindi io sono convinto che bisogna procedere su questa strada.
7: Ma non c'è dubbio.
6: E ripeto, non cambierei proprio mai quest'idea con quello che ho visto ieri. Anche perché faccio un'altra considerazione: qualcuno ci può dire a calcio si vince con i giocatori forti, benissimo, verissimo, perché fanno la differenza. Però ci sono squadre imbottite di campioni, e potremmo fare un lungo esempio, un lungo, diciamo, elenco, che giocano un gran bel calcio. Cioè ci sono squadre con giocatori forti qualitativamente che fanno la differenza, ma che hanno un'impronta di calcio, che si muovono non soltanto per le loro qualità individuali, ma anche perché sono messe all'interno di un meccanismo che funziona. E nella storia del calcio è pieno di queste squadre con campioni che hanno vinto facendo un gran bel gioco produttivo.
7: Sì, sì, quindi, ma lo vediamo anche,
6: esatto,
7: adesso.
6: Anche quella cavolata dei risultatisti e giochisti che noi dovremmo cancellare dalla testa di tutti, perché, come ripeto, è come se, io non l'ho mai capita sta distinzione, perdonatemi, è come se chi vuole fare un determinato,
7: tutti sono risultatisti,
6: e certo, tutti vanno in campo per fare un risultato, poi si sceglie una strategia diversa che può essere produttiva o non produttiva, ma non per questo quello che lo sceglie è un cretino e quindi è meglio quell'altro.
7: No, poi è ovvio che ogni squadra fa storia a sé, con un certo tipo di squadra e con un certo tipo di giocatori puoi cercare di applicare un certo gioco, con altri devi trovare altre vie, è così, il calcio non è mai univoco,
6: esatto.
7: Marco,
6: poi adesso sto leggendo naturalmente che diventa il bersaglio Gollini. Io, ragazzi,
7: è stato un po' impreciso sul,
6: esatto,
7: secondo gol,
6: è stato sicuramente impreciso,
7: però non mi sento di
6: questo si è trovato a sostituire un portiere che è una roba impressionante, mettetevi anche nella condizione
7: come
6: di...
7: aveva fatto molto bene,
6: esatto, come aveva fatto bene, ha ricevuto i complimenti di tutti, purtroppo è arrivato qualche sbavatura in questa partita,
7: una sbavatura
6: e di conseguenza adesso che facciamo,
7: lo dobbiamo
6: criticare per forza. Ripeto, sostituisce uno dei portieri più forti d'Europa, e quindi mettetevi pure nei panni di uno che deve sostituire, no uno qualsiasi, ma uno tra i più forti, se non il più forte in questo momento, non è una cosa,
7: sì,
6: facile,
7: esatto. Ha, ecco, le sue, quindi, responsabilità, Marco, evidente.
6: Allora io, se devo fare una critica alla Roma, la faccio più sul fatto che poteva gestire meglio quella grande forza che ha fatto vedere in partita. Cioè a me è sembrato che ha spinto tantissimo, fortissimo, e sai, quando vedi così dici, a un certo punto questi non ci arrivano in fondo in quella maniera. Infatti non ci sono arrivati.
7: No, per quanto poi quel calo c'è stato da Roma, non è neanche stato un calo così drammatico come quello del Napoli. Hai preso 3 gol su calcio d'angolo.
6: Sì, sì, però
7: quello
6: sull'angolo devi fare attenzione, quindi vuol dire che...
7: Esatto, sì, però è una gestione lì delle marcature.
6: Certo, certo. No,
7: una gestione anche di concentrazione. Hendrick non può staccare di testa, Marco. Lì secondo me non c'è neanche stanchezza. È proprio una questione di stanchezza forse mentale in un certo momento. Peccato,
6: vabbè,
7: peccato.
6: È andata così, ripeto, stavi sempre giocando contro
7: Real
6: Madrid.
7: Ma infatti...
6: Quando ieri io sentivo commenti qui da noi pure, ma vince la Roma, vince... Ho capito, la Roma poteva vincere ieri, però noi dobbiamo sempre vedere che quello era Real Madrid, che c'è una squadra che, io, se andiamo a vedere quanto è stata pagata, è una roba mostruosa.
7: Ma sì, ma anche i valori,
6: cioè,
7: tecnici,
6: i valori tecnici,
7: Marco, Mbappé,
6: che c'erano ieri
7: Vinicius
6: in campo.
7: Vinicius non rende, ma sarebbe comunque un grande giocatore,
6: che
7: sono
6: messi,
7: è un grande talento.
6: Lascia perdere che Mourinho gli dà la maglietta, perché questo fa, gli dà la maglietta e poi magari azzecca,
7: sì,
6: i cambi, perché c'è una rosa,
7: non faccia nulla, ma Mourinho, però aveva un tipo di impostazione differente,
6: poi non mi è piaciuto nemmeno
7: sì, dopo, beh, lui porta acqua a Mourinho,
6: sempre...
7: Marco, lo conosciamo,
6: sì,
7: Mourinho,
6: però lo vedo sempre veramente con sto modo di farmi che conosciamo, che è pure stancante, sempre sta che abbiamo ammazzato quello, erano morti, cioè, boh, vabbè, comunque questo,
7: vabbè,
6: tanto lui viene osannato a prescindere, quindi ieri...
7: Lasciami poi dire una cosa sul finale. Tu parlavi delle ripercussioni. Forse questa volta, di solito si dice, quando si subisce una sconfitta è un vantaggio il fatto di poter rigiocare subito. Questa volta forse non lo so, perché credo che la Roma sia un po' frastornata. Però sul lungo periodo io non ho dubbi che la Roma si riprenderà. Anche perché l'Atalanta di Gasperini, Marco, in Europa ha vissuto grandi serate, ma ha anche subito grandi sconfitte. Ricordo 0-5 in casa con Liverpool. Liverpool, la prima esperienza in Champions League, dove perse 4-0 con la Dinamo Zagabria. In quelle stagioni lì l'Atalanta di Gasperini ha fatto i migliori percorsi della sua storia, quasi 80 punti.
6: Rispondo a Mariano, la Roma con Mourinho ha vinto una coppa, vediamo cosa vincerà Gasperini. Gasperini ha vinto l'Europa League con l'Atalanta, con l'Atalanta, e andatevi a vedere che squadre ha battuto per arrivare a quella finale e vincere.
7: Mi parla della Roma, certo.
6: Ragazzi, non diciamo sempre delle fesserie, perché Gasperini merita rispetto per quello che ha fatto con l'Atalanta. Ha vinto un'Europa League con l'Atalanta.
7: Non possiamo saperlo,
6: andate,
7: Marco,
6: a vedere che cammino ha fatto.
7: Cosa vincerà? La Roma fa la Champions
6: No, la domanda
7: League.
6: Noi dobbiamo pure fare. Mourinho con quell'Atalanta avrebbe vinto l'Europa League?
7: Vabbè, questo non abbiamo la controprova.
6: Perché sennò giriamo sempre la cosa, no, di Gasperini che non allena le grandi squadre.
7: Ma più che altro il fatto che la Roma di Gasperini è in Champions League. La vittoria della Conference League per me è stata tutt'altro che scontata, però... Ecco, casomai sarebbe Gasperini in Conference League la vincerebbe? Beh, forse sì, con la Roma. Quindi mi sembrano due discorsi differenti. La Roma faceva la Conference, questa qui fa la Champions League. Non la Champions,
6: sì,
7: non puoi,
6: poi, tra l'altro,
7: di certo puntare a vincere.
6: Quella Roma ha vinto la Conference, mentre Gasperini con l'Atalanta ha vinto l'Europa League. Ci sarà,
7: sì,
6: una differenza,
7: ma,
6: no?
7: Sì, ci sarà una differenza dal punto di vista di Gasperini.
6: Quindi, no, ma io perché
7: Roma.
6: Secondo me, ripeto, se valutiamo così... È proprio superficiale, cioè sovvalutazioni superficiali, punto.
7: Ma sì, ma poi è un percorso, Marco. Tu vinci la Conference League per diventare ambizioso in Europa League, per diventare competitivo in Champions League.
6: Vabbè, comunque,
7: quindi sono degli step,
6: ognuno risponda come
7: non vanno paragonati,
6: come vuole.
7: Secondo me.
6: Allora andiamo adesso a prendere qualche audio, poi qualche messaggio e poi ritorniamo a leggere qualche approfondimento. Vai.
0: Ciao ragazzi, ma io mi chiedo, ma come fai a essere 3-1 all'83esimo e prendere 3 gol in 6 minuti? Spiegatemelo io. Gasperini soffre che lui di fenomenite, che toglie Mancini, toglie Dybala, toglie Sulè per fare il turnover, correre al Madrid in casa, in Champions. Ma siamo pazzi? Ma io veramente non riesco a concepire. Poi ora, 4 su 4, nelle italiane è un disastro. Che non è finita, stasera c'è ancora l'Europa League. Ma io veramente non riesco a capire. Poi ci sta a perdere con Real, per carità, perché Real è una grande squadra, ma non così. Ma io metto 800 difensori, metto 15 pullman e da lì non deve passare più uno.
7: Con Real Madrid
6: è troppo semplicistico, così andiamo a allenare tutti, amico mio. Ci andiamo pure io e Marinucci col primo che passa qua sotto.
7: Anzi,
6: vieni a allenare
7: con Real
6: squadra.
7: Madrid è proprio il metodo per perdere la partita. Poi la Roma l'ha persa uguale.
6: Qual era quella partita che mi ricordava Gabriele in cuffia? Juventus.
7: Roma-Juventus. 3-4 con la rimonta. La Roma aveva praticamente vinto la partita e nel finale subisce.
6: E chi c'era in panchina però?
7: Quella era la Roma di Mourinho. Vabbè, ma questo ora non voglio dare la colpa
6: nel
7: a Mourinho.
6: Allora, nel calcio queste cose
7: capita.
6: Cioè, ragazzi,
7: ieri Marco c'era
6: qui parliamo di calcio,
7: c'era
6: Ambrosini, no? Siamo tutti
7: in commento, ha detto dillo a me che farsi rimontare tre gol.
6: Ragazzi,
7: a volte ha detto nel calcio c'è qualcosa che
6: ma nel
7: che
6: calcio queste cose le abbiamo viste,
7: non è che
6: improvvisamente ieri sera ci siamo svegliati cacchio, è la prima volta che succede una cosa del genere. Quindi voglio dire, adesso non facciamo come succede. Il problema è
7: non
6: capire sicuramente
7: anche fenomenite poi.
6: Ci sono degli errori che vanno però ripeto, se adesso dobbiamo da questa analisi qui affossare uno che fa una scelta di... Ripeto, gli errori ci sono stati ed è giusto metterli in evidenza dove ha sbagliato, assolutamente. Però non arriviamo a cominciare a dire, vedi, quello però ha vinto, tu hai giocato bene, però io ho vinto. E questa è una spiegazione, secondo me...
7: Ma anche i cambi, Marco, anche i cambi a posteriori è facile analizzarli. Mancini a me sembrava stanco, era ammonito, iniziavano a puntare, tenerlo in campo non era scontato. Metti che poi veniva espulso, a posteriori dicevi doveva toglierlo.
6: Certo.
7: Dopo la partita è più
6: va
7: facile.
6: Bene. Dai, qualche altro, un altro audio, Gabriele.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà. Allora, mio modesto parere per la partita di ieri sera della Roma. Stimo tantissimo Gasperini, probabilmente ha sbagliato i cambi nei modi, nel senso dei giocatori, e nella tempistica e nella numerica, tutto qua.
6: Sì.
8: Un saluto Marco.
6: No, grazie, ci può stare.
7: Non lo so, però,
6: io su lui a un certo punto l'ho visto un po' che sarà spinto.
7: Però Marco, Conè esce al primo tempo perché si fa male perdi uno slot.
6: No, lì perdi un
7: a
6: giocatore
7: fine primo
6: importante.
7: Tempo esce Dybala perché sappiamo anche lui in indurimento ed esce Dybala e ti resta solo due slot. Uno è per Mancini, era ammonito e rischiava di essere espulso. E francamente poi le altre io non credo siano troppe colpe, no, forse... di Gasperini. Pellegrini poteva entrare meglio? Potevi far entrare qualcun altro al posto di Pellegrini? Forse. Kulierakis non è entrato benissimo, ma pure Hermoso era in difficoltà. Non lo so, secondo me dopo la partita è più facile dire ha sbagliato i cambi. Io non ho visto tutti questi errori nelle sostituzioni.
6: No, io invece penso che se devo fare un appunto, lo ripeto, poi andiamo in pausa. Se devo fare
7: la mia opinione,
6: no, per carità, se devo fare un appunto, lo faccio più sulla gestione delle risorse,
7: delle energie. Porta ci poteva stare.
6: Perché ho visto una Roma partì fortissimo, un primo tempo veramente.
7: Però non ho visto un crollo nel secondo. Un po' di calo era fisiologico. Il Real Madrid mette dentro Hendrick che va a 2000.
6: No, ma sai cos'è? Che con queste squadre qui, quando tu cali leggermente e c'è di fronte tutta quella qualità, e guarda che lì fai la differenza dopo.
7: È vero, è vero.
6: Cioè, questo, anche quel calo che potrebbe essere impercettibile. Ma
7: contro il Real Madrid
6: si amplifica proprio perché c'è una grossa qualità di fronte.
7: Che,
6: capito?
7: Sì, Hendrick e Diomandé qualcosa avevano creato, ma poi al di là dei calci d'angolo, le occasioni del Real. A livello di sviluppo di gioco,
6: ma zero,
7: poco, ma anche in quella spinta furente.
6: Per carità, l'amore di Dio, guarda. Quindi... Vabbè, fermiamoci un attimo, sì, poi ritorniamo.
7: Tra poco.

0: Allora, vado su tutto mercato web al volo e ben ritrovati di nuovo.
1: Ben ritrovati, ciao
0: Marco. Titolari da Champions, panchina no, Roma per alzare il livello, c'è un'unica via, la continuità. C'è questo pezzo di approfondimento dove appunto la Roma si è risvegliata con la delusione cocente di una partita giocata alla grande contro il Real Madrid e condotta per praticamente 82 minuti, ma che alla fine non ha regalato neanche un punto in classifica. Un finale crudele e ingiusto, dato che dalle scelte dei due allenatori, al momento dei cambi. Chiaro che nessuno può mettere a paragone le rose dei giallorossi e dei blancos, vista la differenza di fatturato e la disponibilità economica delle due società, ma è chiaro che giocarsela alla pari con i titolari e subire poi tre gol in 10 minuti dopo le sostituzioni non può far altro che lasciare ancora più l'amaro in bocca. Però qui dice bisogna continuare su questa strada, per quello appunto che ha espresso la Roma. Poi tutto il pezzo lo potete appunto trovare per quanto concerne appunto la Roma in questo momento e questa delusione. Dunque, sentiamo ancora qualche audio, Gabriele, pardon.
2: Ciao Maracanà, buonasera.
0: Ciao Maracanà, mi piace tanto.
2: Ieri sera ero sinceramente euforico per la partita della Roma, anche perché veramente non amo il calcio di Mourinho, non amo squadre che spendano 120-180 milioni per un Diomandé, hanno un Vinicius che pareva venuto in villeggiatura a Roma, e non ho capito i cambi di Gasp, non li ho capiti, e poi invece l'ha capito Mourinho. È stata una botta che penso sia stata la peggiore. L'Inter non mi stupisce perché è una squadra che è strana, molto strana. Voi facevate dei paralleli con l'Inter del triplete, ma pezzo acerbi di marcatori veri, non c'hanno nessuno, neanche Stones, che è rotto, era rotto e sarà rotto. Jones, aiuto. Ma sono veramente molto dispiaciuto per la Roma perché stanno esprimendo un calcio spettacolare. Il Como, Iago Lormeglio e Napoli, De Laurentiis.
0: Che ha detto De Laurentiis?
1: Credo sia un appello.
0: Vabbè, andiamo avanti. Un altro al volo, così, dai, un po' di jukebox, dai.
3: Buona giornata a tutti. Ma vorrei fare una puntualizzazione sulla partita di ieri tra Roma e Napoli. Secondo me errori di Gasperini sono stati, e non è la prima volta, di far giocare la squadra a mille all'ora per arrivare poi completamente scarica, senza forze, senza idee. E ieri è stato un altro esempio. E poi cambiare i due centrali di difesa. Cioè cambiare la difesa a 8 minuti dalla fine, secondo me, è una cosa che non si deve fare, assolutamente. Togli gli attaccanti, ma non devi modificare l'assetto difensivo. Grazie, buona giornata.
0: Grazie. Beh, ci può stare come osservazione, poi dopo ci torniamo naturalmente su queste puntualizzazioni.
1: L'unico cambio, precisazioni, quello Cugliarachi Sermoso, su cui si può discutere. Gli altri più o meno ci potevano stare.
0: Hermoso mi sembrava in difficoltà, però.
1: Sì, infatti pure Hermoso non è che avesse vissuto una serata dove anche lui, ecco, era già entrato Hendrik. Da quella parte
0: io
1: già stava
0: soffrendo. Più d'accordo con il precedente messaggio sulla gestione, praticamente, ripeto, delle energie. Evidentemente così è difficile, ma soprattutto perché, ripeto, di fronte hai una squadra che, se abbassi un po', con quella qualità ti fa male.
1: Quello sì,
0: perché il Real Madrid ha sempre giocato sotto ritmo, cioè
1: è
0: proprio,
1: esatto,
0: una roba.
1: È vero.
0: Non si è mai.
1: Però ribadisco che poi a livello di gioco hanno segnato sui calci d'angolo, quindi sono stati episodi da palla inattiva, quindi neanche proprio di lentezza in mezzo al campo, a differenza, ecco, di quanto è accaduto contro il Villarreal. Napoli era proprio tramortito in mezzo al campo, il Villarreal sì, andava al doppio. Il Real andava più veloce in finale della gara dell'Olimpico, ma secondo me non stava stritolando la Roma. Purtroppo episodi da palla inattiva, un peccato.
0: Esatto,
1: sono state distrazioni,
0: esatto,
1: di marcatura che hanno rovinato la serata, secondo me.
0: Andiamo un altro audio, vai.
3: Ciao, buona giornata. Ti mando il messaggio il bocca perché ho sbagliato a dire
4: Napoli.
3: La squadra. No, mi riferivo.
0: No, abbiamo capito.
4: Tranquillo.
0: Abbiamo capito. Vai tranquillo, Rico, abbiamo capito, ci mancherebbe. Vai.
5: Ciao ragazzi, Giuseppe da Ponte. Ho goduto che tutti gli italiani hanno perso, facessero le riforme, non è un caso che il calcio italiano va così. È in mano la 'ndrangheta Inter. E chi fa
4: ma dai,
0: chiudi
4: un altro. Ma che stiamo sentendo?
0: Ste cazzate, sto stufato di sentirle. Andiamo avanti, dai.
6: Ciao Marco Antonio Saminato. Io mi piace farmi delle idee del calcio e poi avere le conferme o le smentite nei numeri. Io ti voglio far notare un dato. Nei primi anni 2000 in Champions, sono andato a cercare questo dato, per partita si segnava 2,4-2,7 gol a partita nella fase a gironi, parlo. E nella Champions attuale, nella fase a girone, il dato è di un gol in più a partita, spalla 3-4-3-5. E per non parlare delle grandi occasioni, sono molto di più rispetto a prima. Io ti domando, ma perché sono diventati più forti gli attaccanti e il gioco riporta a segnare di più? O semplicemente non si guarda più la fase difensiva, si pensa ad attaccare i difensori e non sono più in grado di difendere?
4: Ma io un'idea ce l'ho.
0: Vai, rispondi.
4: Non so se volevi rispondere prima tu, Marco.
0: Rispondi prima tu.
4: Probabilmente
0: c'è la corsa a chi risponde prima.
4: Un po' forse sì, nel senso i difensori sono meno marcatori, hanno anche meno agevolazioni, tra virgolette, perché con il VAR alcune cose non puoi permettertele, altre sì. Ma secondo me la cosa più preponderante che ha portato a questo aumento delle occasioni è che il calcio è diventato molto più veloce. Negli ultimi vent'anni è molto più veloce, banalmente quando è molto più veloce ci sono molte più occasioni da una parte e dall'altra, e di conseguenza quando ci sono più occasioni è più probabile che ci siano più gol. Ci sono gare in cui si va veramente in Champions League da una parte all'altra senza soluzione di continuità, ma anche fine massimi livelli. L'anno scorso abbiamo visto l'apoteosi, la sublimazione di questo discorso nel match tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Quindi è quello, il ritmo è diventato forse più gol.
0: Oltre al ritmo forse è cambiata anche la concezione di volerle vincere le partite, più che
4: di proposta, dici?
0: Sì, perché adesso conviene più vincere, no? La Champions è cambiata, quindi
4: ma è una conseguenza del ritmo, secondo
0: sì,
4: me.
0: Sì, ma anche l'impostazione della Champions si porta a dire
4: non ti permette
0: meglio vincerla la partita, provare a vincere che sta lì a fare i conteggi col girone del pareggino eccetera, capito?
4: Sì, ma perché Marco, quindi, quello che diceva prima l'ascoltatore, mettersi dietro con il pullman in questo calcio non funziona più, perché appunto il ritmo è alto, le occasioni ne subisci tante. In Champions la gente è brava anche a stoccare da fuori.
0: Tu pensi che se ti metti tutti dietro il gol non lo prendi?
4: No, appunto, con queste squadre sarebbe poi a maggior ragione.
0: Allora sarebbe la ricetta vincente, no? Ci mettiamo tutti dietro, aspettiamo, vediamo se poi ci scappa un
4: po'. Anche a volte qualcuno debba essere magari un po' più accorto in determinate situazioni. Sì, assolutamente.
0: Allora,
4: le letture un po' meglio, sì.
0: Ma gli errori, ti ripeto,
4: il catenaccio non può più esistere, Marco, non ti porta da nessuna parte. Il chiuderti dietro e sperare, puoi farlo per pochi minuti magari, ma non per anche solo 30 minuti.
0: Ah no, ma quello che poi ha mandato il vocale l'ha pure scritto, quel messaggio molto geniale, no?
4: Con tutto il rispetto, condividiamo le opinioni di tutti, ma poi
0: adesso diciamo così, sono le riforme che quindi fanno vincere le partite.
4: Ma poi non capisco, finché non ci sono le riforme tifiamo contro italiano, le squadre italiane.
0: È facile capire di che squadra è, no?
4: Ma non mi interessa.
0: Quindi entra in quella diciamo situazione dove alcuni di loro sono ormai veramente avvolti da una serie. Vabbè, non voglio andare oltre perché dopo diventa spigolosa. Io voglio parlare di campo.
4: Anche questo è un problema del calcio italiano, che non si parla di campo. Parliamo di campo.
0: Ma questo è un problema, ripeto, che le riforme devono essere fatte, siamo tutti d'accordo. Però
4: ci sono delle cose che non vanno,
0: poi
4: siamo
0: a ritornare
4: d'accordo
0: a vincere,
4: anche nella gestione.
0: Io credo che sia molto, molto complesso il discorso, e secondo me si unisce poco. Però poi, sai, c'è questa situazione di che vabbè, dai, andiamo avanti, dammi un audio. C'ho voglia.
7: Grande in Pallomeni.
0: No, il Pallomeni
7: arriva sempre. Gasperini, il miglior allenatore che ci sia, lasciatelo lavorare in pace, che vedrete che con la Roma si toglierà tante soddisfazioni. Il problema del Gasp è che quando lui mette i cambi ha messo Pellegrini, mentre Luis Enrique può mettere Crava e Fernand Torda.
4: Vabbè, ma è chiaro, in altre partite, altre squadre hanno dei ricambi, ma anche il Real Madrid. Hendrik non ha vissuto parentesi felici a Madrid, ma è un calciatore di qualità internazionali. Questo è evidente. Su Gasperini, sì, fiducia. Ieri effettivamente vedevo un ragionamento. Due anni fa questa era la banda del sesto posto, anche poi molto presa in giro, autoironicamente a Roma, però era una squadra incompleta e incompiuta. Dopo due anni, alla seconda stagione di Gasperini, la dimensione è cambiata nettamente attorno alla Roma, quindi certo che è l'uomo giusto per proseguire questo percorso, non ci sono dubbi.
0: Allora,
4: non so, abbiamo parlato del Como, quella è un'altra sconfitta.
0: Vabbè, il Como è un'altra sconfitta dove secondo me, voglio dire, io al Como non mi sento di fare di... ieri forse ha sbagliato, l'ho detto anche lui, Fabregas ha fatto anche un po' di mea culpa su alcune scelte che ha fatto.
4: Ha voluto giocare in maniera un po' diversa, forse, senza esatto, il centravanti.
0: Questo ha portato magari un po' di difficoltà, sono tre partite che non vince il Como, e il Como è la prima esperienza di tutti questi ragazzi e dell'allenatore alla Champions League, qualcosa può pagare, quindi io la tirerei fuori da questo tipo di...
4: Anche lì non butterei già tutto a mare, Marco.
0: No, ma secondo me il Como si riscatterà, esatto, sono sicuro di questo,
4: convinto.
0: Però qualcosa... Cioè, quando io dicevo all'inizio il Como pagherà a Dazio questa stagione,
4: altrimenti sarebbe
0: pagherà
4: a
0: Dazio magari in campionato, e sta facendo un'esperienza in Champions per la prima volta, molti di questi giocatori, compreso lo stesso allenatore, quindi qualche cosa paghi, però bisogna avere pazienza, e insomma
4: comunque non è in zona retrocessione in campionato, ha 11 punti e lì
0: ma guarda, io anche questa catastrofe delle quattro sconfitte, secondo me poi magari il prossimo turno vinci tre partite e cominci a dire il calcio italiano, io non lo so, secondo me molte
4: certo,
0: molto
4: ci dà delle indicazioni
0: abbiamo,
4: secondo me sul ritmo che ancora non abbiamo,
0: ma che le difficoltà ci siano sono evidenti. E io vi devo dire una cosa, mi sono anche stancato di dire non ci sono i soldi, perché se poi vado a fare il conteggio dei soldi spesi da tre squadre quest'anno, Juve, Milan,
4: ma sì, ma...
0: Fiorentina, vuol dire che i soldi ci stanno.
4: Ma sì, ma non è questo,
0: allora
4: non è un discorso
0: anche...
4: di soldi, Marco,
0: no,
4: è un discorso
0: vuol dire
4: calcistico
0: anche che non c'è
4: di interpretazione.
0: Non c'è competenza.
4: Tu parli dei valori dei giocatori,
0: allora,
4: dei valori
0: perché
4: tecnici.
0: Se tu spendi tutti questi soldi, fatevi due conti quanto hanno speso queste tre squadre, fate la somma dei soldi spesi da tre squadre, da queste tre squadre, allora non è nemmeno una questione di soldi, è una questione di competenza, che è qualcosa di diverso. Perché poi si può avere i soldi, ma se non sei competente è come se non ce li hai. Quindi anche questo va detto, no? Nell'analizzare il calcio. Poi le riforme sono un'altra cosa, che vorrei anche capire quali riforme devono essere fatte per riportare il calcio italiano a un certo livello, quali devono essere queste riforme, vorrei anche capire,
4: sì,
0: da chi ci
4: sono...
0: manda, ecco, quel fenomeno che ha mandato quel messaggio, visto che si riempie la bocca con le riforme, me ne dice una di riforma? Una.
4: Dipende, ci sono tante cose.
0: Dimmi una riforma che
4: andrebbe
0: fatta.
4: Riforma dei campionati, riforma della burocrazia sulle infrastrutture
0: dimmi che cosa
4: sportive.
0: Vuol dire, perché è facile riempirsi la bocca, vanno fatte le riforme per tornare a vincere. Dimmene una. Che riforma faresti? Invece di dire minchiate, scusate la terminologia, dopo, dimmene una di riforma che faresti e che può portare il calcio italiano a tornare a crescere. Dimmene una di riforma.
4: Sulla competenza
0: sarebbe bello suggerire questo, quando uno mette un messaggio fa guarda io suggerirei di fare questa cosa, forse potrebbe aiutare il calcio italiano. Non
4: ci
0: il
4: sono
0: resto
4: delle riforme da fare, Marco,
0: certo che ci sono, però voglio capire quali,
4: un paio
0: che è facile
4: adesso.
0: Di riforme no?
4: E
0: che
4: poi serve anche altro, non basta,
0: non so se sta gente sa che vuol dire fare riforme e quali sono le riforme, insomma, perché dubito anche nel leggere il proseguo del messaggio che ci sia un grado di comprensione da questo punto di vista. Dammi un altro messaggio.
8: Ma comunque io credo anche che non lo puoi più fare, perché i difensori non sanno neanche più marcare l'uomo. Per questo mettere il bus non paga più, secondo me, il famoso bus. Perché se non sai non difendere, cioè i giocatori non sono più abituati a marcare, e quindi è inutile metterti in aria. Se ti metti in aria, prima o poi un giocatore sbaglia, un difensore sbaglia e si perde l'uomo. Io sono convinto che la marcatura bus con Chiellini, Barzagli e un altro del passato sarebbe ancora efficace ora come ora, se saputo fare, ma non la sanno fare, quello è il problema. Quindi non ha senso fare una cosa che non sappiamo fare.
4: Se i difensori difendono meno,
0: certo,
4: pullman ha ancora meno senso.
0: Allora, sì, lineare. Sì. Allora, dunque.
4: Vedo, sta per parlare De Rossi, intanto, che sì, sta per presentare la sfida contro, esatto, la Roma, ricca di significati, ovviamente. Non c'è neanche da dirlo. Ha parlato invece Aquilani, molto ambizioso, devo dire, Marco. Stavo leggendo dei passaggi. Il Sassuolo, peraltro, quella sarà una bella partita da seguire a livello di sviluppo calcistico, perché i neroverdi avranno domani il Frosinone, già domani nell'anticipo. Ha parlato, ecco, non si adagia sugli allori. Aquilani ha detto che crescere ancora di più in zona gol, bisogna produrre di più, bisogna essere più concreti. Ha detto che, insomma, bisogna ragionare anche sui dati, perché il Sassuolo tiene molto più in casa che in trasferta. Però, ecco, chiede ancora di più alla sua squadra. Devo dire, un tecnico con delle idee. Il Sassuolo sta facendo vedere delle già cose più che discrete, e lo conferma poi in conferenza stampa. Più avanti, ripeto, arriveranno le parole anche di De Rossi.
0: Allora, sì, sta per cominciare, poi ve li riporteremo appena ce li abbiamo. Allora, andiamo a prendere un altro audio.
9: Ciao Marco, buongiorno a tutti, Artemio D'Alghero. Volevo fare un piccolo consuntivo su questa giornata di Champions e vorrei sottolineare come probabilmente sono state molto sottovalutate le due finali raggiunte da Inzaghi in questi ultimi anni. Molti prendono quasi in giro l'Inter per la batosta presa dal PSG, ma abbiamo visto che quella squadra francese è in grado di suonarle clamorosamente anche alle altre maggiori squadre europee. Quindi più che deridere l'esito della finale, ci sarebbe da lodare il raggiungimento di una finale in una competizione che è complicatissima.
0: Ma no, ma però guarda, anche questo discorso, perdonami, immagino che tu sei un tifoso dell'Inter, no? Non vi fa onore, fa sempre sta sorta di vittima del deriso delle due finali. Io non capisco perché un tifoso, chi è che ha deriso? Lasciamo perdere gli sfottò tra tifosi che sono fini a se stessi, fanno anche ridere, punto e basta. Però come si fa a deridere se si parla di calcio vero, una squadra che fa due finali in tre anni? Cioè, non entriamo nel tunnel della vittima, oddio, ci stanno a prendere in giro perché abbiamo perso 5-0, hai perso 5-0, hai preso 5 legnate. Te le devi prendere e portare a casa, perché quelle le hai prese in finale, sì, punto, fine. Però non facciamo le vittime da questo punto di vista. Cioè, chi è che deride? Gli sfottò tra tifosi? E quelli ci saranno sempre, perché ieri magari qualcuno sarà stato contento,
4: social,
0: che la Roma,
4: figurati,
0: ha perso in quel modo, no? E quindi, ma io ho visto, no? C'erano i tifosi di altre squadre che prendevano in giro, esaltavano Mourinho, affossavano Gasperini. Ma questo, ripeto, fa parte un po' del gioco. Però dal punto di vista calcistico, come si fa a dire è stata derisa lì? Da chi è stata derisa una squadra che fa due finali in tre anni?
4: Nelle analisi serie non è stata derisa.
0: Poi puoi dire,
4: da nessuno.
0: Molto probabilmente questa squadra che fa due finali in tre anni poteva raccogliere qualcosa di più in campionato? Questa è un'altra riflessione che si può fare,
4: sì, oppure
0: in un'analisi. Però voglio dire, non cadete in questa cosa del vittimismo sempre, per forza, ogni tifoseria si deve sentire vittima di qualcosa. Io una cosa che non riesco a concepire, però è problema magari mio.
4: Casomai, allora, si può dire, sono state date un po' per scontate da qualcuno che fa dire adesso l'Inter deve sempre arrivare almeno in semifinale. Quello è un altro discorso, secondo me è sbagliato.
0: Certo, il dato
4: non sono state scontate, Marco, quelle due finali, anzi sono state molto oltre le possibilità dell'Inter.
0: Il dato che
4: me
0: dobbiamo dire è che nell'ultimo turno di Champions le due squadre italiane che hanno fatto meglio negli ultimi
4: sono state molto oltre le possibilità dell'Inter.
0: Il dato che
4: me
0: dobbiamo dire è che nell'ultimo turno di Champions le due squadre italiane che hanno fatto meglio

0: tue parole che sia un incompetente. Cioè, ma, guarda, ieri mi hanno detto che la Juve costruita quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso. Io non ci credo, per me non è più forte. E io ho anche detto, se questo mercato qui l'avesse fatto qualcun altro, ci sarebbero state critiche? Carnevali è bravo, perché per me è bravo, ma questo
1: Però
0: ciò
1: dici
0: non
1: qualche
0: toglie.
1: gestione, investimento poteva
0: Se devo
1: essere
0: fare
1: fatto
0: una critica, la
1: diversamente.
0: faccio anche a lui. Per me è bravo, è un dirigente che con il Sassuolo, ha fatto molto bene. Adesso deve fare bene con la Juve. E se uno nota qualcosa di strano, si può fare anche una critica a Carnevali, che hanno
1: Che
0: speso
1: non
0: tanto.
1: significa che sia
0: Che
1: un
0: hanno speso
1: incompetente,
0: tanto.
1: un
0: No, però hanno
1: incapace,
0: speso
1: però
0: tanto.
1: l'investimento per alcuni giocatori è stato oneroso. Al
0: Allora,
1: momento il rientro non è così all'altezza.
0: ci dobbiamo fermare
1: Sì,
0: perché
1: dai,
0: siamo arrivati al break,
1: lascio il
0: come
1: posto a
0: sempre.
1: Stefano.
0: Sì, arriva Stefano Impalomani. Grazie a Lucio Marinucci
1: Grazie a
0: che
1: te,
0: ritrovo
1: Marco.
0: domani.
1: A domani.
0: Adesso facciamo una pausa, voi state lì perché torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Ciao Stefano. E allora ci siamo per questo pomeriggio. Facciamo una cosa, Stefano, tanto ci prendiamo questa parte io e te per analizzare un po' i temi generali di ieri sera, non solo, perché poi c'è anche la tegola in casa Inter con l'infortunio di Lautaro Martinez che starà fermo almeno un mese, quindi salterà il derby, la Champions, quindi in assenza pesante. E poi ci sono anche le partite di questa sera perché c'è l'Europa League con Milan prima e Juventus dopo, impegnate appunto nella competizione, e l'Atalanta, non dimentichiamo l'Atalanta in Conference, quindi tanti temi da affrontare anche oggi. Saluto Gabriele Latini come sempre in cabina di regia, diamo i titoli e poi partiamo. Arrivo, titoli. Gasperini gioca, Mourinho vince. Questo è quello che ha detto la partita tra Real Madrid e Roma ieri sera all'Olimpico. Fabregas fa scudo, protegge i suoi e si prende tutte le responsabilità per la sconfitta contro il Feyenoord. Amorim, scelte coraggiose, dal primo minuto Camarda questa sera in avanti con Ramos in panchina. Spalletti ci crede, possiamo arrivare fino in fondo, intanto questa sera si affida a Voltamade. Sarri contro il Paphos cerca conferme per risalire sempre con la sua Atalanta. Chiudiamo con il Napoli perché c'è molta tensione in casa Napoli, un max allarme abbiamo titolato oggi, poi ne parleremo perché questa situazione tra De Bruyne e Allegri sembra avere, diciamo così, delle conseguenze. Aria tesa, caro Stefano.
4: Sì.
3: Così dicono, ho letto questa mattina, ho sentito, insomma, alta tensione addirittura qualcuno ha titolato questo momento tra due uomini importanti in casa Napoli, perché insomma il giocatore e l'allenatore, stiamo parlando di due che insomma hanno un peso specifico all'interno di un gruppo.
4: Ma però io pensavo che fosse soltanto uno scambio, insomma, di punti di vista.
3: Non so, però vediamo un po' quali saranno, poi ci andiamo. Senti Stefano, ripartiamo con te naturalmente dalla partita di ieri sera, partiamo

0: dall'ultima, Roma Real Madrid. Io voglio sentire un tuo pensiero. Non ci siamo sentiti così, non ci siamo influenzati su nulla.
1: Beh, insomma, voglio dire, c'è poco da influenzarsi. L'abbiamo vista tutti la partita, Marco. È stata una partita straordinaria, giocata e condotta dalla Roma per lunghi tratti, spettacolare, incisiva, determinata. Però poi alla fine, come abbiamo titolato, la Roma gioca, insomma, Real Madrid poi alla fine vince con i cambi, con un blackout complessivo che secondo me è stato una botta di panico collettiva di una squadra che non, a qualsiasi livello, io credo, una squadra non possa prendere tre gol su azioni d'angolo, e potevano essere anche di più, cioè, voglio dire, secondo me se il Real Madrid avesse battuto 10 calci d'angolo probabilmente ne avrebbe segnati 8 o 9. C'era andata vicina con Bellingham, è stato un finale pazzesco, incredibile, partita spettacolare. Però adesso Gasperini, per quanto riguarda la Roma, deve curare l'aspetto mentale, perché la gestione mentale non è stata soddisfacente, perché 3-1, io capisco, sei riserva, magari con energie, con i cambi che è stato costretto a fare Gasperini, però è una partita che tu non puoi perdere. Che cosa ti lascia questa partita? Ecco la domanda, io ti faccio una domanda. Secondo te un calciatore della Roma oggi cosa pensa? 80 minuti dominanti o agli ultimi minuti che poi hanno decretato la sconfitta? Cioè, questo l'aspetto che bisogna, in vista del Genoa, poi tra l'altro dove mancheranno giocatori importanti, Malen su tutto squalificato, Dybala più no che sì, con e no, Cristante chissà, sulle punto interrogativo, Svilar non ci sarà, diventa una partita difficile perché probabilmente il Genoa non giocherà come Real Madrid e non ti concederà tutti quegli spazi in cui la Roma ha saputo esaltarsi, quindi l'aspetto mentale sarà quello, diciamo, più importante da curare. Gasperini ieri alla fine partita ha un po' allontanato questo aspetto, però io credo che poi alla fine, quando prendi tre gol negli ultimi 7 minuti di questa partita, di questo finale folle, secondo me ti ricordi più la coda che la testa di una partita dominata.
0: La porta calda sicuramente.
1: Secondo me è questo.
0: Secondo me
1: e Gasperini
0: potrebbe
1: ieri
0: avere anche una conseguenza nell'immediato.
1: Esatto, quindi
0: nell'immediato.
1: Te devi recuperare, non è un modo di dire, ma devi guardare sempre l'obiettivo che sta davanti, ma indietro. Però oggi in pochi avranno dormito,
0: certo,
1: no? Giocatori della Roma.
0: Ci sta, giusto così.
1: Però non è che dici, no, dobbiamo, dice Gasperini giustamente, dobbiamo ricordare, abbiamo fatto una buona partita. Sì, ma non ci fai niente, perché al calciatore non lo puoi convincere, perché c'ha la sua testa, ognuno ragione, dice, ma come si fa a perdere una partita del genere?
0: Però è pure vero che stai giocando contro il Real Madrid, e quindi
1: sì,
0: questo rischio lo puoi correre.
1: No, certo, però poi per come si è sviluppata la partita, certo, ti resta che come cioè se tu avessi perso 3-0, 3-1, 4-1 in modo netto, paradossalmente sarebbe stato meglio perderla così.
0: Però
1: ti rimane sul groppone la sconfitta e il come poi è arrivata questa
0: provo
1: sconfitta.
0: Provo a rigirarti la cosa. Quello che dici verissimo, però potrebbe anche esserci, però abbiamo messo sotto il Real Madrid. Quindi vuol dire che abbiamo un contenuto, abbiamo una sostanza.
1: No.
0: E quindi ripartire da questa convinzione in quello che si fa, perché hai messo sotto
1: una
0: squadra fortissima,
1: blasonata
0: con dei giocatori che ieri, permettimi di dire, Stefano, dal punto di vista dei solisti,
1: però l'avevamo detto anche alla vigilia, no? Quando tu ieri mi avevi chiesto, Stefano, com'è? Secondo me è giocabile questo Real Madrid, imperfetto,
0: sì, però tu sai che
1: ci sono state un sacco di polemiche legate un po' alle rimostranze, alle rivendicazioni di Mourinho sugli arbitraggi in Spagna, c'è qualche diciamo così mal di pancia all'interno, Vinicius su tutti. Insomma, non è facile. Abbiamo visto una formazione, un Real Madrid forte nell'individualità,
0: sì, però
1: slegato,
0: non
1: squadra.
0: Non
1: quindi
0: squadra.
1: L'avevamo detto che la Roma era più avanti e l'ho dimostrato sul campo. Però
0: sì,
1: poi dopo sei sul 3-1, a 10 minuti dalla fine, cioè, Marco,
0: no, ma io
1: cioè, non è neanche una questione tattica, perché se tu prendi tre gol su azioni d'angolo è clamoroso, Marco. Tu non te lo puoi permettere a qualsiasi livello.
0: La beffa clamorosa.
1: Una beffa clamorosa con tanti errori gravi,
0: sì.
1: Quindi bisogna farne un dramma? Assolutamente no, però questo è, diciamo così, un piccolo trauma che tu registri in questo inizio di stagione, che adesso devi saper dimenticare e allontanare. Come lo fai? Giocando sempre questo tipo di calcio, però facendo attenzione, perché a me vengono in mente per esempio, ecco, Roma-Juventus 3-1, 3-3, a Milano ma sono poche le eccezioni, per fortuna, nella Roma di Gasperini. Milano da primo anno c'è fuori blackout e c'è stato, insomma, voglio dire, poi il dominio dell'Inter. Quest'anno, con modalità diverse, è successo nella partita con l'Inter all'Olimpico. Quindi devi fare attenzione, Marco, e devi capire che è bello, è impossibile, sì, però c'è anche il brutto e cattivo che ha fatto vedere il Real Madrid nella parte finale della partita. E probabilmente puoi pensare di essere protagonista e di essere vincente se ci aggiungi anche un po' di brutto e di cattivo, non soltanto di bello, di spettacolare, che possa conquistare i nostri palati. Cioè, no, voglio dire, se uno vede, ieri ha visto la partita, dice: chi scegli tra Roma e Real Madrid? Scelgo tutta la vita la Roma, no?
0: Ma io sempre, guarda.
1: Bravo, Però non basta poi, però, capisci? Non basta per andare però a vincere qualcosa, perché vincerai.
0: Se giochi così, io sono convinto che qualcosa,
1: secondo me,
0: arrivi.
1: Secondo me ni.
0: Di vista, poi, per carità.
1: No, secondo me ni, perché le partite durano 95 minuti e devi mettere i pezzi giusti.
0: Ma forse sai cos'è? Io ho fatto un appunto, non so se
1: al
0: condividi.
1: Momento giusto.
0: Però ti leggo una cosa, Stefano, perché mi rigira la redazione, quindi la reggo al volo, vado su tutto Mercato Web, perché c'è una situazione che riguarda la Roma, quindi infortuni Roma per Dybala e Koné, esami strumentali fissati per la giornata di domani. Quindi vedete che i cambi molte volte noi non li capiamo, ma poi hanno sempre una spiegazione, no? E quindi vado all'interno del pezzo, dove servirà ancora qualche ora per sapere di più le reali condizioni di Dybala e Koné. Tra l'altro Koné è uscito, insomma, veramente in maniera disperata quando è successo l'infortunio ieri. I due calciatori della Roma, appunto, verranno sottoposti a questi esami. Entrambi i calciatori svolgeranno gli esami strumentali nella giornata di domani, e quindi poi capiremo quali saranno i problemi, gli aggiornamenti sui problemi fisici di Koné e Dybala, usciti rispettivamente al 17° minuto il primo, al 46° il secondo, parlando in questi termini. Koné ha avuto una elongazione muscolare, uno stiramento, Dybala ha accusato un risentimento.
1: Un colpaccio, che è un muscolo molto delicato,
0: che sappiamo quanto è fastidioso, veramente.
1: Secondo me non giocherà sabato.
0: No, penso anch'io, mi sento di escluderli.
1: E Sule è un altro punto interrogativo, perché poi anche lui è malconcio.
0: Ecco, vedi, questo vediamo, forse ti posso dire che questo è la conseguenza peggiore della sconfitta, cioè, nel senso, tu perdi, devi cancellare questa sconfitta così, che è veramente una beffa, e poi ti arrivano pure le tegole degli infortuni.
1: Vabbè, quelli però quelli fanno parte del calcio, esordito dicendo di Lautaro Martino, fa parte anche, voglio dire, abbiamo sempre detto che dopo questa lunghissima sosta sarebbe iniziato il vero campionato, è la verità,
0: è
1: perché poi gli impegni si fanno fitti e soprattutto anche i muscoli si sono più tesi, c'è più adrenalina e gli sforzi sono diversi. E quindi ieri una super partita contro il Real Madrid. Io, quando Dybala non è rientrato, ho capito subito che
0: non poteva essere qualcosa. No, perché molti prima, perché la
1: mandano, no, ma non è una questione,
0: ragazzi,
1: tecnica,
0: no, lì non c'è una questione che l'allenatore è matto e lascia Dybala fuori.
1: L'ha detto poi a fine partita,
0: esatto, se fa una scelta di quel tipo, io credo che forse possiamo discutere sui cambi difensivi, però io ho visto Hermoso in grossa difficoltà, insomma, quando l'ho fatto uscire, Stefano, non lo so.
1: Ma Marco, qui siamo le solite, come quando è stato criticato Gasperini dopo, ti ricordi, Roma Inter, ma sostituì la difesa, ti costringono gli avversari a cambiare,
0: esatto,
1: perché Hermoso non ne aveva più, erano tutti quanti in difficoltà. Poi Mourinho, in modo anche molto con enfasi, ha detto alla Roma erano morti. A un certo punto abbiamo spinto, ha rivendicato dopo questo risultato, ma anche pure giusto, perché poi ha vinto, dicendo: ho messo Spini davanti, mezzo, ma appena l'ho messo a sinistra, uno contro uno Hendrick, probabilmente, secondo me, dal mio punto di vista, senza Hendrick non so se ci sarebbe stata questa rimonta, perché Hendrick è stato un fattore. Quindi l'ha messo su Hermoso e ha cominciato a sollecitare un uno contro uno, e la Roma è andata in tilt da quella parte, come Real Madrid nella prima parte dell'incontro era andata in tilt con Wesley Sulé su Cucurella, perché Vinicius non gli dava una mano in fase difensiva, infatti l'ha sostituito. Cioè, voglio dire, l'uscita di Mourinho a fine partita nelle scelte è stata anche, poi hai giocatori forti a disposizione, però Marco, bisogna fare poi anche, avere la lucidità nei minuti finali di dire: come la recupero sta partita? A un certo punto ha rischiato tutto, ha messo trequartisti che facevano i centrocampisti, tutto quello che c'aveva, no? Artiglieria più pesante,
0: come ha sempre fatto anche in altre situazioni,
1: però rischiando anche il 4-1, il 5-1, insomma, poi vai a contare le occasioni. Però Marco, poi che dice la partita? Che siamo là, Roma e Real hanno avuto più o meno le stesse occasioni, ed è clamoroso, perché insomma il dominio, almeno dal punto di vista dello sviluppo del gioco, da quello che ci ha fatto vedere la Roma, è stato veramente, voglio dire, netto. Però poi hai perso la partita, quindi adesso ti devi leccare le ferite. C'è il Genoa, che probabilmente non ti concederà gli spazi che ha concesso il Real Madrid. E poi un altro ritorno così a Marcord, piano di sentimento, De Rossi. Sai come funziona il calcio? Un attimo. Vabbè, ci sono delle slide and door. Tu hai detto una per volta, però con Dybala, gli infortuni, Svilar.
0: No, aggiungo un altro infortunio, non in casa Roma, ma in casa Napoli, perché risentimento muscolare per Neres, niente Venezia. Quindi, ragazzi, si riparte, arrivano anche gli infortuni. Allora, nel calcio ha ragione chi vince, non chi perde. Vabbè, per carità, è verità, chi vince ha vinto, però insomma mi piace poi andare ad analizzare le partite, perché sennò chiudiamo il risultato.
1: Marco, diciamo, io allora sai come la pensiamo più o meno alla stessa maniera, cioè secondo me se tu proponi gioco, se tu poi sei già fai un gioco di qualità, alla lunga poi vieni premiato, no? I frutti arrivano. Però io ti dico, la Roma ha fatto tre grandi partite secondo me, strategiche, intense, di qualità, non ha vinta una. Inter, Como, Real Madrid. Non hai vinto.
0: Vabbè, però col Como hai giocato
1: no,
0: in
1: 10. Sì, ho capito, nella valutazione, per carità, no? Però hai fatto delle belle partite e non hai vinto. Quindi questa cosa per la Roma cioè, deve essere un motivo in più per poi dopo
0: però non
1: tornare.
0: Non ci dimentichiamo che queste squadre che tu hai citato sono più forti della Roma. E quindi tu devi fare.
1: Como non so se è più forte della Roma.
0: No, dico l'Inter e il Real.
1: Ah, il Real.
0: Como io lo escludo, perché giocare in 10.
1: No,
0: per
1: no,
0: un
1: no,
0: tempo
1: no, per carità. Certo.
0: È una partita che ha una valutazione.
1: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Però insomma, ha fatto tre belle partite, ottime partite. Forse anche giocando meglio degli avversari.
0: Sì. No,
1: però non hai vinto. Hai fatto due pareggi e una sconfitta. Cioè, questo ti deve far pensare che tu dici alla lunga vincerai se giochi così. Marco, io ho i miei dubbi, perché poi alla fine della stagione qualcosa di cattivo a livello agonistico, intendiamoci, di sporco a livello agonistico, intendiamoci, ce lo devi mettere dentro il campionato, dentro un arco della stagione. Quindi anche un po' di malizia, di attenzione, di applicazione nei dettagli. Non puoi prendere tre gol sul calcio d'angolo in quel modo, Marco.
0: Ti faccio una domanda, tanto dopo ci torniamo ancora, andremo avanti. Però te la faccio subito a te. La sconfitta di ieri, ci sono più meriti di Mourinho o demeriti di Gasperini? Allora.
1: Ma no, Gasperini tatticamente cosa sbaglio? Niente. Cioè, quando prendi su angolo là ti devi organizzare, anche i giocatori secondo me devono uscire fuori un po', è mancata un po' di personalità. Ma poi Gasperini a fine partita ci ha detto eravamo paralizzati. Succede quando entri nel panico, cioè se facevano un cross da a Roma c'è la Madonnina, visto a Monte Mario, facevano un cross da là, secondo me probabilmente segnava Rudiger ugualmente. Era un momento in cui se spioveva un pallone dentro l'area di rigore, il Real Madrid avrebbe fatto gol ugualmente, Marco. È una cosa clamorosa, ma non è che tu dici il portiere che non esce, è l'anticipo abbastanza proprio elementare, cioè il gol di Rudiger non lo può prendere a quei livelli. Hendrick è alto, non credo che sia non abbia l'altezza di Voltemade, per dire, non mi sembra alto 1,95, la prende di testa, sul gol di SP. Poi Golini avrebbe potuto far meglio, sì, però insomma non andiamo nei dettagli, proprio come composizione, come posizionamento è venuto a mancare. Lì l'allenatore c'entra fino a un certo punto, Marco, perché là ti devi chiamare a 10 minuti dalla fine,
0: esatto,
1: 3-1.
0: Esatto.
1: Guarda, ti dico una cosa, la puoi pareggiare, ma non perderla.
0: Allora,
1: quindi questa cosa ti resta dentro. Poi
0: assolutamente.
1: Deve essere bravo l'allenatore ad analizzare la partita, a dire ragazzi siamo quelli degli 80 minuti, non quelli dei 20, dovete credere a quelli. Però i giocatori ci devono credere, insomma. Che...
0: Vado da Gabriele, recuperiamo qualche audio. Gabri, ci sei? Vai, andiamo con qualche audio.
2: Salve a tutti, buongiorno. Sono Marco, chiamo dalla provincia di Mantova. Volevo solo farvi una domanda, cioè un pensiero mio. Ultimamente sento parlare sempre di più sia dagli addetti ai lavori, dai giornalisti, dai tifosi, che le squadre italiane in Europa devono fare di più, devono arrivare tra le prime otto, insomma c'è da cercare di fare delle figure migliori, che le squadre italiane sono adatte a queste...
0: È finito? Così, vabbè, non ho capito il messaggio, però allora c'è Ube che è d'accordo con te, Stefano, dice se prendi tre gol sul calcio d'angolo le responsabilità se le devono prendere esclusivamente i giocatori, Gasperini non c'entra niente in questo caso. Poi 5. Unico appunto al Gasp è che le sue squadre la malizia non hanno mai, anche l'Atalanta era così, insomma, poca malizia vede Fulvio nelle squadre. Gasperini non doveva togliere il miglior difensore Mancini perché ha ammonito, ma dai, con quel cagnaccio 3 gol non li prendevi su calcio d'angolo, forse 1-2, ma no 3. Ecco, sei d'accordo? Forse questo è l'errore del cambio di Mancini?
1: Ma insomma, voglio dire, Marco, sfido chiunque, insomma, 10 minuti dalla fine, dal termine, adesso non so, non mi ricordo il minutaggio esatto quando è uscito Mancini, certo avrebbe fatto comodo, senza dubbio, sui calci d'angolo, sulle palle inattive, però insomma, voglio dire, là ci sono state delle sbandate, amnesie clamorose che inammissibili. Io credo che questo debba essere una lezione per la Roma in futuro e che non si debba ripetere mai più. Cioè non è, dice no, può ripetere, no, non si può più ripetere una cosa del genere, non puoi prendere. Ma ti ripeto, se il Real Madrid avesse battuto 12 calci d'angolo, probabilmente avrebbe fatto 7 gol. Perché la Roma non ci stava più. Blackout totale. Allora adesso è convincere il gruppo, un lavorone di Gasperini, è ragazzi, siete quelli dei primi 80 minuti, non quelli degli ultimi 15-20 minuti. Dura. Perché secondo me un calciatore oggi pensa di essere quello degli ultimi 15 minuti e non quello degli 80 minuti o 75 che sono stati della prima parte di un incontro stradominato sul piano della strategia, del gioco. Anche Mourinho l'ha sottolineato, insomma il Real Madrid è stato schiantato da questo punto di vista, però poi le partite durano 95 minuti
0: e Roma ha creato tanto, sto vedendo i numeri, ha creato veramente tanto,
1: però poi vai a contare le occasioni pericolose e siamo un tiro in più per il Real Madrid. Secondo me ha avuto più occasioni il Real Madrid che la Roma. Questo poi andiamo ad analizzare, vediamo gli highlights e ci facciamo un'idea.
0: Allora, dammi un altro audio e poi ci fermiamo. Volevo fare una domanda.
3: Ciao
0: anche...
3: ragazzi, vai. Sono Enzo da Milano. Anche ieri ho mandato un messaggio, ma per evidenti motivi, moltitudine di messaggi pervenuti, probabilmente non avrete messo in onda, ma questa volta spero di sì, perché vedete Gasperini piccato perché Mourinho gli dice che ad un certo punto erano così stanchi che perché il gioco che lui pratica consuma e prima o poi chiede il conto, un Gasperini che per tutta risposta ha dato dei bolliti a quelli del Real, per noi interisti è una goduria senza limiti, anche se spero che poi la Roma passi naturalmente.
0: Vabbè, allora, senti Stefano, una parolina sul Como, me la dici?
1: Ma secondo me non ha fatto una cattiva partita contro un Feyenoord che, devo dire, Van Bronckhorst si è trasformato, l'ha reso anche molto qualitativo con Musa, con Zekiel, giocatori straordinari, ritmo intenso, bella partita, mi sono divertito a vederla, a seguirla. Il Como però ha giocato con grande personalità anche nel secondo tempo e ha fatto bene anche per questo discorso delle differenze reti a crederci fino in fondo e poi a ridurre un po' di un gol la sconfitta, che poteva essere 3-1 e poi alla fine è stata di 3-2. Bene il Como, certamente poi in queste rotazioni abbiamo sempre detto soffrirà a lungo perché Ken è indisponibile, perché si è presentato con la coppia Bass e Baturina e Dovicas è un punto di riferimento importante.
0: Se, lui ha messo di aver sbagliato,
1: ecco,
0: quindi, la colpa è proprio dei giocatori, ha detto.
1: Cioè, sì, però, i giocatori sono quelli, un altro centravanti di ruolo, di riferimento.
0: Le partite senza vincere, che segnale è?
1: Ma è un segnale che a me non sorprende.
0: Come tu sei stato uno dei pochi qui, devo dire.
1: Allora, lo scorso anno dicevo che poteva lottare per la Champions, esatto, se poteva essere una rivelazione. Quest'anno perché... dico il contrario. Cioè, attenzione, perché gli impegni sono tanti, ravvicinati. La rosa, sì, voi direte: ah, ma è una rosa limitata. E poi soprattutto è alla scoperta di questa Europa che deve conoscere, la deve fare con leggerezza. Ha fatto un'ottima partita contro il Feyenoord, adesso avrà il Manchester United il prossimo turno, la prossima settimana. Non sarà una partita semplice. Però Marco deve imparare adesso, voglio dire, a gestire le sconfitte. Fabregas, cioè adesso noi dovremmo conoscere anche l'altra faccia della medaglia di un allenatore strepitoso che risponde però al suo nome, però che deve sapere, adesso dovrà saper gestire le sconfitte e secondo me l'allenatore completo si misurerà anche da questo punto di vista. Cioè noi non dobbiamo fare sconti a nessuno, sia diciamo nell'elogiare il lavoro, nel sottolineare le cose positive, ma anche, voglio dire, analizzare qualcosa che manca. Ora passa Baturina, l'ha detto Fabregas, ma me lo sono perso.
0: Sì,
1: a me non ha convinto,
0: l'ha detto.
1: Però
0: ho sbagliato,
1: anche
0: esatto. ho sbagliato io, ha detto, quindi date a me la colpa e sparate su di me, non sugli
1: altri.
0: Certo. Cioè, questo è quello che
1: copre un po', però sì. Insomma, il Como non ha giocato con personalità e può fare una buona Champions League. Non deve avere fretta, però adesso deve sistemare le cose in campionato. Adesso va a Firenze contro una squadra disperata, avvelenata. che ha perso male a Genova contro il Genoa, non sarà una partita semplice, certo io vedo il Como ancora favorito, però insomma deve dare dei segnali maggiori anche da un punto di vista qualitativo. So, pass. E poi chiudo, non mi è piaciuto Marco perché...
0: No, ma sono un po'
1: no, ma non mi è piaciuto perché non prende più la porta. Cioè quando... Adesso andiamo proprio al noccio della questione, sposta il sinistro, 1-2, prendi la porta, non la prende più, non prende più la porta. Tecnicamente uno come lui la porta la deve prendere, poi altro conto è fare gol. Però insomma... Il bersaglio non lo trova più, anche a Frosinone ha tirato 3-4 volte in porta, poteva far gol, non ha preso la porta. E ieri ha tirato 3 volte, non ha preso la porta. Quindi il giocatore più tecnico che ha a disposizione deve migliorare da questo punto di vista, deve pensare anche lui di crescere sotto l'aspetto dei numeri, dell'assist, dei gol. Perché se no parleremo di un giocatore bello a vedersi, tecnicamente indiscutibile, ma poco efficace.
0: Se, beh, ci sta questa riflessione, Stefano. Ci fermiamo perché sì. Ripartiamo dall'analisi naturalmente di ieri sera con gli amici che stanno per arrivare, perché io voglio fare questa domanda e che ho fatto anche agli ascoltatori prima, cioè in questa sconfitta e mi sembra di capire dagli ascoltatori che individuano molti demeriti di Gasperini più che meriti di Mourinho. Quindi ho chiesto: secondo voi questa sconfitta è dettata più dai meriti di Mourinho, di come ha gestito la partita lui, o dai invece dei meriti di Gasperini che poteva fare cose diverse? Quindi rispondetemi, noi torniamo tra poco. 331 82 00 213.

0: Bene, bene, bene, bene, ci siamo, ci siamo. Nel pomeriggio di Maracanà stavo dando le ultime.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Ben ancora. Allora, sì, stavo rispondendo, scusatemi. Allora, ci siamo in questo pomeriggio. E allora, diamo il buon pomeriggio intanto a Paolo Poggi. Ciao Paolo,
1: ciao,
0: ben
1: Paolo.
0: Trovato, ben trovato, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio, grazie.
0: Ben trovato Paolo. Intanto ci sono tanti messaggi che tra poco andremo a recuperare al 331-8200-213 che arrivano naturalmente su questa partita. Devo dire la verità, alla domanda che ho fatto prima, Stefano, stanno dando più demeriti a Gasperini per il risultato di ieri sera. Secondo me, scrive Bruno, la Roma ha fatto una grandissima partita nonostante la sconfitta. Sicuramente certe situazioni ricreano molta rabbia, però fino all'ottantesimo non c'era niente da dire. Secondo me danno molta fiducia per il futuro. Vedi, lui vede una chiave di lettura più positiva da questo punto di vista. Ci sono soltanto demeriti di Gasperini, scrive un altro ascoltatore. Quindi ci si divide, no? Ho fatto la domanda, appunto, più meriti di Mourinho o demeriti di Gasperini?
1: Per me demeriti, te l'ho detto, sì. Di Gasperini non li vedo, vedo invece meriti di Mourinho, che ha avuto la lucidità finale di mettere Espi centrale, di spostare Mbappé a sinistra e di mettere Hendrik, un Hermoso che non aveva più. Credo che siano state tre mosse importanti da parte dell'allenatore avversario. Però Gasperini che cosa può farci se non, poi voglio dire, c'è da amministrare un finale, c'è da gestire mentalmente un finale, l'allenatore là incide lo 0,1%.
0: Allora, ci sono tante altre riflessioni che adesso andiamo a recuperare, però intanto insieme a Paolo Poggi c'è anche Chiara Zucchelli, Corriere dello Sport. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Chiara.
0: Ben trovata.
3: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie come sempre. Si unisce a noi anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ben trovato.
4: Ciao, ciao, ben trovati a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Tra l'altro Lorenzo proprio nel suo editoriale oggi di Tutto Mercato Web dice: Roma una beffa tanto dolorosa quanto ingiusta, come stiamo appunto vedendo. Gasperini questa volta ha sbagliato i cambi e nel clamoroso capo c'è anche del suo. E io riparto praticamente da qui, Lorenzo, perché sto chiedendo se ci sono più meriti di Mourinho che demeriti invece di Gasperini su questa sconfitta. Parto da Chiara e poi facciamo tutto il giro. Chiara, come la vedi?
3: Io vedo sicuramente dei meriti di Mourinho, ma io credo anche che ci siano stati tanti demeriti da parte dei giocatori della Roma più che di Gasperini. Perché sinceramente io credo che ci siano stati dei momenti, delle situazioni di gioco dove comunque il gol non lo puoi prendere. Cioè sul 3-1, 3-2, e a un certo punto devi, anche se non è nel tuo DNA, ma devi mandare il pallone in tribuna, devi fare, devi coprire, devi... Io non ci vedo tanti demeriti da parte dell'allenatore, perché i giocatori quelli sono.
0: Mm-hmm. Quindi tu dai più responsabilità ai giocatori, individui in quei 7-8 minuti praticamente tilt totale.
3: Vado... Io parlo di, hai detto bene, di responsabilità e non di colpe, perché secondo me ieri comunque la Roma ha fatto una signora partita.
0: Ok, vado da Paolo Poggi. Paolo.
2: Sì, per lo stesso motivo va premiata sicuramente l'intuizione di Mourinho nelle sostituzioni, ma poi i meriti vanno ai giocatori che hanno poi interpretato quei momenti in maniera perfetta. Per cui anch'io sono d'accordo che di solito le responsabilità e i meriti sono più dei giocatori in alcuni frangenti delle partite, in partite delicate come quelle. È la gestione dei giocatori che poi fa la differenza. Mourinho bravo per l'intuizione, però effettivamente poi sono le giocate individuali dei giocatori che fanno la differenza.
0: Lorenzo, vengo da te, diciamo, sono partito proprio con il tuo approfondimento, perché insomma la beffa c'è stata.
4: No, no, guarda, la Roma ha giocato 82 minuti fantastici, cioè ha veramente... se l'è giocata alla pari, meritava, per quello dico che è ingiusta, perché la Roma meritava di vincerla quella partita. Poi però il Real Madrid non muore mai, cioè siamo stati abituati in passato, quando c'era Ancelotti, a delle rimonte clamorose nei minuti di recupero, quindi non ti puoi mai rilassare con queste, contro queste squadre. Quello che dico io è che nonostante Gasperini poi nel post gara venga a dirci, ma vi dico la verità, ci credo il giusto, poi vediamo, avremo la prova anche domenica, ci venga a dire appunto che Mancini e Hermoso sono state due sostituzioni che ha dovuto fare perché i due giocatori erano acciaccati, per citare le sue parole. Se non fosse così, secondo me ha sbagliato, ma ha sbagliato tanto, perché non ti puoi permettere di togliere due giocatori di questo livello. E ti dico, uno dei due fallo, perché comunque hai Balerdi in panchina, che è un giocatore, certo, che ha esperienza, che certo, comunque sia, può giocare su questi palcoscenici, con tutto il rispetto possibile di un giocatore che magari si farà, cioè far fare l'esordio assoluto della sua carriera in Champions League a Kourerakis negli ultimi 10 minuti contro il Real Madrid, quando sai benissimo che il Real Madrid comunque ti metterà lì, io non l'avrei fatto. Quindi è questo che imputo a Gasperini. Poi Mourinho ha fatto delle scelte, ma ci credo, ma Mourinho si gira in panchina, chiude gli occhi, punta l'indice da una parte, ne sceglie uno, lo butta dentro, no, e come ti va ti va. Cioè, voglio dire, tutti i giocatori che sono entrati ieri dalla panchina del Real Madrid sarebbero titolari in Serie A in qualunque squadra, cioè in qualunque squadra. Quindi è facile, è chiaro, ha avuto coraggio perché ha chiuso con una squadra totalmente votata all'attacco, anche quando in Champions League valgono tanto anche i gol presi, i gol fatti, perché lo sappiamo che in fondo la league face, il primo parametro, insomma, in caso di arrivo a pari punti sarà la differenza reti.
0: Sì. Stefano, però cosa lascia questa partita a sto punto? Andiamo anche su questo, perché poi è una partita che tu hai dominato per 82 minuti, 80 minuti, e poi torni a casa così.
1: Io te l'ho detto che cosa lascia. Qui abbiamo anche Paolo che ha giocato a grandi livelli per tanto tempo. Secondo me ti ricordi gli ultimi 15 minuti e non gli 80 minuti, gli 82 minuti strepitosi, ecco, che ha fatto la Roma. Quindi c'è poco da fare, ma non è perché uno pensa negativo. Gasperini è il primo che ha detto: oh, adesso dovremmo mettere un po' a posto il discorso mentale, perché adesso oggi ti ritrovi al campo. E secondo te che cosa c'è tra, che ne so, Dybala, Koné, De Ron, questi parlano prima di scaldarsi dentro lo spogliatoio, di che parleranno secondo te? Chiediamo a Paolo, secondo me parleranno, Paolo, ma come abbiamo fatto a non vincere questa partita, che abbiamo combinato negli ultimi 15 minuti, non quello che abbiamo fatto nei primi 80, perché così, calcio è così. E Gasperini, che è un fior d'allenatore, è un grande, ha parlato subito a fine partita, ha detto dobbiamo mettere a posto sta cosetta qua, sta cosona, perché se il Real Madrid avesse battuto 25 calci d'angolo, avrebbe fatto 23 gol,
0: addirittura,
1: sì, anche dalla Madonnina a Monte Mario, allo Stadio Olimpico c'è la Madonnina, se avesse il battuto, Paolo ride, se avesse battuto da là avrebbe segnato, non lo so, Rudiger, fai il portiere, Courtois, dai ragazzi, Paolo, non puoi prendere a questi livelli col così, ma non è un discorso di criticare eccessivamente, ma Gasperini ha detto, ma non ci voglio credere, è stato uno shock, adesso grazie. Facciamo finta di niente, c'è il Genoa, mancheranno Svilar, Koné, Dybala, Cristante probabilmente, Malen squalificato, e su lei io ci metto un punto interrogativo.
0: Ecco, bene.
1: Poi vedi come capita. Così è.
0: Stavi dicendo qualcosa, forse Chiara, l'abbiamo sentita. Chiara, volevi aggiungere qualcosa al volo?
3: No, sì, io volevo dire che è vero quello che dite voi su quello che ha detto Gasperini, però ieri Gasperini, quando Mourinho ha detto tutti pensavano che era morta la partita, invece erano morti loro, lui sia prime, ma poi anche dopo in conferenza, quindi evidentemente voleva proprio dirlo, Gasperini ha detto no, noi non eravamo morti manco per niente, abbiamo fatto degli errori sul gol, quindi è vero che se avessero fatto 23 calci d'angolo probabilmente avrebbero fatto 20 gol, però Gasperini si è tenuto tanto a puntualizzare il fatto che la Roma fisicamente non era morta, non era stravolta. Io non lo so, i dati poi ce li hanno loro. È vero che tendenzialmente in questo anno, diciamo qualche mese di Gasperini, abbiamo visto una squadra che rifarsi, rimontare, perché probabilmente quando a me la Roma in questa fase ricorda molto la nazionale di rugby, giuro che non sono pazza, però la nazionale di rugby italiana negli ultimi anni, in questi ultimi anni un po' meno, ma diciamo il grande problema della nazionale di rugby è stata che non ha in tutti gli effettivi la stessa tenuta fisica, e quindi chiaramente partono bene, se voi ci fate caso spesso l'Italia nel primo tempo di rugby fa molto bene, poi nella ripresa cala perché gli altri sono all'altezza come intensità e l'Italia no. Nella Roma purtroppo secondo me sta succedendo un pochino questo, cioè, la Roma non ha effettivi in grado di reggere quel ritmo anche a livello di personalità, perché poi per andare a fare l'uno contro uno con i giocatori dell'Inter, i giocatori del Real, ci vuole anche personalità, non ha 22-23 giocatori alla stessa altezza.
0: Paolo, così ti vengo da te e unisco anche il fatto che cosa lascia questa partita.
2: Allora,
0: che cosa può lasciare la Roma?
2: Ma lascia, secondo me, la discussione che si terrà nelle stanze a Trigoria sarà il fatto come si fa a prendere tre gol su calcio d'angolo. Cioè, la densità che c'era dentro l'area non può permettere al Real Madrid di fare tre. Cioè, là è una questione di.
1: Ma Paolo, a nessuno, non a Real Madrid, a nessuno.
2: A nessuno,
1: ma
2: nessuno,
1: dai, su, Paolo.
2: Nessuno, però questa secondo me è la chiave.
1: È la chiave, è quella, dai.
2: Tenuta fisica o cosa. Fermo restando che sono d'accordo con Chiara per quanto riguarda lo spessore fisico delle nostre squadre rispetto ai top club europei, perché questo non è un problema che noi subiamo con Real Madrid. Cioè, la due giorni di Champions è abbastanza indicativa su qual è lo spessore delle nostre top squadre rispetto alle altre squadre europee. Però indubbiamente il problema maggiore e quello sul quale si discuterà a Roma è il fatto che non si possono prendere cose nella calcio d'angolo dopo aver giocato una partita di quel genere. Però la forza fisica, la forza mentale che noi avevamo una volta, adesso ce l'hanno gli altri.
1: Vero peccato, perché veramente sì, si parlerà di questo a Roma, nei bar parlano di questo, certo. Non parlano degli 80 minuti, parlano abbiamo preso 5 gol sul calcio, perché funziona così come mai? C'è poco da fare.
3: Come è andata? Secondo me col tempo tu analizzi la prestazione. Ora
1: brava, ma ci vuole un po' di tempo però.
0: Sì, ci vuole un po' di tempo.
1: E soprattutto la vittoria col Genoa.
3: No, ma soprattutto, cioè, io mi sento di difendere tutti i romanisti che ieri a prezzi non proprio popolari, diciamo così, erano all'Olimpio. Casino per arrivare giorni settimanale, torni in Champions dopo 7 anni. Stai 3-1 con Real Madrid, ti fa male con essi, fa male Dybala e tieni botta in quel modo, non solo la pareggi, la perdi pure, ti stacchi oggi degli 80 minuti, te ne freghi poco, l'ha detto pure Gasperini, poi loro in particolare, ma
0: certo,
3: sai, bisogna
0: essere bravi. È chiaro.
3: Ad analizzare gli altri 80.
0: Assolutamente. Lorenzo, però ti chiedo se questa partita, visto anche le problematiche che arrivano con Dybala e via Svilar già non c'è, quindi adesso
1: Malen squalificato,
0: può avere un riflesso adesso anche in campionato, quindi può essere quel momento dove si amplifica un po' una sconfitta del genere.
4: Per forza, il rischio c'è, insomma, la lista della spesa degli infortunati l'ha fatta prima
0: Stefano,
4: cioè sono tanti, tantissimi, tutti insieme, Malen squalificato e la ciliegina sulla torta, quindi servirà una grande Roma, servirà una Roma che dovrà puntare su quelli che comunque sono ancora i componenti della spina dorsale di questa squadra, dovrà sperare che Castro valga i soldi che la Roma ha speso quest'estate per prenderlo, perché a questo punto Castro, che avrà poche occasioni quest'anno, perché come fai a togliere Malen dal campo, non esiste, quindi però quelle occasioni che avrà dovrà sfruttarle e dovrà dimostrare appunto di essere un giocatore da Roma, perché la Roma non si può permettere di perdere terreno. Nelle ultime partite la Roma ha vinto una sola, non ce lo dimentichiamo questo, che c'è il pareggio con l'Inter, c'è il pareggio col Como, c'è la sconfitta di ieri, c'è la sconfitta c'è il pareggio con il Fenerbahce. Insomma, ne ha vinta a Torino e basta la Roma, delle ultimissime. Quindi serve tornare alla vittoria, perché poi quando non vinci per un po' di tempo ne risenti. In più c'è anche tutto il discorso legato agli infortunati, e quindi è una bella gatta da pelare. Dico soltanto che per chiudere, non sono d'accordo con Stefano sui 23 gol su 25 calci d'angolo, perché secondo me sarebbero
1: stati, ma era un'iperbole per dire che
4: Sì, ma era 25.
1: Era un blackout
4: 25.
1: Visibile.
0: Ah, no, lui dice 25 no, su 25. No, cioè.
1: Ah, 25 su 25. Sì. Vabbè. Quindi ancora di più te ripeto.
0: Ancora di più, proprio.
4: Esatto.
0: No, io allora, due
1: messaggi. No, perché Bellingham c'era andato vicino.
0: Sì, come no? Due messaggi velocissimo, perché una è una domanda che vi fanno a tutti voi, un ascoltatore. Prendo una al volo di Giuseppe che dice: nel Real Madrid è praticamente una squadra di campioni, non è proprio una squadra, cioè sono un insieme di campioni.
1: Parliamo.
0: due dei loro fuoriclasse inseriti in un complesso di vere squadre come Roma o Inter, si vince la Champions in carrozza. In Italia mancano i campioni perché mancano i soldi. Mourinho, secondo lui, non arriva a mangiare il panettone. Questo dice...
1: potrebbe succedere di tutto, adesso è tutto preso, noi dobbiamo analizzare la partita dopo.
3: Ha fatto 6 punti in 2 partite,
0: sì, tanto no, però c'è una domanda che vi riporto di un ascoltatore, adesso se la dice Luigi: in questo momento, per questo campionato, cambiereste Gasperini per Mu? Silenzio totale. La domanda di Luigi,
1: no,
0: Stefano no, Paolo?
2: No, assolutamente no.
0: Lorenzo?
2: Assolutamente.
4: No, ma per niente proprio. No, per niente. E cioè, Chiara? Cambialo ieri e guarda quanto finisce la partita.
3: Chiara, riserva di non rispondere. No, perché non so. Perché io ho proprio un amore infinito per Mourinho, quindi il cuore ti dice no. Il cuore dice sì, lo cambierei. La testa dice no, probabilmente no. Ma perché... ci sono delle storie che è giusto che a un certo punto trovino la loro fine, e altre che meritano di andare avanti. Quindi per me quella di Gasperini merita assolutamente di andare avanti. Però io sono proprio, voglio molto bene a José Mourinho, quindi spero che un giorno possa tornare, quello sì.
0: Sentite, un altro giro ve lo faccio con voi. Disastro Champions, 4 sconfitte, no? E qual è quella che proprio, diciamo, ritenete
1: la più brutta?
0: La più brutta,
1: quella dell'Inter.
0: Quella dell'Inter? Sì.
1: Sì, non c'è dubbio, secondo me. Poi.
0: Perché aveva una squadra inferiore.
1: Ma non puoi perdere col... Sì, no, voglio dire. Non...
0: In quella maniera?
1: No.
0: Paolo?
2: Sì, sono d'accordo. Quella dell'Inter la più inaspettata totalmente e tra l'altro la più, come dire... No, forse troppo dire imbarazzante, però comunque l'Inter, che è la nostra migliore squadra, apparentemente, ha subito in maniera esagerata tanti piccoli aspetti che ci fanno riflettere proprio sul fatto che noi abbiamo perso giocatori con alcune specificità, con delle qualità particolari. È la dimostrazione come ho detto prima, del nostro livello attuale, che si deve far riflettere in maniera molto profonda. Cioè, noi abbiamo bisogno di tempo, ma non dobbiamo pensare che prendendo 2-3 giocatori a squadra si possa migliorare subito. No, è una cosa che deve essere molto più radicale, il cambiamento che dobbiamo fare qua in Italia. Non possiamo continuare a pensare di essere
0: i più forti
2: momentaneamente, sì. Non a livello, no? Sì, non è un momento.
0: No, Paolo, ti posso chiedere una cosa invece? Lautaro si fermerà per un mese, questa assenza qui pensi che possa avere un riflesso importante, oppure l'Inter ha davanti la struttura per poter far fronte a questa assenza in questo mese?
2: Ma ce l'ha sicuramente, ma Lautaro è Lautaro, andrà benissimo qua nel nostro campionato, non subiranno assolutamente nessuna ripercussione. Però okay, in Europa è un'altra cosa.
0: Certo.
2: Ieri l'Inter ha fatto 3 gol, ma 2 li ha fatti lui.
0: Sì. Lorenzo?
4: Secondo me invece l'Inter, attenzione, che Lautaro è tanta roba, tantissimo per l'Inter in campo, anche fuori. Tegola abbastanza pesante, anche perché arriva dopo una sconfitta che è pesantissima, perché la sconfitta col Brugge è pesantissima per l'Inter, perché insomma perdi in casa quando pensavi di andare, insomma, di entrare in campo e vincere la partita, non ti dico facilmente, però Chivo ha messo tutti i titolari, quindi l'Inter è più forte del Brugge, esci dopo averne presi 4 e poi perdi anche Lautaro. Attenzione, perché secondo me peserà tanto, e dovrà essere bravo Kivu. Adesso misuriamo la febbre a Kivu, perché ieri parlavamo della chiacchierata che deve fare con Martinez e tutto. Adesso deve andare a praticamente quantomeno instradare la sua squadra verso la qualificazione in Champions League, cioè almeno ai playoff di Champions League, con 2 partite fondamentali senza Lautaro, e poi c'ha il derby e il Como prima della sosta. Vediamo se Kivu, insomma, riuscirà davvero a far vedere di essere allenatore vero.
0: È un bel passaggio questo. Chiara? Zucchelli.
3: Io credo che questo sia veramente, sì, sono d'accordo, un passaggio delicato per Chivu. Diciamo l'infortunio di Lautaro è una perdita importante anche proprio come personalità, eccetera, più che altro in Europa, perché in Italia io credo che l'Inter, per carità, senza sottovalutare nessuno, però vada un pochino col pilota automatico. In Europa no, e per me, se qui l'ho sempre detto, io ero a Monaco per la finale di Champions League, quella che hanno perso contro il Paris, mentre non ero a Istanbul per quella che hanno perso contro il City. Ma io credo che in Europa si sia sottovalutato tantissimo il lavoro di Simone Inzaghi, perché fare due finali di Champions, di cui una, quella appunto di Istanbul, a un passo dalla vittoria contro il Manchester City di Guardiola, che aveva appena preso Holland, non so se insomma abbiamo ben presente, io credo che abbia fatto un lavoro straordinario, e Kim quel lavoro lì in Europa per ora ancora non riesce a farlo, quindi è una sconfitta che pesa tanto, e il valore dell'allenatore, che secondo me c'è, però si vedrà tanto in queste settimane qua.
0: Sentite, vi saluto, però l'ultima ve la faccio, proprio l'ultimo blocco, perché un altro tema che poi dovrà essere affrontato. Il Napoli viene sconfitto, ma più che la sconfitta si comincia a parlare di un po' di tensione interna, quello che è successo con De Bruyne e Allegri. Credete che c'è qualcosa, c'è un'area, diciamo, di allarme? Faccio questa riflessione.
1: Sai, quando le cose vanno bene, Marco, c'è una comunicazione codificata a fine partita, mi spiego meglio, cioè, allora, a fine partita parlano Allegri, Politano e De Bruyne, dicono tre cose diverse. Politano dice: non siamo una squadra come Villarreal, dobbiamo difendere, attaccare tutti quanti insieme. E no, scusami, chi è che ha parlato?
0: Allegri, Politano.
4: Sì, Politano.
1: Sì, Allegri, no, De Bruyne non ha parlato. No. E Allegri dice: non ci siamo capiti con De Bruyne.
0: Esatto.
1: Dice tutto.
0: Dice tanto.
1: Invece, quando le cose vanno bene, veniamo alla prossima partita, quelle cose abbastanza banali.
0: Quindi pensi che ci sia un po' di allarme?
1: E le unisci, e no, perché? Perché c'è coesione, veramente, c'è unità di intenti. E non c'è, io mica ti dico che sia negativo avere uno scontro, un confronto ideologico. Però io credo che De Bruyne sia caratterialmente impegnativo, cioè non ti sto dicendo che sia negativo, sia direttamente impegnativo. E lo era anche al City col Guardiola. Quindi non è una... cioè, se tu prendi De Bruyne, sai che Kevin De Bruyne è sta roba qua, cioè non è che dice, si nasconde, dice: ma che ne pensi di Piccari? Come, ma insomma, non mi diverto. Lo dice, che ne so, a uno che passa, perché ha questa cultura, questo modo di vivere, che non ci trovo niente di male, però crea delle tensioni.
0: Assolutamente.
1: Capito? Siamo in Italia, tutti, no, vedere il buco della serratura, che è successo allora, è questa. E invece, secondo me, devono parlare e decidere quale strada prendere, tra l'altro tra casini inenarrabili di gestione, di giocatori fuori condizione, di recuperi ancora che non si vedono. E quindi tu devi battere il Venezia, che tra l'altro ci sarà una muraglia cinese. perché Nicola è un maestro, mettono Paolo, proprio ti mettono lì e ti aspettano, che tra l'altro c'ha giocatori buoni in Venezia, e quindi è una partitaccia. Non parliamo poi del Bodø/Glimt e non parliamo della Roma, quindi sarà una settimana di passione per Allegri.
0: Paolo ti ha chiamato in causa, così poi vi saluto, dai, che dici? C'è un po' di allarme, tensione?
2: No, sono d'accordo su De Bruyne. È un valore quando le cose vanno molto bene, è impegnativo quando le cose invece sono da risolvere, proprio per una differenza di mentalità. Per me un po' di allarme c'è, indubbiamente, perché non so, anche proprio nella comunicazione, ma sembra quasi che in questo momento non si sappia cosa dire o come risolvere il problema. In questi casi qualche volta ci vogliono un paio di schiaffi dentro lo spogliatoio, che poi sono salutari per risolvere i problemi. E tra l'altro a Venezia, sì, sono d'accordo, Nicola ha un impatto sulle società, sui club che va ad allenare, immediato, molto forte.
0: È la muraglia.
2: Per carità, adesso in Venezia in questo momento diciamo che è anche sfortunato,
0: è vero, perché ha fatto un giocatore,
2: uno schiaffo, se lo prende in faccia,
1: è vero pure che poi ha buoni giocatori, attenzione,
2: perché vediamo. Ha buoni giocatori, non e la proposta d'accordo che fino a Bergamo ha fatto Giovanni Stroppa è difficile da discutere, però è una partita molto delicata.
0: Chiara, e poi ti saluto, così vi lasciamo. Chiara, pensi che ci sia già un allarme interno in casa Napoli?
3: Sì. Nel senso, io credo che ci sia, non credo che sia ancora così irrecuperabile, quindi secondo me se riescono a fare una serie di vittorie, ricordiamoci che alla prossima, tra 10 giorni, c'è la Roma al Maradona, io credo che sia ancora discutibile, però è una situazione molto sul limite, cioè se i risultati non dovessero arrivare rischia di essere una situazione molto pesante.
0: Lorenzo?
4: Sì, guarda, abbiamo parlato un po' anche ieri, rischia di aprirsi un caso De Bruyne, perché De Bruyne, insomma, è bene che comunque sia anche lui torni un po' sulla terra, perché non va d'accordo con Conte, non va d'accordo con Allegri, e questa cosa, insomma, nel senso, non può essere sempre colpa dell'allenatore, e però servono risultati ora. Io credo, poi bisognerà capire anche da che parte si schiererà De Laurentiis, perché quello che conta più di tutti è quello, che De Laurentiis, se si schiera dalla parte di Allegri difendendo la scelta che ha fatto, secondo me sbagliata, perché avesse preso Italiano, secondo me avremmo visto tutto un altro Napoli in questo inizio di stagione, però se difende la sua scelta e si mette dalla parte di Allegri, poi i giocatori in qualche modo, certo, devono cominciare a trottare, a rigare dritto, anche perché c'è il presidente dalla parte di Allegri.
0: Assolutamente, ragazzi, io vi ringrazio, grazie a Paolo Poggi per essere stato con noi, grazie a voi. Anche grazie a Chiara Zaccelli, buon lavoro.
1: Ciao Paolo, ciao Chiara,
0: abbraccio, e naturalmente Lorenzo, ciao, Lorenzo, domani preparati con i pronostici, mi raccomando.
4: Settimana scorsa
0: sei andato forte.
1: Qui c'è l'agendina, Lorenzo.
0: Agenda, eccola qui.
1: Ecco l'agendina.
0: Aspetta, no, che io ho tutto segnato.
4: No,
0: qui,
4: il 2-1 del Genoa l'ho preso.
0: No, hai fatto 4 punti, mi sembra. No, bravo. No, 3 punti. 3 punti perché non hai preso Cagliari. Uno,
1: ma lui ti toglie i punti.
0: No, Cagliari una ha presa. Hai messo 1-0 per Cagliari, scusa. Invece, però ha fatto 3 punti. Quindi,
1: bravo Lorenzo.
0: Risalita in classifica.
4: Colo Muani pagato da Piccari per segnare contro il
0: Ciao Lorenzo, ciao, a domani,
4: ciao,
0: come
4: ragazzi,
0: sempre.
4: Ciao.
0: Break per noi, state lì perché ripartiamo anche con l'analisi delle partite che stanno arrivando questa sera, quindi daremo un'occhiata, insomma, alla Juventus in primis e poi il Milan. A tra poco.

0: siamo tornati con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeni qui con
1: ciao
0: me,
1: Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: 331-8200-23 per i vostri messaggi, poi ne recuperiamo qualcuno perché sono rimasti sui temi precedenti, caro Stefano, sul discorso di Roma e Inter con la notizia di Lautaro. Vabbè, ci torniamo tra poco. Allora, intanto diamo il buon pomeriggio a Paolo Paganini. Ciao Paolo,
1: ciao Paolo.
0: Ben trovato.
2: Ciao Stefano, ciao Marco. Ciao, ben
0: trovato Paolo, grazie come sempre.
2: Grazie.
0: Fabrizio Ferrari con noi. Ciao Fabrizio,
1: direttore di
0: allenatore.net. Ciao Fabrizio. E poi mi dicono che è pronto anche il collegamento video con Francesco Bonfanti di Netflix, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, poi dopo ritorno un attimo sulle partite di sera, però voglio andare anche a quelle che verranno oggi. Parto dalla Juventus. Ieri Stefano Paletti ha detto possiamo arrivare in fondo. Il tuo discorso l'avevo sentito pure da Chivu, non ci andrei sempre con i piedi di piombo. Vabbè, comunque detto questo,
1: vale a dire?
0: Possiamo arrivare in fondo in Europa League.
1: Ah, l'ha detto.
0: Possiamo arrivare in fondo. Beh, è giusto crederci. Uno deve, che fa? Dice no, ci fermiamo domani, no? Andiamo avanti fino in fondo, anche perché qualcosa deve portare a casa la Juventus. Si affida a Voltemade. La scelta di Voltemade, che cosa ne pensate in questa partita di questa sera contro il
1: Rientra nelle rotazioni, diciamo, programmate, cioè non è che possono giocare sempre gli stessi, deve dosare l'energia, soprattutto un occhio al campionato, arriverà la Lazio, lui non stare in panchina perché è squalificato, ci sono tanti motivi, Marco. E poi anche di provare in una partita in cui, insomma, ha vinto la prima, probabilmente, insomma, la Juventus si qualificherà senza problemi, secondo me, questo è il mio parere. Però insomma Vigo è una trasferta difficile, testerà anche voglio dire lo spessore, la statura di questo attaccante che è molto discusso in questo suo inizio a Torino, però insomma deve dimostrarci e deve dimostrare soprattutto al suo allenatore, della squadra e ai compagni di squadra di essere all'altezza del compito. Io mi auguro che per lui, per la Juventus, possa migliorare, ecco, perché sul piano tecnico io me lo ricordo una fase finale dell'Under 21 con la maglia della Germania mi fece un'ottima impressione
0: molto,
1: poi
0: sì.
1: Non pensavo che fosse così alto e così un po' macchinoso, lo vedevo diverso, poi non so che cosa è successo, probabilmente il Newcastle non ha giocato con frequenza, con continuità, è stato pagato molto il suo passaggio al Newcastle, oltre 80 milioni, quindi questo peso eccessivo, scoprire anche degli oneri supplementari per un calciatore che ancora si deve formare nella personalità e effettivamente in tutte le sue potenzialità, può incidere anche sulla testa. Quindi lo vedo anche un po' cioè non lo vedo settato, come si dice, per giocare nella Juve, serve un pochino anche un po' di cattiveria, concludo, essere puntuali e velenosi, no? Questa frase ha utilizzato Spalletti, feroci o velenosi, adesso non mi ricordo.
0: Sì,
1: esattamente.
0: Una buona squadra velenosa e che rispetti la storia anche del club.
1: Oh, ci siamo,
0: capito?
1: Va bene.
0: Vuole questo.
1: Va bene così.
0: Francesco, parto da te, insomma, perché poi questa diventa una competizione anche importante, no? Perché da provare a portare a casa, insomma, perché poi qualcosa la Juve dovrebbe provare a vincere, insomma, diciamolo, ecco.
3: Allora, guarda, io credo che per la Juve, tanto per la Juve quanto per il Milan, siano discorsi abbastanza simili, cioè certo. Entrambi hanno la possibilità di arrivare in fondo all'Europa League, anche perché il roster delle squadre che partecipano a questa competizione rispetto agli altri anni non mi sembra clamoroso, cioè se togliamo, non lo so, il Benfica e poche altre squadre, non vedo, come dire, squadre molto più forti rispetto alle nostre. Le stesse inglesi presentano il Bournemouth e chi è l'altra? Mi pare il Sunderland, se non sbaglio, che è nel girone del Milan. Entrambe sono nel girone del Milan. E quindi in realtà rispetto ad altre squadre che partivano con molte possibilità di arrivare fino in fondo, credo che questa volta siano le italiane le squadre forse maggiormente favorita ad arrivare in fondo a questa competizione, che non dimentichiamolo, garantisce un posto in Champions League, garantisce un trofeo, garantisce la partecipazione alla Supercoppa, e non mi pare che nel Milan e la Juventus possano fare molto le schizzinose da questo punto di vista, e sicuramente la Juventus ha iniziato bene con un avversario sicuramente molto abbordabile come il NEC, deve dare continuità al proprio rendimento, è normale credo fare le rotazioni in questo caso, perché insomma gli impegni sono talmente tanti, talmente ravvicinati da qui alla prossima sosta, che è impensabile che possano giocare sempre gli stessi, quindi anche a me Voltemade non fa impazzire come giocatore, però mai lo si prova, mai ci si renderà conto se è un giocatore da Juve, se è un giocatore che può stare nella Juventus, che secondo me in questo momento mai si renderà conto se è un giocatore da Juve, se è un giocatore che può stare nella Juventus, che secondo me

0: Poi c'è una riflessione che aggiunge un ascoltatore che voglio rigirare a Fabrizio. Paolo.
1: Ma quello che ha detto.
0: Aspetta Paolo che ti sentiamo male. Vediamo, proviamo un attimo.
2: Male.
0: Vai.
1: Sentite?
2: Male.
0: Non male. Proviamo a richiamare Paolo un attimo al volo. Allora Fabrizio, vengo da te e aggiungo soltanto la riflessione dell'ascoltatore che dice: Spalletti alla Juve da circa un anno e la squadra non è migliorata in niente, scrive Roberto.
3: Io non sono d'accordo, la prima parte dell'ascoltatore.
2: Forse ti sentiamo male, Fabrizio.
0: Aspetta.
2: Fabrizio, ti sentiamo male.
0: Fermiamo un attimo, abbiamo un problema con il collegamento telefonico.
2: Sì.
0: Proviamo un attimo. Paolo, ci
2: sei? Paolo.
1: Mi sentite?
0: Adesso sì, vai Paolo, vai Paolo. Vai.
1: Volante 1, volante 2.
2: Sì, volante 2.
0: Abbiamo avuto un piccolo problema di collegamento. Vai, via, dicevi?
1: No, dicevo che quello di Francesco è giusto. Cioè, noi al processo abbiamo parlato del nervosismo di Spalletti, no?
0: Sì.
1: Ma ragazzi, il problema è proprio, secondo me, riguarda ancora una volta il mercato. Perché poi alla fine si parla di Volte Madre. Ma Volte Madre, siamo sempre lì, non era il giocatore che voleva Spalletti. Spalletti voleva il rinnovo di Vlahovic e non è stato possibile per tante ragioni, soprattutto di bilancio. Voleva un attaccante con determinate caratteristiche, questo anche dal mercato ancora prima, e cioè o Matetà o Sorloth, non è arrivato né Matetà né Sorloth, si è venuto a sapere che adesso voleva anche Zirkzee e ha preso Volte Madre. Quindi da questo punto di vista il mercato della Juventus non ha coperto due lacune: il centravanti che voleva Spalletti e il famoso regista che non manca ancora.
0: Io sono d'accordo Paolo, Io sono d'accordo su questo, perché poi io sono anche dell'idea che per me questa Juve non è più forte dell'anno scorso. Qualcuno invece ci dice che è più forte, per carità, però non è più forte, accontentato l'allenatore, parliamoci chiaro.
1: E due, il nervosismo secondo me è dovuto al fatto che comunque lo spettro di Conte rimane intatto, perché lo spettro di Conte nell'ambiente juventino è comunque uno spettro. Comunque il fatto che ci possa tornare Conte è un problema a livello di gestione del gruppo, a livello di gestione proprio dell'ambiente in generale. E quindi quando tu hai una situazione in cui in campionato perdi a Sassuolo, fatichi col Cagliari, le polemiche, i nervosismi, poi vai in Europa con una situazione di organico non all'altezza, e che magari nei punti chiave l'allenatore, le richieste che ha fatto non sono state esaudite, e questo si innesca tutto un processo che chiaramente va poi a inficiare il rendimento.
0: Ecco, abbiamo recuperato anche Fabrizio, così può completare.
3: Io sono perfettamente d'accordo con Paolo, e poi comunque non è vero che l'anno scorso Spalletti non aveva messo mano alla Juve, perché c'è stato un periodo, ricordo la vittoria con la Roma, il 3-0 al Napoli, e poi mettiamoci anche la qualificazione alla Champions, e poi è vero che col Galatasaray sei andato ai supplementari, ma sei andato in 10 contro 11, sei riuscito a recuperare un risultato che nessuno pensava fosse preventivabile. Poi dopo la qualificazione non c'è stata, però la rosa della Juve, io ricordo, ne parlavo l'ultima volta che sono intervenuto, che con un collega che segue appunto la Juve per un giornale di Torino importante, quando c'è stato il cambio Tudor Spalletti, ha detto: Spalletti non ce la può fare andare in Champions perché ci sono 5-6 squadre più forti della Juve come rosa, e quest'anno ci sono altre squadre, ci sono le 4 che sono andate in Champions, ci metto Napoli, Roma, Como e Inter, ma ci metto anche l'Atalanta, perché l'Atalanta la prima giornata teneva in panchina De Ron, Krstovic e De Ketelaere, poi ha ceduto De Ron, ha preso Kessié, però cioè, voglio dire, la Juve non ti dà l'impressione di avere dei giocatori che possono fare la differenza, soprattutto in questo momento dove ti mancano Yıldız, Thuram, Locatelli, perché Locatelli è un giocatore che mi ricordo i titoli che facevano i giornali quando fu preso dal Sassuolo: finalmente la Juve può lottare per tutti e tre gli obiettivi, il centrocampista che cerca. Però Locatelli è un centrocampista che lo noti più quando è assente che quando c'è in campo.
0: Io sono convinto che è un'assenza pesante.
3: È chiaro che Spalletti ti deve dire che prova a vincere un po' tutto, però rende conto anche lui che la rosa è quella che...
0: Però vi posso chiedere una cosa, scusate, perché mi piace molto questa analisi. Allora, ok, queste sono le problematiche che noi conosciamo e che avete snocciolato tutti. Mettiamoci anche il nervosismo di Spalletti, che può essere legato anche magari a una squadra che non è proprio... Però a questo punto che può fare per... Cioè c'è un rimedio per... migliorare un po', oppure non so, provare a due punte.

0: provare, non
1: ci ha detto a fine partita chiedo. Dopo il pareggio di Cagliari devi lavorare, un allenatore come lui deve lavorare, deve trovare delle soluzioni tramite il lavoro quotidiano. Io sono d'accordo con quello che ha detto Fabrizio, anche con quello che ha detto Paolo. Secondo me non noto grandi responsabilità allenatore in questo momento nella Juventus. Poi tra l'altro questo spettro di Conte,
2: Cagliari sta facendo un percorso dallo scorso anno, l'altro anno vinse con la Roma, vinse immeritatamente con la Juve. Cioè Piesacane sta facendo un buon lavoro.
1: Vabbè,
2: con
1: stiamo parlando della Juventus, Fabrizio, scusami. Metti il Cagliari, stavo chiudendo un ragionamento, fammi finire il ragionamento. Scusami, no. Ho capito, parli del Cagliari, stiamo parlando della Juventus, tira fuori il Cagliari.
0: Dice la partita col
1: Cagliari. Non c'entra niente, non c'entrava assolutamente niente. Fammi finire il ragionamento. Paolo parlava dello spettro di Conte, che potrebbe essere, diciamo così, un alibi clamoroso per tutti quanti. Per dirigenza, per il lavoro che è stato fatto negli anni precedenti con la Juventus. E quindi questo voglio dire che sono d'accordo sia con Fabrizio che con Paolo su questo. Cioè io non vedo una grande responsabilità dell'allenatore in questo momento.
2: Ma c'è anche un motivo per cui magari c'è lo spettro di Conte, perché Spalletti all'Inter, dopo due anni all'Inter, che riporta l'Inter in Champions, eccetera, c'ha ancora tre anni di contratto, gli viene dato il ben servito, arriva Conte e prende il lavoro tipo, che ne so, Brozovic, inventato come vertice di centrocampo, è un'invenzione, è una creazione di Spalletti e così e tante altre cose. Va a Napoli, vince lo scudetto, però è vero che c'è un anno di transizione, però quando parte Conte, e lui parte con delle idee, va a Verona con la difesa a 3, eccetera, perde 3-0, col Parma stava perdendo, se picchia non...
1: Sì, ma conta stasera però, Fabri.
0: Sì,
1: conta. Il calcio ce lo insegni tu.
2: Alla fine lui apparecchia sempre per...
1: Lo so.
2: All'Inter, al Napoli, è chiaro che non c'è
0: potrebbe
2: due...
0: Potrebbe pure succedere la Juve, vabbè, vediamo. No, però una cosa, per esempio un ascoltatore, riparto praticamente da Francesco, dice Spalletti non deve pensare al mercato, deve pensare a far giocare quelli che ha a disposizione.
1: Mica ci pensa al
2: mercato, cioè nel senso... Ma infatti è quello che fa, però poi chiaro quando
1: meglio non ci pensi al mercato.
0: Andiamo a Francesco un secondo,
1: se no poi
0: infatti è meglio
3: capisco che non ci debba per forza deve far giocare quelli che ha, fino a gennaio non può arrivare nessuno, per cui diciamo che in questo momento diciamo è ovvio che debba essere così, però è anche vero che cioè che un allenatore possa o voglia concordare con la società il mercato in base ai giocatori che gradisce o in base alle necessità che ritiene di dover avere, mi sembra assolutamente legittimo. Cioè anche a me risulta che comunque Voltemade non fosse propriamente la prima scelta di Spalletti, ma ci metto anche Colomboigny tutto sommato, cioè lui voleva un altro tipo di giocatore, la società quest'estate non lo ha accontentato e adesso lui si trova a dover fare di necessità virtù. Oltretutto mettiamoci anche una buona dose di sfortuna, perché comunque la Juventus ha subito degli infortuni pesanti e anche lunghi nel tempo, perché non ci dimentichiamo che la Juventus ha fuori il Dis per mesi, la Juventus ha fuori Thuram e Locatelli per mesi, cioè non sono dei risentimenti muscolari per cui tra due o tre settimane i giocatori rientrano, questi se rientrano bene che vada rientrano all'inizio 2027, quindi ci metto anche una discreta componente di sfortuna che ha appesantito ulteriormente una rosa che secondo me non è proprio il massimo, ma che si trova in questo momento a dover gestire. Fortunatamente
0: Francesco,
3: per Spalletti e secondo...
0: Aspetta Francesco, sì. C'è Paolo che ti vuole dire una cosa, prego.
4: No,
0: Paolo.
4: Scusami Francesco, finisci pure, perché volevo integrare un attimo quello che dicevi proprio sulle scelte legate anche al mercato, perché se tu spendi tutti quei soldi per Alajbegovic, ok? E poi tu hai già, quando hai prima dell'infortunio in rosa già con Seisao, hai comunque Nico Gonzalez che gli ha rinnovato adesso il contratto, hai Ildiz. Ma perché non hai investito i soldi su una prima punta di ruolo?
0: Bravo. Ecco.
4: Perché? Cioè, voglio dire,
3: anche a me non è chiarissima l'operazione Alajbegovic, se non evidentemente ritenendo di non avere garanzie da parte di Ildiz, perché comunque Ildiz ha iniziato la stagione che qualche problema lo aveva e sono problemi che si trascina dalla scorsa stagione, quindi mi viene da pensare che probabilmente non fossero così convinti della tenuta fisica di Ildiz, cosa che purtroppo si è...
4: 100 milioni, 90 milioni all'Arsenal piuttosto che un altro, e reinvesti sul mercato con un regista in punta. Cioè, secondo
3: quello
4: me
3: sì,
4: poi non è che
3: però...
4: è chiaro che è tutto un se e un ma che stiamo analizzando, però se tu ci pensi, no, ne abbiamo detto più di una volta, e sono quanti anni che il problema della Juventus, i due problemi più importanti della Juventus sono il regista.
1: Non ci giriamo intorno,
0: Paolo,
1: perché,
0: guarda,
1: ma non è per difendere Spalletti, Francesco, ma è clamorosa la cosa che è successa alla Juventus. Il problema del centravanti, poi voglio dire, la giunta del regista, ma insomma, non è che Spalletti ha bisogno delle nostre difese, però è una cosa oggettiva. Insomma, giochi nella Juve, alleni la Juve, un club importante, c'è un centravanti, con tutto il rispetto, riconoscibile, no? Dici, stiamo
0: che
1: parlando della Juve,
0: che ti porti dietro
3: da diverso tempo, che lo diciamo, è da quest'estate che diciamo che comunque la Juventus ha il problema del centravanti.
1: Sì, ma ha fatto questo giro, Francesco ha fatto questo giro largo, c'è Anico, e poi per ritornare a Colomani. Ma ragazzi, è una cosa, sembrava una pista morta o no, Paolo?
0: Poi di nuovo ma era meglio spendi i soldi per
1: Ma è una cosa che c'è, se uno si è superato. Dai, su.
4: Vabbè. Il discorso, sai qual è di Colomani? Che noi, io ho fatto la battuta, Colomani sembrava Terminal 2, no? Quello film con Tom Hanks, no?
1: Sì, sì.
4: Era sempre lì allo Charles de Gaulle con le valigie.
1: Però poi dopo la fine...
4: Ma lui, secondo me, Spalletti, anche Colomani gli poteva anche andare bene, sì, ma vicino a una punta vera.
0: Colomani
4: doveva essere la seconda punta,
0: ma non devi proprio prendere
4: la prima punta, ma hai capito? Non che doveva essere lui.
0: Ma, che c'era la fila per prendere Colomani? Perché dicono non c'era la fila per prendere Vlahovic, ma perché c'era la fila per prendere Colomani?
4: No.
0: Allora, cioè appunto...
1: No, ma poi abbiamo saputo ieri, Paolo, non so, adesso non mi ricordo chi era.
0: Di
1: che Zirze era, sì, l'Atenea di Apoltemate.
0: È vero,
1: non a Colomani, sì. Ma ragazzi, fosse sarebbe veramente incredibile.
0: Sì, vabbè.
4: Appunto.
3: Infatti sono tutti nomi e nessuno è un centravanti. Nessuno
1: No, siamo d'accordo, ma dammi Zirze intanto in prestito. No, cioè...
0: Voglio dire, con tutto il rispetto. Sorlot, dice Fabrizio, giustamente, dammi un centravanti, dammi un numero 9, capito? Uno da mettere dentro l'area di rigore.
4: Pellegrino hanno provato.
0: Scusate, una cosa a proposito di centravanti, facciamo un giro velocissimo. Che ne pensate del fatto che il Milan questa sera giocherà, almeno così dicono, Francesco, confermami tu, con Camarda dall'inizio.
1: Proposito centravanti, sì.
0: Quindi il giovane centravanti. Che ne pensate? Mi dite un parere velocissimo su questa scelta di Amorim? Coraggiosa, sì, no? Che ne pensate?
4: Che ha sbagliato il direttore sportivo del Milan.
0: Cioè?
4: Mendes ha sbagliato. Okay. Perché ha fatto prendere al Milan Gonzalo Ramos, riserva del Paris Saint-Germain, per 75 milioni di euro, più commissioni, e non è il centravanti che al Milan serve.
0: Ok.
4: Punto. Questo per me.
0: Francesco, su Camarda, e poi insomma, puoi aggiungere qualcosa a quello che dice Paolo, vai.
3: Allora, per quanto riguarda Camarda, secondo me non può non farlo giocare, cioè alla fine è stato Amorim a indicarlo come il vice Gonzalo Ramos, secondo me è un po' eccessivo, cioè nel senso che comunque non bisogna pensare che Camarda possa risolvere i problemi del Milan, però è anche vero che ha giocato 7 minuti in stagione. Vale lo stesso discorso delle rotazioni di cui dicevamo precedentemente. Gonzalo Ramos non le può giocare tutte. In questo momento il Milan non ha un altro centravanti se non Camarda. Per cui va bene, nel senso, si dice di lasciare spazio ai giovani e deve misurarsi anche lui con il calcio che conta. Secondo me l'errore di Camarda è stato soltanto uno, quello di accettare il Lecce l'anno scorso. Secondo me avrebbe dovuto accettare un'altra destinazione. Penso che Comotto allo Spezia in Serie B sia cresciuto molto di più rispetto a quanto non sia cresciuto Camarda a Lecce, dove comunque ha fatto panchina, perché se tu vai a giocare nel Lecce devi giocare per salvarti, hai a che fare comunque con dei volponi che ti lasciano poco spazio, e lui ha, secondo me, maturato veramente pochissimo. In questo momento il Milan si trova in una situazione molto particolare, per cui ha un centravanti che secondo me non è un centravanti come Gonzalo Ramos, sono d'accordo con Paolo, lo ha strapagato in questo momento, è lui quello che deve fare i gol in un modo o nell'altro, e l'alternativa è questo ragazzo di 18 anni del quale si continua a dire un gran bene, ma che purtroppo per lui non ha ancora dimostrato nulla, quindi credo che sia una buona occasione per provarci. L'Europa è un terreno insidioso e toccherà a Camarda dimostrare di essere da Milan.
0: Fabrizio, tu sei d'accordo?
2: Sì, secondo me, cioè, come vale per la Juve, è un'occasione per vedere altri giocatori che hanno magari poco spazio, perché te magari non li vedi abbastanza in allenamento, così li vedi anche in partita, e se qualcuno si mette in luce dopo può diventare un'alternativa anche in campionato. Cioè, d'altronde è così, no? L'allenatore ha questi...
0: Posso chiederti una cosa, Fabrizio? Secondo te Ramos non segna perché è lui, oppure perché c'è un gioco che non si connette con il calciatore?
2: Ma io non so, sinceramente l'acquisto già in estate un po' mi lasciava un po' titubante, e non mi sembra aver capito che lo stesso Amorim in estate recentemente abbia fatto capire che certe scelte non erano condivise da lui, per cui quando lui si lascia scappare queste dichiarazioni mi fa pensare che uno di questi sia anche lui. È chiaro che te lo devi far giocare per quello che hai speso.
5: Poi ci sono dei giocatori che hanno anche bisogno di più tempo, non credo sia
0: certo.
5: il suo caso, ecco. Per esempio, poi tornando, per esempio, Colomuani, secondo me Spalletti si aspettava un giocatore che fosse più cattivo, che avesse più garra rispetto a come era stato presentato da altri suoi ex compagni che l'avevano avuto negli anni precedenti. La garra manca a, non solo a lui, perché nei minuti finali sul il risultato di pareggio a Cagliari, quello che dice Spalletti anche in conferenza è che lui si aspettava che la gente andasse a mordere su un pallone che finisce in area di rigore, invece sono andati blandi, mosci, molli. Il problema della Juve, se vai a vedere anche i numeri, che quando va in svantaggio 1-0 lo scorso anno è riuscita a vincere soltanto col Bodo Glimt, che comunque è stato un risultato importante perché non è facile vincere su quel campo, e col Cagliari in casa, basta. Però la Juve l'anno scorso è andata sotto 1-0 20 volte e soltanto 2 ha vinto. E quest'anno è lo stesso andazzo.
0: Che è cambiato.
5: Inter e Juventus, tutte e due sono andate in vantaggio 1-0 quest'anno 3 volte e tutte e due hanno vinto quelle partite. La differenza è che l'Inter nelle 3 partite in cui è andata sotto 1-0 in campionato ne ha vinte 2 e ne ha pareggiata una. La Juventus ne ha pareggiate 2 e ne ha persa una. Cioè la Juventus stenta a reagire quando non prende in mano la partita.
0: Stefano, volevo un conto tuo pensiero a chiudere su Camarda. Lo ritieni scelta un'occasione per lui di mettersi in evidenza?
1: Ce lo siamo dimenticati. Insomma,
0: anche
1: è un ottimo
0: se gioca, tutti e due giovani stasera.
1: Sì, deve fare rotazione, dentro. Soprattutto deve trovare quella continuità e quella stabilità e quella forza, quel valore. Insomma, il Milan c'ha 11 punti?
0: Sì.
1: No, 12. No, 12.
0: 12, pardon.
1: Quindi,
0: 12.
1: Voglio dire,
0: 11 sono i gol fatti.
1: Stai in un momento così. Dobbiamo ancora capire cosa potrebbe essere il Milan di Amorim e soprattutto sulle scelte, sulle rotazioni obbligate. Io sono curioso di vedere adesso Camarda come reagirà. E mi sembra un ottimo giocatore, un ottimo giovane che è
0: facciamo
1: stato
0: un
1: po' sfortunato.
0: Come diceva Francesco, magari nella scelta di dove andare, eccetera, no? Forse potrà fare una scelta diversa.
1: Sì.
0: Vabbè, lo vedremo stasera. Paolo, nel salutarti, nella sconfitta della Roma ci vedi più meriti di Mourinho o demeriti di Gasp?
4: Io, secondo me ci vedo più dei meriti di Gasp. Lascia perdere che il Real Madrid fa entrare ne toglie uno che è costato 125 milioni di euro e ne rimette un altro che è costato 70-80, cioè questo è un po' il paragone, cioè voglio dire i cambi hanno fatto la differenza. Parlo dei cambi del Real rispetto ai cambi della Roma, ma è anche vero che secondo me qui abbiamo anche Stefano che ha giocato a calcio a certi livelli, non puoi prendere 3 gol sul calcio piazzato con la difesa schierata. Secondo me
1: è quello, dai.
0: Vado lo stesso Fabrizio, nel salutarti anche a te, più meriti o demeriti?
5: Ma io dico, quando entrano 5 giocatori oggi come oggi della panchina, che vedete che mostrano ai giocatori, quelli dello staff, sulle palle inattive contro come si devono mettere, è sempre una cosa complicata perché comunque vai a variare qualcosa. È chiaro che ti viene spontaneo dire demeriti di Gas, ma secondo me sono più colpe dei giocatori in campo, perché te quando entri sai che devi prendere delle posizioni e delle situazioni e poi dopo sei tu che le devi attuare. Cioè io ti dico come ti devi mettere, io non credo che Gasperini gli abbia detto di mettersi in maniera sbagliata oppure di arrivare secondi su delle palle. Lì si fa un discorso, come facevamo prima sulla Juve, di cattiveria, su quelle palle devi arrivare primo tu. Non è che erano messi male o erano messi meglio gli altri. È chiaro che dopo, quando ti capita una volta che ti recuperano di testa, vai nel pallone, cioè quando vai sotto, quando pensi che ormai la partita ce l'hai in mano, da 3-1 vai a 3-3 e dopo ti inizia a prendere anche la paura.
0: Chiudo con Francesco e poi ci salutiamo. Francesco, tu da che parte stai?
3: I giocatori, totalmente i giocatori, cioè non puoi prendere 3 gol da calcio d'angolo, cioè è il mantra di oggi, cioè 3 palloni nell'area piccola non possono diventare 3 gol per gli avversari, uno passi, 2 devi farci più attenzione, ma 3 che ti costano la sconfitta, assolutamente no, cioè lì vuol dire che sei entrato in campo completamente disconnesso, poco concentrato, forse convinto di averla già portata a casa, e abbiamo capito che in Champions League questi discorsi li paghi a carissimo prezzo, per cui secondo me Gasperini ha fatto le mosse che riteneva opportune in quel momento, convinto di mettere in campo gente che poi gli avrebbe dato delle risposte che evidentemente non ha avuto.
0: Va bene ragazzi, io vi ringrazio come sempre, un grande piacere, grazie a Paolo, Paolo Paganini, grazie.
1: Ciao Paolo,
0: ciao Paolo, buon lavoro,
4: ciao,
0: un abbraccio,
4: ciao.
0: Grazie anche a Fabrizio,
1: ciao Ferrari, Fabrizio,
5: grazie a voi.
0: E grazie
5: ciao.
0: Anche a Francesco, ciao, Francesco. Bonfanti, a tutta la redazione di Netweek, a presto
3: ciao,
0: Francesco,
3: ragazzi, a voi.
0: Break per noi, piccolissima pausa, torniamo subito.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi Marco Piccari e Stefano Palomini qui. Allora, ci sono messaggi che stanno arrivando, Stefano, un po' su tutti i temi che abbiamo trattato, no? Per esempio dice Giacomo, scrive Giacomo al volo, poi andiamo a presentare gli amici. Il problema non è Columoni che non segna, il problema è che non gli arrivano cross. Sabato gli sono arrivati e ha fatto un gol e un palo, anche questo praticamente potrebbe essere un tema. Poi dice: come mai David gioca titolare a Madrid ed è determinante? Altra, diciamo, osservazione che viene fatta. Dunque, ma queste cose che dico non sono comprensibili sul mercato della Juventus, potrebbero diventare comprensibili guardandola sotto l'aspetto dei procuratori. Io che ti devo dire, il mercato poi ci sono pure loro in mezzo. Beh. Dubbio. Allora, Aljobegovic è stato preso per sostituire Illiz l'anno prossimo. L'allenatore ha chiesto un 9 con caratteristiche precise, non l'hanno preso, punto e basta. Poi tutto il resto sono chiacchiere. Beh, però l'abbiamo detto che non so, che non è arrivato il 9. Poi perché l'anno deve sostituire Illiz? Perché lo mandano io al prossimo anno, Illiz? Ho capito quello che scrive il nostro amico. Vabbè, comunque, dice dovete considerare anche le assenze della Juventus, però le abbiamo detto che ci sono state
1: come
0: anche
1: no,
0: le
1: sempre.
0: Assenze, su questo
1: lo diciamo
0: non,
1: ogni volta.
0: Mi sembra che non ci siamo mai discostati da questo problema. Dice con i soldi di Aljobegovic un bomber non lo compravi, perché prima c'è stata l'osservazione, non era meglio investire quei soldi su un bomber. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo,
2: ciao Enzo.
0: Ben trovato.
2: Ciao.
0: Buon pomeriggio anche a Mauro Milanese. Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Oh, grande Mauro.
0: Ben trovato Mauro, ben trovato.
3: Sono un po' giù di voce, ma ce la faremo. Sono un po' giù di voce, ma ce la faremo.
0: Come mai? Hai strillato un po', hai preso freddo, che fai?
3: Sono andato con lo scooter in maniche corte.
0: Ah, con lo scooter, ma cioè, bisogna stare attenti con lo scooter. Ci vuole la sciarpetta, Mauro.
3: Insomma. Lo so, lo so.
2: Ma lui è il fisico, è il fisico.
0: Lo so,
3: pensavo di averlo. Mi ha tradito.
0: Ti ha tradito. C'è anche Giuliano Giannichetta con noi. Ciao Giuliano.
1: Ciao Giuliano.
4: Ciao, ciao. Ciao.
0: Come
4: voi
0: state? Tutto bene?
4: Bene. Bene, bene, maniche corte ma senza però scudere io.
0: Grande Giuliano. Allora, no, c'erano un po' di temi che riguardavano la Juventus di questa sera. Abbiamo parlato anche del Milan, dell'impegno del Milan, quindi ritorniamo un attimo al disastro Champions. Enzo?
2: Disastro, sì. Quattro. Ma un bel disastro, 4 punti in 8 partite, penso che sia veramente quasi imbattibile come minimo storico. Troppo poco, perché ieri sera ho fatto un calcolo, solamente la Turchia tra le squadre che hanno più di una squadra ha una media punti più bassa, ha uno 0,25, un punto in 4 partite, perché ha due squadre. L'Italia ha 0,5 punti a partita in queste 8 partite di Champions, ed è veramente poco. Una vittoria con il Como, un pareggio con la Roma, è veramente un disastro.
0: Ma quella che ritieni che abbia fatto proprio peggio?
2: Sicuramente l'Inter, perché comunque ha buttato via di tutto. L'atteggiamento contro il Bruges è stato quello sbagliato, ovviamente, no? Pensavano di giocare contro il Parma probabilmente, o contro il Lecce, che sono partite che comunque, o contro il Vinese, sono partite che l'Inter, anche quando ha qualche assenza e fa un po' di turnover, vince, non dico facilmente, però le vince in un modo o nell'altro. Anche quando commette degli errori regala un gol o due gol agli avversari, come è successo con l'Udinese e come è successo in varie altre occasioni, poi alla fine le porta a casa, le raddrizza. Solo che la Champions è un altro sport. La Champions è uno sport in cui gli avversari sono prima di tutto atleti di altissimo livello, oltre che forti giocatori di calcio, e non ti danno un secondo di pausa. Non è che puoi pensare di giocare come ha giocato per esempio il Milan nel primo quarto d'ora, 20 minuti della partita col Sassuolo, a uno all'ora. Non si può, perché ti vengono addosso, ti portano via la palla e ti sbranano letteralmente. Ma è successo anche al Como, che è una squadra che ha una mentalità molto europea, eppure con la formazione che aveva fatto Fabregas, un pochino più prudente del solito, si è ritrovato sotto, si è ritrovato un Feyenoord molto aggressivo, molto ben organizzato, che li ha messi in grossa difficoltà.
0: Sì, poi adesso l'Inter deve fare pure i conti con l'assenza di Lautaro.
2: Perché è molto pesante, molto pesante.
0: Però c'è chi sta peggio con l'assenza, ragazzi, voglio dire, adesso...
1: Lautaro però non ce l'avrei per...
0: Quanto? Un mese, almeno un mese. E perde Champions e Derby. Eppure con la sfida col Como.
1: Quindi rientra dopo la sosta.
0: Esatto. Vabbè, però insomma, dai, c'è chi sta peggio con le assenze, dai.
1: Sì,
0: la Juve sta peggio. La Roma adesso c'ha un elenco lì delicato.
1: Vabbè, la Roma adesso Cristante è male, ne è squalificato. Cristante lo recuperi.
0: Però Dybala vediamo.
1: Non è Dybala, secondo me, pure Dybala. Quindi, non lo so, vediamo domani gli esami. Con è perso dopo la sosta.
0: Sì, sì.
1: Dybala, ieri Gasperini ha parlato del polpaccio, Marco, sappiamo tutti.
0: No, il polpaccio è un fastidio clamoroso proprio. Quindi no, Giuliano, Gianni chieda, c'è chi sta peggio però, dai, Lautaro è sicuramente un'assenza pesante, però insomma si può ovviare, no? C'è più Esposito, magari giocherà più partite in questo mese, giovane, i tante ragazzi, le può giocare tutte, dai, o no?
2: Sì, vabbè, ma l'Inter ha la rosa, è vero che perde il capitano, che oltre a livello tecnico e anche a livello morale...
0: Cominciamo a trovare alibi, sennò qui finisce più la storia.
2: No, l'Inter si sa che gli infortuni ci sono, è una squadra costruita per fronteggiare a queste evenienze. È chiaro che dispiace perdere il tuo giocatore migliore, però a Pio Esposito, che prima anche di questa partita qua era in formissima, e diciamo che la sosta delle nazionali con subito campionato coppa non ha portato bene a nessuno a livello di infortuni, però succede. Chiaro che di questa, secondo me, tornata di coppe, quella che riesce, che ne esce meglio secondo me, anche se ha perso, è la Roma.
0: Sì.
2: E come partita, come prestazione, la Roma è stata eccezionale, ha fatto una grande partita. È chiaro che poi non puoi permettersi a certi livelli di prendere 3 gol su palla inattiva, però a livello di prestazione la Roma ne esce rafforzata. Le altre invece, secondo me, hanno deluso un po' tutte, perché si può perdere, però c'è sempre...
0: Lo vedi, mi piace questa cosa che dici, Giuliano, sai perché? Perché prima ci chiedevamo noi che cosa può lasciare questa partita, e giustamente abbiamo anche detto, beh, può lasciare un effetto negativo proprio perché tu hai dominato praticamente il Real Madrid, poi hai perso, e quegli ultimi 10 minuti, Stefano, potrebbero rimanere nella testa dei calciatori. Siamo quelli degli 80?
1: Non potrebbero. Quelli,
0: tu dici rimangono?
1: Rimangono.
0: Sono quelli praticamente, tu sei... Certo. Invece lui trova un aspetto positivo, vabbè, cioè di uscire rafforzata da questa cosa.
2: Ma rimane il fatto che tu hai giocato alla pari con una grande...
1: Sì, no, ti rimangono i 12 minuti, Giuliano.
2: Però lo sai perché...
1: Cioè, se ti ritrovi con Mauro nello spogliatoio oggi, no? Di che parlate? Degli 80 minuti non hanno visto palla, oppure siamo una banda di...
2: Sicuro dei 12 minuti finali, però sai perché forse ti rimane di meno 12 minuti? Perché sono tutti gol su palla inattiva, che è una cosa che puoi curare, non è un crollo.
0: Ah, tu dici ci si può lavorare su questo aspetto, Giuliano?
1: Però perché li ha presi?
2: Si può lavorare perché hai preso 3 gol anche per fisicità.
1: Però non è... la Roma può... però scusami, Giuliano, però Hendrick non lo prendevi mai, Bappetta ha tirato 2 volte in porta.
2: Sì, però
1: c'è stata una pressione, adesso voglio dire, c'è stata un po' questa
2: di
1: pressione,
2: Hendrick,
1: no?
2: Di Vinicius, di Bellingham, hai fatto i nomi dei giocatori più forti.
1: No, per carità, però perché questa gestione finale? Te rimane una cosa, è un piccolo trauma, dai, da lavorare.
2: Perché la gestione piccolo finale l'hai fatta contro il Real Madrid e non l'hai fatta contro un'altra squadra.
1: Sì, ma hai preso, scusami Giuliano, poi voglio anche coinvolgere Enzo e Mauro su questa cosa qua. Allora, le parabole dei calci d'angolo sono a uscire e rientrare.
2: Sì, no, ma quello
1: ma come
2: quello
1: fai? Ma non c'è qualcosa che è stato clamorosamente incredibile.
2: Sicuramente.
1: Ma non è perché contro il Real Madrid, è contro chiunque.
2: Sì, no, ma sulle palle inattive io ti do ragione, io parlo proprio...
1: Non è un aspetto di poco conto.
2: Secondo me di testa non può prendere la palla Hendrick, che non è il giocatore più alto che ha Real Madrid, oppure in una zona dove tu devi presidiare perché l'80% dei gol vengono, si fanno in quella zona lì, cioè su questa cosa è migliorabile tutto, io parlo proprio della prestazione, è chiaro che poi non puoi prendere 3 gol uguali, però se andiamo a vedere il campo, la prestazione, la Roma è l'unica italiana che forse ha dimostrato.
1: No, ha giocato bene anche il Como Rotterdam, secondo tempo.
2: Sì, ma c'aveva un'altra squadra, non c'aveva il Real Madrid contro.
1: Guarda che il Feyenoord, Zekiel, Moussa ieri sembrava Hendrick. Cioè, sì, non so sì, se l'hai vista la partita, ma il Feyenoord per Van Bronckhorst l'ha migliorato, non so ma... che cosa ne pensi,
5: sì,
1: Enzo.
5: Sì, no, ma tutte le squadre, ma... anche il Villarreal. Il Villarreal
1: ha fatto una partita di qualità importante. Sì, sì, oh. Sì, sì. Secondo me ma... il Como ha retto, retto alla grande.
0: Mauro, vengo un attimo da te, no? E ti chiedo, secondo me Gianni Chedda dopo la partita avrebbe chiesto, ma come fate a prendere quei gol lì in difesa?
1: Cioè, ma che hai fatto?
0: C'era
1: là?
0: Il dibattito, Mauro, ma che avete fatto? O no?
3: No, è brutto quando magari anche l'ultimo... gol, quarto gol l'ha preso dentro la picco, ha segnato di piede, quindi la palla insomma lì non deve cadere fino a quell'altezza fisicamente, insomma, bisogna sempre cercare di mettersi attaccati all'uomo, tra palla e uomo, sentendolo, e non dovrebbe succedere, però non vorrei che sia un problema poi le palle native che poi cancella la prestazione fatta in campo, perché poi in vantaggio di due gol, insomma, non si pensa più che la Roma potesse perdere. Quei tre calci di punizione indiretti di fila hanno cambiato le sorti del risultato, ed è un peccato. Mm-hmm. È un peccato vedere le squadre italiane che prendono tanti gol, perché ha preso 3 il Napoli, 4 in casa dell'Inter, 4 in casa della Roma, insomma, prendere tutti questi gol.
0: Mamma mia.
3: Anche la fase difensiva e i portieri si devono dare una regolata, specialmente penso in casa Inter, che dove magari un gollettino si regala sempre, e a questi livelli poi lo paghi.
0: Sì, è vero, abbiamo preso una bambola di gol, ma stavo dicendo,
1: la classica fracca di gol.
0: Mamma mia, cioè, sono arrivati da tutte le parti, cioè, non c'era una partita dove dicevo non arriva, sono arrivati ovunque.
1: Mamma mia. Roba,
5: quello però, scusate, però quello, secondo me il vero problema è quello lì. Perché noi parliamo sempre di intensità tutti gli anni, no? L'intensità, lavoriamo su quello, sì. E poi ogni anno siamo qui a capire che gli altri ci vengono addosso come i treni e noi siamo sempre lì a capire la tattica, come fare o come non fare. E posso dire una cosa, io sono stato a vedere Roma Real Youth League per capire a livello di giovanile com'è. 1-0 per Real. Però l'impressione, al di là della Roma ha fatto una buona partita, l'impressione che ho avuto è proprio quella lì, che noi ci preoccupiamo a dire sul terzino esce la mezzala,
1: invece lì
5: quelli vengono addosso, quando conquistano palla danno ai più bravi, e avevano due esterni forti, un centrocampista centrale,
1: come si facevano da piccoli
5: Secondo me noi abbiamo perso un po', no? E soprattutto parlo della
1: Basta con tutto.
5: Cioè, noi è troppo 300... studiata la cosa, che
1: 30.000 informazioni
5: lì, facciamo questo se la palla lì. Sì, perfetto, ma se quella su quel terzino devo uscire la mezzala e quella mezzala in quel momento non c'è, ma perché ci facciamo mille problemi, scale e tutto? Quelli vengono addosso. Mo giusto o sbagliato che sia, non sto dicendo
1: si è capito perfettamente.
5: Sbagliato, Però secondo me, se vogliamo aumentare l'intensità, dobbiamo un po' più lasciare questa cosa qua di dire facciamo così perché quello, poi il terzino scende e il quinto fa quello e la mezzala fa così. Cioè, secondo me, soprattutto dei ragazzi parlo, perché
1: ma
5: poi,
1: già che un ragazzo devi parlare del quinto, Giuliano, anche il vocabolario linguaggio, ma quello che guarda dice ma che è
0: i braccetti,
5: la porta è sempre lo stesso, cioè poi è chiaro che bisogna studiare, tu devi sapere tutto per la squadra,
1: ma è colpa nostra che parliamo di queste cose,
0: seguilo pure al
1: le preventive, quinto,
0: mi dicevano seguilo pure al bagno, palla o piede, questo era il linguaggio che si diceva una volta.
1: Adesso si può anche trovare un altro, anche palla e piede non è carino,
0: però mi dicevano questo a me, capito?
1: Molto carino.
5: Il gol che ha preso l'Inter, quello palla in verticale che era il terzo, mi sembra, non mi ricordo qual era, che... quella lì, cioè, secondo me, perché non le rotazioni, le cose e tutto,
0: queste rotazioni,
5: altri,
0: guarda,
5: che sbagliano di più a livello tattico, però certe cose, perché la palla sta lì, ti venga addosso, è finito, si adegua poi il compagno mio che sta dietro se mi vede che venga addosso. Cioè, ho visto quella cosa, cioè la Roma perfetta della Youth League, la Roma tatticamente messa così e tutto quanto, eppure hai perso, perché? Perché loro, come c'avevano la palla, andavano su questi due esterni che stanno a giocare uno contro uno. Cioè, ho visto una squadra organizzata contro una squadra organizzata, però che puntava più al gioco che a tutto il resto, che per noi tante volte ci perdiamo su queste cose qua, secondo me, forse in campo europeo bisognerebbe giocare più certo, come ha fatto la Roma ieri, tutti addosso, tutti così, po' più questa intensità qua, perché vedo un po' di vedo questa differenza
0: addosso e perdi, però Enzo, tu ci vedi più meriti o demeriti nella sconfitta della Roma, cioè più meriti di Mourinho o demeriti di Gaspa?
6: Mourinho ha il merito di avere alle spalle, quando si guarda indietro, una panchina dove il più scarso è nazionale di una nazionale che lotta per vincere il mondiale. Si guarda indietro e vede, per dire, Hendrik, che è un giocatore che in Brasile comunque aveva dimostrato di essere un ottimo giocatore, poi siccome è giovane magari non viene fatto giocare. Poi, per dire, un Carreras, che è un giocatore di tutto rispetto, che è la riserva di Cucurella, oppure Camavinga, Tchouaméni, giocatori così, quello è il suo grande merito,
0: certo.
6: Si è fatto prendere dei grandi giocatori. Poi Mourinho, secondo me, rispetto a qualche anno fa, ha perso un po' di quella carica, ma con quei giocatori lì, anche se ha perso carica,
0: rimane sempre
6: i risultati gli fa lo stesso.
0: Sì, non c'è dubbio.
6: Quindi magari tatticamente secondo me non è
0: una palla lì, è arrivata una palla a Mbappé, cioè non aveva, si era visto, cioè io ho detto ma gioca Mbappé stasera. Appena ho finito di dire così, boom, prende sta palla, la butta lì dentro così.
1: Beh, no? Mancina. Ma io invece, ma non è che Malen ne ha fatto una tripletta, no? Sul tiro di Deron non la tocca lui di testa.
0: Boh.
1: Non hanno fatto vedere quel replay, secondo me ha fatto tre gol ieri.
0: Tre gol, dici, cioè, che l'ha toccata.
1: L'ha toccata.
0: Però dai, Deron se lo meritava il gol lì.
1: Ho capito, sì. No, però sono curioso di capire un attimo come è andato a finire questo gol, perché mentre vediamo la deviazione di Mancini che è netta sul tiro di Mbappé, non vediamo una deviazione, secondo me, che c'è stata sul tiro di Deron. Secondo me chi la tocca di testa, Malen. Tre gol
0: impreparato. Non
1: secondo me Malen la tocca.
0: La devo rivedere. No, un'altra cosa prima di salutarci voglio chiedere. Non avete detto nulla sul Napoli che perde col Villarreal, però io la cosa che mi preoccupa non è tanto la sconfitta, ma il seguito di questa sconfitta.
1: Beh, c'è il Venezia, attenzione.
0: Cioè, nel senso,
1: cambiato allenatore.
0: Tensioni, cose, questo.
1: Ma Napoli è una squadra forte.
0: Queste scintille tra.
1: Però sono d'accordo con Allegri quando ha detto, sarò brevissimo. Quando Marco, forse tu non sarai d'accordo, però quando dice che noi siamo forti,
0: sì,
1: però non riusciamo, prendiamo, che ne so, un episodio negativo come se fosse la fine del mondo. Cioè, si capita in una partita che tu prendi gol, magari te lo fai anche, vedi Napolitano che cosa ha fatto contro
0: però
1: il Villarreal.
0: Però non riesci a reagire.
1: No, entra in una, capito, cappa negativa di pensieri negativi. Invece, piano piano ti devi rimettere perché sei forte tecnicamente e lo devi dimostrare prima a te stesso e poi agli altri.
0: Mauro,
1: io sono d'accordo con questa lettura.
0: Mauro, pensi che ci possa essere una ripercussione di questa frase che ha detto... Insomma, io e De Bruyne non ci siamo capiti, ha detto Allegri. Non mi sembra una cosa da poco questa. Ieri abbiamo avuto un allenatore qui, ha detto: beh, a me non mi è mai capitato, perché se devo dare un'indicazione a un giocatore che non mi sente, la dico a un compagno che gli riporta l'indicazione.
3: Ma penso che c'è tutta la settimana per capire poi cosa vuole l'allenatore, ogni singola partita, le uscite da fare, i movimenti da fare. Poi penso che De Bruyne anche ha un'intelligenza tattica di capire un pochettino cosa fare con la palla.
0: Bisogna capire se riesce a capire quello che viene chiesto tatticamente, però.
3: Non so neanche se Allegri capisce De Bruyne, appunto, perché l'ho visto col Belgio, sembrava una furia di 20 anni, correva, giocava sotto la punta, tornava a centrocampo, andava.
0: Pensi che non ci sia feeling, Mauro, tra i due?
3: Secondo me no, non c'è tanto feeling, no.
0: Se
6: con Conte ce n'era il 2%,
0: no, pure con Conte. E allora di chi è la colpa? È del giocatore?
3: No, ma sì, il giocatore deve seguire comunque, anche se non crede magari nei dettami del allenatore. Per fare le cose insieme, tutti i 11, bisogna sempre seguire le indicazioni del giocatore. Poi è normale, l'allenatore non è che ti dice cosa fare ogni volta, dove lo stop orientato, cosa fare, dove prendere palla o se giocarla di prima o di seconda. Cioè l'esperienza personale e la differenza di scelte di giocate che penso De Bruyne ha. Però è ovvio che avere tutti la stessa idea con la palla e tutti senza palla è indispensabile, perché basta uno, se non subisci dei contrattacchi tremendi dove ti fanno male.
0: Gianni Chedda, può essere questa un problema che si ripercuote?
6: Ma secondo me la quinta partita in 20 giorni di Bruyne ha fatto finta di non capire, perché Allegri gli chiedeva un po' di sacrificio dopo le partite in nazionale. L'ultima partita di Bruyne dove ha giocato benissimo, secondo me è andato un po' in difficoltà anche per come era strutturata la formazione del Napoli, no? Perché era una formazione con centrocampisti senza centrocampisti di forza o di giocatori che potessero aiutare De Bruyne in quella zona del campo, per cui poi sono partite che secondo me uno pensa al Villarreal, ma il Villarreal quando fa la partita vera, il Villarreal è una buonissima squadra, perché poi hanno questo metodo spagnolo che non te la fanno prendere mai avanti, hanno giocatori velocissimi e giocano a livello europeo, per cui una squadra secondo me fastidiosa, e il Napoli è entrata con l'atteggiamento giusto.
0: Enzo?
6: Ma secondo me è un problema De Bruyne, è un problema l'anno scorso.
0: Ma come fa a essere un problema De Bruyne? Scusatemi, io impazzisco.
6: È un problema De Bruyne per la sua carta d'identità, perché comunque è uno di quei giocatori che secondo me vanno benissimo nel campionato italiano, perché lui, Modric, Mkhitaryan nel campionato italiano fanno ancora la loro figura perché tecnicamente sono straordinari. Però secondo me poi loro sono stati tutti giocatori e li ho visti tutti in campo e li ho apprezzati tutti. Secondo me quando si arriva a una certa età e si ha vinto tutto quello che esiste da vincere al mondo, è un po' difficile pensare di dover fare un sacrificio. Mm-hmm. Come dire, vado a lavorare a piedi invece che andarci in macchina. È un po' la stessa cosa, ma uno magari che dopo 30 anni di lavoro dice ci vado in macchina al lavoro. E De Bruyne, come questi altri giocatori, secondo me, forse un po' meno Mkhitaryan, sicuramente un po' Modric, sono arrivati a questo livello.
0: Staremo a vedere. Vi sto per salutare, c'è un messaggio per Milanese di un nostro ascoltatore. Dice: grande Mauro Milanese, uno dei pochi a salvarsi in quella stagione disastrosa qui ad Ancona. Hai capito?
3: È stato il mio ultimo anno in Italia per andare in Inghilterra. Penso sia stato uno dei pochi anni che ha fatto l'Ancona in Serie A. Siamo incappati in una retrocessione che insomma ci poteva stare per l'Ancona, però insomma dispiace sempre. Poi un'annata brutta, anche se magari uno mi ricordo il proprio dovere l'ho fatto, però poi conta poco rispetto
0: a però vedi, l'ascoltatore se lo ricorda, te lo scrive, quindi vuol dire che comunque hai lasciato un ricordo positivo nonostante la retrocessione. Va bene, mi devo fermare, saluto, mi raccomando Mauro, quando prendi lo scooter una sciarpetta, per favore, perché insomma capito, ci teniamo la tua
1: ciao
0: salute.
1: Mauro.
0: Un abbraccio, ciao, a Mauro, ciao, Milanese. Grazie, Giuliano sta a maniche corte, lui lo scooter non lo prende.
1: Ciao Giuliano.
7: Bravo, bravo, a piedi, ciao,
0: ma vieni
7: ragazzi,
0: qui a trovare, ma quando vieni qui a trovare?
7: Hai ragione.
0: So due anni che dici che vieni, non passi mai, ma mica siamo,
1: non è molto lontano da dove sei tu,
0: capito?
7: No, arrivo. No, io non vado a piedi, vado con la macchina lì.
0: Vabbè, ti aspettiamo. Vengo a trovarti. Va bene, voglio vedere, ti aspettiamo.
7: Un abbraccio a voi.
1: Ciao Giuliano.
0: Ciao Enzo, a presto.
1: Ciao Enzo.
7: Ciao, a presto.
0: Un abbraccio Enzo. Ci fermiamo, break, e torniamo, entriamo nell'ultima ora di Maracanã.

0: Siamo tornati.
1: Ciao Marco.
0: E stavo facendo una considerazione. Ciao Stefano. Però la voglio fare anche insieme a colui che ci accompagna in questo momento, ed è sempre un piacevole essere accompagnati, da Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco. Buonasera a tutti.
0: Ben trovato.
2: Come stai? Amici a casa e a voi in studio.
0: Stai bene? Sì,
2: stai
0: tutto
2: bene,
0: bene.
2: Certo. Senti, la salute c'è.
0: Quello sempre.
1: Bravo.
0: Presto.
1: Perché hai detto bene.
0: È la cosa più importante. Poi il resto viene a cascata. Viene se viene viene. No, però, ti devi collegare una volta anche con noi video, lo sai che ogni tanto dobbiamo avere la tua presenza.
2: Giovedì prossimo sono in video con voi.
0: Bene, benissimo, abbiamo appuntato.
1: Da dove? Possiamo spoilerare? No,
0: no, sta qui, dove sei? In Italia?
2: Da Sardegna.
0: Grande, grande.
1: Bene, Massimo. Molto bene.
0: No, però io stavo facendo una riflessione e la voglio condividere con voi un attimo, no? Poi
1: quale?
0: Ritorniamo su tutti i te.
1: Dilla.
0: Allora, questa sera ci sono, c'è la
1: quando
0: la
1: parti così...
0: c'è anche la conference.
1: Ti conosco,
0: No, ma io...
1: Che vuoi dire?
0: No, io guardavo, chiedo a voi che siete stati anche uomini di campo, ma quando un allenatore come Sarri dice...
1: Tu ce l'hai un po' così.
0: No, ma gioco col Paphos stasera, Football Club.
1: E che ha detto?
0: Perché FC ho visto,
1: Football Club.
0: Football Club.
1: Mi stai
0: come
1: un po'
0: dici,
1: come internazionale di Milano,
0: te, capito?
1: Come Juventus Football Club.
0: Però ha detto che insomma è una partita a rischio, cioè che insomma, ha detto bisogna stare attenti, rischiamo col Papa, ma è credibile, cioè,
1: soffriremo.
0: È una cosa, soffriremo, ha detto. Cioè può, l'Atalanta cioè può soffrire in casa con il Paphos stasera? Faccio questa domanda a voi, voglio essere un po'...
1: Sei provocatore.
0: No, ma ditemi la vostra,
1: no,
0: può
1: sì,
0: soffrire?
1: Lo puoi pensare.
0: Cioè, questa Atalanta qui può soffrire con il Paphos?
1: Ma aspettavo altre dichiarazioni, però insomma ci possono stare. Certamente soffriremo col Paphos, ti trasmette un po' di tristezza. Ecco, cioè...
0: Chi trasmette tristezza?
1: No, sono dichiarazioni... No, le dichiarazioni sono un po' tristi, ecco.
0: Ah, ecco, queste dichiarazioni.
1: Se soffriremo col Paphos, figurate quando affronteranno, che ne so, squadre molto più...
0: No, ma io mi veramente ho chiesto... Perché io sai,
1: però
0: qua,
1: fa bene
0: mi piace sentire gli allenatori, no? Però dice soffriremo con il Paphos, poi vado a vedere, per carità, però insomma grande rispetto per tutti, però
1: cioè tu dici Gasperini non è alla vigilia, non ha detto
0: Paphos,
1: soffriremo Real Madrid, oppure
0: no, poteva dirlo, chi? Era legittimo se lo diceva,
1: però
0: cioè se Gasperini veniva in conferenza possiamo soffrire questa sera,
1: vabbè ce l'ha
0: con...
1: No, Massimo, ce l'ha un po' con Sarri, dai,
0: mi sbaglio? No, va bene,
2: allora va bene, intanto ricordiamoci sempre l'idol che ogni squadra che incontrava no, è quello. Poi ci può essere anche, io cerco di trovare una giustificazione
0: certo.
2: fatto che può essere che ha visto la squadra, io penso, magari in allenamento disattenta, superficiale, un po' molle, perché pensano magari tanto giochiamo col Paphos, e ha voluto far sì che tutti quanti tirassero su le antenne, perché se la prendi sotto gamba poi fai brutte figure.
1: Okay.
2: E allora dice occhio, e magari ha lanciato un allarme. Io, essendo poi nuovo, magari l'ha voluto fare in modo un po' più roboante rispetto a quello di dirlo nello spogliatoio, che ha magari un effetto sicuramente più impattante, ma diverso che dirlo poi invece a livello mediatico.
1: Certo.
2: Io cerco di trovare una giustificazione
1: a questa cosa.
2: Perché è logico che ci aspettiamo tutti che l'Atalanta non vada a soffrire col Paphos. Però ti dico, il calcio di oggi ci ha comunque insegnato, guarda il Bayern col Viking, che insomma è andato a non soffrire di più.
0: È vero, verissimo.
2: E quindi ci può stare che oggi nel calcio, soprattutto quello europeo, ma guarda il Borussia. Non è tanto solo il
0: ma
2: Bayern,
0: sai perché ho detto
2: l'Inter,
0: questo?
2: Perché io non mi aspettavo mai di andare addirittura non solo a perdere, ma a prendere 4 gol. E quindi capisci che.
0: Hai ragione, no? La tua osservazione è giustissima, ma io, sai, sono partito da questo concetto perché io non ho ancora molta fiducia su Sarri e l'Atalanta, vi devo dire la verità.
1: Trovi che sia una storia un po' complicata.
2: Ha fatto dei grandi risultati.
0: No. Cioè la vittoria che fa con il Venezia dopo 3 sconfitte consecutive.
2: Esatto, ti dico la verità, sono onesto, per me l'Atalanta oggi come organico è più forte della Juve, per me.
0: La penso anch'io come te.
2: Al netto di chi sta fuori però della Juve, cioè se ci metti Ildiz, se ci metti Boga, se ci metti Rutram, adesso se ci metti Locatelli, secondo me no, forse no.
0: però in questo momento,
2: in questo momento per me l'Atalanta è più attrezzata.
0: Diciamo che Scamacca è pure meglio.
1: Oh, ma l'Atalanta ha due punte, Kristovic e Scamacca.
0: Capito, sono meglio.
2: Bravissimo.
1: C'ha Elma, sarà Spadori.
0: Davanti c'è un bel reparto offensivo, ragazzi. Davanti c'è un bel reparto offensivo.
1: Samardzic, Ederson.
0: No, io sono d'accordo.
1: Decathlon, bravo.
0: Certo,
1: sono d'accordo con Massimo pure io.
0: No, per carità.
2: Quindi io mi aspettavo sicuramente una partenza diversa,
0: esatto,
2: da parte dell'Atalanta di Sarri. Insomma, finora sono d'accordo con Marco, mi ha un po' deluso.
0: Senti, invece, chi ti ha deluso di più in questa due giorni di Champions dell'Italia?
1: Questo sfascio europeo,
0: questo disastro clamoroso che abbiamo preso. 14 gol in 4 partite.
1: No, soprattutto non abbiamo vinto.
2: Abbiamo
1: perso 4 partite.
0: Mamma mia.
2: Da chi non mi aspettavo sicuramente una sconfitta e anche abbastanza severa è l'Inter.
0: L'Inter è la delusione.
2: Io non pensavo, visto quello che sta facendo vedere in campionato, però c'è sempre stato quel punto di domanda dei gol presi. Noi ce lo stiamo trascinando dall'inizio. Perché poi è dall'inizio che l'Inter lascia stare che va sotto. Io guardo diciamo così, i gol subiti, non guardo il risultato finale, perché ricordiamoci che col Napoli l'Inter, se Anguissa fa quello che deve fare, probabilmente quella partita finisce 3-2 per il Napoli, non 3-2 per l'Inter, però sono sempre due gol presi e altri due o tre evitati. Tutte le volte con questi due gol presi, alla fine in Europa, noi l'abbiamo sempre detto anche noi, tra di noi, in Italia la rimetti a posto, in Europa poi puoi far fatica a rimetterla a posto.
0: Esatto.
2: Un po' perché ti va male, un po' perché gli altri sono più organizzati e hanno spostato l'asticella più in alto, rispetto per esempio al Parma, che è arrivato a San Siro.
0: Però,
2: e probabilmente Gilardino non è ancora entrato.
0: No, vabbè, è arrivato adesso. No, io vi faccio una domanda perché prendo uno spunto da un pezzo di Tutto Mercato Web dove si mette in evidenza un confronto che non so come la pensate voi, però ve lo riporto, perché Inter da Inzaghi a Chivu che crollo nei punti Champions. Simone ha perso solo 9 volte in 4 anni, mentre Chivu, ultime 8 partite, 7 sconfitte, 19 gol incassati e 7 fatti. Cioè, può venire il dubbio se sia un allenatore da Champions? Faccio la domanda.
2: Per me non c'è un dubbio. Per me l'Inter ancora adesso io la reputo una squadra che può arrivare fino in fondo.
0: Okay.
2: Io ricordo il Paris Saint-Germain, se non sbaglio, nelle ultime due, non so nell'ultima, ma nella penultima Champions League è partita dai playoff, non è partita dagli ottavi.
1: No, ha rischiato l'eliminazione. Quindi, clamorosa.
2: Bravissimo, hai ragione. No. La prima volta che ha vinto ha rischiato l'eliminazione. Sì. Quindi assolutamente.
0: Non hai dubbi su Chivu, insomma, questo è il concetto.
2: No, io non ho dubbi su Chivu, per me è un bravo allenatore. Certo, l'esperienza internazionale deve masticarla un po'. Ha per le mani, secondo me, un gruppo di giocatori forti, veramente forti, e quindi io credo che alla fine troverà sicuramente il modo per venirne a capo di questa situazione, che sicuramente mette in difficoltà l'Inter, perché adesso comunque c'è un'evidente difficoltà, ma adesso devi pedalare a livello di risultati.
0: Assolutamente.
2: Oddio, forse il calendario non è poi così brutto, non è così difficile, quindi ne può sicuramente venire fuori, però adesso puoi sbagliare sicuramente molto meno.
0: Stefano, tu hai dei dubbi oppure no, anche tu d'accordo. Sei un po' sulla stessa linea di Stefano? Di Massimo, sei sulla stessa linea?
1: Sì, no, l'unica cosa che stavo pensando è che l'Inter adesso ha un ritardo clamoroso nei nuovi. Cioè il terzetto inglese ancora non si è innescato. No.
0: Forse visto poco.
1: Per un motivo o per un altro, per infortuni, Stones, ma anche quando ha giocato non ha convinto. Curtis Jones sembra ancora un po' un corpo estraneo. si è fatto male pure lui, e Spence ha fatto una cosa, un obbrobrio passaggio che poi ha impiccato ancora di più la partita dell'Inter, agevolando la segnatura credo del 3-1. Quindi siamo là, ancora devono mettere dentro questi giocatori, chi li deve inserire, e non è una cosa, secondo me non è un dettaglio da poco, perché sono giocatori che devono essere importanti, sono stati presi però anche per fare una Champions League di livello, e per adesso sono, non sono un valore aggiunto. Questa è la notizia che emerge da Milano Sponda Inter, non hanno aggiunto niente. Non c'ha tre giocatori in meno l'Inter.
0: Ancora è vero, nel mercato non ha prodotto effetto. No, vi fanno anche un'altra domanda: che cosa fareste con Martinez a questo punto?
1: Per me panchina.
0: Per te panchina, l'hai detto anche ieri, provo da subito. Te Massimo, cosa faresti?
2: Io sono sempre di quelli che dice queste situazioni così delicate sono situazioni che devi veramente vivere all'interno dello spogliatoio,
0: certo, devi conoscere quello che
2: succede. La percezione del campo, certo, la percezione del campo ce l'ha l'allenatore. È logico che sta facendo delle, insomma, non ti dico delle papere, ma ha delle indecisioni
0: clamorose.
2: È abbastanza.
0: Sì.
2: Per una squadra come l'Inter, devi comunque avere un portiere che ti dà delle sicurezze, delle garanzie. E questo secondo me in questo momento sta soffrendo in modo innegabile, quindi è una valutazione questa che dovrà fare.
1: Ma io dico io Massimo per recuperarlo
2: detto,
1: anche.
2: Io ho sempre detto però, dal punto di vista mio, quando tutti hanno detto ha preso, ha fatto, ha cosato l'Inter, io ho detto attenzione al portiere,
0: sì.
2: Ho sempre detto attenzione al portiere, perché il portiere è un ruolo importantissimo non solo nella parata o nell'uscita. È un ruolo che trasmette
0: sicurezza,
2: deve trasmettere sicurezza
0: al reparto, certo,
2: affidabilità, a tutto il reparto.
0: Sono d'accordo, è un ruolo molto importante.
2: E Martinez, secondo me, in questo momento non la trasmette, anzi, trasmette il contrario. E io devo capire, Provedel è stato già fatto giocare, punto di domanda, forse in qualche amichevole, o in qualche partita di amichevole di lusso, qualche cosa del genere. Bisogna vedere che cosa tra virgolette trasmesso
0: al gruppo, certo,
2: al gruppo e anche al tecnico.
0: Lo so, però Stefano diceva giustamente, dice io lo farei non una punizione, un momento per recuperarlo, ecco, ti metto un attimo fuori per recuperarti, ecco,
1: un'esclusione secondo me è corretta,
0: cioè, onesta esclusione,
1: onesta, sì. Non è stato escluso, cioè, devi parlare col calciatore, dire guarda, come si chiama di nome?
0: Chiamalo Martinez.
1: Vabbè, diciamo Martinez.
0: Adesso vado a cercare il nome.
1: Caro Martinez, ci prendiamo un momento di riflessione, ma questo non vuol dire che
0: ricordi i nomi degli ospiti.
1: Che io ti metto lì dietro la lavagna e ti punisco, insomma un dialogo così, così ti recuperi, sei più sereno e magari diventi ancora più competitivo e mi metti in difficoltà.
0: Joseph.
1: Provedel. Però... io credo che, come ha detto giustamente Massimo, un portiere deve essere credibile e affidabile. Poi c'è tutto il resto. E lui, io ho visto alcuni gol, per esempio il gol che prende da Højlund. Poi tra l'altro ha fatto degli interventi miracolosi, per quello sì. Però c'è sempre un errore a partita. Madrid fa una stupidaggine con Valverde. Un'altra disattenzione, secondo me, tecnicamente sul gol di Højlund.
2: Col Bruges
1: è una cosa dove va, non si sa. E poi con l'Udinese se la butta dentro, un tiro sì, ravvicinato, ma insomma è un autogol quello. 2-0 mi ricordo, poi c'è stata la rimonta del... cioè ogni volta c'è qualcosa che non convince in questo portiere, che secondo me ha dei mezzi strepitosi, però
2: posso fare una domanda?
1: Stacca la spina,
2: allora lì vado un po' a fare il ciccanato.
1: Vai.
2: Ma questo Martinez l'ha preso la cordata Ausilio o l'ha preso la cordata Marotta?
1: Sappiamo
2: lo sa tutto il mondo del calcio che Ausilio va via perché si erano formate due cordate. Dai, Ausilio è andato via per quello.
0: E tu che
2: Ausilio
0: dici?
2: Io dico che Martinez l'ha scelto la cordata Marotta.
0: Quindi è una scelta di modo.
2: E c'erano i giocatori cordata Marotta e i giocatori cordata Ausilio, perché ormai c'era una frattura all'interno e questa frattura era evidenziata anche dalle scelte. Chivu viene scelto da Ausilio, mm-hmm. non viene scelto da Marotta, e quindi viene difeso anche, ma non è che viene difeso perché poi si è difeso da solo Chivu, si è difeso da solo perché ha fatto i risultati, però all'inizio, se vi ricordate, l'inizio dell'anno è abbastanza titubante, e chi fa uscire qualche notizia su un'eventuale sostituzione dopo la sconfitta a Torino e dopo la sconfitta in casa con l'Udinese, mm-hmm. sui giornali non è certo Ausilio mm-hmm. che va a parlare, a dire che probabilmente forse è meglio cambiare, o dopo che non è stato cambiato, perché certo, poi ha fatto certo. un filotto di vittorie e risultati, e mm-hmm. quindi non c'è stato più bisogno. Mm-hmm. Però questa domanda me la faccio perché Ausilio adesso è andato via,
0: certo,
2: e è così, è una domanda che mi viene mm-hmm. parlando anche con qualcuno che sta dentro proprio nel calcio, che è così, è una domanda che mi viene mm-hmm. parlando anche con qualcuno che sta dentro proprio nel calcio che

0: via. Quindi,
1: quindi una scelta non proprio.
2: No, secondo me è un buon portiere.
0: Non lo so, nasce, poi magari diventerà il portiere più
2: forte. È un buon portiere che però ha qualche flessione.
0: Esatto, bravo.
2: Qualche flessione mentale. Cioè non,
0: anche devo... perché mi pare che soffra un po' il fatto di. Cioè, sono. Tu, Stefano, lo sai, indossare delle magliette. Ha un peso indossarne delle altre, ne ha un altro.
2: No, ma fate le cose, tuo... però Massimo, scusami, tu immaginate che magari ecco giochi nell'Inter, fate le cose, ma dove va là? Cioè tu sei 1-1, il 61esimo, sei a San Siro, stai calma, anche se non stai facendo la miglior partita del mondo, una partita memorabile, ma sei 1-1 e poi ecco, Massimo sa meglio di noi, la puoi vincere con calma, anche tutto facendo una brutta partita, lui esce dalla porta, abbandona, va fuori. Ma dove? Poi quello ha anche fortuna perché di ginocchio Forbes la butta sotto le gambe, passa, assist perfetto.
1: Clamoroso.
2: Cioè, però scusami, vabbè, se magari stai un pochino in porto, non lo so, quello magari fa gol ugualmente il Bruce, però là proprio è un errore che poi resta nella testa sua e tutti i giocatori sbigliano che dice, ma no, non è possibile. Quello che fa Madrid, cioè l'Inter gioca una grande partita a Madrid, fa un grande avvio. E poi lì che voleva fare su Valverde?
1: Che voleva fare?
2: Cioè a un certo punto è come se lui improvvisamente giocasse tra amici, che ne so, adesso faccio sta cosa e si stacca, si sdoppia dalla realtà. Sai, all'Inter, sei il portiere dell'Inter, giochi contro il Real Madrid, giochi partite importanti e ne fa una ogni partita. Però poi fa parate incredibili.
1: Però ogni tanto sfarfalla. Allora c'è quest'ultima ora perché avevamo già dato un'anticipazione inizio di
2: un'altra infortuna, sì.
1: Neres, lesione di basso grado alla coscia destra, dovrebbe star fuori almeno due settimane. Senti, due cose prima di salutarti, Massimo. Ma come va lì la storia tra Allegri e De Bruyne? Hai saputo qualcosa? Cioè,
2: Vabbè, ma dai, ormai no,
0: sicuro,
2: è il segreto di Pulcinella.
0: Che... Di Stefano, qual è il segreto?
2: No, nel senso il segreto di Pulcinella che ormai hanno, cioè, allora Kevin con Antonio
1: così.
2: Voglio dire. Mo adesso
1: Allegri
2: che dice a fine partita, Massimo, ma io non è che voglio, da quello che sento le dichiarazioni, perché noi facciamo sponda sempre sulle dichiarazioni dei protagonisti. Allegri a fine partita dice ma non ci siamo capiti.
1: Non ci siamo capiti, ha detto.
2: Io ho detto di fare, ho urlato.
1: È stato elegantissimo.
2: È stato molto,
1: molto elegante.
2: Quindi c'è un problema o no, secondo te?
1: Che dici?
0: Ma secondo me i campioni devono essere campioni in campo e fuori. Quindi è vero che uno deve giudicare, perché De Bruyne vai a sentire, cioè vai a sentire, vai a vedere. Ha fatto una carriera straordinaria,
2: certo.
0: Un grande campione, ha fatto vedere delle cose in campo.
1: A livello internazionale ha vinto più di qualche allenatore.
0: Bravissimo. Quindi sicuramente da quel punto di vista tanto di cappello. Poi però i comportamenti di un campione, secondo me, al di fuori di quello che è il rettangolo da gioco, devono essere costruttivi per il gruppo, costruttivi per l'allenatore, costruttivi per il club.
1: Così non aiuta,
0: non
1: tu dici.
0: Così non aiuta.
1: Così non aiuta.
0: Sei distruttivo, non costruttivo. Porti bizzagna.
1: Sono d'accordo,
0: anche
1: Stefano.
0: Io ti dico la verità. Io sapevo che c'era già zizzagna che ha portato lui al Napoli l'anno scorso, dopo un mese e mezzo che era arrivato, che peraltro è arrivato con 6 kg sovrappeso. Cioè ragazzi, a me dà fastidio, ok, intanto un giocatore che quando se ne va via parla male di chi non c'è più, cioè, o perlomeno parla male di chi non c'è più, è il giocatore rimasto lì e parla male facendo nomi e cognomi di Antonio Conte.
1: Sì,
0: ma non perché Antonio Conte, perché non l'hai detto quando eri lì? Poi sapevi, scusami, quando ti siedi al tavolo davanti a De Laurentiis e firmi, e alla firma ti danno 10 milioni più ti fanno un contratto da 6 all'anno per 2 anni netti, quindi prendi 22 milioni. Aspetta, ma chiedi l'allenatore chi è? L'allenatore è Antonio Conte, perfetto. Io ci metto 30 minuti nel mondo del calcio a sapere chi è Antonio Conte, come allena, come lavora.
1: Ma poi era stato anche in Premier, dai.
0: Gioco fa. Allora non puoi al ventesimo allenamento dire ma io con Guardiola facevo così, ma io con Guardiola facevo colà. Non sei più a Manchester City, sei a Napoli di Antonio Conte. Quindi puoi dire Allora,

0: ragazzi, di cosa stiamo parlando?
1: Sì, non ci
2: io la penso come te, ma
1: sì, non ci sono dubbi. Non ci sono
0: adesso, guarda caso.
2: E adesso che dirà? Adesso
0: un
2: che dirà?
0: Con un altro allenatore, allora dico scusa, alzo la mano. Prima era colpa di quell'altro, ora è colpa, di questo. Prendiamo un altro, è colpa dell'altro.
1: Mi sa che stai un po' tu che stai a fare un po' di confusione. Capito. Senti, Massimo, le ultime due, poi ti saluto. Sconfitta della Roma ieri, ci vedi più tanti meriti di Mourinho, quello che ha fatto, oppure dei meriti di Gasperini che poteva gestire meglio? Come l'hai letta questa sconfitta con una Roma che ha fatto 80 minuti di altissimo livello?
0: Ma mi dispiace,
1: pure a me, sai.
0: Gasperini, mi dispiace tantissimo per il tipo della Roma.
1: Mourinho, riesce sempre.
0: E quindi,
1: guarda, che ieri sera io non l'ho detto. No. Cioè, dico, ma è possibile che si salva sempre questo in qualche maniera?
2: Perché la magia bacia la magia del calcio.
0: Io non ci credo che a te dispiace.
1: No, perché io, guarda, ti dico. Io
2: non... capito, Massimo? No, fa tutta una... perché lui è per gli allenatori. Cioè, Mourinho non è che lo ha mai
1: amato.
2: Non ha mai amato
1: Mourinho come allenatore.
2: E allora mi ha raccontato oggi. Mi dispiace per Gasperini, sinceramente Stefano.
1: No, è vero, Io ho detto, ma guarda, se uno fa una partita...
2: Ma poi alla fine la magia del calcio va a baciare chi c'ha le bacheche a casa.
1: Ha fatto 80 minuti di altissimo livello, così, Roma. Onestamente parlando, dai, adesso cerchiamo di essere obiettivi.
2: Sì, ma ha fatto 18 minuti da incubo, però.
1: Ho capito, però.
2: Allora, chiedi a Massimo, dai. Quello che abbiamo chiesto a Mauro Milanese, quello che abbiamo chiesto...
1: Qual è la tua?
2: Allora, Massimo, oggi io e te e Marco siamo tre compagni di squadra. Secondo, ci troviamo al campo. Di che parliamo? Dei primi 80 minuti stellari, spettacolari, convincenti della AS Roma? O parliamo degli ultimi 15 minuti inconcepibili, gestiti mentalmente in maniera, diciamo, eufemisticamente discutibile, di questa partita che poi hai perso?
0: Io discuto, critico, perché dipende, poi io guardo l'aspetto positivo. Guardo l'aspetto positivo e dico che la Roma si gioca.
2: No, ma tu calciatore ti ritrovi al campo e ci ritroviamo. Di che parliamo? Oh, ma come abbiamo fatto a prendere tre gol su
0: quello sì. Quello sì.
2: Infatti gli ho detto a Marco, ma non per vedere il lato negativo, perché ti restano tu calciatore oggi, ti ritrovi quei 15
0: sicuro.
2: Minuti finali, non gli 80 minuti che l'hai messo in
0: cassetto.
2: È l'allenatore che poi deve fare il discorso e deve dire Massimo,
1: dire, ragazzi, noi per
2: Stefano,
1: 80 minuti abbiamo messo
2: Marco,
1: sotto Real Madrid.
2: Dica, sì, però abbiamo poi dopo. Guarda che non è facile, quindi c'hai la ecco perché è bello il calcio, è meraviglioso lo sport in generale.
1: Per me,
2: hai lo Genoa, hai il Genoa di De Rossi e devi vincere subito. Perché se no poi te la porti dietro, Marco.
1: Però per me è più preoccupante aver preso 4 gol da
2: Bruges
1: che invece aver preso 4 gol.
2: Vabbè, ma
1: Madrid.
2: Quello, vabbè, lascia perdere, stiamo parlando di... Ma che certo, ma è evidente.
1: Hai preso 4 schiaffoni
2: da Bruges.
1: Sì, ma
2: guarda
1: Bruges,
2: che non è brutta come sconfitta, dammi retta.
1: Ho capito, però
2: rode,
1: insomma,
2: devi
1: anche
2: provare... Ma ti rode parecchio. Devi pure però dei tifosi, pensa a loro.
1: Vabbè. No, no, per carità.
2: Massimo, scusami, ti ho interrotto.
1: Scusami, vai.
0: No, sono d'accordissimo su tutto, Stefano. Ho rosicato io che non sono tifoso della Roma, figurati i tifosi della Roma. Poi il Real Madrid, ma non Mourinho, il Real Madrid in generale non mi è molto simpatica come squadra, quindi cioè, sostanzialmente preferisco il Barcellona.
2: Ma invece da difensore, l'ex difensore, ti faccio questa domanda, abbiamo tempo, ma proprio velocissimamente.
1: Sì, sì, vai,
2: cioè, secondo te, allora io adesso non lo so, anch'io sono un po' scioccato perché non mi ricordo più i calci da combattere. Allora, credo che il primo sia uscire, poi gli altri a rientrare, cioè con la parabola. E questa difesa ferma, ecco, le responsabilità, secondo te, com'è possibile mai? Cioè lì, cioè, che cosa è accaduto là? Cioè, com'è possibile? Ma guarda, anche sul colpo di testa di Bellingham,
0: no,
2: la Roma rischiava di prenderne un altro.
0: Nelle parole di Gasperini, leggo un verbo. Paralizzare, ci siamo paralizzati. Io sto riflettendo già da stamattina, ieri sera poi ho spento e non sono andato avanti a vedere le interviste, poi le ho lette stamattina. Il verbo paralizzare è un verbo comunque che nello sport, tu lo sai meglio di me, Stefano, si usa ogni tanto.
2: No, certo.
0: Il fatto di essere paralizzati da cosa?
2: Che entrato in panico.
0: La paura di vincere?
2: Non lo so, esatto. Una botta di panico, perché poi alla fine...
0: Esatto.
2: Ma poi collettiva, esatto. Però. Cioè, non di un giocatore. Esatto. di un reparto intero, più di un reparto, perché non la beccano mai. Cioè, se avessero battuto 12 calci d'angolo in serie, non lo so, adesso scherzando, facendo un'iperbole, secondo me rischia. Allora, Bellingham ha sfiorato il palo. Hendrick, che non è alto quanto volte Madden, non è 1,95, sì, la prende di testa. E poi l'altro, Rudiger, ma dai, Massimo, cioè tu sei un marcatore, ma come fa a prenderla così, nella retta piccola che sta cascando all'indietro e anticipa chi è? Pellegrini, che poi non doveva stare nemmeno là, ci doveva stare qualcun altro. Ma dove stavano gli altri? Cioè, io non mi capacito come... Poi tutti qui oggi a dire le responsabilità del tecnico, ma quali sono le responsabilità di Gasperini sui calci d'angolo? Cioè, ma parlatevi tra di voi, sistema, ma ditevi qualcosa. Non lo so, mi sembra allucinante.
1: Sì, sì.
2: Ma non perché contro il Real Madrid, in generale.
1: No, in generale.
2: Cioè,
1: dai,
2: non puoi, è grave, non puoi prendere gol in serie
1: no,
2: così.
1: No, siamo d'accordo.
2: In fotocopia.
1: Su questo penso che è difficile trovare chi è da...
2: Ma tu ti ricordi una partita così?
1: No. Infatti io...
2: In 7 minuti che prendi gol sul calcio d'angolo.
1: Ieri sera ho detto, vabbè, il primo e il secondo. No, ma che è qui? Cioè, che stiamo su scherzi a parte veramente?
2: Ma prima del gol di Roma c'è quel colpo di testa di Bellingham. Che passa così?
1: Vabbè, senti Massimo, siccome noi non ci sentiremo, se ci sentiremo la prossima settimana, ti chiedo: ma questa Lazio che fa visita alla Juve il prossimo turno?
0: La Lazio sta cominciando a prendere
1: ma tu ci
0: corpo.
1: Credi? Sì, sincero. Oppure pensi che sia più, cioè pensi che sia
2: che
1: più
2: possa, che possa
1: un miracolo,
2: resistere,
1: un'illusione,
2: che possa mantenere questo passo.
1: Capito, in questo senso. Oppure un po'
0: che possa lottare per lo scudetto?
1: No, dico però
0: esatto,
1: essere una squadra
0: possa essere una squadra fastidiosa per chi vuole andare in Champions. Può essere.
2: Lo penso anch'io.
0: Quindi
1: tu pensi che possa rimanere ad un certo livello?
2: Marco, c'ha una partita a settimana.
0: Intanto,
2: gli mancano 6 giocatori.
0: Ai
2: box.
0: Gioco su questo aspetto che ha detto adesso Stefano. C'è una partita a settimana, mentre le altre invece che vogliono entrare in Champions, levato lo scudetto, hanno più partite. E quindi secondo me se la può giocare. Ma dovremmo vedere proprio dopo questo mese di impegni e di calendario sovraffollato, vedremo se la Lazio è ancora lì. Allora ti potrò dire sì, per me sta dentro i premi, 100%.
1: O comunque in zona europea, intendo anche Europa,
0: certo,
1: League Conference, quella, cioè,
0: sicuro,
1: nel senso,
0: questo.
1: Non la considero da quarto posto. Poi per carità, nel calcio può succedere tutto.
2: Magari è un campionato strano.
0: Bologna quell'anno è vero,
2: esatto,
0: che poi è arrivato qui.
2: E nessuno diceva, ma il Bologna non diceva, poi alla fine è arrivato.
1: È vero, esatto. Pure questo è vero. Il calcio è anche questo.
2: Ma insomma, poi aspetta, c'ha 6 giocatori. Se parliamo di squadre falcidiate dagli infortuni, no? Napoli, vabbè, non ne parliamo, la Juventus, non ne parliamo, la Roma adesso qualcosina con Dybala, ma la Lazio ha 6 giocatori. Allora, Cataldi, Rovella, Marusic, Lazzari, quanti ce n'ha fuori? Ce n'ha parecchi,
0: certo.
2: Scusami, vabbè, non è da sottovalutare, c'è un impegno a settimana, recuperi questi.
1: Io
2: è una squadra che,
1: di vedere la
2: secondo
1: partita
2: me in fase la fase difensiva della squadra, certo,
1: sì, sono curioso di vedere la partita con la Juve, devo dire la verità, per capire sia la Lazio ma anche la Juve, perché poi diventa una partita,
2: secondo me questa è una squadra destinata e condannata a giocare in avanti, se media su una fase difensiva che secondo me sarà faticoso per raggiungere per un motivo o per un altro. Questa, sono d'accordo con Gattuso, è una squadra che deve andare a 1000 all'ora e non deve mediare, certo. Si deve divertire e poi quello che viene, tanto che deve fare, dai.
1: Allora, caro Massimo, ti stiamo per salutare. Ti salutano anche.
2: Allora, ci vediamo, aspetta, Massimo, da
0: giovedì prossimo.
2: Dalla Sardegna con furore.
1: Allora, ti salutano anche gli ascoltatori. Tra l'altro, c'è un tifoso del Torino. Sono tifoso del Toro, ma onestamente direi a Brambati: come si marca? Come si marca? Ti chiederebbe per tutto quello che stiamo vedendo, capito?
2: Brambati, troppo dire.
0: Ma all'epoca era diverso. C'era gente che ti faceva assaggiare i gomiti in modo proprio elegante.
1: Va bene, Massimo. Grazie, ci sentiamo.
2: Ciao,
1: ci vediamo giovedì prossimo.
0: Grazie a voi, un abbraccio. Grazie,
1: break, entriamo nell'ultima parte e poi ci andiamo verso i saluti. Quindi state lì, torniamo subito.

0: Caro Stefano, siamo proprio nella ultimissima parte, c'è Mirko e poi andiamo a presentare l'amico perché facciamo due chiacchiere. Allora ci scrive: un saluto a tutti, alle squadre italiane si chiedeva in generale più atteggiamento positivo, ma non è che in questa ultima giornata di Champions sia stato troppo questo atteggiamento, un po' più di tatticismo in certi momenti avrebbe fatto bene? Rispondi tu, come risponderesti? Forse troppo... troppo calcio proposto.
1: Ma lui che cosa si riferisce? Alla proposta di calcio?
0: Sì, alla proposta di calcio.
1: Insomma, voglio dire, la Roma è stata all'altezza della situazione. Ho visto la partita del Como, non mi è dispiaciuta anche l'interpretazione e la tenuta del Como su un campo difficile.
0: Un po' più di equilibrio in tutte e quattro le squadre ci poteva stare.
1: Sì, però voglio dire, il Napoli ha fatto un ottimo primo
0: partite.
1: Sì, Marco, poi voglio dire, c'è stata una congiuntura che ha determinato questi risultati negativi, quindi quattro sconfitte, non era mai successo, una storia nostra.
0: Pure il Napoli era propositivo nel primo
1: secondo
0: tempo.
1: Me il primo tempo ha fatto un buon tempo il Napoli, e l'Inter così, luci e ombre, è una partita che poi ci sono stati errori individuali che hanno compromesso e poi è uscito fuori il Bruce nel tratto finale della partita, però insomma voglio dire, è capitato, però... io credo che sia soltanto un caso, cioè mi auguro che possa essere un caso isolato, insomma, queste quattro sconfitte. Cioè, non è che la prossima settimana se saranno altre quattro sconfitte, c'è da preoccuparsi.
0: C'è da preoccuparsi,
1: credo,
0: assolutamente.
1: Che sarà così.
0: Lo sai chi c'è con noi in questa ultimissima parte? Lo saluto e lo ringrazio. C'è il direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto. Ciao Tommaso, ben trovato.
1: Grande,
0: come
1: Tommaso.
0: Stai?
2: Ciao regà, qui Firenze, tutto bene. Firenze. Voi?
0: Bene,
1: che si
0: bene,
1: dice
0: bene,
1: a Firenze?
0: Bene.
1: Arriva
2: nulla.
1: Il Como.
0: Che dici?
2: Poco.
0: C'è un po' di preoccupazione che arriva al Como?
2: Sì, assolutamente sì, e peraltro non solo sul Como, perché poi il resto delle partite dopo quella di domenica non sono nemmeno troppo semplici, insomma ci sarà l'Inter, poi ci sarà l'Atalanta infrasettimanale, il Sassuolo che comunque è una squadra che esprime un calcio decisamente importante e infine con la Juve si chiuderà questo tranche di gare che ci porteranno alla sosta e voi capite che insomma con 4 punti in classifica il penultimo posto è comunque un calendario nel quale la Fiorentina qualche punto bisogna riesca a portarlo a casa, altrimenti alla sosta di novembre il clima poi si fa pesante.
1: Ma a proposito di clima, Tommaso, è una domanda rivolta un po' all'umore, no, della piazza. Ecco, la piazza teme che ci possa essere una replica del campionato dello scorso anno oppure questa cosa si può scongiurare, ecco, si può escludere?
2: Allora, guarda, proprio un bis dell'anno scorso direi di no, ma perché l'anno scorso la Fiorentina ha stabilito un record in termini di salvezza, quindi sarebbe stata veramente bruttissima e quindi, come dire, c'è la percezione che questo gruppo sia comunque superiore a quello che Pioli inizialmente non riusciva a far esprimere, che poi Vanoli successivamente ha salvato, ma come ho detto, con un vero e proprio record. C'è però la percezione che possa essere questo benedetto anno di transizione che sta diventando più che un ritornello una vera e propria minaccia, perché comunque si sperava che questa squadra potesse inserirsi in fretta nella corsa all'Europa, poi quale tipo di Europa, se l'Europa League o la Conference contava il giusto, però capite che dopo 4 anni in cui si era sviluppata una certa abitudine nella presenza in Conference League, un anno come questo senza Europa e più in generale all'ottava stagione dei commisso, ecco, immaginare che questo sia l'anno di ripartenza, magari puntando a un comodo 12°-13° posto, è difficile da mandare giù per molti tifosi, senza contare che gli investimenti importanti di quest'estate avevano fatto pensare ad altro e abbiamo trascorso soprattutto agosto a disegnare una Fiorentina che io tutt'oggi continuo a credere sia ricca di grande qualità, perché sono arrivati calciatori che proprio sul profilo della qualità hanno molto da dare. Il problema è che per ora non l'hanno dimostrata, sei penultimo e quindi quello che aveva detto Paratici, cioè occhio, il nostro progetto è triennale, potrebbe volerci del tempo per ritrovare subito l'Europa minima, e in questo momento sicuramente dispiace alla maggior parte della tifoseria.
0: Beh sì, certo, è stata pure quest'anno una partenza molto negativa,
1: Incredibile.
0: Poi la sconfitta
1: io non me la sarei mai
0: col Genoa, sinceramente pure questa è
1: brutta,
0: stata
2: è quello, ragazzi, è stato
0: una sconfitta per me, è una sconfitta pesante,
2: stato...
0: Tommaso, ti devo dire la verità,
2: sì, cioè... è così,
1: sì, però è
2: così.
1: Nata da una distrazione individuale, cioè, da un avvio individuale complicato, complesso, capita. Non voglio colpevolizzare, per carità, però è stata una cosa incredibile. Cioè, il calcio bisogna vederlo anche da questo punto di vista. Cioè, ci sono degli errori individuali che poi spianano la strada a una squadra in crisi che trae vantaggio da questi errori individuali e poi fa la partita e la costruisce su quel punteggio, costruisce il risultato finale. Perché la Fiorentina nel secondo tempo la domina la partita. Non è una squadra da 4 punti in classifica, però poi ha voglia a dimostrare, no, Tommaso, cioè. Poi alla fine devi vincere le partite, cioè non devi giocare soltanto bene, è quello il discorso. Però io ho visto tutta la partita a Marassi.
2: Stefano, ti seguo anche se fino a un certo punto, nel senso che è vero, nel secondo tempo la Fiorentina ha alzato il baricentro, è andata vicina poi al pareggio, perché se il Durr non colpisce il palo fa il 2-2 e magari va a finire anche diversamente, quindi quello è vero. Sul fatto che sia stato poi l'unico errore di Ranieri a indirizzare la gara, ti seguo meno, perché comunque nella prima mezz'ora era un po' tutta la Fiorentina in grande
1: questo
2: difficoltà.
1: Sì, però lui si fa ammonire, ha destabilizzato.
2: Se te riguardi sui due gol, il primo nasce dal tiro di El Shaarawy, gli lasciano spazio Ranieri e Dragusin. Sulla respinta di De Gea, che non è impeccabile, Valdepeñas è lontano fuori dall'area di rigore, João Mario è altrettanto lontano da Osma.
1: Ma non è che voglio responsabilizzare, però secondo me non è stato un avvio da Ranieri, ecco, da giocatore magari, ecco.
2: Quello certamente. Il problema è che non è stato l'avvio di una squadra che arrivava sapendo che comunque il Genoa lo avrebbe aggredita, sapendo che per la classifica era una sfida importante e arrivando peraltro da 20 giorni di maxi sosta, cioè tu puoi perdere per gli episodi.
1: Però ha trovato un Genoa bello combattente, battagliere diverso rispetto a quello che avevamo visto prima della sosta. Quindi...
2: Però ecco, è su questo il parallelo dell'anno scorso. Cioè il fatto, e poi te l'ha confermato anche Vanoli nel dopogara, abbiamo sbagliato approccio, ancora non siamo squadra.
1: Non me lo sarei aspettato, questo.
2: Però la Fiorentina quest'anno non si può permettere di sbagliare.
1: Da questa nuova versione, ecco.
2: Eppure
1: pensavo
2: Vanoli,
1: che potesse.
2: Esatto. Ci aspettavamo una squadra attenta, concentrata,
1: adesso col Como,
2: cattiva.
1: Non sarà mica facile, perché.
2: No, però in questo momento alla Fiorentina, Tommaso, servono soprattutto prestazioni,
1: Bravo.
2: Cioè la squadra. Poi col Napoli, per esempio, hai fatto 1-1, non hai portato a casa la vittoria, ma è piaciuta molto.
1: Sì, però la Fiorentina è straordinaria in alcuni tratti, però deve trovare ancora una forma, un equilibrio collettivo che ancora è alla ricerca, e tu sai meglio di me, Tommaso, che la ricerca è laboriosa, serve tempo, e intanto c'è 4 punti in classifica. Ecco perché ti ho fatto la domanda, la piazza, come sta reagendo? Per carità, la Fiorentina è un'ottima squadra, lo era anche lo scorso anno, insomma...
2: A Firenze, a Firenze abbiamo questo verbo bubare, che è un po' un lamentio indispettito, quindi la piazza in questo momento buba, se l'è un po' rifatta soprattutto con Vanoli, anche perché a Genova non hanno convinto nemmeno troppe scelte, penso a Beto preferito a Pellegrino, penso a Angie tenuto fuori perché tornava dalla nazionale, ma di contro Mastantuono è partito titolare e ha giocato malino per oltre 80 minuti, non ha convinto la posizione di Ulai, tutti lo volevano titolare, ma se vai a vedere la mappa di calore, l'heatmap di Ulai a Genova, ha giocato quasi da trequartista offensivo sulla sinistra, quindi quasi a pestarsi i piedi con Gnonto, quindi determinate sostituzioni poi sono parse tardive, penso a Gonsalves, e quindi su Genova, al di là dell'approccio sbagliato, poi per molti ha sbagliato qualche scelta Vanoli, quindi non c'è malumore, non c'è, per carità, tensione, siamo solo all'inizio, però di sicuro domenica è attesa una partita diversa contro il Como, altrimenti su Vanoli il bubio può trasformarsi magari in critica anche un po' più forte, quello sì.
0: Senti, ma ci saranno che tipo di scelte, diciamo, nella partita contro il Como? Possiamo già abbozzare qualcosa, Tommaso, oppure ancora
2: sì,
0: troppo presto?
2: Ma guarda, ha detto che poi domani parlerà Vanoli alle 2:30, quindi sarà tutto più semplice. Però per quel che abbiamo capito, qualcosa può cambiare più o meno in tutti i reparti. I cambiamenti più semplici li immaginiamo in attacco, dove partirà Pellegrino titolare e non Beto, e dove NG tornerà dal primo minuto. Rispetto a Genova, credo Mastantuono invece possa essere confermato. I cambiamenti a centrocampo sono un po' più difficili da immaginare, ma in questo momento Ulahi è tornato di nuovo un po' indietro nelle gerarchie, con Fagioli e Ndur intoccabili e Attà infortunato comunque ai box. Non mi stupirei se poi la sorpresa fosse Brescianini, anche per dare un po' di equilibrio. E in difesa, l'idea sulla quale sta lavorando Vanoli, più che i centrali, che dovrebbero essere di nuovo Dragusin e Ranieri, potrebbe riguardare i terzini, con Jimenez dirottato a sinistra, dove Valdepeñas ha fatto vedere qualcosa di buono, ma in fase di copertura e difensiva ancora è un po' in difficoltà. Quindi l'adattamento di Jimenez a sinistra per il rilancio di Dodò sulla destra. Questo perché João Mario pare avere qualche problemino nel convincere Vanoli, e quindi potrebbe esserci questo rilancio di Dodò a destra con Jimenez a sinistra e poi Ranieri, Dragusin davanti a De Gea.
0: Va bene, vediamo, partita molto, anche questa molto interessante, perché il Como viene da questa sconfitta. Tra l'altro il Como non vince da 3 partite, quindi anche questa è un'altra valutazione da fare. Staremo a vedere che cosa ci dirà il campo in questo match. Tommaso, siamo arrivati al termine, noi ti salutiamo,
1: ciao,
0: ti ringraziamo tantissimo come
2: ciao
0: sempre.
2: Ragazzi, un quando abbraccio. Volete buon lavoro,
0: buon lavoro,
2: ciao,
0: buon
2: ciao.
0: Lavoro anche a te e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Noi siamo quasi in chiusura di trasmissione, vado a recuperare magari un messaggino al volo. C'è chi scrive che Gasperini ha sbagliato a sostituire Mancini, vedi, si sta ancora su questo tema delle sostituzioni, che vabbè. Ci può stare, insomma, ognuno poi è libero di dire la sua. Dunque, poi vado qui su Tutto Mercato Web, dove si mette in evidenza la Champions, il portiere, la gestione di Lautaro, Inter, Chivu deve fare un salto di qualità. Insomma, ci sono un po' di riflessioni anche sull'operato di Chivu, che è inevitabile, secondo me, poi quando perdi in questo modo, quindi nulla di così strano. Poi senza...
1: Ma il bello e il brutto di questo lavoro, Marco, devi sempre confermare quello che hai fatto prima. La gente non è che se lo dimentica, per carità, però
0: il portiere
1: sei
0: adesso,
1: all'Inter,
0: per me adesso il portiere è un caso,
1: ma dico, sei all'Inter, hai vinto uno scudetto, una Coppa Italia, eccetera eccetera, però poi il tifoso si abitua bene, quindi sì, questi scivoloni non...
0: Poi c'è Federico che siccome abbiamo detto del Papos, dice non siete informati. L'anno scorso ha fatto i playoff Champions, siamo informati. L'anno scorso, se tu ti ricordi, ma forse non ci hai ascoltato, abbiamo intervistato anche il direttore sportivo del Papos, quindi non sappiamo tutto. Però se adesso l'Atalanta deve aver paura del Papos o soffrire con il Papos, che vi devo dire? Io accetto tutto e vedremo stasera. Magari Federico troverà una giustificazione anche ad un'eventuale sconfitta dell'Atalanta con il Paphos, perché c'è un processo di crescita che deve fare Sarri con l'Atalanta.
1: Un Paphos alla volta.
0: Quindi sì, un Paphos alla volta. Vedremo. Allora, tra l'altro c'erano delle bellissime immagini di David Luiz quando stava al Chelsea.
1: Sì, con Sarri.
0: Con Sarri, un Sarri sorridente.
1: Che ho scorto anche Zappacosta, c'era Zappacosta in quel Chelsea.
0: Sai che non mi ricordo.
1: Sì, c'è stato il festeggiamento finale quando hanno vinto i rigori, credo, no?
0: Fece il più grosso errore di Sarri, fu proprio lasciare il Chelsea e tornare in Italia.
1: C'è Cahill, ho visto da
0: lui. Infatti lui l'ha detto in un'intervista, ha detto che doveva rimanere lì, che forse avrebbe fatto magari un percorso.
1: Ma l'avrebbero riconfermato.
0: No, però lui ha detto fatto. Beh, però veniva da una stagione positiva.
1: Lo so, ma l'avrebbero. Non lo sappiamo.
0: Non lo so, però forse lui ha detto di aver fatto un errore ad Anvia da lì. Poi.
1: Secondo me.
0: Vabbè, può essere che nella carriera.
1: Sarri resta un ottimo allenatore, però adesso vediamo. Io mi tengo da parte la tua considerazione, che hai più di una perplessità sul lavoro di Sarri a Bergamo, non sulla sua validità, esatto, sul valore, sulla bravura dell'allenatore. Però
0: vediamo,
1: sono curioso di capire come ne uscirà.
0: Se sbaglio partito
1: un po' con
0: meno grave,
1: freno a mano.
0: Se sbaglio io è meno grave, non deve sbagliare chi sceglie poi Sarri. Io posso sbagliare un commento, un'analisi, non faccio danni.
1: Carità. Io ancora gli do del tempo e fiducia. Però tengo da parte la tua considerazione, che ritengo possa essere importante, quindi si può anche verificare, perché no, però insomma voglio dire, è partito con freno a mano tirato, l'Atalanta merita di più, è una squadra forte e vedremo, insomma è lungo il campionato, siamo agli inizi.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: La stagione è lunga.
0: Allora, ci dobbiamo fermare, siamo alla fine, sì. Grazie
1: a domani. Latini, ciao Marco,
0: Stefano,
1: ciao a tutti.
0: A domani, grazie a tutti, a domani, ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Grande spazio alla Champions, questo è il nostro programma e in particolare alla disfatta delle italiane in questa competizione, perché non è arrivata nessuna vittoria, anzi sono state tutte sconfitte quelle delle nostre squadre. La Roma beffata in extremis dal Real Madrid ieri sera, poi c'è stata la sconfitta del Como contro il Feyenoord, mentre nei giorni scorsi erano arrivati anche il KO dell'Inter in casa contro il Bruges e la sconfitta del Napoli contro il Villarreal. Napoli che vinceva 1-0 per poi andare incontro al KO 3-1, anche il Como ieri sera vinceva per 1-0 e poi ha perso per 3-2, ma il KO più clamoroso per come è maturato è stato certamente quello della Roma ieri sera, visto che la squadra di Gasperini si trovava avanti di 2 gol, 3-1 fino all'82esimo. Parliamo di questo ed altro insieme al nostro primo ospite, Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona serata a tutti.
0: Ripartiamo dalla Roma, un'autentica beffa quella per i giallorossi che dopo essere stati in vantaggio 3-1 contro il Real Madrid hanno perso 4-3, ci sono stati ovviamente degli errori a livello difensivo sui calci piazzati, sui corner, ma ti chiedo anche quanto sarà difficile per la squadra di Gasperini ripartire dopo una mazzata di questo genere a livello psicologico.
1: Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, è stata una mazzata sicuramente, perché dominare una squadra come il Real Madrid per 70-75 minuti andando in vantaggio per 3 gol, 3-1, pensavano già di avere la partita in tasca, e questo probabilmente è venuto meno la concentrazione. Queste palle inattive, quando non c'è la concentrazione, è stata sottolineata anche dallo stesso Gasperini, certi gol li prendi, un rimpallo, una posizione non idonea alla traiettoria della palla, va incontro, che subisci un gol e riapre la partita quando manca ancora 10 minuti, un'altra palla inattiva, riesci a fare ancora gli stessi errori e lì insomma vai un po' in confusione tutta. Però un peccato, perché per 75 minuti la Roma ha fatto vedere un ottimo calcio, un'ottima organizzazione. Ha fatto vedere il calcio di Gasperini.
0: Ecco, ha detto Mourinho, commentando la vittoria dei suoi, che i giocatori della Roma alla fine erano morti. Hai avuto anche tu questa sensazione che dopo 75-80 minuti fossero un po' sulle gambe anche?
1: È vero che il gioco di Gasperini ti porta a spendere molte, ma molte energie, perché con il pressing molto alto che hanno fatto per tutta la partita, hanno sotto pressione, insomma hanno speso tantissimo, c'è da sottolineare questo. È successo già anche contro l'Inter uguale, però non puoi al giorno d'oggi, soprattutto nel campo europeo, tenere in mano la gara per 90 o 95 100 minuti, perché ormai le partite durano molto, ma fino al 95esimo o 100esimo, perciò tenere e essere lucidi per tutta la gara è molto molto difficile, soprattutto nel campo europeo. Campo europeo, come rallenti un attimino, ti castigano tutte le squadre.
0: E parlando del campionato, ritieni che comunque questa Roma saprà rialzarsi, saprà tenere il passo dell'Inter capolista?
1: Ma sicuramente le squadre Gasperini ci hanno già detto tante volte che quando ci sono questi blackout che succedono, ripartono quasi sempre, non hanno questi problemi, perché Gasperini è molto bravo nel sapersi riprendere da queste situazioni. Ha già provato già con l'Atalanta, quando magari durante la Champions perdeva delle partite, la domenica dopo, il sabato, quando entravano in campo, erano già belli pronti per ripartire. C'è da sottolineare anche che poi, se vuoi, ne parleremo, la stessa situazione in questo momento ce l'ha anche l'Inter.
0: Sì, assolutamente. E tra l'altro, allargando il discorso, Bisogna assolutamente sottolineare come ci siano state quattro sconfitte su quattro per le italiane in Champions. Come ti spieghi questa disfatta delle nostre squadre in questa competizione? Non era praticamente mai successo.
1: Mai successo, ma con il calcio di giorno ad oggi, così il calcio moderno, non abbiamo più, tutte le squadre vanno alla ricerca di difensori che sappiano giocare a calcio per via della costruzione che iniziano dal basso, e questo va a discapito dei difensori che noi eravamo all'avanguardia allora, che erano più difensori forti fisicamente e stavano sulla marcatura. Adesso con questo gioco moderno, la ricerca di tutti i giocatori che sanno impostare, che abbiano dentro un calcio lungo, insomma, però viene meno quello che è la base del difensore, che deve marcare e difendere, e lo stesso vale per il portiere, che deve prima parare, poi se è bravo anche coi piedi è tanto di guadagnato. È un po', c'è questo il momento, questo calcio che ormai lo praticano tutti, però va incontro, ma non solo qua in Italia, in Europa, anche nel mondo, vanno tutti alla ricerca di questo gioco, di questa costruzione che inizia dal basso, e vanno alla ricerca di giocatori che non sono più difensori, ma sono quasi giocatori ormai che devono cercare di sapere impostare.
0: Per quanto riguarda l'Inter, è chiaro che deve trovare più equilibrio in Champions, e poi a questo punto bisogna parlare davvero di problema portiere.
1: Sì, il problema portiere può nascere, anche se io ritengo che Martina sia un buon portiere, abbia delle buone qualità. Però in queste partite, in questo inizio di campionato e di Champions è un po' in confusione. Fa bene Chivu a dargli fiducia ancora, perché insomma siamo solo all'inizio, perché lui le qualità come portiere le ha, sa anche giocare bene con i piedi, sa impostare. Peccato che in due o tre occasioni, in due o tre partite, le sue prestazioni non sono state all'altezza delle sue qualità. Adesso è una decisione che dovrà prendere Chivu, però fa bene a continuare a dare la fiducia a questo ragazzo. Poi, tornando a quello che è la fase difensiva dell'Inter, non è la prima partita questa dove vengono meno certe prestazioni dei difensori. Già in alcune partite, in principio del campionato, insomma, ci sono state delle gare che hanno preso dei gol che non dovrebbero prendere una squadra come l'Inter, e beh, lì è un peccato, perché anche qui sono difensori di un certo livello, ma però che fanno fatica a trovare delle soluzioni difensive, perché sono stati fatti degli svarioni non solo nella partita dell'altra sera, ma dall'inizio del campionato, che commettono degli errori che non sono errori che devono fare difensori che giocano nell'Inter.
0: Senti, invece il Como e il Napoli, Fabregas ha voluto fare degli esperimenti in Champions che non sono stati produttivi contro il Feyenoord, e il Napoli, dopo un primo tempo discreto, nella ripresa contro Villarreal è calato vistosamente.
1: Beh, il Como devo dire che manca l'esperienza sicuramente, anche se Fabregas ha detto che queste sconfitte servono alla squadra e ai ragazzi per farli crescere, però anche lui ha ammesso che ha sbagliato qualche scelta, certo, perché partendo con Nico Paz come centroavanti, come prima punta, insomma non è stata una scelta azzeccata, mentre quando dopo è tornato alla vecchia disposizione con un centroavanti vero e tutto quanto, il gioco è stato diverso. Mentre per quanto riguarda Napoli è partito bene, però dopo con l'errore di Politano che può avvenire, che può succedere in una partita, il Napoli dopo 20 minuti di buon calcio e dove si credeva e si sperava che potesse far suo l'incontro, è andato incontro a una partita che dopo non ha più trovato un certo equilibrio. Peccato perché per il nostro calcio questa è stata una batosta che non sarà facile anche da digerire anche per il proseguo nel campionato, sia per l'Inter, per la Roma, lo stesso Napoli e anche lo stesso Como.
0: Va bene, vedremo allora. Adelio, grazie per il tuo contributo. Buona giornata.
1: Grazie a voi, alla prossima, buona serata a tutti.
0: Torniamo a parlare della Roma, della sconfitta dei giallorossi di ieri sera con il Real Madrid, alle parole del portiere della squadra capitolina Gollini.
2: Luigi, come spiegare quei 7 minuti con 3 gol incassati dopo 80 minuti forse di grandissima Roma?
3: Difficile da spiegare. Sicuramente fa molto male. Rimane purtroppo l'amarezza, no, di questa serata, di una partita che era stata giocata in maniera sontuosa come interpretazione, come calcio. Sarebbe stata una serata bellissima, no, per noi, per i nostri tifosi. Purtroppo siamo venuti a mancare in un particolare, siamo calci piazzati siamo venuti a mancare, è difficile dire, non ho visto i gol ancora sinceramente e sicuramente tutti potevano fare di più, è inutile dirlo. Ci dispiace perché sono bastati questi tre, diciamo, calci piazzati a rovinare, no? Mandare in fumo una prestazione che appunto ci rimane l'amarezza di questa partita, nonostante l'80-90% della partita sia stata super positiva. Quindi è davvero un peccato, in particolare sul quale sicuramente lavoreremo e sicuramente lo analizzeremo per far sì che non succeda in futuro e miglioreremo.
4: Cosa vi ha detto Giampiero Gasperini nello spogliatoio?
3: Ha semplicemente detto di pensare ognuno di noi quello che potevamo fare meglio, poteva fare di più, e che è stato un peccato buttare via una serata così, anche se ovviamente ci dobbiamo portare dietro quello che di buono è stato fatto. Non farci, diciamo, troppo, portarci dietro le cose negative di questa partita, perché tra poco si rigioca, quindi bisogna essere bravi a metterle via e a ripartire.
5: Gli altri 83 minuti, vedendola da dietro, la grande Roma ti ha compreso.
3: La grande Roma, sì, ho avuto qualche intervento da fare, ovviamente, ma quando si gioca contro queste squadre, cioè, è normale che arrivino. Io mi sono sentito molto bene in campo, sinceramente. E ho visto una grande Roma, ho visto una grande Roma fisicamente, ho visto una grande Roma tatticamente. E, come ho detto prima, purtroppo siamo mancati in quel particolare lì, in quel fondamentale del gioco del calcio, siamo calci piazzati. È un peccato davvero.
4: Come lo stai vivendo questo momento per Luigi? Ti sei ritrovato così titolare, lo farai per un mese? Come ti
3: Ma
4: senti?
3: io guarda, cerco ogni giorno di prendere ogni allenamento e ogni partita come un momento per mostrare le mie qualità e soprattutto penso ad allenarmi un giorno, penso che ci sono una serie di partite, quindi dopo il Como penso al Real Madrid, domani penso a Genoa e la prendo giorno per giorno, cercando di prepararmi al meglio per cercare di dare il mio contributo e aiutare questa squadra a stare in alto e a fare delle belle prestazioni.
2: Può essere con la paura del 3-2, che è stata quella magari ad avervi un po' condannato, paralizzato?
6: Ultima ragazza.
3: No, non lo so, ovviamente nel calcio ci sono tanti aspetti psicologici che vanno considerati, ovviamente prendendo un gol in quella maniera e prendendo il secondo uguale è normale che ti subentrano, no? Delle paure, magari sei un po' più, tra virgolette, impaurito, magari il tuo pensiero negativo che quello di magari di pensare di riuscire a capire la situazione, quindi sono frangenti, cose che succedono in tante frazioni della partita, no? In tanti attimi e contesti diversi, quindi sicuramente il fatto di aver preso due gol uguali al terzo, ovviamente, è normale che sia così, un po' di preoccupazione in più ce l'hai, però fa parte del gioco del calcio, come tante cose, quindi sappiamo cosa dobbiamo fare, sicuramente analizzare questi gol e ripartire da quello che di grandioso abbiamo fatto stasera, perché comunque buttarlo via sarebbe un peccato, quindi bisogna tenersi quello che abbiamo fatto di bene, che ci dia morale, e quello che abbiamo sbagliato, che ci dia una rabbia in più per arrivare più carichi ancora alla prossima.
0: L'Inter, la lotta scudetto, la Champions, il pallone d'oro, tanti temi affrontati in questa intervista a Francesco Totti. Sentiamo l'ex capitano della Roma.
6: Sì, stavo iniziato lì alla Fortitudo, dietro casa mia a San Giovanni. E tutti i giorni andavo a comprare figurine, panini, perché era il nostro obiettivo primario, diciamo, no? Siamo cresciuti con queste figurine, come ho detto prima, era l'opportunità di conoscere tutti i giocatori dalla Serie A alla Serie B, alla Serie C. Avevi tanta possibilità e man mano che crescevi conoscevi un po' tutto il calcio.
7: E sono arrivate 30 poi tra campionati nazionali, record quasi assoluto secondo solo a Buffon.
6: Diciamo che quando fai un percorso lungo è normale che ci sono dei record, e fai tante presenze, tante cose che nel mondo del calcio fa piacere esserci.
8: Ti aspettavi che l'Inter paradossalmente avesse una marcia in meno invece in Europa?
6: Ma no, si può perdere una partita sia in Europa sia in campionato. Il problema è che in Italia, che qui quando perdi una partita si amplifica tutto. E l'Inter è una grande squadra, è una squadra competitiva, una squadra che arriverà in fondo sia in Italia che in Europa.
9: Ti aspettavi una Lazio così forte in campionato?
6: No, sinceramente no, non me l'aspettavo, ma non se l'aspettava un po' nessuno, neanche Gattuso, come ho sempre detto, no. Però è una squadra forte, una squadra che sta lì prima in classifica, perciò chapeau, perché sta facendo bene, è giusto che sia in quella classifica.
10: Come vedi chi vuole allenatore?
6: Grande, ha dimostrato di essere all'altezza di una grande squadra, ho avuto la fortuna di conoscerlo come giocatore, abbiamo condiviso tante cose belle e penso che farà grandi cose con l'Inter.
11: C'è un giocatore che in Serie A ricorda Totti?
6: Io non me lo ricordo, però voi lo ricordate?
12: Sarebbe piaciuto giocare con Mullen?
6: Sì, perché no? Anche perché è un grandissimo giocatore, è un giocatore che fa movimento, si butta negli spazi, un giocatore che fa la differenza. In questo momento penso da quando è arrivato si è espresso ai massimi livelli, perciò stiamo parlando di un top player e spero che continui su questa strada.
13: Sono maturi i tempi per un tuo ritorno alla Roma?
6: No. Che torna a Roma, sì.
13: Alla Roma
6: no.
9: Senta, sulla nazionale come ti aspettavi il ritorno di Mancini, insomma, che impressione hai avuto delle prime partite?
6: Ma diciamo una buona impressione, anche perché peggio di via non si poteva fare, e diamogli tempo, sta creando una squadra competitiva, quando riparti a zero è tutto più difficile, però penso che grande persona, grande allenatore che ha dimostrato, perciò dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, da lì che si esce fuori.
13: Un giocatore che ti piace del calcio europeo?
6: No, ce ne stanno tanti, citarne uno o due in particolare, anche perché parli sempre di big, perciò.
11: Chi vince il pallone d'oro?
6: Bella domanda.
11: A chi lo daresti?
6: A Kane.
10: E la squadra
6: grazie
10: italiana può vincere la Champions League?
6: L'Inter potrebbe, se gli dice bene potrebbe vincerla, sì.
0: Totti ha parlato a margine della presentazione dell'album delle figurine Panini e noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: È una Champions storicamente negativa per le italiane. Non era mai accaduto che tutte e quattro le partite, le squadre italiane impegnate in Champions League perdessero. Dopo la sconfitta clamorosa interna dell'Inter contro il Brugge, dopo la sconfitta anche raccolta dal Napoli in casa del Villarreal, era tutto affidato, le speranze del calcio italiano erano affidate alla Roma, che però aveva l'impegno più complicato, quello in casa con il Real Madrid, e al Como, che doveva dare seguito all'ottima vittoria all'esordio contro il Lipsia in casa del Feyenoord. Invece il Como esce sconfitto per 3-2 sul campo del Feyenoord, dopo essere passato in vantaggio, poi si fa rimontare e sul 3-1 riesce con Dwikas a trovare il gol del 3-2 quando ormai il tempo era scaduto. Quindi il Como di Cesc Fabregas raccoglie anche la prima sconfitta in Champions League. Va male alla Roma, ma va male in maniera surreale. La Roma era in vantaggio fino all'80esimo praticamente per 3-1 con un super Malen, perché fino al minuto 83 la Roma conduceva 3-1 in casa contro il Real Madrid, il vantaggio di De Rune, il pareggio di Kylian Mbappé, poi la doppietta di Malen, come al solito che si dimostra implacabile, uno degli attaccanti più in forma insieme a Lautaro Martinez nel nostro campionato. 3-1, sembrava tutto archiviato, alla peggio, insomma, avrebbe potuto accorciare le distanze del Real Madrid. Invece arrivano tre calci da fermo, tre calci d'angolo, dai quali nascono altrettanti gol del Real Madrid. Al minuto 83 Espi trova il gol del 3-2. Attimo di panico, nel senso che i tifosi della Roma si auspicavano che magari il gol fosse in fuorigioco, invece in realtà era perfettamente in linea il giocatore del Real Madrid che trova la rete del 3-2. Hendrick, proprio un obiettivo della Roma, di testa, il più piccoletto di tutti, indietreggiando con il corpo riesce a colpire di testa il pallone e mandarlo in rete per il 3-3. Minuto 85, minuti di grande sofferenza nel finale, la Roma ormai a quel punto è un po' in bambola e il Real Madrid ci crede, respira aria di vittoria, insiste su calcio d'angolo, l'ex Rudiger trova ancora una volta il gol del 3-4. Mourinho esce festoso dall'Olimpico, l'Olimpico raggelato per quella che poteva essere una serata da ricordare, invece diventa una serata da dimenticare, soprattutto per la rimonta arrivata praticamente in 7 minuti, e anche la Roma deve salutare i 3 punti e vantarsi di una sconfitta in casa contro il Real Madrid. Peraltro per la Roma c'è ancora un punto raccolto sul campo del Fenerbahce, che invece ne incassa 6 dall'Aston Villa. Questo è un ulteriore rammarico nella serata giallorossa, perché evidentemente anche col Fenerbahce si poteva fare di più e molto meglio. Le speranze adesso per quanto riguarda le italiane passano all'Europa League e alla Conference League. Il Milan in casa del Salisburgo cercherà di far dimenticare la sconfitta interna all'esordio contro il Benfica. La Juventus deve dare invece continuità al 5-0 raccolto nella gara di esordio dell'Europa League contro il NEC, ma andrà a far visita al Celta di Vigo con un turnover robusto e tanti interrogativi dopo il pareggio negativo in casa del Cagliari. L'Atalanta ospiterà il Pafos, che l'anno scorso incrociò proprio il percorso della Juventus in Champions League, e l'Atalanta deve dare invece continuità a quello che è stato un rialzare la testa in campionato. La speranza è addosso a queste tre italiane. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, cabina di regia. Un bacione ad Andrea Maiocca, che riabbracceremo presto, sì, non al cielo, glielo diamo. Un bacione e salutiamo quel pazzo di Alessandro Santarelli. Santarelli, buongiorno.
2: Sì, però Marangio, io spero che Maiocca si sia toccato, perché te stavi dicendo un bacio al cielo.
1: No, io ho detto un bacione a Maiocca, è più Latini che ha alzato gli occhi al cielo in quel momento, no.
2: Tu volevi dire un bacio al cielo, Maraggio, ma guarda che non è vero, sei micidiale.
1: Sei tu che stai facendo una raccolta fondi discutibile, e quindi insomma...
2: No. Io senza Maiocca, cioè, già, guarda, toglietemi tutto, ma non toglietemi Maiocca, Latini e Rossi. Ora, esatto. Se ne devo già perdere uno...
1: Esatto, già ci avete tolto anche Sorani, e Emanuele lo avrebbe abbracciato.
2: Il pregiudicato Sorani
1: è bellissimo. Il pregiudicato però in maniera positiva. Allora, sì. Santa, sì. Che è successo ieri? Prima che vai nello specifico delle partite, sì, ti voglio chiedere che segnale è arrivato dal calcio italiano in queste 4 su 4, che è storico, sconfitte 4 su 4.
2: Vincenzo, un segnale che francamente non è che mi stupisce più di tanto. Poi hai detto molto bene in termini specifico, perché sono quattro sconfitte molto diverse. Certo. Però non mi stupisce, perché noi forse ci raccontiamo delle favole, no? Magari alimentati anche da alcuni personaggi delle istituzioni che ci raccontano che il nostro calcio è un calcio in crescita, è un calcio meraviglioso, è un calcio... Il nostro calcio, Vincenzo, è un calcio modesto, che per carità non piace, perché se no saremmo ipocriti a dire che non piace. Però ci piace a noi, al nostro sticello, come vai fuori, prendi delle sberle clamorose. La squadra italiana ha preso dunque una media di 3 gol a partita, perché qualcuno ha preso la Roma, qualcuno ha preso l'Inter, 3 ne ha prese il Como e 3 ne ha preso il Napoli. Cioè, credo che vostro onore posso chiudere qua, direbbe il nostro grande Andrea Pietro Paoli. Cioè, sconfitte diverse, ripeto, ora le analizziamo, però questi siamo noi, Vincenzo, e tu dici adesso vediamo Juve e Milan, per l'amor di Dio, magari riusciranno a fare qualcosa. Io non consiglio l'Atalanta, ma semplicemente perché la Conference, lo sai, per me non è una competizione europea, è un torneo del giovedì, quindi vediamo Juve e Milan, però l'allarme che nasce è uno. Occhio, perché qui l'Italia rischia di perdere un altro punto di ranking e trovarsi con 3+1, il prossimo anno, cioè, se non il prossimo anno, fra 2 anni. Il famoso 3+1 che già c'era stato, quindi occhio.
1: No, allora, sempre restando sul generico e poi entriamo nello specifico delle singole partite, ti voglio raccontare una storia.
2: Sì, raccontami.
1: Te la racconto questa storia, ovviamente la racconto a te, ma la racconto praticamente a tutti quanti. So che...
2: alla vasta platea di Tiemburelli.
1: Sì, che sicuramente poi, diciamo... condizionata dalle squadre per le quali si tifa e condizionata magari per l'odio per qualcuno, dirà ma che stai a dire, cambia canale, eccetera eccetera. Proviamo un attimo a mettere da parte ogni bandiera, ogni maglietta, perché sono andato a trovare la data precisa, era il 28 aprile del 2022. Sì. Andrea Agnelli rilasciò testuale intervista a Sky e disse, 2 punti, virgolette, la Premier League genera, all'epoca, circa 4,2 miliardi l'anno e di questo passo continuerà ad attirare tutto il talento, quindi una Superlega già c'è. Quello italiano invece è diventato un sistema insostenibile, era il 2022, dove i club si assumono rischi d'impresa ma non hanno abbastanza stabilità. In Italia, disse, c'è una scarsa capacità di crescita economica e poco appeal internazionale. E poi disse, senza riforme del nostro calcio, che tu sai ovviamente non esserci stato, la Premier League attirerà tutto il talento, lasciando gli altri campionati indietro. E non è un problema della Juventus, ma di tutto il sistema Italia. Inascoltato, attaccato, poi ha fatto anche lui degli errori, quando per esempio disse non possiamo dire l'Atalanta in Champions League, sicuramente scivoloni comunicativi ne ha fatti anche lui, però oggi, a 4 anni di distanza, possiamo dargli ragione su quello che erano le riforme immediatamente da fare, che invece ci hanno portato.
2: Ma anche perché, Vincenzo, qui il problema non è la Premier e basta.
1: No, lo so,
2: qui
1: però...
2: Il problema è che vieni preso a schiaffi dal Brugio, e infatti per me la sconfitta dell'Inter è quella più grave, poi ci diranno che non è così, perché se vai a leggere un quotidiano in particolar modo, c'è sempre un però, ma è la sconfitta gravissima. Però vieni preso a schiaffi dal Brugio, vieni preso a schiaffi dal Villarreal, cioè la nona del campionato spagnolo. Ripeto, la Roma è una cosa a parte, ne parleremo.
1: Sì, sì.
2: Ma vieni preso a schiaffi il grande Como, ok? Il grande Como, meraviglia delle meraviglie, viene preso a schiaffi da Feyenoord. E allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema che nel nostro stivale funziona da Feyenoord. E allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema che nel nostro stivale funziona

0: mi devo andare a trovare l'idea, non mi posso andare a comprare Haaland, mi prendo male, magari funziona. Poi dopodiché in panchina vado in difficoltà se affronto una qualsiasi squadra, perché non ho la sostenibilità e soprattutto quei talenti sono andati tutti quanti a giocare altrove, quindi non avendoli io quei talenti, avendo un sistema io Italia insostenibile, avendo una capacità di spesa io Italia minore e una capacità di attrattiva minore, è chiaro che poi anche con il Brug faccio figuraccia, è chiaro che anche col Feyenoord vado a perdere, e questo riguarda tutte le squadre italiane.
1: Ma certo, ma riguarda tutte le squadre italiane, perché è il sistema del calcio italiano che non funziona, e questo ce lo siamo detto. Poi, secondo me, c'è anche un altro aspetto, che noi vogliamo giustamente e correttamente scimmiottare un calcio che evidentemente da altre parti funziona, ma da noi no, perché io non credo che sia casuale che in quattro partite, 4 fa 8, quanti gol hanno preso? 14 gol in quattro partite, in quattro partite italiane? Per me non è casuale, non è casuale, perché qui, e guarda, io ti dico subito una cosa, credo che ci siano due allenatori letteralmente a fine ciclo. Uno è Allegri e l'altro, nonostante la vittoria, è Mourinho, perché ieri non ha vinto Mourinho, ieri hanno vinto i singoli, anche se lui è riuscito a mettere in campo i giocatori giusti al momento giusto, ma il Real Madrid è una nostra traccia di gioco. Però Allegri, che ripeto è a fine ciclo, una cosa l'ha detta: qui in Italia ci si vergogna quando si parla di difesa. Ecco, continuiamo a vergognarci, e come vai fuori prendi 4 gol a partita. Guarda che le nostre italiane hanno preso dei gol, e ti ripeto, lascia perdere la Roma che è un caso a parte, ne parleremo, ma hanno preso dei gol dove veramente dici, ma questi la difesa la fanno? Oppure, siccome c'è qualcuno, qualche stolto, che dice che la difesa non serve, e allora si va tutti avanti.
0: Cioè,
1: e magari
0: sai che
1: si cura la fase offensiva e non si cura la fase difensiva.
0: Lo sai che c'è.
1: Sono
0: tanti. Lo sai che c'è, dico, lo stolto di turno. Cioè, sono tanti. Che poi diciamo qualcuno
1: facciamolo calcio, sì sei l'unica squadra che ha fatto calcio vero, che è stata la Roma,
0: sì sono d'accordo. Infatti adesso andiamo a parlare della Roma, entriamo un attimo nello specifico della Roma, così cominciamo dall'ultima, poi analizziamo le altre. Onestamente la Roma mi è sembrato che fin quando ha avuto benzina, fin quando ha avuto, chiaramente poi perde con per infortuni, ha perso un giocatore fondamentale, e qui torniamo al discorso che poi dalla panchina non ne tira un altro fuori di quel livello.
1: Infatti, Vincenzo, scusa se ti interrompo, la Roma perde due volte,
0: certo.
1: Perde in campo e perde fuori, perché è male, perché con Emmy sa che sarà fuori a lungo, Dybala non si sa, la Roma è uscita da ieri,
0: Esatto, e questo chiaramente unito al fatto che non puoi avere la panchina lunga che possono avere le squadre inglesi o quel Real Madrid, semplicemente va in difficoltà, perché poi si dice, però Mourinho l'ha vinta dalla panchina, ma è facile così, quando c'hai talento che ti esce dalle orecchie praticamente è facile che tu poi mantieni sempre un livello alto, e poi quando dall'altra parte si abbassa il livello e il tuo si alza, la differenza la fanno comunque sempre i giocatori in campo, per quanto l'allenatore possa, perché secondo me tra i due allenatori ha vinto Gasperini, tra le due squadre ha vinto la Real Madrid.
1: Assolutamente, ma guarda, allora Mourinho, che non è mai stato un simpatico, e secondo me ieri non è stato simpatico nemmeno nei confronti della Roma, ma lui è così, però ha detto una cosa vera, cioè lui ha detto, noi fino al 3-1 eravamo una squadra di un certo livello, poi loro sono morti, e ha avuto ragione, perché la Roma non ne aveva più, e d'altra parte se tu giochi 50-60 minuti a quei ritmi, poi scoppi, Vincenzo, non c'è niente da fare, scoppi. E allora, in un calcio dove, perché questo è l'altro segnale che arriva dalla partita della Roma, le partite ormai durano 95-96 minuti, ma attenzione, con i 5 cambi, dal 70esimo in poi, inizia un'altra partita. Cioè, prima, sai, facevi 3 cambi, ti rimaneva, no, il 70% della squadra in campo, stanca, magari mentalmente abbattuta. Ora con 5 cambi tu cambi il 50% della squadra, ed essere comunque in vantaggio di 2 gol al 70esimo non ti mette al sicuro. E infatti, e vengo al tuo ragionamento, se poi hai una panchina forte tu la partita ribalti anche in 10 minuti. Poi la Roma prende 3 gol, soprattutto 2 che non si possono mai vedere, non è così, però è così. Quindi dal Real Madrid Roma, da Roma Real Madrid, escono fuori tante lezioni. Una, secondo me, per

0: Pellegrini, che ha strizzato letteralmente Mourinho, però poi la partita chi l'ha vinta? Chi è che, anche con la fortuna, perché ha avuto anche fortuna, e con il talento, perché ha avuto anche talento, però lui ha detto sì, se la Roma resisteva altri 20 minuti forse non l'avremmo vinta, però fisicamente è impossibile reggere 90 minuti a quei ritmi. E poi scoppia, guarda che questa è una lezione che secondo me anche tante squadre italiane devono prendere quando affrontano la Roma.
1: Sì, sì, no, ma condivido. Condivido anche poi quello che hai detto tu prima sulla, e ci sentiamo delle note, no, la nota vocale che è arrivata, e leggiamo anche un po' di messaggi. Condivido anche quello che hai detto tu prima quando parlavi di la sconfitta dell'Inter, che è quella che ha fatto più rumore. Ci aggiungo anche un po' quella del Napoli, perché magari il Como te lo puoi aspettare.
0: Napoli che è in crisi, Vincenzo, te lo sai meglio di me. Il Napoli sì, ma il Como perde contro Feyenoord.
1: Esatto, sì.
0: Attenzione.
1: No, è vero, però sai... 3 anni fa dove stava? In quarta serie, ha fatto una crescita molto importante.
0: Per l'amor di Dio, ha vinto, ma questi in fanno, casa. Fanno mercati da 100 milioni l'anno?
1: Di più, ha fatto mercato da 200 milioni quest'anno, quindi avrebbe dovuto sicuramente fare di più, ma poi sai che la Champions la devi comunque vivere per capirla, e quindi il Como fa la sua esperienza.
0: Per certo, l'amor poi, di Dio.
1: Allegri in esperienza internazionale ce l'ha, ma il Villarreal lo ha sempre sofferto. Il Napoli con Conte è arrivato 31esimo l'anno scorso, adesso è a 0 punti ancora. L'Inter ha perso 7 delle ultime 8 partite in Champions League, eppure si passa, diciamo, magari si dà troppa importanza al lavoro fatto da Chivu, che in Italia funziona benissimo e ha stupito tutti, ma in Europa è stato, secondo me, estremamente negativo. So che ne pensi tu.
0: Vincenzo. Ora mi affido alle antipatie, ma non me ne frega niente. Chivu è un allenatore mediocre che però in Italia ha una squadra forte, ma siccome è un allenatore mediocre poi crescerà, per l'amor di Dio, ma un allenatore mediocre, fammi dire, anche un po' presuntuoso, come mette testa fuori perde. Ti ricordo che l'Inter era di fede a te, detto 7 su 8 ma 4 consecutive,
1: Sì.
0: Perché l'anno scorso si fa buttare fuori volontariamente o no, non lo so,
1: dal Bodo.
0: E quest'anno prende schiaffi, perché l'ha preso i soldi l'Inter, gli schiaffi, dal Brugia. Mi diranno sì, ma perché poi sai, vai a leggere tutto un giornale. C'è un miliardo di motivazione. Ora è il portiere, va bene.
1: Che era quello che però aveva cacciato l'Inter per prendersi Martinez.
0: Che però era quello, bravo, bravissimo. Ma l'Inter ha dimostrato una fragilità che già ha dimostrato in Italia, caro Vincenzo, perché quanti gol ha preso l'Inter in Italia? Solo che in Italia si può permettere, con i giocatori forti che ha, di dare un vantaggio. Ti ricordi la Juve di Allegri che da penultima vince lo scudetto?
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì.
0: Oggi l'Inter non è a quei livelli, anche qua se si arrabbia i tifosi dell'Inter non mi interessa, io parlo di quello che vedo, perché quella Juve lì si è fatta anche due finali di Champions, per l'amor di Dio l'ha fatta anche l'Inter, questo non
1: lo voglio
0: togliere, ma non con Chivu. Quindi questa Inter qui domina in Italia perché è una squadra forte, ma siccome poi gli allenatori contano, secondo me, non il 100%, ma contano, Chivu, che è presuntuoso e mediocre, va in Europa e perde. Io non sono meravigliato poi l'Inter, perché qui voglio spezzare una lancia a favore di tutti, è la seconda giornata di Champions e quindi può ancora succedere di tutto, perché il Saint Germain la vince la prima Champions, arrivando mi pare penultima nel playoff, no? Ok.
1: Però molte sai che lo fanno quasi strategicamente.
0: Come il Real Madrid.
1: Esatto.
0: Perché il Real Madrid di ieri è un Real Madrid, perché anche lì l'Inter ci ha perso, però meglio affrontarlo ora al Real Madrid. E la Roma te l'ha dimostrato.
1: Non ti dimenticare perché che contro Roma, l'Inter, per esempio, quando ha vinto con 9 assenze. Anche qui.
0: Punto.
1: Sta girando secondo me anche a rilento. Poi le grandi squadre in Europa hanno capito che possono pure perdere qualche punto, non è necessario arrivare primo, secondo, terzo, basta che rientri nelle prime 9 o che alla fine ti fai playoff e vinci abilmente. Non consumi energie, non fai far male ai giocatori, nel frattempo ti gestisci il tuo campionato e poi vai, quindi lavorano anche di strategia. Noi invece
0: il Real Madrid è una squadra che secondo me ha dei problemi enormi.
1: Sì, ma di spogliatoio.
0: Ancora una volta di spogliatoio, di gestione, non lo so. Un allenatore che, ripeto, per me è arrivato totalmente a fine ciclo, però affronta ora il Real Madrid, o affrontava gli ottavi di finale. E poi ne riparliamo. Quindi l'Inter, vabbè, la prossima sarà lo Shakhtar, farà 3 punti e va bene, però deve fare, un lavoro importante per rientrare, eh? Così come il Como, che secondo me non rientrerà, così come il Napoli, che secondo me non rientrerà, così come la Roma, che secondo me ha qualche chance in più.
1: E vedremo, intanto ci vogliamo sentire un po' di note vocali, ce ne sono almeno un paio, poi ti leggo un testuale, vai.
2: Carlo da Perugia, tu hai ragione, Agnelli ha detto bene, no? Ma perché Agnelli alla Juventus ha fatto tutti quei debiti, cioè ha fatto a spendere un sacco di soldi per vincere la Champions sicuramente, no? Che ha preso Ronaldo e tutto quanto. E poi un'altra cosa, ma poteva, se lui credeva in questo, poteva mettersi a capo, essere eletto a capo della FIGC, l'avrebbero eletto perché sarebbe stato considerato, no? Poteva anche essere nominato elettibile adesso, no? Si potrebbe mettere in competizione e fare le riforme che lui ha detto.
1: Carlo, hai mandato un messaggio bellissimo, penso che ha emozionato anche Santarelli. E ti faccio rispondere da Santarelli. La prima parte, perché ha spese indebitate eccetera, più che indebitarsi, sì, la scelta di Ronaldo è stata molto dispendiosa economicamente, ma era proprio per farti che, perciò poi voleva cambiare le cose con la Superlega organizzata in maniera maldestra, per carità, cercando di sollevare il sentimento nazionale sulla riorganizzazione, che lui diceva proprio questo, diceva da sola la Juventus non emergerà mai, deve emergere il calcio italiano come movimento, il talento lo deve attrarre il campionato, non solo una squadra a suon di soldi, e trovandoti indietro poi ti trovi a spendere a spendere tanto e quindi trovarti con i conti in disastro, poi quello che è successo, cioè togliergli un anno di coppia alla Juventus e tutto il resto ha messo sicuramente in ginocchio i conti. E per quanto riguarda le elezioni, per me sarebbe stato perfetto, ma chi lo avrebbe eletto? È quello il discorso.
0: Nessuno. Ecco, appunto. Nessuno. Perché l'importante...
1: Però era quello il tipo di manager, lasciamo sta Andrea, ok, l'avresti detto un'altra persona, è quello il tipo di manager che serve al campionato italiano. Cioè uno che guarda, che capisce,
0: sì,
1: che conta.
0: Sì,
1: che conta, no, nel senso che fa il conto.
0: Questo Vincenzo è assolutamente fuori dubbio, il messaggio dell'amico, è vero. Dopodiché io credo che oggi a certi livelli, ma forse anche... nel 2018 non potevi arrivarci, ed è vero che la Juve in quel momento economicamente tutto sommato si reggeva ancora in piedi, però poi ci sono sempre gli imprevisti, la Juve gli imprevisti li ha presi tutti, quindi sai, io, per l'amor di Dio, noi non siamo imprenditori, quindi ci mancherebbe altro, però credo che l'imprenditore in assoluto debba calcolare anche l'imponderabile, cosa che Agnelli non ha fatto. Poi, per carità, Ronaldo lo prenderei 150 volte, tanto soldi mica sono miei, ma non fa niente. Uno fa il tifoso e ha goduto di Ronaldo. Però l'imprenditore, Vincenzo, deve calcolare anche l'invasione degli alieni, perché quando fai determinate mosse...
1: O delle api asiatiche.
0: È chiaro, o delle api asiatiche. E ma ora tanto c'è Latini che maestro le brucia tutte, quindi non apposta.
1: Si
0: e
1: fa...
0: Però...
1: Non si fa, comunque no, non le hanno trovate,
0: sì. Le api asiatiche si possono bruciare, no. Perché sono dannose per l'ecosistema, vedi quante cose so.
1: Ma però... pare che loro si possano arrabbiare e poi prendono loro il lanciafuoco e ti inseguono. Va bene, vai.
0: Vabbè, comunque l'importante è che la Latini salga sul tetto e bruci tutto, magari non il tetto, però a parte questo è chiaro che un minimo di rischio di impresa lo prendi, no Vincenzo? Perché cioè, proprio no, nelle poste. Però lì, come dice l'amico la Perugia, si è preso un rischio di impresa troppo rischioso. E quindi, però vabbè, la storia la conosciamo. Dopodiché sul concetto ha ragione, ma Agnelli non sarebbe mai andato perché non l'avrebbero mai appoggiato.
1: Esatto, perché era un Agnelli, quindi lo vedevano indicizzato troppo.
0: Basta vedere cosa hanno fatto Inter e Milan.
1: Esatto.
0: Sulla vicenda Superlega, sono fuggite.
1: Esatto. Ti dico anche un'altra cosa, sì, tanto c'è Maurizio che chiede se oggi ci sarà colpo di tacco, ovviamente sì, 20:30, non ve lo perdete. Bello anche questo messaggio, il nostro amico che dice, sì, Ma qui si continua a parlare della federazione, dei tribunali sportivi, della nazionale, di Maragò, che per carità hanno le loro colpe, ma della Lega, della qualità dei dirigenti che operano nelle squadre italiane, quando ne parliamo siamo scarsi, impreparati, basta vedere come vengono costruite le squadre e spesi i soldi. Aggiungo quei soldi che ci sono, che non sono pochi in alcuni casi, che abbiamo parlato del Como che ha speso oltre 200 milioni, della Juventus che ne ha spesi negli ultimi tre anni qualcosa come 400, del Milan che comunque quest'anno comunque ha speso tanto, e quindi è vero anche che sono stati spesi male, questo è vero. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Ma che allora sui dirigenti della Lega io li legherei, cioè nel senso legherei e li manderei nello spazio. Simonelli e De Siervo, che secondo me sono tra i peggiori manager della Lega mai avuti in Italia, però è un mio pensiero, quindi, anche perché soprattutto De Siervo continua a raccontare delle barzellette alle quali forse non crede più neppure lui, e quindi getti fumo nell'occhio, negli occhi, ma a chi serve gettare fumo negli occhi? Mentre per quanto riguarda la capacità dei dirigenti italiani, ma io su questo non sono d'accordo, perché secondo me ci sono dei dirigenti molto validi in Italia. Penso a Carnevali, penso a Massara, penso a D'Amico. Però poi sai, io capisco anche la difficoltà del lavoro che devono fare. Poi dopo ti fai una domanda, e questa è corretta. Com'è che tre soldi non se l'è preso nessuno? Com'è che la Juve prende Walter Made e non tre soldi? Com'è che la Juve prende Colomani e non Malen? Vabbè, Colomani e non Malen si sa perché c'era un pazzo, quindi vabbè, lasciamo perdere.
1: Faceva dei conti strani.
0: Cioè, perché Malen, che ti ricordi?
1: Beh, sai, Malen è costato complessivamente 28, mentre per esempio Openda è costato 45.
0: Insomma, ma questo scemo che sta parlando, da quanto tempo ti diceva di Malen?
1: No, da tanto.
0: Quindi se lo sa questo scemo che sta parlando, uno che si professa dirigente di un club come Comolli, vabbè, comunque, però io credo che capacità ce ne siano in Italia, è che diventa difficile, ragazzi, muoversi fra mille paletti economici, fair play, non è facile.
1: Nota vocale ancora, Tini, vai.
3: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Io avevo una riflessione, e dopo questo poker di figuracce fatte in Champions, e può darsi che ci saranno anche figuracce stasera, ci mancherebbe altro. Io mi domando se la stragrande maggioranza dei tifosi di calcio italiani, i non juventini intendo, si ricordano del dottor Andrea Agnelli e della sua visione di quello che voleva fare e di quanto l'hanno preso in giro e insultato per la sua visione. Ebbene, Andrea Agnelli aveva una visione, perché era un
1: ti ho praticamente anticipato, capito? Arturo, perché abbiamo già toccato anche questo tema e quindi insomma abbiamo già affrontato.
0: Arturo dice una cosa sacrosanta.
1: Esatto.
0: Cioè, guarda, tra l'altro dice un'altra cosa, Arturo.
1: Perché poi lì, ritorno su Arturo, si è deciso scientemente di dire: ma che vuole questo, via, mandatelo via.
0: Certo.
1: Noi dobbiamo andare avanti, certo, con questo sistema.
0: Certo. Ma sai, io ti dico una cosa, Vincenzo, poi per l'amor di Dio facciamo tutti gli scongiuri forse immaginabili, ma noi rischiamo uno 0-6 stasera, ti ripeto, io l'Atalanta non la considero perché la Conference è il torneo del bar, quindi per me non esiste. Noi rischiamo uno 0-6 stasera?
1: Già. Beh, diciamo sì, perché Milan a Salisburgo deve sicuramente fare qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto col Benfica. Anche
0: perché tu ti meraviglieresti stasera di due sconfitte di Juventus e Milan? Io no. Poi è chiaro che che l'Europa League è un'altra roba, la qualità e tutto. Però io non mi meraviglierei, oppure non vogliamo di 0-6, facciamo due pareggi. O comunque, insistiamo, vincono sia Milan che Juve. Cambia la storia? Secondo me no, a livello complessivo del calcio italiano. Perciò, secondo me, ma sai, si può parlare e riflettere quanto vogliamo, Vincenzo, ma il punto è uno solo: siamo indietro, siamo molto indietro, magari prendiamone coscienza, cioè invece di, ma qui lo dico anche a noi, alla nostra categoria, invece di esaltare le sconfitte a testa alta, perché anche quello fa male.
1: Sì.
0: A parte la Roma, che ti ripeto, la Roma è un caso a parte, proprio la Roma ha perso. Cioè, io alla Roma ieri gli do 4,5, perché sì, poi alla fine è terzo. Poi io non lo so se Gabriele Latini è felice, ma non credo.
1: No, perché ha detto sul 3-1, complessivamente ha detto Latini, ti riporto le sue parole, complessivamente non mi aspettavo che la Roma battesse Real Madrid. Certo, all'83esimo sul 3-1 ci ho creduto.
0: Che è il ragionamento, che è un ragionamento sacrosanto, perché porca di quella miseria, stavo per dire un'altra cosa e non la dico. Ma il risultato conta! Il risultato conta! Se la Juve batte il Cagliari, ok? Tu fai tutta un altro tipo di settimana, perché il risultato conta. Perché del facciamo calcio, il calcio, il calcio? Interessa a due stupidi ormai.
1: Sì.
0: A due stupidi che devono portare avanti una linea...
1: Chiederei di fare i nomi, ma evito anche qui,
0: no,
1: perché altrimenti...
0: No, non lo faccio, non
1: viene
0: lo faccio.
1: Viene giù tutto nel vero senso della parola, lo sai.
0: Ma no, ma dico due in generale, sì, possono essere 2000.
1: Sì.
0: Ma giustamente Gabriele Latini, che è un tifoso, ma è uno che capisce di calcio, ti dice sì, non mi aspettavo, ma una volta che sono sul 3-1 all'83esimo, porca miseria, alla fine mi gira le scatole. E allora smettiamola anche noi, però, e non parlo della Roma, ha perso a testa alta, hai perso, punto. La Juve a Cagliari ha pareggiato male, punto. E invece qui bisogna fare la filosofia.
1: Esatto. Senti, per chiudere, ti chiedo, visto che hai detto è possibile che questa sera si possa chiudere con 0-6, chi è che rischia di più tra Milan e Juventus? O c'è un qualcosa che ti fa pensare che stasera Milan e Juventus possano invertire un po' la rotta del calcio italiano?
0: Bah, questa è una bella domanda, Vincenzo. Secondo me rischiano allo stesso modo tutte e due. Il Milan è in una situazione abbastanza critica, la Juve lo stesso, tra l'altro secondo me ieri Spalletti si è fatto un autogol clamoroso nella conferenza stampa, perché quando dici che la squadra non c'ha carattere e non riesce a leggere i momenti della partita e che ci vuole più ferocia, cioè Luciano, io ti voglio bene, ma tu metti in bocca ai tifosi della Juve un nome, dai, su, Vincenzo, l'avrei pensato anche te, no?
1: Io ho messo la foto. Se mi sei su Facebook, io ho riportato quella frase vista, che dici tu, e ci ho messo la foto, anche perché ne abbiamo parlato da giorni, no? Insomma, si è capito.
0: L'ho vista, sì.
1: Potrebbe essere anche un altro, un quello nome, che giocherà titolare stasera, per esempio.
0: Bravo, ma soprattutto fai anche l'identikit, perché cosa ti dice il tifoso della Juve? Sì, ma questo è quell'allenatore lì, quell'altro. Cioè, vabbè, comunque, lasciamo perdere. Se mi hai fatto un altro tipo di domanda, io ti rispondo. Per me rischiano tutte e due, forse un pelino di più il Milan, però non mi sorprenderei di due pareggi, Vincenzo. Ora, sconfitte non credo, però non mi sorprenderei di due pareggi, ecco.
1: Vediamo come andrà a finire. Tanto grazie ad Alessandro Santarelli, ciao Santa, a
0: abbiamo
1: dopo.
0: Già finito?
1: Sì, abbiamo già finito, vuoi parlare ancora? La gente si annoia,
0: no,
1: poi.
0: No, allora,
1: riposa il fiato per stasera.
0: L'importante è che la fine adesso prenda quella tanica, vada sul tetto,
1: sì,
0: e dia fuoco a tutto.
1: Abbiamo mandato i Ghostbusters sopra, pare che non ci sia niente, però pare che comunque siano destinati ad arrivare, perché mentre non c'erano niente sono uscito fuori, sono stato accerchiato da quattro vespi asiatiche.
0: Quindi, basta.
1: Occhio.
0: Basta,
1: ma è così, basta. È così. Senti, in tutto ciò, ultimissima riflessione, te la faccio.
0: Sì.
1: Con Svilar sarebbe finita diversa?
0: No, secondo me no, perché Gollini comunque ha fatto... Forse Gollini ha una minima responsabilità sul gol del 3-2, perché respinge sui piedi. Però guarda, mi ha sorpreso Gollini, perché si è comodo ieri, comunque ha fatto una buona partita, quindi ti dico di no.
1: Detto ciò, saluto
0: ciao
1: Santarelli, ci vediamo stasera. Ciao Santa.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora, giustamente Di Benedetto mi dice la scatola di cioccolatini la merito comunque, la meriterei comunque, ma Maiocca direbbe... Comunque, in questo, cioè nel senso, sappiamo dove in questo momento e l'abbracciamo, direbbe conta il risultato, e quindi io ho risposto così. Noi invece ci ritroviamo tra poco, proprio con Lorenzo Di Benedetto, tutto Mercato Web, per analizzare quello che è successo ieri, per presentare quello che succederà oggi, poi Luca Calamai, tanti altri collegamenti. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini in cabina di regia. Tra poco andiamo anche nella redazione di Tutto Mercato Web per parlare con Lorenzo Di Benedetto. Ritorniamo un po' su tutte le gare di queste quattro sconfitte clamorose per quanto riguarda le italiane in Champions League. Oggi invece tocca all'Europa League, tocca a Milan e Juventus cercare in Europa League, all'Atalanta e Conference League di rimettere in piedi i conti per quanto riguarda diciamo i punteggi che poi servono al ranking, ma serve soprattutto anche per capire un po' le nostre italiane se si possono rialzare. Dicevamo ieri Luciano Spalletti ha appunto raccontato le seguenti parole che vado a riportare, mi sembrano tutte cose giuste quelle che avete segnalato. È immancabile che debba far recuperare qualcuno a due giorni dalla partita successiva, quindi annunciando tanti cambiamenti di formazione. Questo ci dà la possibilità di crescere, di fare nuove conoscenze, di andare a lavorare ancora in maniera più profonda su tutta la rosa, di risolvere il turno e di abituarci anche a fare un percorso differente. Quindi rotazioni che ci saranno con volte mate che potrebbe giocare dall'inizio, sì, e dice è fondamentale cambiare, dice Spalletti, perché noi abbiamo ancora una rosa forte. Gatti merita di poter giocare, un calciatore come Nick Oltemade domani verrà utilizzato. Quindi presumibile che questa sera tra i titolari ci saranno sia Gatti che Oltemade. Cambi tattici. Spalletti dice le variazioni sono sempre quelle lì. Noi dobbiamo sapere individuare i momenti della partita e se non rimane in equilibrio diventa difficile. Noi abbiamo bisogno di diventare una squadra solida. Sono le squadre forti mentalmente che fanno squadra. Dobbiamo aspettarci di diventare solidi sostanzialmente. Oltemade centroavanti, secondo me può farlo, dice Spalletti, con delle attitudini di manovra, può creare dello spazio che poi va ad attaccare. Sarà una difesa a 3 o a 4, loro sono, parlando del Celta Vigo, una squadra organizzata nelle due fasi, ti permettono di agganciare il tuo riferimento se vorrai andare a prenderli forti. Quando avranno palla loro saremo costretti a comportarci in un certo modo, quando invece avremo palla noi cercheremo di non dare dei punti di riferimento per essere capiti facilmente. Si torna anche un po' sulla squalifica per quanto accaduto con Pisacane al termine di Cagliari Juventus, lui dice l'accetto perché poi hanno deciso così, ma io non abbiamo fatto nulla di particolare, io non ho fatto niente, lo ribadisce quattro volte. Chi ha parlato di uno schiaffo ha detto il falso. A proposito dell'Italia in Champions, qua, insomma, è stato poco diciamo, come posso dire, è stato più ottimista di quello che è successo, perché ha detto quello che è successo ieri e faceva riferimento alla sconfitta dell'Inter con Bruges e del Napoli con il Villarreal. È una cosa che può accadere, fa parte delle analisi di cui abbiamo parlato prima, mi sembra un po' esagerato però quello che si scrive dietro il risultato. Sono convinto che squadre come Inter e Napoli troveranno delle contromisure per andarsi a qualificare, poi in realtà le sconfitte delle italiane sono diventate 4 addirittura, e quindi insomma un velo scuro cade sulla nostra qualità del calcio italiano. Non so se abbiamo il Dibe ancora, sì ce l'abbiamo, e allora possiamo andare da lui subito. Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, ciao Dibe.
2: Ciao, eccolo. a tutti.
1: Allora, al photo finish ha vinto Maiocca, perché ieri, lo dico a Gabriele Latini oggi in regia, no. Maiocca ha detto se vince la Roma ti mando una scatola di cioccolatini, ma il risultato è quello che conta, quindi
2: non era una sfida tra me e Maiocca, cioè, chiaramente, anche perché Maiocca ti fava per me, quindi non era una sfida. Allora, io credo che di essermi guadagnato la scatola di cioccolatini senza cioccolatini dentro. Chiedili se è una scatola di cioccolatini vuota. Bene. Chiedili se è d'accordo. Però, insomma, dai, cioè, non è che non ci avevo visto.
1: No, ma ti dico la verità, anche io immaginavo che la Roma poteva vincere, ma quando all'83esimo sei in vantaggio 3-1. È veramente uno shock prendere
2: un disastro. Cioè, è successo, allora guarda, ci ho fatto anche un po' l'editoriale di Tutto Mercato Web, perché guarda, ci sono rimasto male io, no, perché allora qua, sul 3-1 io ti dico all'80 stavo parlando con il buon Ivan Cardia, ci stavamo sentendo anche perché appunto dovevo scrivere l'editoriale, lui stava pensando a come analizzare la partita, e quando mi ha detto, mi ha mandato un titolo che voleva fare, gli ho detto guarda aspetta, perché tanto questi non muoiono mai il Real Madrid, perché tanto è così, cioè poi il Real Madrid non muore mai, cioè se tu pensi, no, cosa è successo negli anni scorsi quando ha fatto delle rimonte incredibili negli ultimissimi minuti in Champions League con Ancelotti, sono andata a ribaltare delle partite che non erano possibili da ribaltare, quindi mai dare per morte il Real Madrid, però insomma prendere 3 gol in 8 minuti è tanta roba. Cioè, solo il Milan in finale con Liverpool è riuscito a far peggio.
1: Infatti, ne prese 3. Ieri ha chiesto ad Ambrosini. Ambrosini ha detto: ti prego, non lo chiedere.
2: Appunto.
1: Già, è vero. Mi ero dimenticato.
2: No, cos'è successo? Allora, è successo che secondo me Gasperini, a prescindere da quello che ha detto nel post-gara, dicendo che i cambi sono stati obbligati perché Mancini e Hermoso erano acciaccati, non ci credo, perché non ci credo, perché sono guarda pronta a scommettere un'altra scatola di cioccolatini che domenica li vedremo in campo tutte e due dal primo minuto, quindi è chiaro che un po' cerchi di giustificarti essendo Gasperini, però non si tolgono 2 giocatori così. Allora c'è chi dice no, ma Mancini era ammonito, va bene, allora Mancini prende praticamente un giallo a partita, quindi è uno dei difensori più abituati a giocare con il giallo sulla schiena. Hermoso ha sbagliato sul primo gol, ci mancherebbe altro, però sono 2 giocatori troppo importanti. Togliene uno, se ne togli uno va bene, perché comunque hai Balerdi che dà garanzie, che è partito bene con la Roma, che ha esperienza internazionale, ma io... prima, con tutto il rispetto possibile immaginabile, prima di mettere Kurielakis gli ultimi 10 minuti in caso del Real Madrid quando sto vincendo 3-1, ci penso non 1 miliardo di volte, 10 miliardi di volte, ma non perché sia scarso o perché voglia sentenziare o perché la colpa e la sconfitta della Roma sia di Kurielakis, perché non è assolutamente così, però ti vai a togliere delle certezze importanti quando hai già dovuto fare a meno di Svilar, Coné, Cristante, Dybala, cioè, capisci che andare a togliere un altro perno, un altro insomma, componente della struttura, della spina dorsale della Roma, secondo me è controproducente, quindi al primo posto io ci metto questi due cambi scellerati da parte di Gasperini, e poi ragazzi... con Svilar la Roma non la pareggia mai quella partita.
1: L'ho chiesto a Santarelli e non era d'accordo, però secondo io la penso un po' più come te, perché comunque sui calci d'angolo qualcosina in più, gollini. Poi mi ha sconvolto un po' di Hendrik, il più piccolino di tutti, anche con il corpo all'indietro, ha fatto un bel gesto lui, per carità, però non devi mai nei minuti finali prendere un gol così, secondo me.
2: Sì, però lì gollini non c'entra niente, è l'unico gol secondo me dove non c'entra niente.
1: No, là non ce l'ha.
2: Allora, la respinta sul tiro che poi insomma trasformata in gol da SP, cioè, ragazzi, cioè, io l'ho rivista 300 volte, non solo respinge male, ma secondo me non la doveva nemmeno respingere, perché era un tiro talmente tranquillo e beato, cioè stiamo parlando di un portiere di Serie A che gioca in Champions League titolare contro il Real Madrid, ok? Quindi non è che Lorenzo Di Benedetto o Vincenzo Marangio vanno in porta nella Roma, no. Gli arriva un colpo di testa così e quindi dici si trovano a fare un lavoro che non è il loro e quindi respingono come possono, ma secondo me la poteva anche bloccare Gollini e invece l'ha respinta sui piedi del centravanti del Real Madrid. E poi sull'ultimo, cioè sul quarto gol, cioè se non riesci a uscire in una situazione del genere dove lui è indisturbato, perché ora si parla sempre di tanti attaccanti che vanno a dar noia al portiere, che quindi non riesce a uscire, lui non c'ha nessuno intorno, cioè se fai arrivare un pallone altezza, che ne so, fianchi più o meno la prende che è all'altezza del fianco, no? Di una persona normale, e se non esci in quella situazione lì, quando esci? Mai, quindi sembrava con i picchetti in porta. Io sono dell'idea che insomma Svilar è un altro tipo di portiere, lo sappiamo, e la Roma non avrebbe perso quella partita di ieri ci fosse stato Svilar in porta, ma questo non voglio dire che l'errore è stato fatto in estate quando la Roma ha deciso di puntare su Gollini come secondo portiere, assolutamente no, perché uno, la Roma non ha budget,
1: ha fatto una bella partita contro il Como Gollini per esempio, quindi tutto sommato, esatto, come secondo ci può anche stare.
2: No, esatto, non ha budget per comprare un altro portiere e poi si torna nell'annosa questione dei due portieri di pari livello, che molto spesso fanno tanta confusione. Vedi il Napoli l'anno scorso, poi sono tutti scontenti, quello è scontento in un modo, quello è scontento in un altro, però sono scelte, cioè c'è chi sceglie di avere un portiere come funzionava prima e chi invece ne vuol prendere due di pari livello, cioè se guardiamo ciò che è successo ieri al Como. Cioè gioca Sanchez, che Sanchez è un portiere titolare alla pari di Butes. Quindi vediamo, insomma, cioè nel senso io non mi sento di criticare né l'una né l'altra filosofia, però sono filosofie diverse. Cioè chi sceglie di avere due titolari assumendosi rischi di fare scontento uno dei due o tutti e due. E chi invece ha l'altra filosofia e dice il portiere lo prendo forte, uno fortissimo e l'altro lo utilizzo soltanto in caso di necessità, anche perché, e chiudo, cioè l'infortunio del portiere è un qualcosa di molto più raro rispetto all'infortunio di un qualsiasi altro giocatore e il portiere è l'unico giocatore che non deve fare turnover, insomma che non ha bisogno del turnover perché non è che si stanca a stare in porta, quindi capisco tutte e due le filosofie.
1: Dopodiché, insomma, c'è anche da raccontare la quarta italiana che ha perso, che aveva perso prima della Roma, cioè il Como sul campo del Feyenoord. Lì poteva fare meglio Fabregas. Non dimentichiamoci che è vero, esordio assoluto del Como in Champions League, ha cominciato benissimo con l'Ipsia. Altrettanto vero che si sono spesi tanti soldi sul mercato e che tutto sommato in casa del Feyenoord qualcosa di meglio si poteva fare. Anche lì uno scivolone lo possiamo considerare o si poteva o era difficile da evitare.
2: Guarda, allora io prima dell'Ipsia, soprattutto con il giorno stesso della partita, prima dell'Ipsia ero in collegamento a Maracanà e dissi al buon Piccari, il buon Impallomeni, secondo me il Como stasera fa una fatica tremenda contro l'Ipsia. E poi vinse 4-1, quindi il giorno dopo dissi ho sbagliato valutazione perché non pensavo che il Como potesse fare una partita del genere, ma una squadra esordiente può aver speso anche tutti i milioni del mondo, ma è sempre una squadra
1: E
2: esordiente.
1: sono d'accordo con
2: E
1: te.
2: quindi che ci possano essere delle serate più complicate di altre, anche se sulla carta non lo dovrebbero essere, è da mettere in conto perché si alzano i ritmi, cioè noi giochiamo in Serie A dei ritmi compassatissimi. E
1: Uff,
2: ringrazia che
1: calcola che,
2: comunque sia.
1: scusami se ti interrompo, calcola che stavo
2: Sì, vai, vai.
1: guardando al Sassuolo Milan, però poi
2: Sì.
1: all'intervallo ho messo Liverpool-Manchester City. Ma andavano al triplo della velocità, cioè, dicevo, cioè, dov'è l'errore? C'è qualcosa che non va, e quindi cioè, lo percepisci proprio, e quindi sì,
2: Ma
1: all'estero poi
2: guarda,
1: le nostre squadre fanno
2: sì.
1: difficoltà.
2: Ma guarda, la fotografia ora, a parte il fatto che Como Roma è stata la prima partita finita 0-0 in questo campionato ed è un'anomalia pazzesca per quel che è insomma, la Serie A. Però la fotografia te lo dà anche l'ASC Liverpool, no? 6-3. Cioè qui si gioca per far gol. Cioè il LASC riceve il Liverpool e gli fa 3 gol. Poi ne prende 6, però gliene fa 3. Cioè nel senso che in Europa si gioca per segnare, non si gioca per non prenderle. Quindi per forza di cose i ritmi sono più alti. Ma sono più alti anche cioè il Brugge arriva a San Siro e andava il doppio dell'Inter. Cioè, queste sono altre preparazioni, è un'altra mentalità. Perché se una squadra scende in campo con l'idea di segnare, se lo prendo, pace, lo rifaccio. Cioè, ti ricordi l'anno
1: Sì.
2: scorso ci sono state correnti di pensiero su quel Paris Saint-Germain Bayern Monaco, quanto finì? 5-4? Eh, ma le difese,
1: ne
2: ma così
1: parlammo.
2: come si fa, ma così come si fa, ma così come si fa, così ci si diverte, così ci si diverte a giocare. Poi, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, la giochi andata e ritorno 10 volte, probabilmente 7 volte passa il Paris Saint-Germain e 3 il Bayern Monaco, perché il Paris Saint-Germain è troppo più forte di tutto. Guarda ieri sera,
1: Sì, vado a
2: cioè
1: passeggiare a
2: contro il
1: casa del
2: City,
1: City.
2: appunto. Ok, hanno vinto le ultime due Champions, sono più forti di tutti in questo momento, c'è niente da fare. non è detto che la più forte vinca sempre, perché l'Inter è più forte del Brugge e perde 4-3 in casa, cioè il bello del calcio è proprio questo. Però me la gioco, cioè me la gioco, e poi vediamo come va a finire, perché il calcio appunto non si sa mai, cioè vedere queste partite agghiaccianti, cioè hai tirato fuori Sassuolo, Milan, ma sai quante se ne possono tirare fuori? Cioè ci sono delle partite che sono veramente brutte in Serie A e tutto, e quindi quando cambi palcoscenico e vai a giocare in Europa, il Como che in Italia fa il suo gioco bello, perché il Como fa un bel gioco e tutto, arrivi col Feyenoord e se non stai attento ne prendi tre, ogni errore viene pagato. Cioè, ogni errore in Champions League lo paghi, non c'è, cioè, Hermoso che ieri esce fuori tempo su Mbappé sul gol dell'1-1, cioè se probabilmente Hermoso esce fuori tempo contro, ma anche il Milan, la Juve, non ti dico squadra della seconda parte della classifica, cioè la palla va a Colomani o va a Gonzalo Ramos, sì, lo puoi prendere o non lo puoi prendere il gol, cioè in Champions League lo prendi, sbagli e prendi gol. Ma come, guarda, ma anche in Europa League funziona così, e anche in Conference League funziona così, cioè se tu fai un errore lo paghi, e quindi il Como lo stesso ha fatto degli errori e l'ha pagato.
1: Invece Dibbe, quello che è successo al Napoli, io non mi ero lasciato, forse ne ho parlato con te, non mi ero lasciato particolarmente, ma ne abbiamo parlato anche ieri, convincere dalla vittoria contro il Frosinone, perché c'era qualcosa che comunque non mi tornava. È un qualcosa che deve far pensare alla panchina ancora in bilico, cioè che può andare in bilico di Allegri. Ti immagini che nel corso di questa stagione da una parte o dall'altra possa rientrare Simone Inzaghi? È una mia curiosità.
2: Allora, io non lo so. Allora, De Laurentiis è un presidente che le sue scelte le difende. Lui ha fatto una scelta che io fin dal primo minuto, io sono, insomma, il mio parere vale per uno, però io dal primo momento ho sempre pensato ha sbagliato. No, cioè al Napoli non serviva Allegri. Non
1: Italiano sarebbe stato perfetto, diciamo, visto che era l'alternativa principale.
2: Bravo, bravo. Io lì volevo arrivare, cioè Italiano ti dà una carica, ti coinvolge e soprattutto ha idee, ed è fresco. Italiano è un allenatore fresco, Allegri non è un allenatore fresco, Allegri è un allenatore che ha vinto tantissimo ma che negli ultimi anni sta facendo fatica. L'anno scorso è riuscito in un'impresa al contrario devastante, perché il Milan non era possibile non si qualificasse per la Champions League, era impossibile, è riuscito a togliere energia, non è che lui ha tolto energia, ma la sua squadra è arrivata in fondo al campionato senza avere energie e non aveva le coppe, quindi non mi ha convinto. Però tornando alla domanda iniziale, De Laurentiis le sue scelte le difende, quindi a meno che non ci sia qualcosa che lo costringerà a esonerare Allegri, io credo che comunque sia la panchina di Allegri in questo momento non sia in bilico assolutamente.
1: L'ultima riflessione che ti voglio fare, secondo te, al di là della, chiaramente è stato l'ultimo dei pensieri che ha fatto la Roma, però vedere l'Arsenal strapazzare in quel modo il Fenerbahce è un motivo di ulteriore rammarico per la Roma nella serata di ieri?
2: No, perché un conto è giocare a Istanbul e un conto è ricevere il Fenerbahce. Purtroppo soprattutto le squadre turche sono così. Le squadre turche, quando vai là, devi mettere in conto che giochi 12 contro 11, non c'è niente da fare. Come la Roma ieri ha giocato in 12 contro 11 con il Real Madrid, perché chiaramente l'Olimpico si è completamente spento negli ultimi 8 minuti, ma mi sono spento io che ero a casa, figuriamoci il tifoso, no, che è lì che la sta pregustando. Io mi stavo pregustando i cioccolatini di Maglioca ieri, ero già lì, e poi non ti rendi nemmeno conto, pam pam pam, prendi tre gol e quindi si spegne completamente lo stadio. Però cioè, lo stadio ieri è stato devastante, lo stadio della Roma, e quindi ha aiutato, ha trascinato la Roma per tutta la partita. In Turchia uguale, in Turchia, quando vai a giocare in Turchia devi mettere in conto che avrai questo problema qui. La Juve l'anno scorso prendi la Juve l'anno scorso col Galatasaray, cioè va a Istanbul, chiude il primo tempo 2-1 in vantaggio,
1: addirittura doppietta di Kompany's,
2: esatto, poi però nel secondo tempo si accende la scintilla che fa esplodere lo stadio e quindi si crea un ambiente che la Juve ne prende 4 nel secondo tempo, ma ne poteva prendere anche 7-8. Due settimane dopo, se Zegrova non si mangia quel gol, la Juve ribalta il 5-2. Cioè, capito? Questo per farti capire che sono poche, secondo me, i rammarichi, cioè il rammarico della Roma è poco, perché in Turchia conta troppo questa cosa.
1: Mi hai convinto, va bene così. Vai. Vediamo di trattare con Maiocca per lo scatolo, almeno con un cioccolatino dentro, ok? Gli altri se li mangia lui. Vai. Ciao Dibbe, a domani con la redazione di tutto Mercato Web. Ci fermiamo, cambio di programma, lo dico anche a beneficio di Gabriele Latini. Intanto al rientro, tra un po' avremo Quintiliano Giampietro per le ultime in casa Juventus. Poi siamo in attesa di news da Milano, da Antonello Gioia, per darvi le ultime in casa Milano. Sapete che ci sono anche i pranzi UEFA, quindi bisogna capire un po' le disponibilità, eccetera. E poi Alain Valnegri per andare ad analizzare tutto e presentare le gare di questa sera. Vi aspetto.

0: Intanto arriva un ultimo in casa Inter, Lautaro, risentimento muscolare a flessore della coscia sinistra, il capitano nerazzurro potrebbe tornare dopo la sosta, quindi l'Inter perde Lautaro Martinez per le prossime gare, ma insomma l'abbondanza lì davanti non manca, dopo la prossima sosta si intende circa tra un mesetto quando insomma si rientrerà dalla sosta di novembre. Andiamo, poi ne parleremo sicuramente in maniera approfondita. Andiamo però adesso in casa Juventus, perché oggi Juventus scende in campo contro il Celta Vigo con l'obiettivo di vincere, di cambiare tanto, di trovare nuove soluzioni. Andiamo nella redazione di Radio Bianconera da Quintiliano Giampietro. Ciao Quinti, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, e di invertire un po' la rotta del calcio italiano, mi verrebbe da dire, dopo la disfatta in Champions League, no? Sarebbe auspicabile, diciamo così.
0: Come la racconti questa disfatta di Champions League? C'è un passo indietro in generale in queste quattro sfide?
1: La racconto, caro Vincenzo, che secondo me il calcio italiano, io lo dico anche in radio, per me siamo una sorta di Serie B rispetto ai top campionati, ma ti aggiungo, non solo rispetto alle big, lì è scontato, perché ormai le italiane, anche quelle che dominano l'Italia, mi riferisco all'Inter, perdono anche contro squadre non di primissima fascia, e questo è emblematico e significativo. Non si trovano più squadre materasse in Champions League, ma soprattutto le italiane non hanno fatto progressi. Aggiungo e faccio una domanda: ma non sappiamo più difendere? Perché al di là delle quattro sconfitte, Vincenzo, ma 14 gol incassati, tra l'altro con sconfitte subite in rimonta, sono clamorosi. Evidentemente sei proprio dietro rispetto alle altre. Ma del resto l'Inter che domina in Italia lo scorso anno, per esempio contro l'Inter, l'Arsenal passeggiò, come tu ricorderai. Sì, sì. Cioè con le big non c'è proprio partita. Ma ormai non c'è partita nemmeno più con quelle medie, diciamo così, che forse sono meno medie di quello che noi pensiamo, e di conseguenza fai queste figuracce, non riesci proprio a vincere, magari modalità diverse, attenzione alle sconfitte, il Napoli, l'Inter, la Roma e il Como, però comunque alla fine perdi.
0: Mi racconti come hai visto Roma-Real Madrid ieri nello specifico?
1: Che la Roma ha quasi dominato per 70, forse anche 80 minuti, dopodiché, e l'ha detto, ecco perché dicevo braccino, l'ha detto Gasperini, forse ci è venuto il braccino. Non puoi prendere però, Vincenzo, in 7 minuti 3 gol su calcio piazzato, io non l'avevo mai visto, quindi è un misto tra disattenzione e forse anche mentalmente riconvinto di aver fatto il colpaccio, di aver fatto l'impresa, invece alla fine con questi qui, quando sei di fronte a queste squadre, anche se non sono al top, perché adesso il Real Madrid col Mourinho oggettivamente non è al top, non gioca, qualche giocatore tipo Vinicius per esempio ha problemi, però devi stare sempre attento perché arrivano delle zampate, come ti distrai ti puniscono, questa è una sorta di legge non scritta del calcio, eh.
0: Che però insomma si sta materializzando con una certa costanza diabolica, certo, in queste partite di Champions, esatto, League. Adesso si volta a squadra, si volta diciamo Coppa, si va in Europa League, c'è il Milan che va a fa visita al Salisburgo, la Juve invece in casa del Celta Vigo. Quali sono tutti i passaggi principali della conferenza stampa di Spalletti ieri che ti senti di evidenziare?
1: Guarda, io ho visto uno Spalletti un po' meno filosofo, Vincenzo, no? A parole parliamo sempre, sì, sì. E poi un po' più concreto, perché quando mi parla di veleno, di battaglia, eccetera eccetera, evidentemente vuole caricare la squadra. Ora però bisogna passare i fatti, perché tante parole in questi mesi, non solo di Spalletti, dico io in generale, anche di qualche calciatore, e quindi bisogna passare i fatti. Lui ovviamente dice la solita cosa, dobbiamo vincere. Tra l'altro aggiungo, Vincenzo, che lui non ha mai vinto un trofeo internazionale, quindi siccome la Juventus secondo me deve puntare ad arrivare quantomeno fino alla fine, poi magari se arrivi in finale non è detto che tu vinca, però questo è un obiettivo. Ma lui dice cattiveria, poi ovviamente questo lo sappiamo, ha sottolineato il fatto che quando sei nel momento di concludere bisogna essere più determinati, questo è il problema.
0: Ogni riferimento a fatti o persone non è puramente casuale, mi sembra.
1: Esattamente, perché la Juventus ha due non centravanti, secondo me, o meglio ha 2 9 e mezzo, mettiamola così, e purtroppo si è visto anche contro il Cagliari che non hanno segnato alcuni. Ora Colomani ha segnato, però poi su due occasioni, una di quelle delle altre due devi metterla dentro, e lo stesso Voltemade, che questa sera avrà la sua chance, diciamo così, di giocare da titolare per la prima volta. No, per la seconda volta in generale, è accaduto già contro il NEC, mentre in campionato non ha mai giocato dal primo minuto. Staremo a vedere se si invertirà questa tendenza del non gol, però insomma la ferocia, ecco quello che mi è rimasto impresso di Spalletti, la ferocia agonistica, la determinazione, bla bla bla, insomma carica, ha provato a caricare i suoi. Vediamo se poi questa sera la squadra risponderà sul campo.
0: I tanti cambi che ci saranno di formazione, perché c'è un occhio anche alla Lazio, non si può proprio sbagliare, sì, quell'impegno lì.
1: Beh, per forza, Vincenzo, perché è chiaro che ora io non credo che sottovalutino il Celta Vigo, che non sta andando molto bene in questo inizio di stagione, ma è sempre uno stadio molto...
0: Beh, abbiamo molto visto il Villarreal col Napoli, no, per esempio.
1: Esattamente, esatto. Tra l'altro lo stesso Dacchinà ha detto: ragazzi, io ho giocato in Spagna, vi assicuro che è uno stadio molto molto caldo. Detto questo, però, insomma, non è in forma. Tanti cambi in ottica Lazio, perché non può perdere ulteriore terreno in campionato la Juventus, e però anche perché qualcuno magari è giusto che abbia spazio, e se vogliamo diamo un abbozzo di formazione, certo. Vincenzo, tra l'altro, si dovrebbe passare al 3-4-2-1, in realtà anche durante le sfide tipo con l'Atalanta, durante le gare cambia spesso Spalletti, però si dovrebbe partire già con questo vestito tattico 3-4-2-1, ovviamente Vicario in porta, Calulu, Gatti e Kelly barra Lukumi, però credo che sia in vantaggio l'inglese, che non sta avendo molto spazio, così come Gatti, che invece gioca al centro dei tre. Dopodiché linea di mediana a 4 con McKennie a destra, Cambiaso a sinistra, Tar e poi Coop Meiners, che dovrebbe essere favorito su Douglas Luiz. Ecco l'occasione per l'olandese, l'ennesima direi, regista peraltro. Davanti non ci si può sbagliare, con Cesaro e Labegovic, davanti a Voltemade. Qualcuno sostiene che potrebbero giocare a piedi invertiti, cioè Alebegovic a destra e Conceição a sinistra. Comunque sia, i due trequartisti saranno loro. Alebegovic, che è questo giocatore più in forma insieme a Zegrova, che ricordiamolo non può giocare perché non è nella lista UEFA. Quindi questo 3-4-2-1, che poi ovviamente potrà essere modificato nel corso della gara anche rispetto all'andamento della gara stessa.
0: Qual è la risposta che si aspetta Spalletti e quella che si aspettano i tifosi della Juventus da questa partita?
1: Spalletti si aspetta di vincere sicuramente, ed è persino scontato dirlo, ma di non cadere nei soliti errori. Cioè la Juventus non può per esempio regalare un tempo all'avversario e poi magari esce fuori. Quindi primo punto, continuità nel corso della stagione sicuro, ma nel corso della gara, delle stesse gare, così come non si può ripetere quello che è accaduto lo scorso anno, che poi è stato fatale, quindi la non qualificazione in Champions League. Cioè se ti capitano le occasioni, non dico che 100% dentro, ma tu devi segnare, altrimenti non puoi fare 24 tiri di cui 8 in porta, di cui 4 grandi occasioni da gol e segni una sola rete. Ecco, questi sono i salti di qualità della squadra, e credo che si racchiuda tutto in una questione, guarda che ti dico, più mentale che tecnico-tattica, secondo me, e quindi il carattere. Ecco perché lui dice la ferocia, l'aggressività, dobbiamo mettere il veleno, cioè sono parole che non ho mai, veleno non l'ha mai detto, credo, Spalletti dallo scorso anno, da quando è importante questo.
0: Verrebbe da dire meglio tardi che mai, perché magari molti si aspettavano che questo cambiamento lo chiedesse alla squadra molto prima.
1: Bravo, esatto, però speriamo, insomma, come dici tu, meglio tardi che mai, che questa sera la Juventus dia risposte importanti rispetto al pareggio contro il Cagliari, rispetto a quello che chiede Spalletti, anche per, diciamo, vivere un po' più tranquillamente, perché come tu sai, ogni volta che Spalletti, che la Juventus di Spalletti va in difficoltà, perde o pareggia, c'è l'ombra di Conte che aleggia sul cielo della Continassa. Quindi insomma ci sono anche delle pressioni oltre quelle già note quando tu sei sulla panchina della Juventus, se si chiamano Conte. Questo è inutile che ci giriamo troppo intorno.
0: Al di là della vittoria anche qui scontata, invece le aspettative dei tifosi della Juve quali sono in merito a questa partita?
1: Ecco, perché riguarda i tifosi, ecco, sono esausti, perché non si vince lo scudetto dal 2020, dal 2020 ad oggi si è alzata solo una Coppa Italia. Per carità, meglio vincerla che non, però credo che siano esausti, insomma, anche in radio, dai messaggi, anche qualche tifoso, diciamo, VIP la pensa allo stesso modo, e quindi si aspettano che questa squadra dia tutto, cioè fino alla fine sembra che non sia più il motto della Juventus. Oppure mi vengono in mente le facce dei calciatori quando si perde o si pareggia contro una squadra più debole, sembra quasi che sia una cosa normale. Il tifoso invece vuole vedere intanto che tu fino alla fine lotti, ma poi se magari perdi hai una faccia da arrabbiato. Hai la faccia per esempio di Buffon, che nel 2015-2016, dopo la sfida contro Sassuolo, fece quella sparata, come tu ricorderai, sì. E poi ci furono 15 vittorie consecutive. È vero, altri tempi, altri calciatori, però caratterialmente deve uscire fuori almeno sotto questo aspetto. Diciamo, ora magari tecnicamente non hai quei calciatori, ma almeno il carattere. cioè il tifoso vuole avere la sensazione che tu, quando c'è il triplice fischio, abbia dato il massimo, abbia fatto il massimo. Alcune volte c'è l'impressione che questo non avvenga, o comunque che magari ci si distragga un po' troppo, non sia concentrati sul pezzo al 100% per tutti i 90 minuti. Ecco, già questo sarebbe un passo avanti. Poi è chiaro che chiede di vincere il tifoso.
0: Detto questo, insomma, delle formazioni abbiamo detto, poi ci sarà da tenere occhio alla partita contro la Lazio, anche quella sicuramente importante, per cercare di risollevare anche in campionato un po' questa situazione. Dopodiché ti aspetti più che si vada verso un cambio modulo per valorizzare gli attaccanti che ci sono, o un eventuale intervento sul mercato a gennaio, e se sì, quali nomi eventualmente?
1: Allora, tutte e due le cose, mi spiego. Adesso come adesso, tra Colomani e Voltemade, la Juve non ha un bomber vero, lo sappiamo, l'ho detto anche ieri Spalletti, Voltemade gioca con la squadra, dialoga, lo stesso discorso vale per Colomani. Quindi da qui a gennaio questo cambio di modulo, o comunque l'attacco con i trequartisti più vicini tra di loro e più vicini alla punta, secondo me è l'ideale, perché se non hai un centravanti vero, sono proprio i trequartisti che devono dare una mano anche a livello realizzativo, avvicinandosi di più alla porta. Quindi potrebbe essere questo modulo qui, fermo restando che magari anche rispetto all'avversario si può cambiare. E poi a gennaio io sono convinto, se ne sta parlando, che serva un centravanti. Spalletti l'ha chiesto dallo scorso gennaio, gestione come lì, non gli è stato preso, voleva la conferma, lo sappiamo tutti, di Vlahovic. Poi sappiamo come andrà a finire con Vlahovic, ma prendi un simile Vlahovic. Io credo che non abbia mai chiesto uno come Voltemade, per esempio. Colomani qualcuno dice l'ha voluto Spalletti, secondo me Spalletti era convinto che potesse avere un Colomani più un simile Vlahovic, invece manca. Quindi, per rispondere alla tua domanda, ti può andare avanti con questo 2-1 lì davanti, e poi a gennaio serve assolutamente un attaccante. Balogun e Sorloth sono i soliti nomi, però Sorloth costerebbe tanti soldi, 40 milioni, è vero, hai De Vidi che potrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid, quindi 25 milioni è l'accordo, però insomma sono tanti soldi. Lo statunitense del Monaco, sappiamo che vuole cambiare aria, insomma staremo a vedere, magari esce fuori un nome. Quindi mi aspetto sempre da Massara un nome diverso, Vincenzo, tipo il Malen di turno, che magari non ci pensa nessuno, che magari vive una situazione difficile nel suo club, è scontento, e tu lo prendi anche ad un prezzo magari buono, ecco. Però io credo che serva assolutamente un bomber, altrimenti rischi, come lo scorso anno, che per la mancanza della fase realizzativa, di non andare in Champions League. E la Juventus non può permettersi per la seconda volta consecutiva questo fallimento, perché sarebbe una disfatta sportiva ma soprattutto economica.
0: Bene, grazie a Quintiliano Giampietro. Ciao Quinti.
1: Vincenzo, buon lavoro, ciao.
0: Allora, in attesa di avere riscontro da Milano, andiamo a darvi un po' le ultime in casa Milan, perché si comincia anche a prospettare quello che potrebbe essere la formazione.

in casa Milan per quanto riguarda, insomma, le scelte che a quel punto diventano fondamentali. Un Milan che quindi recupera Tomori da esubero alla prima squadra, a titolare nella prima squadra, e soprattutto serve al Milan una risposta dopo la sconfitta interna nella gara di apertura contro, ricordiamolo, contro il Benfica. È stata una sconfitta nata anche da una formazione sicuramente sbagliata. Morim, che insomma parla di un Milan 2 per ripartire, ma che sia un Milan 2 sicuramente tra emergenze e quante altre. C'è anche l'emergenza del Salisburgo, che praticamente gli mancano tantissimi giocatori, quindi potrebbe essere la partita giusta per il Milan per far rifiatare qualcuno, per trovare nuove soluzioni e per andare a spingere verso un cambiamento, anche con delle soluzioni diverse da trovare sul campo. Intanto, tornando alle parole proprio di Ruben Amorim, si è parlato anche un po' di quelle che sono state le critiche e i dibattiti con la dirigenza. Allora lui dice: è normale nel top club, l'ho capito fin dalla gara contro la Juventus, c'è un lavoro da fare, il rumore attorno lo lascio alle altre persone. Quando guardo la squadra stiamo migliorando, stiamo controllando di più le partite, stiamo pressando di più, stiamo giocando di più con il pallone, ogni volta creiamo più occasioni. In un top club, se non vince, però, è normale questo genere di critiche. E si è parlato appunto anche delle critiche che arrivano dalla dirigenza, da Cardinale. Se ho capito bene la domanda sul rapporto con Jerry Cardinale e le sue critiche, beh, rispondo che non ho avvertito nulla. Solo una conversazione sul futuro, una conversazione sulla preparazione estiva, insieme ad alcune persone della dirigenza per scegliere anche il luogo del prossimo ritiro. Quindi è stata una normale giornata di lavoro, non ho percepito nulla, è stato un giorno come un altro. Queste le parole di Amorim, che quindi respinge e rimanda al mittente le accuse di quello che potrebbe essere una questione legata anche a una sfiducia da parte della società nelle condizioni cioè nel futuro di Amorim, che comunque si gode quelli che sono stati in ogni caso dei passi in avanti che lui vede, almeno per quanto riguarda dal punto di vista del gioco. Torniamo invece a raccontarvi quello che è stata un po' l'ultima ora, perché piove sul bagnato in casa Inter dopo il KO in Champions League, appunto con il Club Brugge. Il club nerazzurro ha reso noto che Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano. Gli esami hanno evidenziato appunto questo risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, che lo terranno lontano dai campi di calcio per almeno un mesetto. Se ne parla nel rientro soltanto dopo la prossima sosta, come stavamo dicendo. Torniamo invece a raccontare quello che succede in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Villarreal. Non è passato sotto silenzio il clima un po' teso tra Trebbiarini e Allegri. La sconfitta di Villarreal ha lasciato strascichi in casa Napoli, soprattutto in merito al rapporto tra De Bruyne e Allegri. Il tecnico voleva altro da lui, voleva riabbassarlo in regia per trovare nuove strade per assaltare, doveva invertire la posizione di McTominay per permettere allo scozzese maggiore libertà di assalto alla porta spagnola, per dare anche un po' di ordine alla fase azzurra. Invece Kevin non ha risposto, non si è nemmeno girato per incrociare lo sguardo del suo tecnico. In campo ha continuato a sbracciare e lamentarsi, indicando la porta avversaria come obiettivo, ma di fatto De Bruyne è andato avanti per la sua strada. A fine gara Allegri poi ha minimizzato, lo sapete bene, la tensione tra i due di martedì sera, che resta però altissima. Nel milione di Allegri non c'è solo De Bruyne, ma tutti quei senatori che anche ieri sera hanno deluso, l'altro ieri, che hanno deluso e non stanno dando quel contributo anche emotivo che il tecnico si aspettava. Non a caso poi Politano ha parlato anche di un senso di squadra che deve cambiare. Detto questo, ci fermiamo per l'ultima volta, rientro all'Envalnegri per analizzare tutto. A tra poco.

0: Allora, adesso ci facciamo una bella analisi di quanto accaduto complessivamente anche nella giornata di ieri. Presentiamo anche le gare di oggi con Alain Valnegri. Ciao Alain, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Clamoroso Alain, storicamente non era mai accaduto che tutte e quattro le italiane perdessero in Champions League nello stesso turno. Cominciamo dal Como, ti aspettavi qualcosa di più o avevi messo in conto le difficoltà che ha trovato la squadra di Fabregas col Feyenoord?
1: Beh,

0: il Fedor comunque Fabregas ha spiegato bene le cose, che comunque sono sconfitte che ti aiutano a crescere, perché comunque il Fedor domina proprio a livello atletico, sull'aggressività, qualcosa che il Como è ancora verde, secondo me. Perché quando ti porti in vantaggio ed equip devi provare a gestire un po', però il Fedor è squadra aggressiva, è squadra che ha comunque esperienza internazionale. E ieri abbiamo capito il cammino che ha bisogno il Como per poter essere anche protagonista a livello internazionale.
1: Dopodiché, può essere comunque un qualcosa che fa crescere sicuramente il Como a livello internazionale, ma ti aspetti che possa cambiare qualcosa, a differenza di come gioca in Italia il Como, che comunque anche in Italia ultimamente sta perdendo un po' di colpi. È un calo fisiologico, una crescita che deve avvenire ancora nella squadra. Che cos'è che manca?
0: Quando vai in Champions comunque giochi ogni 3 giorni, lì bisogna gestire. E non solo a livello atletico, cioè tu perdi la partita, ne pareggi un'altra, poi sai, le sconfitte portano sconfitte, come le vittorie portano. Dunque sarà interessante capire bene come gestire a Fabregas questo momento negativo. Spero che non trova le chiavi domenica, perché va a Firenze e sai, sono tifoso viola, dunque spero che comunque la Fiorentina possa approfittare di questi dubbi che ha il Como attualmente. E forse Fabregas ieri anche lui ha fatto i suoi errori. Io non sono convinto che Nico Paz possa fare il falso 9, per esempio. Lì hai bisogno comunque di un giocatore che faccia altri movimenti, che abbia sì, una più aggressività, più verticalità, più fame. Pazzo, è un artista, lui deve giocare di fronte alla porta, non può giocare questo ruolo.
1: Quindi insomma, ecco, questa è una cosa che cambieresti, fossi lui. Arriviamo a quello che è accaduto ieri sera all'Olimpico di Roma, una Roma che ha messo sotto pesantemente anche il Real Madrid, scatenato come al solito Malen, poi però arrivano questi tre calci d'angolo, tre gol incassati in 7 minuti. Raccontamela un po' tutta la partita, come l'hai
0: È
1: vista, qual è la tua
0: difficile
1: analisi?
0: trovare comunque delle ragioni, perché c'è anche il rapporto che il Real ha con la Champions. Il Real con i cambi comunque Mourinho ha portato un po' di calcio, perché quando giochi a centrocampo con Tchouaméni e Valverde, mi auguro per i tifosi blancos che non vedremo più giocare la squadra con questo centrocampo. Valverde deve fare il terzino, ha la gamba, ha tutto per farlo. A centrocampo, per una squadra come il Real, se non giochi a 3, a 2, io giocherei con Bernardo Silva e Arda Güler, con la voglia di giocare. Abbiamo visto che comunque sul 3-1 è poco da perdere. Sono entrati i due citati, è entrato Carlos Espi, è entrato Endrick, e comunque la squadra è cambiata. Grande Roma, dal 3-1 fino a Grande Roma, fisicamente, atleticamente, psicologicamente. Il portiere, secondo me, ha un po' di colpe anche Gollini. Con Svilar, secondo me, la partita non la perdeva la Roma. E poi sì, calci piazzati. Alla fine Gasperini può dire tante cose, ma se tu non sai difendere i calci piazzati, devi proteggere un risultato e prendi 3 gol in 7 minuti, è pesante. Cioè, possiamo nascondere, cioè non è casuale. Tu prendi un gol sul calcio d'angolo, va bene, il prossimo
1: Qual è quello che secondo te più si macchia, di cui si macchia Gollini più di tutti?
0: È l'ultimo, perché alla fine dopo due avvisi prendi ancora un gol sul calcio piazzato, al di là delle marcature, al di là della dinamica della situazione di gioco. Non è la prima volta che si fa rimontare così la Roma, dunque Gasperini deve anche fare un po' di autocritica. C'è qualcosa di livello atletico, quando abbassa il baricentro la Roma è fragile, è molto vulnerabile. E quando non c'è il portiere che ti fa le due o tre parate chiave, come ieri, diventa difficile. Dunque è dura perdere così, è durissimo, perché comunque hai fatto la partita, ti sei meritato di portarti a casa la vittoria, almeno un pareggio. La Roma, la gara che ha fatto ieri, ti meritava la vittoria, e ti porti a casa una sconfitta. Sai, ci sono sempre degli episodi nella storia, della stagione di una squadra che ti possono permettere di cambiare la dinamica in negativo o in positivo. Adesso Gasperini deve schiacciare il Genoa, mi dispiace per i tifosi del Genoa, ma deve trovare delle soluzioni fin da subito per poter ripartire, perché la settimana prossima c'è un'altra partita di Champions. Dunque essere ambiziosi è bello, però poi bisogna assumere, gioco ogni tre giorni. In Champions non ti perdona nessuno, guarda la media gol di ieri sera, comunque è pazzesca, c'è solo una partita è finita in under 2.5, altrimenti il 70% è finita addirittura con l'over 3.5. Si segna tanto in Champions, cioè vince chi ha voglia di segnare di più e chi non molla. E lì è un messaggio anche al nostro calcio,
1: che nella fattispecie ha incassato il nostro calcio 14 gol in quattro partite.
0: Sì. No, ma poi i numeri sono tutti negativi, ormai sono tutti negativi. Quando perdi, però bisogna anche vedere come perdi. Il Como è stato sovrastato a livello atletico, ma anche a livello tecnico. Guarda che il Feyenoord comunque dava un altro ritmo rispetto al Como. La Roma sulla gestione del risultato, sulla gestione dei calci d'angolo, poi a questi livelli non puoi concedere così, lo paghi. La Champions è bella e dura per quello, ti fa capire anche a che punto stai. Cioè, le 5 spagnole hanno vinto. Se prendiamo le 5 spagnole, il Villarreal in Liga va malissimo, il Real non ha convinto nessuno fino adesso, il Barça ormai è questo rullo compressore, il Barça non abbiamo nemmeno bisogno di citarlo. Il Betis ha vinto con l'Oporto, una partita che comunque si era messa molto male, e l'Atletico, che in campionato fa fatica, comunque ha battuto il Manchester United. Dunque, se guardi la differenza tra il nostro calcio e il calcio spagnolo, che non ha così tanti soldi, perché se guardiamo, se prendiamo non le tre big, gli investimenti ce ne sono pochi in Spagna, però giocano con calciatori cresciuti nei vivai, c'è la metodologia, c'è un qualcosa che viene da distante. Ormai stiamo sempre parlando di far ripartire il nostro calcio eccetera eccetera, ma ormai a livello politico non si muove assolutamente nulla. Dunque c'è uno stand by, una passività nel trovare, cercare soluzioni per poter ricrescere, che a me preoccupa.
1: Senti un po', invece adesso c'è l'Europa League, e c'è una spagnola che affronterà la Juventus, ne parliamo tra poco, ma c'è soprattutto il Milan, che è quella che ha cominciato peggio in Europa, perché comunque è andata a perdere in casa con il Benfica. Adesso contro il Salisburgo deve necessariamente rimettersi in piedi. Salisburgo, mi risulta che, te lo chiedo anche a te, abbia tanti problemi di formazione, tanti infortuni eccetera. Ti aspetti che il Milan possa fare una partita diversa proprio anche nella sostanza rispetto a quello che ha mostrato con il Benfica, che sembrava averla un po' snobbata? Ti leggo un po' la formazione, che dovrebbe essere la seguente: Magnan tra i pali, Tomori, De Winter, Pavlovic dietro, Hutchinson, Yashari, Rabiot e Bartesaghi a centrocampo, Loftus-Cheek e Sissi alle spalle di Camarda. Va bene? Non va bene? Rischiosa?
0: È una formazione alternativa. Amorì, ma vuoi giocarsela questa
1: è la stessa domanda che mi sto ponendo io.
0: Pensa che comunque con la squadra B potrà raggiungere i playoff, dove inizierà a giocarsela davvero? Non lo so. È difficile capire, entrare nella testa di Amorim. È vero che la domenica c'è l'Atalanta e il Milan, e dunque forse pensa all'Atalanta, perché il campionato deve continuare a far punti per poter seguire il ritmo di Inter e le romane. Dunque, il Salisburgo è una squadra giovane, è vero che qualitativamente negli ultimi anni ha fatto un passo indietro sulla competitività, è difficile lavorare con i giovani e mantenersi come, come era riuscito a fare il Salisburgo arrivando, giocando pure un quarto di finale di Champions. Dunque aspettiamo di vedere se il Milan fa il Milan, perché il Milan è l'unico trofeo che non ha in bacheca. Ti dà la possibilità di giocare la Champions nel caso in cui arrivi quinto. Fai il Milan. Adesso Amorim con lo spogliatoio, non so, non capisco bene le dinamiche, perché col Sassuolo ho visto una squadra poco viva, con poca voglia, con poca cattiveria. Dunque stasera speriamo di vedere questa versione, perché è importante per poter costruire un progetto. Hai bisogno comunque di giocatori che hanno fame.
1: Qual è il rischio più grande che incontra stasera contro il Salisburgo il Milan?
0: Perdere sul modello di gioco, dici?
1: Sì.
0: Beh, è una squadra viva, loro sono proprio vivi, loro è gang and pressing, loro è comunque, anche se hanno 7-8 calciatori fuori, è gente che gioca a memoria, è gente che è passata dalla primavera del Salisburgo, che ha giocato in Serie B con Liefering, che è la seconda squadra del Salisburgo. Dunque loro giocano a memoria, tu cambi gli interpreti, forse perdi qualcosa sulla qualità, però sulla qualità individuale, ma sulla qualità collettiva trovi una squadra che sa cosa vuol giocare. Dunque ci saranno ritmi alti, è una squadra qualitativamente migliore rispetto al Sassuolo, e adesso bisogna far punti, perché comunque perdere a Salisburgo sarebbe iniziare l'Europa League con due sconfitte, e per la calma, per la serenità di Amorim non sarebbe una gran notizia. E poi arriva l'Atalanta a Milano, non vinci contro l'Atalanta, sai, Mugugni eccetera, ormai il Milan, lavorare nel Milan al giorno d'oggi è difficile per colpa di chi gestisce il Milan, perché poi andare a prendere Ramos, ha pagato 70 milioni Ramos in Milan.
1: Già.
0: Il Milan, Ramos con la nazionale portoghese fa benissimo, perché nel Milan non fa bene? Perché c'è qualcosa nell'ambiente, nella costruzione dell'ecosistema Milan che non sta funzionando. Cardinale non sa fare calcio e non sa gestire una società dell'importanza, della grandezza del Milan. Dunque sono andati su Allegri l'anno scorso, adesso vanno su Amorim. Quando cambi allenatore con idee di calcio radicalmente opposte, a me manca qualcosa. Significa che comunque c'è tanta confusione nella filosofia della società, e il Milan a me trasmette quello: tanta confusione, soldi spesi male, vanno a prendere delle figurine, però, cioè, se tu dipendi ancora di Modric, con tutto il rispetto, Modric, cazzo, è uno dei più grandi campioni che la storia del calcio ha avuto, ma a 41 anni, e tu dipendi qualitativamente al centrocampo di Modric, si è messo male sinceramente. E niente, ma lo diciamo da tempo, Enzo, lo diciamo da tempo, e non cambiano le cose. Speriamo e mi auguro che torni un grande Milan, perché il Milan comunque in Europa è la squadra che ha rappresentato meglio il calcio italiano negli ultimi 40 anni. Dunque abbiamo bisogno di un Milan forte, un Milan ambizioso, un Milan europeo. Adesso speriamo che stasera Amorim abbia coscienza di quello e riesca a trasformare i suoi giocatori, che a Sassuolo abbiamo visto comunque a un livello non da Milan.
1: E arriviamo a Celta Vigo Juventus, con la Juventus che dovrebbe cambiare qualcosa nella formazione. Partirà Voltemadi al centro dell'attacco, Spalletti ha detto può fare l'attaccante centrale, può aprire anche ulteriori spazi, giocheranno in due dietro di lui, probabilmente Alaia Begovic e con Sesao. E con una difesa presumibilmente a 3, quindi dovrebbe essere un 3-4-2-1. È convincente come scelta, e soprattutto quali sono i rischi invece della Juventus, quella che stiamo conoscendo contro questo Celta Vigo?
0: Il Celta gioca a calcio, una squadra che comunque l'allenatore del Celta è conosciuto come il Guardiola gallego. Il Celta ha le idee molto chiare su come vuol giocare, ha tanto entusiasmo, ha quel calcio associativo, offensivo molto molto liquido. E la Juve questa sera deve andare con molta precauzione a Vigo e fare una partita provando a togliere il pallone al Celta Vigo, altrimenti il Celta Vigo ti crea tanti tanti graticapi. Il Celta, quando gioca in Europa, e questa è una buona notizia per la Juve, in Liga fa sempre fatica. Dunque, al giorno d'oggi il Celta ha vinto solo col Racing in Liga. Sta mostrando dei limiti sulla produzione offensiva, specialmente sotto porta, però difensivamente ha trovato la quadra. Giraldez ha solo 8 punti, ha solo 2 punti dalla seconda divisione, però è una squadra che comunque è giovane, una squadra con identità molto marcata. Secondo me ne uscirà da questo momento negativo, e passa anche per l'Europa. Partita a Vigo,
1: dove però ha perso con l'Omonia Nicosia la gara d'andata,
0: Sì, lo so, ma sì, è iniziato male. L'Omonia è proprio l'Omonia è una squadra scorbutica. L'Omonia gioca col baricentro a 25 metri, ti aspetta, ti graffia, ti morde, ti fa di tutto per non farti giocare. Il Celta è molto accademico, dunque è chiaro che soffre. Le squadre che gli tolgono il possesso palla e le squadre che sanno giocare col blocco basso. Dunque la Juve giocare col blocco basso non mi sembra che abbia dato delle grandissime garanzie, no, giocando così. Deve essere ambiziosa, andare a fare la partita a Vigo e provare a portare i punti dalla Galizia.
1: Spalletti in conferenza stampa ha parlato di una squadra che deve essere più feroce, più cattiva. Ogni riferimento a fatti o persone non è puramente casuale, mi ti verrebbe da dire, quindi magari faceva riferimento a quei due attaccanti che devono sbloccarsi soprattutto nella cattiveria sottoporta.
0: Sì, perché ma al giorno d'oggi quello più determinato è Nico Gonzalez.
1: Già, sì, lui.
0: È anche quello che salta meglio, paradossalmente. Cioè a volte male che è 2,40 m, con Omoni 2,23 m, e paradossalmente salta meglio Gonzalez di testa.
1: E l'ha detto anche Spalletti. Sì.
0: Ma la cattiveria ormai è fondamentale nel calcio. La determinazione in ogni duello. Alla fine sì, è un gioco collettivo, però nella partita quanti duelli individuali ci sono? E lì prevali, o se sei bravissimo tecnicamente, fisicamente, però la cattiveria, il ritmo con il quale giochi comunque è fondamentale. E su quello sono d'accordo. E poi lui vuole un calcio liquido. Dunque, calcio liquido significa mobilità, significa cattiveria nei duelli, capacità di anticipo, perché con la cattiveria, se sei più cattivo del tuo rivale, comunque hai anche la capacità di anticipare. Sì, ma ormai Spalletti in conferenza stampa a volte parte in analisi filosofiche un po' troppo spinte, però quando fa Spalletti comunque ragionevole, razionale, comunque è spesso volentieri molto lucido e ci spiega bene le cose, e su questo penso che no, possiamo solo essere d'accordo con lui.
1: E allora vedremo se la spiegate bene alla squadra, e speriamo che le italiane, almeno in Europa League. Poche riflessioni su Atalanta Pafos. L'Atalanta, se gioca il suo calcio, anche se abbiamo visto il Pafos l'anno scorso in Champions League, comunque qualche soddisfazione se l'è tolta.
0: Pafos dà fastidio, Pafos dà fastidio, perché si aspetta a 25 metri, ti ride in faccia il Pafos. Aspetta il suo momento, la squadra comunque esperta, perché ha comunque calciatori che hanno giocato ai massimi livelli del calcio europeo, però l'Atalanta deve fare il filotto di vittorie, comunque la partita col Venezia Sarri aveva bisogno di quel tipo di vittoria e quel tipo di contenuto. Adesso si aspetta una conferma stasera a Bergamo.
1: Vedremo, caro Alen, domani la analizziamo. Grazie, Alen Valnegri.
0: Ma vai a Vigo, Enzo.
1: Sì, un attimo, al volo adesso, poi conto di tornare subito dopo la partita.
0: Dai, fermati a Barcellona a farti un caffè.
1: Magari. Ciao Enzo, Alen, grazie. Un grande abbraccio. Ciao. Sta per partire Maracanà, ringrazio e saluto Gabriele Latini, in cabina di regia, vi lascio a Maracanà e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è Tutta C, il nostro appuntamento quotidiano qui per parlare di Serie C. Iniziamo velocemente la nostra puntata del giorno andando dai nostri amici di sempre di tuttoc.com. Stamattina ritrovo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, tanta carne al fuoco in questi giorni in Serie C. Partiamo dalle panchine, perché l'Altamura, dopo l'esonero di Memusciai, ha deciso di affidare la panchina a Raffaele, l'ex Salernitana. Insomma, ti convince la scelta? È la scelta giusta? E poi ti chiedo, tanti cambi in panchina in questo avvio di stagione, non solo in Serie C, anche nelle categorie superiori. Insomma, vale sempre la solita legge non scritta che l'allenatore è il primo a pagare, ma non sempre, però la colpa è sempre dell'allenatore.
2: Cambia che ti passa, nel senso, si divertono anche i presidenti a cambiare allenatore. Come hai detto tu, non sempre è colpa dell'allenatore. Poi è vero che l'allenatore lo puoi cambiare anche a metà ottobre, la squadra no, e tantomeno il direttore sportivo.
1: Esatto.
2: Almeno, insomma, il direttore sportivo può anche cambiarlo, ma ha un impatto un po' più limitato nell'immediato sulle fortune di una squadra. Quindi questa è la ricetta che da sempre i club seguono nei momenti di difficoltà. Raffaele, tra l'altro, un buon allenatore, sicuramente ha la possibilità di risollevare Altamura da una situazione delicata che comunque sta avendo un avvio di stagione all'altezza delle aspettative, anche se poi insomma, bisogna anche capire quali sono le aspettative, perché comunque
1: certo.
2: Aver perso 2-3 in casa col Catania ha pesato per l'entità della sconfitta, per carità, però tutto sommato l'Altamura in questo momento è in una posizione delicata, ripeto, non sto dicendo che abbia fatto bene, però secondo me è un po' rispondente al valore della squadra, ecco, diciamo onestamente.
1: Sì.
2: Non credo sia una squadra che abbia velleità di andare troppo più in alto. Poi chiaro, si deve salvare, quindi, per carità, la società deve fare quello che ritiene necessario a quel fine, non mette in discussione, ma secondo me non è che possa cambiare così tanto soltanto cambiando un allenatore. Una squadra che per me anche, cioè, rispetto alla dimensione, ha un obiettivo di salvezza. Non credo abbia voli pindarici nel proprio futuro.
1: Ivan, chi invece era partito con altri obiettivi è il Pescara, no? Nel girone B, perché ha netto che è una squadra comunque retrocessa dalla Serie B, è una piazza importante. Non ha rispecchiato in questo avvio di stagione le aspettative, anzi è partito molto molto sottotono il Pescara. Lo Spezia sembra destinato ormai a fare un campionato a sé, anche se c'è lo scontro al vertice questo fine settimana contro il Ravenna. Ti chiedo però del Pescara, che se la gioca con l'Ostia Mare, in caso di risultato negativo Boucher potrebbe rischiare, insomma rischia anche il tecnico del Pescara?
2: Beh, sicuramente tranquillo non penso possa stare, visto il momento, una squadra che sì, effettivamente è lontana da quello che poi la piazza si va ad aspettare, un po', cioè qualche pareggio di troppo, ovviamente diciamo, la sconfitta di inizio campionato, il 6-3 alla seconda giornata, diciamo che ha messo un po' complicato la partita. C'è ci sono giocatori che hanno detto che non c'è un tema di gestione della squadra, però quando iniziano a soffiare venti di dubbi legati a quanto l'allenatore abbia effettivamente in mano la squadra, di solito non è un grandissimo segnale di stabilità. Cioè, magari la squadra, non immagino che giochi contro l'allenatore, per carità, però evidentemente c'è qualcosa che non sta funzionando. Quindi insomma è una partita molto delicata. Poi dipende, secondo me, anche dalla prestazione oltre che dal risultato, però che sia una panchina che possiamo definire salda in una fase in cui non stanno saltando parecchie, non me la sento di dirtelo, perché non ti direi una bugia.
1: Ivan, velocemente, prima di salutarti, l'ho nominato prima, lo scontro, se restiamo nel girone B, c'è lo scontro al vertice fra Spezia e Ravenna, uno scontro che può dire tanto, anche se siamo solo a metà ottobre.
2: Sì, è uno scontro che può dire tanto, con gli ospiti che avrebbero voluto un po' più di biglietti per seguire la partita. Sullo sfondo una piccola polemica che però nasconde la consapevolezza di cosa rappresenti questa partita, perché oggettivamente per quello che abbiamo visto in questa prima parte di stagione hanno confermato lo Spezia ad essere probabilmente la squadra più completa e competitiva del raggruppamento B, e il Ravenna di essere una sfidante credibile, senza che ci abbia ancora fatto vedere Ronaldinho, perché poi noi
1: ecco,
2: un po' di curiosità ce l'abbiamo per vederlo in campo.
1: Lo aspettiamo.
2: Sì, una che può dire
1: lo
2: tanto.
1: Aspettiamo.
2: Lo aspettiamo, diciamo, sì, come curiosità. Poi non penso che giocherà più di 3 minuti in Serie C.
1: No, certo, però lo voglio vedere. Però sono molto curioso di vederlo in campo un'altra volta. Cioè, si parla di Ronaldinho, non di me o di te, esatto.
2: No, vabbè, non ti buttare giù, secondo me, 2 passaggi.
1: Vabbè, no, ma rispetto a Ronaldinho, però dai, un pochino mi butto giù,
2: certo.
1: Dai. Rispetto a Ronaldinho, dai, sono umile, Ivan. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con noi.
2: Attenzione.
1: La mia è pessima. Ciao
2: piace,
1: Ivan,
2: non,
1: ciao.
2: Non so la sua. Ciao Daniel.
1: E con questo paragone fra la mia condizione fisica, che vi assicuro possa essere molto molto discutibile, e quella di Ronaldinho, che anche se non gioca da 10 anni sicuramente è meglio della mia, sicuramente non dice opla appena si alza dal divano Ronaldinho, noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per una mezz'ora abbondante fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo e che sta per succedere nel mondo della Serie C, perché domani inizia la nuova giornata. Andiamo avanti, ringrazio Costantino Fazzari in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato perché è un amico ormai di A Tutta C, l'agente Danilo Caravello. Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, un saluto a tutti trovati.
0: Allora, io partirei, tanto ovviamente ringraziandola per aver accettato come sempre il nostro invito, dai tanti cambi in panchina che ci sono stati sia in Serie C ma anche nelle categorie superiori. L'ultimo, quello in casa Altamura, dove Raffaele ha preso il posto di Memusciai. Abbiamo a Pescara il tecnico Boucher che rischia la panchina del prossimo match con l'Ostia Mare, insomma, tanti cambi in panchina e siamo solo a metà ottobre. Vale sempre il solito detto: paga sempre l'allenatore?
1: Sì, purtroppo sì, nel senso che in estate si fanno tanti proclami basati magari sulle intenzioni, sui buoni propositi, sui giovani e quant'altro, e poi dopo 6 o 7 giornate vediamo che ci sono stati vari cambiamenti in panchina, altrettanti se ne saranno, perché poi alla fine il lavoro, diciamo, dell'allenatore, ma anche quello poi dei dirigenti, delle squadre, delle società è soggetto a se il pallone va dentro, se non va dentro, comunque ai risultati immediati che quando poi non arrivano ti prende sicuramente la paura, ti prende l'ansia di aver magari potuto sbagliare scelta, di non avere il tempo per poter raggiungere gli obiettivi prefissati e quindi la prima cosa che si fa a mercato chiuso è cambiare l'allenatore, poi dopo eventualmente se i problemi persistono si passerà anche poi a magari ai calciatori.
0: Infatti lo aveva detto una delle squadre che ha cambiato, è stata la Casertana che ha esonerato Spinalli, ha preso Stellone al suo posto. Il presidente lo aveva detto in conferenza, fa, o cambiavo 15 giocatori ma non potevo, oppure cambio l'allenatore. Addirittura ha detto che avrebbe cambiato anche se in panchina ci fosse stato Guardiola. Ora io ho qualche dubbio su questo punto di vista, però è questo il punto, cioè non potendo cambiare 15-16 calciatori, si va a cambiare l'unica cosa che si può di fatto cambiare, che è l'allenatore.
1: Sì, diciamo che in certi contesti si cerca di togliere l'alibi ai calciatori che magari non si sono trovati,
0: Certo.
1: non sono riusciti a sposare l'idea dell'allenatore, quindi purtroppo a mercato chiuso non puoi cambiare 15 calciatori e vai a cambiare l'allenatore. Mentre magari in altri casi ti accorgi che probabilmente la scelta del nuovo allenatore non ha pagato, non riesce a entrare, a incidere, per cui la prima cosa inevitabile è quella che si fa, e non dico che sia la più giusta, è quella di cambiare l'allenatore. Poi dopo, ripeto, quando apre il mercato ci sono altri 2 mesi per capire poi quali giocatori possono continuare a far parte di un progetto e quali no.
0: Sarà una giornata ricca di scontri diretti e di grandi sfide, soprattutto al vertice, soprattutto nel girone B ci sarà una interessantissima sfida che potrà dire tanto, probabilmente anche se siamo solo a metà ottobre, perché lo Spezia capolista sfida il Ravenna. Le chiedo innanzitutto che partita si aspetta e poi questo Spezia, visto fino ad oggi, può davvero andare in fuga e fare un campionato a parte o Ravenna e le altre pretendenti terranno botta fino alla fine?
1: Per il momento i gironi A e B ci danno indicazioni abbastanza importanti. Nel girone B c'è uno Spezia che sta viaggiando spedito, che era favorito, diciamo, sulla carta e sta rispettando i favori del pronostico e che ha tutte le carte regola per poter arrivare fino in fondo. E a dispetto di quanto si prevedeva, le altre antagoniste sono parecchio staccate, quindi in questo momento rimane soltanto il Ravenna, per cui alla prossima partita, non è indicativa al mille per mille perché siamo all'inizio e mancano tantissime giornate, però dovesse vincere lo Spezia sarebbe un messaggio forte che dà a Ravenna ma a tutto il campionato, quindi dalla parte del Ravenna posso dire che è una partita assolutamente da non perdere, da provare a vincere ma da non perdere, anche perché le altre sono molto staccate, del Pescara ha parlato prima lei dicendo che ci sono dei problemi, il Perugia non si è dimostrato ancora la squadra che tutti si aspettavano, la Reggiana pure secondo me tra forse il cambio di proprietà che potrà avvenire o comunque tante cose che sono accadute anche all'estate non è partita col piede giusto, quindi penso che quelle due squadre che manterranno questo ritmo si giocheranno il campionato fino alla fine, come nel girone A secondo me Brescia, Cittadella e forse la terza incognita del Trento, però stanno facendo un po' il vuoto, se continuano così se la vedranno tra di loro, mentre il C come sempre si dimostra il raggruppamento più difficile e più equilibrato in assoluto.
0: Ecco, proprio sul C, perché anche qui ci sarà un bellissimo scontro d'alta classifica fra il Potenza e il Catania. Io voglio chiedere proprio del Potenza, perché è primo in classifica, 22 punti, 4 vittorie consecutive, ma soprattutto segna tantissimi gol, sono già 24 i gol realizzati in questo avvio di stagione e nelle ultime giornate ne ha realizzati quasi 4 a partita, forse l'ultima non è arrivata a 4 perché ne ha fatti 3, però quasi, insomma una vera macchina da gol, e non è un caso a questo punto che sia lì in testa davanti a tutti.
1: No, non può essere un caso quando tu comunque fai di base 3 gol a partita e dopo 7-8 giornate ti trovi in classifica, non è mai casuale, non è mai solo fortuna, c'è sicuramente un lavoro dietro, c'è un allenatore come Tisci che è molto preparato, molto bravo per la categoria, l'aveva già dimostrato a Pineta, sfornando un ottimo calcio, portando una realtà piccola come quella del Pineto a fare sempre i playoff in maniera importante e anche a valorizzare e a vendere dei calciatori nel tempo. Il Potenza è diciamo un progetto, una macchina che cammina già dall'anno scorso, da un paio d'anni bene, dove sono stati sicuramente ceduti o sono andati via dei calciatori importanti, però ci sono dietro dei calciatori che già c'erano e che quest'anno hanno magari la piena titolarità e stanno dimostrando di meritarla. In più sono stati messi altri giovani, sono stati messi altri calciatori di categoria ed è una società che se dovesse rimanere lì fino a gennaio, al mercato di gennaio, è sicuramente diciamo la quarta o la quinta incomoda, perché in quel girone io considero sempre Bari, Salernitana e Catania nelle piazze delle società che al di là delle varie problematiche che le stanno investendo, però che si giocheranno sempre il campionato. Però magari Potenza e Casertana potranno essere il quarto e il quinto incomodo di questo girone dove regna sempre un equilibrio e uno spettacolo diciamo a parte rispetto agli altri gironi, perché ci sono veramente realtà e piazze importanti.
0: Ultima domanda prima di salutarle e ringraziarle ovviamente per essere stato qui con noi. Riguarda il mercato, nel senso da detto lavori, le squadre, gli agenti anche, in questo periodo com'è il lavoro a metà ottobre? Perché tutti ci immaginiamo un lavoro frenetico a gennaio, in estate, ma durante l'autunno, diciamo, durante i periodi fra le due sessioni, come lavorano le squadre, come lavorano gli agenti in questo periodo?
1: Ma intanto le squadre e gli agenti diciamo non si fermano mai, stanno sempre aggiornati.
0: Non si fermano mai, certo.
1: Le partite, gli agenti sicuramente vanno a vedere partite dei propri assistiti, vanno a seguire un po' l'andamento, vanno a cercare di capire se ci sono altri talenti da dove scoprire e lanciare, o giocatori o calciatori magari da poter prendere in gestione. In questa società sicuramente questo è un periodo di gestione che è molto dedicato all'attenzione all'immediato, al risultato, ma da qui a 20 giorni, a metà novembre, avranno già un primo bilancio e cominceranno a capire che campionato li aspetta e chi può star dentro e può star fuori, magari portando dei correttivi nel mercato di gennaio, dove poche squadre saranno tranquille, nel senso che faranno il campionato che si aspettavano, quindi faranno poche niente. mentre chi vuole vincere le grandi piazze sono sempre costretti a intervenire dalle pressioni che hanno, e magari chi invece si trova a lottare in basso e non se l'aspettava, o a lottare in alto e non se l'aspettava, sicuramente non lascerà nulla di intentato per o tentare il salto di categoria o tentare di salvare la categoria. Quindi diciamo da qui a un mese si comincerà già a programmare.
0: Immagino che sarà un mercato come sempre ricco, perché quest'estate è stato bello il mercato di Serie C, non ha avuto la solita flessione, no, che c'è fra l'inizio e la fine. È stato un mercato veramente, veramente intenso per tutta la durata. Ci auguriamo che possa essere così anche a gennaio. Danilo Caravello, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, piacere mio, un saluto a tutti, buon lavoro.
0: Ringraziamo ovviamente come sempre l'agente Danilo Caravello, che ci spiega un po', ci ha spiegato un po' anche come si lavora al 15 ottobre, perché tutti ci immaginiamo come sempre club, agenti, giocatori in cerca di squadra molto impegnati a gennaio ovviamente e in estate, ma come ci diceva anche Caravello, non si smette mai di lavorare, il mercato è sempre aperto fra virgolette, sempre vivo, anche se ci sono le due sessioni. Torniamo invece a parlare degli allenatori, dei cambi in panchina. L'ultimo in ordine cronologico riguarda l'Altamura, che dopo l'esonero di Memusciai ha preso in panchina l'ex salernitana Raffaele. È stato presentato ieri, andiamo ad ascoltarci la prima parte della conferenza stampa di presentazione di mister Raffaele.
2: Sala stampa del Tonino d'Angelo, presentazione ufficiale del nuovo tecnico dell'Altamura, Raffaele, benvenuto ad Altamura. Grazie. Mister, e abbiamo con noi anche il direttore sportivo Matteo Lauriola e abbiamo anche i colleghi della stampa. Allora, se volete possiamo cominciare con le domande, prego.
3: Buonasera mister. Buonasera. Quello di sabato Altamura Live. Ecco, le chiedo cosa ha convinto ad accettare in questo momento l'Altamura e se ce lo può dire, se c'è stato qualche chiacchiericcio a giugno. Grazie.
4: Sono molto contento di essere qui. Oggi è stato il primo giorno di lavoro, ho trovato subito ragazzi disponibili, volenterosi. Cosa mi ha convinto? Sicuramente la grandissima voglia della società di puntare su sottoscritto, di aprire un percorso dove possiamo seminare bene su quello che è il progetto della società e su quello che è anche il mio modo di volere intraprendere questa avventura qui. È normale che un momento, diciamo, particolare, come ce ne saranno sempre in questo campionato, sia per l'Altamura che per altre squadre costruite per ottenere l'obiettivo che è la salvezza, e quindi dobbiamo essere bravi a cercare di, in questo momento, di lavorare con fiducia, con autostima e mettere le qualità poi a servizio della squadra per ottenere un percorso che dia soddisfazione a tutto l'ambiente.
3: Mister, la rosa che ha trovato a disposizione è una rosa che può adattarsi alla sua filosofia, al suo modulo, e che risposte ha avuto dai primi allenamenti che ha condotto?
4: Guarda, oggi abbiamo fatto il primo doppio allenamento e dobbiamo alzare, secondo me, l'intensità di tutto quello che facciamo, però i ragazzi hanno le caratteristiche per poterlo fare, quindi ho cominciato un nuovo percorso che io spero possa portarci a prenderci delle grandi soddisfazioni. Adesso è ancora troppo presto, sì, è normale che io devo conoscere, valutare proprio sotto l'aspetto della lente di ingrandimento, perché una cosa è guardare le partite, una cosa è poi allenare gli stessi giocatori, quindi ci conosceremo, ma sono sicuro che tanti principi che io voglio portare possono avere le caratteristiche giuste. Poi l'organico piano piano può anche uscire dai giocatori che in questo momento diciamo sono stati un po' in naftalina, e quindi quando avremo poi la pienezza dell'organico, secondo me possiamo fare un passo in più per cercare, ripeto, di mettere tutta la situazione che ci consentirà di arrivare a un percorso dove vogliamo essere una squadra rapida, brillante, veloce, e cercare di giocarci le partite con una mentalità molto propositiva e una mentalità che poi, oltre a esaltare i tantissimi ragazzi che abbiamo in rosa, ci consente di ottenere l'obiettivo con brillantezza.
3: L'ultima, a proposito di conoscenze che le ha citato, qui ritrova sia Maguire sia Lastra, che come li ha trovati e quanto potranno aiutarla sia nello spogliatoio sia in campo. Grazie.
4: Lastra è infortunato, quindi purtroppo non l'ho ritrovato in campo. Sicuramente è un portiere top per la categoria, come altrettanto top il Perucchini, quindi siamo tranquilli, abbiamo tutto il tempo di aspettare Fabrizio e nel ruolo siamo molto coperti. Giancarlo, ripeto, abbiamo fatto soltanto il primo doppio allenamento oggi, mi aspetto il massimo da tutti, e quel massimo da parte di tutti deve portare anche, oltre ai risultati, alla crescita tramite anche elementi come Giancarlo, dei ragazzi che abbiamo, ragazzi che poi chiamarli ragazzi, ma di gente che deve fare esperienza in questa categoria, a parte le qualità che può avere. Ho allenato squadre per vincere, ho allenato anche squadre dove abbiamo fatto benissimo con 5-6 under, quindi per me non è la prima volta, so che è un percorso dove tutti devono avere pazienza, però so che è un percorso che ti porta soddisfazioni se c'è una fase ascendente in quello che è il lavoro, e quindi oggi è presto per parlare. Ho trovato una squadra e devo dire che Memusciai secondo me ha lavorato bene su alcuni aspetti di fraseggio, di possesso, e io punto ad aggiungere a questo lavoro che ha fatto un lavoro che ci permette anche, ripeto, di poter essere molto aggressivi, perché voglio una squadra molto aggressiva, magari non succederà immediatamente, anche se mi auguro di sì, perché secondo me abbiamo le caratteristiche per farlo, però nel breve periodo sono sicuro che questa squadra, lavorando in una certa maniera, abbinerà tutte e due le cose e potrà esprimersi al meglio.
5: Salve mister, benvenuto da Altamura.
4: Grazie.
5: Partirei dal direttore, così diamo un po' di fiato anche al mister. Direttore, innanzitutto, quali sono state le motivazioni per scegliere il nuovo allenatore? Non tanto le motivazioni per il cambio, quanto le motivazioni di scelta, e cosa aspettarci a questo punto, visto che ne avete sicuramente parlato da mister Raffaele.
6: Ma innanzitutto ringrazio il mister per aver accettato l'invito, ma soprattutto ci tengo a sottolineare, ringrazio la proprietà per aver condiviso la scelta di mister Raffaele. E questo fa capire l'importanza che riveste il progetto per la società, perché vogliamo continuare a consolidarci in questa categoria, e quindi sono convinto che con il mister, a cui mi lega un rapporto di amicizia ultradecennale, e con lui riusciamo a consolidare quanto di buono fatto, diciamo, fino ad oggi, ma soprattutto a cercare di portare avanti il nostro progetto, che prevede tanti obiettivi con cui abbiamo condiviso questo percorso che è iniziato oggi.
5: Tra l'altro, direttore, si parla di un biennale, perciò non dobbiamo pensare all'obiettivo solo questa stagione, ma pensiamo anche alla prossima.
6: Pensiamo a, come dire, a costruire un qualcosina di comune accordo, buttando lo sguardo oltre, diciamo, quello che è l'attuale campionato. Però oggi siamo proiettati ad oggi, dobbiamo riportare l'Altamura in riga, dobbiamo riportarlo in una zona tranquilla, e questo tramite il lavoro e il tempo soprattutto sono convinto di riuscire ad ottenerlo.
5: Mister, abbiamo parlato poco fa, lei ha parlato della cattiveria che vuole vedere in campo dai suoi giocatori. Effettivamente forse se c'era un problema visibile ai più nella squadra dell'Altamura era proprio la poca finalizzazione, avevamo solo 4 gol segnati in campionato, quindi magari partendo proprio da lì con quella cattiveria in più cercheremo di fare un calcio più propositivo e cercare più gol.
4: Guarda, io credo che ogni squadra, a parte i numeri dopo 9 partite, sono importanti, però Questa è una squadra prevalentemente formata da giovani che possono vivere sull'entusiasmo di qualche risultato positivo e sulla depressione, anche dove può mancare l'equilibrio. Adesso si viene 7 partite con 5 sconfitte, quindi ci può essere una mancanza di fiducia che ti fa sbagliare l'ultimo passaggio, una mancanza di fiducia che non ti fa fare un'aggressione, una mancanza di fiducia che non ti fa chiudere un'azione, una mancanza di fiducia che ti fa prendere un gol in più, perché noi dobbiamo recuperare, secondo me, quella voglia di andare a giocare le partite per vincere. Poi le partite siamo all'Altamura, si possono...

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento quotidiano con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, la serie C ovviamente, in questo giovedì 15 ottobre, sono le 10.37, ancora qualche minuto insieme per parlare delle ultime novità, perché apriamo, come dicevamo prima della pausa, che il mercato non si ferma mai. In questo caso è arrivata un'ufficialità in uscita che riguarda la Torres, perché il club sardo ha annunciato la risoluzione del contratto biennale di Ayman Sanat, l'utile attaccante classe 2002, quindi ha risolto il proprio contratto con la Torres e proseguirà la stagione al K-Sport Montecchio Gallo nel campionato di Serie D. Quindi, come dicevamo, il mercato non si ferma mai, questa volta è un'operazione in uscita. Perché? Perché ci sono anche giocatori che magari non rientrano poi nei piani degli allenatori, che hanno bisogno di giocare, e scendono anche di categoria, scendono a giocare in Serie D. Ed è giusto, perché non bisogna bisogna sempre giocare, soprattutto è un classe 2002, quindi è relativamente ancora molto molto giovane, quindi ha bisogno di giocare, non può permettersi di stare una stagione in panchina, quindi si scende anche di categoria pur di giocare, dell'esempio che dovrebbero prendere anche molti giocatori di categorie superiori, perché non è una bocciatura scendere di categoria per giocare con continuità, anzi è un modo per proseguire la propria crescita e tornare magari in quella categoria con più esperienza e più forti di prima. Noi adesso chiudiamo la nostra trasmissione dandovi appuntamento ovviamente a domani mattina sempre alle 9.45, sempre con il sottoscritto qui per parlare di Serie C nel giorno in cui inizierà la nuova giornata di campionato. Chiudiamo con la seconda parte della conferenza stampa di Raffaele, nuovo tecnico dell'Altamura, che ha preso il posto di Memusciai. Abbiamo ascoltato le prime parole del tecnico. Noi ci salutiamo con la seconda parte della conferenza e l'appuntamento ovviamente a domani mattina. Ciao!
1: Risalto quelle che sono le sue qualità, perché posso garantire che già ho visto e abbiamo dei ragazzi molto interessanti, quindi l'aspetto psicologico, ma la cattiveria io non intendo la cattiveria soltanto nel finalizzare, io intendo quella voglia di andare a rubare palla altissimo, di rischiare qualcosa dietro, di giocare su dei duelli. Del resto penso che mi conoscete, due anni fa il Cerignola giocava così perché aveva giocatori che potevano esprimersi così, e sono qui perché ho il piacere di lavorare in una società veramente del posto, che ci tiene tanto, ha investito su di me perché ci crede. Col direttore abbiamo un'amicizia, altre amicizie abbiamo in comune, il modo di pensare di tante cose, e quindi credo che possiamo trasferire tutto questo alla squadra, senso di appartenenza e voglia di giocarci le partite che si possono anche perdere, ma con una mentalità. Una volta raggiunta quella mentalità, secondo me questa squadra ha fatto quello step che poi si può chiamare cattiveria, si può chiamare determinazione, invece secondo me si chiama giocare a calcio per provare a vincere. Se poi ci dovessimo rendere conto che siamo in difficoltà, dobbiamo anche saperci difendere, e quindi a quel dato si aggiunge che forse si è preso qualche gol in più. Quindi il lavoro è importante, va fatto, io sono qui con tutta la voglia di farlo e penso di avere dei ragazzi che sono disposti a volerlo fare, una società che sa qual è il momento e vuole svoltare, non più che svoltare, vuole continuare a dare soddisfazioni a una piazza che lo merita.
2: Quindi mister, lei prima ha parlato anche del lavoro di Memusciai, ha detto che c'è stato un buon lavoro. Merito. Quindi mister, lei prima ha parlato anche del lavoro di Memusciai, ha detto che c'è stato un buon lavoro in fase di...

0: fare il dato del possesso del 70%, non lo guardo mai. Io il dato del possesso lo guardo soltanto negli ultimi 30 metri avversari. Se porti la palla sempre lì e sei e poi calci tanto in porta, hai fatto un'ottima partita. Se il tuo possesso è finalizzato nella tua metà campo e poi concludi poco, secondo me si addormentano anche le persone che vengono a vedere la partita. Quindi è tutto relativo. Quando mi fanno vedere a possesso palla, sì, ma vediamolo quello che significa possesso palla. È una mia idea di calcio e la trasferisco assolutamente alla mia squadra.
1: Ci sono altri colleghi, domande? Buonasera direttore, buonasera al
0: Buonasera.
1: mister di Primavera di Svela. Parto dal direttore, ha raccontato dell'amicizia che vi legava. Le chiedo, rispetto ad altre volte in cui magari aveva già cercato il mister, questa volta cosa ha avuto in più per convincerlo?
2: Bella domanda. Che cosa ho avuto in più? Ma sicuramente il progetto Altamura e le caratteristiche della rosa che lo compone sono caratteristiche che possono mettere in risalto le qualità del mister e il suo credo calcistico. Quindi, partendo da questa base e da un rapporto consolidato e dal momento con decisione, diciamo, ho confidato nella voglia del mister di rimettersi in gioco, considerato che in questo campionato è sicuramente uno che negli ultimi anni l'ha fatta da protagonista, quindi non sto qui a raccontare quante volte ha raggiunto i playoff o altro, ma ho sempre apprezzato le sue squadre per l'intensità, l'organizzazione, il calcio propositivo, la vocazione offensiva e soprattutto anche per aver, grazie anche a lui, contribuito a realizzare plusvalenze che poi fanno del calcio sostenibile uno degli obiettivi anche di questa società.
1: Sì, mister, intanto bentornato in Puglia
0: Grazie.
1: dove 2 anni fa ha scritto una pagina
3: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Grande spazio alla Champions, questo è il nostro programma e in particolare alla disfatta delle italiane in questa competizione, perché non è arrivata nessuna vittoria, anzi sono state tutte sconfitte quelle delle nostre squadre. La Roma beffata in extremis dal Real Madrid ieri sera, poi c'è stata la sconfitta del Como contro il Feyenoord, mentre nei giorni scorsi erano arrivati anche il KO dell'Inter in casa contro il Bruges e la sconfitta del Napoli contro il Villarreal. Napoli che vinceva 1-0 per poi andare incontro al KO 3-1. Anche il Como ieri sera vinceva per 1-0 e poi ha perso per 3-2. Ma il KO più clamoroso per come è maturato è stato certamente quello della Roma ieri sera, visto che la squadra di Gasperini si trovava avanti di 2 gol, 3-1 fino all'82esimo. Parliamo di questo ed altro insieme al nostro primo ospite, Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona serata a tutti.
0: Ripartiamo dalla Roma, un'autentica beffa quella per i giallorossi che dopo essere stati in vantaggio 3-1 contro il Real Madrid hanno perso 4-3, ci sono stati ovviamente degli errori a livello difensivo sui calci piazzati, sui corner, ma ti chiedo anche quanto sarà difficile per la squadra di Gasperini ripartire dopo una mazzata di questo genere a livello psicologico.
1: Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, è stata una mazzata sicuramente, perché dominare una squadra come il Real Madrid per 70-75 minuti andando in vantaggio per 3 gol, 3-1, pensavano già di avere la partita in tasca, e questo probabilmente è venuto meno la concentrazione. Queste palle inattive, quando non c'è la concentrazione, è stata sottolineata anche dallo stesso Gasperini, certi gol li prendi, un rimpallo, una posizione non idonea alla traiettoria della palla, va incontro e subisce un gol e riapre la partita quando manca ancora 10 minuti, un'altra palla inattiva, riesce a fare ancora gli stessi errori e lì insomma va un po' in confusione tutta. Però un peccato, perché

0: Per 75 minuti la Roma ha fatto vedere un ottimo calcio, un'ottima organizzazione, ha fatto vedere il calcio di Gasperini.
1: Ecco, ha detto Mourinho commentando la vittoria dei suoi che i giocatori della Roma alla fine erano morti. Hai avuto anche tu questa sensazione che dopo 75-80 minuti fossero un po' sulle gambe anche?
0: È vero che il gioco di Gasperini ti porta a spendere molte, ma molte energie, perché con il pressing molto alto che hanno fatto per tutta la partita, hanno sotto pressione, insomma, hanno speso tantissimo. C'è da sottolineare, questo è successo già anche contro l'Inter, uguale, però non puoi al giorno d'oggi, soprattutto nel campo europeo, tenere in mano la gara per 90 o 95-100 minuti, perché oramai le partite durano molto, ma molto, fino al 95esimo o 100esimo. Perciò tenere e essere lucidi per tutta la gara è molto, molto difficile, soprattutto nel campo europeo. Campo europeo, come rallenti un attimino, ti castigano tutte le squadre.
1: E parlando del campionato, ritieni che comunque questa Roma saprà rialzarsi, saprà tenere il passo dell'Inter capolista?
0: Ma sicuramente le squadre Gasperini ci hanno già detto tante volte che quando ci sono questi blackout che succedono, ripartono quasi sempre. Non hanno questi problemi, perché Gasperini è molto bravo nel sapersi riprendere da queste situazioni. Ha già provato già con l'Atalanta, quando magari durante la Champions perdeva delle partite, la domenica dopo, il sabato, quando entravano in campo, erano già belli pronti per ripartire. C'è da sottolineare anche che poi, se voi ne parleremo, la stessa situazione in questo momento ce l'ha anche l'Inter.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, allargando il discorso, bisogna assolutamente sottolineare come ci siano state quattro sconfitte su quattro per le italiane in Champions. Come ti spieghi questa disfatta delle nostre squadre in questa competizione? Non era praticamente mai successo.
0: Mai successo, ma con il calcio di giorno d'oggi, così il calcio moderno, non abbiamo più, tutte le squadre vanno alla ricerca di difensori che sappiano giocare a calcio per via della costruzione, che iniziano dal basso. E questo va a discapito dei difensori che noi eravamo all'avanguardia allora, che erano più difensori forti fisicamente e stavano sulla marcatura. Adesso, con questo gioco moderno, la ricerca di tutti i giocatori che sanno impostare, che abbiano dentro un calcio lungo, insomma, però viene meno quello che è la base del difensore, che deve marcare e difendere. Lo stesso vale per il portiere, che deve prima parare, poi se è bravo anche coi piedi, tanto di guadagnato. È un po', cioè, questo il momento, questo calcio che oramai lo praticano tutti, però va incontro, ma non solo qua in Italia, in Europa, anche nel mondo. Vanno tutti alla ricerca di questo gioco, di questa costruzione che inizia dal basso, e vanno alla ricerca di giocatori che non sono più difensori, ma sono quasi giocatori che ormai devono cercare di sapere impostare.
1: Per quanto riguarda l'Inter, è chiaro che deve trovare più equilibrio in Champions e poi a questo punto bisogna parlare davvero di problema portiere.
0: Sì, il problema portiere può nascere, anche se io ritengo che Martina sia un buon portiere, abbia delle buone qualità. Però in queste partite, in questo inizio di campionato e di Champions, è un po' in confusione. Fa bene Chivu a dargli fiducia ancora, perché insomma siamo solo all'inizio, perché lui le qualità come portiere le ha, sa anche giocare bene con i piedi, sa impostare. Peccato che in due o tre occasioni, in due o tre partite, insomma, le sue prestazioni non sono state all'altezza delle sue qualità. Adesso è una decisione che dovrà prendere l'Chivu, però fa bene a continuare a dare la fiducia a questo ragazzo. Poi, tornando a quello che è la fase difensiva dell'Inter, non è la prima partita questa dove vengono meno certe prestazioni dei difensori. Già in alcune partite, in principio del campionato, insomma, ci sono state delle gare che hanno preso dei gol che non dovrebbero prendere una squadra come l'Inter. E lì è un peccato perché anche qui sono difensori di un certo livello, ma però che fanno fatica a trovare delle soluzioni difensive, perché sono stati fatti degli svarioni non solo nella partita dell'altra sera, ma dall'inizio del campionato, che commettono degli errori che non sono errori che devono fare difensori che giocano nell'Inter.
1: Senti, invece il Como e il Napoli, Fabregas ha voluto fare degli esperimenti in Champions che non sono stati produttivi contro il Feyenoord e il Napoli, dopo un primo tempo discreto nella ripresa contro Villarreal, è calato vistosamente.
0: Beh, il Como devo dire che manca l'esperienza sicuramente, anche se Fabregas ha detto che queste sconfitte servono alla squadra e ai ragazzi per farli crescere. Però anche lui ha ammesso che ha sbagliato qualche scelta, perché partendo con Nico Paz come centroavanti, come prima punta, insomma, non è stata una scelta azzeccata. Mentre quando dopo è tornato alla vecchia disposizione con un centravanti vero e tutto quanto, il gioco è stato diverso. Mentre per quanto riguarda Napoli, è partito bene, però dopo con l'errore di Politano, che può avvenire, che può succedere in una partita. Il Napoli, dopo 20 minuti di buon calcio e dove si credeva e si sperava che potesse far suo l'incontro, è andato incontro a una partita che dopo non ha più trovato un certo equilibrio. Peccato perché per il nostro calcio questa è stata una batosta che non sarà facile anche da digerire anche per il proseguo nel campionato, sia per l'Inter, per la Roma, lo stesso Napoli e anche lo stesso Como.
1: Va bene, vedremo allora. Adelio, grazie per il tuo contributo. Buona giornata.
0: Grazie a voi, alla prossima, buona serata a tutti.
1: Torniamo a parlare della Roma, della sconfitta dei giallorossi di ieri sera con il Real Madrid, alle parole del portiere della squadra capitolina Gollini.
2: Luigi, come spiegare quei 7 minuti con 3 gol incassati dopo 80 minuti forse di grandissima Roma?
3: Difficile spiegare. Sicuramente fa molto male. Rimane purtroppo l'amarezza, no, di questa serata, di una partita che era stata giocata in maniera sontuosa come interpretazione, come calcio. Sarebbe stata una serata bellissima, no, per noi, per i nostri tifosi. Purtroppo siamo venuti a mancare in un particolare. Siamo calci piazzati e siamo venuti a mancare. È difficile dire, non ho visto i gol ancora sinceramente, e sicuramente tutti potevamo fare di più, è inutile dirlo. Ci dispiace perché sono bastati questi tre, diciamo, calci piazzati a rovinare, no? Mandare in fondo una prestazione che appunto ci rimane l'amarezza di questa partita, nonostante l'80-90% della partita sia stata super positiva. Quindi è davvero un peccato, in particolare sul quale sicuramente lavoreremo e sicuramente lo analizzeremo per far sì che non succeda in futuro e miglioreremo.
4: Cosa vi ha detto Giampiero Gasperini nello spogliatoio?
3: Ha semplicemente detto di pensare ognuno di noi quello che potevamo fare meglio, poteva fare di più, e che è stato un peccato buttare via una serata così, anche se ovviamente ci dobbiamo portare dietro quello che di buono è stato fatto, non non farci, diciamo, troppo portarci dietro le cose negative di questa partita, perché tra poco si rigioca, quindi bisogna essere bravi a metterle via e a ripartire.
5: Gli altri 83 minuti, vedendola da dietro, la grande Roma è compreso.
3: La grande Roma, sì, ho avuto qualche intervento da fare, ovviamente, ma quando sei contro queste squadre, cioè, è normale che arrivino. Io mi sono sentito molto bene in campo, sinceramente, e ho visto una grande Roma, ho visto una grande Roma fisicamente, ho visto una grande Roma tatticamente. Ho detto prima, purtroppo siamo mancati in quel particolare lì, quel fondamentale del gioco del calcio, ci sono i calci piazzati. È un peccato davvero.
6: Come lo stai vivendo questo momento per Luigi? Ti sei ritrovato così titolare, lo farai per un mese?
3: Ma io, guarda, cerco ogni giorno di prendere ogni allenamento e ogni partita come un momento per mostrare le mie qualità, e soprattutto penso ad allenarmi ogni giorno, penso che ci sono una serie di partite, quindi dopo il Como pensavo a Real Madrid, domani penso a Genoa, e la prendo giorno per giorno, cercando di prepararmi al meglio per cercare di dare il mio contributo e aiutare questa squadra a stare in alto e a fare delle belle prestazioni.
2: Può essere quella paura del 3-2 che è stata quella magari ad avervi un po' collanato, paralizzato?
3: No, non lo so, ci sono, ovviamente nel calcio ci sono tanti aspetti psicologici che vanno considerati, che ovviamente prendendo un gol in quella maniera e prendendo il secondo uguale è normale che ti subentrano, no? Delle paure, magari sei un po' più, tra virgolette, impaurito, magari il tuo pensiero negativo che quello di magari di pensare di riuscire a capire la situazione, quindi sono frangenti, cose che succedono in tante frazioni della partita, no? In tanti attimi e contesti diversi, quindi sicuramente il fatto di aver preso due gol uguali al terzo, ovviamente è normale che sia così, un po' di preoccupazione in più ce l'hai, però fa parte del gioco del calcio, come tante cose, quindi sappiamo cosa dobbiamo fare, sicuramente analizzare questi gol e ripartire da quello che di grandioso abbiamo fatto stasera, perché comunque buttarlo via sarebbe un peccato, quindi bisogna tenersi quello che abbiamo fatto di bene, che ci dia morale, e quello che abbiamo sbagliato, che ci dia una rabbia in più per arrivare più carichi ancora alla prossima.
1: L'Inter, la lotta scudetto, la Champions, il pallone d'oro, tanti temi affrontati in questa intervista a Francesco Totti. Sentiamo l'ex capitano della Roma.
7: Sì, stavo iniziato lì alla Fortitudo, dietro casa mia a San Giovanni. E tutti i giorni andavamo a comprare figurine, panini, perché era il nostro obiettivo primario, diciamo, no? Siamo cresciuti con queste figurine. Come ho detto prima, era l'opportunità di conoscere tutti i giocatori, dalla Serie A alla Serie B, alla Serie C. Avevi tanta possibilità e man mano che crescevi conoscevi un po' tutto il calcio.
8: Ci sono arrivate 30 poi tra campionati nazionali, record quasi assoluto secondo solo a Buffon.
7: Diciamo che quando fai un percorso lungo è normale che ci sono dei record, fai tante presenze, tante cose che nel mondo del calcio fa piacere esserci.
9: Ti aspettavi che l'Inter paradossalmente avesse una marcia in meno invece in Europa?
7: Ma no, si può perdere una partita sia in Europa sia in campionato. Il problema è che in Italia, che qui quando perdi una partita si amplifica tutto. L'Inter è una grande squadra, è una squadra competitiva, una squadra che arriverà in fondo sia in Italia che in Europa.
10: Ti aspettavi una Lazio così forte in campionato?
7: No, sinceramente no, non me l'aspettavo, ma non se l'aspettava un po' nessuno, neanche Gattuso, come ho sempre detto, no. Però è una squadra forte, una squadra che sta lì prima in classifica, perciò chapeau, perché sta facendo bene, è giusto che sia in quella classifica.
11: Come vedi chi vuole allenatore?
7: Grande. Grande, ha dimostrato di essere all'altezza di una grande squadra, ho avuto la fortuna di conoscerlo come giocatore, abbiamo condiviso tante cose belle e penso che farà grandi cose con l'Inter.
12: C'è un giocatore che in Serie A ricorda Totti?
7: Io non me lo ricordo, però voi vuoi ricordare?
13: Sarebbe piaciuto giocare con Mullen?
7: Sì, perché no? Anche perché è un grandissimo giocatore, è un giocatore che fa movimento, si butta negli spazi, un giocatore che fa la differenza. In questo momento, penso, da quando è arrivato si è espresso ai massimi livelli, perciò stiamo parlando di un top player e spero che continui su questa strada.
6: Sono maturi i tempi per un tuo ritorno alla Roma?
7: No. Che torna a Roma sì.
6: Alla Roma.
7: Alla Roma no.
10: Sulla nazionale, come ti aspettavi il ritorno di Mancini, insomma, che impressione hai avuto delle prime partite?
7: Ma diciamo una buona impressione, anche perché peggio di prima non si poteva fare. E diamogli tempo, sta creando una squadra competitiva. Quando riparti a zero è tutto più difficile, però penso che grande persona, grande allenatore che ha dimostrato, perciò dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, da lì che si esce fuori.
6: Un giocatore che ti piace del calcio europeo?
7: No, ce ne stanno tanti. Citarne uno o due in particolare, anche perché parli sempre di big, perciò.
14: Chi vince il pallone d'oro?
7: Bella domanda.
14: A chi lo daresti?
7: A Kane.
15: E la squadra italiana può vincere la Champions League?
7: L'Inter potrebbe, se gli dice bene potrebbe vincerla, sì.
1: Totti ha parlato a margine della presentazione dell'album delle figurine Panini e noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Motor Valley dedicata a Formula 1 e MotoGP. E cominciamo con le quattro ruote perché si è disputato il Gran Premio di Singapore. La vittoria, la seconda di fila di Max Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Un Kimi Antonelli che comunque ha vissuto un weekend abbastanza complicato con una Mercedes che aveva degli aggiornamenti che erano stati portati proprio nell'ultimo Gran Premio che non hanno reso al meglio, però poi è riuscito a sfruttare comunque gli errori anche di chi era davanti, è riuscito a agguantare il podio, ha portato il vantaggio a 102 punti nei confronti di George Russell e praticamente già avrebbe una finestra possibile per chiudere il match mondiale già nel prossimo appuntamento ad Austin in Texas. E parliamo di questo argomento e anche degli altri con chi di Formula 1 ne parla appunto da tanti anni, decano della Formula 1, Pino Allievi. Ciao Pino.
2: Ciao, ciao.
1: Eccoci qui, allora io partirei proprio da Kimi Antonelli, perché ecco, al di là di questo ragionamento che ho fatto proprio alla fine, perché comunque va detto insomma sostanzialmente di questo vantaggio adesso enorme che ha nei confronti di George Russell e addirittura della possibilità di chiudere teoricamente proprio la partita mondiale in Texas, però al di là di questo ragionamento dobbiamo dire che il Gran Premio di Singapore è stato un ulteriore tassello in una stagione da incorniciare da parte di Antonelli, perché ha mostrato forse ancor di più la maturità che sta acquisendo sul campo questo ragazzo, perché ha fatto un gran premio, ecco, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto anche in qualifica con una Mercedes che ha fatto fatica, no, con gli aggiornamenti che ha portato con nell'ultimo gran premio, però è riuscito a agguantare un podio importantissimo.
2: Sì, è vero, tutti adesso incominciano tutti a criticare Antonelli, perché ne abbiamo parlato bene per un sacco di tempo e poi lo sport preferito degli italiani è quello di criticare. Per cui Antonelli adesso passa per il pilota fortunato. Sì, ci sono stati due testa coda delle McLaren, poi c'è stato l'inconveniente, l'incomprensione tra Hamilton e Norris. Però è vero che lui era dietro, cioè è vero che gli altri davanti hanno sbagliato e lui non ha sbagliato niente, quindi fortunato fino a un certo punto, è uno che non sbaglia e gli altri sbagliano. Quindi adesso al match point, vabbè, è secondario che ci riesca tra due domeniche a Austin o fra tre dove diavolo corrono in Messico. Sì. No, resta il fatto che la sua è una stagione strepitosa, nella quale ha dato molto più di quanto tutti si attendessero da lui, no? Ha dato molto più di quanto lui stesso si attendesse da se stesso, e il titolo mondiale a questo punto è più che meritato.
1: È vero, e tra l'altro ecco, adesso addirittura quello che fa impressione da questo punto di vista è il passo in avanti che ha fatto invece la Red Bull, perché da quando ha portato i nuovi aggiornamenti in Malesia abbiamo visto comunque le pole position da parte di Max Verstappen, anche addirittura con una certa agilità da questo punto di vista. Un risultato nei Gran Premi, due vittorie di fila, è un risultato importante di Max Verstappen e della Red Bull, che adesso può mettere paura alla Ferrari per quanto riguarda addirittura la seconda posizione nel campionato costruttori, ma vedendo in futuro credo, ecco, credo che già si punti sostanzialmente al 2027 ed è un messaggio che manda chiaro anche alla Mercedes, no?
2: Ah no, è evidentissimo, anche se cioè quando la McLaren ha incominciato a vincere tutti abbiamo detto è tornata la McLaren, adesso diciamo che è tornata la Red Bull. È una Formula 1 nella quale i valori in campo cambiano spesso da una domenica all'altra. Vero. Resta l'importante di Red Bull, che ha fatto tre pole position di fila e tre vittorie di fila. Quindi c'è qualcosa di più consistente rispetto a McLaren, e soprattutto rispetto alla McLaren Red Bull ha un pilota che è stratosferico, che è Max Verstappen, e McLaren secondo me è debole dal lato piloti.
1: È vero, è vero. E tra l'altro ecco, credo che un messaggio che arrivi chiaro ed evidente proprio in questa parte di stagione, ma in generale anche proprio da inizio stagione, è in particolare io parlerei nei confronti della Ferrari di una Red Bull che si trova quest'anno per la prima volta sostanzialmente ad essere lei la casa costruttrice del motore. È vero che ha acquisito sostanzialmente un passato da Honda e anche i suoi tecnici e ha un apporto della Ford, però già presentarsi alla sua prima stagione praticamente da costruttore da questo punto di vista e sfoggiare un motore termico che è il più forte degli altri, Ecco, credo che non sia un bel messaggio che arriva soprattutto a chi un motore lo fa da sempre sostanzialmente. Non dico Mercedes perché ha comunque un motore molto molto forte, ma quanto la Ferrari.
2: È verissimo, a parte il fatto che la Ford non c'entra niente col motore Red Bull, sì, se non per me, Stickers, eccetera, no? La base Honda c'è, tecnici di esperienza, inglesi, giapponesi, eccetera. È comunque uno smacco per un costruttore come la Ferrari, ma devo dire anche per Mercedes, chiariamo, e anche per Audi, sì, che corre lo stesso giorno in cui ha messo in pista la macchina Red Bull e non ottiene gli stessi risultati a livello di performance delle Power Unit. Quindi insomma è la grossa sorpresa di questo campionato insieme con Antonelli, il motore Red Bull. È un motore che è frutto di anni di studi tecnici rubati a destra e a manca, per forza. Non hanno mai fatto un motore, ma è anche il motore della lungimiranza di Christian Horner, sì, del quale la Russia si è sbarazzata a luglio dell'anno scorso, e nonostante questo ha continuato a vincere.
1: Ecco, tra l'altro, ecco, prima di passare proprio alla Ferrari, ma c'entra anche questa domanda, ecco, una Red Bull che comunque in questo momento è riuscita a ritornare in auge sostanzialmente con la, sotto la guida di Laurent Mekies, la McLaren che abbiamo visto anche nella scorsa stagione con Andrea Stella, ecco, due ex Ferrari che sostanzialmente sono stati lasciati andare via da questo punto di vista, forse con troppa leggerezza, e una Ferrari che adesso si ritrova con comunque il team principal Frédéric Vasseur di nuovo sotto attacco da questo punto di vista, non in questo Gran Premio, però nelle scorse settimane. Ecco, Hamilton soprattutto la settimana scorsa ha detto che comunque il problema è più in alto, quindi facendo intendere che non è sostanzialmente Frédéric Vasseur il problema. Ecco, è davvero più in alto il problema e non è questione di chi è in questo momento a capo del progetto della scuderia Ferrari?
2: Guarda, è colpa di tutti. È colpa di Vasseur che non ha ancora capito dopo 4 anni cos'è la Ferrari. È colpa di Benedetto Vigna, che è l'amministratore delegato, che dovrebbe tenere delle riunioni dopo i Gran Premi e non ha la competenza per farlo, in quanto non ha mai lavorato in Formula 1. Ed è colpa di John Elkann, il presidente, che sta troppo in alto e si occupa dei suoi affari e dovrebbe dedicare, a mio avviso, un po' più di tempo alla Ferrari.
1: È vero, è vero. Ecco, parlando invece del Gran Premio della Ferrari, ecco, finalmente questa volta, ecco, la Ferrari l'aveva azzeccata sostanzialmente la strategia, perché nel momento in cui doveva far rientrare proprio i propri piloti aveva anche il margine per fare il doppio pit stop, lo ha chiamato, è rientrato Charles Leclerc, non lo ha fatto volutamente Lewis Hamilton, che poi si è scusato con il box. Da questo punto di vista, ecco, poteva essere un secondo terzo posto per la rossa, che è sfumato per la decisione del pilota, però da questo punto di vista l'abbiamo detto tante volte, ecco, se magari le decisioni del muretto erano a volte sbagliate, serve anche l'intervento dei piloti quando serve, da questo punto di vista, un loro parere in pista. Stavolta è stato errato invece di quello del 7 volte campione del mondo.
2: Guarda, lì c'è un giallo, perché poi Hamilton ha tirato fuori la scusa che non stava bene, per cui non ha parlato con lo stampa, e comunque da sempre delle versioni molto addomesticate. Sì. A mio avviso c'è una verità, che lui temeva, fermandosi a fare il pit stop, di trovarsi dietro Leclerc con la Ferrari che non gli avrebbe dato l'ordine di passarlo. Sì. Ecco, temeva una situazione del genere, quindi ci ha provato. Se gli andava bene era il genio, gli è andata male, si è scusato, onestamente si è scusato, però secondo me la verità non è quella che hanno raccontato loro così a botta calda.
1: È vero, è vero. L'ultimissima invece che volevo farti, Pino, è questa. Stiamo arrivando praticamente sostanzialmente alla finale ormai di questa stagione, detto che ormai ci si avvicina sempre di più quello che è il mondiale di Kimi Antonelli, però facendo già adesso un po', vedendo un po' come è stato l'andamento di questo mondiale, da chi ti aspettavi di più in termini di prestazioni, al di là magari anche dei nomi nori, che ecco mi viene in mente per esempio, ecco, la McLaren, ma in generale se ti aspettavi di più non solo da qualche pilota o da qualche scuderia in questo mondiale?
2: Guarda, è una domanda difficile, perché in assoluto mi aspettavo di più da Leclerc. È stato sfortunato, è andato forte in tanti Gran Premi, non è andato così forte in altri. In compenso mi ha strabiliato Hamilton. Sì. Poi mi aspettavo di più ovviamente da Russell.
1: Sì, certo. certo.
2: Russell, visto quest'anno non è il Russell che conoscevamo l'anno scorso. Allora, i casi sono due: o è uno strafenomeno Antonelli, e me lo auguro, oppure tutti noi avevamo sbagliato valutazione su Russell, cioè nel senso che l'avevamo sopravvalutato. Poi mi aspettavo di più da McLaren, campione del mondo motori piloti, mi aspettavo di più da Piastri, che è scomparso, è diventato un pilota anonimo quando nella prima parte dell'anno sembrava un aspirante fenomeno. Mi aspettavo di più da Norris, cioè Norris ha fatto due vittorie clamorose, bravissimo, abbiamo detto tutti, oh, finalmente Norris è cambiato. Domenica scorsa, anzi nell'ultimo weekend, è tornato il Norris pasticcione che non ha una visione di gara. Io continuo a dirlo dall'inizio che Norris è veloce ma non vede la corsa, no? Come certi piloti, pardon, come certi calciatori che ci hanno divertito con grandissimi dribbling ma non decidevano le partite, però andavamo allo stadio per guardarli, no?
1: Sì.
2: Ecco, Norris è uno che non decide, cioè quando crescerà, ecco. Poi altri non lo so, altri mi ha sorpreso Hülkenberg in positivo,
1: sì.
2: Agiare è andato benino, però nel momento in cui la macchina c'è stata è andato forte solo l'altro, quindi non so, non, probabilmente dovrei avere una graduatoria, non so, ma più o meno la situazione che vedo è questa.
1: Perfetto, guarda, allora naturalmente vedremo un po' come andrà a finire poi nelle prossime settimane, perché veramente ormai siamo entrati nella parte decisiva ormai di questo mondiale, e ringraziamo proprio per questo punto sulla Formula 1. Pinallievi, grazie ancora, alla prossima.
2: Grazie, tanti auguri a voi, buona giornata.
1: Grazie ancora a Pino Allievi, e allora adesso invece vi lascio invece a quello che è il commento della gara da parte di Kimi Antonelli, e poi al rientro invece spazio per quanto riguarda la MotoGP con Marco Piccari.
3: Diciamo che non sei uno che guarda tanto classifiche, punti, ma ti hanno informato a fine gara che la prossima gara ad Austin aveva il primo match point per il mondiale. Con questa consapevolezza è più complesso correre?
4: Sì e no, cioè sai, alla fine da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli, però sai, so che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho, cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibili, e poi so che se faccio così il risultato arriverà, quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
3: Spingerai per guidare ancora questa macchina con gli aggiornamenti ad Austin?
4: Sì, credo che torneremo tutte e due con il pacchetto nuovo, adesso vedremo, perché sai, è importante capire qual è la finestra giusta anche dove mettere la macchina, perché il potenziale c'è di questo pacchetto, però sai, è giusto continuare a usarlo, perché dobbiamo anche capire in quale direzione andare per il prossimo anno, quindi sarà importantissimo a Austin fare tante modifiche, cercare di esplorare il più possibile, visto che avremo di nuovo tre prove libere, in modo tale da trovare anche la finestra giusta dove mettere la macchina e poter sfruttare il massimo del pacchetto.
5: Grazie a Daniele Petroselli per quanto concerne la Formula 1, l'analisi appunto affidata a Pino Allievi. Adesso invece andiamo a parlare di MotoGP, l'ultima tappa in Indonesia che ha visto il poker dell'Aprilia. Ne parliamo però con Alessio Piana, telecronista MotoGP di Eurosport. Ciao Alessio, ben trovato.
6: Ciao Marco, grazie dell'invito.
5: No, grazie a te. Allora Alessio, io ho detto l'Aprilia cala il poker, ma la Ducati all'asso.
6: Eh sì, l'asso da 9 mondiali già è uno potenziale. E di fatto Ducati per certi versi rispetto ad Aprilia ha un vantaggio, che deve puntare solo sull'asso. È un asso che nessuno ha, mentre Aprilia adesso dovrà cominciare a capire il da farsi. Mancano ancora 5 Gran Premi, considerando il Qatar che è tuttora confermato, ma staremo a vedere. E Aprilia dovrà inevitabilmente prendere in considerazione i giochi di squadra, cosa che ha già fatto trapelare, ci penseranno, tuttavia purché non siano tardivi.
5: Alessio, però in questo gioco di squadra, ti chiedo subito, riguardano i due piloti dell'aprile ufficiale o ci rientrano anche i due piloti della Track House?
6: Ma in linea di massima il team Track House è in una situazione particolare, perché il team Track House è satellite Aprilia, per carità, un ottimo trattamento tecnico a livello della squadra interna di Noale, tuttavia paga lei i piloti, paga lei le moto, per quanto non più tardi di questi giorni il manager di Raul Fernandez, che è stato grande protagonista nel weekend di Mandalika, ha dichiarato: beh, noi ci adegueremo alle decisioni di Aprilia. Se Aprilia ci dirà di dover dar strada ai piloti del team Factory, rispetteremo questa decisione. Per cui evidentemente sono aperti già a questo scenario, mentre in casa Aprilia Racing sia Sterlacchini che Bonora nell'ultimo weekend ha detto che è ancora troppo presto per fare giochi di squadra. Va bene, ok, è presto, ma che non sia troppo tardi poi.
5: Non so se sia presto, perché insomma la classifica, se andiamo a vedere questa ultima tappa della MotoGP, insomma alla fine la domanda è questa. Alessio, ma chi ha vinto realmente?
6: Nel weekend ha vinto assolutamente Marc Marquez. È stata una vittoria straordinaria lasciare Mandalika, dove nei suoi pregressi ne usciva o con le ossa rotte o con la diplopia, per cui già vedere il traguardo in gara al sesto posto è un ottimo risultato, ma soprattutto aver totalizzato gli stessi punti di Martina il weekend
5: e tre punti in meno di Bezzecchi.
6: Questa è stata la grande vittoria, salvare il salvabile, anzi più che salvare il salvabile ha disputato un weekend ottimo, eccezionale, considerando le premesse. Sapevano di dover correre sulla difensiva, hanno ottenuto più del previsto, hanno ottenuto l'ennesima vittoria sprint, e comunque per quanto concerne Marc Marquez siamo a quota 8 vittorie nelle sprint, sono tantissime
5: assolutamente. No, 8 vittorie mi sembra, e mentre le gare sono 6, giusto? Sì, 6 vittorie.
6: 6 vittorie Marquez, 5 Bezzecchi, 1 Martini.
5: Però Alessio, ecco, ti chiedo, hai detto ha vinto Marquez, ok, sono d'accordo con te, perché poi alla fine quello che emerge da questa tappa è sicuramente questo. Dove ha sbagliato allora l'Aprilia, la domanda successiva che ti faccio, nell'analisi di quest'ultima tappa?
6: Beh, si è dimenticata che si corre anche al sabato, per dire che dal 2023 c'è la sprint. Beh, allora l'incidente in partenza di sabato sono episodi che possono capitare, tuttavia è stata sbagliata la gestione di Martino. Nel senso, la pressione dello pneumatico, che era fuori dal minimo previsto, ed è per questo che ha dovuto far passare Marquez, e poi Martin da lì ha sbagliato in due distinte circostanze nella sprint, passando comunque da un potenziale quantomeno secondo posto un quarto, però di partenza è stato un errore di Aprilia, perché hanno calcolato male la pressione. E cosa hanno fatto? Si aspettavano una gara dietro qualcun altro, nello specifico Fernandez e Bezzecchi, e ritrovandosi da solo avanti la pressione dello pneumatico anteriore è scesa sotto il limite previsto dal regolamento, per questo dovuto codarsi Marc Marquez, far salire la pressione, via discorrendo, poi ha commesso un errore anche al penultimo giro. Questo è stato un grande errore, e più che altro un errore di peso dalla squadra, che tra l'altro Sterlacchini stesso, responsabile tecnico, si è scusato di ciò, non da squadra che sta lottando per un titolo mondiale.
5: Assolutamente. E pensi che in qualche maniera Martin in gara poteva fare di più rispetto a quello che abbiamo visto?
6: Per me nella gara lunga assolutamente no, nel senso i valori in campo emersi dalle prove sono stati a tutti gli effetti replicati poi nella gara lunga, con Bezzecchi e Raul Fernandez che ne avevano qualcosa di più. Martin ha questa politica che gli è valso il titolo mondiale del 2024, ovvero di massimizzare sempre il risultato, portare a casa punti, eccetera, eccetera. Va detto che comunque parliamo di giochi di squadra, ok, ma per far valere dei giochi di squadra comunque devi stare attaccato agli altri piloti Aprilia. Cioè Bezzecchi, ad esempio, non poteva cedergli la vittoria domenica, e quello è un po' il problema. Per cui Martin dovrebbe anche iniziare a conquistare risultati pesanti, cioè anche lui non soltanto fare affidamento sugli altri, ma deve anche vincere lui alla fine della fiera.
5: Assolutamente. Senti Alessio, torno un attimo alla sprint. La partenza ha creato sempre tante polemiche, poi alla fine il bersaglio è sempre lo stesso, si è andati subito dritto su Marc Marquez, anche in un commento, diciamo così, iniziale, poi si è corretto il tiro, tu sai poi il mondo social, quello che scatena. Poi alla fine invece abbiamo capito che non c'entrava quasi niente perché la polemica si è spostata tutta a casa Aprilia.
6: Sì, allora, per quanto mi riguarda, e credo per chiunque un minimo segue le gare, è stato un incidente di gara. Quando si ritrovano quattro piloti appaiati alla prima curva può succedere quel che è successo. Diciamo che sono due fasi della partenza che possono essere esaminati. La prima è lo scarto di Bezzecchi da destra verso sinistra, che ha chiuso Raul Fernandez obbligandolo ad andare sul cordolo, e di fatto Fernandez si è trovato impossibilitato a fare qualsiasi cosa. E questo poi in seconda battuta ha generato il contatto tra i due piloti Aprilia. L'altro episodio riguarda Di Gianantonio, che è stato quello che ha esagerato, tra virgolette, di più in staccata. Ha tirato, era il quarto di quattro, ha tirato la staccata. Lui è stato causa del contatto con Marc Marquez, con il ginocchio di Marc Marquez che gli ha messo la prima marcia, e pertanto Di Gianantonio poi è andato ulteriormente largo fuori traiettoria, portando fuori traiettoria anche Marquez e i due piloti Aprilia. Sono questi i due fatti da esaminare.
5: Sai che qualcuno ha pensato anche che con quel ginocchio lui sia andato apposta lì sulla marcia?
6: Beh, i racconti fantasy sono sempre belli, l'importante è che piaccia il genere.
5: No, ma io quando sento queste cose, Alessio, perdonami, ma credo che siano sempre commenti fatti da chi non è mai salito sopra una moto, perché pensare che uno con un ginocchio, venendo da un rettilineo del genere, in piena potenza, in frenata, riesca a calcolare di andare con il ginocchio a cambiare la marcia, è una roba, secondo me, nemmeno la fantascienza potrebbe pensare a una roba del genere. Però sai, c'è chi ha pensato questo, chi ha scritto, per attaccare sempre, comunque, per carità, non voglio essere il difensore d'ufficio, però credo che poi la dinamica, come hai detto te, è stata ben altra, ecco.
6: Sì, Marquez è forte, ma non è onnipotente.
5: Esatto,
6: per ora.
5: Esatto, assolutamente. Sì, sì.
6: Non c'è assolutamente nulla un incidente di gara, cioè l'hanno detto poi tutti, diretti
5: sì,
6: interessati.
5: Assolutamente. Senti, ti voglio chiedere però una cosa. Circola da un po' di... da ieri, forse ieri, ho visto questa immagine e ne volevo parlare con te. C'è questa immagine che mostrano in partenza un movimento, non so se l'hai vista, quindi te lo chiedo, un movimento della moto di Martin. E poi io mi sono andato anche a leggere l'articolo 14, che in effetti dice che insomma nel momento in cui le luci rosse si spengono non ci deve essere il movimento della moto. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, ma era Espargaró che stava lì vicino a questa sorta di video.
6: Sì, la moglie di Espargaró, che esatto, tra l'altro è amico fraterno di Martin, per cui
5: esatto.
6: cioè l'autogol da parte degli amici. No, allora, il regolamento intanto dice una cosa che lascia sempre spazio alle interpretazioni, perché dice certo, a discrezionalità dello steward panel,
5: degli ufficiali designati per stabilire se il pilota abbia ottenuto o meno un vantaggio, ecco, questa era discrezionalità loro.
6: Ecco, per cui loro hanno ritenuto che non è così, probabilmente noi non abbiamo la conferma diretta, ma apparentemente il sensore non ha ravvisato alcunché, perché ciascuna piazzola della casella di partenza in griglia ha un sensore, evidentemente non ha ravvisato un movimento che potesse comportare un jump start. Più che altro qui la discrezionalità degli ufficiali verte nel fatto se Jorge Martin abbia tratto meno vantaggio. Hanno ritenuto che non ha tratto vantaggio, pertanto è così. Questa norma di regolamento. Poi ciascuno può farsi la propria opinione. Personalmente io sono dell'idea che è stato giusto non sanzionare. Smentisco teorie del complotto, perché non più tardi della precedente gara, nella sprint, Martina Moteghi per quel track limits millimetrico è stato sanzionato, per cui volendo potevano far finta di niente in quella circostanza lì, invece non l'hanno fatto. Aggiungo soltanto che il regolamento riguardo delle partenze anticipate, in altri sport direbbe false partenze e via discorrendo, è cambiato 3 volte negli ultimi 10 anni. Questo genera confusione e molti poi chiaramente fanno pensieri, dietrologie di vario genere tipo, perché dici com'è possibile che altri sono stati penalizzati, Martin no.
5: Senti, siamo quasi in chiusura, però te la faccio questa, Alessio. Pensi che si possa... Allora, non credo che Marquez nella prossima tappa faccia una conferenza stampa accusando che qualcuno possa aiutare Martin, però, come fece qualcun altro. Però ti voglio chiedere se pensi che ci possa essere qualcuno che correrà per ostacolare Marquez già dal prossimo Gran Premio. Qualcuno, intendo l'Aprilia, intendo quelli dell'Aprilia.
6: Sì, sì, dubito fortemente, però lancio una provocazione. Ci sarà molto da monitorare in casa WR46, perché alla fine della fiera, nel caso in cui Di Gianantonio, che è partente, voglio vedere come lo gestiscono. Di Gianantonio è pagato da Ducati, è partente, il team WR46 sarebbe bellissimo, il team WR46 che dà strada a Marc Marquez. Non succederà mai nella vita. Altro aspetto... In casa Ducati, a Sepang, parliamo pertanto tra due gare, c'è Alex Marquez che va più forte di Marca in Malesia. Per cui quello sarà un aspetto da monitorare. Però non vedo...
5: No, no, prego, prego. Dice da monitorare lui, perché potrebbe dargli una mano.
6: Sì, monitorare questo, però non vedo adesso qualcuno che possa rallentare. Diventa anche difficile rallentare qualcuno. Cioè, soltanto qualcun altro ha pensato a una cosa del genere nel 2015, che poi non era così.
5: Senti, l'ultima ti chiedo, guardando Phillip Island, ti aspetti una Ducati in grande condizione?
6: Mi aspetto un Aprilia in grande condizione, l'abbiamo visto lo scorso anno dove mancava Marc Marquez, ma va detto che Phillip Island è uno dei tracciati che esaltano Marquez, le peculiarità di Marquez, per cui sarà un bellissimo confronto umano, tecnico, sportivo, eccetera, eccetera.
5: Alessio, noi ti ringraziamo tanto, siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie ad Alessio Piana, telecronista MotoGP di Eurosport, grazie per essere stato con noi e spero di riaverti magari più avanti per commentare questo finale del Mondiale. Grazie ancora e buon lavoro.
6: Grazie Marco, a tutti voi, alla prossima.
5: Noi siamo arrivati veramente al termine, allora come sempre l'invito è rimanere su TMV Radio e quando sentite il rombo dei motori sta arrivando, come sempre. Motor Vale, alla prossima!
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: È di grande difficoltà trovare motivazione. Ieri ho avuto l'impressione di una squadra un pochino superficiale, passami il termine, perché al netto di quello che possa essere l'errore singolo, però l'impressione rispetto alle altre volte, rispetto alla squadra schiacciasassi del campionato, ha una squadra un attimino un po' più superficiale.
2: È poco decifrabile, c'è molta confusione. La confusione si vince da quello che dice Allegri. Sembra che Napoli faccia dei passi avanti, li abbia fatti, che li avesse fatti col Frosinone, ma era chiaro, evidente che col Frosinone avesse sfruttato gli ampi spazi che la squadra sociana poi ha in qualche modo offerto. Una squadra che è molto sbilanciata in avanti, il Napoli ci è andata a nozze e questo ha fuorviato un po' i giudizi.
3: Sono altresì certo che se Di Lorenzo e Politano cambiassero ambiente, noi potremmo rivedere per una stagione, per un po' di tempo, per una stagione, due giocatori come li abbiamo visti in passato, no? Certe volte accade che nello stesso ambiente ci si sieda forti di quelli che sono i risultati.
4: Champions ha meno possibilità di errore e quindi è normale che una squadra che prova a passare il turno metta più attenzione su questa cosa, anche perché in campionato è consapevole del fatto che i posti non è il primo ma sono il secondo, il terzo, il quarto, cioè hai più margine di errore e di possibilità di recupero, quindi è giusta l'intenzione di provare a qualificarsi, anche perché il girone non è proibitivo in un modo clamoroso.
5: E io mi metto un po' nel mezzo, nel senso che io onestamente un po' preoccupato sono, ma perché sono tornato in una fase in cui non so cosa aspettarmi dalla Juve, cioè ogni partita ormai è un esame.
6: Maracanã. Gli esami non finiscono mai, mi verrebbe da dire, caro Lucio
7: un
6: Marinucci.
7: Un esame perpetuo, ciao Marco.
6: Ma la vita è questo.
7: Saluto a tutti.
6: Quindi un saluto a tutti, buon pomeriggio, un saluto anche a Gabriele Latini nella cabina di regia.
7: Non li abbiamo passati in Europa gli esami.
6: No, però gli esami non finiscono mai, gli esami ci sono tutti i giorni, esami ci sono sempre.
7: Forse
6: la vita
7: bene
6: è fatta,
7: così.
6: Ma è bene così.
7: Così,
6: è fatta di esami, quindi voglio dire bisogna sentirsi sempre un po' sotto esame. E in generale, insomma, in tutto.
7: O di stimoli.
6: Hai detto bene, gli esami in Champions sono andati malissimo. E oggi ne parleremo. Naturalmente è un disastro in Champions in questa. Anche se io continuo sempre a dire che è vero che quando si perde, però ogni sconfitta, secondo me, va analizzata. Perché poi se fai un esame complessivo
7: d'accordo.
6: Di risultati sono tutti negativi. E questo non ci sono dubbi. E quindi finisci la discussione e diciamo tutti: vabbè, vi salutiamo. Ieri è stato un disastro, questi due giorni, disastro Champions, quattro sconfitte. Le quattro italiane,
7: sì.
6: Arrivederci e grazie, ci
7: però,
6: vediamo domani.
7: Le risposte hai detto bene, sono però, state
6: ecco,
7: credo, da parte di alcune squadre differenti.
6: Credo che poi vanno un po' analizzate tutte le partite. Ieri ne abbiamo analizzate due, adesso ne analizzeremo altre due che sono due sconfitte. Anche queste due sconfitte, secondo me, diverse, proprio completamente diverse rispetto alle due di ieri, ad esempio, no? Rispetto alle due di martedì. Di Napoli e Inter. Però ci arriviamo con grande calma, anche perché questa partita qui, caro Lucio, intanto salutiamo tutti perché abbiamo fatto un inizio così,
7: siamo entrati
6: sulle parole
7: cannone,
6: di Santarelli, non abbiamo salutato nessuno, salutiamo anche gli amici che sono davanti all'app, davanti alla TV, al canale 61 del Digitale Terrestre, come sempre, Club TV, e anche quelli che poi si uniranno successivamente, magari dopo ci ricordiamo anche di salutare gli altri.
7: La spicciolata, caro Lucio,
6: siamo entrati così a bomba sulle parole di Alessandro e degli esami della Juventus, che poi ripeto sono esami che fai sempre continuamente tutti i giorni. Questa sera Juventus, Milan e Atalanta, perché l'Atalanta è impegnata in Europa League. Poi andremo a parlare anche di alcune cose riguardanti la Juventus sulle parole di Spalletti, poi anche le scelte di Amorim, perché sembra esserci una squadra con cambiamenti importanti,
7: le variazioni.
6: Ad esempio Camarda
7: dal
6: primo minuto, questo è un cambio che oggi ho letto sui giornali, mi ha sorpreso molto, staremo a vedere, e sono anche contento però di vedere Camarda dal primo minuto, quindi spazio anche ai giovani, anche in partite diciamo di Europa. Poi c'è l'Atalanta che sulla carta affronta un avversario un po' più molto alla portata, diciamo così, quindi per continuare a cercare
7: di rilanciarsi,
6: quindi questo è quanto. E venendo poi, caro Lucio, alla partita di ieri sera, poi tra poco andremo a vedere anche degli ulteriori aggiornamenti, perché ad esempio oggi abbiamo iniziato, perdone, prima di andare alle partite, con la notizia importante che è quella dello stop, andiamo subito, magari
7: Lautaro.
6: Se ce la facciamo così invito anche Gabriele, se possiamo andare a vedere anche la pagina di Tutto Mercato Web, il pezzo di Tutto Mercato Web, ma già lo sapete tutti perché lo abbiamo annunciato, diciamo, precedentemente nelle trasmissioni, appunto, che della mattina. Inter, Lautaro, KO, i tempi di recupero, quali partite salterà out anche nel derby. Questa è una tegola importante in casa Inter, perché perde un giocatore importantissimo, un attaccante di riferimento, anche se io oggi, così chattando con un collega interista, gli ho detto: vabbè, però insomma, è vero che manca Lautaro Martinez, cioè, però l'Inter ha la possibilità di porre rimedio a questa assenza. Perde sicuramente un riferimento fondamentale, però insomma, il parco attaccanti è tale che si può far fronte a questa assenza in attesa del recupero del capitano. Qui l'articolo dice: una tegola per l'Inter, almeno nell'immediato. Lautaro Martinez, vittima di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, rimarrà in box per circa una ventina di giorni. Quindi derby e Champions, queste un po' sono le assenze. Andiamo un po' a vedere le partite che salterà. Eccole qui, sono state messe in evidenza. Quindi Bologna-Inter prossimo turno, poi Inter-Shakhtar, Inter-Fiorentina, Venezia-Inter, Milan-Inter. Quindi il derby, la partita di Champions con il Feyenoord, chiusura con Inter-Como prima della pausa. E certo, è un ciclo di partite. Ci sono le partite importanti, però derby
7: perde
6: e
7: nel
6: Champions,
7: momento
6: sì,
7: più importante forse di questo fine 2026.
6: Perde una risorsa notevolissima, capitano. Però ripeto, questo fa parte del calcio, cioè, nel senso, sì, non è che dobbiamo adesso, oddio, ma non si può più giocare a pallone, oddio l'Inter.
7: No, credo
6: che l'Inter debba trovare.
7: Però certo, anche nelle rotazioni qualcuno verrà usurato.
6: C'è chi
7: lì
6: sta peggio sempre, dico.
7: Ah no, beh, a livello di infortuni
6: abbiamo
7: visto
6: gli attaccanti
7: squadre...
6: della Juve stanno sempre peggio di quelli dell'Inter.
7: Ah, dici, anche quando stanno ecco, bene fisicamente non riescono
6: quindi
7: a rendere.
6: Pensare di avere comunque Pio, Thuram e Bonny, anche Bonny in questo momento, che nessuno si offenda, oggi sono meglio di Colomani e Voltemare. Quindi senza nessuna offesa
7: della stagione.
6: E di conseguenza penso sempre che c'è chi sta peggio, quindi uno deve pure pensare: vabbè, tutto sommato noi possiamo far fronte a questa diciamo così mancanza. Cioè, da dire che poi bisognerà regolare anche alcune cose nel gioco. Per esempio, ho letto che Kivu non vuole cambiare assolutamente idea di gioco, quindi andrà avanti in questa maniera.
7: Questo ci può stare.
6: Lo so, però gli equilibri vanno anche trovati, perché poi ci sono dei numeri. Oggi leggevo dei numeri tra l'Inter di Inzaghi e quella di Kivu in Champions. Sono dei numeri veramente imbarazzanti, perché
7: I percorsi, Marco, sono sotto gli occhi di tutti.
6: Sì.
7: Però secondo me ha senso non stravolgere tutto, deve trovare degli accorgimenti.
6: Accorgimenti vanno trovati, assolutamente.
7: Fa parte del calcio trovare dei riadattamenti.
6: L'allenatore deve trovare anche, deve porre rimedio quando ci sono delle cose che non vanno, deve intervenire e porre rimedio.
7: Cosa diversa è stravolgere
6: questo,
7: tutto,
6: insomma,
7: e buttare tutto a mare, ricostruire.
6: Ora, lasciando da parte l'Inter, ne abbiamo parlato tanto ieri, poi ritorneremo anche sul Napoli, perché c'è un'aria molto tesa a Napoli pure, qui bisognerà capire.
7: L'allenatore e qualcuno.
6: C'è aria di crisetta, insomma, quindi vediamo un po' come.
7: Non lo so, però.
6: C'è una brutta aria, insomma, vediamo un po' come sistemeranno il tutto, perché insomma, stiamo sentendo e raccogliendo che Allegri non l'ha presa proprio benissimo.
7: Riferimento a De Bruyne.
6: Ieri c'è stato qui l'allenatore De Cagno, ha detto: a me personalmente non mi è mai capitato. È anche vero, ha detto lui, che se tu vuoi far arrivare un'indicazione ad un giocatore che non la recepisce, chiami uno e dici: senti, puoi andare a dire a Tizio che deve fare questo?
7: Sì, a capire se è capitato, se è successo, non l'abbiamo visto.
6: Vabbè,
7: quello non lo possiamo sapere.
6: Questi sono i fatti, poi vediamo. Tornando invece alla partita di ieri, sai benissimo, Lucio, che la partita di ieri ha riportato...
7: Quale delle
6: di
7: due?
6: Nuovo, andiamo a Roma Real Madrid.
7: La Roma.
6: Ha riportato a galla, come sempre, una distinzione che io detesto proprio, però
7: da
6: ieri
7: so già
6: sera...
7: dove siamo
6: no,
7: per arrivare.
6: Ma lì è venuta fuori sta cosa, giochisti e risultatisti un'altra volta. Perché
7: vi
6: quando
7: prego.
6: Poi succedono queste partite, giustamente, questo è l'emblema, no, di ieri sera, di questa divisione che io ho sempre rifiutato, che è poco calciofila, ma è molto, diciamo, così, appartiene un po' ad un'invenzione giornalistica. È come dire che Gasperini ieri si è sceso in campo pensando solo a giocare bene, non voleva ottenere risultato, che è una delle cose più stupide che si possa dire, però andiamo avanti con questa distinzione che piace tanto. Ieri, ti devo dire la verità,

0: singoli. Purtroppo la Roma possiamo, adesso qui c'è il quesito, è la partita di ieri sera, la Roma l'ha persa più per meriti di Mourinho e Real Madrid o per demeriti della Roma? Perché un po' questa è anche la domanda che ci si può fare.
1: Ci può stare, come
0: ieri la Roma forse ha gestito male, diciamo, quella forza che aveva e che aveva esibito nel corso della partita, e a un certo punto ha esaurito un po' le risorse ed è stata messa in difficoltà, ma non da chissà che cosa, un gioco orchestrato, niente. Ha fatto dei cambi perché c'è una rosa Mourinho clamorosa e ha trovato gol in delle situazioni di palla inattiva che non mi venite a dire che le erano studiate.
1: Tre calci d'angolo.
0: Esatto, quindi detto questo, complimenti a Mourinho che ottiene questo risultato, però questo non vuol dire che bisogna affossare chi sceglie di giocare in una determinata maniera. Io lo dico subito, preferisco 10 volte Gasperini a Mourinho, ma 10 volte, pure per come ha fatto crescere questa
1: attuale,
0: squadra e come riesce a giocare. Voglio vedere dove arriverà questo Real Madrid, anche dove arriverà la Roma, perché poi bisogna fare pure i conti con questa idea di Gasperini e dove arriverà tra campionato e Europa quest'anno. Stesso discorso per Mourinho tra campionato e Premier League, Liga, quindi vedere dove arriverà nelle due competizioni. Poi ieri subito mi hanno detto, ma Gasperini non allenerà mai il Real Madrid. Questo è vero, probabilmente non è. Però possiamo rigirare anche la domanda, ma Mourinho avrebbe fatto il percorso che ha fatto Gasperini con l'Atalanta?
1: No, semplicemente Marco, ci sono
0: insomma
1: allenatori che vanno contestualizzati in determinati ambienti, oltretutto anche in determinate, secondo me, fasce temporali, perché il calcio è cambiato tanto dal miglior Mourinho ad adesso, sono cambiate tante cose. Mourinho forse non è più un allenatore da primissimi vertici, nonostante stia allenando il Real Madrid, dicevi bene. Io sono curioso di capire dove arriverà il Real Madrid, ma non perché sia sbagliato il fatto che il Real Madrid giochi con iniziative individuali. È normale quando tu hai giocatori di così alta qualità, Marco. Però quando vedevo per esempio il Real Madrid di Zidane, il Real Madrid di Ancelotti, si vedevano sempre tante iniziative individuali, Marco, ma certo, c'era uno spirito di squadra, lo percepivi.
0: Questo
1: io il Real Madrid
0: c'è.
1: Ma io non l'ho visto solo ieri, Real, l'ho visto anche in Liga.
0: Sì. Non c'è.
1: Non l'ho percepito
0: è
1: molto.
0: È un po' palla a qualcuno, vediamo di fare qualche
1: che
0: cosa.
1: Che poi ti può andare spesso
0: siccome
1: bene perché
0: forti,
1: hai grandi qualità,
0: sì.
1: Però poi per vincere la Champions, per battere il Barcellona in Liga,
0: sono
1: non so se ti basta.
0: Sono d'accordissimo.
1: Infatti, finora
0: su
1: non
0: tutto
1: è bastato in Liga.
0: Abbiamo visto una squadra che ha giocato a calcio, che c'è un senso di squadra, un senso di gruppo, che lavora su una traccia che gli ha dato fortemente Gasperini, che secondo me ha fatto un processo di crescita importante nel giro di 2 anni, e quindi io non lo cambierei proprio mai con il Mourinho attuale. Questo lo dico, ma non mi stanno simpatici nessuno dei due, posso essere proprio anche chiaro.
1: Vabbè,
0: da questo punto di vista
1: di idee calcistiche,
0: però io parlo,
1: Marco,
0: di calcio e di campo perché il resto non mi interessa. E ieri devo dire che io sono rimasto basito nella rimonta, perché sul 3-1 devo essere sincero, ho detto la Roma ha in mano completamente la partita.
1: È stato uno shock.
0: Vediamo se questo shock poi ha una ripercussione, perché sai, queste sono partite che possono avere anche delle ripercussioni a breve tempo, no? Quindi nell'immediato, perché tu perdi con Real Madrid in casa dopo aver dominato. Quindi qui sarà molto interessante come lo stesso Gasperini cercherà di far capire ai suoi come sono andate le cose, perché credo che un calciatore ieri non possa essere uscito dicendo solo abbiamo giocato bene, gli giravano un po' tutte,
1: ma anche per,
0: capito?
1: Per come sono arrivati i gol, Marco, perché se il Real Madrid ti segna con 2 tiri, 3 tiri all'incrocio di 3 fenomeni, alla fine te ne fai una ragione, però su 3 calci d'angolo è quello uno shock. Ieri pensavo che paragone si potesse fare, l'impressione è che questa sconfitta, termini pugilistici, Marco, è stato un incontro di box. È come se la Roma fosse stato il boxer che ha vinto quasi tutte le riprese punti, ha mandato più volte al tappeto l'avversario, non gli ha dato il KO e nelle riprese finali ha preso il knockout. Quindi una sconfitta un po' destabilizzante
0: proprio perché tu avevi fatto una gran bella partita, però
1: la Roma meritava di
0: io
1: vincere,
0: sono convinto
1: ieri,
0: sempre
1: meritava.
0: Che poi alla fine chi sceglie anche questa strada sa che può andare incontro a queste situazioni, ma poi può portare dei risultati positivi. Quindi io sono convinto che bisogna procedere su questa strada,
1: ma non c'è dubbio,
0: e ripeto,
1: Marco,
0: non cambierei proprio mai quest'idea con quello che ho visto ieri anche perché faccio un'altra considerazione. Qualcuno ci può dire a calcio si vince con i giocatori

0: forti, benissimo, verissimo, perché fanno la differenza. Però ci sono squadre imbottite di campioni, e potremmo fare un lungo esempio, un lungo, diciamo, elenco, che giocano un gran bel calcio. Cioè ci sono squadre con giocatori forti qualitativamente che fanno la differenza, ma che hanno un'impronta di calcio, che si muovono non soltanto per le loro qualità individuali, ma anche perché sono messe all'interno di un meccanismo che funziona. E nella storia del calcio è pieno di queste squadre con campioni che hanno vinto facendo un gran bel gioco produttivo.
1: Sì, sì, così, quindi, ma lo vediamo anche,
0: esatto,
1: adesso.
0: Anche quella cavolata dei risultatisti e giochisti, che
1: no,
0: noi dovremmo cancellare dalla testa di tutti, perché, come ripeto, è come se, io non l'ho mai capita sta distinzione, perdonatemi, è come se chi vuole fare un
1: tutti
0: determinato...
1: Tutti sono risultatisti.
0: E certo, tutti vanno in campo per fare un risultato. Poi si sceglie una strategia diversa, che può essere produttiva o non produttiva, ma non per questo quello che lo sceglie è un cretino. E quindi è meglio quell'altro.
1: No, poi è ovvio che ogni squadra fa storia a sé, con un certo tipo di squadra e con un certo tipo di giocatori puoi cercare di applicare un certo gioco, con altri devi trovare altre vie. È così, il calcio non è mai univoco,
0: esatto.
1: Marco.
0: Poi adesso sto leggendo naturalmente che diventa il bersaglio Gollini. Io, ragazzi,
1: è stato un po' impreciso sul,
0: esatto,
1: secondo gol.
0: È stato sicuramente impreciso.
1: Però non mi sento di...
0: questo si è trovato a sostituire un portiere che è una roba impressionante. Mettetevi anche nella condizione
1: come
0: di...
1: aveva fatto molto bene,
0: esatto, come aveva fatto bene, gli ha ricevuto i complimenti di tutti. Purtroppo è arrivato qualche sbavatura in questa partita,
1: una sbavatura.
0: Di conseguenza adesso che facciamo,
1: lo dobbiamo
0: criticare per forza. Ripeto, sostituisce uno dei portieri più forti d'Europa, e quindi mettetevi pure nei panni di uno che deve sostituire, no uno qualsiasi, ma uno tra i più forti, se non il più forte in questo momento, non è una cosa,
1: sì,
0: facile.
1: Ha le sue responsabilità, Marco, evidente.
0: Allora io, se devo fare una critica alla Roma, la faccio più sul fatto che poteva gestire meglio quella grande forza che ha fatto vedere in partita. Cioè a me è sembrato che ha spinto tantissimo, fortissimo, e sai, quando vedi così dici, a un certo punto questi non ci arrivano in fondo in quella maniera. E infatti non ci sono arrivati.
1: No, per quanto poi quel calo c'è stato, non è neanche stato un calo così drammatico come quello del Napoli. Hai preso 3 gol su calcio d'angolo.
0: Sì, sì, però
1: quello,
0: paradossalmente, sull'angolo devi fare attenzione, quindi vuol dire che...
1: Esatto, sì, però è una gestione lì delle marcature.
0: Certo, certo. No,
1: una,
0: no,
1: gestione anche di concentrazione. Hendrick non può staccare di testa, Marco. Certo. Lì secondo me non c'è neanche stanchezza. È proprio una questione di stanchezza forse mentale in un certo momento. Peccato,
0: vabbè,
1: peccato.
0: È andata,
1: Marco,
0: così, ripeto, stavi sempre giocando contro
1: Real
0: Madrid.
1: Ma infatti...
0: Quando ieri io sentivo commenti qui da noi pure, ma vince la Roma, vince... Ho capito, la Roma poteva vincere ieri, però noi dobbiamo sempre vedere quello era il Madrid, che c'è una squadra che, io, se andiamo a vedere quanto è stata pagata, è una roba mostruosa.
1: Ma sì, ma anche
0: i valori tecnici
1: Marco, Mbappé,
0: che c'erano ieri
1: Vinicius
0: in campo.
1: Vinicius non rende, ma sarebbe comunque un grande giocatore.
0: Che sono messi,
1: è un grande talento.
0: Lascia perdere che Mourinho gli dà la maglietta, perché questo fa, gli dà la maglietta e poi magari azzecca,
1: sì,
0: i cambi,
1: ma
0: perché c'è una rosa,
1: non faccia nulla, ma Mourinho, però aveva un tipo di impostazione differente.
0: Poi non mi è piaciuto nemmeno
1: sì, dopo, bello, comunicativamente,
0: sempre
1: Marco, lo conosciamo,
0: sì,
1: Mourinho.
0: Però lo vedo sempre veramente con sto modo di fare ormai che conosciamo, che è pure stancante, sempre stesso, abbiamo ammazzato quello, erano morti, cioè, boh, vabbè, comunque questo, tanto lui viene osannato a prescindere, quindi
1: ieri... Lasciami poi dire una cosa sul finale. Tu parlavi delle ripercussioni. Forse questa volta, di solito si dice, quando si subisce una sconfitta è un vantaggio il fatto di poter rigiocare subito. Questa volta forse non lo so, perché credo che la Roma sia un po' frastornata. Però sul lungo periodo io non ho dubbi che la Roma si riprenderà. Anche perché l'Atalanta di Gasperini, Marco, in Europa ha vissuto grandi serate, ma ha anche subito grandi sconfitte. Ricordo 0-5 in casa con Liverpool.
0: Come con Liverpool.
1: La prima esperienza in Champions League, dove perse 4-0 con la Dinamo Zagabria. In quelle stagioni lì l'Atalanta di Gasperini ha fatto i migliori percorsi della sua storia, quasi 80 punti.
0: Rispondo a Mariano. La Roma con Mourinho ha vinto una coppa. Vediamo cosa vincerà Gasperini. Gasperini ha vinto l'Europa League con l'Atalanta, con l'Atalanta. E andatevi a vedere che squadre ha battuto per arrivare a quella finale e vincere.
1: Mi parla della Roma, certo.
0: Ragazzi, non
1: però...
0: diciamo sempre delle fesserie. perché Gasperini merita rispetto per quello che ha fatto con l'Atalanta. Ha vinto un'Europa League con l'Atalanta.
1: Non possiamo saperlo,
0: Marco. Andate a vedere che cammino ha fatto.
1: Cosa vincerà? La Roma fa la Champions
0: League? No, la domanda
1: League.
0: Noi dobbiamo pure fare. Mourinho con quell'Atalanta avrebbe vinto l'Europa League?
1: Vabbè, questo non abbiamo la controprova.
0: No, perché sennò giriamo sempre la cosa, no, di Gasperini che non allena le grandi squadre.
1: Ma più che altro il fatto che la Roma di Gasperini è in Champions League. La vittoria della Conference League per me è stata tutt'altro che scontata, però, ecco, casomai sarebbe Gasperini in Conference League la vincerebbe? Beh, forse sì, con la Roma. Quindi mi sembrano due discorsi differenti. La Roma faceva la Conference, questa qui fa la Champions League. La Champions,
0: sì,
1: poi
0: poi tra l'altro,
1: certo puntare
0: tra l'altro
1: a vincere.
0: Quella Roma ha vinto la Conference, mentre Gasperini con l'Atalanta ha vinto l'Europa League. Ci sarà,
1: sì,
0: una differenza,
1: ma,
0: no?
1: Sì,
0: ci sarà
1: una differenza dal punto di vista di Gasperini.
0: Quindi, no, ma io perché
1: Roma.
0: Secondo me, ripeto, se valutiamo così è proprio superficiale, cioè sono valutazioni superficiali, punto.
1: Ma sì, ma poi è un percorso, Marco. Tu vinci la Conference League per diventare ambizioso in Europa League, per diventare competitivo in Champions League.
0: Vabbè, comunque,
1: quindi sono degli step
0: ognuno
1: differenti.
0: Risponda come,
1: non vanno paragonati,
0: come vuole.
1: Secondo me.
0: Allora, andiamo adesso a prendere qualche audio, poi qualche messaggio e poi ritorniamo a leggere qualche approfondimento. Vai.
2: Ciao ragazzi, ma io mi chiedo, ma come fai a essere 3-1 all'83esimo e prendere 3 gol in 6 minuti? Spiegatemelo io. Gasperini soffre che lui di fenomenite, che toglie Mancini, toglie Dybala, toglie Sulè per fare il turnover, correre al Madrid in casa, in Champions. Ma siamo pazzi? Ma io veramente non riesco a concepire. Poi ora, 4 su 4, nell'italiano è un disastro. Che non è finita, stasera c'è ancora l'Europa League. Ma io veramente non riesco a capire. Poi ci sta a perdere con Real, per carità, perché Real è una grande squadra, ma non così. Ma io metto 800 difensori, metto 15 pullman e da lì non deve passare più uno.
1: Con Real Madrid
0: è troppo
1: così.
0: Semplicistico, così andiamo a allenare tutti, amico mio. Ci andiamo pure io e Marinucci col primo che passa qua sotto.
1: Anzi,
0: vieni
1: con
0: allenare
1: il Real
0: squadra.
1: Madrid è proprio il metodo per perdere la partita. Poi la Roma l'ha persa uguale.
0: Qual era quella partita che mi ricordava Gabriele in cuffia?
1: Roma-Juventus 3-4 con la rimonta. La Roma aveva praticamente vinto la partita e nel finale subisce.
0: E chi c'era in panchina però?
1: Quella era la Roma di Mourinho. Vabbè, ma questo ora non voglio dare la colpa
0: nel
1: a Mourinho.
0: Allora, nel calcio queste cose
1: capita.
0: Cioè, ragazzi,
1: ieri Marco c'era
0: qui parliamo di calcio,
1: c'era
0: Ambrosini, no? Siamo tutti
1: in commento, ha detto dillo a me che farsi rimontare tre gol.
0: Ragazzi,
1: a volte ha detto nel calcio c'è qualcosa,
0: ma nel calcio
1: che
0: queste cose le abbiamo viste,
1: non è che
0: improvvisamente ieri sera ci siamo svegliati, oh cacchio, è la prima volta che succede una cosa del genere. Quindi voglio dire, adesso non facciamo come succede. Il problema è
1: non
0: capire, sicuramente
1: anche fenomenite poi,
0: ci sono degli errori che vanno ripeto, se adesso dobbiamo da questa analisi qui affossare uno che fa una scelta di... Ripeto, gli errori ci sono stati ed è giusto metterli in evidenza dove ha sbagliato, assolutamente. Però non arriviamo a cominciare a dire, vedi, quello però ha vinto, tu hai giocato bene, però io ho vinto. E questa è una spiegazione, secondo me...
1: Anche i cambi, Marco, a posteriori è facile analizzarli. Mancini a me sembrava stanco, era ammonito, iniziavano a puntare, tenerlo in campo non era scontato. Metti che poi veniva espulso, a posteriori dicevi doveva toglierlo.
0: Certo.
1: Dopo la partita è più facile.
0: Bene. Dai, un altro audio, Gabriele.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà. Allora, mio modesto parere per la partita di ieri sera della Roma, stimo tantissimo Gasperini, probabilmente ha sbagliato i cambi nei modi, nel senso dei giocatori, e nella tempistica e nella numerica, tutto qua.
0: Sì.
3: Un saluto Marco.
0: No, ci può stare.
1: Non lo so. Però
0: io su lui a un certo punto l'ho visto un po' che sarà spento.
1: Però Marco, Coné esce al primo tempo perché si fa male. Perdi uno slot.
0: No, lì perdi un
1: a
0: giocatore.
1: Al primo
0: importante.
1: Tempo esce Dybala perché sappiamo è anche lui in duramento. Ed esce Dybala. E ti resta solo due slot. Uno è per Mancini, era ammonito e rischiava di essere espulso. E francamente poi le altre io non credo siano troppe colpe di Gasperini. Pellegrini poteva entrare meglio? Potevi fare entrare qualcun altro al posto di Pellegrini? Forse. Kulierakis non è entrato benissimo, ma pure Hermoso era in difficoltà. Non lo so, secondo me dopo la partita è più facile dire ha sbagliato i cambi. Io non ho visto tutti questi errori nelle sostituzioni.
0: No, io invece penso che se devo fare un appunto, lo ripeto, poi andiamo in pausa. Se devo fare
1: però
0: un appunto,
1: è la mia opinione.
0: No,
1: figurati,
0: per carità,
1: non
0: se devo fare un appunto, lo faccio più sulla gestione delle risorse,
1: delle energie. Porta ci poteva stare,
0: perché ho visto una Roma partì fortissimo un primo tempo veramente,
1: però non ho visto un crollo nel secondo, un po' di calo era fisiologico. Real Madrid stato, mette dentro Hendrick che va a 2000.
0: No, ma sai cos'è, che con queste squadre qui, quando tu cali leggermente e c'è di fronte tutta quella qualità, e guarda che lì fai la differenza dopo.
1: È vero, è vero.
0: Cioè, questo, anche quel calo che potrebbe essere impercettibile, ma
1: contro il Real Madrid
0: si amplifica, però proprio perché c'è una grossa qualità di fronte.
1: Che,
0: capito?
1: Sì, Hendrick e Diomandé qualcosa avevano creato, ma poi al di là dei calci d'angolo, le occasioni del Real a livello di sviluppo di gioco,
0: ma zero.
1: Poco, ma anche in quella spinta furente.
0: Per carità, l'amore di Dio, guarda. Quindi... Vabbè, fermiamoci un attimo, sì, poi ritorniamo. Dai.
1: Tra poco.

0: E vado su tutto mercato web al volo e ben ritrovati di nuovo.
1: Ben ritrovati, ciao Marco.
0: Titolari da Champions, panchina no, Roma per alzare il livello c'è un'unica via, la continuità. C'è questo pezzo di approfondimento dove appunto la Roma si è risvegliata con la delusione cocente di una partita giocata alla grande contro il Real Madrid e condotta per praticamente 82 minuti, ma che alla fine non ha regalato neanche un punto in classifica. Un finale crudele e ingiusto, dato che dalle scelte dei due allenatori, al momento dei cambi. Chiaro che nessuno può mettere a paragone le rose dei giallorossi e dei blancos, vista la differenza di fatturato e la disponibilità economica delle due società, ma è chiaro che giocarsela alla pari con i titolari e subire poi tre gol in 10 minuti dopo le sostituzioni non può far altro che lasciare ancora più l'amaro in bocca. Però qui dice bisogna continuare su questa strada, per quello appunto che ha espresso la Roma. Poi tutto il pezzo lo potete appunto trovare per quanto concerne appunto la Roma in questo momento e questa delusione. Dunque sentiamo ancora qualche audio, Gabriele, pardon.
2: Ciao Maracanà, buonasera.
0: Ciao Maracanà, mi piace tanto.
2: Ieri sera ero sinceramente euforico per la partita della Roma, anche perché veramente non amo il calcio di Mourinho, non amo squadre che spendano 120-180 milioni per un Diomandé, hanno un Vinicius che pareva venuto in villeggiatura a Roma, e non ho capito i cambi di Gasp. Non li ho capiti, e poi invece l'ha capito Mourinho. È stata una botta che penso sia stata la peggiore. L'Inter non mi stupisce perché è una squadra che è strana, molto strana. Voi facevate dei paralleli con l'Inter del triplete, ma pezzo acerbi di marcatori veri non c'hanno nessuno, neanche Stones, che è rotto, era rotto e sarà rotto. Jones, aiuto. Ma sono veramente molto dispiaciuto per la Roma perché stanno esprimendo un calcio spettacolare. Il Como, Iago Lormeglio e Napoli, De Laurentiis.
0: Che ha detto De Laurentiis?
1: Credo sia un appello.
0: Vabbè, andiamo avanti. Un altro al volo, così, dai, un po' occhio. Di jukebox, dai.
3: Buona giornata a tutti. Ma vorrei fare una puntualizzazione sulla partita di ieri tra Roma e Napoli. Secondo me gli errori di Gasperini sono stati, e non è la prima volta, di far giocare la squadra a 1000 all'ora per arrivare poi completamente scarica, senza forze, senza idee. E ieri è stato un altro esempio. E poi cambiare i due centrali di difesa. Cioè cambiare la difesa a 8 minuti dalla fine, secondo me, è una cosa che non si deve fare, assolutamente. Togli gli attaccanti, ma non devi modificare l'assetto difensivo. Grazie, buona giornata.
0: Grazie, grazie. Beh, ci può stare come osservazione, poi dopo ci torniamo naturalmente su queste puntualizzazioni.
1: L'unico cambio, precisazioni, quello Kouliarakis Hermoso, su cui si può discutere. Gli altri più o meno ci potevano stare.
0: Hermoso mi sembrava in difficoltà, però.
1: Sì, infatti pure Hermoso non è che avesse vissuto una serata dove anche lui, no, ecco, era già entrato Hendrik, da quella parte
0: io
1: già stava
0: soffrendo. Più d'accordo con il precedente messaggio sulla gestione, praticamente, ripeto, delle energie. Evidentemente così è difficile, ma soprattutto perché, ripeto, di fronte hai una squadra che, se abbassi un po' con quella qualità, ti fa male.
1: Quello sì,
0: perché il Real Madrid ha sempre giocato sotto ritmo, cioè proprio,
1: esatto,
0: una roba,
1: è vero.
0: Non si è mai.
1: Però ribadisco che poi a livello di gioco hanno segnato sui calcio d'angolo, quindi sono stati episodi da palla inattiva, quindi proprio di lentezza in mezzo al campo, a differenza, ecco, di quanto è accaduto contro il Villarreal. Napoli era proprio tramortito in mezzo al campo, il Villarreal sì, andava al doppio, il Real andava più veloce in finale della gara dell'Olimpico, ma secondo me non stava stritolando la Roma. Purtroppo episodi da palla inattiva, un peccato.
0: Esatto,
1: sono state distrazioni di marcatura che hanno rovinato la serata, secondo me.
0: Andiamo un altro audio, vai.
3: Ciao, buona giornata. Ah, ti mando il messaggio in bocca perché ho sbagliato a dire
4: Napoli.
3: La squadra. No, mi riferivo
0: abbiamo capito. Vai tranquillo, Rico, abbiamo capito, ci mancherebbe, vai.
5: Ciao ragazzi, Giuseppe da Ponte. Ho goduto che tutti gli italiani hanno perso, facessero le riforme, dai. Non è un caso che il calcio italiano va così. È in mano l'Andrangheta d'Inter. E chi fa
0: chiudi tanto.
4: Ma che stiamo sentendo?
0: Ste cazzate, sto stufato di sentirle. Andiamo avanti, dai.
6: Ciao Marco Antonio Saminato. Io mi piace farmi delle idee del calcio e poi avere le conferme o le smentite nei numeri. Io ti faccio, ti voglio far notare un dato. Nei primi anni 2000 in Champions, sono andato a cercare questo dato, per partita si segnava 2,4-2,7 gol a partita nella fase a gironi, parlo. E nella Champions attuale, nella fase a girone, il dato è di un gol in più a partita, spalla 3-4, 3-5, e per non parlare delle grandi occasioni, sono molto di più rispetto a prima. Io ti domando, ma perché sono diventati più forti gli attaccanti e il gioco riporta a segnare di più, o semplicemente non si guarda più la fase difensiva, si pensa ad attaccare i difensori, non sono più in grado di difendere?
4: Ma un'idea ce l'ho.
0: Vai, rispondi.
4: Non so se volevi rispondere prima tu, Marco.
0: No, rispondi prima tu.
4: Probabilmente
0: c'è la corsa a chi risponde prima.
4: Un po' forse sì, nel senso i difensori sono meno marcatori, hanno anche meno agevolazioni, tra virgolette, perché con il VAR alcune cose non puoi permetterti, le altre sì. Ma secondo me la cosa più preponderante che ha portato a questo aumento delle occasioni è che il calcio è diventato molto più veloce. Negli ultimi vent'anni è molto più veloce. Banalmente, quando è molto più veloce ci sono molte più occasioni, da una parte e dall'altra, e di conseguenza quando ci sono più occasioni è più probabile che ci siano più gol. Ci sono gare in cui si va veramente in Champions League da una parte all'altra senza soluzione di continuità, ma anche fino ai massimi livelli. L'anno scorso abbiamo visto l'apoteosi, la sublimazione di questo discorso nel match fra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Quindi è quello, il ritmo è diventato forse più chance, più gol.
0: Oltre al ritmo, forse è cambiata anche la concezione di volerle vincere le partite, più che
4: di proposta, dici?
0: Sì, perché adesso conviene più vincere. No? La Champions è cambiata, quindi...
4: Ma è una conseguenza del ritmo, secondo
0: sì,
4: me.
0: Sì, ma anche l'impostazione della Champions porta a dire...
4: Non ti permette
0: meglio vincerla la partita, provare a vincerla che sta lì a fare i conteggi col girone del pareggino, eccetera, capito?
4: Ma sì, ma perché Marco, quindi, quello che diceva prima l'ascoltatore, mettersi dietro con il pullman... In questo calcio non funziona più, perché appunto il ritmo è alto, le occasioni ne subisci tante. In Champions la gente è brava anche a stoccare da fuori.
0: Perché tu pensi che se ti metti tutti dietro il gol non lo prendi?
4: No, appunto, con queste squadre sarebbe poi la... a maggior ragione.
0: Allora sarebbe la ricetta vincente, no? Ci mettiamo tutti dietro, aspettiamo, vediamo se poi ci scappa un controbene.
4: Poi a volte qualcuno debba essere magari un po' più accorto in determinate situazioni. Sì, assolutamente.
0: Allora
4: le letture un po' meglio, sì. Però
0: ma gli errori, ti ripeto,
4: il catenaccio non può più esistere, Marco, non ti porta da nessuna parte. Il chiuderti dietro e sperare, puoi farlo per pochi minuti magari, ma non per anche solo 30 minuti.
0: Ah no, ma quello che poi ha mandato il vocale l'ha pure scritto, quel messaggio molto geniale, no?
4: Con tutto il rispetto, condividiamo le opinioni di tutti, ma poi
0: adesso, diciamo così, sono le riforme che quindi fanno vincere le partite.
4: No, poi non capisco, finché non ci sono le riforme tifiamo contro le squadre italiane.
0: È facile capire di che squadra è, no?
4: Ma non mi interessa.
0: Quindi entra in quella diciamo situazione dove alcuni di loro sono ormai veramente avvolti da una serie, vabbè, non voglio andare oltre perché dopo diventa spigolosa, io voglio parlare di campo.
4: Anche questo è un problema del calcio italiano, che non si parla di campo. Parliamo di campo.
0: Questo è un problema, ripeto, che le riforme devono essere fatte, siamo tutti d'accordo. Però
4: ci sono delle cose che non vanno,
0: poi
4: siamo
0: a ritornare
4: d'accordo
0: a vincere,
4: anche nella gestione.
0: Io credo che sia molto, molto complesso il discorso, e secondo me si unisce poco. Però poi, sai, c'è questa situazione di che vabbè, dai, andiamo avanti, dammi un audio. C'ho voglia.
7: Grande in Pallomeni.
0: No, il Pallomeni
7: arriva sempre. Gasperini, miglior allenatore che ci sia, lasciatelo lavorare in pace, che vedrete che con la Roma si toglierà tante soddisfazioni. Il problema del Gasp è che quando lui mette i cambi ha messo Pellegrini, mentre Luis Enrique può mettere Crava e Fernand Torda.
4: Vabbè, ma è chiaro, in altre partite, altre squadre hanno dei ricambi, ma anche il Real Madrid. Hendrik non ha vissuto parentesi felici a Madrid, ma è un calciatore di qualità internazionali. Questo è evidente. Su Gasperini, sì, fiducia. Ieri effettivamente vedevo un ragionamento. Due anni fa questa era la banda del sesto posto, anche poi molto presa in giro, autoironicamente a Roma, però era una squadra incompleta e incompiuta. Dopo due anni, alla seconda stagione di Gasperini, la dimensione è cambiata. È cambiata nettamente attorno alla Roma, quindi certo che è l'uomo giusto per proseguire questo percorso, non ci sono dubbi.
0: Allora,
4: non so, abbiamo parlato del Como, quella è un'altra sconfitta.
0: Vabbè, il Como è un'altra sconfitta dove secondo me, voglio dire, io al Como non mi sento di fare di... ieri forse ha sbagliato, l'ho detto anche lui, Fabregas ha fatto anche un po' di mia colpa su alcune scelte che ha fatto.
4: Ha voluto giocare in maniera un po' diversa, forse, senza esatto, centravanti.
0: Questo ha portato magari un po' di difficoltà, sono tre partite che non vince il Como, e il Como è la prima esperienza di tutti questi ragazzi e dell'allenatore alla Champions League, qualcosa può pagare, quindi io la tirerei fuori da questo tipo di...
4: Anche lì non butterei già tutto a mare, Marco.
0: No, ma secondo me il Como si riscatterà, esatto, sono sicuro di questo, convinto. Però qualcosa... Cioè, quando io dicevo all'inizio il Como pagherà a Dazio questa stagione,
4: altrimenti sarebbe
0: pagherà
4: a
0: Dazio
4: Madrid,
0: magari in campionato, e sta facendo un'esperienza in Champions per la prima volta, molti di questi giocatori, compreso lo stesso allenatore, quindi qualche cosa paghi, però bisogna avere pazienza, e insomma
4: comunque non è in zona retrocessione in campionato, ha 11 punti e lì
0: ma guarda, io anche questa catastrofe delle quattro sconfitte, secondo me poi magari il prossimo turno vinci tre partite e cominci a dire c'è il calcio italiano, io non lo so, secondo me molto
4: ci dà delle indicazioni
0: abbiamo,
4: secondo me sul ritmo che ancora non abbiamo,
0: ma che le difficoltà ci siano sono evidenti. E io vi devo dire una cosa, mi sono anche stancato di dire non ci sono i soldi, perché se poi vado a fare il conteggio dei soldi spesi da tre squadre quest'anno, Juve, Milan, Fiorentina, vuol dire che i soldi ci stanno.
4: Ma sì, ma non è questo, allora, non è un discorso
0: anche...
4: di soldi, Marco,
0: no,
4: è un discorso
0: vuol dire anche che non c'è
4: di interpretazione.
0: Non c'è competenza.
4: Tu parli dei valori dei giocatori,
0: allora,
4: dei valori tecnici.
0: Se tu spendi tutti questi soldi, fatevi due conti quanto hanno speso queste tre squadre, fate la somma dei soldi spesi da tre squadre, da queste tre squadre. Allora non è nemmeno una questione di soldi, è questione di competenza, che è qualcosa di diverso. Perché poi si può avere i soldi, ma se non sei competente è come se non ce li hai. Quindi anche questo va detto, no? Nell'analizzare il calcio. Poi le riforme sono un'altra cosa, che vorrei anche capire quali riforme devono essere fatte per riportare il calcio italiano a un certo livello. Quali devono essere queste riforme? Vorrei anche capire da chi ci manda. Ecco, quel fenomeno che ha mandato quel messaggio, visto che si riempie la bocca con le riforme, me ne dice una di riforma? Una.
4: Dipende, ci sono tante cose.
0: Dimmi una riforma che andrebbe
4: fatta. Riforma dei campionati, riforma della burocrazia, sulle infrastrutture
0: sportive. Dimmi che cosa
4: sportive.
0: Vuol dire, perché è facile riempirsi la bocca, vanno fatte le riforme per tornare a vincere. Dimmene una. Che riforma faresti? Invece di dire minchiate, scusate la terminologia, dopo, dimmene una di riforma che faresti e che può portare il calcio italiano a tornare a crescere. Dimmene una di riforma.
4: Sulla competenza, ecco,
0: sarebbe bello suggerire questo quando uno mette un messaggio, fa guarda, io suggerirei di fare questa cosa, forse potrebbe aiutare il calcio italiano. Non
4: ci sono delle riforme da fare, Marco,
0: certo che ci sono, però voglio capire quali,
4: un paio
0: che è facile
4: adesso.
0: Di riforme no?
4: E
0: che...
4: poi serve anche altro, non basta.
0: Poi non so se sta gente sa che vuol dire fare riforme e quali sono le riforme, insomma, perché dubito anche nel leggere il proseguo del messaggio che ci sia un grado di comprensione da questo punto di vista. Dammi un altro messaggio.
8: Ma comunque io credo anche che non lo puoi più fare, perché i difensori non sanno neanche più marcare l'uomo. Per questo mettere il bus non paga più, secondo me, il famoso bus. Perché se non sanno difendere, cioè i giocatori non sono più abituati a marcare, e quindi è inutile metterti in aria. Se ti metti in aria, prima o poi un giocatore sbaglia, un difensore sbaglia e si perde l'uomo. Io sono convinto che la marcatura bus con Chiellini, Barzagli e un altro del passato sarebbe ancora efficace ora come ora, se è saputa fare, ma non la sanno fare, quello è il problema. Quindi non ha senso fare una cosa che non sappiamo fare.
4: Se i difensori difendono meno,
0: certo,
4: il pullman ha ancora meno senso.
0: Allora, sì, lineare. Sì. Allora, dunque.
4: Sta parlando, sta per parlare De Rossi, intanto, che sì, sta per presentare la sfida contro, esatto, la Roma, ricca di significati, ovviamente. Non c'è neanche da dirlo. Ha parlato invece Aquilani, molto ambizioso, devo dire, Marco. Stavo leggendo dei passaggi. Il Sassuolo, peraltro, quella sarà una bella partita da seguire a livello di sviluppo calcistico, perché i neroverdi avranno domani il Frosinone, già domani nell'anticipo. Ha parlato, ecco, non si adagia sugli allori. Aquilani ha detto che crescere ancora di più in zona gol, bisogna produrre di più, bisogna essere più concreti. Ha detto che, insomma, bisogna ragionare anche sui dati, perché il Sassuolo tiene molto più in casa che in trasferta. Però, ecco, chiede ancora di più alla sua squadra. Devo dire, un tecnico con delle idee. Il Sassuolo sta facendo vedere delle già cose più che discrete, e lo conferma poi in conferenza stampa. Più avanti, ripeto, arriveranno le parole anche di De Rossi.
0: Allora, sì, sta per cominciare, poi ve li riporteremo appena ce li abbiamo. Allora, andiamo a prendere un altro audio.
9: Ciao Marco, buongiorno a tutti, Artemio D'Alghero. Volevo fare un piccolo consuntivo su questa giornata di Champions e vorrei sottolineare come probabilmente sono state molto sottovalutate le due finali raggiunte da Inzaghi in questi ultimi anni. Molti prendono quasi in giro l'Inter per la batosta presa dal PSG, ma abbiamo visto che quella squadra francese è in grado di suonarle clamorosamente anche alle altre maggiori squadre europee. Quindi più che deridere l'esito della finale, ci sarebbe da lodare il raggiungimento di una finale in una competizione che è complicatissima.
0: Ma no, però guarda, anche questo discorso, perdonami, immagino che tu sei un tifoso dell'Inter, no? Non vi fa onore, fa sempre sta sorta di vittima del deriso, delle due finali. Io non capisco perché un tifoso, chi è che ha deriso? Lasciamo perdere gli sfottò tra tifosi che sono fini a se stessi, fanno anche ridere, punto e basta. Però come si fa a deridere se si parla di calcio vero, una squadra che fa due finali in tre anni? Cioè, non entriamo nel tunnel della vittima, oddio, ci stanno a prendere in giro perché abbiamo perso 5, se hai perso 5-0 hai preso 5 legnate. Te le devi prendere e portare a casa, perché quelle le hai prese in finale, sì, punto, fine. Però non facciamo le vittime da questo punto di vista. Cioè, chi è che deride? Gli sfottò tra tifosi, e quelli ci saranno sempre, perché ieri magari qualcuno sarà stato contento che la Roma, figurati, ha perso in quel modo, no? E quindi, ma io ho visto, no? C'erano i tifosi di altre squadre che prendevano in giro, esaltavano Mourinho, affossavano Gasperini. Ma questo, ripeto, fa parte un po' del gioco. Però dal punto di vista calcistico, come si fa a dire è stata derisa lì? Da chi è stata derisa una squadra che fa due finali in tre anni?
4: Nelle analisi serie non è stata derisa.
0: Poi puoi dire, molto probabilmente, questa squadra che fa due finali in tre anni poteva raccogliere qualcosa di più in campionato? Questa è un'altra riflessione che si può fare, in un'analisi. Però voglio dire, non cadete in questa cosa del vittimismo sempre, per forza, ogni tifoseria si deve sentire vittima di qualcosa. Io una cosa che non riesco a concepire, però è problema magari mio.
4: Casomai, allora, si può dire, sono state date un po' per scontate da qualcuno, che fa dire adesso l'Inter deve sempre arrivare almeno in semifinale. Quello è un altro discorso, secondo me è sbagliato.
0: Certo, il dato
4: non sono state scontate, Marco, quelle due finali, anzi sono state molto oltre le possibilità dell'Inter.
0: Il dato che
4: me
0: dobbiamo dire è che nell'ultimo turno di Champions le due squadre italiane che hanno fatto meglio negli ultimi anni, che tra l'altro una è arrivata prima, l'altra seconda, e l'anno prima
4: le due migliori del campionato, degli ultimi anni
0: hanno perso malamente
4: in maniera diversa,
0: abbiamo detto ieri, ma hanno perso tutte e due,
4: zero
0: questo
4: punti.
0: È un dato che va messo lì, va analizzato per quale motivo hanno fatto queste due figure in questa maniera. Allora, poi rispondo a lui e poi andiamo in pausa. Quindi, Carnevali, tanto decantato anche da voi, deduco dalle tue parole che sia un incompetente. Ciao Marco, guarda, ieri mi hanno detto che la Juve costruita quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso. Io non ci credo, per me non è più forte. E io ho anche detto, se questo mercato qui lo avesse fatto qualcun altro, ci sarebbero state critiche? Carnevali è bravo, perché per me è bravo, ma questo
4: però dici,
0: non
4: qualche
0: toglie.
4: Gestione, investimento poteva
0: se,
4: essere
0: se devo fare
4: fatto
0: una critica la faccio anche a lui. Per me è bravo, è un dirigente che con il Sassuolo ha fatto molto bene. Adesso deve fare bene con la Juve. E se de uno nota qualcosa che di strano, si può fare anche una critica a Carnevali. Che hanno speso
4: che non
0: tanto.
4: Significa che sia un che incompetente, un incapace, no, però è, l'investimento per alcuni giocatori è stato oneroso.
0: Allora,
4: il rientro non è così.
0: Ci dobbiamo fermare
4: sì,
0: perché
4: dai.
0: Siamo arrivati al break.
4: Lascio
0: come
4: il posto
0: sempre
4: a Stefano.
0: Sì, arriva Stefano Impalomani. Grazie a Lucio Marinucci.
4: Grazie a te, Marco.
0: Domani.
4: A domani.
0: Adesso facciamo una pausa. Voi state lì perché torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano. E allora ci siamo per questo pomeriggio. Facciamo una cosa, Stefano, tanto ci prendiamo questa parte io e te per analizzare un po' i temi generali di ieri sera, non solo, perché poi c'è anche la tegola in casa Inter con l'infortunio di Lautaro Martinez che starà fermo almeno un mese, quindi salterà il derby, la Champions, quindi assenza pesante. E poi ci sono anche le partite di questa sera perché c'è l'Europa League con Milan prima e Juventus dopo, impegnate appunto nella competizione, e l'Atalanta, non dimentichiamo l'Atalanta in Conference, quindi tanti temi da affrontare anche oggi. Saluto Gabriele Latini come sempre in cabina di regia, diamo i titoli e poi partiamo. Arrivo, titoli. Gasperini gioca, Mourinho vince. Questo è quello che ha detto la partita tra Real Madrid e Roma ieri sera all'Olimpico. Fabregas fa scudo, protegge